0: come vuole arrivarci attraverso il gioco che Spalletti vuole andare ad organizzare, mentre dall'altra parte sembra ancora tutt'oggi un cantiere aperto. Non dimentichiamoci che la Juventus, a mio modo di vedere, uno degli acquisti più importanti è con l'arrivo di Cannavale, che è una persona che io reputo veramente molto, ma molto brava, per cui ha probabilmente colmato quella lacuna che negli ultimi anni aveva un po', diciamo così, per certi versi anche un po' penalizzato quello che era stato poi il percorso della Juventus. Adesso ho l'impressione che tutti i tasselli siano andati a disposizione. Se devo andare a pensare ad una griglia ipotetica, ci metto l'Inter davanti perché ha vinto lo scudetto, e dietro ci metto Roma, Napoli e con la Juventus lì a ridosso. Vedo il Milan un pochino più staccato, con un pochino più di difficoltà.
1: Sì, il Milan anche io lo vedo decisamente più indietro, non di un abisso, però più dietro rispetto alle altre per il progetto. E mentre il Napoli, stavi dicendo proprio, Antonio, che idea ti stai facendo? Perché il mercato non è stato un mercato scoppiettante, anche per colpa poi delle ultime finestre passate, dove è stato speso tanto, i giocatori non sempre hanno reso, sono rimasti un po' tra virgolette sul groppone, e quindi ora bisogna prima vendere tanto prima di poter acquistare. È un Napoli comunque che può convincere con Massimiliano Allegri?
0: Sì, Allegri è Allegri, io non lo conosco, cioè, personalmente mi piace dal punto di vista perché è molto pratico, l'ho imparato a conoscere nei trascorsi con la Juventus, anche nel primo periodo con il Milan, è un allenatore che è molto pratico. Ho il forte dubbio che l'anno scorso, se non ci fossero state, diciamo così, un po' di ingerenze dal punto di vista societario, che a prescindere lui sarebbe riuscito a centrare l'obiettivo della Champions League. Per molti motivi non è stato, però un allenatore che, se tu devi affidare una squadra, il Napoli ha qualità, perché a prescindere dal mercato, diciamo così, un po' scarno, però all'interno ha una squadra che comunque ha fatto secondo posto e qualche anno prima aveva vinto anche lo scudetto. Non è cambiato molto al netto dell'uscita di Lukaku, però dentro ha una sorta, un mix di giocatori con esperienza, con qualità, e che si sposano molto bene con quello che è il suo modo di fare calcio. Ho l'impressione che comunque manchi qualche cosa per poter lottare lì davanti con le prime, però come tu giustamente hai detto prima, in questo momento hanno più necessità di sistemare gli esuberi e poi eventualmente di fare qualche colpo che li può portare ad innalzare quello che è il livello.
1: Chiarissimo. Allora, prima poi di salutarti, Antonio, invece l'ultima domanda te la faccio sull'Atalanta, perché sta per esordire, dovrà fare anche i preliminari di Conference League. Sarri non è un grande fan della Conference League, mentre l'Atalanta è una grande fan dei percorsi europei. Ti chiedo anche qui che cosa può succedere, perché l'Atalanta, che torna a giocare più o meno con una difesa a 4, un qualcosa a cui ci eravamo fortemente disabituati. Sarri è un maestro di calcio, però sarà curioso vedere come si potranno unire le due cose, Atalanta e Sarri insieme. Anche qui comunque c'è un direttore sportivo che, nonostante la sfortunata parentesi alla Juventus, con Sarri a Napoli come giuntoli ha scritto pagine importanti.
0: È forse il progetto che mi incuriosisce di più, perché questo cambiamento epocale per l'Atalanta degli ultimi anni, di Gasperini e poi di Palladino, con la parentesi Juric, sono veramente molto curioso. Ho avuto modo di vederla, penso, in una o due amichevoli, proprio perché mi incuriosiva questo aspetto, però è troppo presto per poter dare un giudizio. E lì si vedrà, come tu hai detto, se il binomio giuntoli Sarri sapranno incidere in un ambiente che gli permette di poter lavorare in assoluta tranquillità. È risaputo che la proprietà dell'Atalanta ti permette di poter fare, diciamo così, le cose al meglio, e sono molto curioso di vedere Sarri dopo il post Lazio quanto riuscirà ad incidere, quanto il suo calcio da quel punto di vista lì potrà ritornare, perché ci è rimasto ancora sotto gli occhi quello che lui aveva fatto a Napoli. Non si è più riproposto per tanti motivi, vuoi per la difficoltà che anche del rientro a Lazio che lui ha avuto, però è sempre un allenatore che propone un calcio affascinante. Sono molto curioso di vedere, quando a breve cominciano ad andare a regime, di vedere che cosa ci propone con l'Atalanta. Se riesce a far passare, a entrare nella testa dei giocatori, penso che l'Atalanta possa che stanno a divertirsi.
1: Se lo aspettano a Bergamo, glielo auguriamo anche noi, perché poi pur sempre Conference League, ma anche magari andare avanti in Europa non sarebbe male. Antonio, allora io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo pomeriggio. Alla prossima.
0: Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Grazie ad Antonio Paganin per questa breve chiacchierata insieme. Tra poco avremo un altro aggiornamento anche per chi esordisce proprio a stretto giro di posta nelle prossime ore. Qui intanto arrivavano il messaggio, arriva un altro messaggio, Mario e Tommy da Settimo Torinese, che appunto chiedono su qualcosa che possa muoversi in ottica Torino sul portiere. Qui veniva chiesto chi sarà il portiere della Juventus, Trubin, ma in realtà, ragazzi, come ben sapete, già da un po' il nome prioritario, qualora Suzuki dovesse saltare, è quello di Vicario. Suzuki si sta complicando molto, quindi Vicario diventa di nuovo l'obiettivo prioritario per i pali bianconeri. Eventuale offerta sarebbe con un prestito più diritto di riscatto. Trubin è uno dei nomi alternativi, lui insieme a Lunin del Real Madrid, ma al momento sono piste un pochino più lontane. Questo per fare il riassunto sul discorso porta della Juventus, ma invece, come detto, passiamo anche più al campo, perché poi a stretto giro di posta, appunto, come dicevamo, tra poche ore la Fiorentina esordirà in gara ufficiale in questa stagione 2026-2027, quindi ringraziamo Niccolò Righi per essere in collegamento con noi per parlarne. Ciao Niccolò.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
1: Grazie a te per la solita disponibilità, Niccolò. Beh, come dicevo, l'attesa è finita finalmente. Qualche giorno fa parlavamo dei comunque relativamente tanti tagliandi venduti. C'è entusiasmo in attesa di questo esordio alle 21:15.
2: Assolutamente sì, l'attesa è finita per Firenze, c'è tanta curiosità di vedere la Fiorentina che questa sera farà il suo esordio in Coppa Italia a ore 21:30 a Stadio Artemio Franchi, i 32esimi che la vedranno di fronte al Benevento, nonostante sia metà agosto, insomma 14 di agosto, c'è tanto entusiasmo in città, previste tra le 14, oltre anzi le 14.000, l'ultimo dato di vendita a ieri parlava di 14.000 tagliandi venduti, ma secondo me nelle ultime ore si potrebbe arrivare anche a 15.000, tanto che la Fiorentina ha fatto un vero e proprio comunicato per dire che per questioni di, anche di ordine pubblico, i cancelli del Franchi saranno aperti già dalle 19.15 per consentire il miglior flusso possibile delle persone, per cui insomma per essere metà agosto c'è tanta attesa per assistere a questa partita. Insomma, uno stadio, lo ricordiamo, il Franchi per i lavori che ha nella curva Fiesole ha un massimo, una capienza massima di 20, 22, 23 mila spettatori, per cui insomma due terzi dello stadio sarà pieno per una gara che non è assolutamente di cartello, che però insomma si inizia già subito a fare sul serio, perché è inutile negarlo, in questo momento un trofeo a Firenze manca da tantissimo tempo, da 25 anni, quest'anno, l'anno del centenario, riuscire a sollevare la Coppa Italia sarebbe sarà sicuramente un obiettivo, esatto, e quindi insomma già da stasera non si può sbagliare, perché la gara è da dentro o fuori.
1: Eh sì, già gara ovviamente ad eliminazione diretta dei 32esimi, e se nei giorni scorsi ti chiedevo che tipo di approccio avrebbe potuto avere questa Fiorentina, adesso posso anche passare a chiederti già che tipo di formazione proprio a livello di interpreti possiamo aspettarci, perché leggevo di qualche ballottaggio soprattutto per quanto riguarda la linea mediana, però chiedo a te, che 11 ci possiamo aspettare questa sera?
2: Allora, effettivamente ci sono tanti ballottaggi, soprattutto a centrocampo. Noi su tutto il mercato web abbiamo raccontato nella giornata di oggi, lo potete trovare anche sul nostro sito, che Mandragora, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe esserci. Lo aveva già un po' anticipato ieri Grosso in conferenza stampa, di questi problemi alla schiena che hanno un po' messo un po' KO negli ultimi giorni il centrocampista, e quindi non dovrebbe essere neanche convocato addirittura. Chiaramente Grosso, con l'imminente inizio di stagione del campionato, non vuole correre rischi, per cui insomma non forzerà l'eventuale presenza di Mandragora, e quindi potrebbe essere davvero l'occasione per vedere per la prima volta dal primo minuto Ulai e Fagioli insieme. Al momento sono loro i favoriti per agire a centrocampo, con Dur a completare il tridente e attacco stato sulla tre quarti, ma chiaramente il ballottaggio è aperto, perché chissà che non possa giocare addirittura Mastantuono dal primo, con attacchi a quel punto arretrerebbe, e quindi ci sarebbe soltanto posto per uno tra Fagioli e Ulai. Mastantuono è difficile che comunque che possa partire dal primo minuto, lo ha fatto capire Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, e quindi insomma noi ci spingiamo ad un 4-3-2-1, pardon, con appunto Fagioli, Ulai e Endur a centrocampo, con Attà e Gudmundsson dietro l'unica punta Moise Kean. Qualche ballottaggio anche per quanto riguarda la difesa, soprattutto a destra, perché secondo me Joao Mario scalpita e io non escludo che possa partire dal primo minuto. Mi giocherei un 51-49 in favore del portoghese, ma sono pronto chiaramente a essere smentito. Più certezze invece per quanto riguarda il resto dei difensori, perché insomma Dragusin dovrebbe partire dal primo, così come Valdepeña sta a sinistra. C'è qualche incertezza anche sull'altro difensore centrale, sulla sinistra. Al momento Ranieri in leggero ballottaggio, in leggero vantaggio su Vieri, però insomma anche qui vedremo poi cosa deciderà di fare Grosso. Chiaramente il portiere sarà David De Gea.
1: Eh sì, vedremo i ballottaggi. Mi ricordo comunque che già ci avevi anticipato nei giorni scorsi questa idea su João Mario, però poi vado anche sul mercato e quindi ti chiedo sempre degli attaccanti, perché c'è stata anche questa ufficialità, alla fine Pellegrino arriva, quindi ti chiedo di ricapitolare un po' comunque un innesto importante, come sempre in attesa di capire quello che accadrà con Kean, un altro discorso che ci portiamo dietro già da tanto tempo.
2: Sì, ieri la Fiorentina ha ufficializzato insomma questa trattativa che comunque era nell'aria, piccoli out, Pellegrino in. L'arrivo di Pellegrino alla fine sarà un titolo definitivo, poco più di 20 milioni di parte fissa, 22 milioni più un paio di milioni di bonus che dovrebbero portare appunto la cifra finale, la spesa finale dei Viola intorno ai 24-25 milioni. Per quanto riguarda Piccoli è un prestito con obbligo condizionato alla salvezza del Bologna per un totale di 18 milioni, per cui insomma quindi ha deciso di fare questa operazione la Fiorentina. Se me lo chiedete a me, secondo me è un tentativo comunque da parte della Fiorentina di tutelarsi in caso di un'offerta per Moise Kean. Io non credo che la Fiorentina voglia svendere Moise Kean, ma è disposta ad ascoltare delle offerte importanti che possono arrivare dal Como, anche se oggi per esempio i colleghi di Sky hanno dato il Como in trattativa con il Chelsea per Delap, per cui chissà che magari il Como possa cambiare obiettivo. Però ecco, io credo che questo sia un tentativo della Fiorentina comunque per atterrare in piedi qualora poi dovesse arrivare un'offerta veramente irrinunciabile per Moise Kean. Il mercato, detto ieri Fabio Grosso in conferenza stampa, non è assolutamente finito. Noi qui ci aspettiamo almeno altri 2-3 colpi prima della fine del mercato. So che di ufficialità ne sono già arrivate 9, però ecco, in questo momento manca un esterno e Grosso l'ha fatto capire che Gudmundsson non gli piace in quella posizione di esterno sinistro. Manca anche un centrocampista qualora la Fiorentina riuscisse a liberarsi dei suoi esuberi, due su tutti, Brescianini e Fabian, e qui abbiamo individuato da tempo Torsvet come principale obiettivo qualora questi due dovessero salutare Firenze. E poi occhio anche a un possibile innesto come nella corsia di sinistra di difesa, perché insomma in questo momento c'è soltanto Valdepeña in attesa di Parisi, che comunque sta recuperando dall'infortunio al crociato patito a Torino contro la Juventus lo scorso campionato, e che secondo me lo terrà fuori, non so se fino all'inizio del 2027, però insomma secondo me si parlerà comunque di fine novembre, inizio dicembre.
1: Beh sì, i tempi di recupero ormai li conosciamo molto bene, sono quelli lì, sono lunghi, quindi bisognerà ancora attenderlo. Niccolò, ti sto già per salutare, non ti voglio rubare troppo altro tempo, però un ultimo piccolissimo passaggio volevo chiedertelo su un nome che ormai, non voglio dire, si è dimenticato dai discorsi principali, però ma su Dodò che cosa poi potrà accadere? Perché si è tentato più volte di magari provare a ricucire lo strappo, però rimane in scadenza nel 2027, questa finestra di mercato sta arrivando alla conclusione, che cosa può accadere per il brasiliano?
2: Allora, secondo me Dodò è ormai un nome da ultimo giorno di mercato, quando le squadre avranno bisogno a quel punto di un terzino destro che possa essere affidabile, che possa conoscere la Serie A, a quel punto io penso che la Fiorentina si aspetti un'offerta in quei giorni lì. Le trattative per il rinnovo sono ormai ferme e non credo ci siano possibilità di un dietro fronte, anche perché lo stesso Dodò e i suoi agenti hanno fatto capire da tempo che non avrebbero, non volevano appunto il rinnovo di contratto. Io quello che posso dire è che Dossi è un po' sopravvalutato. Un periodo si parlava addirittura del Liverpool e del Barcellona. Secondo me queste voci lo hanno ingolosito ed è per questo che lui ha messo in stand-by il rinnovo con la Fiorentina. Chiaramente poi queste squadre non ci sono, ma insomma anche altre squadre. Si è parlato del Napoli, però il Napoli poi è andato su Favasuli. Si è parlato della Roma, ma poi la Roma è andata su Molina. Per cui insomma, secondo me per questo giocatore, secondo me lui si aspettava molto più mercato di quello che ha avuto, fermo restando che comunque è un difensore che conosce la Serie A e che può far comodo. La Fiorentina per liberarlo comunque vorrebbe almeno 13 milioni di euro, però ecco, io poi penso che se negli ultimi giorni arrivasse un'offerta anche intorno a 10 milioni, la Viola la prenderebbe in considerazione, ecco.
1: Ha tutto perfettamente senso. Nicolò, allora io ti ringrazio ancora una volta per il tuo approfondimento sulla Fiorentina. A questo punto buon lavoro e buon fine settimana, alla prossima.
2: Grazie mille a voi, buon Ferragosto a questo punto.
1: Grazie altrettanto Nicolò Righi, tutti i colleghi di Radio Firenze Viola, i colleghi di Tutto Mercato Web. Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, ormai siamo agli sgoccioli di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ma abbiamo ancora un ultimo approfondimento e poi la raffica di mercato con appunto la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. A fra poco.

0: Eccoci in diretta di nuovo per l'ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, l'ultima puntata in generale di questo 2026, di questa estate, perché poi, come ho detto già in precedenza, lo ricorderemo alla fine della mezz'ora, tornerà da lunedì il palinsesto normale, non più estivo, e quindi ripartirà Maracanã dalle ore 13 alle ore 17. Adesso però proviamo a fare anche qualche ultimo approfondimento in compagnia per concludere un po' il giro anche dell'analisi, e poi recupereremo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 331 82 00213, messaggi che chiedono anche di ulteriori trattative. Vi ricordo che comunque poi ci sarà il solito punto di mercato nella parte conclusiva. Intanto vi riporto però anche un'ufficialità che è arrivata proprio pochi istanti fa. Prima ne discutevamo con Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano e in particolare argentino, di Romero, che arriva dal Tigre, attaccante che ha firmato fino al 2031. Quindi ufficiale l'arrivo di Romero al club bianco scudato. Qui intanto dicevo i messaggi al 331 82 00 213, messaggi WhatsApp. Veniva scritto che, guardando le formazioni delle squadre, il campionato sta diventando un campionato senza nomi importanti. I più famosi, dice Lautaro, e De Bruyne. Speriamo che non ci addormenteremo, ma speriamo questo. Guarda, a me va bene anche che non ci siano i campioni, ma che perlomeno ci sia un po' di ritmo, che è la cosa che secondo me manca principalmente al campionato italiano, ancor più che la qualità, perché la qualità non è così infima, ma il ritmo è quello che è, ed è secondo me quello che poi rende anche questo campionato meno competitivo rispetto agli altri. Però è una questione solamente di ritmo. Intanto vediamo se riusciamo ad approntare il collegamento in questi minuti, tutto live, quindi daremo aggiornamenti live anche al nostro Gabriele Latini. Intanto però, ecco, come dicevo, sì, i nomi sarebbe meglio che ci fossero, i campioni sarebbe meglio che ci fossero, però sappiamo che la situazione dell'attuale Serie A non può essere comparabile rispetto a quella del passato. I campioni non ce li possiamo avere, che perlomeno ci sia un po' di ritmo, una cosa o l'altra. La Serie A ha perso i campioni, ne ha qualcuno sulla fase calante, però senza ritmo rischia di diventare difficile anche da seguire alcune partite, pregando poi che dal punto di vista arbitrale si possa avere un percorso più o meno lineare dopo il caos sul campo e fuori dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Poi altro rinforzo, il primo rinforzo doveva essere il portiere. Mi domando ancora perché si sia acquistata qui viene definito Di Gregorio senza tenersi Szczęsny, che giunto gli fosse un agente segreto della Spectre al servizio della Marotta League. Beh, devo dire, il riferimento a James Bond mi ha fatto molto ridere, non me l'aspettavo. Quelle sono state valutazioni del momento. Dicevo, a posteriore è più facile. Io ricordo quando Szczęsny venne poi salutato quasi come fosse una liberazione da molti tifosi juventini. Non fu un qualcosa di giusto per quello che aveva dato, ma non fu anche qualcosa poi di giusto per quello che poteva ancora dare. Si poteva virare anche su altri obiettivi, quello è un altro paio di maniche. Intanto possiamo andare a collegarci con Antonello Gioia. Ci aveva dato il via proprio pochi istanti fa, quindi proviamo a contattarlo, vediamo se è disponibile a proprio a stretto giro di posta per fare giusto un rapidissimo approfondimento prima dell'ultimo collegamento con tutto mercato web. Qui abbiamo addirittura gli squilli in diretta, beh, ci dà le prove il buon Gabriele Latini, giustamente, che sta provando ad approntare il collegamento. Del resto confermo il numero, c'è anche Antonello Gioia in collegamento. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello, ti tengo pochi minuti, però ti chiedo un aggiornamento su quello che è stato il summit di ieri. Abbiamo visto tante discussioni fra Morim e Cardinale, un po' per fare il punto su esuberi e su invece conferme. Ti chiedo quindi un riassunto, anche perché a quello che abbiamo letto ci sono delle sorprese, sia un po' fra le conferme che in realtà anche nella lista dei possibili partenti.
1: Sì, intanto io sono qui a Malpensa, dove la squadra sta per partire verso la Polonia, dove si giocherà domani l'amichevole con United, e qui capiremo eventuali altri risvolti che magari non conosciamo del summit di ieri. Sicuramente conosciamo che Fofana, Atekam, Odogu, Nkunku e Tomori sono praticamente dei fuori rosa, sostanzialmente eh sì. Non faranno parte del progetto tecnico di Amorim, con il loro pugno duro. Devono essere ceduti in qualche modo, altrimenti restano in tribuna tutto l'anno. Tra i convocati non c'è neanche Leao per un infortunio, non c'è anche Gabbia per una botta alla caviglia. Su Leao anche lui resta sulla lista dei partenti. Vedremo se il Milan accetterà magari un'offerta un po' inferiore rispetto alla precedente richiesta di 50 milioni, però insomma il pugno duro di cui si legge in queste ore è confermato, perché insomma Morim va in Polonia in difficoltà numerica, ma sostanzialmente se ne frega, convoca chi vuole convocare, pazienza. Senti, Lucio, ti devo assolutamente lasciare perché sta partendo la squadra, vedrete le immagini su Milan News e su tutto.
0: Allora vai tranquillo, sì. Antonello, anzi grazie per questo aggiornamento, proprio un flash immediato da Malpensa, impegnatissima Antonello Gioia, che però perlomeno ci ha ragguardato un po' della situazione legata agli esuberi dei rossoneri. Certo, diceva poi anche delle necessità numeriche. Adesso il Milan avrà bisogno di capire come strutturare la stagione, perché non ci sarà la Champions League, ma ci sono due impegni comunque, perché l'Europa League porta via tante energie e tante partite, e l'obiettivo del Milan inevitabilmente deve essere quello di puntare ad arrivare quanto più a fondo possibile in Europa League, perché ci sono delle avversarie ostiche, ma il Milan ha le carte per arrivare avanti. Quindi occhio anche alla composizione banalmente numerica della rosa. Intanto altri messaggi al 331-8200-213. Veniva scritto: gli arbitri devono far giocare, altrimenti ogni 4 minuti si ferma tutto. Amen. Rispondo così da questo punto di vista, perché gli arbitri devono essere bravi a gestire il regolamento, ma anche ad avere, io dico sempre, senso calcistico. Può sembrare un'espressione un po' aleatoria, ma fa la differenza capire quali sono dei contatti di gioco e quali sono invece dei falli. Devo dire, al Mondiale si è discusso degli arbitri, poi è inevitabile in realtà quando ci sono le grandi partite, il tifo porta a discutere degli arbitri, ma secondo me la gestione arbitrale del Mondiale sul ritmo è stata positiva. Si è lasciato giocare tanto, i fischi, le interruzioni sono poche, c'è un giocatore anche a terra, si continui a giocare. In Italia gli arbitri hanno paura a far proseguire il gioco, fermano in continuazione anche quando il calciatore è palesemente finito a terra solamente per perdere tempo, per spezzare una ripartenza avversaria, e ne subisce, ne perde il prodotto, ne perde la partita, ne perde lo spettacolo. Bisogna anche avere un certo tipo di gestione arbitrale e di gestione dei ritmi. Del resto io dico sempre, adesso c'è anche una misura sui colpi di testa per cautelarsi in caso di quelle che vengono definite in inglese le concussions, ossia i colpi alla testa, si interrompe subito il gioco. Però anche qui secondo me bisognerebbe fare una discussione, perché ora io non ho mai giocato ad altissimi livelli, ma a livello giovanile e di dilettanti, prima dei 20 anni, comunque ero arrivato a giochicchiare. E posso assicurare, ma di certo non lo devo insegnare io, che anche quando si sale di livello gli infortuni gravi alla testa sono pochi. Il giocatore che rimane a testa a terra per un colpo alla testa veramente contuso, veramente che quasi sta perdendo i sensi, sono cose rarissime. Spesso i giocatori vengono sfiorati alla testa, si buttano per terra perché sanno che l'arbitro deve interrompere. Anche quella è una cosa che andrebbe rivista, perché così non si può proseguire. I calciatori sono furbi, si utilizzerebbero anche, soprattutto qui a Roma, altre espressioni, ma diciamo furbi, se ne approfittano, e quindi bisogna anche avere talvolta un po' più di polso. Ecco, infatti qui veniva ribadito, infatti il mondiale è andato benissimo. Secondo me sì, da quel punto di vista è andato benissimo. L'esempio da seguire dovrebbe essere quello. Talvolta non me ne vogliano non tutti i direttori arbitrali in Italia, ma tanti non hanno la personalità, perché è una questione questa qui di personalità, di saper non fischiare, non interrompere il gioco. Però ecco, non voglio tornare a parlare di arbitri prima che cominci il campionato, per carità. Sono stato benissimo mesi a non dover parlare di direzioni arbitrali, quindi finché non comincia il campionato non voglio illivorirmi su questi temi. Anzi, piuttosto recupero altri messaggi. Franco, intanto grazie per gli auguri di buon Ferragosto, li rivolgo a mia volta a te. Qui era un messaggio sulla Juventus, scriveva Franco che secondo lui sarebbe pericoloso iniziare la stagione senza portiere. Vicario è un super ripiego, ci voleva un nome forte come quello di Martinez. Ma super ripiego non lo so, di certo era considerato dalla Juventus e da Spalletti come una seconda opzione. Non come l'obiettivo prioritario. Io credo anche per quello che è stato il suo ultimo anno, non positivo al Tottenham, qualche alto più bassi, era finito anche poi infortunato, aveva saltato l'ultima parte di stagione. Per me è un portiere valido, Vicario, in Serie A ha fatto vedere ottime cose, non, di certo non è uno scarto, però deve rilanciarsi, quindi è un po' più una scommessa rispetto già a Suzuki, operazione diversa, ripeto, profili diversi, però Suzuki era in fase di lancio, Vicario in fase di rilancio. Martinez era più grande, devo dire, a livello di età, portiere esperto, che negli ultimi anni, soprattutto fra Aston Villa e Argentina, ha incamerato appunto tanta esperienza. Però il problema è che la Juventus, Franco, non ha mai voluto investire per la porta. Preferito dirottare altrove, sono scelte economiche, scelte di direzione sportiva e progetto tecnico, e a quel punto però quando devi andare a acquistare un calciatore che non è a scadenza e devi borsare, e sappiamo che i club inglesi poi se devono lasciare partire un calciatore chiedono il cash, chiedono il trasferimento con una cifra. L'Aston Villa ha sempre chiesto almeno una quindicina di milioni, e per la Juventus non se n'è mai parlato, quindi Martinez poi alla fine è tramontato definitivamente. Non lo so, vedremo se poi Vicario effettivamente diventerà la pista in grado di concretizzarsi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane di calcio mercato. Qui altro messaggio sempre sul tema arbitri, appunto veniva scritto ammonite subito i simulatori e fare giocare, beh anche questo credo che proprio per una questione non solo calcistica ma di buon senso sia la strada da dover perseguire. Intanto comunicazione poi di servizio subito alla regia, dovrebbe esserci Lorenzo Di Benedetto in collegamento video, credo, da quel che si sa, quindi ti darò aggiornamenti, ecco, in diretta per capire appunto come approntare l'ultimo collegamento proprio di questa settimana e di questa puntata di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Io intanto ricordo nuovamente poi anche gli impegni calcistici di oggi, perché ci sono queste gare di Coppa Italia con alle 18 Parma-Catania, alle 18.30 Cagliari-Arezzo, alle ore 20.45 Monza-Avellino, alle 21.15 Fiorentina-Benevento, gare valide per i 32esimi di Coppa Italia. Poi ve ne saranno altre invece per quanto concerne il fine settimana, quindi anche per domani e per dopodomani, considerando anche che poi all'ultima tornata, ci sarà anche lunedì per definire quantomeno le prime 32 squadre di questa edizione della Coppa Italia. Intanto recupero anche altri messaggi, ma lo faccio più tardi, perché intanto abbiamo in collegamento con noi per l'ultima raffica di mercato della settimana, in generale di questa estate di TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Lorenzo Di Benedetto è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Abbiamo parlato tanto oggi di Frattesi, vedevo anche l'ufficialità per il Parma di Romero, insomma ci avviciniamo alle ultime due settimane di agosto e logicamente si inizia a muoversi qualcosina in più.
2: Sì, assolutamente, insomma sono giorni caldi, quella di Frattesi insomma rischiava di diventare una telenovela, ma forse si arriva alla quadra. Cioè nei giorni scorsi, soprattutto ieri, no, si era data per fatta la trattativa tra l'Inter e la Lazio, poi però la Lazio non poteva e non può chiudere il colpo se non con un diritto di riscatto e non con l'obbligo, e quindi i club stanno lavorando con l'idea insomma di inserire un prestito oneroso molto alto, si parla di 5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 10, che imporrebbe poi alla Lazio a fine stagione di riscattare un giocatore per non perdere i 5 milioni dei quali insomma abbiamo parlato poco fa. Sono al lavoro le due società, ma la sensazione che stamattina sembrava essere una sensazione negativa per la trattativa, invece diciamo che nelle ultime ore si è riaperto tutto. Hai detto giustamente del Parma che ha ufficializzato Romero dal Tigre, sarà il sostituto di Pellegrino, contratto fino al 30 giugno 2031, mentre poi dobbiamo parlare chiaramente anche di Rafa Leao e del Milan, perché certo. Il Milan che ieri ha detto, insomma, ha fatto trapelare di aver messo fuori rosa, no, non fuori rosa, fuori dal progetto.
0: Sì, in uscita, diciamo.
2: Esatto, in uscita anche in Punku, che è il nome nuovo, oltre chiaramente a quello di Tomori, che era già da un po' nella lista dei partenti. Però dicevo giustamente bisogna parlare anche di Rafa Leao, perché dopo un'attenta valutazione fatta da Amorim in questo suo primo mese di Milan, chiaramente non ha avuto Leao tutto il mese perché Leao era impegnato al mondiale, però Amorim avrebbe capito insomma che si potrebbe fare a meno di Leao, perché si vede non ha visto un Leao spumeggiante, ecco, per far capire il discorso.
0: Niente,
2: e quindi
0: di
2: il
0: nuovo,
2: Milan esatto, e quindi il Milan ha fatto sapere agli agenti di Rafa Leao di trovare insomma una sistemazione per il proprio assistito. Leao stesso aveva detto prima del mondiale di sentire la sua avventura al Milan terminata, però insomma poi c'era stato un riavvicinamento anche per mancanza di offerte concrete. Ecco, questo potrebbe far pensare che il Galatasaray, che era l'unica società che ha presentato un'offerta a 35 milioni bonus compresi per il cartellino di Leao, potesse farsi avanti un'altra volta, ma invece non è così, perché il Galatasaray non rilancerà, quindi anche se il Milan si potrebbe accontentare di 40-45 milioni di euro, diversamente dai 50 che aveva richiesto al Galatasaray, Galatasaray ha virato su altri obiettivi, uno su tutti Martinelli dell'Arsenal. Quindi qualora appunto il Milan dovesse abbassare ancora le pretese e arrivare a 35 milioni, cosa comunque molto complicata e difficile, allora il Galatasaray potrebbe tornare di moda, altrimenti insomma dobbiamo scartare l'ipotesi Galatasaray, perché non è non vuole il club turco spendere più di 35 milioni. Altra ufficialità in casa Frosinone, invece scatenata anche il Frosinone, ha ufficializzato poco fa Alexa Terzic, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano perché aveva vestito la maglia della Fiorentina, il classe 99, ha firmato fino al 2029. E poi chiuderei con la Juventus,
0: esatto,
2: perché Lukumi è fatta
0: sempre più
2: per
0: vicino,
2: Lukumi, esatto, sì. Sono state fissate le visite mediche per la giornata di domenica, quindi Lukumi chiaramente domani, essendo Ferragosto, non si fa niente. Però domenica Lukumi dovrebbe arrivare a Torino, svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. Sarà una pezza parziale al disastro che sta facendo la Juventus sul fronte portiere, perché insomma l'abbiamo raccontato e riraccontato.
0: Ha fatto un giro del mondo e poi si ritorna a Vicario, il riassunto è questo qui.
2: Esattamente, esattamente, ma è un portiere che Spalletti non reputa il suo principale obiettivo, per usare un eufemismo, ma alla fine sono dell'idea che secondo me dovrà accontentarsi di Vicario, perché la Juve non riesce a prendere un altro portiere. Ci ha provato con Alisson, poi ci ha provato con il Dibu Martinez, poi ci ha provato con Suzuki, per un motivo o per l'altro ha preso tutti no. E adesso insomma il favorito numero uno è Vicario.
0: Eh sì, si ritorna al punto di partenza, veramente paradossale. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questa raffica finale e come sempre buon lavoro e a questo punto buon Ferragosto e fine settimana.
2: Grazie, grazie anche a te, ciao Lucio.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e noi ormai stiamo arrivando a nostra volta alla fine della puntata di oggi e in generale alla fine di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Ci siamo lasciati alle spalle queste settimane di approfondimento sportivo, di approfondimento di calcio mercato e della preparazione delle squadre. Ormai il campionato si avvicina sempre di più. Quindi io ricordo, da settimana prossima ritorna il palinsesto usuale, quindi ritorna anche Maracanã, Marco Piccari dalle 13 alle 17 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Stefano Impallomeni e tutti i suoi ospiti, quindi ormai siamo rientrati a pieno regime a tutti gli effetti. Io ringrazio Gabriele Latini che mi ha accompagnato in questi giorni e a questo punto non mi resta che augurarvi buon Ferragosto, buon fine settimana e ci rivediamo lunedì.
3: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Aspettiamoci ancora qualche sorpresa, speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha fatto, ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì, la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi e qualche spagnola, naturalmente sono al di là del Paris Saint-Germain, naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi a nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Beh sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché è sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito la giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurenzi ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovo. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma, insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma, non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi.

0: giornata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di. Non credo ripeto, cioè sulla carta è chiaramente una squadra dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto. Il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale. Deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
1: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: Beh, insomma, è un elemento storico. Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché. Come quest'anno il Lecce dovrà cercare insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto è abbastanza equilibrato. Quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce. Formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti probabilmente, anche se il Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un guarda che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma, un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
1: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Beşiktaş. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Eh beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo. Appunto rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche formativo per un allenatore sempre molto importante, un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelli che sono. Che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti.

0: sono i risultati che contano,
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: vediamo quello che fuori. A presto.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 14 agosto, siamo in piena estate, lo si nota anche dalle temperature esterne che sono già bollenti, siamo in pieno mercato, ma siamo anche molto vicini alla ripresa delle attività, perché si scenderà in campo in questi giorni con i primi impegni ufficiali in Coppa Italia. Per esempio il Catania è l'unica squadra di Serie C ad essere andata avanti ed è ai 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Parma questo pomeriggio, e poi anche tante gare di Coppa Italia Serie C. Ovviamente siamo anche in pienissimo calcio mercato, con le presentazioni poi delle varie rose, delle varie squadre, con dichiarazioni anche importanti, ne andremo a parlare più tardi. Chiedo alla regia se è pronto il primo collegamento. Costantino in cabina di regia. Intanto leggiamo quello che sta succedendo. Perché? Perché ci sono tante notizie che arrivano a flusso continuo in questi giorni, ufficialità eccetera e quant'altro. L'ultima notizia che vado a leggere arriva proprio dagli amici di tuttoc.com e riguarda il Foggia. La notizia intesa di massima con Musso, Foggia, accordo biennale con la punta, la trattativa con Antonino Musso, arrivato poi dal Crotone, arrivato in Calabria la scorsa stagione, autore di 9 reti in 16 partite con la maglia dei pitagorici. Secondo quanto raccolto da Tutto C, i pugliesi hanno raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale con opzione di rinnovo. L'operazione entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana, ma tra le parti filtra ottimismo. Andiamo, dovremmo avere il collegamento pronto con gli amici di tuttoc.com, appunto, dove ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, come stavo dicendo, tanto mercato in questi giorni, in queste settimane, e non potrebbe essere altrimenti, con la sensazione anche condivisa ieri con Nino Sergi di un mercato che non ha subito il classico rallentamento di agosto, di queste settimane, magari nei prossimi giorni, ovviamente col weekend, con Ferragosto, con la Coppa Italia Serie C qualcosina rallenterà, però è un mercato che in queste settimane è continuato ad andare avanti spedito, ma la sensazione è che comunque le big si riserveranno gli ultimi giorni di mercato per piazzare gli ultimi colpi, per finire la costruzione delle rose. Sei d'accordo?
2: Sì, del resto poi il mercato di Serie C, ma in realtà il mercato in generale in Italia, diciamo che si muove sempre abbastanza a rilento e attende le ultime ore proprio, sì. Perché diciamolo chiaramente, mancano i soldi, ecco, in molti casi mancano i soldi e le risorse per poterlo fare il mercato, quindi si attende magari, ecco, soprattutto nel caso delle big, qualche esubero dalla Serie B che non ha trovato una sistemazione. Staremo a vedere poi chi riuscirà a piazzare il colpo migliore. Sul mercato c'è una notizia che è abbastanza importante, perché che riguarda il Catania, perché il mercato del Catania era bloccato dalla famosa fideiussione, che tra l'altro causerà dei punti di penalizzazione alla squadra, che però sì, sembra essere stata risolta, almeno così riferiscono i colleghi del quotidiano La Sicilia. È una notizia importante anche perché il Catania stasera gioca, e non gioca una partita banale, ma gioca a Parma in Coppa Italia, la Coppa Italia Frecciarossa e non la Coppa Italia di Serie C. E insomma, per lungo avere a disposizione i nuovi acquisti che erano congelati senza la fideiussione è sì, sicuramente una notizia particolarmente importante, ecco.
1: Sì, sì, senza dubbio. Anche ne parlavamo ieri con degli amici, dei colleghi di Catania. La penalizzazione dovrebbe essere forse di un punto, perché non dovrebbe esserci la recidiva, perché è successo la volta precedente nella stagione 2024, quindi non è consecutiva, c'è stato uno stop di un anno. Certo, fa strano, vedere il Catania di nuovo in questa situazione, anche perché dal Catania, non ci si aspetta una situazione del genere, anzi il Catania lo indichiamo tutti gli anni come la pretendente, una delle pretendenti per la vittoria del campionato e la promozione in Serie B. L'obiettivo della società, dichiarato è questo. Grella, in un incontro con il vicepresidente, con il tifo organizzato, che giustamente dopo questa notizia era preoccupato, ha detto che non ci sono problemi, la squadra verrà comunque rinforzata, l'obiettivo resta quello. A tal proposito, Matteo, il girone C lo definiamo sempre molto molto combattuto, molto equilibrato. Cosa ti aspetti quest'anno da questo girone? Perché ci sono, oltre alle squadre rimaste, Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, eccetera, eccetera, c'è un certo Bari che, per carità, ha avuto delle difficoltà, però una piazza come Bari sposta gli equilibri.
2: Sì, però può spostarli anche in maniera negativa, nel senso che se verrà effettivamente
1: Certo, sì.
2: confermata questa presa di posizione della tifoseria, cioè di non andare allo stadio, di disertare gli abbonamenti, la campagna abbonamenti e le partite, insomma, giocare in uno stadio da 60.000 spettatori nel deserto più assoluto, credo che sposti, ma in maniera negativa, ecco, come ho appena detto, perché non è bello per nessuno giocare senza tifosi, soprattutto in un impianto del genere, che rende ancora più altisonante il deserto. Non lo so, il Bari sta facendo una campagna acquisti tutto sommato anche abbastanza intelligente, però questa spada di Damocle della protesta dei tifosi è abbastanza pesante. Poi comunque, come ti ho sottolineato po poco prima del collegamento in chat, il girone C è già concluso, già sappiamo chi l'ha vinto.
1: Sì, è vero, poi ne parliamo, ce la teniamo la chicca per la chiusura, perché volevo ricollegarmi proprio alla polemica dei tifosi del Bari. A tutto questo si è aggiunta anche la polemica sulle nuove maglie del Bari, perché i tifosi hanno detto sono la copia di quelle usate dal Napoli.
2: Sì, è anche vero, cioè, è difficile anche dargli torto ai
1: Sì,
2: tifosi in
1: l'altro
2: questo
1: sì,
2: caso.
1: l'altro sì.
2: Tra l'altro, diciamo che anche in questo caso spesso le operazioni di mercato sono state condotte, se non in sinergia, proprio con la totale condivisione del Napoli, perché spesso poi il Bari va a prendere giocatori del Napoli o comunque esuberi del Napoli, ex Primavera del Napoli. Cioè, fossi un tifoso del Bari non sarei proprio felicissimo di essere considerato una sorta di succursale minore trattata in questa maniera. Però questo è il calcio attuale. Vedremo poi, tra l'altro, se effettivamente le comproprietà, insomma, le gestioni doppie avranno una conclusione l'anno prossimo, come era stato annunciato, visto quello che Claudio Lotito ha dichiarato nel corso della conferenza stampa quando si è insediato come nuovo presidente della Regina. Ha lanciato questa bomba che ci auguriamo non sia poi confermata, però intanto l'ha lanciata.
1: Sì, ha lanciato tante cose, anche un po' di slogan un po' nostalgici il nostro Claudio Lotito, ma vabbè, ma questo pa ci passiamo sopra. Stavamo dicendo, proprio prima di fare questa parentesi sulle polemiche, sulle multiproprietà, di chi vincerà il girone C, e lo vincerà a marzo più o meno.
2: Sì, a marzo. Ma tra l'altro è anche abbastanza tardi,
1: Marzo.
2: calcolando che il campionato finisce ad aprile. Insomma, diciamo, lo vincerà con
1: Vabbè,
2: 3-4 giornate d'anticipo, dai. E stiamo parlando di
1: umiltà.
2: Felice Romano, l'umilissimo presidente della Scafatese, neopromossa. Tra l'altro ritrova la Lega Pro dopo 16 anni e veniva dalla D, non è una squadra che veniva dalla B e non giocava in C da 16 anni. Che nel corso della la presenta festa di presentazione della squadra l'altro ieri sera intanto ha detto che la Salernitana che sia una big l'hanno detto loro e poi lo dovrà dimostrare sul campo. E io una cosa del
1: Perfetto,
2: genere a
1: intanto ci.
2: 48 ore da una partita, cioè, tenderei ad evitare di dirlo, però vabbè, per carità, non metto in discussione quelle che sono le ambizioni della società. Però ha detto anche che l'anno scorso aveva dichiarato che a dicembre avrebbero vinto il campionato, e poi l'hanno vinto qualche mese dopo, ma comunque l'hanno stravinto. Va detto pure che
1: Da imbattuti,
2: alla
1: ricordiamo comunque.
2: Scafatese era stato apparecchiato un gironcino non particolarmente complicato, ecco,
1: Certo,
2: mettiamola così.
1: però
2: Visto.
1: comunque da vincere da imbattuti è comunque tanta
2: Sì,
1: roba.
2: assolutamente. Però ricordo che secondo è arrivato il Trastevere che ha speso, penso, 150 euro in tutto l'anno per fare la squadra. Quindi, insomma, non è che avesse proprio delle corazzate insormontabili nel girone. Detto
1: Ok,
2: questo,
1: perfetto.
2: Romano ha dichiarato che l'anno scorso, insomma, ha detto che avrebbero vinto a dicembre. Quest'anno si è tenuto un po' più largo, ha detto vinceremo a marzo. Quindi abbiamo già una promossa per il prossimo anno. Mi ricorda molto un nostro caro amatissimo presidente che purtroppo quest'anno non avremo modo di trattare direttamente, ma sono certo che troveremo il modo di trattarlo indirettamente, che è l'inimitabile Valerio Antonini.
1: Che poi queste dichiarazioni non portano benissimo, cioè non è che al Trapani hanno portato tanto bene di fare certe dichiarazioni. Magari io.
2: No.
1: Poi di solito si
2: Entro
1: dice
2: 3 anni in
1: Campania.
2: Serie A e in Serie D il Trapani, insomma, io ci avrei pensato un attimino
1: Esatto, no,
2: prima
1: ma
2: di
1: poi.
2: dirlo.
1: Ora, al di là dei luoghi comuni, spesso i nostri amici campani sono molto scaramantici, no? E quindi magari. I tifosi della Scafatese potrebbero anche fare qualche gesto scaramantico, visti i precedenti. Vedremo come si comporterà. Certo, il girone C è tosto. Cioè, fosse un girone tipo il girone A, dove c'è una squadra e poi tanto equilibrio, ancora. Ma vincere nel girone C è veramente complicato, lo sa bene il Catania, lo sa bene la Salernitana, che l'anno scorso comunque il Catania sembrava dovesse dominare il campionato, poi c'è stato il cambio in panchina a Benevento con Floro Flores che ha di fatto dominato, Benevento che ritroveremo questa sera in Coppa Italia alle 21:15 in diretta su Italia 1 contro la Fiorentina, altre sfide di Coppa Italia, ce ne sono ben quattro oggi, tutte sfide, non lo so, la Coppa Italia a me non è un format che non piace, non so se sei d'accordo, preferirei di gran lunga un format, stile inglese dove tutte le squadre possano sognare di andare avanti e non, limitare le squadre di Serie C alla Coppa Italia Serie C, non so se sei d'accordo.
2: Sì, credo che siamo d'accordo più o meno 60 milioni di
1: Tutti.
2: italiani su questo tema, però a
1: Esatto, sì.
2: quanto pare non c'è modo di ribaltare un sistema che ormai si è consolidato, incancrenito su questa posizione di giocare la Coppa, che poi è una Coppa, sostanzialmente la Coppa Italia è una Coppa di Lega, ecco perché non le giocano le squadre delle leghe inferiori, quindi le altre vengono di fatto ospitate da questa Coppa. È brutta, è sicuramente un format che non piace, tra l'altro al di là del fatto che le giocano solo squadre di Serie A e B e qualche sporadica squadra di Serie C, c'è anche il discorso proprio della formula per cui gioca in casa la squadra che è anche
1: In
2: favorita,
1: casa la più
2: quindi non
1: forte,
2: c'è
1: sì. Vabbè,
2: nulla di bello nella Coppa Italia, però così è, così ce la teniamo.
1: ma poi anche un discorso anche di pubblico, cioè se Parma-Catania ovviamente, se Catania-Parma lo giochi a Catania, il Massimino lo riempi, ma stessa cosa si può dire di Benevento-Fiorentina, lo stadio lo riempi. Io non credo che il 14 d'agosto al Franchi stasera, al netto del fatto che è un cantiere aperto, ci sarà del tutto esaurito, anzi mi immagino uno stadio abbastanza deserto, si fosse giocata a Benevento, forse qualche spettatore in più si sarebbe visto, forse.
2: L'esempio ce l'abbiamo avuto l'anno scorso con Verona Cerignola-Verona, è la Verona che si doveva giocare a
1: Esatto.
2: Verona, poi non ricordo il motivo per cui insomma, in sostanza dovettero invertire il campo, a Cerignola era stracolmo lo stadio, penso che se si fosse giocata a Bentegodi avremmo
1: Giustamente.
2: assistito alla classica partita con 75 spettatori, modello giovanissimi fascia B, insomma.
1: va bene, Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi. È sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo Matteo Ferri, sempre un piacere averlo qua in diretta, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di Attuttaci, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta su TMV Radio, potete scaricare la nostra app per seguirci 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Sto cercando di capire qual è il nostro prossimo ospite, chiedo a Costantino in cabina di regia di farmi sapere. Intanto vado a leggere sempre da tuttoci.com che il direttore sportivo del Latina, ovviamente Luigi Condò, ha parlato di una trattativa che ha detto è tutto fermo per Parigi. Cederemo 4 o 5 giocatori, quindi un Latina che dovrà prima cedere i giocatori e poi puntare sulle entrate. Allora mi fa sapere Costantino che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui su Attuttaci a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie ovviamente a lei mister per aver accettato che siamo in pieno agosto, siamo venuti a disturbarla, quindi grazie per aver accettato. Mister, le chiedo, visto che siamo in pieno calciomercato, che mercato ha visto in Serie C? È un mercato che potrà sicuramente dire qualcosa nei giorni finali come sempre, ma si aspetta ancora qualche bel botto di mercato soprattutto dalle big?
1: Sì, mi aspetto come tutti gli anni il mercato in questo momento qui è abbastanza normale, poi dopo si sa bene, lo diciamo sempre e sembra anche retorica, ma alla fine negli ultimi 2-3 giorni di mercato si fa tutto quello che non si è fatto nel mese precedente, va sempre così, sarà sempre così. I tecnicismi del mercato evidentemente portano a questo, perché prima evidentemente certe operazioni non si riescano a fare e quindi sarà così. Però io credo che le squadre che hanno ambizione di vincere si siano tutte nei tre gironi mosse direi bene. Tutte hanno stabilizzato la loro rosa e l'hanno rafforzata con giocatori di qualità, dal Brescia alla Salernitana, al Catania, al Novara, a tutte quelle squadre che devono avere ambizioni di vincere.
0: Ecco mister, parlava proprio del Brescia che si è mosso già bene sul mercato, la base era ottima, non a caso l'Union Brescia è arrivato a giocarsi la finale promozione dei playoff lo scorso anno, qualche settimana fa di fatto contro l'Ascoli, una finale ovviamente che l'Ascoli poi il doppio confronto lo ha vinto ed ha conquistato la promozione. Il Brescia a questo punto parte con i pronostici, con i favori del pronostico nel girone A, sembrerebbe la squadra da abbattere. Lei ha fatto il nome del Novara fra le altre squadre in Leeds. Ecco, quali sono le possibili contendenti alla vittoria per l'Union Brescia? Chi deve stare attento alla squadra di Corini?
1: Ma guardi, il fatto che loro siano arrivati alla finale hanno dei vantaggi, perché hanno una rosa, un allenatore bravo e hanno una rosa già forte per quello. Però io credo che ogni anno poi si riparta da zero e squadre come appunto il Novara, che ha preso Moretti, Zambataro, ha preso giocatori comunque importanti per la categoria, sia già una di quelle che come piazza, come storicità, come augurio, visto che sono stato tanti anni a Novara, debba essere quello la possibilità di vincere. Il Leeds stesso e Renate, che è arrivato terzo, una squadra che comunque si è rafforzata, c'ha davanti un attaccante che io ho avuto come Carson, che garantisce comunque i 15 gol. A Novara hanno Lanini e Dagraca, che sono due giocatori
2: nella capacità. Quindi nel momento in cui ho fatto il primo anno la primavera del Brescia, prima allenatore professionista, la primavera del Brescia non volevo farla, invece è stato un grandissimo vantaggio, me l'avevano detto i più esperti.
1: Ho ceduto Sipos, un attaccante di livello, quindi queste squadre qui comunque giocheranno. Il Trento è una squadra che stabilmente ormai nei primi posti da qualche anno, e anche lei ha fatto secondo me un mercato molto intelligente e qualitativo, e quindi ci sarà come sempre da lottare. È chiaro che, come ha detto lei, il Brescia parte in un fatto casuale quando arrivi, a dire che hai delle qualità, e quelle qualità l'anno successivo, come sta facendo la società con i giocatori che è andata a prendere, per cercare di vincere, ecco.
0: Mister, mi sposto sul girone B, e al netto del grande equilibrio, del grande innalzamento del valore di un girone che negli ultimi anni comunque ha sempre portato più squadre di tutti in Serie B, perché negli ultimi anni prima il Pescara e lo scorso anno l'Ascoli sono state la quarta squadra ad essere promossa in Serie B, segno evidente che il livello è cresciuto, ma quest'anno ancora di più, perché ci saranno tutte le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B vanno a giocare nel girone B. In un girone B dove c'è una squadra che lo scorso anno da neopromossa ha fatto molto bene, come il Ravenna, una squadra che giovedì prossimo verrà presentata ai tifosi, no? È una festa, una grande festa in spiaggia, in cui verrà presentato anche un certo Ronaldinho. Ecco, mister, che effetto le fa vedere un giocatore come Ronaldinho, che dopo una decina d'anni dal ritiro torna, vedremo in che veste e in che modo, però nel mondo del calcio, e lo fa con il Ravenna?
1: Beh, sicuramente per il calcio italiano è una cosa importante. Ravenna ha una proprietà incredibile come Cipriani, è una bellissima città come tante città d'Italia.
0: Sì.
1: Lo scorso anno appunto è arrivata a giocarsi il campionato fino alla fine, e il fatto di Ronaldinho sicuramente è un'operazione, immagino, da quello che leggo, di marketing, un'operazione di immagine. Leggo anche che Ronaldinho poi diventerà socio del Ravenna, quindi io credo che sia una cosa bellissima per il movimento del calcio italiano, per il movimento della Serie C, e chiaramente per il Ravenna, perché alza sicuramente la sua ambizione, alza le aspettative. Poi Ravenna, andando sul campo, era già una squadra molto forte, e con i giocatori che vedo che sta cercando di prendere, e poi prenderà, perché il potenziale economico certamente non gli manca, sarà una squadra di quelle competitive. Lei un girone che, dove Spezia, Reggiana, dove Pescara, dove ci sono veramente tante piazze, sì, che hanno un'ambizione forte di vincere, che hanno strutture societarie e tecniche di altissimo livello.
0: Ecco, mister, ma da allenatore, perché Ronaldinho ha detto che vuole segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, quindi nel corso della stagione Ronaldinho vuole segnare almeno un gol in Serie C con Ravenna. Ma da allenatore cosa bisogna fare? Nel senso, Ronaldinho basta dargli il pallone, fa, diciamo, quello che vuole, ha sempre fatto quello che vuole, però è fermo dal 2015, insomma sono più di 10 anni che non gioca, e al netto che del gran campione che è stato, anche quando giocava non era il fulgido esempio di professionalità, se mi permette il termine, non era il Cristiano Ronaldo che si allenava 24 ore su 24. Insomma, cosa dovrebbe fare un allenatore per permettere a Ronaldinho di poter fare quello che ha detto, ovvero segnare un altro gol in carriera con la maglia del Ravenna?
1: Premesso che mister Mandolini non ha bisogno dei miei consigli, io le dico cosa
0: no,
1: fare.
0: Certo.
1: Io credo che sia una cosa bella, come ho detto, per la città, per il club, per il calcio italiano, quindi io non farei niente di che non seguire il filo dell'immagine, del marketing. Ronaldinho quando ha voglia si allena, e secondo me per i ragazzi che lo vedono allenarsi anche a quell'età lì sarà spettacolare, sì. Saranno ammirati da lui, e quando ha voglia appunto si allena, e quando dovrà giocare quella partita la giocherà, e i minuti che gli daranno da fare e si sarebbe da fare sarebbero quelli corretti per fare quello di cui ha bisogno il club. È vero che non giocava a 10 anni, è vero tutto quello che si è detto, è vero era, ma abbiamo giocatori che possono giocare del piede sempre, no? Mi spiego, vedere magari certo. Giocatori di Palizzo, di Messa, i giocatori di giocare una partita anche a 50 anni non è un problema, è una bellezza per il calcio, certo, dovranno trovare la partita adatta, il momento adatto, lo adatto, che questa cosa si incastri nei meccanismi, ma in questo credo che la società, Cipriani, il direttore Braida, mister Mandolini, sapranno benissimo quanto farlo giocare, quanto farlo giocare, e io mi auguro per la persona del calcio che faccia anche come, perché sarebbe una figura bellissima quello che hanno in mente loro.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi e buon calcio a tutti. Grazie dell'invito.
0: Grazie mister, salutiamo mister Simone Banchieri, lo ringraziamo ovviamente come sempre per la sua gentilezza, perché è sempre molto disponibile, è un amico ormai di A Tutta C, della nostra trasmissione, e vedremo quello che sarà il futuro, no, di Ronaldinho, vedremo come potrà cosa potrà dare a Ravenna, al calcio italiano, insomma vedremo se veramente riuscirà a poter segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia della Ravenna. Quel che dico io è che sicuramente il giorno in cui nella lista dei convocati del Ravenna figurerà il nome di Ronaldinho, qualunque sarà lo stadio, se in casa del Ravenna o in trasferta, sarà preso d'assalto da giornalisti da tutto il mondo, senza dubbio, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà sicuramente un evento. Anche solo vederlo entrare dal tunnel degli spogliatoi e poi accomodarsi in panchina, io mi immagino una telecamera costantemente puntata sulla panchina su Ronaldinho, e ovviamente sarà preso d'assalto anche gli spalti, con tutti i tifosi che vorranno esserci per dire: io c'ero quel giorno in cui Ronaldinho è sceso in campo in Serie C ed ha segnato in Serie C l'ultimo gol della sua carriera. Io farò di tutto per esserci, no, a parte gli scherzi, sarà veramente un evento. Allora, andiamo avanti, perché sto anche perdendo la voce e penso si possa sentire. Andiamo a sentire invece qualcuno che la voce ce l'ha, ovvero Cancellieri, uno dei nuovi acquisti dello Spezia, che è stato presentato ieri, si è presentato ai canali ufficiali del club. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Spezia, raccontaci com'è nata l'opportunità di venire qui a giocare nello Spezia.
4: Allora, innanzitutto buon pomeriggio. E ho saputo da, diciamo, verso fine giugno, inizio luglio, che c'era l'interesse della società, e quindi ho detto subito al mio procuratore che la priorità doveva essere Spezia, e infatti abbiamo tenuto fino a fine mese, fino a fine luglio, e ce l'abbiamo fatta e siamo venuti.
5: Ciao Damiano, benvenuto, mi hanno parlato molto bene delle tue caratteristiche, insomma, tecniche. Ti chiedo che cosa non è andata con l'Avellino, comunque in una categoria superiore, e che cosa pensi di poter dare allo Spezia in un campionato come quello di Serie C.
4: Allora, io, conoscendo il gioco del mister, penso di poter dare un grande contributo sia offensivo che anche difensivo per quanto riguarda il suo gioco e quello che vuole in campo. E per quanto riguarda Avellino, è stata, diciamo, una parentesi un po' condizionata dal primo anno, che mi sono fatto subito male, e quindi, diciamo, sono andato in prestito, ho cominciato un po' a girare, non ho avuto l'opportunità di poter dimostrare quello che che avessi da dare, insomma. Però penso che ogni strada abbia il suo, i suoi cammini, insomma. Com'è.
6: Ciao Damiano, benvenuto anche da parte mia. Terzino mezzati, possiamo chiamare un po' così, ti ho visto anche l'altro giorno in amichevole. Abbiamo un po' imparato a vedere, a studiare il gioco di Mister Turati, e vuole questo dai terzini. Tu lo conosci benissimo, quindi sei anche un po' avvantaggiato.
4: Sì, sì. Ma in carriera ho fatto anche sì, la mezzala, l'esterno alto. Mi ritengo un giocatore abbastanza duttile da questo punto di vista. E poi dipende dal mister cosa gli serve. Io posso interpretare qualsiasi ruolo c'è bisogno.
3: A proposito di mister, a proposito di questa categoria, il mister sta insistendo molto sull'atteggiamento. Ecco, raccontaci un po' cosa serve in Serie C, visto che è quello poi che chiede il mister.
4: Beh, sicuramente questo lo sappiamo, non è un campionato facile. Tutti e tre i gironi non sono facili, non c'è una squadra che dici posso permettermi di giocare tranquillo, anzi ogni domenica devi scendere in campo sapendo che sono tutte battaglie dalla prima all'ultima. Sicuramente fa la differenza la cattiveria, l'atteggiamento, come detto, quella è la cosa più importante, come scendi in campo, l'approccio.
7: Massimo. Ciao, benvenuto. Hai esperienza e volevo chiederti, secondo te l'amalgama del gruppo, che è formato comunque da giocatori più o meno tutti nuovi, a che punto è?
4: No, siamo sicuramente un bel gruppo. A primo impatto, i primi giorni, ho avuto sensazioni positive. Siamo un gruppo di ragazzi che siamo tutti devoti, insomma, al lavoro, al sacrificio in campo, a quello che ci chiede il mister, alla fatica, perciò io ho buone sensazioni.
5: Palle inattive, calci d'angolo, piazzati, comunque sono una tua caratteristica, sono un tuo punto di forza, senti di poter far leva su questo e senti che mister Turati possa far leva su questa tua caratteristica?
4: Sì, anche questo è un mio punto di forza, soprattutto le punizioni.
6: Ti porto al campo, visto che domenica c'è l'esordio in Coppa. Come ci è arrivata, insomma, questa partita? Tu sei arrivato da poco, effettivamente, però che tipo di gruppo vedi? A che punto pensi tu, che lo conosci bene Turati, sia la squadra dopo le indicazioni che sta dando il mister?
4: Ma sicuramente la squadra è a buon punto, perché seguiamo quello che ci chiede, tutti i ragazzi si stanno ambientando bene col suo stile di gioco. Ovviamente dobbiamo ancora lavorare, però quello viene giorno dopo giorno e penso che...
3: C'è qualche altra caratteristica tua che ci vuoi raccontare, visto che non ti conosciamo bene, rispetto anche a quello che chiede il mister?
4: Penso che abbiamo detto tutto alla fine, cioè sono uno di...
3: Non
4: credo. No, non credo, anzi...
5: Hai avuto modo di vedere un tifo caldo praticamente in tutte le piazze in cui sei stato, adesso ne arriva un altro qui a Spezia, ti chiedo un po' un'impressione sulla piazza, che cosa ne pensi anche del giocare al picco, ecco, che cosa ti può dare in più?
4: Sicuramente sarà una grandissima emozione, conosco il tifo, ho visto molti video, insomma tante immagini, so che piazza è, so cosa vogliono i tifosi da noi. A noi ci resta solamente da metterci in gioco, lavorare tutti i giorni e poi dimostrare sul campo.
0: E queste erano le parole di Cancellieri, uno dei volti nuovi in casa Spezia, allenata lo Spezia retrocesso in Serie C, allenato da Turati. Andiamo avanti perché alle 18 Coppa Italia, il Parma ospita il Catania, che è l'unica squadra di Serie C ad aver passato il turno a giocarsi quindi 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a sentire le parole del tecnico degli Etnei, Emilio Longo.
8: Buongiorno mister, siamo alla vigilia di Parma-Catania, 32esimi di Coppa Italia, certamente un impegno prestigioso per noi, ma è anche l'ultimo giorno di allenamento e di permanenza a Norcia. Ecco, prima di affrontare il tema della partita, se fosse possibile tracciare un bilancio di questi giorni, che sono diventati tanti anche a seguito del meritato passaggio del turno di Coppa Italia, appunto.
9: Sì, con la domanda mi dai la possibilità di fare subito un ringraziamento alla struttura che ci ha ospitati, la famiglia Bianconi ci ha fatto sentire a casa, e questo è troppo importante poter lavorare bene, lavorare in armonia, lavorare per la costruzione di un progetto nuovo che deve trovare proprio nelle basi dei valori il proprio punto di forza. Quindi ringrazio loro per la disponibilità, per l'accoglienza, per l'affetto con cui ci hanno, hanno gestito questa nostra permanenza, che è una permanenza tendenzialmente giusta. I ragazzi hanno meritato, mi sembrerebbe un eufemismo, il fatto di ritornare in ritiro dopo il passaggio del turno di Vicenza, hanno meritato un incontro importantissimo, quello con una squadra di Serie A. Adesso noi interessa che domani chiunque vada in campo continui a lavorare sui valori, vale a dire so che devo dare il meglio di me stesso, lo metto in campo all'interno di un'organizzazione che si pone l'obiettivo di provare a stare sull'avversario. Domani non sarà sicuramente semplice, ma noi vogliamo fare i 90 minuti, vivere i 90 minuti per dare lustro alla nostra passione, alla passione della gente che sta accompagnando questo nuovo progetto, e quindi proveremo a meritarci il passaggio che abbiamo fatto a Vicenza.
8: Ecco, valori e merito sono forse due delle parole chiave che da quando abbiamo iniziato la preparazione a Catania fino a oggi hanno portato questa squadra a impegnarsi, a soprattutto passare il turno e magari a meritarsi questa che potrebbe essere una sorta di passerella, ma è comunque una partita importante.
9: Sai, io quando sono stato presentato ho detto che avevo un progetto chiaro sui valori, quindi di quelli che tu hai parlato. Io dico che tutto parte dall'umiltà e dall'ambizione che bisogna avere, e poi la lealtà con cui scendiamo in campo, con cui dialoghiamo tra di noi, quindi è solo, sia un fatto relazionale, sia un fatto proprio di natura tattico-strategico, la capacità di avere cura del dettaglio di quello che facciamo. Quindi alcune cose le abbiamo provate a trasformare concretamente in campo, quindi i ragazzi hanno una grande disponibilità, molti di loro o qualcuno di loro, nessuno di loro sa che potrebbe non essere continuativamente quest'anno a Catania, ma la regola che ci siamo dati è stato quello che ogni giorno che passiamo ci meritiamo il giorno successivo, quindi devo dire che la disponibilità dei ragazzi è stata massimale. Per me è stato semplice, non ho dovuto impartire regole, ma bensì cercare di creare un contesto ideale dove le regole fossero alla base della crescita comune, senza dover impartire multe, quindi senza forzare nulla. Mi sembra che tutto ad oggi abbia una sua valenza perché è desiderata da tutti. Noi dobbiamo mostrare la volontà di essere competitivi, di accettare i verdetti del campo, ma prima che questo succeda noi dobbiamo dare la nostra vita all'interno del rettangolo di gioco e provare ad essere la migliore versione di noi stessi.
8: Ecco, adesso veniamo a Parma Catania. Parma è certamente uno stadio da Serie A, con una squadra con un allenatore giovanissimo che proviene da un'altra cultura calcistica, seppur vicina alla nostra, come quella spagnola. Ecco, cosa può nascondere o che belle sorprese può regalare questa partita per noi?
9: Ovviamente la partita è stata studiata, giochiamo contro una squadra che quest'anno ha cambiato un po' volto rispetto alla sistemazione, una squadra che si pone come sistema di partenza il 4-3-3 come base, ma evolve all'interno della partita con varie scalate, con vari movimenti affinché la struttura iniziale diventa diversa almeno numericamente nell'arco dei 90 minuti. Quindi noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia di provare di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile, perché è ovvio che domani il Catania che scenderà in campo deve essere un Catania che alla base di tutto ha il sacrificio, e quindi chi si sacrifica sa di essere anche umile. Noi dobbiamo mostrare queste caratteristiche. Domani abbiamo una squadra di fronte che non lo dice solo la categoria, che ci è superiore, e per rispettare questa loro superiorità noi dobbiamo rispettare l'impegno con grandissime doti di valori di sacrificio, la potenzialità di un gruppo coeso, la possibilità di andare oltre ogni possibile limite personale, e quindi proveremo a meritarci il passaggio. Lo ripeto, il passaggio del turno di Vicenza è stato meritato secondo il mio punto di vista, e quindi mi auguro che la squadra, il Catania che scenderà in campo domani con il proprio allenatore, darà sostanza a tutti di allora questa è una squadra giusta che doveva passare il turno. Quindi dopo che ce la siamo meritati andiamo ancora a meritarci questo prestigio in mezzo al campo.
8: E per chiudere, visto il periodo di fine ritiro, ma visto anche il passaggio del turno contro il Vicenza, secondo lei è una squadra più in fiducia o più in fatica?
9: È una squadra che è in fiducia faticando. È una squadra che è in fiducia faticando perché è la fatica che poi ti dà la possibilità quando si abbasseranno i carichi, soprattutto sull'aspetto cognitivo, perché tutta la prima parte di preparazione, capisco che ci sono concetti un attimino diversi, i ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro modo di pensare, le loro scelte, quindi hanno faticato, ma hanno faticato in fiducia perché poi quando vai in mezzo a campo e ti ritrovi che le cose che hai provato durante la settimana, quindi le strutture che allenanti che abbiamo creato ti riportano ad avere quell'esperienza tale da poter fare scelte giuste, ti danno anche la fiducia per poter continuare. E noi dobbiamo fare questo, quindi alimentare la fiducia sia dell'esterno attraverso la fiducia dell'interno. Quindi tutti per uno, lavorando su concetti chiari, cercando di essere leali con quelle che sono le proposte e daremo il massimo e dare il massimo per ottenere i risultati.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo avanti perché abbiamo pronto il nostro prossimo collegamento e visto che parliamo di un periodo pieno di trattative, di annunci e quant'altro, tutto relativo al calciomercato, andiamo a parlare con chi il mercato lo vive quotidianamente, l'agente Alessandro Ranieri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie, grazie a lei ovviamente per aver accettato in questa calda e torrida settimana che ci porterà a Ferragosto, ma anche ai primi impegni ufficiali delle varie squadre. Partirei dal mercato. Innanzitutto, velocemente, che mercato è questo in Serie C? Che cosa ha visto e che cosa si aspetta?
1: Ma classico mercato estivo, tante trattative, società che stanno cercando di completare le rose in vista anche del primo impegno ufficiale questo fine settimana. Mi sembra un mercato abbastanza frizzante e vivace per quanto riguarda una serie di situazioni. Ovviamente ci sono, come spesso accade, tanti giocatori, forse anche troppi allenatori, di fronte a delle squadre che diminuiscono sempre più anno dopo anno, con l'introduzione anche delle seconde squadre per quanto riguarda la Serie A.
0: Ecco, quest'anno ne parlavamo anche nei giorni scorsi con i vari ospiti che abbiamo avuto qui in trasmissione, dirigenti e direttori sportivi. Cambia un po' quest'anno il modo di fare mercato in Serie C con l'introduzione ufficiale del salary cap. Ieri ci spiegava il direttore sportivo del Renate che qualcosa ovviamente è cambiato. Ecco, dal punto di vista dell'agente, invece, come cambia fare mercato con l'introduzione del salary cap?
1: No, per quanto riguarda il salary cap, è una norma che è diventata vincolante e obbligatoria a partire da questa stagione. Quindi sono soprattutto le società ad avere dei limiti di spesa sul fatturato, ci sono dei tetti individuali e anche con dei controlli e delle sanzioni. Quindi dobbiamo essere anche noi agenti molto attenti per quanto riguarda poi i rimborsi dei calciatori. Soprattutto adesso non vorrei scendere nel tecnico, no, per quanto
0: No, no,
1: riguarda lo
0: certo.
1: stipendio lordo e il netto, i bonus e altri eventuali ammenicoli. Io sto facendo proprio un rinnovo ieri sera e stamattina, quindi è una situazione che vede le società particolarmente impegnate, anche perché secondo me opportunamente la Lega ha introdotto questi vincoli, un po' come si fa si faceva
0: Giustamente.
1: già negli Stati Uniti nel basket, per avere proprio un tetto di spesa. Nel momento in cui poi si sfora, si supera, vanno messe delle garanzie. Anche qua tecnicamente sono delle fideiussioni. Quindi mi sembra, io la trovo una giusta introduzione per evitare anche situazioni di crisi e di dissesto finanziario, che purtroppo in Serie C, anche per una questione
0: Eh sì.
1: numerica, sono state numerose e diverse nel corso degli ultimi anni. Adesso, insomma, mi vengono in mente situazioni che sono state vissute a Taranto, a Rimini, con le società che
0: Sì.
1: erano in grosse difficoltà, e soprattutto poi i calciatori, visto che ne facciamo gli agenti, un po' in balia delle onde, perché non solo non venivano pagati, ma venivano meno anche alcune situazioni relative al vitto e all'alloggio, per cui poi era doppiamente complicato per i calciatori. Quindi, tornando alla domanda, non è un limite fisso uguale per ogni squadra, ma è un parametro proporzionale legato al fatturato, e quindi poi, insomma, ci sono le squadre che ovviamente anche qua può essere vista da un altro punto, come dire, di osservazione, che quelle che hanno più fatturato possono
0: Sì.
1: disporre di maggiori possibilità, un po' come succede poi anche di fatto in Serie A o, diciamo, in Champions League con i famosi top team che possono spendere molto più di altri. Però è un ulteriore parametro. Io che vengo dal sistema finanziario, sono definiti dei benchmark, quindi dei parametri di riferimento dei quali tener conto.
0: Sì, fra l'altro, come diceva lei, anche giusto perché spesso quando si parla di calcio, no, tutto il pensiero va ai calciatori magari di Serie A, di club importanti, con magari grossi stipendi che magari, che non dovrebbe succedere, ma se salta un pagamento di uno stipendio non succede niente. Se saltano degli pagamenti degli stipendi ai ragazzi che giocano in Serie C, sono stipendi con cui i ragazzi ci vivono, e quindi diventa molto complicato. Ben vengano norme che possano evitare questa cosa. Le chiedo un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura di trasmissione, che riguarda uno dei suoi assistiti. Mi riferisco a Luca Ercolani della Pianese, che ha fatto veramente un gran campionato, sia lui che la Pianese, ovviamente sotto la guida di Birindelli lo scorso anno. Poi il mister adesso ha cambiato. Ecco, che stagione è stata e qual è il futuro di Ercolani? Qualcuno ha bussato alla porta della Pianese?
1: Sì, ci sono state diverse trattative. Innanzitutto mi faccia fare in bocca al lupo alla Pianese, al direttore
0: Sì.
1: Cangi, anche perché il rinnovo che stiamo, come dire, l'operazione che stiamo mettendo in piedi è proprio il rinnovo di Luca Ercolani con la
0: Ah,
1: Pianese. Il nuovo
0: perfetto.
1: allenatore è Andrea Zanca, così le do anche una notizia in diretta.
0: Abbiamo anche lo scoop,
1: L'allenatore
0: esatto.
1: che l'anno scorso ha fatto molto bene è Birindelli. Speriamo si confermi anche a Novara, mentre invece proprio dal Novara viene Andrea Zanchetta, che è un altro ottimo allenatore ex Inter, che insomma speriamo possa far bene. Hanno bussato alla porta diverse società, ci sono state due trattative in particolare, una col Barletta e l'altra con il Savoia, che diciamo, non si sono concretizzate nonostante una grande disponibilità da parte di queste due società. Hanno bussato alla porta, per rispondere alla sua domanda, anche altre società, vedi il Forlì, il Carpi, dove domani Luca giocherà in questo esordio in Coppa Italia, e lo stesso Lecco. Quindi insomma il ragazzo sta facendo bene, c'ha questo curriculum importante, perché poi, come qualche volta qualcuno ha rimarcato, lui è un ex Manchester United, quindi compagno con Pogba all'epoca, oltre
0: Eh
1: che
0: sì.
1: marcato Ibrahimovic. Ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, diciamo, tornando poi anche al salary cap. Un'altra società che era in crisi, dalla quale Luca è ripartito, è stata proprio l'Alessandria, che invece poi è fallita, ha vinto il campionato d'eccellenza, adesso ripartirà in Serie B. Quindi grazie a questo trampolino di lancio con l'Alessandria, poi c'è stato Foggia, dove Luca ci ha lasciato un po' il cuore, e a Piancastagnai, dove il ragazzo si sta trovando molto molto bene. Speriamo che la società, ripeto, parlando di salary cap, ovviamente ha un fatturato e delle disponibilità sicuramente inferiori a tante società blasonate importanti,
0: Certo.
1: come per esempio quest'anno nel girone B, che spesso veniva un po' considerato come il girone un po' più semplice. Ma onestamente quest'anno, vedendo Atalanta Under 23, Pescara, lo Spezia,
0: Tosto
1: il
0: quest'anno, sì.
1: Ravenna, sì, il Livorno, la Reggiana, il Perugia, cioè, non vorrei dimenticare qualcuno, ci sono piazze anche importanti come la San Benedettese, ho citato prima il Forlì, c'è il Guidonia che ha fatto un'ottima
0: Sì.
1: squadra, il Gubbio che si conferma, quindi sarà un po' una battaglia. Stamattina al telefono proprio col direttore Figliomeni, che anche a Campobasso stanno facendo un ottimo lavoro, così come Latina Pineto e la neopromossa Grosseto. Quindi insomma sarà un girone secondo me molto difficile, soprattutto per salvarsi, e vedremo, perché ci sono diverse squadre che si candidano in maniera esplicita. Mi vengono così in mente Spezia e Reggiana, insomma, che stanno
0: Eh sì.
1: facendo un bel mercato. Oltre alla neopromossa Vado, che ha combattuto e sta combattendo un po' con problemi strutturali, perché oltre al salary cap c'è anche la questione degli stadi, degli impianti, sui quali secondo
0: Sì.
1: me poi anche lo Stato
0: Dovremmo
1: dovrà
0: lavorare
1: dare
0: tanto.
1: alle società. Esatto, che a Taranto è stato fatto, visto che abbiamo citato Taranto, che è una società che ha avuto dei problemi economici, mentre invece adesso, grazie ai Giochi del Mediterraneo, ha avuto la fortuna di poter visitare l'impianto, veramente un gioiello che penso possa potrebbe fare tranquillamente la Serie A. È un peccato che c'è una squadra in eccellenza.
0: Alessandro Ranieri, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Altrettanto per me, grazie dell'invito. Ripeto, faccio gli auguri di buon Ferragosto a tutti e buon calcio per quanto riguarda i radioascoltatori. Grazie ancora.
0: Grazie mille. Chiudiamo con anche lo scoop che ci ha dato, la notizia che ci ha dato Alessandro Ranieri del suo assistito Luca Ercolani, che è richiesto da diversi club, ma dovrebbe rinnovare con la Pianese. Abbiamo sforato, siamo andati lunghissimi. Io vi saluto. L'appuntamento ovviamente con la tuta C è lunedì mattina alle 9:45, sempre qui in diretta su TMV Radio sul 61. Ciao!
2: Calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
3: Ma perché i tifosi dell'Atletico Madrid, ed è diventato un trend anche incredibile, hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina direzione Roma? C'è molta ingenerosità perché è un gran colpo per i giallorossi. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conteri. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Se andate sui social che non raccontano la verità, non raccontano la realtà, e questa sarà la conclusione del nostro podcast, spesso almeno i social.

0: L'Atletico ha avuto diverse lacune nell'ultima stagione, dei picchi, dei giocatori straordinari, Julian Alvarez, la ranca su tutti, ma con Molina non è mai sbocciato, l'amore, un giocatore che i tifosi dell'Atletico Madrid, sin dai primi vagiti del possibile addio, benedicevano la possibilità. E poi c'è un altro motivo, quei soldi sono stati parte della possibilità di investire su un altro grande argentino, il Cuti Romero, preso beffa per l'Inter dal Tottenham per la difesa. Ecco, questa commistione di cose, un amore mai sbocciato, un feeling con la piazza che non c'è stato, pur, ripetiamo, da grande professionista, ha portato l'Atletico Madrid, i tifosi dell'Atletico Madrid a inscenare, questo poi diventano i trend, diventano anche un po' ridicoli, no? Sui social network, ma tant'è, a inscenare questi grandi festeggiamenti per l'addio di Molina. Ci viene da dire che rischiano di rimpiangerlo, o meglio, i giocatori ce li hanno sicuramente, però rischiano di non aver capito, valorizzato, forse Molina non è stato all'altezza, di farsi capire come giocatore. Lui, su tutta la fascia, giocatore di grande corsa, con Gasperini ci sembra veramente un rinforzo perfetto. Fanno bene i tifosi della Roma ad accoglierlo con tutto questo entusiasmo all'aeroporto, evidentemente hanno fatto bene a salutarlo senza lacrime, anzi, anche i sostenitori dell'Atletico Madrid, perché c'è sempre un segreto sul mercato, ricordate, una parola, funzionalità. Ci sembra decisamente funzionale Molina Gasperini e c'è un altro segreto nella vita di oggi. Non prendete sempre per oro quel che luccica dai social, anzi.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina la conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì, la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma, quella neo di quel

0: l'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita, diciamo, abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain, naturalmente, che la fa da padrone da anni. Sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi io credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale, per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
1: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi a nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki, ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma. È un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
0: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus. E poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari. Si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
1: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
0: No, no, no, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa, uguale alla Juventus. Sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
1: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
0: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, che non ha mai dato frutto a quello che è appunto il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire. E non so come appunto i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma alcune sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che la potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Mourinho senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
1: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà fatto stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
0: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa, il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro. A seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
1: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi. Ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
0: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli di precampionato che lasciano il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare e lo ha chiesto anche abbastanza. Non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve puntare a rafforzarsi abbastanza perché, appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus. La Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
1: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
0: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante dalla Fiorentina che senza dubbio tra un altro non so se può trovare lì i simboli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata non solo per lui ma per tutta la struttura, quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare in un campionato molto. Il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale. Deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli.
1: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi, è una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Eh beh, sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti, probabilmente, anche se il Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un guarda che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa. È arrivato un pochino forse troppo presto, insomma, un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
1: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Beşiktaş. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Eh beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelli che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si può dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: A presto!
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il 14 di agosto, ma noi ci siamo puntuali alle 11.08 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. Mi raccomando Gabriele, fai il bravo almeno in questa puntata del 14 di agosto che, amici miei, si apre subito con una notizia bomba, perché soprattutto ai noi per i tifosi della Lazio, perché la Lega ha sospeso il trasferimento di Frattesi alla Lazio. Notizia appena battuta dalle agenzie, ne stiamo parlando proprio con Gabriele Latini e anche con l'amico Tozzi qua vicino. Proprio anche con lui. Il problema, ragazzi, è che la Lazio deve fare un mercato a saldo zero, e anche se fai un'operazione con l'obbligo di riscatto, ma è evidente che l'obbligo di riscatto incide su questa sessione di mercato, e siccome al momento la Lazio cessione non ne ha fatte, è del tutto evidente, questa è la riflessione che stiamo facendo, che l'operazione viene sospesa. Vi potete immaginare il caos che già esiste all'interno del mondo laziale, adesso anche con questa notizia che rischia veramente di far ulteriormente deflagrare un ambiente che, giustamente, dal mio punto di vista, non ne può veramente più. Parleremo di questo, parleremo delle ultime operazioni della Juventus, che si trova all'interno di una situazione paradossale per quanto riguarda il portiere, ma porta a casa Lukumi, che sarà a Torino entro il fine settimana, il Napoli vicino a Badiashil per rinforzare ovviamente la difesa, e insomma tante cose da analizzare in queste due ore, ma cominciamo con il caro Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Buongiorno, allora partiamo proprio da qui, da quest'ultima ora, insomma Frattesi rischia di rimanere all'Inter, ma soprattutto la Lazio rischia di naufragare in una situazione che, io dico, i tifosi veramente non meritano, caro Fabrizio.
2: Ma non lo merita neanche Gattuso,
1: sì, che
2: ogni
1: ragione,
2: volta si ritrova in queste situazioni assurde. Cioè, io adesso non so bene cosa sia accaduto, però non si può arrivare a questo punto nel giorno in cui il giocatore si deve trasferire a Roma per la firma, rendersi conto che non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Cioè, mi sembra davvero, stiamo parlando di un livello un po' troppo basso.
1: Sì, sì.
2: Anche perché parliamo di Lazio e Inter, quindi nel senso non stiamo parlando di due squadrette, di due società alle prime armi. Mi dispiace in primis per Gattuso e poi sicuramente per i tifosi della Lazio. Cioè,
1: guarda, ci sono degli ci sono degli aggiornamenti, così forse la possiamo commentare meglio, caro Fabrizio, perché pare che la questione sia legata nuovamente agli indici di liquidità della società Capitolino. Ecco, sembra che sia questo il problema.
2: Siamo sempre lì. Qualcuno avrà fatto male i conti.
1: Ma già la seconda volta, però, Fabrizio, perdonami, perché è successo anche l'anno scorso.
2: Guarda, è veramente frustrante, perché poi parliamo di una società che è seguitissima e amatissima, perché i tifosi della Lazio davvero hanno il cuore biancoceleste, però davanti a questo scempio diventa anche difficile mantenere incrollabile la fede. Cioè, è veramente un peccato. E poi, non lo so, però Gattuso dovrebbe andare a Lourdes,
1: anche secondo me,
2: perché ovunque finisce ci sono sempre problemi, sempre e solo problemi. Quindi
1: qui, Fabrizio,
2: è delicatissima.
1: Però devo dire che confermo il suo viaggio a Lourdes gli farebbe bene, ma qui lo sapeva che la situazione era molto delicata, Fabri, quando ha preso.
2: Ma secondo me lo sa a prescindere, nel senso, molte sfide che ha intrapreso Gattuso sono state in realtà complicate. Penso alla Grecia, la stessa Italia purtroppo, lì non per questioni economiche, però insomma la Lazio è un'opportunità per Gattuso.
1: Sì.
2: Certo sì. È che se non gli mettono le condizioni di fare neanche, di provare a fare il suo lavoro, diventa tutto in salita.
1: Impossibile. Comunque, seguiremo questa cosa perché è un po' la notizia del giorno. Veniamo ai tanti argomenti da affrontare, Fabrizio, perché la Juventus ieri fondamentalmente chiude l'operazione Lukumi, secondo me è un'operazione molto interessante, intorno ai 20 milioni di euro, però rimane la vicenda portiere, sembrava tutto fatto anche con Suzuki, invece ieri netta frenata e si torna a parlare ancora di vicario. Si è un po' impantanata la Juve su questa vicenda,
2: Ma guarda, allora, partendo da Lukumi, grande acquisto, sì, l'ennesimo capolavoro di Carnevali Massara, secondo me è un giocatore sottostimato e quindi alla Juventus lo vedo benissimo, ha fisicità, ha voglia, determinazione, potrebbe essere una grande, grande scoperta per il pubblico bianconero che magari non lo conosce come qualche addetto ai lavori. Sul portiere, guarda, io vi ripeto, io sono convinto che Carnevali sta aspettando la grande occasione. È vero, girano sempre gli stessi nomi, ma io non sarei sorpreso se alla fine ci fosse un colpo di teatro, cioè un nome che non ci aspettiamo, perché mi sembra un po' strano che si continui su queste vie e non trapela mai una terza via. Magari mi sbaglio, poi arriverà vicario e va bene così. Anche se, detto tra me e te e quelli che ci ascoltano, sì, vicario è buono, però non è che stiamo facendo un salto di qualità,
1: certo,
2: importante.
1: Certo, certo.
2: Però ecco, io mi tengo questa opzione di un terzo nome che magari alla fine potrebbe saltare fuori. È vero che è un ruolo delicato, soprattutto nel calcio moderno, ma il portiere è un giocatore aggiunto. Quindi il fatto che Spalletti debba allenare la squadra senza il portiere titolare è un piccolo handicap, secondo me potrebbe anche un po' incidere, però d'altronde il mercato questo è, così ormai viene fatto, soprattutto quando non hai tanti soldi e dobbiamo farcelo andare bene così.
1: Senti, è chiaro, poi giriamo pagina, andiamo sulle altre tematiche, è chiaro che Di Gregorio non può più essere il portiere della Juventus, l'hai visto anche contro l'Inter, insomma è un portiere che ha perso totalmente sicurezza.
2: Guarda, sai com'è, no? Soprattutto se giochi alla Juve ti vengono date X occasioni, se le sprechi, poi magari parleremo anche di Vlahovic,
1: certo,
2: alla fine diventa difficile averne delle altre. Secondo me parliamo di un buon portiere che però non è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, anzi ti ricordi più degli errori che dei miracoli. E questo incide, perché ragazzi non pensiamo che Di Gregorio sia un brocco, non lo è, per me non lo è, però le sue chance alla Juve le ha avute e purtroppo per demeriti suoi, per sfortuna, per anche magari mancanza di qualità, non è riuscito a sfruttarle, quindi non può restare alla Juve, su questo non ci sono dubbi.
1: Lo hai detto te, era l'argomento che volevo affrontare subito dopo Di Gregorio, cioè Vlahovic, che comunque ormai non è più un giocatore della Juventus.
2: Ma allora, meno male.
1: La riflessione è questa, al di là poi dell'accoglienza, sappiamo che in Turchia sono così, sono andati anche a prendere in tantissimi Lukaku, quindi insomma capite che lì c'è veramente questa tradizione. Capisco poco però il messaggio che lui ha voluto dare ai tifosi, soprattutto per l'ingaggio che è andato a prendere, perché lui va al Besiktas per 7,5 milioni. Ora è vero che ha preso circa 7-8 milioni alla firma, però alla fine va in un campionato, Fabrizio, per l'amor di Dio, emergente, no? Perché i soldi lì ci sono, però per circa 2 milioni in più rinuncia alla Juventus per andare al Besiktas. Questo ha fatto riflettere molto i tifosi alla Juve.
2: Sì, io però ci aggiungo anche un aspetto tecnico, nel senso che a mio avviso Vlahovic aveva compreso che restando la Juve non sarebbe stato il 9 titolare.
1: Dici?
2: Anzi, sì, sì, sì. Io ne sono convinto, perché nel momento in cui hanno preso Kolo Muani, lui ha perso la 9 a prescindere, anche se fosse rimasto. Lì probabilmente ha fatto 1 più 1 uguale 2, nel senso che mi danno un po' più di soldi, sono la stella della squadra e a Vlahovic piace essere la stella della squadra, e quindi va bene così. Poi aggiungiamoci anche il dettaglio italiano, nel senso che ha l'unico, per adesso è l'unico allenatore che davvero è riuscito a fargli fare il salto di qualità che tutti si aspettavano alla Juve, che invece non è arrivato. Insomma, mettendo insieme tutte queste motivazioni, posso capire il Vlahovic che se ne va in Turchia. Detto questo, aggiungo un meno male. Meno male, perché sono arcisicuro che se fosse rimasto al primo stop sbagliato, non al primo gol sbagliato, ma al primo stop, avremmo parlato di Vlahovic non per settimane, per mesi.
1: Sì, questo è verissimo, Fabrizio.
2: Quindi va bene così, gli auguriamo di fare 50 gol, di vincere la Scarpa d'Oro, di fare tutto quello che è in suo potere per diventare il più grande giocatore di Turchia, ma a noi va benissimo così.
1: E ci mettiamo un punto esclamativo, caro Fabrizio. L'Inter è arrivato quest'esterno dal Tottenham, Spence, che sembra comunque un buon giocatore. Certo, l'operazione non è low cost, perché alla fine l'Inter tira fuori circa 35 milioni, 30 più 5 di bonus.
2: Però qua ti dico una cosa che... allora, spero di sbagliarmi, ma sai che forse hanno preso uno più forte
1: di Dumfries
2: rispetto a Palestra?
1: Ah, rispetto a Palestra, addirittura.
2: Ragazzi, Spence è un giocatore davvero con un potenziale enorme. Oltre al fatto che io non lo so, ma l'ho visto giocare spesso, ha una corsa infinita,
1: questo
2: ricorda molto Dumfries.
1: È vero.
2: E poi ha potenziale, tanto potenziale. Con Chivu potrebbe davvero tirar fuori tutto quel potenziale. Palestra ti costava 50... questo lo prendi a 30, vabbè, più bonus, più tutto quello che vuoi. Non lo so, io spero di sbagliarmi, perché ovviamente faccio il tipo per Palestra, perché chiaramente parliamo di un italiano, parliamo di uno che potrebbe fare benissimo per la nazionale, e speriamo che non sia anche così per la nostra fede, perché comunque, insomma, se Spencer dovesse essere un altro grande colpo di marotta, insomma, vuol dire che comunque l'occhio ce l'ha ancora giusto, e soprattutto ha dei collaboratori che sanno individuare le occasioni, perché Spence, sì, pagato tanto, ma pagato poco rispetto ai canoni della Premier.
1: Bravissimo, questa è un'ottima riflessione. Rispetto ai canoni della Premier praticamente niente, perché
2: l'ha regalato.
1: Con 30 milioni forse ci prendi un magazziniere la Premier oggi, no?
2: È perfettamente, e un paio di biglietti a vedere Liverpool-Chelsea.
1: Sì, esatto. Sì, sicuramente ci hanno messo un po' di tempo, però poi alla fine il giocatore forte l'hanno preso, e credo che a questo punto l'Inter, se riesce a inserire qualcosa anche in mezzo al campo, è a posto e riparte tutto sommato come favorita.
2: Ma è la favorita assoluta, ma non c'è dubbio, Ale, non c'è dubbio. Hanno un gruppo storico fortissimo. C'è chi dice, però l'età tutte baggianate, soprattutto se parliamo di campionato italiano.
1: Sì, questo è vero.
2: Cioè, partono per vincere, anzi, secondo me, per stravincere il campionato, perché hanno un potenziale infinito, e poi hanno aggiunto elementi, secondo me, di grande qualità. Perché, vabbè, vediamo Jones come sta, vediamo, cioè, c'è da vedere alcune peculiarità fisiche dei nuovi acquisti, però è una squadra ben costruita, ben allenata e con le idee chiare. L'unico dubbio che ho è il fatto che, secondo me, punteranno molto a far bene in Champions. Ecco, quello potrebbe magari un po' danneggiarli nel loro cammino nel campionato, però per il resto nessun dubbio che a oggi siano la squadra da battere, ma anche nettamente.
1: Rimango nella tua città, cioè Milano, perché se da un lato l'Inter compra il sistema, dall'altro io continuo a non capire cosa succede in casa Milano. Ieri messi fuori rosa tre giocatori, voglio dire, Tomori, Nkunku e Fofanà, messi così fuori rosa dall'oggi al domani, mi sembra un po' una follia, anche perché adesso diventa difficile piazzarli, cioè li piazzi ma alle condizioni che vogliono gli altri, Fabrizio.
2: Allora, Amorim sta cercando di fare un po' il Mourinho.
1: Sì,
2: Non so se ha lo status per permetterselo. Ho appena visto il documentario su Mourinho.
1: Anch'io, molto bello, devo dire la verità.
2: Molto bello. Insomma, quando lui fa vedere la stanza dei trofei, ti rendi conto che questo qua sì, era difficile da gestire, ma ha vinto praticamente ovunque e in maniera continuativa. Sì. Amorim è uno che vuole, secondo me, essere tra virgolette diverso, però poi se i risultati non arrivano, è un attimo che San Siro ti volta le spalle. È una mossa azzardata,
1: sì, decisamente,
2: molto azzardata, però la capisco, è come un modo per dire: io sono fatto così, ho le mie idee e loro non rientrano nel mio progetto. Va bene, giustissimo, ci sta, però dopo se i risultati non dovessero arrivare, la colpa è tutta tua.
1: Ma...
2: e il fatto che lui abbia già sbagliato, perché più o meno sta rifacendo le stesse cose che ha fatto il Manchester United.
1: Esattamente. Bravo.
2: Non lo so, potrebbe essere anche un limite del portoghese.
1: Ma anche perché poi alla fine, allora, Fofana, io credo che è un centrocampista, per amor di Dio, non ha piedi educatissimi, che però in Italia può tranquillamente giocare titolare, mi viene da dire, in quasi tutte le squadre. Nkunku, è vero, ha avuto qualche difficoltà, soprattutto nella fase iniziale, però per esempio adesso so che ci va la Roma sopra. Insomma, e Tomori è stato uno degli artefici dello scudetto del Milan insieme a Kalulu. Prenderli e tra virgolette cestinarli con questa leggerezza, ora posso capire eventualmente Stupignan, insomma, che non è un giocatore che fa impazzire, però questi sono tre giocatori che possono dirla loro all'interno di una rosa come quella del Milan.
2: Allora, sono d'accordo su Nkunku, che secondo me sfruttato in un certo modo può essere utile, però magari è anche un modo per dare più fiducia a Leao.
1: Sì, ci sta, giusto.
2: Non sono d'accordo su Tomori. Secondo me è sceso molto Tomori. Tu hai detto bene, quello dello scudetto era un giocatore superbo. Quello visto ultimamente no.
1: No, assolutamente no, giustissimo.
2: Su Fofana la penso come te. Cioè, comunque è un uomo che a centrocampo ti porta tanta fisicità e in certe partite è molto utile. Non lo so, è un azzardo, lo ripeto, però capisco, è nello stile di Amorim, cioè di dire: io vado avanti con le mie idee, toglietemi di mezzo questi. Auguri,
1: auguri.
2: Nel senso, poi vediamo se avrà ragione lui oppure no.
1: Che ne pensi invece del Napoli di Massimiliano Allegri, che in questo momento, insomma, un'emergenza in difesa, ma sembra sia riuscito ad arrivare a Badiashil, del Chelsea? Però è una squadra che dal punto di vista della rosa si è liberata anche di Lukaku, forse avrebbe bisogno di un portiere, perché a me non piacciono né uno né l'altro, cioè né Savic né Meret, però tutto sommato è abbastanza completa.
2: Ma una squadra all'Allegri, nel senso che punterà sugli asset che ha a disposizione, sui giocatori di maggior talento e soprattutto maggiore esperienza. Mi ha stupito un po' anche a me l'addio di Lukaku, pensavo che Allegri ci volesse almeno parlare o comunque capire se poteva essergli utile, invece hanno deciso per la separazione. Una squadra da primi quattro posti, non incanta, però non è assolutamente, diciamo così, di seconda fascia. Sono curioso di vedere se e come sfrutterà De Bruyne.
1: È vero.
2: Quello è un po' un dubbio, nel senso che anche in mondiali si è visto che De Bruyne fisicamente non riesce più a gestire certi ritmi. Modric un po' la nasconde questa cosa, anche perché ha un fisico, secondo me, diverso, più baricentro più basso, quindi fa meno fatica da un certo punto di vista. De Bruyne è più giovane, però si vede che è in affanno a livello fisico quando bisogna accelerare. È anche vero che Allegri non è proprio uno che fa andare a mille le sue squadre, anzi. Quindi potrebbe anche essere De Bruyne il suo uomo. Stiamo sereni, perché Allegri un modo lo troverà, su questo non ho dubbi.
1: Ti chiedo l'ultimissima cosa, Fabrizio, poi tornerà alla Champions, tornerà all'Europa League, o Europa League con Juventus e Milan che potrebbero fare la protagonista. Champions, vedi sempre un predominio del Paris Saint Germain, che si è portato a casa anche la Supercoppa, cioè sono oggettivamente in questo momento ingiocabili, come si suol dire?
2: No, ingiocabili no, perché nella Champions, per fortuna, la partita no può sempre accadere, però il Paris Saint-Germain ha tanto di quel talento che fa impressione. Poi se adesso prendono anche Ferran Torres,
1: sì.
2: Cioè ragazzi, stiamo parlando veramente di una squadra di un altro livello. Sembrano un po' i Galacticos del Real Madrid di qualche anno, di qualche anno decennio fa, sì. Non lo so, le inglesi sono sempre lì. Vediamo l'Arsenal, soprattutto se dovesse prendere anche Osimhen. Non lo so, ma penso che Mourinho qualcosa al Real Madrid si inventerà. Il Barcellona resta il Barcellona. E poi non dimentico il Bayern, non metto nessuna italiana.
1: No, hai ragione. Invece
2: al momento non c'è nessuna che ha il potenziale per dar fastidio alle big d'Europa, ma non ci sono dubbi.
1: E invece mi sembra di vedere un'Europa League molto alla portata delle due italiane, Fabrizio.
2: Io me lo auguro, sì. Però siamo sempre lì. Bisogna vedere l'approccio che avranno Juventus e Milan. Cioè, l'Europa League è veramente un torneo che devi affrontare, ma sin dalla prima partita, con la testa giusta. Se inizi, dopo c'ho il big match, cerco di far giocare quelli che magari hanno meno spazio in campionato, basta. Non riesci più a riprendere il filo del discorso. E poi c'è anche da fare una considerazione. Non ho idea di cosa possano dare Juventus e Milan in più di quello che, almeno per oggi, hanno come potenziale. Cioè, sì, probabilmente sono forti abbastanza per arrivare fino in fondo, però ci sono le inglesi, le spagnole, cioè non è un cammino, diciamo così, esente da ostacoli, tutt'altro. E non so quanto Juventus e Milan possano ancora migliorare. Cioè, queste sono, secondo me, più o meno,
1: Sono d'accordo. Fabrizio, è sempre un piacere sentirti. Grazie Fabrizio Ponciroli. Ciao caro.
2: A voi, alla prossima.
1: Allora, intanto ragazzi, la notizia del giorno: sospeso il trasferimento di Frattesi. Leggevo che il poro Frattesi, come direbbe il buon Latini, era già in viaggio verso l'aeroporto di Linate per raggiungere Fiumicino e gli hanno detto: guarda, al momento devi tornare indietro perché per motivi economici legati all'indice di liquidità il trasferimento è momentaneamente sospeso, e quindi ha fatto inversione di marcia ed è tornato indietro. Adesso le parti sono al lavoro, ma nel frattempo potete immaginare che sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi della Lazio per questa operazione che al momento è saltata, magari non è saltata definitivamente, però vedremo, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Il tempo di una breve pausa e poi torniamo con Rotocalcio. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che forse tornerà dalle ferie entro il 25 dicembre, chi lo sa, entro Natale, anzi no, perché a quel punto Marangio prenderà le ferie di Natale naturalmente, quindi lo rivedremo nel 2027 naturalmente. Un abbraccio al grande Vincenzino Marangio, detto anche Marangio Vincenzo. Dunque, allora, in attesa di collegarci con Lorenzo Di Benedetto, ovviamente in queste ore, in questi minuti, anzi, la redazione di Tutto Mercato Web sta lavorando alacremente per la vicenda, che è un po' la vicenda di Ferragosto, cioè il mancato trasferimento di Frattesi alla Lazio per l'indice di liquidità. E allora leggiamo anche cosa scrive in questo momento in home page la Gazzetta dello Sport. Un aereo prenotato per Roma da Linate, così come
2: No,
1: infatti è giusto, è corretto, perché l'aereo era prenotato, però a quel punto è arrivato al check-in un no secco.
2: Domani è impossibile.
1: E questo gli hanno detto fondamentalmente a Frattesi. No, domani è impossibile, perché il contratto, tutto ciò che ne consegue, e invece no, lo scrive anche la Gazzetta dello Sport.
2: No!
1: Davide Frattesi è ancora a Milano in attesa di capire se la situazione legata al suo passaggio alla Lazio si sbloccherà. Ma cosa è successo? Ecco la cronaca. Tra Lazio e Inter avevano chiuso il trasferimento di Frattesi. Tanto vi ricordate, amici, ne ho parlato molto, insomma, questa formula è un po' particolare, perché poi alla fine appena 15 milioni. È anche vero che Frattesi non aveva ricevuto nessun tipo di offerta e di richiesta, quindi la base di un prezzo oneroso di 1 milione con obbligo di riscatto a 14, determinato da un paio di condizioni: il decimo posto della Lazio in classifica e il raggiungimento di 22 presenze. Fondamentalmente, insomma, se la Lazio arriva entro il decimo posto e Frattesi non fa 22 presenze, vuol dire che realmente è una stagione stranegativa, quindi di fatto un obbligo di riscatto già segnato. I biancocelesti dovranno risolvere la questione, quale quella dell'indice di liquidità, cioè l'obbligo di un mercato a saldo zero, ovvero che i regolamenti federali vietano al club di fare nuovi acquisti a titolo definitivo o con obbligo di riscatto se prima non copre i costi tramite cessioni o delle entrate finanziarie equivalenti. Ora, io, il sottoscritto Alessandro Santarelli, il sottoscritto, anzi, il là scritto Gabriele Latini, che insomma, proprio gli ultimi arrivati su questo aspetto non siamo, ma non siamo neppure dirigenti sportivi, la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio quella del discorso dell'obbligo di riscatto, perché l'obbligo di riscatto va evidentemente su questa sessione di mercato.
2: Hanno creato un casino
1: enorme. E allora ci domandavamo, chiaramente ce lo siamo domandati appena uscita la notizia, non prima, perché appunto io faccio, il sottoscritto fa il giornalista, Gabriele fa l'ottimo coordinatore tecnico della radio, ma anche grandi capacità calcistiche, quindi non ce lo siamo chiesti prima, abbiamo immaginato che tutto fosse a posto. Ma quando è venuta fuori questa notizia, siamo detto, ma come fanno a comprarlo con l'obbligo di riscatto su questa sessione di mercato se al momento non hanno ceduto nessuno? Allora la domanda che ci siamo posti noi è la stessa che probabilmente si doveva porre la Lazio in questa situazione. Ora, si riuscirà a trovare una via di uscita? Onestamente me lo auguro per la Lazio, me lo auguro per il popolo laziale, me lo auguro anche per una serenità minima che va data allo stesso calciatore, che non sta vivendo non ha vissuto stagioni meravigliose all'Inter, anzi, sempre stato un po' da parte, è stato messo un po' da parte, e riflettevamo anche su questo. Bene o male nell'Inter, chi più chi meno, però tutti hanno trovato spazio quando sono arrivati. Penso allo stesso Susic, penso a Zilinski. L'unico che non ha mai trovato stabilità nelle scelte è Inzaghi, ma anche di Chivu, è proprio Frattesi. Ed ecco perché poi alla fine le richieste, vi ricordo che l'anno scorso l'Inter lo valutava intorno ai 40 milioni di euro, 35-40. Ma se continui a non giocare con continuità, è normale che poi le offerte non arrivano. Ed è normale che poi si può affacciare la Lazio a 15 milioni e l'Inter, che lo ha ancora a bilancio, ma che potrebbe in qualche modo riuscire a farci addirittura... ok, dico a Gabriele, chiamiamolo al telefono, Lorenzo Di Benedetto, chiamiamo subito, farci addirittura una piccolissima plusvalenza se l'operazione va in porto, si accontenta anche di questo tipo di situazione. Tutto quello che sta accadendo però va, sempre poi che non si risolva, ripeto, ce lo auguriamo da un lato per i tifosi della Lazio, che non è che se arriva Frattesi cambiano l'idea sullo titolo, ma insomma magari hanno un giocatore sul quale poter puntare, seppur da fuori dallo stadio, ma anche per il giocatore. Quindi se l'operazione va in porto, bene, se l'operazione non dovesse andare in porto e al momento non ci sono le situazioni per farlo, io credo che la parte laziale, con questa goccia che farebbe traboccare un vaso già traboccato, veramente esploderebbe al mille per mille. Eccolo Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
3: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente partiamo da qua. Frattesi era lì bello pronto per arrivare all'Inate, gli hanno detto no, torni indietro. Situazione quasi paradossale però, eh.
3: Ma togliamo il quasi, dai.
1: Ecco, appunto.
3: Cioè, mi viene da dire, ora sentivo l'ultima parte della tua riflessione sul popolo laziale, che insomma sarebbe una goccia che fa traboccare un vaso già traboccato, e sono d'accordo, cioè sottoscrivo ogni parola, e insomma cioè, non so neanche come commentare una cosa del genere.
1: Hai ragione.
3: Ma perché più che altro se sai, allora, qualcuno la trattativa l'ha fatta, no? Cioè, non è che Frattesi si è trattato da solo con l'Inter, o l'Inter ha fatto una trattativa con se stessa. Quindi cioè, vai a fare una trattativa, arrivi alla fumata bianca della trattativa e poi ti accorgi che non puoi prendere i giocatori, cioè è qualcosa di incredibile.
1: No, ma guarda,
3: stiamo vedendo delle cose veramente strane quest'anno. La Lazio, e non solo, perché insomma sai quello che penso della Juve, del portiere.
1: Sì.
3: Che ieri si è...
1: Che è successo ieri? Bravo Lorenzo, tanto ti ci portavo. Che è successo ieri?
3: Ma senti, ieri stiamo cercando di capire per bene, però è possibile che sia anche il giocatore aver detto no, scusate, no, se devo andare al Paris Saint-Germain vado al Paris Saint-Germain, non vado alla Juve, in prestito un anno. Però ti ripeto, stiamo cercando di capire cosa sia successo. Cioè, allora, provo a spiegare il perché stiamo cercando di capire del calciatore, perché se la Juve un'altra volta si è messa a fare i conti senza il Paris Saint-Germain dopo aver fatto per tre volte Colomouani, quest'anno è arrivato, è vero, però era la quarta sessione di mercato che la Juve lo trattava, la prima l'aveva preso in prestito e poi le altre due ha provato a comprarlo senza riuscirci, cioè se un'altra volta sono andati lì pensando di strappare il giocatore al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain non era d'accordo, siamo alla follia totale. Quindi per questo ti dico che probabilmente è stato il giocatore, anche ci arriva anche qualche spiffero.
1: Sì.
3: Però insomma vediamo quello che succederà, ma Suzuki non arriverà alla Juve.
1: Ecco, questo lo possiamo dare come notizia: Suzuki non arriverà alla Juve, quindi forse arriverà a Vicario, che è lì praticamente da un mese che aspetta.
3: Sì, è un mese che aspetta, ma Spalletti non lo vuole. Detto poco male, perché non è che Spalletti non lo si mette di traverso e non vuole il giocatore, ma non era il portiere che voleva.
1: Hai ragione.
3: E quindi si torna lì. C'è delle cose strane che vediamo quest'estate, ovvero una Juventus che sta rincorrendo un portiere da un sacco di tempo. L'ho scritto anche nell'editoriale su tutto mercato web stanotte, cioè sembrava, no, quel giorno di due settimane fa quando la Juve ufficializzò Colomouani e Alai Begovic, lì abbiamo avuto l'impressione che insomma se potesse essere arrivata la svolta, no, del mercato della Juventus. Ecco, così non è stato, perché dopo quei due colpi lì si cercava. Ora è vero che arriva Lucumì, questo bisogna dirlo per correttezza.
4: Sì.
3: Però voglio dire, Lucumì era l'ultimo dei problemi da risolvere della Juventus. Secondo me,
4: hai ragione.
3: Tra una settimana inizia il campionato e la Juve è senza portiere, o meglio, il portiere ce l'ha, nel senso
4: che è Perin.
3: Cioè, per c'è anche Di Gregorio, ci sono.
4: Fisicamente c'è, hai ragione.
3: Fisicamente c'è.
4: È un ologramma, però fisicamente c'è. Come scrivi giustamente te, Lorenzo, ti avevo letto proprio stamattina, la Juventus e il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, troppe cose che non tornano ed è assolutamente corretto, che è quello che si stanno chiedendo fondamentalmente i tifosi della Juventus. Perché è vero che è arrivato Lucumi, ma hai detto benissimo, cioè in questo momento l'emergenza del portiere, il difensore si poteva fare anche negli ultimi giorni di mercato volendo.
3: Esatto, cioè non c'era nessuna fretta, ma più che altro perché Lucumi, cioè non voglio sminuire, però Lucumi era una trattativa che tanto sarebbe andata in porto prima o poi, cioè per forza, perché Lucumi voleva la Juve voleva Lucumi, il Bologna, che è un altro argomento, il Bologna che sta smantellando completamente, perché cioè se noi prendiamo il Bologna 2 anni fa, i tifosi di Bologna li scende a lacrima, perché insomma
4: c'è più nessuno.
3: Zé, Calafiori, Orsolini, Orsolini c'è ancora, Ndoi, Zirkzee l'ho detto, Castro venduto, Lucumi venduto, Freuler che non c'è più, insomma tanta roba e poca roba per il Bologna. E anche lì c'è da capire un attimino Saputo che cosa vuol fare. Cioè io, quando una società arriva in Champions League e 3 anni dopo smantella completamente la squadra, cioè viene da chiedersi un perché grosso come una casa.
4: Assolutamente.
3: Però è andata così, c'è poco da fare.
4: Senti, nella giornata di ieri c'è stata anche questa ennesima rivoluzione in casa Milan, fuori tutti, no? Ne parlavamo ieri. Adesso però fuori 3 giocatori che tutto sommato, insomma, sono giocatori, forse a parte Tomori, però Nkunku e Fofana non sono proprio gli ultimi arrivati, eppure sono stati messi in un angolo.
3: Guarda, su Nkunku è stato fatto un errore l'anno scorso, lo possiamo paragonare un po' all'Open Day della Juve, no? Cioè la Juve ha fatto un errore, l'ha dato in prestito, ha preso 3 milioni sperando di poterlo piazzare, se non quest'anno l'anno prossimo, cioè se non la prossima estate quella dopo, però gli errori ci stanno. Ecco, Tomori, che comunque non è una novità, perché la novità di ieri è proprio il nome di Nkunku che è fuori dal progetto del Milan. Tomori, cioè io fossi un club di Serie A, l'andrei a prendere, soprattutto perché quando una società come il Milan arriva e fa trapelare, perché poi tanto lo sappiamo come vanno le cose,
4: bravo,
3: fa trapelare il fatto che il giocatore non fa più parte del progetto, appunto lì non dico che te lo deva regalare,
4: ma quasi
3: esatto, perché insomma che fai, vai a dire a giro ai giornalisti chiaramente che poi diffondono la notizia che non fanno più parte del progetto. Cioè Nkunku come pensa di recuperare i 37 milioni dicendo che non fa più parte del progetto? Cioè Tomori va bene, ok, tanto l'hanno preso anni fa, quindi ormai a bilancio è praticamente a zero, non è a zero ma praticamente, e quindi va bene, a qualsiasi cifra lo vendi comunque sia non fai minusvalenza, ma 37 milioni sono 37 milioni, cioè, che fai? Fai minusvalenza perché hai deciso di spargere la notizia che non fa più parte del progetto, trattalo con qualcuno e non dire niente. Cioè, mi sembra, guarda, stiamo vedendo veramente di ogni veramente.
4: Sì. E prima di salutarti, Lorenzo, volevo chiederti un commento sul saluto di Vlahovic e sul l'arrivo, il saluto ai tifosi della Juventus e l'arrivo come un re in Turchia, soprattutto quando lui dice, no, che sarebbe rimasto alla Juve per fare la storia, poi va in Turchia per 7,5 milioni. È vero che si è preso una bella fetta alla firma, però è una storia che finisce veramente male, questo possiamo dirlo. Poi tu, Lorenzo, hai sempre sottolineato l'aspetto di Vlahovic anche quando andò via da Firenze.
3: Ma guarda, io tendo a valutare la gestione di Vlahovic una gestione malandrina da parte dei suoi procuratori.
4: Lo so. Sì.
3: Perché il giocatore in sé per sé, cioè Vlahovic non è un cattivo, cioè Vlahovic caratterialmente è un buono, è uno che comunque sia ci rimane male delle cose, è uno che è molto sensibile anche quando i tifosi lo fischiavano, lo vedevi che non stava sì. bene, cioè non è un Ibrahimovic, no, strafottente, mi fischi bene, allora sì, ti vengo lì, vengo sotto la curva, apro le braccia e ti sfido, no? Cioè questo era il carattere aggressivo, tra virgolette, di Ibrahimovic, per dire che ha caratterizzato la sua carriera. Ecco, Vlahovic non è così, e quindi secondo me è veramente mal consigliato e mal gestito dai suoi procuratori. Poi un messaggio del genere, come quello scritto su Instagram ieri da Vlahovic, ne sentiamo di tutti i colori, no? Quando i giocatori vanno via ti dicono no, volevo questo, volevo quest'altro, volevo fare la storia, sono arrivato per vincere e non hai vinto nulla, perché hai vinto una Coppa Italia e pensavo di far meglio. E poi però guarda che Vlahovic alla fine lui pensava di poter, cioè se Vlahovic tornasse indietro di due mesi e la Juve gli presentasse l'offerta da quanto era? 6.5?
1: Sì.
3: Perché 7 li prende Indiz, dice quanto Indiz, non te li diamo, quindi 6.5, 1 milione in meno, con un bonus alla firma probabilmente la Juve qualcosina le avrebbe dato, non chiaramente tutti quei soldi che gli danno al Beşiktaş, ma gli avrebbe dato qualcosa. Se avvolgesse il nastro, secondo me firmerebbe.
4: Credo anch'io.
3: Perché io sono convinto che lui fosse convinto di trovare chissà quale offerta.

0: E noi ora diciamo, continuiamo a dire, no? Che il campionato turco, il campionato turco, il campionato turco. Il campionato turco è un campionato che rischia di diventare più competitivo della Serie A.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: sì.
0: Se il Trabzonspor si può permettere di prendere Salah a zero, ragazzi, Salah ha 34 anni, ma fa ancora la differenza. L'ha preso il Trabzonspor, quindi se loro si possono permettere di prendere questo giocatore, se Vlahovic va lì, se l'anno scorso sono arrivati a prendere Osimhen due anni fa, insomma è tanta roba,
1: è vero,
0: quindi attenzione, è vero. Anche a quello, cioè io mi ricordo chiaramente vivendo qui a Firenze quando Italiano ha firmato per il Besiktas, la gente che comunque qui a Firenze si è spaccata in due, no? Italiano palladino più o meno,
1: sì.
0: E diciamo che gli anti-italiano hanno cominciato a dire vabbè, guarda che fine ha fatto, secondo me ha fatto una bella fine, perché poi due mesi dopo ieri l'altro ha abbracciato Trossard e ieri ha abbracciato Vlahovic,
1: assolutamente.
0: Vlahovic gioca in titolare in tutte le squadre di Serie A,
1: voglia. Ma infatti credo, Lorenzo, che dobbiamo aprire una sede a Istanbul di tutto il mercato web, che dici?
0: Non c'è male, sì, potrebbe fare.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Ciao Ale.
1: Ciao, caro Lorenzo di Benedetto. Allora, andiamo in pausa, poi giriamo pagina con Luca Calamai. Ci sono tantissime situazioni da dover affrontare. Appunto, partiremo naturalmente da quella che è la notizia della vigilia di Ferragosto, e cioè il fatto che Frattesi al momento non va alla Lazio per...
2: No, spiace.
1: Sì, infatti, più o meno il concetto è questo. Ma credo che dispiaccia anche a Frattesi, perché Frattesi aveva sposato con grande entusiasmo questa avventura. Bisogna capire, caro Gabriele Latini, se ci sono i margini per ricucire. Io credo di no, perché se o la Lazio riesce a fare adesso una cessione, e quindi con quella cessione io leggo di Ratkov, il pro de Ratkov, che però insomma porterà 15 milioni alla Lazio.
2: Ti giuro no.
1: Infatti, invece ti giuro sì, perché forse è l'unico che in questo momento può essere ceduto. Dunque, bando alle ciance, amici miei, c'è una seconda parte di Rotocalcio da non perdere assolutamente. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo con Luca Calamai.
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?

0: Bentornati cari amici, 12.08 minuti primi di giovedì 14, anzi perdonatemi, venerdì 14 agosto, è stata una lunga settimana questa, domani è Ferragosto, prossima settimana inizia il campionato, notizia di oggi che stiamo commentando un po' con tutti i nostri ospiti, il fatto che si è interrotta al momento il passaggio di Frattesi alla Lazio, perché fondamentalmente non ci sono le garanzie economiche. Allora, cosa stanno facendo Lazio e Inter? Stanno cercando una nuova formula per far sì che il trasferimento bloccato dalla Lega si possa concretizzare, e c'è evidentemente, cari amici, soltanto una possibilità, cioè il prestito, non con obbligo di riscatto ma con diritto di riscatto. Se lo si fa con diritto di riscatto, a quel punto si può aggirare il blocco che in questo momento chiude la trattativa, e evidentemente se l'Inter vuole andare incontro alla Lazio fa questo tipo di operazione. Se no, non c'è nessun altro modo per far sì che Frattesi possa approdare alla Lazio. Buongiorno al direttore Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao Caris. Certo, ti devo dire, non entro nello specifico, perché ovviamente poi la vicenda Lazio è talmente complessa, articolata, bisogna anche viverlo con cautela. Parlo come

0: Luca Calamai,
1: certo, certo.
0: Io sono sempre che deve parlare, entrare nei problemi al fondo, chi conosce anche i dettagli. Ma una cosa credo che la possiamo dire, ecco, che la storia, il prestigio, il valore della Lazio è messa fortemente sulla graticola in questo momento.
1: Verissimo, Luca, guarda, è quello
0: c'è
1: che...
0: un senso di avvilimento. Bravo. Perché io una vita fa ero, quando sono lavorato a Roma, e ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare nell'anno dello scudetto della, sì, Roma, quindi dello scudetto di Lidl, Falcao e compagnia. Però ho avuto anche la fortuna di toccare quello che fu il ritorno di Chinaglia alla Lazio per un periodo, e quindi di conoscere, di toccare con mano una passione esplosiva, un senso di appartenenza straordinario. E quello, quindi pensa quanto torno indietro. E poi ci sono stati i momenti straordinari, ci sono stati dei passaggi che testimoniavano di un mondo che rappresenta un vanto, anche se pensi ai risultati che ha ottenuto anche del calcio italiano. Ecco, questa situazione, che non è il problema di un giorno, i problemi di un giorno fanno parte della vita del calcio,
1: esatto,
0: ma ormai è un problema che dà la sensazione di essere un problema ormai cronico, strutturale, non è giusto. E allora io dico sempre una cosa, e non faccio riferimento in questo caso a Lotito, perché ribadisco, io faccio una valutazione che è una valutazione di carattere generale. L'ho detto anche tempo fa, quando non mi era piaciuto il comportamento di altri presidenti. I proprietari si devono ricordare che le squadre di calcio non sono loro,
1: certo,
0: gli sono date in prestito. La Lazio, la Fiorentina, l'Inter, sono il Milan, sono del mondo che da quando sono nate li accompagna, quindi i tifosi, il senso di appartenenza, il valore del marchio, i presenti sono di passaggio. E allora, però, proprio in virtù di questo, non è criticabile l'errore. L'errore fa parte di chi opera sbaglia, ma nessuno deve poter pensare di poter fare qualsiasi cosa su un qualcosa che non gli appartiene. Ecco, questo credo che sia una riflessione che oggi può essere collegata a Lotito, ma c'è stato un momento in cui anche la famiglia Commisso non,
1: vero,
0: si capiva bene che tipo di idea aveva, che cosa. Non è loro, è un prestito, è un appalto. Ecco,
1: condivido.
0: E qui mi pare che stiamo andando incontro ancora una volta a un muro contro muro. Io parlo con giocatori, parlo con allenatori. Guardate, oggi uno ha paura anche a entrare, non paura fisica, è paura calcistica, a entrare in un mondo. Cosa trovi? Cioè, se io sono un giocatore e mi dicono la Lazio, la prima reazione è: cavolo, la Lazio, se te levi la primissima fascia è tanta roba, è Roma, è tanta roba. Però poi ti dici: ma c'è da vivere un anno così? Ha un senso? E questo è un problema, ragazzi.
1: Sì, sì, ma infatti, Luca, condivido ogni virgola di quello che hai detto. Poi alla fine magari questa situazione si risolve, perché con il diritto di riscatto credo che si possa fare. Però è tutto il contorno che evidentemente non va bene. Hai ragione, si può sbagliare, anche se questo sarebbe il secondo errore consecutivo, perché anche l'anno scorso la Lazio si è praticamente fatta un autogol clamorosa sul mercato, Luca?
0: Sì, no, ma lo ribadisco, non sono nemmeno per gli espropri proletari,
1: no,
0: ecco,
1: ci mancherebbe.
0: Però allora oggi è evidente che la sensazione che Lotito abbia finito un percorso, io ce l'ho, ma non vivo Roma, no? Allora, nessuno ha il diritto di rubare un qualcosa che è in questo momento di cui lui è il proprietario. Ma se non sei più parte del progetto, se i fatti testimoniano che non sei più in grado di svilupparlo, fai un prezzo e ovviamente poi ci sarà una trattativa. È il concetto del voler a tutti i costi negare un qualcosa che mi sembra evidente. Cioè, oggi la domanda è: nell'ultimo anno e mezzo il presidente Lotito è stato in grado di sviluppare il progetto Lazio? No,
1: assolutamente no.
0: Perché io ho parlato con Sarri, arrivo a dire: se non si può comprare niente. Oggi la situazione della Lazio è imbarazzante, ma se non hai un proprietario che ha la voglia di reinvestire o la possibilità di reinvestire, oggi te devi pensare di andare in Europa, perché per riaccendere il motore devi andare in Europa, ma se non hai soldi per fare la squadra non puoi andare in Europa oggi realisticamente. Lo dico con dispiacere, perché la Lazio ha un suo perché, ripeto, io ho lavorato tanti anni a Roma, ma oggi la Lazio non è da Europa, e quindi è un qualcosa che dà la sensazione di poter solo continuare il suo percorso di svuotamento. Ecco. E allora c'è un momento nel quale è arrivato. Io ti devo dire anche che se ci fosse una proprietà che ha voglia di entrare seria, oggi è anche il momento di avere il coraggio di esporsi,
1: sì, decisamente,
0: con cifre, con nomi, con fatti, cognomi, perché poi secondo me ci sarebbe un effetto con serietà, non faccendieri, non avventurieri. Io parlo di un progetto serio, forte, credibile, documentato, ribadisco, con nomi, cognomi, indirizzo e numero di telefono. E ci sarebbe un effetto, perché la Lazio è ovunque, un effetto onda che accompagnerebbe inevitabilmente un qualcosa di nuovo. Vabbè.
1: Decisamente.
0: Un po' la tristezza.
1: Però è un'analisi perfetta la tua, Luca. Senti, invece stasera debutta la Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento. C'è attesa, immagino, a Firenze, perché comunque la Fiorentina io la reputo in questo momento la regina del mercato.
0: Allora, 14 d'agosto, caldo insopportabile, penso più o meno Firenze e Roma sotto punto di vista hanno molto comune.
1: Molto, sì.
0: Non puoi stare in chiunque ha la possibilità di scappare scappa. 14.000 biglietti venduti.
1: Hai capito, sì.
0: Questo è il segnale, perché questa è Firenze. La Fiorentina può mettere in vendita solo, credo, 15-16.000 abbonamenti, già tutti venduti. Questa è Firenze. Firenze è un continuo fuoco che anche quando sembra spento sotto brucia. Per cui poi basta che metti butti dentro un cerino e riparte tutto. E qui è ripartito tutto, è la passione. Oggi te ti devi immaginare un tifoso della Fiorentina che muore dalla voglia di vedere Mastantonio,
1: certo,
0: questo fenomeno argentino che arriva via Rive, via Real, è innamorata delle prime cose che ha visto Diatta. Che io, ragazzi... Allora, io l'avevo visto a che partita, però ora vedendolo un po' di più mi sembra veramente tanta roba, devo dire. È innamorata di questo Ulai che è un furetto che a molti ricorda anche per qualità tecniche Pizzarro, e poi c'hai novità dovunque, c'hai qualità ovunque, e quindi questa è la vittoria della Fiorentina. Dopodiché alla riflessione che ci sta, che oggi la Fiorentina forse è quella che ha fatto più sul mercato, non bisogna dimenticare la Fiorentina parte da un 14° posto.
1: Sì, certo.
0: Quindi
1: certo,
0: di lì si parte. Cioè,
1: e se vogliamo, quindi... Luca, all'incognita allenatore, se proprio la vogliamo mettere, cercare, no, il famoso pelo nell'uovo, che ha fatto benissimo a Sassuolo, Firenze è un'altra cosa.
0: Sì, io credo che ci siano un paio di incognite e grosso la metto con un punto interrogativo, con una curiosità. All'incognita primaria è che succede con Ken, perché io penso che la Fiorentina nell'idea iniziale lo volesse vendere,
1: sì,
0: proprio perché al momento credo che la Fiorentina va verso 9/11 nuovi di squadra, e quindi non era follia immaginare quello che un po' avevamo intuito da Paratici, cioè noi volevamo cambiare 10/11 a parte De Gea. Poi non c'è dubbio che Ken è un interrogativo complessivo, perché dentro ci stanno problemi fisici, dentro ci sta che non sono fatti di ora. Ti ricordo che nel mercato invernale, non l'ultimo, quello ancora prima, lui fu bocciato alle visite mediche della Atletico Madrid.
1: Come no?
0: È ovviamente un giocatore un po' vulnerabile dal punto di vista fisico. Poi è un giocatore come Leao, sono giocatori dove chi prende tutto, no?
1: Il pacchetto completo, Luca.
0: Come dicevano amici miei, più di tutto. E se pigli tutto, se quando fai 35 gol nessuno si ricorda delle altre cose, quando c'hai dei problemi queste rivengono a galla. Quindi primo problema è cosa farà la Fiorentina con Ken, perché con il vero Ken questa è una squadra, senza Ken Pellegrino è un buon centravanti, ma ovviamente non è avvicinabile a Kane, poi bisognerebbe vedere chi potrebbe arrivare. Poi una squadra con grandissima qualità, grandissimi talenti, ma anche molto giovane.
1: Esatto.
0: Perché tutto sommato, da Mastantuono, ad Attà, che è un po' meno giovane, Ulai, Valdepeñas, tanti giovani, ma stesso Dragusi. Quindi bisogna anche vedere poi tutto questo come verrà riproposto in una realtà comunque che oggi ha grandi aspettative. E poi, come dicevi te, non parlerei di critiche ovviamente, ma curiosità, dubbi, interrogativi. Ecco, cosa riuscirà a fare grosso? Allora, su questo fronte io mi autocautelo, se si può dire, perché l'anno scorso pensavo che Pioli avrebbe aiutato la Fiorentina a fare quel salto di qualità per passare dal sesto posto con 65 punti a arrivare ai margini, se non a provare a aggredire la zona Champions, e per poi la Fiorentina retrocede a Natale.
1: Sì.
0: Quindi ciò mi suggerisce grande cautela nelle valutazioni. Grosso deve dimostrare tanto, ha una grande pressione, ma chi ha calciato un rigore di un mondiale all'ultimo
1: giusto,
0: rigore
1: giusto.
0: Ragazzi, la pressione
1: giusto.
0: sa come
1: gestirla, sì.
0: Ha alle spalle un dirigente bravissimo che lo ha voluto. Avrà bisogno di tempo e di un'altra cosa, caro amico mio, che noi spesso trascuriamo, ma fa parte del gioco. Si diceva ai tempi di Arrigo Sacchi, anche l'effetto culo, si può dire.
1: Come no?
0: Un po' di sana fortuna.
1: Serve.
0: Lato B. Perché, come ricordo sempre, cioè, il calcio è fatto anche di questo. L'anno scorso la Fiorentina andò a Cagliari al 93esimo, vinceva,
1: sì.
0: Poi commette un errore e pareggia. Va a Torino, Kane praticamente leva di porta un pallone, se lo toccava va dentro, vince la partita. Cioè, la Fiorentina le prime due partite 6 punti. Prime due partite, 2 punti. E il calcio è fatto di sliding door, no? Cioè, di momenti che cambiano da un attimo a seconda. Avrà bisogno di un po' di fortuna, perché purtroppo il tempo è sempre poco per un allenatore. Perché uno dovrebbe dire, cavolo, arriva questo, esperienza di Serie A pochissima, squadra nuova per 10 undicesimi, progetto tattico che era partito da un'idea, poi arriva Mastantuono e cambia idea. C'è tutto per concedere a un allenatore il tempo, 5-6 partite, il tempo per trovare un'identità comune, trovare un'idea tattica, creare ma sai che in Italia è tempo...
1: No, figurati, è proprio la cosa che manca.
0: Poco per tutti.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, Luca, questione portiere Juventus, ti immaginavi che al 14 agosto quella casella fosse ancora vuota?
0: No, io pensavo che sarebbe stata la prima.
1: Anch'io.
0: A essere. Però questa è l'altra parte. Questa è una parte del calcio italiano. Guarda, riflettevo su un articolo che mi pare abbia scritto Marco, un editoriale abbia scritto Marco Conteri su tutto il mercato, e mi sono riconosciuto molto. Cioè,
2: che è una storia che ti è rimasta un po' dentro, vero, quella del Vicenza?
3: Sì. Vicenza è stata la mia prima. Venivo da Legnano. Legnano
0: avrebbe potuto organizzare l'europeo da solo,
1: certo.
0: Da sola, ma questo vuol dire che fino al 32 è un paese che investirà in tutte le sue anime, quindi produttive, imprenditoriali, tutte sul calcio. Guardate le cifre di Vlahovic, è un competitor forte, molto forte, molto molto molto forte. Noi siamo l'altra faccia in questo momento. Se la Lazio è la punta della piramide, ma insomma, vediamo le difficoltà che ha il Napoli, le difficoltà clamorose che ha la Roma, i problemi che ha la stessa Inter. Cioè, oggi il calcio italiano è un calcio che sembra ripiegato un po' su se stesso, no? Come,
1: certo.
0: Come situazioni. E quindi la Juve c'è dentro perché... Come ho scritto, i precedenti gestori tecnici, quindi prima Giuntoli, poi Comolli, ne hanno combinate di tutti i colori, delapidando un patrimonio economico. E nel calcio, ragazzi, certi errori poi te li porti dietro, no? Quando leggo che Spalletti sta cercando di recuperare Milik, Douglas Luiz. Cioè, ti rendi conto a che cosa è arrivata la Juve?
1: Sì.
0: È come quando tu vai nel magazzino e ti dice, ragazzi, non c'ho vestiti, devo trovare qualcosa. E allora questo c'ha pantaloni corti, va, prova a lungo l'orlo.
4: Bravo.
0: Quello, e ci prova a vedere, ma non è di moda, pazienza, intanto che, ecco, dentro questo ci sta la storia della Juve. Ti devo dire, immaginare che la Juve risolva il problema del portiere perché mossa a pietà il Paris Saint Germain gli presta un giocatore,
1: sì, è brutto, è oggettivamente
0: sono più
1: brutto.
0: Vecchio di tutti voi, vedetemi, è una roba sono strana, cioè la Juve e il Paris Saint Germain. Ora riporta tutto questo della mia età indietro di 30 anni, il Paris Saint Germain non si sapeva cos'era. La Juve era il padrona d'Europa, no?
1: È vero, Luca, grazie, è sempre un piacere ascoltarti. Ciao, ciao Luca, direttore Luca Calamai. 12 e 26 minuti primi. Allora, pensate, in questa mattinata, prima no, Frattesi non può arrivare, adesso hanno trovato, certo, secondo me lo potevano fare prima, comunque prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, prestito oneroso a 5, quindi la Lazio a questo punto riuscirà a trovare 5 milioni da una cessione. Però io veramente dico, ma ora dovevate arrivare a questo? Vabbè, comunque possono tirare un sospiro sollievo i tifosi della Lazio, ma Luca Calamai è stato perfetto nella sua analisi. Comunque la macchia rimane anche su questa operazione. 12 e 26 minuti primi, andiamo in pausa. Poi arriva Alain Valnegri.

0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
2: Cari amici, 12:35 minuti primi, allora due notizie. Avete visto che poi vi abbiamo raccontato prima la trattativa bloccata, adesso con questo colpo di genio la Lazio si porta probabilmente a casa Frattesi, non più obbligo ma diritto a 5 milioni, cioè 5 milioni subito più diritto di riscatto e percentuale. Resta comunque la figura, insomma, non proprio bellissima fatta dalla Lazio. E poi vi invito anche a un'altra riflessione su Frattesi, no? Perché qui bisogna ragionare anche sul valore di questo ragazzo. Cioè, se l'Inter è disposta addirittura ad accettare il diritto di riscatto con un prestito oneroso a 5 milioni, vuol dire che su Frattesi si è fatta anche tanta narrazione, ma non ci sono società più o meno importanti, al di là della Lazio, che è una società importantissima ma che vive un momento particolare, che si vogliono avvicinare a Frattesi. Questo perché per esempio anche i tifosi della Juventus: ma come, la Juve non prende Frattesi? Beh, non è soltanto la Juve che non prende Frattesi, mi sembra che è la maggior parte delle società di un certo rango che non si avvicinano a Frattesi. Poi sarà un problema magari caratteriale del giocatore, sarà che l'Inter chiede troppo, saranno tutta una serie di situazioni. Fatto sta che ad oggi vicino a Frattesi c'è soltanto la Lazio, e l'Inter stessa, pur di portare a termine questa operazione, praticamente in questo momento lo regala alla Lazio. L'altra notizia è che il Milan non ha convocato Leao per l'amichevole che si giocherà domani contro il Manchester United. Resta il fatto che Leao è sul mercato. Ora, prossima settimana sentiremo il vulcanico Jacopo Galvani. Il punto è che il Milan continua a mettere sul mercato giocatori, a togliere dalla rosa giocatori. Ne abbiamo parlato anche prima, quindi fuori Nkunku, fuori Tomori, fuori Fofana, Leao non convocato, ma non compra. Quindi Amorim, che sta esattamente facendo il copia e incolla di quello che ha fatto quando era al Manchester United, deve però poi sperare e augurarsi che la sua proprietà, che in questo momento, sì, Cardinale è arrivato con l'elicottero, tutto molto bello, tutto molto scenografico, ma bisogna che poi arrivino anche i calciatori, perché Milan-Torino è dietro l'angolo. Ci sono Rabiot e Maignan che non sono rientrati, ma rimane sempre nel range delle loro possibilità, quindi torneranno in questo fine settimana e probabilmente non saranno a disposizione per la partita contro il Torino. E quindi, insomma, il Milan sta attraversando un momento veramente delicato. Sapete cosa ha detto Lukaku? Sono sulle pagine di Tutto Mercato Web, indovinate un po', però stavolta ha leggermente cambiato. Non è sempre stato tifoso del Fenerbahce, ma ha detto: la Turchia è la mia seconda casa, ha detto Lukaku, che è sì, è bravo, credo che non ci sia mai stato in Turchia, però è la sua seconda casa, e ha detto che vuole vincere tutto con il Fenerbahce. Va bene, va bene. Comunque sia, insomma, la Turchia ha ragione Luca Calamai. Noi ci scherziamo un po' anche sulla questione turca, però al momento la Turchia non dico che avanti al nostro campionato, ma quasi. Nel frattempo leggo che, appunto, ritornando al Milan, c'è un primo piano proprio su tutto mercato web. Amorim ha chiesto al Milan di cedere Leao, contatto con gli agenti che abbassano anche le pretese. Dunque, alla lista, Kunku, Fofana, Tomori, si può aggiungere anche Leao. Realmente io non so con quale formazione andrà il Milan a giocare contro il Torino, perché tra quelli che sono infortunati, tra quelli che sono stati messi fuori rosa, tra quelli che non rientrano nel progetto, tra quelli che rientrano dalle vacanze, insomma il Milan farà fatica a trovarne 11. E nel frattempo, naturalmente, in tutto questo il plenipotenziario del Milan, Ibrahimovic continua le sue vacanze, che è lui che gliene frega del Milan, giustamente. Ha fatto il commentatore dei mondiali, è stato quello che ha tagliato le teste a Tare, ad Allegri, a Furlani, andatevi a tutti, poi se n'è andato a fare il mondiale, e adesso, mentre il Milan, sì, che per carità, per l'amor di Dio, è vero, ha piazzato subito un paio di colpi, perché ha preso Gonzalo Ramos per circa 70 milioni, ha preso Ghila, ottimo difensore, perché ha preso Gonzalo Ramos per circa 70 milioni, ha preso Ghila, ottimo difensore, per 30 milioni, ma poi si è fermato. E Amorim ci sta mettendo del suo, praticamente facendo tabula rasa dei calciatori. Per cui vedremo anche il rebus Milan come si andrà a risolvere. Ora lo dice anche la Gazzetta dello Sport: prima lo stop per i conti Lazio, poi l'affare si sblocca. Caos Lazio, cosa è successo? Ma noi ve l'abbiamo raccontato proprio in presa diretta, da come si è bloccata a come si è sbloccata. Salutiamo adesso il caro Alain Valnegri. Ciao Alain.
3: Ciao Ale, buongiorno.
2: La domanda che mi faccio, non so se hai seguito questa mattinata convulsa sul caos Frattesi. Prima chiaramente trattativa bloccata perché la Lazio non poteva mettere l'obbligo, poi adesso si è sbloccata con il diritto. Ma secondo te perché a Frattesi non si è mai avvicinato nessuno di ora, senza sminuire la Lazio, però insomma di club un pochino più importanti? Perché?
3: Soprattutto la Premier, perché secondo me è giocatore da Premier proprio Frattesi. È da andata e ritorno, un box to box, è uno che comunque si inserisce bene. Probabilmente perché l'Inter o lo voleva vendere comunque a un prezzo fuori mercato per comunque un panchinaro, perché comunque Frattesi è bravo, però nell'Inter faceva panchina, oppure perché non lo voleva proprio vendere o lui voleva provare ad imporsi a Milano. Adesso comunque il tempo è passato e... Ma Frattesi è un po' l'emblema, comunque, secondo me è molto illustrativo di cosa vive un giovane italiano. Mm. Che alla fin fine già sono pochi che possono avere il diritto di sbagliare in Serie A, e poi quando danno il salto a una grande, se non trovano spazio, preferiscono non giocare in una grande che essere giocatore stella di una squadra con altre ambizioni. Ormai è così, ricordati Ale, negli anni 80-90 comunque avevamo delle bandiere ovunque, o giocatore simbolo, neanche bandiera, però c'erano due, tre giocatori simbolo a livello tecnico che avrebbero potuto giocare a più alti livelli, però preferivano essere protagonisti in provincia. L'esempio più lampante è Totò Di Natale.
2: Come no, Totò Di Natale, è vero, assolutamente. Senti Alain, invece, il Milan, allora, ieri ha fatto fuori in Kunku, Tomori, Fofana, e notizia insomma di queste ore, fuori pure Leao, che non verrà convocato per l'amichevole con lo United, ma in più Amorim ha praticamente detto: amico mio, trovati un'altra squadra perché con me non troverai spazio. Ora, condividi queste scelte drastiche del Milan una settimana inizio del campionato?
3: Arrivano un po' tardi, secondo me, perché comunque lì lo fai da inizio del ritiro, e comunque fai capire anche allo spogliatoio che hai un po' di chiarezza. Amorim, ma secondo me, sta pagando un po' la mancanza di progettualità. Ricordati che a fine giugno non sapevamo chi era l'allenatore, chi era il direttore sportivo, cioè c'era un caos tremendo. Poi gente al mondiale, gente non presente a Milanello. Il Milan è vittima di una società assente. quei fondi che comprano e poi comunque incaricano, mettono qualcuno. Ma chi decide nel Milan?
2: Ah,
3: chi
2: bella domanda, bella domanda. Non lo so.
3: Lì è una società così importante, comunque se non hai una figura che, ma che va anche a comunicare con i mezzi di comunicazione. Poi comunque è tutto underground. E questo la squadra ne risente, perché fai quel che hai voglia. È sparito lo stile Juve, è sparito lo stile Milan. Ormai sono alla ricerca di un po' di coerenza, un po' di organizzazione. È peccato, perché comunque i dirigenti italiani ci sono, che sanno gestire quel tipo di società, però si fanno altre scelte e comunque loro vengono a far soldi. Dunque è chiaro che con i soldi che ha speso il Milan per due calciatori, perché comunque per due calciatori ha speso 100 milioni.
2: Sì, sì, Ghila
3: e poi devi far tornare i conti con quel tipo di società. Prima c'era il presidente che se poteva spendere, li spendeva, e non c'era quella mentalità dei fondi di inversione. E ormai siamo infetti da questi fondi di inversione.
2: Sì.
3: Vediamo che comunque la maggior parte di quei fondi di inversione, a meno di avere qualcuno che gestisce, come Marotta nell'Inter, o come Paratici adesso a Firenze, c'è tanto caos, si cambia direttore sportivo ogni anno, e non c'è il direttore generale un anno, l'anno prossimo ne prenderemo uno, cioè cambia sempre la struttura societaria. E quando una società comunque non lavora bene, comunque la squadra perde 10-15 punti, e il Milan secondo me sta soffrendo anche l'assenza di serietà e di progettualità.
2: Allora, sei curioso di vedere la tua Fiorentina stasera che debutta? Ci diceva prima Luca Calamai, 14.000 biglietti venduti il 14 di agosto a Firenze contro il Benevento in Coppa Italia. Sei curioso?
3: Sì, sono curioso di vedere un po' cosa vuole Grosso, sono curioso di vedere anche a livello individuale certi calciatori, ma voglio capire un po' la struttura a centrocampo, perché se per me le grandi squadre si costruiscono dal centrocampo. E sento parlare di un dualismo Ulai-Fagioli, con un Fagioli che sarebbe uscita. Questo non lo capisco proprio. E voglio capire stasera anche l'11 titolare, tra parentesi, di Grosso, perché probabilmente sarà l'11 che debutterà all'Olimpico per la prima di campionato.
2: Hai fiducia in questa Fiorentina? Dai, ne parlavamo ieri.
3: La fiducia, guarda, cioè, parte con l'handicap Fiorentina, col tifoso Viola. La fortuna è stata di trovare Paratici, che è riuscito a risedurre Firenze. E comunque era difficile, tu lo sai
2: come
3: bene,
2: no?
3: Sei toscano, lo sai bene che Firenze comunque quando inizia la gente inizia a essere comunque... non aver fiducia, inizia a essere molto critica. L'equilibrio è difficile da trovare a livello emozionale. E poi quella stagione scorsa, cioè solo lui poteva fare quel che ha fatto.
2: Sì, perché, sì, decisamente.
3: Alla fin fine, ha cambiato quasi tutta la squadra. Però devi saperlo fare, devi sapere comunque, non far quadrare i conti, perché comunque... Joseph Comisso secondo me gli ha dato carta grigia, non bianca, perché comunque una vendita la dovrà fare.
2: Certo.
3: E adesso vedremo se è Chieno Fagioli, però uno dei due secondo me lascerà Firenze.
2: Sì, penso anch'io. Senti, invece ieri quando tutto sembrava definito si è bloccata l'operazione Suzuki Juventus, quindi la Juve al momento non ha ancora il portiere titolare, d'altra parte però arriva Lukumi. Quindi un giudizio su porta ancora vuota della Juve e Lukumi che andrà a fare coppia con Bremer.
3: Beh, Lukumi è un gran bel colpo. Al prezzo che l'ha pagato ha fatto l'affare. Un grande affare, secondo me. Abbiamo visto anche il Mondiale comunque. Centrale serio, Lukumi. E poi è cresciuto tanto, è cresciuto tantissimo in Italia. I due anni con l'italiano abbiamo visto un Lukumi avere... Sì, avere... degli errori quando si parlava di una vendita l'anno scorso, ricordati la partita,
2: sì,
3: a Roma che perse il Bologna per un errore suo, però poi comunque si è calato nella realtà e ha fatto una stagione comunque ad alto livello. Adesso era destinato a fare il salto a una grande, 20 milioni credo che sia il prezzo, 20 milioni, no Ale?
2: Sì, 20 milioni più 5 20 di bonus.
3: Milioni è un affare, secondo me è un affare quando guarda un po' in giro i prezzi di certi difensori, Muaremovic mi sembra che sia andato in Inghilterra per 40 milioni.
2: Esatto.
3: E non penso che ci sia così tanta differenza, anzi penso che Lukumi è avanti rispetto a Muaremovic.
2: Sì, credo anch'io.
3: Tante cose.
2: Credo anch'io.
3: E anche Christensen 22 all'Atalanta, Lukumi secondo me è più completo. E lì ha fatto un bel affare Carnevali. E poi bisogna capire, perché comunque ha ancora due o tre colpi in canna, ce li ha. Bisogna capire quando lui li farà. Sta speculando evidentemente col prezzo del mercato, sta speculando anche del bisogno di certe società di vendere o cedere certi calciatori. Suzuki, per PSG non si può permettere di conservare Suzuki e mandarlo in panchina per l'investimento fatto. Lo devono mandare a giocare. E la Juve comunque è una grande realtà, e comunque il PSG secondo me, anche con l'affare con Lomani, ha sanato una relazione con la Juve. Dunque sì, secondo me si farà quel colpo.
2: Dici, anche se oggi da quello che sappiamo, insomma, è emerso che tutto sommato forse è proprio il giocatore che non è convinto di andare a Torino. Perché veramente ieri...
3: Adesso questo era un altro discorso.
2: Appunto, ieri eravamo ai dettagli, oggi invece sta emergendo il fatto che lui vuole restare a Parigi.
3: Ma... Beh, per vivere... Sì, Parigi... Vivendo... in una certa dimensione socio-economica è bella da vivere, però poi sei calciatore, devi giocare, e un anno fuori quante volte, quanti calciatori sono rimasti un anno fuori per tensioni con le società, non esatto. Rinnovi, tensioni con gli allenatori, ma poi ti perdi, tornare è difficile, il portiere forse è un po' differente, però secondo me perdi anche l'occhio, perdi quel mezzo secondo che hai in più, esci da un bel mondiale, tu devi giocare, a quell'età devi giocare, andare a far panchina a Parigi, sì, economicamente, ma non hai bisogno comunque di tutti questi soldi. Non capisco, certe volte non capisco certe decisioni, guarda il lato sportivo, PSG sì, è una bella sfida, però sei il terzo portiere, e poi a Parigi arrivano due portieri italiani nell'Under 20 in primavera che arrivano forti, dunque... Non so, non l'ho capita, l'acquisto del PSG con Suzuki non l'ho capita, non so se sia una mossa di Campos per fare una plusvalenza senza farlo giocare con la squadra parigina, è la teoria più coerente che ho trovato.
2: Penso anche l'ultima cosa che ti chiedo, Napoli fatta per Badiashile ex Chelsea, secondo te è un difensore che può far bene nel nostro campionato?
3: Bisogna vedere come sta, bisogna vedere come sta. Napoli si lamentano che Buongiorno ha perso tante partite, Badiashile ha perso il doppio di partite nello stesso arco di tempo. Badiashile a 17 anni, sì, interessava il Real, debuttò col Monaco in prima squadra con Enrico come allenatore, fu una delle poche note positive di quel Monaco post scudetto 2016-2017, e poi si è perso. 3 anni a Londra, quanto ha giocato? Neanche la metà delle partite.
2: Sì, neanche la metà delle
3: per
2: partite.
3: Per lui bisognerà capire come sta fisicamente e poi se riesce a prendere il ritmo. Se torna quello del Monaco è un gran affare, sì.
2: Va bene, Alen, buon Ferragosto, grazie Alen.
3: Buon Ferragosto.
2: Un abbraccio, ciao, un abbraccio. Allora, alle 12:54 minuti primi chiudiamo questa puntata dell'editoriale di Rotocalcio che nell'arco delle 2 ore ha visto Frattesi arrivare all'aeroporto e gli hanno detto no, però poi la Lazio è riuscita con l'Inter, pare c'è stata una telefonata tra Lotito e Marotta, insomma, adesso credo che possa riavvicinarsi all'aeroporto perché dall'obbligo siamo passati al diritto di riscatto, prestito reso per 5 milioni. Quindi Frattesi andrà alla Lazio, rimane però il grande caos nella società biancoceleste, mentre l'altra notizia che vi abbiamo dato, che poi Lucio Marinucci andrà ad approfondire nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00, ma vi ricordo che finalmente torna Maracanà da lunedì, quindi con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, quindi toglieremo finalmente Lucio Marinucci che farà soltanto la prima ora, l'anteprima Maracanà, ma torna i due padroni di casa, Stefano e Marco, però oggi purtroppo vi dobbiamo presentare ancora Lucio dalle 14:00 alle 17:00, sicuramente anche la questione Frattesi, ma anche quella di Leao, che è stato di fatto messo sul mercato, saranno in primo piano. Alessandro Santarelli, grazie, io sarò con voi non lunedì, bensì martedì, quindi lunedì no, ci sarà Lorenzo Beccarisi, tornerò con voi martedì per accompagnarvi nella settimana che porta poi al debutto del campionato. Grazie ovviamente anche all'ingegner Gabriele Latini in cabina di regia. Adesso vi rigustate, per chi lo ha perso, l'editoriale molto interessante con Fabrizio Poggiroli, poi dalle 14 Lucio Marinucci. Grazie a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina la conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella neo di quella dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza ancora, il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi a nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava sì, aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il corso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Beh sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito la giusta maniera. Mourinho senza dubbio ha un compito importante, può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa. Il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli di precampionato che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovo. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma, insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma, non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Il Bologna sì, praticamente dopo il grande esploanzo che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare in un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è una squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero. È sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano. Vediamo quello che
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
1: A presto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Quindi un po' di tregua dal caos capitolino, meno dal caldo che comunque continua ancora discretamente ad imperversare. Qui in studio, comunque, appunto dagli studi di Roma, Lucio Marinucci per accompagnarvi. No, non Fabio Tozzi, confermo Lucio Marinucci per non neanche questa puntata, dicevo, del venerdì fino alle ore 17, l'ultima puntata di Tiambu Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Non ci sarà Fabio Tozzi né Tozzi Fabio lunedì, ma ci sarà invece il direttore Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Perché? Perché alle ore 13, segnate la data sul calendario e l'ora sull'orologio, sul cronometro, dove volete, perché alle ore 13 torna Maracanã con la nuova stagione. Alle ore 13, come sempre, alle ore 17, 4 ore quotidiane di approfondimento su tutto praticamente, non si tralascia nulla, e quindi ormai possiamo dire che quando ricomincia Maracanã ricomincia la stagione calcistica. Però nel frattempo ci sarà anche da discutere sul mercato, sui movimenti, sulle operazioni, sul completamento delle varie rose. Ancora c'è chi deve operare veramente tanto, e già oggi poi andiamo su quelli che sono stati gli ultimi interessi e, come dicevo, gli ultimi movimenti di queste ore, anche perché ci sono state delle trattative che ieri sembravano definite, oggi sembravano saltate, poi sono state ridefinite. Insomma, è accaduto tutto nell'arco di poche ore, per non dire di pochi minuti. Noi ne parliamo a breve. Io comunque vi ricordo, come sempre, il numero per i messaggi WhatsApp: 331 8200 213. Tanto in cabina di regia, grande tandem offensivo, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, che stanno operando come sempre con grande precisione. Li ringraziamo e quindi, come detto, ci avviamo a discutere dei temi della puntata di oggi con, come dicevo, trattative che sembravano saltate. Non nascondiamoci il riferimento. No, infatti non ci nascondiamo, è a Davide Frattesi, che sembrava praticamente non dover più approdare alla Lazio. Ieri abbiamo discusso della trattativa che aveva riguardato l'Inter e la Lazio, e appunto sembrava ad un certo punto che fosse tutto saltato, perché per i parametri economici biancocelesti sembravano non potessero essere rispettati, ecco, dei parametri, quindi era stato bloccato tutto. Poi invece sono stati un po' ridefiniti, sono stati cambiati, variati i termini della trattativa, e quindi in realtà poi il calciatore classe 1999 arriverà in biancoceleste, arriverà nella capitale pronto a rimpolpare le fila di Gennaro Gattuso, che di certo ha bisogno di colpi. E poi ci sono gli aggiornamenti anche sulle altre trattative, un'altra che sembra essersi arenata, ma stavolta senza risvolti positivi, perlomeno al momento, è quella inerente agli ultimi movimenti per la porta della Juventus, ossia Zion Suzuki. Come sappiamo, il giapponese ormai in direzione Parigi, dopo aver lasciato Parma, sembrava diretto a Torino, sponda bianconera, in prestito, però nelle ultime ore della giornata di ieri improvvisamente si è arenata la trattativa, perché il calciatore starebbe valutando anche la permanenza direttamente a Parigi. Anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando di non cedere più in prestito Suzuki, ma di farlo maturare in casa e quindi metterlo in competizione eventualmente con Safo. E però, ecco, questo cambia notevolmente i piani della Juventus, che quindi deve virare rapidamente su un altro profilo. Il prediletto rimane in questo senso sempre Vicario, che è in uscita dal Tottenham, che non fa parte più del progetto tecnico di Roberto De Zerbi, quindi potrebbe essere l'italiano il nome spendibile per la porta della Juventus. Certo è che bisognerà accelerare, perché, come ha fatto capire Spalletti, L'obiettivo sarebbe quello di avere un portiere titolare in vista dell'esordio. Campionato, esordio che abbiamo detto più volte, sì, ancora non è vicinissimo, ma che si sta avvicinando. Fra meno di 10 giorni,
1: e questa è una cosa molto bella.
0: Fra 9 giorni, cosa molto bella, non credo proprio per Luciano Spalletti. Quindi 9 giorni all'esordio con il Frosinone, non sarà il test più probante, ma la Juventus non può permettersi di partire con un handicap e non può permettersi al momento

0: di partire con un portiere non titolare. Di Gregorio, anche nelle amichevoli precampionato, ha dimostrato di non essere pienamente in condizione, probabilmente anche più dal punto di vista mentale che non dal punto di vista fisico-tecnico. Per quanto riguarda Perin, anche lui ha risposto un po' sì e no, un po' alte e basse, quindi serve dell'altro. Poi per quanto riguarda anche il resto, il Como continua a cercare un centravanti, la squadra di Fabregas, devo dire, ha impostato un mercato decisamente positivo per completare la squadra, per completare i vari reparti, però ecco, al momento se c'è una casella quasi libera è quella del centravanti, perché il Como ha sì tanti giocatori, ma bisogna prima definire. Intanto possiamo andare, comunico alla regia, a sentire Niccolò Ceccarini per questo blocco, quindi andiamo subito ad approntare il collegamento telefonico per avere gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di calciomercato e sui movimenti che, come detto, si stanno caratterizzando. Io stavo dicendo invece sul centravanti del Como ci si sta muovendo magari anche in direzione Premier League. Leggevamo di interessi per calciatori del Chelsea, il club sta valutando delle operazioni in prestito, quindi poi magari andiamo anche a capire che cosa può accadere. Non dimentichiamoci del resto che il Como è una squadra sempre alla ricerca di tanti profili, e fra questi c'era Moise Kean, che comunque, per carità, potrebbe rimanere anche alla Fiorentina, ma non erano esclusi nei giorni scorsi dei possibili stravolgimenti, ecco, in ottica Como per il calciatore classe 2000. Quindi ecco, se dovesse invece essere Delap, il nome lo diamo, del Chelsea, il profilo ricercato, Kean si avvierebbe sempre di più alla permanenza in viola, il che permetterebbe, devo dire, anche a Fabio Grosso di avere un tandem offensivo non male, che giochi insieme o che uno sia titolare e l'altro in panchina. Pellegrino e Kean rappresenterebbero comunque, devo dire, un bel binomio d'attacco. Intanto però ce l'abbiamo per fare chiarezza su tutte le trattative, gli ultimi stravolgimenti dei movimenti di mercato, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, ciao Lucio, buon pomeriggio. Siamo sempre gli stessi, siamo sotto Ferragosto, ma siamo sempre gli stessi. Forza Lucio.
0: Non molliamo, non molliamo, non si molla di un millimetro, caro Nick, però ecco, non si molla neanche dal punto di vista del mercato, perché prima dicevo c'erano delle trattative che sembravano per un momento saltate, però non si molla anche lì, e pare che alla fine invece Frattesi possa lasciare l'Inter.
1: Sì, hanno rimodificato la formula del trasferimento. Frattesi domani farà le visite mediche con la Lazio, quindi tutto regolare, tutto a posto. È chiaro che c'era la questione, no, della Lazio da valutare, evidentemente in base a quello che naturalmente rappresentava oggi la situazione economica del club. Questo modulo di operazione doveva essere modificata, e comunque questa è una grande opportunità per la Lazio, perché prendere un giocatore come Frattesi, secondo me, vuol dire tanta roba, non avendo fatto praticamente mercato, no, per due sessioni o quasi. È chiaro che poi comincia a mettere dentro qualche giocatore di un certo spessore, di un certo peso. Beh, io non gli avessero detto qualche tempo fa, no? Anche ad alcuni addetti ai lavori, che Frattesi sarebbe andato alla Lazio, ci avremmo creduto in pochi, no?
0: Nel senso,
1: perché pensavamo che potesse andare all'estero, a Nottingham Forest. Sono curioso di vedere adesso la Lazio che cosa farà là davanti, no? Perché Ivanovic era il giocatore preferito, e su quello mi sembrava che anche Gattuso avesse espresso un parere estremamente favorevole, e invece lui ha scelto il Lens. Ora vediamo se va
0: Pinamonti,
1: Lucca, per esempio.
0: O Lucca, non lo so.
1: Sì, secondo me servono due tipi di attaccanti di questo tipo. Cioè, Pinamonti mi sembra parecchio avanti. Io penso che Pinamonti lascerà il Sassuolo. Però, secondo me, se riuscissero a prendere Lucca... Io ho visto Lucca molto motivato negli ultimi tempi, quindi come se avesse proprio la voglia di dimostrare che ancora...
0: Ha segnato anche in amichevole.
1: Sì, ha segnato in amichevole, ha fatto un bel gol, ha fatto partire poi anche l'azione della rete. Beh, io credo che se riuscissero in qualche maniera a prendere o Pinamonti o Lucca, io devo dirti, mi sembra parecchio avanti Pinamonti, però per quanto mi riguarda mi piacerebbe vedere Lucca, perché Lucca è un ragazzo particolare, un carattere che se ti esplode in mano rischia di farti una stagione clamorosa.
0: Beh, poi valorizzato in un certo modo avrebbe senso. La Lazio comunque, se ha dei valori, ce li ha sulle fasce, che avere un centravanti con quella struttura, abile anche di testa, potrebbe magari diventare la soluzione giusta. Quindi stiamo a vedere per il centravanti biancoceleste, anche se, ecco, poi Nick, a proposito di centravanti, a Firenze abbiamo visto arrivare Pellegrino, quindi ti chiedo innanzitutto che colpo è. Poi leggevo del Como, che sappiamo ha insomma adocchiato Ken già da tanto tempo, però leggevo che si possa spostare anche adesso l'attenzione verso qualche giocatore di Premier League. Quello cambierebbe anche i piani un po' della Fiorentina, manterrebbe un...
1: Il discorso di Ken, ci abbiamo già capito tutti che il Como, se offre 35 milioni di euro più 5 di bonus. La partita sta tutta nel capire se questa cifra può bastare o meno alla Fiorentina. Se la Fiorentina pensa che questo sia il valore accettabile per Ken, può partire la trattativa. Se pensano che valga molto di più, cioè io credo che il Como neanche comincia, cioè il Como ha quest'idea, secondo me 35 più 5, ma la Fiorentina per me ne ha un'altra, quindi alla fine la vedo difficile che questa operazione possa decollare. Non è impossibile, ma è altamente difficile. Comunque poi la Fiorentina si è presa Pellegrino, che è un giocatore che ha anche della prospettiva, perché io credo che loro l'abbiano preso non per fare solo e soltanto il vice Ken, ma perché gli vogliono dare un domani una possibilità, una prospettiva importante di essere anche magari dopo Ken, se dovesse esserci poi un'offerta più avanti e Ken dovesse lasciare la Fiorentina. Ha molti margini di miglioramento, è stato fortemente voluto da Fabio Paratici, ne parlano tutti molto bene, e quindi la Fiorentina da questo punto di vista ci punta, se no non avrebbe speso 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Sono veramente tanti soldi per un vice Ken o un potenziale vice Ken, se ci pensate bene sono tantissimi soldi.
0: Beh sì, fa capire che ci sia un piano anche poi sul futuro, non solo sul futuro immediato ma anche su quello un po' più remoto, e mi sento di dire anche comprensibilmente. E poi però, ecco, anche sulle altre trattative, Nick, ti chiedo aggiornamenti, ti chiedo anche che cosa è successo sul fronte Suzuki, perché fino a ieri a quest'ora sembrava che verso Torino potesse, non voglio dire stendersi un tappeto rosso, ma quasi, mi sembra che le cose si siano complicate notevolmente, quasi di colpo.
1: Allora, diciamo che non era proprio il massimo della vita per la Juventus presentarsi con un portiere preso in prestito dal Paris Saint Germain. Questo io parlo anche a livello di immagine,
0: certo,
1: a livello di strategia.
0: Seppur forte, perché è un buon portiere Suzuki.
1: No,
0: però...
1: certamente, nessuno lo mette in discussione. Diciamo che loro erano partiti, diciamo così, allora, loro erano partiti da Alisson.
0: Esatto.
1: Era convinti di avere in mano Alisson, e poi Alisson si è ritrovato con Liverpool che gli ha rinnovato il contratto di un anno, e che quindi non era più praticabile fare l'operazione a determinate cifre. Sono scivolati su Dibo Martinez, che però come richiesta dell'Aston Villa era una richiesta giudicata troppo alta. Allora hanno pensato a Suzuki, però sapendo che c'avevano la concorrenza del Paris Saint-Germain. Magari su Suzuki ci avrebbero fatto anche un investimento, non certo le cifre che sta pagando il Paris Saint-Germain per prenderlo, cioè 35 milioni di euro. E allora che è successo? È successo che se c'era l'opportunità del prestito, bene, ma vedendo che ancora non c'era una decisione del Paris Saint-Germain, essendo il 14 di agosto, secondo me la Juve non poteva più aspettare per il portiere, e allora prenderanno Vicario, e per me lo prenderanno con la formula del prestito con diritto di riscatto, e a mio avviso l'anno prossimo proveranno con Alisson, cioè proveranno a bloccare Alisson, secondo me, già a gennaio. Questa è l'idea che mi sono fatta. Poi sulla punta vediamo, perché ora cercheranno, alla fine prendono anche Lukomi, secondo me nel giro di 48 ore
0: ormai si sta avvicinando anche lì, o sbaglio?
1: E io penso che nel giro di 48 ore prenderanno Lukomi. C'è un po' di distanza, ma tanto Lukomi non vuole restare a Bologna, sa che lo perderebbe a parametro zero. Secondo me a 20-22 trovano la quadratura del cerchio e Lukomi sarà un giocatore della Juve. E poi vediamo sulla punta, perché ho visto Dusan Vlahovic che era molto felice della sua scelta di andare al Besiktas, a cifre sinceramente
0: discrete, qualcosina prenderà lui e gli agenti.
1: Sì, devo dirti, fossi stato lui avrei valutato di rimanere alla Juventus, perché non mi sembra 7 milioni di euro netti, è vero un bonus a 10 milioni alla firma più le commissioni e tutto quanto eccetera. Però un conto è giocare nella Juve, secondo me un conto è andare a giocare anche un altro campionato. senza nulla togliere l'entusiasmo e la forza economica e anche, voglio dire, sportiva del Beşiktaş,
0: che però fa l'Europa League.
1: Quindi... Sì, esatto, ho visto una grande tifoseria e tutto quanto eccetera, però. Ma senti, se doveva finire così, meglio così, perché tanto penso che nessuno oggi alla Juventus si strappi i capelli, ecco, per questa scelta di Dusan Vlahovic.
0: No, mi sembra, francamente, anche leggendo commenti e sentendo le opinioni, di no, è una scelta di vita, però inevitabilmente anche di carriera, perché a 26 anni, quando vai in Turchia... Beh, ripeto, il Beşiktaş è un club storico, però non può essere all'altezza dei club di prima fascia o di medio-alta fascia europei, quindi anche qui, però la scelta è stata sua, gli facciamo l'in bocca al lupo, mentre per il resto, poi, prima di lasciarti andare, Nick, qualche ultima domanda che arriva anche tramite messaggi. Prima io ti chiedo di Spence, anche qui ormai mi sembra di capire che siamo in addirittura d'arrivo, mentre nei messaggi chiedevano di Icardi, se può rientrare in ottica Serie A. Roberto diceva del Milan, ma il Milan ormai il centravanti l'ha preso, mi pare si dicesse fosse accostato alla Lazio.
1: Alla Lazio, sì, sì, è un'idea suggestiva di Mauro, che magari vorrebbe tornare in Italia, e sai, da svincolato, chiaramente lui ha sempre guadagnato cifre molto importanti.
0: Sì.
1: Io penso avrebbe bisogno la Lazio di prendere due centravanti di un certo spessore, anche perché il campionato è lungo, ci possono essere gli infortuni, e magari, ecco, l'unico dubbio che ho è che magari se arrivasse Icardi, un Pinamonti o un Lucca finirebbero per essere un po', tra virgolette, schiacciati, no? E diventa difficile poi non far giocare Icardi se ce l'hai a disposizione, e gli altri sarebbero più, perché Icardi poi lo prendi a parametro zero, gli altri li vai a prendere in prestito con diritto di riscatto. Non lo so, è una suggestione, vediamo se dalla suggestione si arriva alla realtà dei fatti, però ecco, io credo che Icardi, insomma, per chi lo prende, se lo prende a condizioni economiche giuste, posso ancora dare qualcosa, ecco, di importante.
0: Chiaro. E Suspense, Nick, invece, anche qui dicevo, ormai mi sembra di capire, sì, obiettivo numero 1, numero 2 e 3.
1: Sì, diciamo, Spence l'hanno preso, e ora vediamo se con Frattesi rivanno, dopo la cessione di Frattesi, rivanno su Curtis Jones, oppure se riescono a dare Luis Enrique, perché per ora, diciamo, c'è un accordo verbale, ma non c'è l'ok del giocatore, no? A trasferimento alla Roma, per cui se non va alla Roma Luis Enrique si blocca tutto, e se dovesse andare, oppure dovesse anche uscire Luis Enrique, a quel punto le alternative sono Fofana del Lione, Diaby dell'Al-Ittihad, e poi eventualmente il solito Nico Gonzalez, che a ogni sessione riappare magicamente per gli obiettivi dell'Inter.
0: Eh sì, l'eterno ritorno di Nico Gonzalez, che non scompare mai dai radar. Nick, e io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato iniziale, ti lascio come sempre al tuo tanto lavoro. Grazie ancora, Nick, a presto.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
0: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che ci ha accompagnato in questi primi minuti. Leggevo comunque poi altri messaggi, Perri arriverà al Torino, ma caro Paolo, ho letto adesso il messaggio, altrimenti l'avrei posto subito un interrogativo a Nick. Sembrava più vicino tempo fa, poi si è complicato, devo dire. Perry al momento mi sembra di capire che è in stand-by come tipo di trattativa, perché comunque è un portiere che in realtà è stato accostato a tante squadre nel corso delle ultime settimane, e il Marsiglia è alla ricerca di un portiere, e quindi sono stati effettuati dei sondaggi da parte del club francese abbastanza approfonditi, e quindi adesso anche il giocatore stesso starebbe valutando, perché ovviamente il Torino rappresenta un club storico della nostra Serie A, però eventualmente il Marsiglia comunque potrebbe proporgli un'altra stagione a livello europeo, perché il Marsiglia farà, come sappiamo, l'Europa League. Al momento è questa la situazione, tant'è che il Torino sta pensando anche ad altri profili. Per ultimo, addirittura, devo dire, ancora non è una trattativa vera, però si sta parlando anche addirittura di Di Gregorio per un eventuale accordo. Però ripeto, tutto su Di Gregorio, tutto ancora molto in fase preliminare. Ripeto, vediamo Perry che cosa accade, è in stand-by, non è saltata come trattativa, è interrotta. Si parlava di un accordo fra il giocatore e il club Granata, però devo ammettere anche personalmente che nel calciomercato di accordi verbali da parte dei giocatori e delle agenti nei confronti dei club ce ne sono tanti, e ci sono state quasi altrettante volte in cui poi queste parole date non hanno lasciato adito invece alla chiusura della trattativa, ma poi l'entourage, se riceve un'offerta migliore da altre parti, valuta l'offerta da altre parti e spesso l'accetta. Quindi attendiamo. Però ecco, questa era la situazione. Noi stiamo per arrivare alla fine di questo primo blocco di Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri, ma mi raccomando, rimanete con noi, perché nel prossimo avremo già qualche approfondimento e potremo recuperare sempre i messaggi al 331 82 00213, messaggi WhatsApp. Quindi se avete delle domande, appunto, cerchiamo sempre di rispondere sugli sviluppi di mercato, e se avete invece considerazioni di varia natura, siamo sempre ben disposti ad accettarle, a chiacchierare qui insieme. Poi più avanti avremo gli ospiti della puntata odierna di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, anche con esperti di alcuni giocatori, esperti di Sud America, con cui capiremo magari qualcosa di più anche sulle scommesse fra il sottoscritto e Gabriele Latini in cabina di regia, ma qui poi ci arriviamo più tardi. E in chiusura, ma ancora fra circa 2 ore e mezza, avremo l'ultima raffica di mercato di questa settimana, ma ancora c'è tanto di cui discutere a Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci nuovamente in diretta TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio, continuiamo ad accompagnarci in questo pomeriggio di approfondimenti. Ribadiamo, l'ultimo pomeriggio purtroppo a nostra disposizione per TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. La pacchia è finita da lunedì, torna il direttore Marco Piccari. Ora,
1: qualcuno piace dormire.
0: Di certo non a Maracanà, non si dorme mai a Maracanà, e il palinsesto estivo lascerà.
2: No, domani è impossibile.
0: Domani è impossibile perché è Ferragosto ed è anche sabato, quindi no, sicuramente no. Se ne riparla per lunedì alle ore 13, ricomincia la stagione di Maracanà tutti i giorni.
1: Questa è una cosa molto bella.
0: Da lunedì al venerdì, una cosa molto bella, 20 ore settimanali per 4 ore al giorno dalle 13 alle 17. Bisogna di certo dosare la voce quando si parla così a lungo e quando si approfondisce così tanto per 4 ore. Siamo fiduciosi che possa proseguire anche questa stagione di Maracanà. Dicevo, torna Marco Piccari, ma anche Stefano Impallomeni e anche tutti gli ospiti numerosi ogni blocco per approfondire i temi poi di quello che sarà anche l'inizio del...
3: E da un po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Ormai però dobbiamo ribadirlo, caro Gabriele e Soblobino, perfetto. Del resto la verità è questa: Ale Ayakta Est, il dado
4: you
0: è tratto.
4: Speak about bla bla bla.
0: Non bla bla bla, parliamo solo di solide realtà senza alcun dubbio. Quindi ribadisco, da lunedì si riparte alle 13 con Maracanà. Qui però intanto recupero qualche messaggio.
4: Delle den, delle don, come on.
0: We are in Champions League, speriamo che qualcuno possa fare bene in Champions League delle italiane, ma anche qui poi bisognerà attendere i sorteggi. Diceva Roberto da Sassari, anche Osimhen andò in Turchia, non mi sembra che per lui si parlò di carriera sminuita, il campionato turco è in crescita, non stiamo parlando del campionato arabo.
2: No!
0: Su questa ultima considerazione, vedi, Gabriele Latini non è d'accordo con te, sull'ultima considerazione che hai fatto, io sono d'accordo con te invece, devo dire il campionato turco sta un po' ripartendo, il valore tecnico negli ultimi anni è cresciuto, rappresenta un po' una via di mezzo probabilmente tra l'Europa del
2: ma che è stato attaccato dalla Piva, è stato attaccato,
0: ecco è molto chiaro Gabriele per voce di Claudio Ranieri dalla cabina di regia, però ecco, ancora inferiore rispetto ai top campionati europei, anche rispetto alla Serie A che ha tutti i difetti del mondo delle ultime stagioni, però ecco, ti devo dire invece, mi sento di dissentire su Osimhen quando andò in Turchia al Galatasaray. Un passo indietro rispetto al Napoli, ma soprattutto rispetto alle prospettive che poteva avere, ci fu, venne considerato. Poi il Galatasaray è un club prestigioso del calcio turco, anche del calcio europeo. Osimhen ha segnato tantissimi gol, 59 gol nell'arco di due stagioni. Però rispetto a quello che sembrava potesse essere il suo futuro al momento dell'addio del Napoli, ecco, quello che è adesso Osimhen, un ottimo attaccante del campionato turco, fa sorgere magari qualche interrogativo. Sono scelte di carriera e di vita, perché sono scelte anche economiche, l'abbiamo detto tante volte. Però ecco, se io penso a quello che poteva essere Vlahovic qualche anno fa, o se poteva essere Osimhen qualche anno fa, se mi avessero detto che adesso sarebbero stati rispettivamente al Beşiktaş e al Galatasaray, non l'avrei vista come una prospettiva così florida. Però magari può essere, chi lo sa, un trampolino di lancio anche per Dusan Vlahovic, sfruttare questa avventura sotto la guida di Vincenzo Italiano per poi tornare nel calcio europeo, nel calcio che conta a tutti gli effetti, è il calcio europeo, anche la Turchia, ci mancherebbe, intanto il calcio però europeo del top, quindi vedremo come sfrutterà questa occasione Dusan Vlahovic. Io dico sempre però che quando si firmano questi contratti a livello economico molto molto onerosi, è difficile pensare ad un addio immediato, però ribadisco che ancora tutto può essere. No, mi dispiace, però questa è la mia visione. Intanto,
5: ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Non sono Fabio Tozzi, ma riporto invece le frasi di Daniele De Rossi su Tutto Mercato Web, perché poi tra non molto avremo anche un blocco di approfondimento a tema Genoa, perché i rossoblù si stanno muovendo tanto per cercare di completare la rossa a disposizione proprio di DR. Il Genoa viene comunque da un campionato concluso con una salvezza tranquilla, sì, un po' in calo devo dire negli ultimi mesi di campionato, però alla fine De Rossi ha portato in porto la barca con una salvezza,
1: certo, se no non mi piava.
0: Relativamente tranquilla. Beh, chiaro, mister, se non l'avrebbero preso, peraltro lui che è subentrato, era subentrato in corso d'opera a novembre, poi alla fine è riuscito a raddrizzare un po' la barra del timone. Però perché De Rossi e perché Genoa? Perché tra l'altro si disputerà fra non molto la sfida d'esordio a livello stagionale contro l'Ascoli in Coppa Italia, e De Rossi ha parlato anche di giocatori che sono sul mercato, principalmente chi? Norton Caffi, esterno che ormai conosciamo tutti, ha detto: io non guardo al mercato, mi viene detto di guardare al mercato, faccio scelte solo in base a delle condizioni. Ad oggi Brook, Norton Caffi, gioca, poi vedremo perché va rispettato sempre l'interesse di mercato, economico e societario, ma oggi nulla mi è stato detto. Quindi Daniele De Rossi, sempre molto sicuro, sempre molto netto, ribadisce che al momento Norton Caffi, nonostante sia sul mercato, o meglio nonostante possa partire, rimane a tutti gli effetti arruolabile per titolare. È una cosa molto bella per i tifosi del Genoa, che mantengono pur sempre un calciatore che nell'ultimo anno devo dire è cresciuto, era stato accostato anche a delle big poi del nostro campionato, perché quando si è parlato di Inter significa che si è fatto un percorso virtuoso, deve ancora sgrezzarsi probabilmente, non avremo mai un calciatore tecnicissimo sotto ogni punto di vista, però preponderanza fisica, la struttura del calciatore non si discute, è il classico esterno moderno a tutta fascia, con una muscolatura invidiabile, con un passo potentissimo, potrebbe però lasciare, perché dicevo ci sono ancora tante voci di mercato. Altri messaggi poi al 3318200213 che stanno arrivando: la cattiva digestione di Thiago Motta e Giuntoli ha fatto sì che la Juventus avesse il portiere e poi è andata al Barcellona gratis. Oggi come
1: vergogna.
0: Oggi la Juventus giocherebbe la Coppa Campioni, la vergogna, secondo Gabriele Latini. Peraltro Szczęsny, conoscenza anche della Roma, il riferimento ovviamente al portiere polacco.
1: Sì,
0: sì, è proprio lui il riferimento. Beh, ce lo ricordiamo quando lasciò la Juventus Szczęsny, appunto accasandosi al Barcellona. Si era in realtà inizialmente ritirato, lo ricorderete, era l'estate del 2024, poi il Barcellona si ritrovò senza portiere e ebbe bisogno di un estremo difensore, e arrivò proprio Wojciech Szczęsny, che si ritirò dal ritiro, per utilizzare un'espressione singolare. Venne salutato da qualcuno quasi con il sorriso in casa Juventus, perché l'ultimo Szczęsny forse non era stato di certo all'altezza del primo Szczęsny, però parlavamo comunque ancora, secondo me, di un portiere discretamente valido, che poi a posteriori forse avrebbe fatto meglio anche di altri. Certo, a posteriori è tutto più facile, devo dire la verità, però all'epoca sembrò quasi come se la Juventus si fosse liberata dell'ultimo scarto.
1: Faccio invece questo mestiere per sbaglio, devo fare altra roba.
0: Sono d'accordo, anche io dovrei fare altra roba, ho fatto questo mestiere per sbaglio, quindi su questo non c'è veramente dubbio. Come dicevo, però tanto si sta muovendo in queste ultime ore, quindi noi siamo qui per riportarvela. Riporto anche poi altri aggiornamenti in casa Milan. Più avanti avremo un altro approfondimento anche sui rossoneri. Musa e Loftus-Cheek sono confermati. Ieri c'è stato questo summit fra Cardinale e Amorim, e c'è stato un punto su varie trattative, o meglio tra varie situazioni interne. Sono stati messi nella lista dei cedibili alcuni giocatori, a sorpresa devo dire Nkunku, mentre ci sono state anche delle conferme inaspettate,
5: e sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
0: Beh, se lo dice lei, mister, noi ci fidiamo senza dubbio alcuno. No, dicevo, le conferme però sono state un po' a sorpresa, perché riguardano per il centrocampo dei giocatori che non hanno dato tanto nelle ultime stagioni. Uno è Musa, che è arrivato in rossonero dall'Atalanta, lo ricorderemo poi dopo il prestito l'anno scorso. Il Milan peraltro l'aveva acquistato per 20 milioni nel 2023, più anzi di 20 milioni, fu uno uno sforzo importante, non è mai riuscito ad imporsi a Milano. Sembrava in uscita, invece ne ha apprezzato le qualità Ruben Amorim, e quindi pare che il classe 2002 statunitense verrà confermato insieme a Loftus-Cheek, che tra l'altro per i vari infortuni anche lui non è mai riuscito ad imporsi nella Milano rossonera. L'anno scorso pensate che ha appena collezionato 1150 minuti in Serie A, ha segnato 3 gol, però poco, anche lui sembrava pronto a lasciare Milano, e invece anche qui Ruben Amorim starebbe pensando di confermarlo e lo riterrebbe anche idoneo poi nel suo 3-4-2-1. Ovviamente parliamo dei due ruoli dietro al centravanti, insomma una soluzione nuova, interessante per un calciatore che per me ha delle qualità indubbie, anche per il tipo di struttura sarebbe idoneo a fare la differenza in Serie A, poi per atteggiamento, attitudine, per infortuni non è mai riuscito a farla. Però ecco, come sempre diciamo, chissà che non possa essere Amorim l'uomo giusto per valorizzare alcuni elementi e per valorizzare di conseguenza anche Ruben Loftus-Cheek, che dicevo in Inghilterra aveva fatto vedere anche grandi cose con Maurizio Sarri in panchina nella stagione 2018-2019. A breve comunque avremo l'approfondimento invece sul Genoa, torno a parlare ancora dei rossoblù, perché poi ci sono anche delle trattative di mercato da dover riportare per quanto riguarda il centravanti, ma ci arriviamo subito, perché nel frattempo è proprio in collegamento con noi Andrea Piras.
6: Pam, pam, pam, e si va dentro.
0: E si va dentro con i temi sul Genoa. Andrea, ben ritrovato e grazie per la tua disponibilità.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, parto dal campo, Andrea, perché ci si sta avvicinando sempre di più a questo esordio in partite ufficiali. C'è questo test in Coppa Italia con l'Ascoli. Ti chiedo come arriva il Genoa alla luce anche di quelli che erano stati gli ultimi test amichevoli. Noi ci avevamo sentito dopo quella sconfitta contro il Bournemouth, però in generale come arriva il Genoa alla gara con l'Ascoli?
7: Ma allora, ci arriva con ovviamente con un precampionato che è stato avaro di risultati. È vero che comunque calcio estivo, è vero che comunque calcio di luglio, però lo ha ribadito anche oggi in conferenza stampa De Rossi, però è chiaro che alcuni segnali sono arrivati, segnali comunque di gambe che dovevano ancora mettere la benzina giusta all'interno, quindi dovevano essere tutto in fase di preparazione. Però noi che osserviamo le partite bisogna anche valutarle da fuori, certamente sono state prestazioni un po' così altalenanti, però comunque ci arriva con la curiosità di vedere a che punto è il lavoro al cospetto di una squadra che, l'ha detto De Rossi, è inferiore sulla carta, perché comunque non è nella nostra Serie A, è vero,
0: beh, certo,
7: campionato, però comunque è una squadra che, ha detto, ti fa fare figuracce, che sa giocare a pallone ma che può farti fare figuracce se non sei attento, e quindi ovviamente predica attenzione De Rossi in vista di questo inizio di stagione ufficiale. Ha detto anche, facendo un po' una battuta, ha detto che non vuol tornare, ecco, indietro nel tempo e pensare com'era appunto l'inizio di stagione, l'altro inizio di stagione che ha fatto sulla panchina qua della Roma, perché poi sappiamo è finita anzitempo la storia molto molto presto, tra l'altro con Camarassi, dopo una gara pareggiata contro il Genoa. Però chiaramente c'è curiosità di vedere com'è questo Genoa di De Rossi all'inizio della stagione, e vedere appunto se i dettami poi tecnico-tattici e oltre a quelli fisici del precampionato di questo pre-season sono stati recepiti dalla squadra.
0: Eh beh, i responsi del campo bisogna attenderli esclusivamente appunto sul campo nelle gare ufficiali, su questo non c'è dubbio. Però poi, Andrea, inevitabilmente quando si arriva alla metà di agosto i temi di campo e di mercato si intrecciano, quindi ti chiedo un commento anche su Norton Caffi, un po' per quello che può accadere sul mercato e un po' sulle parole di De Rossi, che ha detto sì, guardiamo al mercato, ma al momento praticamente il sunto è resta arruolabile, se lo devo far giocare lo faccio giocare, alla faccia di tutti i discorsi poi appunto di mercato.
7: Certo, no, questo è chiaramente inconfutabile, che lui, finché comunque è un giocatore del Genoa, è utilizzabile e francamente ovviamente è un titolare Norton Caffi, quindi certamente è utilizzabile da quel punto di vista. Certo che però il mercato, l'hai detto, si interseca appunto con le dinamiche di campo. Si parla sempre di Premier per quanto riguarda appunto Norton Cappi, si parla di Everton, si è parlato anche della City che ha fatto un'offerta non evidentemente che non ha soddisfatto la società, vedremo poi anche quali saranno, però ripeto, finché è arruolabile è un titolare, quindi lo mettiamo come
0: neanche
7: si, come
0: di poco
7: si fa,
0: conto.
7: No? Si fa, esatto, come si fanno al campetto, e noi nel campetto ce lo mettiamo Norton Cappi.
0: Eh sì, nonostante le piste dalla Premier League, ma c'è qualcuno più avanti rispetto ad altri a livello di club o ancora siamo più o meno tutti sullo stesso piano?
7: Allora, diciamo che si parlava molto più, secondo me, più di Everton, ma più un'impressione personale. È vero che comunque dalla Premier c'è più possibilità, ci sono più possibilità economiche, più possibilità anche per lui, perché comunque è un giocatore inglese, quindi tornerebbe nel suo campionato, e poi la Premier è sempre un campionato dove, con cui tu ti puoi mettere alla prova, ti puoi misurare certamente con grandi campioni, senza nulla togliere ovviamente alla nostra Serie A, però chiaramente sono passi avanti la Premier rispetto a noi, decisi, e quindi è una possibilità per lui per potersi misurare appunto con i grandi campioni, e quindi dal mio punto di vista sarebbe un passo chiaramente avanti per lui, no?
0: Stavo per dire esattamente la stessa cosa, ma non per il Genoa, ma per il campionato in generale.
7: No, esattamente, sul massimo rispetto.
0: Il campionato più competitivo del mondo, per forza un salto in avanti. Esatto.
7: Che paragone.
0: No, son pienamente d'accordo con te, anche se poi proprio di Premier League si continua a parlare anche per l'attaccante. Quindi ti chiedo quanto c'è già di approfondito su Ivan Ferguson, il calciatore che abbiamo conosciuto in Italia l'anno scorso nella non fruttuosa avventura giallorossa, che continua ad avere già da tempo vari intoppi di natura fisica. Ti chiedo se può diventare lui l'obiettivo principale, ma poi sono curioso di capire anche a Genova, sponda rosso-blu, che cosa se ne dice, perché voglio capire se ci sia più ottimismo, più in qualche interrogativo, ecco, su questa possibile trattativa.
7: No, ottimismo comunque all'interno dei tifosi ci può stare, perché comunque sarebbe un innesto, qualora dovesse arrivare sarebbe chiaramente un innesto di valore. È vero, hai detto anche tu, tanti problemi fisici, e quindi un punto di domanda ci può anche essere, però per il momento diciamo che è un'idea, ecco, è un'idea che può fare al caso della formazione rosso-blu. L'ha detto anche oggi appunto in conferenza stampa De Rossi, ha un'idea precisa di come deve essere l'attaccante, quindi che cerca la profondità, che insomma che ti dà diverse opzioni in campo. Ferguson potrebbe dunque rispondere a questi identikit, vedremo quali saranno le mosse poi dalla società in futuro. Vedremo, può essere un'opzione, appunto un'idea in prestito per quanto riguarda appunto il club rosso-blu. Vedremo se poi si svilupperà qualcosa, penso in generale, cioè non soltanto per Ferguson, anche in generale più per la prossima settimana.
0: Eh beh, è quando ci si inizia ad avviare poi alla deadline del calciomercato, come sempre accade in queste circostanze. Però poi, ecco, Andrea, mi premeva anche chiederti di altri giocatori. Queste sono ovviamente le piste del mercato, quindi dei giocatori che non sono ancora in casa Genoa, ma di quelli che invece sono già arrivati, che cosa ci attendiamo da parte di Sow, che ancora dobbiamo scoprire con la maglia rosso-blu indosso? L'abbiamo visto ai mondiali proprio qualche settimana fa, ed è un calciatore comunque di relativa esperienza, soprattutto in Bundesliga. Che cosa ci attendiamo da Sow per questa stagione? Perché sulla carta può essere un calciatore, ecco, per caratteristiche molto spendibile per la Serie A, per ricoprire un ruolo di primo piano.
7: Certo, no, ci si aspetta ovviamente la qualità che un giocatore come lui ti può dare. Forse non partirà, quasi sicuramente non partirà dall'inizio, magari in Coppa Italia, però l'ha detto De Rossi di vuol dar minutaggio a lui e a Østigard, che sono i due giocatori che sono diciamo comunque in forma, perché hanno giocato entrambi il mondiale, ma devono un attimino riequilibrare la forma giusta e ritrovare magari il minutaggio, però li vedremo, ecco, magari già da domenica contro l'Aspi, forse non dall'inizio, vedremo, poi sono valutazioni che farà ancora nell'ultimo allenamento di domani, però ci si aspetta naturalmente che dia il giusto apporto di qualità, com'è il giocatore, com'è il curriculum di questo giocatore. Può dare tanto al Genoa, la speranza appunto dei tifosi che possa rispettare le attese e soprattutto il suo curriculum anche.
0: Beh sì, appunto dicevo, l'esperienza non gli manca. E poi ultima domanda prima di salutarti, Andrea. È stato un giocatore, è vero, ha vissuto tanti prestiti, ma comunque nato e cresciuto nel Genoa. Masini al Frosinone, che cosa potrà combinare secondo te? Perché appunto poi era un ragazzo sempre molto affezionato ai colori rosso-blu.
7: Intanto permettimi di dire, intanto è un grande ragazzo, un bravo, bravissimo ragazzo. Masini l'abbiamo conosciuto in questa esperienza al Genoa nelle varie interviste che abbiamo avuto. È una persona,
0: si vedeva,
7: molto intelligente.
0: Dire.
7: Bravo, esatto, molto intelligente e soprattutto era molto legato, molto lo è ancora, molto legato alla sua squadra del cuore che è il Genoa, ma allo stesso tempo in campo è un giocatore che ha da subito mostrato tanta personalità, la cosiddetta garra anche proprio, quindi può essere un rinforzo importante per il Frosinone da quel punto di vista, della dinamicità in campo e nell'interruzione dell'azione, ecco, da quel punto di vista lì è un giocatore che può essere molto, molto prezioso. Evidentemente cercava più spazio per giocare ed evidentemente non lo trovava così tanto in rosso-blu, alla luce anche magari degli ultimi innesti di mercato. Ha voluto fare questa scelta che è assolutamente condivisibile, per carità, è legittima. E dunque inizia questa sua avventura. È un peccato perché comunque, ripeto, è un giocatore molto legato ai colori rosso-blu, legato alla piazza, ed è un ragazzo molto semplice, ma nel senso bello della parola, ecco.
0: Sì, ma ripeto, si vedeva, io che non lo conosco minimamente, però si vedeva anche dagli atteggiamenti in campo, quindi gli auguriamo il meglio per il prosieguo di carriera. Andrea, grazie per il tuo tempo, per questa finestra di approfondimento sul Genoa, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro anche un buon Ferragosto e fine settimana, a presto.
7: Grazie anche a te, saluto a tutti.
0: Grazie ad Andrea Piras per un Genoa che, come detto, ormai si avvicina sempre di più all'esordio stagionale. Genoa che invece poi comincerà il campionato con il botto, prima ospitando il Napoli nella prima giornata e poi volando a Roma per affrontare la Lazio e successivamente di nuovo riospitare il Como. Insomma, anche qui non è un inizio così agevole, così in discesa per Daniele De Rossi, ma c'è la possibilità comunque nel corso di questa stagione di improntare qualcosa di interessante. Intanto, prima di lasciarci per andare in pausa, vi ricordo ulteriori approfondimenti di mercato che trovate su tutto Mercato Web. Ormai, ecco, ulteriori dettagli giungono per quanto riguarda Frattesi, che ormai sta lasciando l'Inter, ma sta lasciando anche fisicamente Milano. Stasera ci saranno le visite mediche, le usuali visite mediche di rito, e poi domani firmerà il contratto, quindi ormai tutto fatto per Frattesi. La Lazio aveva, ricapitoliamo un po' quello che è successo, ha trovato l'accordo con l'Inter per un prestito oneroso di 1 milione di euro più 14 per l'obbligo di riscatto condizionato poi o alle presenze o al piazzamento della squadra più il 50%. Qualcuno diceva sulla futura rivendita, qualcuno sulla plusvalenza della futura rivendita. E il problema però è che i capitolini hanno il mercato a saldo zero. La cessione di Chila non sarebbe bastata, pensate, per coprire l'intero costo dell'operazione, quindi si è dovuto un po' rivisitare il tutto. È stata raggiunta una nuova intesa, la percentuale sulla futura rivendita rimane intatta, ma il passaggio di Frattesi avviene in prestito oneroso e 5 milioni di euro con il diritto di riscatto invece fissato a 10. Insomma, sono state un po' rivisitate le cifre dell'operazione, che però rimane praticamente uguale e che vedrà comunque Frattesi approdare in bianco celeste. Stiamo per andare in pausa, nel prossimo blocco invece approfondiamo altre notizie di mercato e anche quello che potrebbe essere l'impatto di alcuni calciatori, in particolar modo argentini e sudamericani. Dunque restate con noi, ci ritroviamo tra pochissimo dopo il break.

0: Quarta ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nel pomeriggio di oggi. Diamo subito un'ultima ora di mercato perché è raggiunto l'accordo con il Bologna per Lukumi per quanto riguarda la Juventus, 20 milioni di euro più bonus, quindi ormai si sta definendo l'operazione che arricchirà il reparto difensivo di Luciano Spalletti. Anche questa possiamo definirla a tutti gli effetti una telenovela di calciomercato, con il Bologna che a lungo è rimasto fermo sulle proprie posizioni e invece ormai è tutto fatto, perlomeno appare tutto fatto per Lukumi al Bologna, dal Bologna alla Juventus, ribadisco, per 20 milioni di euro più bonus, quindi delle cifre decisamente più contenute rispetto alla famosa clausola scaduta ormai circa un mese fa, ma comunque il Bologna è riuscito a mantenere almeno la base di 20 milioni, sono rimasti quasi irremovibili e rossoblù dalle loro posizioni. Come avevamo detto prima, fra qualche minuto avremo un approfondimento con un agente, un esperto anche di calcio sudamericano, a cui chiederemo un po' i responsi, dunque, anche su quello che potranno fare alcuni giocatori argentini nel prossimo campionato, perché di innesti ce ne sono stati tanti, alcuni devo dire sono saltati, altri invece si sono concretizzati. Vedremo che tipo di percorso potranno intraprendere nel campionato di Serie A. Intanto però vi riporto anche delle dichiarazioni di Gattuso, perché prima nei messaggi arrivava una domanda su Mauro Icardi, che appunto viene accostato ai biancocelesti. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara dei 32esimi di Coppa Italia contro il Mantova, ma ha parlato anche di Icardi e ha rilasciato delle parole abbastanza interessanti, perché ha detto che vuole un giocatore completo, non un bomber e basta, quindi richiede delle caratteristiche anche differenti rispetto a quelle di profili che sono stati accostati.
1: No, questa è una stupidata.
0: Ecco, questo è il punto della regia e insomma bisognerà vedere adesso se cambieranno anche le voci di mercato, perché per esempio prima discutevamo con Niccolò Ceccarini, Lucca non è forse il giocatore più idoneo, il centravanti più idoneo per legare il gioco, per essere un uomo anche così incisivo al di fuori dell'area di rigore, per carità si è sgrezzato negli anni dell'Udinese, ma il meglio di sé lo riesce a dare quando è il punto di riferimento negli ultimi 15 metri di campo. Quindi attenzione, perché sembra, non voglio dire escludere Icardi, ma quasi, completando quello che ha detto Gattuso, ha detto Mauro ha scritto la storia del calcio, è un bomber, ma anche là bisognerà vedere se può essere funzionale o no. Cerchiamo uno che abbia gamba, che faccia pressione veemente, che la butti dentro, insomma richieste poi non neanche facilissime da trovare a prezzi contenuti. Forse Fabio Tozzi potrebbe rappresentare l'ipotesi più a buon mercato, no? A parte le battute, certo, trovare chi la butta dentro, chi pressa e chi ha anche gamba e possa costare poco non è facile, ribadisco. Comunque ha detto che ecco, il profilo da ricercare, giuro, però, no, è quello di un giocatore completo e non di un bomber e basta. Vediamo quindi che cosa può succedere, che cosa può cambiare anche nelle idee del tecnico biancoceleste e della Lazio stessa, che come detto si deve muovere in direzione. L'altro profilo a questo punto forse più idoneo sarebbe quello inerente a Pinamonti, che è pur sempre un centravanti, sì, ma che ha magari anche delle caratteristiche leggermente differenti e che è un po' più tecnico, sa un po' più dialogare rispetto agli altri, quindi rispetto agli altri profili che abbiamo fatto. Chi lo sa che non possa essere questo poi il profilo giusto per la Lazio, lo scopriremo, come si suol dire, solo vivendo le prossime settimane. Per quanto riguarda invece le altre operazioni di calciomercato, riporto altri aggiornamenti sul sito e sull'app di tutto mercato web. Si potrebbe muovere qualcosa intorno al Milan per quanto riguarda Fikayo Tomori, che rimane in uscita. C'è una valutazione da fare sui termini economici, e qui viene scritto su tutto mercato web che un anno fa poteva partire per 25 milioni di euro. Adesso invece le cose sono totalmente cambiate. Perché? Perché Tomori è nell'ultimo anno di contratto, è stato quasi ufficialmente epurato dal suo allenatore. Mancano poco più di 2 settimane alla chiusura della finestra estiva. Insomma, possono solo sperare di incassare, qui viene scritto, la metà di quanto poteva essere incassato l'anno scorso. Quindi difficile pensare che ci si possa avvicinare anche già solo ai 12 o 13 milioni di euro per un calciatore che sembrava potesse fare un percorso, devo dire, migliore qualche anno fa. Anche lui era stato comunque uno degli elementi importanti nella conquista del campionato. Poi la crescita non è stata secondo le aspettative. Intanto però abbiamo il piacere di avere in collegamento per la prima volta in questa estate Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui oggi. Si sta muovendo tanto in questo mercato di Serie A. Sappiamo poi, Lorenzo, che tu, da esperto di calcio sudamericano, puoi darci, di calcio argentino, puoi darci ulteriori ragguardi su dei giocatori. E ti introduco il primo tema. Perché? Perché con Gabriele Latini in cabina di regia abbiamo già una scommessa. Sostanzialmente Gabriele, che segue anche il campionato argentino con grande interesse, è tifoso del River, quindi ora immaginerai è depresso per la
2: non è il momento
0: stagione.
2: Migliore
0: no, direi non è assolutamente il momento migliore, ogni giorno lo trovo disperato,
3: giuro, no.
0: Ecco, appunto, però ecco, lui mi parla tanto di Mastantuono, che io devo dire ho visto solo a Sparazzi l'anno scorso in Liga, in Argentina non l'avevo praticamente mai visto, e lui ritiene che possa fare più di 10 gol addirittura in campionato in Serie A. Io sono più scettico, però devo dirlo, conosco di meno. Palla a te, chi ha più probabilità di vincerla questa scommessa, io o il buon Gabriele?
2: Guarda, potenzialmente Gabriele secondo me ha inquadrato il tipo di giocatore, perché io mi sono sbilanciato dicendo che se trova le condizioni giuste, quindi sappiamo bene che il punto di domanda può essere il feeling con l'allenatore, col nuovo ambiente.
0: Certo.
2: Questo è un giocatore che a mio avviso può avere un impatto paragonabile a quello che ha avuto Nico Paz a Como.
0: Ah.
2: Perché è un giocatore che per caratteristiche, per qualità, per personalità, perché poi a volte ci dimentichiamo che è un giocatore che proprio oggi compie 19
0: esatto.
2: anni, quindi insomma è un ragazzo che poi dopo ha un margine di crescita molto molto importante. E ovviamente è un ragazzo che, se pensiamo che i nostri 2007 quest'anno molti faranno ancora la primavera, lui sì. ha già giocato e ha fatto cose molto importanti con una delle squadre, se non la squadra più importante del Sud America. Ha fatto una prima stagione al Real, dove ha avuto anche la sfortuna di trovare un'annata molto particolare,
0: sì,
2: quindi evidentemente
0: insomma,
2: non ha trovato le condizioni ideali. Però è un giocatore che io ho avuto modo, viaggiando spesso in Argentina, è un giocatore che già quando aveva 14-15 anni, in un ambiente qualitativo e competitivo con quello del River, si parlava di Mastantuono e Echeverri come due giocatori completamente diversi dagli altri. Poi, se vogliamo, Mastantuono, proprio per le caratteristiche, per l'eleganza che ha, per la prospettiva che ha, è stato pagato una cifra altissima, la più alta della storia del River, non a caso, perché è un giocatore che con quella qualità, quel modo di stare in campo, quell'eleganza, quella sfrontatezza, anche ha fatto subito intendere che ci fosse qualcosa di diverso. E se vuoi, la sua scelta molto molto affascinante, ma anche molto molto difficile, è stata un po', ha ricalcato quella che aveva fatto Julian Alvarez, che con tutte le pretendenti che aveva scelto il City di Haaland, quindi ha avuto un po' di difficoltà a trovare spazio all'inizio, però poi quando ha trovato una situazione comunque di altissimo livello come l'Atletico, ha fatto vedere tutto il suo talento.
0: Eh sì, di certo, ecco, adesso bisognerà capire poi quello che potrà dare l'approccio di questa stagione, ma vedo, ecco, Gabriele che gongola, quindi ora ho un paura, concedetemi un po' di paura su questa scommessa. Però poi ci sono tanti altri nomi su cui mi piace andare, Lorenzo, giocatori che magari, ecco, argentini sono già in Serie A o sono già stati in Serie A. Sugli acquisti ti chiedo che cosa ti aspetti da Molina, perché l'abbiamo rivisto comunque nei mondiali con l'Argentina. A Madrid non ha confermato, non ha riconfermato quello che aveva fatto vedere invece all'Udinese, dove era stato veramente prepotente. Un po' di alti e bassi, più bassi devo dire che alti. Può essere utile per la Roma di Gasperini, secondo te, Molina?
2: Per me molto, è un acquisto che mi piace molto. Credo che comunque sia il fatto di aver già giocato in Italia sicuramente sia un valore aggiunto. È un giocatore che magari, come dicevi giustamente tu, a volte ha avuto un po' degli alti e bassi in rendimento, però quando trova gli alti è un giocatore che anche a livello offensivo è molto molto importante, e quindi lo vedo veramente molto molto alto nel gioco di Gasperini, che sarà sicuramente contento, oltre a lui, di aver avuto anche Castro, con tutto che sappiamo il mercato della Roma era partito e tuttora avrebbe altre priorità a livello di ruolo, però visto che le priorità su tutte quelle dell'esterno non si incastrano, oggi bisogna fare un po' di necessità virtù col campionato che si avvicina, e credo che nelle ipotetiche formazioni Molina sicuramente ha tante possibilità di partire titolare e di fare molti minuti nel binomio campionato Champions.
0: Beh, di certo gli impegni saranno tanti per la Roma, quindi il minutaggio non gli dovrebbe mancare, così come potrebbe non mancare a Castro. Poi Lorenzo, ecco, rimango in tema Roma, passa da una squadra italiana a una squadra italiana, ti chiedo se può essere magari anche la corte di Gasperini il posto giusto per crescere. L'investimento è stato oneroso, perché 35 milioni di euro comunque per il campionato di Serie A non sono pochi. Castro è un giocatore che piace un po' a tutti, devo dire, piace anche al sottoscritto. Penso che se dovesse fare un salto di qualità potrebbe diventare un attaccante di caratura superiore. Ecco, anche qui ti chiedo che cosa ti aspetti, perché Gasperini con gli attaccanti e con gli attaccanti anche tecnici ha dimostrato di saperci fare grandi cose.
2: Piace tanto anche a me, un giocatore che quando era stato acquistato con lungimiranza, con la solita lungimiranza, sarebbe da dire, dal Bologna, da Sartori. E qualcuno aveva detto, però sono tanti soldi, pare la clausola 9 milioni più 24 di tasse per un ragazzo di questa età qua. Poi insomma i fatti gli hanno dato ampiamente ragione. Esatto, è un giocatore che a me in più di qualcosa ricorda Lautaro Martinez. È un giocatore che ha anche le pause a volte di Lautaro Martinez, che è un giocatore straordinario, però che a volte ha questi momenti lunghi, no, dove si assenta dal gol. E Castro mi sembra che abbia un po' avuto, almeno nelle prime due stagioni col Bologna, questo tipo di andamento, però sono convinto che possa essere un giocatore molto importante. Non lo vedo solo in alternativa a Malen, anche perché se la Roma dovesse continuare con queste difficoltà sugli esterni, io non mi sento neanche di escludere che poi alla fine con un po' di dispiacere di Gasperini si possa anche pensare di giocare con un 3-5-2.

0: Quella che voleva essere la mia ultima domanda, perché io penso che potrebbero essere, non voglio dire complementari, ma perlomeno giocare insieme, convivere, coesistere Castro e Malen per caratteristiche, perché che giorni scorsi invece si leggeva, qualcuno pensava che fossero totalmente incompatibili, tu invece io li penso anche potenzialmente insieme, quindi mi sembra di capire all'evenienza anche tu, Lorenzo.
1: Sì, sì, cioè io credo che oggi siano due giocatori che poi devono chiaramente affinare l'intesa, però sono due giocatori che poi trovano la porta, che tengono in allarme i difensori, che comunque si muovono tanto, quindi poi possono anche scambiarsi le posizioni e questo può tornare, il lavoro dell'uno può tornare utile all'altro. È chiaro che poi magari in una ipotetica situazione iniziale, oggi la Roma può pensare di affiancare a uno o due centravanti un giocatore magari più seconda punta o più tre quarti, come può essere Dybala o come certo può essere Solea, sempre ammesso che poi dopo le strade del mercato non facciano fare altre valutazioni. Però credo, come dicevamo, che sicuramente l'arrivo di Castro è un'alternativa importante e alza notevolmente il livello della Roma rispetto a quello che era la proposta di Dobbic dell'anno passato. Però non mi sorprenderei se in più di un'occasione invece Gasperini voglia trovare il modo per farli coesistere.
0: Eh sì, io sono, devo dire, molto curioso, ma con accezione positiva, di capire come potranno lavorare insieme, se e come potranno lavorare insieme. Però proseguo sui profili degli argentini, perché ho ancora tre domande. Uno su un giocatore che conosciamo, due che dobbiamo imparare a conoscere, quindi tu sicuramente ci potrai dare delucidazioni al riguardo. Parto da quello che conosciamo, Pellegrino, ovviamente, che è il nome degli ultimi giorni, ormai approdato a Firenze, anche con un discreto investimento. Ora, Lorenzo, bisognerà capire che cosa farà la Fiorentina con Ken, perché se dovesse partire o rimanere le cose cambierebbero notevolmente anche per Pellegrino. Però ti chiedo se Pellegrino ha meritato questo salto in avanti a Firenze e se questo può essere poi l'ambiente giusto per fare un passo ulteriore di carriera.
1: È un attaccante che piace molto, un attaccante che con cui vedo più di una similitudine con Retegui. Sono due attaccanti che hanno avuto bisogno di qualche cambio di maglia in Argentina prima di trovare la continuità e anche un buon numero di reti. Retegui aveva trovato col Tigre, lui l'ha trovato col Platense e anche lì il Parma è stato lungimirante perché ha acquistato il 50% del cartellino, l'altro 50% è rimasto al Vélez per 2 milioni e mezzo. Quindi con solo una stagione è stata fatta una plusvalenza molto importante e a mio avviso non è un caso, perché oggi è quel tipo di attaccante che non fa impazzire gli argentini, che preferiscono invece l'attaccante alla Castro, alla Union Alvarez, a Lautaro Martinez, mentre come sappiamo il 9-9 alla Retegui, alla Pellegrino, da noi funziona tanto perché comunque fa reparto da solo, perché comunque è un giocatore in grado di risolverti tanti problemi. E questi due sono due giocatori che hanno comunque anche a livello di gol già dimostrato di poter fare cose importanti. Io credo che, come fu per Retegui al primo anno al Genoa, che poi il passaggio all'Atalanta gli ha giovato perché è andato in una squadra con mentalità più offensiva e con molte più occasioni da gol, lo stesso potrebbe succedere con Pellegrino, che veniva da un Parma che si difendeva molto bene ma che poi non gli dava tantissime occasioni faccia alla porta. Passando in una squadra decisamente più offensiva come la Fiorentina, io credo che Pellegrino possa, anche a livello numerico, anche a livello di fantacalcio, essere uno di quei giocatori che di bonus ne può portare tanti.
0: Questo è un parallelismo interessante, devo dire, perché poi se guardiamo, è vero, il Parma ha segnato veramente poco e proponeva poco a livello offensivo, ma Pellegrino ha già segnato nello scorso campionato più di quanto Retegui avesse segnato il primo anno con il Genoa, quindi fai bene anche a ribadire un po' questo tipo di possibile somiglianza. Glielo auguriamo, ovviamente, possibile somiglianza, perché poi Retegui è esploso a livello realizzativo. Però poi, come ti ho detto, Lorenzo, ci sono due nomi che mi interessano e quindi qui mi ricollego anche a Retegui. Perché? Perché Retegui, appunto, l'abbiamo visto arrivare dal Tigre, e dal Tigre sempre sta per arrivare in Serie A un altro giocatore, che è David Romero, che ormai è vicinissimo al Parma. Anche lui è un profilo interessante del calcio argentino. Che attaccante è?
1: È un attaccante sicuramente diverso per caratteristiche da Pellegrino. Chissà che possa essere un attaccante però più adatto invece al gioco di questa, al quale piace difendersi.

0: basso e poi riuscì a ripartire. Questo è un attaccante che comunque ha più gamba sicuramente di Pellegrino, ha una struttura diversa, è alto circa 1,80 m, ed è un giocatore che fa proprio delle ripartenze e anche del movimento la sua forza. Quindi mi aspetto comunque che il Parma, che l'anno scorso aveva Pellegrino davanti e poi aveva tanti incursori che poi traevano beneficio comunque dal grande lavoro sporco che faceva l'attaccante argentino, in questo caso mi aspetto qualcosa possa cambiare, perché non è un giocatore in grado di reggerti da solo il peso dell'attacco, di far reparto, però altre caratteristiche sicuramente ha, comunque anche a livello numerico dimostrato al Tigre di poter essere un giocatore meritevole di un'opportunità qui da noi in Italia.
1: Sarò anche qui curioso capire come cambieranno alcune cose. Il Parma sta provando, devo dire, a sfruttare già il gioco in maniera differente rispetto all'anno scorso. Sì, sono calciatori rispetto a Pellegrino decisamente differenti, ecco, proprio per il tipo di peso specifico che possono avere. E l'ultimo nome, però, invece, Lorenzo, te lo faccio su un altro ruolo, perché voglio capire. Prima parlavamo del Bologna, gli investimenti rossoblù e Sartori non li fanno mai a caso. Spendere 10 milioni per un calciatore dall'Argentina, ancora con relativamente poca esperienza, non è scontato. Amondarain è un giocatore di cui si parlava bene, è cresciuto nelle Estudiantes, ha già incamerato un po' di esperienza. Ripeto, 10 milioni non sono pochi. Vale veramente, può valere questa cifra qui il classe 2005?
0: Secondo me sì, ripeto, sappiamo bene che poi negli ultimi anni il Bologna ha pescato spesso e bene, e questo è un giocatore che era sul taccuino, ti posso dire, di diversi altri club, altri direttori sportivi di Serie A mi avevano comunque fatto domande, visto la mia conoscenza del calcio argentino, comunque ci eravamo confrontati su un giocatore che piaceva tanto, un giocatore che poi dopo fa parte delle Estudiantes, il presidente e quello Juan Sebastian Verón, che ha giocato anche tanti anni qui da noi, che abitualmente è una bottega cara, come anche il Vélez, quindi sono squadre che poi hanno meno bisogno di altre argentine di vendere a tutti i costi, avevano fissato questo prezzo del cartellino, c'erano stati degli interessi anche stranieri, e bravo è stato il Bologna, a mio avviso, a prendere un giocatore che è un centrocampista completo, al quale io vedo comunque una buona adattabilità al campione italiano, perché è 1,85 m, giocatore di buona struttura, per la struttura che ha non è un centrocampista lento, ed è un centrocampista che abbina comunque a una buona tecnica, anche una buona capacità di sapersi inserire. Quindi io credo che possa trovare in Bologna, come già stato per altri argentini, una situazione ideale per muovere i primi passi da noi. Sono molto molto curioso, perché comunque al rispetto della giovane età, comunque un classe 2005, ha già messo una buona esperienza ed è un giocatore che mi incuriosisce davvero tanto.
1: Guarda, a questo punto, Lorenzo, mi sento di dire che hai risposto a tutti i miei quesiti, ai quesiti su questi singoli che poi dovranno dare risposte in Serie A, chi all'esordio, chi dopo già anni di esperienza. Grazie ancora, Lorenzo, è stato un piacere chiacchierare con te, ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie a Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino, che appunto ci ha dato delucidazioni anche su dei nomi meno conosciuti, devo dire anche poco conosciuti, dal sottoscritto, oltre a Leonardo Tozzi, ecco, anche i tanti profili che sono approdati anche al netto, ecco, di corrispettivi economici non secondari. Come dicevo, Amondarain, 10 milioni di euro non sono pochi per un ragazzo che poi aveva neanche 30 presenze con le Estudiantes. Però del Bologna e di Sartori l'abbiamo detto tante volte, ci fidiamo quasi ciecamente, quindi se hanno speso così tanto un motivo ci sarà. E poi vedremo anche Mastantuono, adesso la paura attanaglia il sottoscritto, perché anche Lorenzo addirittura parlava dello stesso apporto di Nico Pass per la Fiorentina. Caspita, devo dire, sorriderebbero i tifosi della Fiorentina, sorriderebbe meno il sottoscritto, che ha una cena in ballo con Gabriele Latini. Quindi adesso, magari già da stasera, poi per carità stasera si faranno magari anche delle scelte differenti a livello di utilizzo, però poi dalle prime giornate, dalla prima giornata contro la Roma a Roma, chi lo sa se Mastantuono non potrà già dare un saggio di quelle che sono le proprie qualità. Noi comunque siamo arrivati già alla metà di questa ultima puntata del 2026 di TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri, prossimo blocco con altri approfondimenti. Ritorneremo anche sulla capitale per fare un po' chiarezza su Frattesi e su quello che può accadere prossimamente in casa Lazio, e poi più avanti con gli ulteriori approfondimenti. A tra poco.

0: Seconda metà di questa puntata odierna di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ore 15.33, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi ancora per un'altra ora e mezza di approfondimento sul calcio giocato, perché ormai siamo arrivati alle porte del campionato e della Coppa Italia, ma anche del calciomercato, perché come abbiamo detto tante cose si stanno muovendo. Io ribadisco la notizia di qualche decina di minuti fa, ormai pare si sia conclusa con il sorriso per la Juventus l'operazione per Gianluca Lucumi, che finalmente, mi sento di dire, dopo settimane di trattative, di discorsi, di interessi, è pronto ad approdare a Torino, alla corte di Luciano Spalletti, qui anche su Tutto Mercato Web, dove io vi invito sempre di andare ad informarvi per rimanere appunto aggiornati su ogni notizia. Il club bianconero ha trovato nelle ultime ore l'accordo totale con il Bologna, e infatti è pronta ad accogliere il difensore colombiano che arriva a Torino per 20 milioni di euro. Sosterrà infatti nella giornata di domenica gli esami medici e poi arriverà la firma sul contratto. 20 milioni si leggeva anche più bonus, un'occasione per mettersi alla prova, per fare un salto di carriera a 28 anni. Non parliamo di certo di un giocatore giovane che a Bologna era arrivato ancora più grezzo, lo ricorderete, 4 anni fa, quando arrivò dal Genk, dal Belgio, con soprattutto Vincenzo Italiano, ma anche con Thiago Motta ha imparato anche a giocare il pallone, anche a gestire soprattutto il pallone, che era una caratteristica che nei primi tempi in Italia gli mancava decisamente. Ora è migliorato molto, poi parliamo di un calciatore comunque anche discretamente rapido, atletico, ma con struttura. Insomma, come dicevo ieri, è un buon colpo. A queste cifre è un buon colpo, un calciatore che può dare decisamente qualcosa. Certo, poi buono, positivo in tutte queste caratteristiche, ma non parliamo di un fenomeno, ecco. Un buon giocatore, un buon difensore che rappresenta comunque un'ulteriore alternativa di discreto livello. Però non cambia, credo, la storia della Juventus, se non cambia o stravolge la caratura del pacchetto arretrato bianconero, con tutto il rispetto, ripeto, per un ottimo giocatore. Poi arrivano altri messaggi WhatsApp al 331 82 00 213. Qui ci si chiedeva perché poi Pellegrino sia costato così, tra virgolette, poco alla Fiorentina, mentre prima le richieste per la Juventus erano più alte. Ma non credo ci siano favoritismi di alcun tipo in questo senso, credo semplicemente che alla fine il Parma abbia un po' abbassato le richieste, perché stiamo entrando nelle ultime settimane di mercato, e quindi poi, come sempre accade, il gioco delle parti porta le società che devono cedere alcuni giocatori ad abbassare le richieste. La Juventus non era mai stata troppo convinta di mettere anche poco più di 20 milioni, 20 più bonus sul piatto, perché voleva un calciatore, tra virgolette, più pronto. Colomoni non ha fatto grandi cose alla Juventus, aveva iniziato bene la propria avventura, però non aveva rubato poi l'occhio nelle settimane successive. Però più esperienza, un calciatore che comunque è stato tra le fila della Paris Saint-Germain, che ha esperienza nella nazionale francese, quindi poi le valutazioni le ha fatte la Juventus, ha preferito andare su Colomani e investire più di 40 milioni per il francese che non investire una trentina o anche poi poco meno qualora avesse aspettato per Pellegrino. Sui prezzi si può discutere, mi sento di dire che la Juventus abbia fatto bene ad un certo punto a virare su altro, perché poi immaginatevi se la Juventus ad oggi, 14 d'agosto, avesse aspettato Pellegrino. Sì, forse avrebbe potuto strappare delle condizioni più favorevoli, ma non avrebbe avuto l'attaccante fino a pochi giorni dall'inizio del campionato, sarebbe stata una cosa assurda. Quindi anche Carnevali, che conosce bene le richieste del proprio tecnico, ha deciso di affondare il colpo per Colomani e di lasciar perdere poi l'ipotesi di Pellegrino. Sono valutazioni anche progettuali, insomma Alla fine poi si è scelto di proseguire per questa strada qui. Fra poco comunque avremo, fra qualche minuto, un collegamento anche per la Lazio, come dicevo, per parlare dell'affare Frattesi, ma anche di altre ipotetiche trattative per finalmente arricchire di qualità un po' la rosa della Lazio, che finora ha ancora qualche vuoto da colmare. Ma intanto vi riporto un altro aggiornamento sull'altro lato del Tevere, sull'altra sponda del Tevere, dunque lato Roma, perché ci sono state delle dichiarazioni di Francesco Farioli, l'allenatore italiano del Porto, che ha parlato anche di Rodrigo Mora. Non c'è bisogno che io ve lo ricordi, riassumo solo rapidamente: Rodrigo Mora, classe 2007, talento del Porto, interessa da tanto alla Roma, che sembrava poter mettere 50 milioni ma divisi in più tranche sul tavolo. Vyas Boas, il presidente del Porto, ci ha pensato più volte e poi ha detto di no, ancora disposto a trattare, ma si è un po' arenata la trattativa. Comunque Farioli ha parlato del ragazzo e ha detto: è un giocatore molto professionale, giovane ma già con molta esperienza e sufficienza e sostanza per gestire tutto questo rumore. È un grande tifoso del Porto ed è, come sapete, un giocatore del Porto, pertanto sotto questo aspetto non ci sono dubbi su come lo utilizzeremo e se, quando, sul contributo che ci darà finché sarà un giocatore del Porto. Insomma, molto chiaro il tecnico italiano, che vuole continuare a valorizzare finché lo ha a disposizione Rodrigo Mora. Però, come detto, rimbalziamo dalle sponde del Tevere, ripassiamo alla sponda biancoceleste e lo facciamo in compagnia non di Tozzi Fabio, direi, ma di bensì neanche Fabio Tozzi, è Lorenzo Tozzi. No, neanche Leonardo Tozzi, è Lorenzo Beccarisi. Ce la facciamo a presentarti, Lorenzo? C'è lo stracismo e l'ostruzionismo soprattutto da parte della regia, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti. Un po' come la partenza di Frattesi oggi, esatto. Oggi da Linate, un po' complicata.
0: Sì, esatto, l'attesa per Frattesi. Però intanto, Lorenzo, bisogna dire il lato positivo è che alla fine può arrivare Frattesi, perché come abbiamo detto prima c'erano stati degli impedimenti che ad un certo punto sembravano poter far saltare l'operazione. Poi è stata brava la Lazio insieme all'Inter a rimodulare la proposta.
1: Sì, spieghiamo un po' quello che è successo. Intanto partiamo la notizia certa, ovvero che Frattesi fra poco partirà da Milano e nel tardo pomeriggio è atteso a Roma. Dovrebbe arrivare poco dopo le 17, ma stiamo cercando di capire, perché il volo parte alle 16 da Milano e lui non è ancora arrivato a Linate, quindi è possibile che ci sia qualche minuto di ritardo. Diciamo cosa è successo. Lazio e Inter avevano trovato l'accordo per un'operazione da 15 milioni complessiva, prestito con obbligo. E c'è però il problema legato al mercato a saldo zero della Lazio. La Lazio dovrà fare un mercato in cui le entrate corrispondono alle uscite, e per quanto sia un prestito con obbligo condizionato, l'operazione incide sul mercato attuale e quindi la Lazio avrebbe dovuto scalare 15 milioni da ciò che ha incassato. Se andiamo a vedere però le operazioni che ha fatto la Lazio in uscita e in entrata, dall'operazione Hila, da cui ha preso il 50% della rivendita, a Provedel sono entrati poco meno di 20 milioni. Però ci sono state gli arrivi a parametro zero di Galassi, Pedrazza e Duchi, che avevano tolto circa una piccola parte di questo budget. La rimanenza era 13 milioni, motivo per cui la Lega ha fermato l'operazione Frattesi, o meglio aveva detto ai club: potete farla, ma la Lazio, fino a che non ottiene questi 2 milioni in più, o con un aumento di capitale o con una cessione, non potrà tesserare Frattesi. L'operazione la potete fare, ma poi Frattesi non sarà a disposizione. La Lazio, piuttosto che aspettare, ha scelto di cambiare la formula, aiutata anche dall'Inter. Non è più un prestito con obbligo, è un prestito con diritto, ma un prestito molto elevato, 5 milioni di euro per il prestito oneroso, e riscatto a 10 milioni più confermato il 50% sulla futura rivendita. Quindi le cifre sono le stesse, e cambia la formula che permette così alla Lazio di accogliere Frattesi. Il punto interrogativo lato Lazio rimarrà poi sul riscatto, perché la Lazio dovrà essere brava a non avere il mercato bloccato a gennaio in estate, certo. Altrimenti non potrà riscattare Frattesi, ma questo è un problema che la Lazio vivrà e analizzerà fra qualche mese.
0: Eh sì, è un problema della Lazio e del Lotito del futuro, non remoto, ma comunque pur sempre del futuro. Comunque sei stato chiarissimo, Lorenzo, su quindi ecco il cambio di trattativa, di termini della trattativa per portare Frattesi a Roma, posto che poi la Lazio serve anche altro sul mercato per cercare di completare la rosa. Ci sono state delle parole di Gattuso, che in conferenza stampa ha presentato un po' la sfida contro il Mantova, gli è stato chiesto di Icardi, che è uno dei tanti profili un po' costati, seppur con un ingaggio percepito in Turchia decisamente, penso, un po' fuori mercato, però diceva delle caratteristiche, vuole non solo un bomber, vuole qualcuno che sappia anche legare il gioco, che abbia anche altre caratteristiche. Quindi ti chiedo adesso che cosa può succedere per il centravanti, perché tra Lucca, tra Pinamonti, tra Icardi, i profili che ci sono tanti, sono diversi, c'è qualcuno davanti?
1: Allora, in questo momento il giocatore che piace di più è Pinamonti. Non, su questo ci sono pochi dubbi da un punto di vista di caratteristiche. Il problema per la Lazio è che il Sassuolo non apre una formula simile Inter, e quindi il Sassuolo vuole un obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, specialmente dopo l'arrivo di Frattesi, fino a che non cede non può garantirlo. L'idea della Lazio era quella di cedere Ratkov per poi accelerare su Pinamonti, ma per Ratkov al momento non ci sono spiragli, perché è il giocatore che non apre. Ci sono state due proposte, una della Dinamo Mosca e l'altra da Southampton, che però il giocatore ha rifiutato, e quindi al momento Lazio, fino a che non fa un'uscita, non può arrivare a Pinamonti, certo. Ecco perché un'opzione come quella di Icardi può essere più interessante, perché economicamente è percorribile per la Lazio. Il problema è che Icardi guadagna tanto, Lazio può offrire un contratto circa di 2 milioni e mezzo a stagione, non di più. Ad oggi Icardi non apre a questo tipo di cifra, bisogna vedere se magari fra un paio di settimane non avrà trovato altra squadra, e Lazio magari non avrà trovato un altro centravanti, e a quel punto le due situazioni possono combaciare. Ma ad oggi possiamo dire che il nome è quello di Pinamonti, non però alle condizioni che vorrebbe il Sassuolo, e il Sassuolo non apre le condizioni che vorrebbe la Lazio, quindi ad oggi è molto complicato.
0: C'è distanza, insomma, questo è chiaro, ma del resto è un'altra di quelle tarantelle che si sta trascinando, devo dire, già da parecchio tempo, e poi però ci sono anche altri giocatori che devono un po' definire il proprio futuro, anche su quelli presenti in rosa. Quindi ti chiedo che sviluppi ci possono essere per, anche qui a proposito di telenovele, per Romagnoli, che non è mai riuscito a prendere il suo volo verso l'Oriente, qualcuno pensava potesse accasarsi all'Atalanta, quindi ti chiedo se può esserci questa prospettiva qui, e poi anche su altri giocatori, perché Nuno Tavares comunque sarebbe destinato ad essere un giocatore al momento titolare in questa Lazio, anche se poi su di lui non si sono mai veramente placate tutte le voci. Quindi ti chiedo su Romagnoli e su Tavares se e in caso cosa può succedere.
1: Allora, su Tavares c'è da dire che lui di fatto ha saltato quasi interamente la preparazione per un problema al ginocchio che non è stato ben ravvisato dallo staff medico della Lazio. Un po' un proviamo una soluzione che vada bene a tutti, così risolviamo il problema, e nel frattempo non mi alleno. Ad oggi però non sono arrivate le offerte che soddisfano la Lazio. La Lazio per 15 milioni di euro può lasciar partire Tavares, ricordando che ha un 40% da riconoscere all'Arsenal sulla rivendita. Romagnoli è un altro giocatore che può partire in qualsiasi momento, ma ad oggi offerte non ce ne sono, e visto quanto è difficile per la Lazio trovare anche alternative ad oggi, non è da escludere anche una possibile permanenza di Romagnoli. In uscita poi ci sono altri giocatori: Pellegrini può partire, Lazzari può partire, Cancellieri può partire, tutti i giocatori da Lazzari a Cancellieri in scadenza nel 2027, e quindi la Lazio, diciamo, può anche fare una sorta di mini rivoluzione. Il problema è che chiede delle cifre fuori mercato, e ad oggi nessuno si è neanche avvicinato a quelle che sono le richieste della Lazio. Quindi è molto complicato fare mercato in entrata, perché devi fare le uscite. È difficile fare le uscite perché chiedi cifre fuori mercato, ed ecco che la Lazio ad oggi è abbastanza bloccata.
0: Eh sì, un cane che si morde la coda, quindi bisognerà trovare al più presto delle soluzioni, posto che poi anche, Lorenzo, ci stiamo avvicinando al calcio giocato. Quindi ti chiedo come arriva in generale anche la Lazio a questo primo test. Ovviamente test di Coppa Italia contro una squadra di cadetteria, però bisogna già aspettarsi qualcosa, quindi che Lazio potremo vedere in questa partita contro il Mantova e poi anche che cosa ci aspettiamo dall'esordio in campionato, perché non è il più facile esordio a Bologna contro il Bologna. Prima dell'ultimo campionato praticamente Bologna era un fortino inespugnabile per la Lazio, poi era arrivata una vittoria, però pur sempre un campo molto molto ostico.
1: Sì, è un campo complicato, prima però c'è la partita di domenica sera alle 21:15 all'Olimpico in Coppa Italia col Mantova. La Lazio ci arriva con un 6-6 nelle amichevoli estive, però con 4 partite in cui ha subito gol. Una Lazio molto diversa da quella che abbiamo visto lo scorso anno con Sarri, più aggressiva, gioca tanto uomo su uomo e concede qualcosa lì dietro. Vedremo se riuscirà a trovare il giusto equilibrio, non tanto domenica, dove ovviamente parte con i favori del pronostico contro il Mantova, però è una partita che servirà tanto anche a preparare quella che sarà la sfida di Bologna. Ci aspettiamo una Lazio migliore possibile, non penso, anzi quasi sicuramente non con Frattesi a disposizione. Per il resto però vedremo anche almeno 10-11 della Lazio che poi inizierà la Serie A. Vedremo se poi Frattesi sarà in condizione per essere a disposizione magari già dal primo minuto a Bologna fra una settimana. Per il resto credo vedremo una Lazio molto simile a quella vista nel primo tempo contro il Frosinone, con quel dubbio in attacco fra Dia e Ratkov. Ratkov ha fatto molto meglio nel precampionato, ma Dia viene visto più da Gattuso e dovrebbe essere lui a partire al centro dell'attacco.
0: Chiarissimo. Lorenzo, io allora a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti biancocelesti e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora Lorenzo, a presto.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi per aver ricapitolato un po' quanto accaduto sull'affair Frattesi, ma anche poi in ottica altre operazioni e in ottica esordio stagionale. Qui scriveva Massimo la vicenda romagnola alquanto ridicola da un anno ad oggi. Beh, devo dire più che ridicola, grottesca, Massimo, perché è un calciatore che praticamente per due volte aveva lasciato. La prima è stato bloccato da, possiamo dirlo poi in realtà senza troppi giri di parole, dalla società che prima aveva dato la propria parola, poi è tornata indietro. Poi non se n'è rifatto di nuovo nulla qualche mese fa, quando sembrava nuovamente si potesse riaprire la pista verso il Medio Oriente, e adesso chi lo sa, all'Atalanta ha trovato un altro difensore come Christensen, ce ne parlava proprio ieri Filippo Di Santo. Non è un'assoluta priorità adesso quella di Romagnoli. Potrebbe diventare un'occasione negli ultimi giorni, neanche nelle ultime settimane, perché ormai ci siamo negli ultimi giorni di mercato. Potrebbe, ecco, magari strappare delle condizioni più facili, però sono tutti se. Certo, la domanda che mi pongo io è: Romagnoli come potrebbe riuscire a ricalibrarsi di nuovo da titolare in questa situazione? Già la Lazio di base vive una situazione folle da mesi, gli ultimi anni in particolare, ma da mesi proprio, nello specifico, folle. Ritornare a fare il titolare, comunque poi il giocatore più rappresentativo per il tifo che ha sempre avuto, per il desiderio di tornare alla Lazio, quindi ritornare anche un punto di riferimento dopo di fatto essere andato via due volte, perché soprattutto la prima ma anche la seconda aveva visto Romagnoli lasciare la squadra, aveva anche salutato. Ma sì, sono d'accordo con te Massimo, ridicola a tutti gli effetti. E qui poi arrivava un'altra considerazione di Max, diceva che sul mercato ci sono due centrali difensivi, niente male, Romagnoli e Tomori, che vanno via pure a prezzo di saldo. Ma possono rappresentare sicuramente delle occasioni al giusto prezzo. Abbiamo detto, i parametri economici sono simili, prima discutevamo di Tomori, dove potrebbe bastare anche meno di 15 milioni. Certo, sono da valutare. Allora, Romagnoli rimane un ottimo difensore, lo ha dimostrato comunque nelle ultime stagioni anche alla Lazio. Certo, a gennaio compie 32 anni, quindi parliamo di un profilo che ormai si avvia a vivere l'ultima finestra della propria carriera. È un difensore centrale, quindi ci si può ancora fare affidamento, però ecco, non parliamo più neanche di un giocatore giovanissimo. Tomori invece è più giovane, di anni ne ha 28, è un 97, ne compirà 29 a dicembre. Però ecco, su Tomori, secondo me le domande o gli interrogativi che mi porto dietro io è come approccerà un eventuale prossimo anno. Non perché non abbia giocato, ma perché mentalmente è stato un calciatore discontinuo nelle ultime stagioni, non sempre sul pezzo. Per me rappresenta un difensore di buon valore, di buon livello, perché Tomori ha gamba, ha fisico, tecnicamente non sarà eccellente, ma comunque abituato anche a talvolta a giocare il pallone. Insomma, è un difensore moderno, a me è sempre piaciuto discretamente. Anche qui non parliamo di un fenomeno, ma ve lo ricorderete, in Serie A nei primi anni del Milan era un calciatore che sapeva dare qualcosa, e nell'assetto tattico di Pioli era un giocatore importante. Ora, le ultime stagioni l'hanno un po' relegato a un ruolo non troppo più marginale a livello di minutaggio, ma marginale a livello di importanza sì. Detto ciò, Max, se Tomori fosse in grado di rilanciarsi e venisse acquistato ad un giusto prezzo da una squadra magari con una media ambizione, potrebbe, sono d'accordo con te, rappresentare un bel colpo. Un colpo ben condotto. Certo, ad ora non ci sono grandissime piste. Io, se ti devo dire la verità, da quello che sto leggendo, mi aspetto che possa lasciare la Serie A. Finire all'estero, magari fare ritorno proprio in Premier League, non è detto, non vi sto dando una notizia, però non sarebbe una follia o qualcosa di così remoto vederlo appunto lasciare il nostro campionato, e poi gli faremo gli auguri, la buona fortuna. Lui che in Inghilterra c'era cresciuto, inglese, potrebbe chissà magari rilanciarsi. Stiamo per entrare nell'ultima ora del 2026 di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora svariati collegamenti da dover approntare in questo pomeriggio. Nel prossimo blocco avremo un altro gradito ospite per parlare in generale di come si stanno avvicinando a questo campionato le varie squadre di Serie A. Poi avremo anche un altro focus sulla Fiorentina, perché non possiamo non parlare nuovamente di Pellegrini, nuovamente di Ken e nuovamente anche di questo esordio contro il Benevento, che potrebbe già rappresentare un'indicazione importante. E poi nel blocco ancora successivo, oltre alla, ormai siete abituati, l'usuale raffica di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web, avremo anche un piccolo spazio proprio dove magari potremo parlare anche di Tomori, dedicato al Milan, che ieri ha visto Cardinale Amorim fare questo summit con, come abbiamo detto più volte, delle conferme a sorpresa e anche dei possibili partenti a sorpresa. Siamo arrivati alla fine del blocco, allora direi che ce ne possiamo andare tranquillamente in pausa, e poi tra poco entriamo nell'ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta, Lucio Marinucci qui in studio, TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere questa settimana che poi ci porta, come detto, alle prime gare ufficiali di Coppa Italia per le squadre di Serie A e che ci porta anche agli ultimi giorni, agli ultimi fine settimana senza campionato, perché poi questo sarà l'ultimo weekend senza Serie A. Dalla prossima si ritorna con le gare del campionato di calcio italiano, alcune addirittura alle ore 18:30, quindi anche questo è un altro tema molto discusso, con delle temperature ancora molto elevate. Devo dire, si spera, facendo gesti apotropaici, che tra qualche giorno possano leggermente abbassarsi le temperature, però ecco, comunque si rimarrà con dei tetti di gradi abbastanza alti. Fra poco avremo già gli ospiti di questo blocco, ma intanto recupero un altro messaggio al 331-82-00213. Siamo a fine settimana, mi perdonerete, ormai qualche strafalcione. Veniva chiesto su Spence, la mia opinione innanzitutto, dico sempre che conta il giusto, perché poi c'è sempre chi è più esperto del sottoscritto, però avendolo seguito tanto in Premier League, io l'ho detto nei giorni scorsi, Spence fra i nomi girati nelle ultime settimane, dopo che era saltato anche Calaili, probabilmente per caratteristiche il giocatore più giusto su cui investire, il calciatore più idoneo a ricoprire il ruolo di Dumfries. Le caratteristiche sono leggermente diverse, è meno prepotente dal punto di vista fisico, anche se è un giocatore molto intenso, devo dire anche Spence, ma Dumfries lo era ancora di più, ancora più esuberante, però è leggermente più tecnico il calciatore inglese rispetto all'olandese, quindi sono caratteristiche un po' differenti. Bisognerà vedere anche come si affinerà l'intesa con Di Marco, perché Di Marco e Dumfries funzionavano terribilmente bene insieme, perché lo ricorderete, Di Marco, insomma, a livello di precisione di cross non ha bisogno delle mie presentazioni. Dumfries ormai aveva imparato a chiudere sistematicamente con dei tempi di inserimento perfetti sul secondo palo, e quindi era un asse, il famoso quinto a quinto, che funzionava benissimo. Spence deve crescere nell'incisività nell'area di rigore avversaria, quindi al momento perde qualcosina l'Inter, secondo me, per quel tipo di sviluppo e per quel tipo di manovra e di azione che era un marchio di fabbrica, però non escludo che possa completarsi. Comunque è un buon colpo a quei prezzi, 30-35 milioni di euro, ripeto, non poco, però neanche cifre esorbitanti. È un buon colpo, devo dire, quello di Spence, quindi ora dovrebbe poi formalizzare il proprio approdo a Milano e dovrebbe diventare il padrone della fascia destra. Per quanto riguarda invece gli altri approfondimenti su tutto mercato web che stanno arrivando anche sulla Serie A, ci sono degli aggiornamenti interessanti su Leao. Poi, come ho detto prima, avremo nel prossimo blocco anche un approfondimento a tema rosso-nero, perché rimane ancora con svariati interrogativi attorno Rafael Leao. Insomma, ci sono delle aperture da parte del Milan. La notizia è proprio di oggi, e dopo che Ruben Amorim, come viene scritto anche su tutto mercato web, ha valutato con attenzione il portoghese nelle ultime settimane, il club rossonero si è messo in contatto con l'entourage del numero 10 per valutare delle offerte. Sappiamo che c'era stato un interesse del Galatasaray, 35 milioni di euro inclusi i bonus, era stata rispedita al mittente, ma adesso le valutazioni dei rossoneri potrebbero eventualmente anche abbassarsi un pochino, quindi non più i 50 milioni fino a qualche giorno fa, ma magari un po' più basso, avvicinarsi un po' di più verso i 40. Ribadisco che il Galatasaray ha fatto sapere di non voler rilanciare per il giocatore, 35 era il tetto massimo, inclusi i bonus, e quindi ora o l'Inter troverà un altro acquirente sulla base di una quarantina di milioni di euro, o dovrà trovare o dovrà abbassare le richieste ulteriormente, o altrimenti Leao semplicemente rimarrà al Milan e si dovrà giocare le sue carte con Ruben Amorim. Intanto però invece andiamo a ricapitolare, a fare una chiacchierata più in generale sull'avvicinamento al campionato che ormai è sempre più dietro l'angolo, e lo facciamo in compagnia, lo ringraziamo per la disponibilità, di Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora Antonio, parto un po' in generale. Domanda che ci stiamo ponendo già da qualche giorno: qual è la squadra che ti ha al momento convinto di più sul mercato? Perché c'è chi ha operato meno, c'è chi ha operato di più, c'è chi ha speso tanto, c'è chi ha speso meno. Qual è la squadra che ti ha convinto di più? Io personalmente dico la Fiorentina a livello di mercato, poi bisognerà vedere sul campo, però anche Roma, Como, la Juventus si sta muovendo, insomma chi è che ti sta rubando un po' l'occhio?
1: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, anch'io nei miei pensieri ti avrei detto Fiorentina. Mi piace l'idea del nuovo allenatore, ho seguito l'anno scorso Grosso con il Sassuolo, mi piace il fatto che sicuramente è una squadra che è uscita da un campionato nel quale si aspettavano molto di più. Ci sono grandi aspettative e da sempre Firenze è una piazza importante. Sono molto curioso, penso che possa essere per certi versi quello che è stato il Como lo scorso anno. Allenatore che è molto capace, l'ha dimostrato, negli ultimi anni ha fatto veramente molto bene. Ha una società alle spalle che ho l'impressione, al netto di quello che è successo negli ultimi anni, dispiace, però è una società solida, che ha grande ambizione, e ho l'impressione, vado molto a sensazione, mi fido molto del mio istinto, ho l'impressione che la Fiorentina possa essere veramente una delle piacevoli sorprese del prossimo campionato.
0: Una mina vagante, sicuramente. Sai che cos'è che la secondo me, Antonio? È che i colpi, l'ho detto tante volte nel corso degli ultimi giorni, sono tutti giocatori che sanno giocare il pallone. Mastantuono, anche Valdepeñas, Ulai, nonostante il suo dinamismo, è anche un giocatore discretamente tecnico. Jiménez come terzino, un terzino tecnico di molta spinta. Attà non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico. Insomma, sono tutti giocatori strutturati più o meno, Antonio, per giocare palla al piede. Sono anche, devo dire, tutti mediamente giovani. Questo può essere la cosa bella, ma anche un po' l'interrogativo. Però ecco, è questo che ruba, secondo me, l'occhio. Sono giocatori tutti tecnici.
1: Sì, hai detto bene. Sono tutti funzionali. Hanno le caratteristiche giuste per fondersi bene con quello che è l'idea tecnica del suo allenatore. È stato fatto un po', passami il termine, un po' un restyling, una squadra che è stata molto ringiovanita, è stato inserito dentro del talento, perché tutti i giocatori che hai citato, Mastantuono e Attà, che ho avuto piacere l'anno scorso di vedere all'Udinese, sono giocatori veramente interessanti, e quando hai quel tipo di mix lì è come avere una tannica di benzina e devi solo pensare ad accenderla. E Grosso dovrà essere, diciamo, molto bravo a gestire questo grande talento che gli è stato messo a disposizione. Però, come ho detto prima, l'impressione è che la Fiorentina abbia fatto veramente bene sul mercato quest'anno.
0: Sì, e poi bisognerà capire l'esordio in campionato, che cosa potrà regalare. Ecco, la Fiorentina ha un calendario non facile nelle prime settimane, però ecco, forse questo lo rende ancora più interessante. Il banco di prova arriverà subito. Mentre per le altre squadre, Antonio, che cosa stai vedendo? Prima parlavo di Como e Roma, anche qui devo dire io sono molto curioso, in senso positivo, perché hanno operato anche loro parecchio, hanno anche speso, ma come ho detto più volte, calibrandosi bene, possono riconfermarsi secondo te per la lotta alla Champions League, posto che avranno anche poi da disputare la Champions League stessa conquistata sul campo nella passata stagione?
1: Guarda, dico, io ho avuto modo di vedere qualche giorno fa anche il Como, che ha giocato con l'Arsenal. È una squadra che sta cominciando pian piano a entrare nella dimensione delle grandi. Lo dico sottovoce, perché non vorrei che magari far passare il Como per una squadra presuntuosa, certo. Però piano piano sta prendendo quel tipo di dimensione. Anche proprio le amichevoli che ha strutturato in questo periodo denotano il fatto che c'è la volontà di crescere. È chiaro che, ripeto, la base parte da una squadra che è provinciale, ma si è costruita una sua identità molto forte. E per quello che riguarda la Roma, è un precampionato un po' così a fasi alterne, con qualche risultato negativo che ha destato magari qualche dubbio, però sì, però diciamo così, poi è molto legata a che tipo di squadra vai ad affrontare, perché magari se trovi squadre tedesche e inglesi in questo momento sono molto più avanti, perché il campionato inizia a breve, e chiaramente, come spesso succede, dipende molto poi dopo dal tipo di preparazione che fai. La Roma poi deve andare ad affrontare la Champions League e mi immagino, per quello che si sente dai tantam di come, diciamo così, vuole arrivarci Gasperini, memoria dell'esperienza dell'Atalanta, magari usa un campionato un pochino più impegnativo perché per crearsi quella benzina necessaria di poter affrontare il doppio impegno.
0: Servirà sicuramente, ecco, anche varietà dal punto di vista numerico per riuscire a gestire il doppio impegno che porta via sempre tante energie, e poi c'è chi però il doppio impegno ce l'avrà ma con l'Europa League, chi è rimasto deluso, la Juventus, il Milan. Io, come ho detto più volte, vedo la Juventus un po' più avanti rispetto ai rossoneri, si sono ripresi un po' la Juventus anche per merito probabilmente dei dirigenti che ci sono. Milan è molto indietro, ha fatto poco a parte un paio di colpi. Ti chiedo se anche tu hai le stesse impressioni. Io l'ho detto nei giorni scorsi, al momento personalmente, è una mia opinione, ma al momento non mi stupirei se il Milan dovesse addirittura rimanere fuori ancora dalle prime quattro. Però, ripeto, non so qual è la tua opinione.
1: No, no, ma guarda, è strano, non... cioè, avere, diciamo così, la stessa opinione, ma la sensazione che danno è quella. Abbiamo visto anche nella tournée australiana, sì, asiatica, è una squadra che in questo momento non ha un'identità ben precisa, al contrario della Juventus, tu la vedi, può avere qualche difficoltà e diciamo così in questo momento legata principalmente a dover inserire pian piano i giocatori nuovi, ma dà l'impressione già di una squadra che ha un'idea ben precisa di come vuole giocare, come vuole arrivarci attraverso il gioco che Spalletti vuole andare ad organizzare, mentre dall'altra parte sembra ancora tutt'oggi un cantiere aperto. Non dimentichiamoci che la Juventus, a mio modo di vedere, uno degli acquisti più importanti è con l'arrivo di Carnevale, che è una persona che io reputo veramente molto ma molto brava, per cui ha probabilmente colmato quella lacuna che negli ultimi anni aveva un po', diciamo così, per certi versi anche un po' penalizzato quello che era stato poi il percorso della Juventus. Adesso ho l'impressione che tutti i tasselli siano andati a disposizione. Se devo andare a pensare ad una griglia ipotetica, ci metto l'Inter davanti perché ha vinto lo scudetto, e dietro ci metto Roma, Napoli e con la Juventus lì a ridosso. Vedo il Milan un pochino più staccato, con un pochino più di difficoltà.
0: Sì, il Milan anche io lo vedo decisamente più indietro, non di un abisso, però più dietro rispetto alle altre per il progetto. E mentre il Napoli, stavi dicendo proprio, Antonio, che idea ti stai facendo? Perché il mercato non è stato un mercato scoppiettante, anche per colpa poi delle ultime finestre passate, dove è stato speso tanto, i giocatori non sempre hanno reso, sono rimasti un po' tra virgolette sul groppone, e quindi ora bisogna prima vendere tanto prima di poter acquistare. È un Napoli comunque che può convincere con Massimiliano Allegri?
1: Sì, Allegri è Allegri, io non lo conosco, cioè, personalmente mi piace dal punto di vista perché è molto pratico, l'ho imparato a conoscere nei trascorsi con la Juventus, anche nel primo periodo con il Milan. È un allenatore che è molto pratico. Ho il forte dubbio che l'anno scorso, se non ci fossero state, diciamo così, un po' di ingerenze dal punto di vista societario, che a prescindere lui sarebbe riuscito a centrare l'obiettivo della Champions League. Per molti motivi non è stato per un allenatore che, se tu devi affidare una squadra, il Napoli ha qualità, perché a prescindere dal mercato, diciamo così, un po' scarno, però all'interno ha una squadra che comunque ha fatto secondo posto e qualche anno prima aveva vinto anche lo scudetto. Non è cambiato molto al netto dell'uscita di Lukaku, però dentro ha una sorta, un mix di giocatori con esperienza, con qualità, e che si sposano molto bene con quello che è il suo modo di fare calcio. Ho l'impressione che comunque manchi qualche cosa per poter lottare lì davanti con le prime, però come tu giustamente hai detto prima, in questo momento hanno più necessità di sistemare gli esuberi e poi eventualmente di fare qualche colpo che li può portare ad innalzare quello che è il livello.
0: Chiarissimo. Allora, prima poi di salutarti, Antonio, invece l'ultima domanda te la faccio sull'Atalanta, perché sta per esordire, dovrà fare anche i preliminari di Conference League. Sarri non è un grande fan della Conference League, mentre l'Atalanta è una grande fan dei percorsi europei. Ti chiedo anche qui che cosa può succedere, perché l'Atalanta che torna a giocare più o meno con una difesa a 4, un qualcosa a cui ci eravamo fortemente disabituati. Sarri è un maestro di calcio, però sarà curioso vedere come si potranno unire le due cose, Atalanta e Sarri insieme. Anche qui comunque c'è un direttore sportivo che, nonostante la sfortunata parentesi alla Juventus, con Sarri a Napoli come giuntoli ha scritto pagine importanti.
1: È forse il progetto che mi incuriosisce di più, perché questo cambiamento epocale per l'Atalanta degli ultimi anni, di Gasperini e poi di Palladino, con la parentesi Juric, sono veramente molto curioso. Ho avuto modo di vederla, penso, in una o due amichevoli, proprio perché mi incuriosiva questo aspetto, però è troppo presto per poter dare un giudizio. E lì si vedrà, come tu hai detto, se il binomio Giuntoli-Sarri sapranno incidere in un ambiente che gli permette di poter lavorare in assoluta tranquillità. È risaputo che la proprietà dell'Atalanta ti permette di poter fare, diciamo così, le cose al meglio, e sono molto curioso di vedere Sarri dopo il post Lazio, quanto riuscirà ad incidere, quanto il suo calcio da quel punto di vista lì potrà ritornare, perché ci è rimasto ancora sotto gli occhi quello che lui aveva fatto a Napoli. Non si è più riproposto per tanti motivi, vuoi per la difficoltà che anche del rientro a Lazio che lui ha avuto, però è sempre un allenatore che propone un calcio affascinante. Sono molto curioso di vedere, quando a breve cominciano ad andare a regime, di vedere che cosa ci propone con l'Atalanta. Se riesce a far passare, a entrare nella testa dei giocatori, penso che l'Atalanta possa che stanno a divertirsi.
0: Se lo aspettano a Bergamo, lo auguriamo anche noi, perché poi pur sempre Conference League, ma anche magari andare avanti in Europa non sarebbe male. Antonio, allora io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie ad Antonio Paganin per questa breve chiacchierata insieme. Tra poco avremo un altro aggiornamento anche per chi esordisce proprio a stretto giro di posta nelle prossime ore. Qui intanto arriva un altro messaggio, Mario e Tommy da Settimo Torinese, che appunto chiedono su qualcosa che possa muoversi in ottica Torino sul portiere. Qui veniva chiesto chi sarà il portiere della Juventus, Trubin, ma in realtà, ragazzi, come ben sapete, già da un po' il nome prioritario, qualora Suzuki dovesse saltare, è quello di Vicario. Suzuki si sta complicando molto, quindi Vicario diventa di nuovo l'obiettivo prioritario per i pali bianconeri. Eventuale offerta sarebbe con un prestito più diritto di riscatto. Trubin è uno dei nomi alternativi, lui insieme a Lunin del Real Madrid, ma al momento sono piste un pochino più lontane. Questo per fare il riassunto sul discorso porta della Juventus, ma invece, come detto, passiamo anche più al campo, perché poi a stretto giro di posta, appunto, come dicevamo, fra poche ore la Fiorentina esordirà in gara ufficiale in questa stagione 2026-2027, quindi ringraziamo Niccolò Righi per essere in collegamento con noi per parlarne. Ciao Niccolò.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per la solita disponibilità, Niccolò. Beh, come dicevo, l'attesa è finita finalmente. Qualche giorno fa parlavamo dei comunque relativamente tanti italiani venduti. C'è entusiasmo in attesa di questo esordio alle 21:15.
2: Assolutamente sì, l'attesa è finita per Firenze, c'è tanta curiosità di vedere la Fiorentina che questa sera farà il suo esordio in Coppa Italia a ore 21:30, stadio Artemio Franchi, i 32esimi che la vedranno di fronte al Benevento. Nonostante sia metà agosto, insomma 14 di agosto, c'è tanto entusiasmo in città, previste oltre le 14.000. L'ultimo dato di vendita a ieri parlava di 14.000 tagliandi venduti, ma secondo me nelle ultime ore si potrebbe arrivare anche a 15.000, tanto che la Fiorentina ha fatto un vero e proprio comunicato per dire che per questioni anche di ordine pubblico i cancelli del Franchi saranno aperti già dalle 19:15 per consentire il miglior flusso possibile delle persone. Per cui, insomma, per essere metà agosto c'è tanta attesa per assistere a questa partita. Insomma, uno stadio, lo ricordiamo, il Franchi per i lavori che ha nella curva Fiesole ha un massimo, una capienza massima di 20, 22, 23 mila spettatori, per cui insomma due terzi dello stadio sarà pieno per una gara che non è assolutamente di cartello, che però insomma si inizia già subito a fare sul serio, perché è inutile negarlo, in questo momento un trofeo a Firenze manca da tantissimo tempo, da 25 anni. Quest'anno, l'anno del centenario, riuscire a sollevare la Coppa Italia sarebbe sarà sicuramente un obiettivo, esatto, e quindi insomma già da stasera non si può sbagliare, perché la gara è da dentro o fuori.
0: Eh sì, già gara ovviamente ad eliminazione diretta dei 32esimi, e se nei giorni scorsi ti chiedevo che tipo di approccio avrebbe potuto avere questa Fiorentina, adesso posso anche passare a chiederti già che tipo di formazione proprio a livello di interpreti possiamo aspettarci, perché leggevo di qualche ballottaggio soprattutto per quanto riguarda la linea mediana, però chiedo a te, che 11 ci possiamo aspettare questa sera?
2: Allora, effettivamente ci sono tanti ballottaggi, soprattutto a centrocampo. Noi su tutto il mercato web abbiamo raccontato nella giornata di oggi, lo potete trovare anche sul nostro sito, che Mandragora, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe esserci. Lo aveva già un po' anticipato ieri Grosso in conferenza stampa, di questi problemi alla schiena che hanno un po' messo un po' KO negli ultimi giorni il centrocampista, e quindi non dovrebbe essere neanche convocato addirittura. Chiaramente Grosso, con l'imminente inizio di stagione del campionato, non vuole correre rischi, per cui insomma non forzerà l'eventuale presenza di Mandragora, e quindi potrebbe essere davvero l'occasione per vedere per la prima volta dal primo minuto Ulai e Fagioli insieme. Al momento sono loro i favoriti per agire a centrocampo, con Dur a completare il tridente e Attac spostato sulla tre quarti, ma chiaramente il ballottaggio è aperto, perché chissà che non possa giocare addirittura Mastantuono dal primo, con Attac a quel punto arretrerebbe, e quindi ci sarebbe soltanto posto per uno tra Fagioli e Ulai. Mastantuono è difficile che possa partire dal primo minuto, lo ha fatto capire Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, e quindi insomma noi ci spingiamo ad un 4-3-2-1, pardon, con appunto Fagioli, Ulai e Ndur a centrocampo, con Assa e Gudmundsson dietro l'unica punta Moise Kean. Qualche ballottaggio anche per quanto riguarda la difesa, soprattutto a destra, perché secondo me Joao Mario scalpita, e io non escludo che possa partire dal primo minuto. Mi giocherei un 51-49 in favore del portoghese, ma sono pronto chiaramente a essere smentito. Più certezze invece per quanto riguarda il resto dei difensori, perché insomma Dragusin dovrebbe partire dal primo, così come Valdepeña sta a sinistra. C'è qualche incertezza anche sull'altro difensore centrale, sulla sinistra. Al momento Ranieri in leggero ballottaggio, in leggero vantaggio su Vieri, però insomma anche qui vedremo poi cosa deciderà di fare Grosso. Chiaramente il portiere sarà David De Gea.
0: Eh sì, vedremo i ballottaggi. Mi ricordo comunque che già ci avevi anticipato nei giorni scorsi questa idea su João Mario, però poi vado anche sul mercato e quindi ti chiedo sempre degli attaccanti, perché c'è stata anche questa ufficialità, alla fine Pellegrino arriva, quindi ti chiedo di ricapitolare un po', comunque un innesto importante, come sempre in attesa di capire quello che accadrà con Kean, un altro discorso che ci portiamo dietro già da tanto tempo.
2: Sì, ieri la Fiorentina ha ufficializzato insomma questa trattativa che comunque era nell'aria, piccoli out, Pellegrino in. L'arrivo di Pellegrino alla fine sarà un titolo definitivo, poco più di 20 milioni di parte fissa, 22 milioni più un paio di milioni di bonus, che dovrebbero portare appunto la cifra finale, la spesa finale dei Viola intorno ai 24-25 milioni. Per quanto riguarda piccoli, è un prestito con obbligo condizionato alla salvezza del Bologna per un totale di 18 milioni. Per cui insomma, quindi ha deciso di fare questa operazione la Fiorentina. Se me lo chiedete a me, secondo me è un tentativo comunque da parte della Fiorentina di tutelarsi in esatto. caso di un'offerta per Moise Kean. Io non credo che la Fiorentina voglia svendere Moise Kean, ma è disposta ad ascoltare delle offerte importanti che possono arrivare dal Como, anche se oggi per esempio i colleghi di Sky hanno dato il Como in trattativa con il Chelsea per Delap, per cui chissà che magari il Como possa cambiare obiettivo. Però ecco, io credo che questo sia un tentativo della Fiorentina comunque per atterrare in piedi qualora poi dovesse arrivare un'offerta veramente irrinunciabile per Moise Kean. Il mercato, ha detto ieri Fabio Grosso in conferenza stampa, non è assolutamente finito. Noi qui ci aspettiamo almeno altri 2-3 colpi prima della fine del mercato. So che di ufficialità ne sono già arrivate 9, però ecco, in questo momento manca un esterno e Grosso l'ha fatto capire che Gudmundsson non gli piace in quella posizione di esterno sinistro. Manca anche un centrocampista qualora la Fiorentina riuscisse a liberarsi dei suoi esuberi, due su tutti, Brescianini e Fabian, e qui abbiamo individuato da tempo Torsvet come principale obiettivo qualora questi due dovessero salutare Firenze. E poi occhio anche a un possibile innesto come nella corsia di sinistra di difesa, perché insomma in questo momento c'è soltanto Valdepeña in attesa di Parisi, che comunque sta recuperando dall'infortunio al crociato patito a Torino contro la Juventus lo scorso campionato, e che secondo me lo tirerà fuori, non so se fino all'inizio del 2027, però insomma secondo me si parlerà comunque di fine novembre, inizio dicembre.
0: Beh sì, i tempi di recupero ormai li conosciamo molto bene,

0: quando le squadre avranno bisogno a quel punto di un terzino destro che possa essere affidabile, che possa conoscere la Serie A, a quel punto io penso che la Fiorentina si aspetti un'offerta in quei giorni lì. Le trattative per il rinnovo sono ormai ferme e non credo ci siano possibilità di un dietro fronte, anche perché lo stesso Dodò e i suoi agenti hanno fatto capire da tempo che non avrebbero, non volevano appunto il rinnovo di contratto. Io quello che posso dire è che Dodò si è un po' sopravvalutato. Un periodo si parlava addirittura del Liverpool e del Barcellona. Secondo me queste voci lo hanno ingolosito ed è per questo che lui ha messo in stand-by il rinnovo con la Fiorentina. Chiaramente poi queste squadre non ci sono, ma insomma anche altre squadre. Si è parlato del Napoli, però il Napoli poi è andato su Favasuli. Si è parlato della Roma, ma poi la Roma è andata su Molina. Per cui insomma, secondo me per questo giocatore, secondo me lui si aspettava molto più mercato di quello che ha avuto, fermo restando che comunque è un difensore che conosce la Serie A e che può far comodo. La Fiorentina per liberarlo comunque vorrebbe almeno 13 milioni di euro, però ecco, io poi penso che se negli ultimi giorni arrivasse un'offerta anche intorno a 10 milioni, la Viola la prenderebbe in considerazione, ecco.
1: Ha tutto perfettamente senso. Nicolò, allora io ti ringrazio ancora una volta per il tuo approfondimento sulla Fiorentina. A questo punto buon lavoro e buon fine settimana, alla prossima.
0: Grazie mille a voi, buon Ferragosto a questo punto.
1: Grazie altrettanto Nicolò Righi, tutti i colleghi di Radio Firenze Viola, i colleghi di Tutto Mercato Web. Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, ormai siamo agli sgoccioli di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ma abbiamo ancora un ultimo approfondimento e poi la raffica di mercato con appunto la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Fra poco.

Eccoci in diretta di nuovo per l'ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, l'ultima puntata in generale di questo 2026, di quest'estate, perché poi, come ho detto già in precedenza, lo ricorderemo alla fine della mezz'ora, tornerà da lunedì il palinsesto normale, non più estivo, e quindi ripartirà Maracanã dalle ore 13 alle ore 17. Adesso però proviamo a fare anche qualche ultimo approfondimento in compagnia per concludere un po' il giro anche dell'analisi, e poi recupereremo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 331 82 00213, messaggi, ecco, che chiedono anche di ulteriori trattative. Vi ricordo che comunque poi ci sarà il solito punto di mercato nella parte conclusiva. Intanto vi riporto però anche un'ufficialità che è arrivata proprio pochi istanti fa. Prima ne discutevamo con Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano e in particolare argentino, di Romero, che arriva dal Tigre, attaccante che ha firmato fino al 2031. Quindi ufficiale l'arrivo di Romero al club bianco scudato. Qui intanto dicevo i messaggi al 331 82 00 213, messaggi WhatsApp. Veniva scritto che, guardando le formazioni delle squadre, il campionato sta diventando un campionato senza nomi importanti. I più famosi, dice Lautaro e De Bruyne. Speriamo che non ci addormenteremo, ma speriamo a questo. Guarda, a me va bene anche che non ci siano i campioni, ma che perlomeno ci sia un po' di ritmo, che è la cosa che secondo me manca principalmente al campionato italiano, ancor più che la qualità, perché la qualità non

0: è così infima, ma il ritmo è quello che è, ed è secondo me quello che poi rende anche questo campionato meno competitivo rispetto agli altri, però è una questione solamente di ritmo. Intanto vediamo se riusciamo ad approntare il collegamento in questi minuti, tutto live, quindi daremo aggiornamenti live anche al nostro Gabriele Latini. Intanto però, ecco, come dicevo, sì, i nomi sarebbe meglio che ci fossero, i campioni sarebbe meglio che ci fossero, però sappiamo che la situazione dell'attuale Serie A non può essere comparabile rispetto a quella del passato. I campioni non ce li possiamo avere, che perlomeno ci sia un po' di ritmo, una cosa o l'altra. La Serie A ha perso i campioni, ne ha qualcuno sulla fase calante, però senza ritmo rischia di diventare difficile anche da seguire alcune partite, pregando poi che dal punto di vista arbitrale si possa avere un percorso più o meno lineare dopo il caos sul campo e fuori dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Poi altro rinforzo, il primo rinforzo doveva essere il portiere. Mi domando ancora perché si sia acquistata come viene definito, Di Gregorio, senza tenersi Szczęsny, che giunto gli fosse un agente segreto della Spectre al servizio della Marotta League. Beh, devo dire, il riferimento a James Bond mi ha fatto molto ridere, non me l'aspettavo. Quelle sono state valutazioni del momento. Dicevo, a posteriore più facile, io ricordo quando Szczęsny venne poi salutato quasi come fosse una liberazione da molti tifosi juventini. Non fu un qualcosa di giusto per quello che aveva dato, ma non fu anche qualcosa poi di giusto per quello che poteva ancora dare. Si poteva virare anche su altri obiettivi, quello è un altro paio di maniche. Intanto possiamo andare a collegarci con Antonello Gioia. Ci aveva dato il via proprio pochi istanti fa, quindi proviamo a contattarlo, vediamo se è disponibile proprio a stretto giro di posta per fare giusto un rapidissimo approfondimento prima dell'ultimo collegamento con tutto mercato web. Qui abbiamo addirittura gli squilli in diretta, ci dà le prove il buon Gabriele Latini, giustamente, che sta provando ad approntare il collegamento. Del resto confermo, il numero c'è anche Antonello Gioia in collegamento. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello, ti tengo pochi minuti, però ti chiedo un aggiornamento su quello che è stato il summit di ieri. Abbiamo visto tante discussioni fra Morim e Cardinale, un po' per fare il punto su esuberi e su invece conferme. Ti chiedo quindi un riassunto, anche perché a quello che abbiamo letto ci sono delle sorprese, sia un po' fra le conferme che in realtà anche nella lista dei possibili partenti.
1: Sì, intanto io sono qui a Malpensa, dove la squadra sta per partire verso la Polonia, dove si giocherà domani l'amichevole con United, e qui capiremo eventuali altri risvolti che magari non conosciamo del summit di ieri. Sicuramente conosciamo che Fofana, Atekam, Odogu, Nkunku e Tomori sono praticamente dei fuori rosa, sostanzialmente sì. Non faranno parte del progetto tecnico di Amorim, con loro pugno duro. Devono essere ceduti in qualche modo, altrimenti restano in tribuna tutto l'anno. Tra i convocati non c'è neanche Leao per un infortunio, non c'è anche Gabbia per una botta alla caviglia. Su Leao anche lui resta sulla lista dei partenti. Vedremo se il Milan accetterà magari un'offerta un po' inferiore rispetto alla precedente richiesta di 50 milioni, però insomma il pugno duro di cui si legge in queste ore è confermato, perché insomma Morim va in Polonia in difficoltà numerica, ma sostanzialmente se ne frega, convoca chi vuole convocare, pazienza. Senti, Lucio, ti devo assolutamente lasciare perché sta partendo la squadra, vedrete le immagini su Milan News e su tutto.
0: Allora vai tranquillo Antonello, anzi grazie per questo aggiornamento, proprio un flash immediato da Malpensa. Impegnatissimo Antonello Gioia, che però perlomeno ci ha ragguardato un po' della situazione legata agli esuberi dei rossoneri. Certo, mercato. Diceva poi anche delle necessità numeriche. Adesso il Milan avrà bisogno di capire come strutturare la stagione, perché non ci sarà la Champions League, ma ci sono due impegni comunque, perché l'Europa League porta via tante energie e tante partite, e l'obiettivo del Milan inevitabilmente deve essere quello di puntare ad arrivare quanto più a fondo possibile in Europa League, perché ci sono delle avversarie ostiche, ma il Milan ha le carte per arrivare avanti. Quindi occhio anche alla, ecco, alla composizione banalmente numerica della rosa. Intanto altri messaggi al 331-8200-213. Veniva scritto: gli arbitri devono far giocare, altrimenti ogni 4 minuti si ferma tutto. Amen. Rispondo così, da questo punto di vista, perché gli arbitri devono essere bravi a gestire il regolamento, ma anche ad avere, io dico sempre, senso calcistico. Può sembrare un'espressione un po' aleatoria, ma fa la differenza. Capire quali sono dei contatti di gioco e quali sono invece dei falli. Devo dire, al Mondiale si è discusso degli arbitri, poi è inevitabile in realtà quando ci sono le grandi partite, il tifo porta a discutere degli arbitri. Ma secondo me la gestione arbitrale del Mondiale sul ritmo è stata positiva. Si è lasciato giocare tanto, i fischi, le interruzioni sono poche, c'è un giocatore anche a terra, si continui a giocare. In Italia gli arbitri hanno paura a far proseguire il gioco, fermano in continuazione anche quando il calciatore è palesemente finito a terra, solamente per perdere tempo, per spezzare una ripartenza avversaria, e ne subisce, ne perde il prodotto, ne perde la partita, ne perde lo spettacolo. Bisogna anche avere un certo tipo di gestione arbitrale e di gestione dei ritmi. Del resto io dico sempre, adesso c'è anche una misura sui colpi di testa per cautelarsi in caso di quelle che vengono definite in inglese le concussions, ossia i colpi alla testa, si interrompe subito il gioco. Però anche qui secondo me bisognerebbe fare una discussione, perché ora io non ho mai giocato ad altissimi livelli, ma a livello giovanile e di dilettanti, prima dei 20 anni, comunque ero arrivato a giochicchiare. E posso assicurare, ma di certo non lo devo insegnare io, che anche quando si sale di livello, gli infortuni gravi alla testa sono pochi. Il giocatore che rimane a terra per un colpo alla testa veramente contuso, veramente che quasi sta perdendo i sensi, sono cose rarissime. Spesso i giocatori vengono sfiorati alla testa, si buttano per terra perché sanno che l'arbitro deve interrompere. Anche quella è una cosa che andrebbe rivista, perché così non si può proseguire. I calciatori sono furbi, si utilizzerebbero anche, soprattutto qui a Roma, altre espressioni, ma diciamo furbi, se ne approfittano, e quindi bisogna anche avere talvolta un po' più di polso. Ecco, infatti qui veniva ribadito, infatti il Mondiale è andato benissimo. Secondo me sì, da quel punto di vista è andato benissimo. L'esempio da seguire dovrebbe essere quello. Talvolta non me ne vogliano non tutti i direttori arbitrali in Italia, ma tanti non hanno la personalità, perché è una questione questa qui, di personalità, di saper non fischiare, non interrompere il gioco. Però ecco, non voglio tornare a parlare di arbitri prima che cominci il campionato, per carità. Sono stato benissimo mesi a non dover parlare di direzioni arbitrali, quindi finché non comincia il campionato non voglio illivorirmi su questi temi. Anzi, piuttosto recupero altri messaggi. Franco, intanto grazie per gli auguri di buon Ferragosto, li rivolgo a mia volta a te. Qui era un messaggio sulla Juventus, scriveva Franco che secondo lui sarebbe pericoloso iniziare la stagione senza portiere. Vicario è un super ripiego, ci voleva un nome forte come quello di Martinez. Ma super ripiego non lo so, di certo era considerato dalla Juventus e da Spalletti come una seconda opzione, non come l'obiettivo prioritario. Io credo anche per quello che è stato il suo ultimo anno, non positivo al Tottenham, qualche alto più bassi, era finito anche poi infortunato, aveva saltato l'ultima parte di stagione. Per me è un portiere valido, Vicario, in Serie A ha fatto vedere ottime cose, non, di certo non è uno scarto, però deve rilanciarsi, quindi è un po' più una scommessa rispetto già a Suzuki, operazione diversa, ripeto, profili diversi, però Suzuki era in fase di lancio, Vicario in fase di rilancio. Martinez era più grande, devo dire, a livello di età, portiere esperto, che negli ultimi anni, soprattutto fra Aston Villa e Argentina, ha incamerato appunto tanta esperienza. Però il problema è che la Juventus, Franco, non ha mai voluto investire per la porta. Ha preferito dirottare altrove. Sono scelte economiche, scelte di direzione sportiva e progetto tecnico. E a quel punto, però, quando devi andare a acquistare un calciatore che non è a scadenza, devi borsare. E sappiamo che i club inglesi, poi, se devono lasciar partire un calciatore, chiedono il cash, chiedono il trasferimento con una cifra. L'Aston Villa ha sempre chiesto almeno una quindicina di milioni, e per la Juventus non se n'è mai parlato, quindi Martinez poi alla fine è tramontato definitivamente. Non lo so, vedremo se poi Vicario effettivamente diventerà la pista in grado di concretizzarsi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane di calcio mercato. Qui altro messaggio sempre sul tema arbitri, appunto veniva scritto: ammonite subito i simulatori e fare giocare. Beh, anche questo credo che proprio per una questione non solo calcistica ma di buon senso sia la strada da dover perseguire. Intanto comunicazione poi di servizio subito alla regia: dovrebbe esserci Lorenzo Di Benedetto in collegamento video, credo, da quel che si sa, quindi ti darò aggiornamenti, ecco, in diretta per capire appunto come affrontare l'ultimo collegamento proprio di questa settimana e di questa puntata di TMV Radio Sport Calcio Mercato e ritiri. Io intanto ricordo nuovamente poi anche gli impegni calcistici di oggi, perché ci sono queste gare di Coppa Italia con alle 18 Parma-Catania, alle 18.30 Cagliari-Arezzo, alle ore 20.45 Monza-Avellino, alle 21.15 Fiorentina-Benevento, gare valide per i 32esimi di Coppa Italia. Poi ve ne saranno altre invece per quanto concerne il fine settimana, quindi anche per domani e per dopodomani, considerando anche che poi all'ultima tornata ci sarà anche lunedì per definire quantomeno le prime 32 squadre di questa edizione della Coppa Italia. Intanto recupero anche altri messaggi, ma lo faccio più tardi, perché intanto abbiamo in collegamento con noi per l'ultima raffica di mercato della settimana, in generale di questa estate di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, Lorenzo Di Benedetto è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Abbiamo parlato tanto oggi di Frattesi, vedevo anche l'ufficialità per il Parma di Romero, insomma ci avviciniamo alle ultime due settimane di agosto e logicamente si inizia a muoversi qualcosina in più.
2: Sì, assolutamente, insomma sono giorni caldi, quella di Frattesi insomma rischiava di diventare una telenovela, ma forse si arriva alla quadra. Cioè nei giorni scorsi, soprattutto ieri, no, si era data per fatta la trattativa tra l'Inter e la Lazio, poi però la Lazio non poteva e non può chiudere il colpo se non con un diritto di riscatto e non con l'obbligo, e quindi i club stanno lavorando con l'idea insomma di inserire un prestito oneroso molto alto, si parla di 5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 10, che imporrebbe poi alla Lazio a fine stagione di riscattare un giocatore per non perdere i 5 milioni dei quali insomma abbiamo parlato poco fa. Sono al lavoro le due società, ma la sensazione che stamattina sembrava essere una sensazione negativa per la trattativa, invece diciamo che nelle ultime ore si è riaperto tutto. Hai detto giustamente del Parma che ha ufficializzato Romero dal Tigre, sarà il sostituto di Pellegrino, contratto fino al 30 giugno 2031, mentre poi dobbiamo parlare chiaramente anche di Rafa Leao e del Milan, perché certo. Il Milan che ieri ha detto ha fatto trapelare di aver messo fuori rosa, no, non fuori rosa, fuori dal progetto,
0: sì, in uscita diciamo, così. Diciamo.
2: Esatto, in uscita anche in Punku, che è il nome nuovo, oltre chiaramente a quello di Tomori che era già da un po' nella lista dei partenti, però dicevo che bisogna parlare anche di Rafa Leao, perché dopo un'attenta valutazione fatta da Amorim in questo suo primo mese di Milan, chiaramente non ha avuto Leao tutto il mese perché Leao era impegnato al mondiale, però Amorim avrebbe capito, insomma, che si potrebbe fare a meno di Leao, perché l'Udinese non ha visto un Leao spumeggiante, ecco, per far capire il discorso.
0: Niente,
2: e quindi il
0: nuovo,
2: Milan esatto, e quindi il Milan ha fatto sapere agli agenti di Rafa Leao di trovare, insomma, una sistemazione per il proprio assistito. Leao stesso aveva detto prima del mondiale di sentire la sua avventura al Milan terminata, però insomma poi c'era stato un riavvicinamento anche per mancanza di offerte concrete. Ecco, questo potrebbe far pensare che il Galatasaray, che era l'unica società che ha presentato un'offerta a 35 milioni bonus compresi per il cartellino di Leao, potesse farsi avanti un'altra volta, ma invece non è così, perché il Galatasaray non rilancerà, quindi anche se il Milan si potrebbe accontentare di 40-45 milioni di euro, diversamente dai 50 che aveva richiesto al Galatasaray, Galatasaray ha virato su altri obiettivi, uno su tutti, Martinelli dell'Arsenal. Quindi qualora appunto il Milan dovesse abbassare ancora di più le pretese e arrivare a 35 milioni, cosa comunque molto complicata e difficile, allora il Galatasaray potrebbe tornare di moda, altrimenti insomma dobbiamo scartare l'ipotesi Galatasaray, perché non è non vuole il club turco spendere più di quei 35 milioni. Altra ufficialità in casa Frosinone, invece scatenata anche Frosinone, ha ufficializzato poco fa Aleksa Terzic, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano perché aveva vestito la maglia della Fiorentina, il classe 99, ha firmato fino al 2029. E poi chiuderei con la Juventus,
0: esatto,
2: perché Lukumi è fatta per Lukumi, esatto, sì, sono state fissate le visite mediche per la giornata di domenica, quindi Lukumi chiaramente domani, essendo Ferragosto, non si fa niente. Però domenica Lukumi dovrebbe arrivare a Torino, svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. Sarà una pezza parziale al disastro che sta facendo la Juventus sul fronte portiere, perché insomma l'abbiamo raccontato e riraccontato.
0: Fatto un giro del mondo e poi si ritorna a vicario. Il riassunto è questo qui.
2: Esattamente, ma è un portiere che Spalletti non reputa il suo principale obiettivo, per usare un eufemismo, ma alla fine sono dell'idea che secondo me dovrà accontentarsi di vicario, perché la Juve non riesce a prendere un altro portiere. Ci ha provato con Alisson, poi ci ha provato con il Dibu Martinez, poi ci ha provato con Suzuki, per un motivo o per l'altro ha preso tutti no. E adesso insomma il favorito numero uno è Vicario.
0: Eh sì, si ritorna al punto di partenza, veramente paradossale. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questa raffica finale e come sempre buon lavoro, e a questo punto buon Ferragosto e fine settimana.
2: Grazie anche a te, ciao Lucio.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, e noi ormai stiamo arrivando a nostra volta alla fine della puntata di oggi e in generale alla fine di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Ci siamo lasciati alle spalle queste settimane di approfondimento sportivo, di approfondimento di calcio mercato e della preparazione delle squadre. Ormai il campionato si avvicina sempre di più. Quindi io ricordo, da settimana prossima ritorna il palinsesto usuale, quindi ritorna anche Maracanà, Marco Piccari, dalle 13 alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con Stefano Impallomeni e tutti i suoi ospiti. Quindi ormai siamo rientrati a pieno regime a tutti gli effetti. Io ringrazio Gabriele Latini che mi ha accompagnato in questi giorni. A questo punto non mi resta che augurarvi buon Ferragosto, buon fine settimana, e ci rivediamo lunedì.
3: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha fatto, ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza ancora, il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava sia aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito la giusta maniera. Morini senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa. Va il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di stellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli di precampionato che lasciano il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì l'insieme di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare in un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto nel.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto, che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se il Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un guarda che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma, un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna, riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico, che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano. Vediamo quello che sta fuori.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
1: A presto.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto. Ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 14 agosto, siamo in piena estate, lo si nota anche dalle temperature esterne che sono già bollenti, siamo in pieno mercato, ma siamo anche molto vicini alla ripresa delle attività, perché si scenderà in campo in questi giorni con i primi impegni ufficiali in Coppa Italia. Per esempio il Catania è l'unica squadra di Serie C ad essere andata avanti ed è ai 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Parma questo pomeriggio, e poi anche tante gare di Coppa Italia Serie C. Ovviamente siamo anche in pienissimo calcio mercato, con le presentazioni poi delle varie rose, delle varie squadre, con dichiarazioni anche importanti, ne andremo a parlare più tardi. Chiedo alla regia se è pronto il primo collegamento. Costantino in cabina di regia. Intanto leggiamo quello che sta succedendo. Perché? Perché ci sono tante notizie che arrivano a flusso continuo in questi giorni, ufficialità eccetera e quant'altro. L'ultima notizia che vado a leggere arriva proprio dagli amici di Tutto C .com e riguarda il Foggia, la notizia intesa di massima con Musso, Foggia, accordo biennale con la punta, la trattativa con Antonino Musso, arrivato poi dal Crotone, arrivato in Calabria la scorsa stagione, autore di 9 reti in 16 partite con la maglia dei pitagorici. Secondo quanto raccolto da Tutto C, i pugliesi hanno raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale con opzione di rinnovo. L'operazione entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana, ma tra le parti filtra ottimismo. Andiamo, dovremmo avere il collegamento pronto con gli amici di tuttoc.com, appunto, dove ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, come stavo dicendo, tanto mercato in questi giorni, in queste settimane, e non potrebbe essere altrimenti, con la sensazione anche condivisa ieri con Nino Sergi di un mercato che non ha subito il classico rallentamento di agosto, di queste settimane, magari nei prossimi giorni, ovviamente col weekend, con Ferragosto, con la Coppa Italia Serie C qualcosina rallenterà, però è un mercato che in queste settimane è continuato ad andare avanti spedito, ma la sensazione è che comunque le big si riserveranno gli ultimi giorni di mercato per piazzare gli ultimi colpi, per finire la costruzione delle rose. Sei d'accordo?
2: Sì, del resto poi il mercato di Serie C, ma in realtà il mercato in generale in Italia, diciamo che si muove sempre abbastanza a rilento e attende le ultime ore, proprio, sì. Perché diciamolo chiaramente, mancano i soldi, in molti casi mancano proprio i soldi e le risorse per poterlo fare il mercato, quindi si attende magari, ecco, soprattutto nel caso delle big, qualche esubero dalla Serie B che non ha trovato una sistemazione. Staremo a vedere poi chi riuscirà a piazzare il colpo migliore. Sul mercato c'è una notizia che è abbastanza importante, perché che riguarda il Catania, perché il mercato del Catania era bloccato dalla famosa fideiussione, che tra l'altro causerà dei punti di penalizzazione alla squadra, che però sì, sembra essere stata risolta, almeno così riferiscono i colleghi del quotidiano La Sicilia. È una notizia importante anche perché il Catania stasera gioca, e non gioca una partita banale, ma gioca a Parma in Coppa Italia, la Coppa Italia Frecciarossa e non la Coppa Italia di Serie C. E insomma, per lungo avere a disposizione i nuovi acquisti che erano congelati senza la fideiussione è sicuramente una notizia particolarmente importante, ecco.
1: Sì, senza dubbio, anche ne parlavamo ieri con degli amici, dei colleghi di Catania, La penalizzazione dovrebbe essere forse di un punto, perché non dovrebbe esserci la recidiva, perché è successo la volta precedente nella stagione 2024, quindi non è consecutiva, c'è stato uno stop di un anno. Certo, fa strano, vedere il Catania di nuovo in questa situazione, anche perché dal Catania, non ci si aspetta una situazione del genere. Anzi, il Catania lo indichiamo tutti gli anni come la pretendente, una delle pretendenti per la vittoria del campionato e la promozione in Serie B. L'obiettivo della società, dichiarato è questo. Grella, in un incontro con il vicepresidente, con il tifo organizzato, che giustamente dopo questa notizia era preoccupato, ha detto che non ci sono problemi, la squadra verrà comunque rinforzata, l'obiettivo resta quello. A tal proposito, Matteo, il girone C lo definiamo sempre molto molto combattuto, molto equilibrato. Cosa ti aspetti quest'anno da questo girone? Perché? Perché ci sono, oltre alle squadre rimaste, Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, eccetera, eccetera, c'è un certo Bari che, per carità, ha avuto delle difficoltà, però una piazza come Bari sposta gli equilibri.
2: Sì, però può spostarli anche in maniera negativa, nel senso che se verrà
1: Certo,
2: effettivamente
1: sì.
2: confermata questa presa di posizione della tifoseria, cioè di non andare allo stadio, di disertare gli abbonamenti, la campagna abbonamenti e le partite, insomma, giocare in uno stadio da 60.000 spettatori nel deserto più assoluto, credo che sposti, ma in maniera negativa, ecco come ho appena detto, perché non è bello per nessuno giocare senza tifosi, soprattutto in un impianto del genere, che rende ancora più altisonante il deserto. Non lo so, il Bari sta facendo una campagna acquisti tutto sommato anche abbastanza intelligente,
1: Sì.
2: però questa spada di Damocle della protesta dei tifosi è abbastanza pesante. Poi comunque, come ti ho sottolineato po poco prima del collegamento in chat, il girone C è già concluso, già sappiamo chi l'ha vinto.
1: Sì, è vero, poi ne parliamo, ce la teniamo la chicca per la chiusura, perché volevo ricollegarmi proprio alla polemica, dei tifosi del Bari, a tutto questo si è aggiunta anche la polemica, sulle nuove maglie del Bari, perché i tifosi hanno detto sono la copia di quelle usate dal Napoli.
2: Sì, è anche vero, cioè, è difficile anche dargli torto ai
1: Sì,
2: tifosi in
1: l'altro
2: questo
1: sì,
2: caso.
1: l'altro sì.
2: Tra l'altro, diciamo che anche in questo caso spesso le operazioni di mercato sono state condotte, se non in sinergia, proprio con la totale condivisione del Napoli, perché spesso poi il Bari va a prendere giocatori del Napoli o comunque esuberi del Napoli, ex primavera del Napoli. Cioè, fossi un tifoso del Bari non sarei proprio felicissimo di essere considerato una sorta di succursale minore trattata in questa maniera. Però questo è il calcio attuale. Vedremo poi, tra l'altro, se effettivamente le comproprietà, insomma, le gestioni doppie avranno una conclusione l'anno prossimo, come era stato annunciato, visto quello che Claudio Lotito ha dichiarato nel corso della conferenza stampa quando si è insediato come nuovo presidente della Regina. Ha lanciato questa bomba che ci auguriamo non sia poi confermata, però intanto l'ha lanciata.
1: Sì, ha lanciato tante, tante cose, anche un po' di slogan un po' nostalgici, il nostro Claudio Lotito, ma vabbè, ma questo pa ci passiamo sopra. Stavamo dicendo, proprio prima di fare questa parentesi sulle polemiche, sulle multiproprietà, di chi vincerà il girone C, e lo vincerà a marzo, più o meno.
2: Sì, a marzo. Beh, tra l'altro è anche abbastanza tardi,
1: Marzo.
2: calcolando che il campionato finisce ad aprile. Insomma, diciamo lo vincerà con
1: Vabbè,
2: 3-4 giornate d'anticipo, dai. E stiamo parlando di
1: umiltà.
2: Felice Romano, l'umilissimo presidente della Scafatese, neopromossa. Tra l'altro ritrova la Lega Pro dopo 16 anni e veniva dalla D, non è una squadra che veniva dalla B e non giocava in C da 16 anni. Che nel corso della presenta festa di presentazione della squadra l'altro ieri sera intanto ha detto che la Salernitana che sia una big l'hanno detto loro poi lo dovrà dimostrare sul campo. E io una cosa del
1: Perfetto,
2: genere a
1: intanto
2: 48 ore
1: ci
2: da una partita, cioè, tenderei ad evitare di dirlo, però vabbè, per carità, non metto in discussione quelle che sono le ambizioni della società. Però ha detto anche che l'anno scorso aveva dichiarato che a dicembre avrebbero vinto il campionato, e poi l'hanno vinto qualche mese dopo, ma comunque l'hanno stravinto. Va detto pure che
1: Da imbattuti, ricordiamo
2: alla
1: comunque.
2: Scafatese era stato apparecchiato un gironcino non particolarmente complicato, ecco,
1: Certo,
2: mettiamola così.
1: però
2: Visto.
1: comunque da vincere da imbattuti è comunque tanta
2: Sì,
1: roba.
2: assolutamente, però ricordo che secondo è arrivato il Trastevere che ha speso, penso, 150 euro in tutto l'anno per fare la squadra, quindi insomma, non è che avesse proprio delle corazzate insormontabili nel girone. Detto
1: Ok,
2: questo,
1: perfetto.
2: Romano ha dichiarato che l'anno scorso, insomma, ha detto che avrebbero vinto a dicembre, quest'anno si è tenuto un po' più largo, ha detto vinceremo a marzo. Quindi abbiamo già una promossa per il prossimo anno. Mi ricorda molto un nostro caro amatissimo presidente che purtroppo quest'anno non avremo modo di trattare direttamente, ma sono certo che troveremo il modo di trattarlo indirettamente, che è l'inimitabile Valerio Antonini.
1: Che poi queste dichiarazioni non portano benissimo, cioè non è che al Trapani hanno portato tanto bene di fare certe dichiarazioni. Magari io.
2: No.
1: Poi di solito si
2: Entro
1: dice
2: 3 anni in
1: Campania.
2: Serie A e in Serie D il Trapani, insomma, io ci avrei pensato un attimino
1: Esatto,
2: prima
1: no,
2: di
1: ma poi.
2: dirlo.
1: Ora, al di là dei luoghi comuni, spesso i nostri amici campani sono molto scaramantici, no? E quindi magari i tifosi della Scafatese potrebbero anche fare qualche gesto scaramantico, visti i precedenti. Vedremo come si comporterà. Certo, il girone C è tosto. Cioè, fosse un girone tipo il girone A, dove c'è una squadra e poi tanto equilibrio, ancora. Ma vincere nel girone C è veramente complicato. Lo sa bene il Catania, lo sa bene la Salernitana, che l'anno scorso comunque il Catania sembrava dovesse dominare il campionato. Poi c'è stato il cambio in panchina a Benevento con Floro Flores che ha di fatto dominato. Benevento che ritroveremo questa sera in Coppa Italia alle 21:15 in diretta su Italia 1 contro la Fiorentina. Altre sfide di Coppa Italia, ce ne sono ben quattro oggi, tutte sfide, non lo so, la Coppa Italia a me non è un format che non piace, non so se sei d'accordo, preferirei di gran lunga un format stile inglese dove tutte le squadre possano sognare di andare avanti e non limitare le squadre di Serie C alla Coppa Italia Serie C, non so se sei d'accordo.
2: Sì, credo che siamo d'accordo più o meno 60 milioni di
1: Tutti.
2: italiani su questo tema, però a
1: Esatto, sì.
2: quanto pare non c'è modo di ribaltare un sistema che ormai si è consolidato, incancrenito su questa posizione di giocare la Coppa, che poi è una Coppa, sostanzialmente la Coppa Italia è una Coppa di Lega, ecco perché non le giocano le squadre delle leghe inferiori, quindi le altre vengono di fatto ospitate da questa Coppa. È brutta, è sicuramente un format che non piace, tra l'altro al di là del fatto che le giocano solo squadre di serie A e B e qualche sporadica squadra di serie C, c'è anche il discorso proprio della formula per cui gioca in casa la squadra che è anche favorita,
1: Casa la più
2: quindi
1: forte, sì.
2: non c'è nulla di bello nella Coppa Italia, però così è, così ce la teniamo.
1: Ma poi anche un discorso anche di pubblico, cioè se Parma-Catania ovviamente, se Catania-Parma lo giochi a Catania, il Massimino lo riempi, ma stessa cosa si può dire di Benevento-Fiorentina, lo stadio lo riempi. Io non credo che il 14 d'agosto al Franchi stasera, al netto del fatto che è un cantiere aperto, ci sarà del tutto esaurito, anzi mi immagino uno stadio abbastanza deserto, si fosse giocata a Benevento, forse qualche spettatore in più si sarebbe visto, forse,
2: L'esempio ce l'abbiamo avuto l'anno scorso con Verona Cerignola Verona, è la Verona che si doveva giocare a
1: esatto.
2: Verona, poi non ricordo il motivo per cui insomma, in sostanza dovettero invertire il campo, a Cerignola era stracolmo lo stadio, penso che se si fosse giocata a Bentegodi avremmo
1: Giustamente.
2: assistito alla classica partita con 75 spettatori, modello giovanissimi fascia B, insomma.
1: va bene, Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi. È sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo Matteo Ferri, sempre un piacere averlo qua in diretta, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta su TMV Radio, potete scaricare la nostra app per seguirci 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Sto cercando di capire quale è il nostro prossimo ospite, chiedo a Costantino in cabina di regia di farmi sapere. Intanto vado a leggere sempre da tuttoc.com che il direttore sportivo del Latina, ovviamente Luigi Condò, ha parlato di una trattativa che ha detto è tutto fermo per Parigi. Cederemo 4 o 5 giocatori, quindi un Latina che dovrà prima cedere i giocatori e poi puntare sulle entrate. Allora mi fa sapere Costantino che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie ovviamente a lei mister per aver accettato che siamo in pieno agosto.

0: abbastanza normale. Poi dopo si sa bene, lo diciamo sempre, sembra anche retorica, ma alla fine negli ultimi 2-3 giorni di mercato si fa tutto quello che non si è fatto nel mese precedente, va sempre così, sarà sempre così. I tecnicismi del mercato evidentemente portano a questo, perché prima evidentemente certe operazioni non si riescano a fare e quindi sarà così. Però io credo che le squadre che hanno ambizione di vincere si siano tutte nei 3 gironi mosse, direi, bene, perché tutte hanno stabilizzato la loro rosa e l'hanno rafforzata con giocatori di qualità, dal Brescia alla Salernitana, al Catania, al Novara, a tutte quelle squadre che devono avere ambizioni di vincere.
1: Ecco, mister, parlava proprio del Brescia, che si è mosso già bene sul mercato. La base era ottima, non a caso l'Union Brescia è arrivato a giocarsi la finale promozione dei playoff lo scorso anno, qualche settimana fa, di fatto, contro l'Ascoli. Una finale ovviamente che l'Ascoli poi il doppio confronto lo ha vinto ed ha conquistato la promozione. Il Brescia a questo punto parte con i pronostici, con i favori del pronostico nel girone A, sembrerebbe la squadra da abbattere. Lei ha fatto il nome del Novara fra le altre squadre in Leeds. Ecco, quali sono le possibili contendenti alla vittoria per l'Union Brescia? Chi deve stare attento alla squadra di Colini?
0: Ma guardi, il fatto che loro siano arrivati alla finale hanno dei vantaggi, perché hanno una rosa, un allenatore bravo, e hanno una rosa già forte per quello. Però io credo che ogni anno poi si riparta da zero, e squadre come appunto il Novara, che ha preso Moretti, Zambataro, ha preso giocatori comunque importanti per la categoria, sia già una di quelle che, come piazza, come storicità, come augurio, visto che sono stato tanti anni a Novara, debba essere quello la possibilità di vincere. Il Lecco stesso e Renate, che è arrivato terzo, una squadra che comunque si è rafforzata, c'ha davanti un attaccante che io ho avuto come Carson, che garantisce comunque i 15 gol. A Novara hanno Lanini e da Graca, che sono due giocatori da 15-20 gol a testa se le cose vanno in maniera normale. Quando hai quegli attaccanti davanti, le ambizioni ci possono essere. Il Lecco so per certo che sta cercando, avendo ceduto Sipos, un attaccante di livello, quindi queste squadre qui comunque giocheranno. Il Trento è una squadra che stabilmente ormai nei primi posti da qualche anno, e anche lei ha fatto, secondo me, un mercato molto intelligente e qualitativo, e quindi ci sarà come sempre da lottare. È chiaro che, come ha detto lei, il Brescia parte. Non è un fatto casuale quando arrivi a dire che hai delle qualità, e quelle qualità l'anno successivo, come sta facendo la società con i giocatori che è andata a prendere, per cercare di vincere. Ecco.
1: Mister, mi sposto sul girone B, e al netto del grande equilibrio, del grande innalzamento del valore di un girone che negli ultimi anni comunque ha sempre portato più squadre di tutti in Serie B, perché negli ultimi anni prima il Pescara e lo scorso anno l'Ascoli sono state la quarta squadra ad essere promossa in Serie B, segno evidente che il livello è cresciuto, ma quest'anno ancora di più, perché ci saranno tutte le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B vanno a giocare nel girone B. In un girone B dove c'è una squadra che lo scorso anno, da neopromossa, ha fatto molto bene, come il Ravenna, una squadra che giovedì prossimo verrà presentata ai tifosi, no? È una festa, una grande festa in spiaggia, in cui verrà presentato anche un certo Ronaldinho. Ecco, mister, che effetto le fa vedere un giocatore come Ronaldinho, che dopo una decina d'anni dal ritiro torna, vedremo in che veste e in che modo, però, nel mondo del calcio, e lo fa con il Ravenna?
0: Beh, sicuramente per il calcio italiano è una cosa importante.

0: importante. Ravenna ha una proprietà incredibile come Cipriani, è una bellissima città come tante città d'Italia.
1: Sì.
0: Lo scorso anno appunto è arrivata a giocarsi il campionato fino alla fine, e il fatto di Ronaldinho sicuramente è un'operazione, immagino, da quello che leggo, di marketing, un'operazione di immagine. Leggo anche che Ronaldinho poi diventerà socio del Ravenna, quindi io credo che sia una cosa bellissima per il movimento del calcio italiano, per il movimento della Serie C e chiaramente per il Ravenna, perché alza sicuramente la sua ambizione, alza le aspettative. Poi Ravenna, andando sul campo, era già una squadra molto forte, e con i giocatori che vedo che sta cercando di prendere, e poi prenderà, perché il potenziale economico certamente non gli manca, sarà una squadra di quelle competitive. Come ha detto lei, un girone che, dove Spezia, Reggiana, dove Pescara, dove ci sono veramente tante piazze, sì, che hanno un'ambizione forte di vincere, che hanno strutture societarie e tecniche di altissimo livello.
1: Ecco, mister, ma da allenatore, cioè, perché Ronaldinho ha detto che vuole segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, quindi nel corso della stagione Ronaldinho vuole segnare almeno un gol in Serie C con Ravenna. Ma da allenatore cosa bisogna fare? Nel senso, Ronaldinho basta dargli il pallone, fa, diciamo, quello che vuole, ha sempre fatto quello che vuole, però è fermo dal 2015, insomma sono più di 10 anni che non gioca, e al netto che del gran campione che è stato, anche quando giocava non era il fulgido esempio di professionalità, se mi permette il termine, non era il Cristiano Ronaldo che si allenava 24 ore su 24. Insomma, cosa dovrebbe fare un allenatore per permettere a Ronaldinho di poter fare quello che ha detto, ovvero segnare un altro gol in carriera con la maglia del Ravenna?
0: Premesso che mister Mandolini non ha bisogno dei miei consigli, io le dico cosa
1: io
0: credo che sia una cosa bella, come ho detto, per la città, per il club, per il calcio italiano, quindi io non farei niente di che non seguire il filo dell'immagine, del marketing. Ronaldinho, quando ha voglia, si allena, e secondo me per i ragazzi che lo vedono allenarsi anche a quell'età lì sarà spettacolare, saranno ammirati da lui, e quando ha voglia appunto si allena, e quando dovrà giocare quella partita la giocherà, e i minuti che gli daranno da fare e si darebbe da fare sarebbero quelli corretti per fare quello di cui ha bisogno il club. È vero che non giocava 10 anni, è vero tutto quello che si è detto, è vero genere, ma abbiamo giocatori che si chiede sempre, no? Mi spiego, vedere magari giocatori di primo minestra, i giocatori di giocare una partita anche a 50 anni non è un problema, è una bellezza per il calcio, certo, dovranno trovare la partita adatta, il momento adatto, glielo ha dato, che questa cosa si incastri nei meccanismi. Ma in questo credo che la società, Cipriani, il direttore Braida, mister Mandolini, sapranno benissimo quando farlo giocare, come farlo giocare, e io mi auguro per la persona del calcio che faccia anche come, perché sarebbe una figura bellissima quello che hanno in mente loro.
1: Mister, io la ringrazio per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi, e buon calcio a tutti, grazie dell'invito.
1: Grazie mister, salutiamo mister Simone Banchieri, lo ringraziamo ovviamente come sempre per la sua gentilezza, perché è sempre molto disponibile, è un amico ormai di A Tutta C, della nostra trasmissione, e vedremo quello che sarà il futuro, no, di Ronaldinho, vedremo come potrà cosa potrà dare a Ravenna, al calcio italiano, insomma vedremo se veramente riuscirà a poter a poter segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna. Quel che dico io è che sicuramente il giorno in cui nella lista dei convocati del Ravenna figurerà il nome di Ronaldinho, qualunque sarà lo stadio, se in casa del Ravenna o in trasferta, sarà preso d'assalto da giornalisti da tutto il mondo, senza dubbio, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà sicuramente un evento. Anche solo vederlo entrare dal tunnel degli spogliatoi e poi accomodarsi in panchina, io mi immagino una telecamera costantemente puntata sulla panchina su Ronaldinho, e ovviamente sarà presa d'assalto anche gli spalti, con tutti i tifosi che vorranno esserci per dire: io c'ero quel giorno in cui Ronaldinho è sceso in campo in Serie C ed ha segnato in Serie C l'ultimo gol della sua carriera. Io farò di tutto per esserci, no, a parte gli scherzi, sarà veramente un evento. Allora, andiamo avanti, perché sto anche perdendo la voce e penso si possa sentire. Andiamo a sentire invece qualcuno che la voce ce l'ha, ovvero Cancellieri, uno dei nuovi acquisti dello Spezia, che è stato presentato ieri, si è presentato ai canali ufficiali del club. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Spezia, raccontaci com'è nata l'opportunità di venire qui a giocare nello Spezia.
3: Allora, innanzitutto buon pomeriggio. E ho saputo da, diciamo, verso fine giugno, inizio luglio, che c'era l'interesse della società, e quindi ho detto subito al mio procuratore che la priorità doveva essere Spezia, e infatti abbiamo tenuto fino a fine mese, fino a fine luglio, e ce l'abbiamo fatta e siamo venuti.
4: Ciao Damiano, benvenuto. Mi hanno parlato molto bene delle tue caratteristiche, insomma, tecniche. Ti chiedo che cosa non è andata con l'Avellino, comunque in una categoria superiore, e che cosa pensi di poter dare allo Spezia in un campionato come quello di Serie C.
3: Allora, io, conoscendo il gioco del mister, penso di poter dare un grande contributo sia offensivo che anche difensivo per quanto riguarda il suo gioco e quello che vuole lui in campo. E per quanto riguarda Avellino, è stata, diciamo, una parentesi un po' condizionata dal primo anno, che mi sono fatto subito male, e quindi, diciamo, sono andato in prestito, ho cominciato un po' a girare, non ho avuto l'opportunità di poter dimostrare quello che avessi da dare, insomma. Però penso che ogni strada abbia i suoi cammini, insomma. Com'è?
5: Ciao Damiano, benvenuto anche da parte mia. Terzino mezzati, possiamo chiamare un po' così, ti ho visto anche l'altro giorno in amichevole. Abbiamo un po' imparato a vedere, a studiare il gioco di Mister Turati, e vuole questo dai terzini. Tu lo conosci benissimo, quindi sei anche un po' avvantaggiato.
3: Sì, sì, ma in carriera ho fatto anche la mezzala, l'esterno alto. Mi ritengo un giocatore abbastanza duttile da questo punto di vista. E poi dipende dal mister cosa gli serve, io posso interpretare qualsiasi ruolo c'è bisogno.
2: A proposito di mister, a proposito di questa categoria, il mister sta insistendo molto sull'atteggiamento. Ecco, raccontaci un po' cosa serve in Serie C, visto che è quello poi che chiede il mister.
3: Beh, sicuramente questo lo sappiamo, non è un campionato facile, tutti e tre i gironi non sono facili, non c'è una squadra che dici posso permettermi di giocare tranquillo, anzi ogni domenica devi scendere in campo sapendo che sono tutte battaglie dalla prima all'ultima. Sicuramente fa la differenza la cattiveria, l'atteggiamento, come detto, quella è la cosa più importante, come scendi in campo, l'approccio.
6: Massimo. Ciao, benvenuto. Hai esperienza e volevo chiederti, secondo te l'amalgama del gruppo, che è formato comunque da giocatori più o meno tutti nuovi, a che punto è?
3: No, siamo sicuramente un bel gruppo. A primo impatto, i primi giorni, ho avuto sensazioni positive. Siamo un gruppo di ragazzi che siamo tutti devoti, insomma, al lavoro, al sacrificio in campo, a quello che ci chiede il mister, alla fatica, perciò io ho buone sensazioni.
4: Palle native, calci d'angolo, piazzati, comunque sono una tua caratteristica, sono un tuo punto di forza, senti di poter far leva su questo e senti che mister Turati possa far leva su questa tua caratteristica?
3: Sì, anche questo è un mio punto di forza, soprattutto le punizioni.
5: Ti porto al campo, visto che domenica c'è l'esordio in Coppa. Come ci è arrivata, insomma, questa partita? Tu sei arrivato da poco, effettivamente, però che tipo di gruppo vedi? A che punto pensi tu, che lo conosci bene Turati, sia la squadra dopo le indicazioni che sta dando il mister?
3: No, sicuramente la squadra è a buon punto perché seguiamo quello che ci chiede, tutti i ragazzi si stanno ambientando bene col suo stile di gioco, ovviamente dobbiamo ancora lavorare, però quello viene giorno dopo giorno e penso che.
2: C'è qualche altra caratteristica tua che ci vuoi raccontare, visto che non ti conosciamo bene, rispetto anche a quello che chiede il mister?
3: Penso che abbiamo detto tutto alla fine, cioè sono uno
2: Ci
3: di.
2: sono
3: No, non credo,
4: sorprese. Hai avuto modo di vedere un tifo caldo praticamente in tutte le piazze in cui sei stato, adesso ne arriva un altro qui a Spezia, ti chiedo un po' un'impressione sulla piazza, che cosa ne pensi anche del giocare al picco, ecco, che cosa ti può dare in più?
3: Sicuramente sarà una grandissima emozione. Conosco il tifo, ho visto molti video, insomma, tante immagini. So che piazza è, so cosa vogliono i tifosi da noi, e a noi ci resta solamente da metterci in gioco, lavorare tutti i giorni e poi dimostrare sul campo.
1: E queste erano le parole di Cancellieri, uno dei volti nuovi in casa Spezia, allenata lo Spezia retrocesso in Serie C, allenato da Turati. Andiamo avanti perché alle 18 Coppa Italia, il Parma ospita il Catania, che è l'unica squadra di Serie C ad aver passato il turno a giocarsi quindi i 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a sentire le parole del tecnico degli Etnei, Emilio Longo.
7: Buongiorno mister, siamo alla vigilia di Parma Catania, 32esimi di Coppa Italia, certamente un impegno prestigioso per noi, ma è anche l'ultimo giorno di allenamento e di permanenza a Norcia. Ecco, prima di affrontare il tema della partita, se fosse possibile tracciare un bilancio di questi giorni che sono diventati tanti anche a seguito del meritato passaggio del turno di Coppa Italia, appunto.
8: Sì, con la domanda mi dai la possibilità di fare subito un ringraziamento alla struttura che ci ha ospitati, la famiglia Bianconi ci ha fatto sentire a casa e questo è troppo importante per poter lavorare bene, lavorare in armonia, lavorare per la costruzione di un progetto nuovo che deve trovare proprio nelle basi dei valori il proprio punto di forza. Quindi ringrazio loro per la disponibilità, per l'accoglienza, per l'affetto con cui hanno gestito questa nostra permanenza, che è una permanenza tendenzialmente giusta. I ragazzi hanno meritato, quindi sembrerebbe un eufemismo, il fatto di ritornare in ritiro dopo il passaggio del turno di Vicenza. Hanno meritato un incontro importantissimo, quello con una squadra di Serie A. Adesso noi interessa che domani chiunque vada in campo continui a lavorare sui valori, vale a dire so che devo dare il meglio di me stesso, lo metto in campo, lo metto in campo all'interno di un'organizzazione che si pone l'obiettivo di provare a stare sull'avversario. Domani non sarà sicuramente semplice, ma noi vogliamo fare i 90 minuti, vivere i 90 minuti per dare lustro alla nostra passione, alla passione della gente che sta accompagnando questo nuovo progetto e quindi proveremo a meritarci il passaggio che abbiamo fatto a Vicenza.
7: Ecco, valori e merito sono forse due delle parole chiave che da quando abbiamo iniziato la preparazione a Catania fino a oggi hanno portato questa squadra a impegnarsi, a soprattutto passare il turno e magari a meritarsi questa che potrebbe essere una sorta di passerella, ma è comunque una partita importante.
8: Sai, io quando sono stato presentato ho detto che avevo un progetto chiaro sui valori, quindi di quelli che tu hai parlato, io dico che tutto parte dall'umiltà e dall'ambizione che bisogna avere e poi la lealtà con cui scendiamo in campo, con cui dialoghiamo tra di noi, quindi è solo, sia un fatto relazionale, sia un fatto proprio di natura tattico-strategico, la capacità di avere cura del dettaglio di quello che facciamo. Quindi alcune cose le abbiamo provate a trasformare concretamente in campo. Quindi i ragazzi hanno una grande disponibilità, molti di loro o qualcuno di loro, nessuno di loro sa che potrebbe non essere continuativamente quest'anno a Catania, ma la regola che ci siamo dati è stato quello che ogni giorno che passiamo ci meritiamo il giorno successivo. Quindi devo dire che la disponibilità dei ragazzi è stata massimale, per me è stato semplice, non ho dovuto impartire regole, ma bensì cercare di farle, di creare un contesto ideale dove le regole fossero alla base della crescita comune, senza dover impartire multe, quindi senza forzare nulla. Mi sembra che tutto ad oggi abbia una sua valenza perché è desiderata da tutti. Noi dobbiamo mostrare la volontà di essere competitivi, di accettare i verdetti del campo, ma prima che questo succeda noi dobbiamo dare la nostra vita all'interno del rettangolo di gioco e provare ad essere la migliore versione di noi stessi.
7: Ecco, adesso veniamo a Parma-Catania. Parma è certamente uno stadio da Serie A, con una squadra con un allenatore giovanissimo che proviene da un'altra cultura calcistica, seppur vicina alla nostra come quella spagnola. Ecco, cosa può nascondere o che belle sorprese può regalare questa partita per noi?
8: Ovviamente la partita è stata studiata. Giochiamo contro una squadra che quest'anno ha cambiato un po' volto rispetto alla sistemazione, una squadra che si pone come sistema di partenza il 4-3-3 come base, ma evolve all'interno della partita con varie scalate, con vari movimenti affinché la struttura iniziale diventa diversa almeno numericamente nell'arco dei 90 minuti. Quindi noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso. Quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile, perché è ovvio che domani il Catania che scenderà in campo deve essere un Catania che alla base di tutto ha il sacrificio, e quindi chi si sacrifica sa di essere anche umile. Noi dobbiamo mostrare queste caratteristiche. Domani abbiamo una squadra di fronte che non lo dice solo la categoria, superiore, e per rispettare questa loro superiorità noi dobbiamo rispettare l'impegno con grandissime doti di valori di sacrificio, la potenzialità di un gruppo coeso, la possibilità di andare oltre ogni possibile limite personale, e quindi proveremo a meritarci il passaggio. Lo ripeto, il passaggio del turno di Vicenza è stato meritato secondo il mio punto di vista, e quindi mi auguro che la squadra, il Catania che scenderà in campo domani con il proprio allenatore, darà sostanza a tutti di allora questa è una squadra giusta che doveva passare il turno. Quindi dopo che ce la siamo meritati andiamo ancora a meritarci questo prestigio in mezzo al campo.
7: E per chiudere, visto il periodo di fine ritiro ma visto anche il passaggio del turno contro il Vicenza, secondo lei è una squadra più in fiducia o più in fatica?
8: È una squadra che è in fiducia faticando. È una squadra che è in fiducia faticando, perché è la fatica che poi ti dà la possibilità quando si abbasseranno i carichi, soprattutto quello sull'aspetto cognitivo, perché tutta la prima parte di preparazione capisco che ci sono concetti un attimino diversi, i ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro modo di pensare, le loro scelte, quindi hanno faticato, ma hanno faticato in fiducia, perché poi quando vai in mezzo a campo e ti ritrovi che le cose che hai provato durante la settimana, quindi le strutture che allenanti che abbiamo creato ti riportano ad avere quell'esperienza tale da poter fare scelte giuste, ti danno anche la fiducia per poter continuare, e noi dobbiamo fare questo, quindi alimentare la fiducia sia dell'esterno attraverso la fiducia dell'interno, quindi tutti per uno, lavorando su concetti chiari, cercando di essere leali con quelle che sono le proposte, e daremo il massimo e dare il massimo per ottenere i risultati.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo avanti perché abbiamo pronto il nostro prossimo collegamento e visto che parliamo di un periodo pieno di trattative, di annunci e quant'altro, tutto relativo al calciomercato, andiamo a parlare con chi il mercato lo vive quotidianamente, l'agente Alessandro Ranieri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie, grazie a lei ovviamente per aver accettato in questa calda e torrida settimana che ci porterà a Ferragosto, ma anche ai primi impegni ufficiali delle varie squadre. Partirei dal mercato. Innanzitutto, velocemente, che mercato è questo in Serie C? Che cosa ha visto e che cosa si aspetta?
1: Ma classico mercato estivo, tante trattative, società che stanno cercando di completare le rose in vista anche del primo impegno ufficiale questo fine settimana. Mi sembra un mercato abbastanza frizzante e vivace per quanto riguarda una serie di situazioni. Ovviamente ci sono, come spesso accade, tanti giocatori, forse anche troppi allenatori, di fronte a delle squadre che diminuiscono sempre più anno dopo anno, con l'introduzione anche delle seconde squadre per quanto riguarda la Serie A.
0: Ecco, quest'anno ne parlavamo anche nei giorni scorsi con i vari ospiti che abbiamo avuto qui in trasmissione, dirigenti e direttori sportivi. Cambia un po' quest'anno il modo di fare mercato in Serie C con l'introduzione ufficiale del salary cap. Ieri ci spiegava il direttore sportivo del Renate che qualcosa ovviamente è cambiato. Ecco, dal punto di vista dell'agente invece come cambia fare mercato con l'introduzione del salary cap?
1: No, per quanto riguarda il salary cap è una norma che è diventata vincolante e obbligatoria a partire da questa stagione, quindi sono soprattutto le società ad avere dei limiti di spesa sul fatturato, ci sono dei tetti individuali e anche con dei controlli e delle sanzioni, quindi dobbiamo essere anche noi agenti molto attenti per quanto riguarda poi i rimborsi dei calciatori, soprattutto adesso non vorrei scendere nel tecnico, no, per quanto riguarda lo stipendio lordo e il netto, i bonus e altri eventuali ammenicoli. Io sto facendo proprio un rinnovo ieri sera e stamattina, quindi è una situazione che vede le società particolarmente impegnate, anche perché secondo me opportunamente la Lega ha introdotto questi vincoli, un po' come si fa negli Stati Uniti nel basket, per avere proprio un tetto di spesa, nel momento in cui poi si sfora, si supera, vanno messe delle garanzie, anche qua tecnicamente sono delle fideiussioni, quindi mi sembra, io la trovo una giusta introduzione per evitare anche situazioni di crisi e di dissesto finanziario che purtroppo in Serie C, anche per una questione numerica, sono state numerose e diverse nel corso degli ultimi anni. Adesso, insomma, mi vengono in mente le situazioni che sono state vissute a Taranto, a Rimini, con le società che erano in grosse difficoltà e soprattutto poi i calciatori, visto che ne facciamo gli agenti, un po' in balia delle onde, perché non solo non venivano pagati, ma venivano meno anche alcune situazioni relative al vitto e all'alloggio, per cui poi era doppiamente complicato per i calciatori. Quindi, tornando alla domanda, non è un limite fisso uguale per ogni squadra, ma è un parametro proporzionale legato al fatturato, e quindi poi insomma ci sono le squadre che ovviamente anche qua può essere vista da un altro punto, come dire, di osservazione, che quelle che hanno più fatturato possono disporre di maggiori possibilità, un po' come succede poi anche di fatto in Serie A o diciamo in Champions League con i famosi top team che possono spendere molto più di altri. Però è un ulteriore parametro. Io che vengo dal sistema finanziario, sono definiti dei benchmark, quindi dei parametri di riferimento di quali tener conto.
0: Sì, fra l'altro, come diceva lei, anche giusto perché spesso quando si parla di calcio, no? Tutto il pensiero va ai calciatori magari di Serie A, di club importanti, con magari grossi stipendi che magari, che non dovrebbe succedere, ma se salta un pagamento di uno stipendio non succede niente, se saltano degli pagamenti degli stipendi ai ragazzi che giocano in Serie C, sono stipendi con cui i ragazzi ci vivono, e quindi diventa molto complicato, ben vengano norme che possano evitare questa cosa. Le chiedo un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura di trasmissione, che riguarda uno dei suoi assistiti, mi riferisco a Luca Ercolani della Pianese, che ha fatto veramente un gran campionato, sia lui che la Pianese, ovviamente sotto la guida di Berindelli lo scorso anno, poi il mister adesso ha cambiato. Ecco, che stagione è stata e qual è il futuro di Ercolani? Qualcuno ha bussato alla porta della Pianese?
1: Sì, ci sono state diverse trattative. Innanzitutto mi faccia fare in bocca al lupo alla Pianese, al direttore, sì, Cangi, anche perché il rinnovo stiamo, come dire, l'operazione che stiamo mettendo in piedi è proprio il rinnovo di Luca Ercolani con la Pianese.
0: Ah, perfetto.
1: Il nuovo allenatore è Andrea Zanca, così le do anche una notizia in diretta.
0: Abbiamo anche lo scoop, esatto.
1: L'allenatore che l'anno scorso ha fatto molto bene, Birindelli, speriamo si confermi anche a Novara, mentre invece proprio dal Novara viene Andrea Zanchetta, che è un altro ottimo allenatore ex Inter, e insomma speriamo possa far bene. Hanno bussato alla porta diverse società, ci sono state due trattative in particolare, una col Barletta e l'altra con il Savoia, che diciamo non si sono concretizzate nonostante una grande disponibilità da parte di queste due società. Hanno bussato alla porta, per rispondere alla sua domanda, anche altre società, vedi il Forlì, il Carpi, dove domani Luca giocherà in questo esordio in Coppa Italia, e lo stesso Lecco. Quindi insomma il ragazzo sta facendo bene, c'ha questo curriculum importante, perché poi, come qualche volta qualcuno ha rimarcato, lui è un ex Manchester United, quindi compagno con Pogba all'epoca, oltre al mercato Ibrahimovic. Ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, diciamo, tornando poi anche al salary cap, un'altra società che era in crisi, dalla quale Luca è ripartita, è stata proprio l'Alessandria, che invece poi è fallita, ha vinto il campionato d'eccellenza, adesso ripartirà in Serie B. Quindi grazie a questo trampolino di lancio con l'Alessandria, poi c'è stato Foggia, dove Luca ci ha lasciato un po' il cuore, e a Piancastagnaio, dove il ragazzo si sta trovando molto molto bene. Speriamo che la società, ripeto, parlando di salary cap, ovviamente ha un fatturato e delle disponibilità sicuramente inferiori a tante società blasonate importanti,
0: certo,
1: come per esempio quest'anno il girone B, che spesso veniva un po' considerato come il girone un po' più semplice, ma onestamente quest'anno, vedendo Atalanta Under 23, Pescara, lo Spezia,
0: tosto quest'anno,
1: Ravenna, sì, Livorno, la Reggiana, il Perugia, non vorrei dimenticare qualcuno, ci sono piazze anche importanti come la San Benedettese, ho citato prima il Forlì, c'è il Guidonia che ha fatto un'ottima squadra,
0: sì,
1: il Gubbio che si conferma, quindi sarà un po' una battaglia. Stamattina ho al telefono proprio col direttore Figliomeni, che anche a Campobasso stanno facendo un ottimo lavoro, così come Latina Pineto e la neopromossa Grosseto. Quindi insomma sarà un girone secondo me molto difficile, soprattutto per salvarsi, e vedremo, perché ci sono diverse squadre che si candidano in maniera esplicita, mi vengono così in mente Spezia e Reggiana, insomma, che stanno facendo un bel mercato, oltre alla neopromossa Vado, che ha combattuto e sta combattendo un po' con problemi strutturali, perché oltre al salary cap c'è anche questa la questione degli stadi, degli impianti, sui quali secondo me poi anche lo Stato
0: dovremmo lavorare tanto.
1: Esatto, che a Taranto è stato fatto, visto che abbiamo citato Taranto, è una società che ha avuto dei problemi economici, mentre invece adesso, grazie ai giochi del Mediterraneo, ho avuto la fortuna di poter visitare l'impianto, è un gioiello che penso potrebbe fare tranquillamente la Serie A. È un peccato che c'è una squadra in eccellenza.
0: Alessandro Ranieri, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Altrettanto per me, grazie dell'invito, ripeto, faccio gli auguri di buon Ferragosto a tutti e buon calcio per quanto riguarda i radioascoltatori. Grazie ancora.
0: Grazie mille. Chiudiamo con anche lo scoop che ci ha dato, la notizia che ci ha dato Alessandro Ranieri del suo assistito Luca Ercolani, che è richiesto da diversi club ma dovrebbe rinnovare con la Pianese. Siamo andati lunghissimi, io vi saluto, l'appuntamento ovviamente con la Tuta C è lunedì mattina alle 9:45, sempre qui in diretta su TMV Radio sul 61. Ciao!
2: Calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Ma perché i tifosi dell'Atletico Madrid, ed è diventato un trend anche incredibile, hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina direzione Roma? C'è molta ingenerosità, perché è un gran colpo per i giallorossi. Ben ritrovati da Marco Conteri. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Se andate sui social, che non raccontano la verità, non raccontano la realtà, e questa sarà la conclusione del nostro podcast, spesso almeno, i social network fatti così per goliardia, i tifosi dell'Atletico Madrid hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina. Allora, la verità è che Molina è un grande esterno destro, grande esperienza internazionale con l'Argentina, però col Cholo Simeone e all'Atletico Madrid, coi colchoneros, è stato un gran professionista, si è sempre impegnato, eccetera, eccetera, ma non ha sfondato. I mugugni nell'ultima stagione nei suoi confronti, anche sulla stampa, sui quotidiani, sulle radio spagnole, possiamo garantire che sono stati numerosi, perché è difficile capirlo. L'Atletico ha avuto diverse lacune nell'ultima stagione, dei picchi, dei giocatori straordinari, Julian Alvarez l'arranca su tutti, ma con Molina non è mai sbocciato l'amore, un giocatore che i tifosi dell'Atletico Madrid sin dai primi vagiti del possibile addio benedicevano la possibilità. E poi c'è un altro motivo, quei soldi sono stati parte della possibilità di investire su un altro grande argentino, il Cuti Romero, preso beffa per l'Inter dal Tottenham per la difesa. Ecco, questa commissione di cose, un amore mai sbocciato, un feeling con la piazza che non c'è stato, pur, ripetiamo, da grande professionista, ha portato l'Atletico Madrid, i tifosi dell'Atletico Madrid, a inscenare, questo poi diventano i trend, diventano anche un po' ridicoli, no? Sui social network, ma tant'è, a inscenare questi grandi festeggiamenti per l'addio di Molina. Ci viene da dire che rischiano di rimpiangerlo, o meglio, i giocatori ce li hanno sicuramente, però rischiano di non aver capito, valorizzato, forse Molina non è stato all'altezza di farsi capire come giocatore. Lui, su tutta la fascia, giocatore di grande corsa, con Gasperini ci sembra veramente un rinforzo perfetto. Fanno bene i tifosi della Roma ad accoglierlo con tutto questo entusiasmo all'aeroporto, evidentemente hanno fatto bene a salutarlo senza lacrime, anzi anche i sostenitori dell'Atletico Madrid, perché c'è sempre un segreto sul mercato, ricordate, una parola, funzionalità. Ci sembra decisamente funzionale Molina a Gasperini, e c'è un altro segreto nella vita di oggi: non prendete sempre per oro quel che luccica dai social, anzi.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina la conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì, la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma, quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita, diciamo, abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma era una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, che poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta. Quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Beh sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto se i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestisse la giusta maniera. Amorim dubbio ha un compito importante, può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa, vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di stellare qualcosa anche loro, a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare in un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto, che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite, perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile, perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se il Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna, riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, e anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il 14 di agosto, ma noi ci siamo puntuali alle 11.08 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. Mi raccomando, Gabriele, fai il bravo almeno in questa puntata del 14 di agosto, che, amici miei, si apre subito con una notizia bomba, perché soprattutto ai noi, per i tifosi della Lazio, perché la Lega ha sospeso il trasferimento di Frattesi alla Lazio. Notizia appena battuta dalle agenzie, ne stiamo parlando proprio con Gabriele Latini e anche con l'amico Tozzi qua vicino. Proprio anche con lui. Il problema, ragazzi, è che la Lazio deve fare un mercato a saldo zero, e anche se fai un'operazione con l'obbligo di riscatto, ma è evidente che l'obbligo di riscatto incide su questa sessione di mercato. E siccome al momento la Lazio cessione non ne ha fatte, è del tutto evidente, questa è la riflessione che stiamo facendo, che l'operazione viene sospesa. Vi potete immaginare il caos che già esiste all'interno del mondo laziale, adesso anche con questa notizia che rischia veramente di far ulteriormente deflagrare un ambiente che, giustamente, dal mio punto di vista, non ne può veramente più. Parleremo di questo, parleremo delle ultime operazioni della Juventus, che si trova all'interno di una situazione paradossale per quanto riguarda il portiere, ma porta a casa Lukumi, che sarà a Torino entro il fine settimana, il Napoli vicino a Badiashil per rinforzare ovviamente la difesa. E insomma, tante cose da analizzare in queste due ore, ma cominciamo con il caro Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Buongiorno, allora partiamo proprio da qui, da quest'ultima ora. Insomma, Frattesi rischia di rimanere all'Inter, ma soprattutto la Lazio rischia di naufragare in una situazione che, io dico, i tifosi veramente non meritano, caro Fabrizio.
2: Ma non lo merita neanche Gattuso,
1: sì, che
2: ogni
1: ragione,
2: volta si ritrova
1: ragione
2: in queste situazioni assurde. Cioè, io adesso non so bene cosa sia accaduto, però non si può arrivare a questo punto nel giorno in cui il giocatore si deve trasferire a Roma per la firma, rendersi conto che non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Cioè, mi sembra davvero, stiamo parlando di un livello un po' troppo basso.
1: Sì, sì.
2: Anche perché parliamo di Lazio e Inter, quindi, nel senso, non stiamo parlando di due squadrette, di due società alle prime armi. Mi dispiace in primis per Gattuso e poi sicuramente per i tifosi della Lazio. Cioè,
1: guarda, ci sono degli ci sono degli aggiornamenti, così forse la possiamo commentare meglio, caro Fabrizio, perché pare che la questione sia legata nuovamente agli indici di liquidità della società capitolina. Ecco, sembra che sia questo il problema.
2: Siamo sempre lì. Qualcuno avrà fatto male i conti.
1: Ma già la seconda volta, però, Fabrizio, perdonami, perché è successo anche l'anno scorso.
2: Guarda, è veramente frustrante, perché

0: il suo viaggio a Lourdes gli farebbe bene, ma qui lo sapeva che la situazione era molto delicata, Fabri, quando ha preso...
1: Ma secondo me lo sa a prescindere, nel senso, molte sfide che ha intrapreso Gattuso sono state in realtà complicate, penso alla Grecia, alla stessa Italia purtroppo, lì non per questioni economiche, però insomma la Lazio è un'opportunità per Gattuso.
0: Sì.
1: Certo
0: sì.
1: È che se non gli mettono le condizioni di fare neanche, di provare a fare il suo lavoro, diventa tutto in salita.
0: Impossibile. Comunque, seguiremo questa cosa perché è un po' la notizia del giorno. Veniamo ai tanti argomenti da affrontare, Fabrizio, perché la Juventus ieri fondamentalmente chiude l'operazione Lukumi, secondo me è un'operazione molto interessante, intorno ai 20 milioni di euro, però rimane la vicenda portiere. Sembrava tutto fatto anche con Suzuki, invece ieri netta frenata e si torna a parlare ancora di vicario. Si è un po' impantanata la Juve su questa vicenda,
1: Ma guarda, allora, partendo da Lukumi, grande acquisto,
0: sì,
1: l'ennesimo
0: sì.
1: capolavoro di Carnevali Massara. Secondo me è un giocatore sottostimato e quindi alla Juventus lo vedo benissimo, ha fisicità, voglia, determinazione, potrebbe essere una grande scoperta per il pubblico bianconero che magari non lo conosce come qualche addetto ai lavori. Sul portiere, guarda, io vi ripeto, io sono convinto che Carnevali sta aspettando la grande occasione. È vero, girano sempre gli stessi nomi, ma io non sarei sorpreso se alla fine ci fosse un colpo di teatro, cioè un nome che non ci aspettiamo, perché mi sembra un po' strano che si continui su queste vie e non trapela mai una terza via. Magari mi sbaglio, poi arriverà vicario e va bene così, anche se, detto tra me e te e quelli che ci ascoltano, sì, vicario è buono, però non è che stiamo facendo un salto di qualità,
0: certo,
1: importante.
0: Certo.
1: Però ecco, io mi tengo questa opzione di un terzo nome che magari alla fine potrebbe saltare fuori. È vero che è un ruolo delicato, soprattutto nel calcio moderno, ma il portiere è un giocatore aggiunto. Quindi il fatto che Spalletti debba allenare la squadra senza il portiere titolare è un piccolo handicap, secondo me potrebbe anche un po' incidere, però d'altronde il mercato questo è, così ormai viene fatto, soprattutto quando non hai tanti soldi e dobbiamo farcelo andare bene così.
0: Senti, è chiaro, poi giriamo pagina, andiamo sulle altre tematiche, è chiaro che Di Gregorio non può più essere il portiere della Juventus, l'hai visto anche contro l'Inter, insomma è un portiere che ha perso totalmente sicurezza.
1: Guarda, sai com'è, no? Soprattutto se giochi alla Juve ti vengono date X occasioni, se le sprechi, poi magari parleremo anche di Vlahovic,
0: certo,
1: alla fine diventa difficile averne delle altre. Secondo me parliamo di un buon portiere che però non è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, anzi ti ricordi più degli errori che dei miracoli. E questo incide, perché ragazzi non pensiamo che Di Gregorio sia un brocco, non lo è, per me non lo è, però le sue chance alla Juve le ha avute e purtroppo per demeriti suoi, per sfortuna, per anche magari mancanza di qualità, non è riuscito a sfruttarle, quindi non può restare alla Juve, su questo non ci sono dubbi.
0: Lo hai detto te, era l'argomento che volevo affrontare subito dopo Di Gregorio, cioè Vlahovic, che comunque ormai non è più un giocatore della Juventus.
1: Ma allora, meno male.
0: La riflessione è questa, al di là poi dell'accoglienza, sappiamo che in Turchia sono così, sono andati anche a prendere in tantissimi Lukaku, quindi insomma capite che lì c'è veramente questa tradizione. Capisco poco però il messaggio che lui ha voluto dare ai tifosi, soprattutto per l'ingaggio che è andato a prendere, perché lui va al Besiktas per 7,5 milioni. Ora è vero che ha preso circa 7-8 milioni alla firma, però alla fine va in un campionato, Fabrizio, per l'amor di Dio, emergente, no? Perché i soldi lì ci sono, però per circa 2 milioni in più rinuncia alla Juventus per andare al Besiktas. Questo ha fatto riflettere molto i tifosi alla Juve,
1: Sì, io però

0: aggiungo anche un aspetto tecnico, nel senso che a mio avviso Vlahovic aveva compreso che restando la Juve non sarebbe stato il 9 titolare.
1: Dici?
0: Anzi, sì. Io ne sono convinto, perché nel momento in cui hanno preso Kolomoani, lui ha perso la 9 a prescindere, anche se fosse rimasto. Lì probabilmente ha fatto 1 più 1 uguale 2, nel senso che mi danno un po' più di soldi, sono la stella della squadra e a Vlahovic piace essere la stella della squadra, e quindi va bene così. Poi aggiungiamoci anche il dettaglio italiano, nel senso che ha l'unico, per adesso è l'unico allenatore che davvero è riuscito a fargli fare il salto di qualità che tutti si aspettavano alla Juve, che invece non è arrivato. Insomma, mettendo insieme tutte queste motivazioni, posso capire il Vlahovic che se ne va in Turchia. Detto questo, aggiungo un meno male. Meno male, perché sono arcisicuro che se fosse rimasto al primo stop sbagliato, non al primo gol sbagliato, ma al primo stop, avremmo parlato di Vlahovic non per settimane, per mesi.
1: Sì, questo è verissimo, Fabrizio.
0: Quindi va bene così, gli auguriamo di fare 50 gol, di vincere la Scarpa d'Oro, di fare tutto quello che è in suo potere per diventare il più grande giocatore di Turchia, ma a noi va benissimo così.
1: E ci mettiamo un punto esclamativo, caro Fabrizio. L'Inter è arrivato quest'esterno dal Tottenham, Spence, che sembra comunque un buon giocatore. Certo, l'operazione non è low cost, perché alla fine l'Inter tira fuori circa 35 milioni, 30 più 5 di bonus.
0: Però qua ti dico una cosa che... allora, spero di sbagliarmi, ma sai che forse hanno preso uno più forte
1: di Dumfries
0: rispetto a Palestra?
1: Ah, rispetto a Palestra, addirittura.
0: Ragazzi, Spence è un giocatore davvero con un potenziale enorme. Oltre al fatto che io non lo so, ma l'ho visto giocare spesso, ha una corsa infinita,
1: questo
0: ricorda molto Dumfries.
1: È vero.
0: E poi ha potenziale, tanto potenziale. Con Chivu potrebbe davvero tirar fuori tutto quel potenziale. Palestra ti costava 50, e questo lo prendi a 30. Vabbè, più bonus, più tutto quello che vuoi. Non lo so, io spero di sbagliarmi, perché ovviamente faccio il tipo per Palestra, perché chiaramente parliamo di un italiano, parliamo di uno che potrebbe fare benissimo per la nazionale, e speriamo che non sia anche così per la nostra fede, perché comunque, insomma, se Spence dovesse essere un altro grande colpo di marotta, insomma, vuol dire che comunque l'occhio ce l'ha ancora giusto, e soprattutto ha dei collaboratori che sanno individuare le occasioni, perché Spence, sì, pagato tanto, ma pagato poco rispetto ai canoni della Premier.
1: Bravissimo, questa è un'ottima riflessione. Rispetto ai canoni della Premier, praticamente niente, perché
0: l'ha regalato.
1: Con 30 milioni forse ci prendi un magazziniere la Premier oggi, no?
0: È perfettamente, e un paio di biglietti a vedere Liverpool-Chelsea.
1: Sì, esatto. Sì, sicuramente ci hanno messo un po' di tempo, però poi alla fine il giocatore forte l'hanno preso, e credo che a questo punto l'Inter, se riesce a inserire qualcosa anche in mezzo al campo, è a posto e riparte tutto sommato come favorita.
0: Ma è la favorita assoluta, ma non c'è dubbio, Ale, non c'è dubbio. Hanno un gruppo storico fortissimo. C'è chi dice, però l'età tutte baggianate, soprattutto se parliamo di campionato italiano.
1: Sì, questo è vero.
0: Cioè, partono per vincere, anzi, secondo me, per stravincere il campionato, perché hanno un potenziale infinito, e poi hanno aggiunto elementi, secondo me, di grande qualità. Perché, vabbè, vediamo Jones come sta, vediamo, cioè, c'è da vedere alcune peculiarità fisiche dei nuovi acquisti, però è una squadra ben costruita, ben allenata e con le idee chiare. L'unico dubbio che ho è il fatto che, secondo me, punteranno molto a far bene in Champions. Ecco, quello potrebbe magari un po' danneggiarli nel loro cammino nel campionato, però per il resto nessun dubbio che a oggi siano la squadra da battere, ma anche nettamente.
1: Rimango nella tua città, cioè Milano, perché se da un lato l'Inter compra il sistema, dall'altro io continuo a non capire cosa succede in casa Milano. Ieri messi fuori rosa tre giocatori, voglio dire, Tomori, Kunku e Fofana messi così fuori rosa dall'oggi al domani mi sembra un po' una follia, anche perché adesso diventa difficile piazzarli, cioè li piazzi ma alle condizioni che vogliono gli altri, Fabrizio.
0: Allora, Amorim sta cercando di fare un po' il Mourinho.
1: Sì,
0: però non so se ha lo status per permetterselo. Ho appena visto il documentario su Mourinho.
1: Anch'io, molto bello, devo dire la verità.
0: Molto bello. Molto bello. Insomma, quando lui fa vedere la stanza dei trofei, ti rendi conto che questo qua, sì, era difficile da gestire, ma ha vinto praticamente ovunque e in maniera continuativa. Sì. Amorim è uno che vuole, secondo me, essere, tra virgolette, diverso, però poi se i risultati non arrivano è un attimo che San Siro ti volta le spalle. È una mossa azzardata,
1: sì, decisamente,
0: molto azzardata, però la capisco, è come un modo per dire: io sono fatto così, ho le mie idee e loro non rientrano nel mio progetto. Va bene, giustissimo, ci sta, però dopo se i risultati non dovessero arrivare e la colpa è tutta tua,
1: Ma...
0: e il fatto che lui abbia già sbagliato, perché più o meno sta rifacendo le stesse cose che ha fatto il Manchester United,
1: esattamente, bravo,
0: non lo so, potrebbe essere anche un limite del portoghese,
1: Ma anche perché poi alla fine, allora, Fofana io credo che è un centrocampista, per amor di Dio, non ha piedi educatissimi, che però in Italia può tranquillamente giocare titolare, mi viene da dire, in quasi tutte le squadre. Nkunku è vero, ha avuto qualche difficoltà soprattutto nella fase iniziale, però per esempio adesso so che ci va la Roma sopra, insomma, e Tomori è stato uno degli artefici dello scudetto del Milan insieme a Kalulu. Prenderli e, tra virgolette, cestinarli con questa leggerezza, ora posso capire eventualmente Stupignan, insomma, che non è un giocatore che fa impazzire, però questi sono tre giocatori che possono dirla loro all'interno di una rosa come quella del Milan.
0: Allora, sono d'accordo su Nkunku, che secondo me sfruttato in un certo modo può essere utile, però magari è anche un modo per dare più fiducia a Leao.
1: Sì, ci sta, giusto.
0: Non sono d'accordo su Tomori, secondo me è sceso molto Tomori. Tu hai detto bene, quello dello scudetto era un giocatore superbo, quello visto ultimamente no, assolutamente
1: questo, giustissimo.
0: No. Su Fofana la penso come te, cioè comunque è un uomo che a centrocampo ti porta tanta fisicità e in certe partite è molto utile. Non lo so, è un azzardo, lo ripeto, però capisco, è nello stile di Amorim, cioè di dire: io vado avanti con le mie idee, toglietemi di mezzo questi. Auguri,
1: auguri.
0: Nel senso, poi vediamo se avrà ragione lui oppure no.
1: Che ne pensi invece del Napoli di Massimiliano Allegri, che in questo momento, insomma, un'emergenza in difesa, ma sembra sia riuscito ad arrivare a Badiashil, del Chelsea, però è una squadra che dal punto di vista della rosa si è liberata anche di Lukaku, forse avrebbe bisogno di un portiere, perché a me non piacciono né uno né l'altro, cioè né Savic né Meret, però tutto sommato è abbastanza completa.
0: Ma una squadra all'Allegri, nel senso che punterà sugli asset che ha a disposizione, sui giocatori di maggior talento e soprattutto maggiore esperienza. Mi ha stupito un po' anche a me l'addio di Lukaku, pensavo che Allegri ci volesse almeno parlare o comunque capire se poteva essergli utile, invece hanno deciso per la separazione. Una squadra da primi quattro posti. La squadra da primi quattro posti non incanta, però non è assolutamente, diciamo così, di seconda fascia. Sono curioso di vedere se e come sfrutterà De Bruyne.
1: È vero.
0: Quello è un po' un dubbio, nel senso che anche in mondiali si è visto che De Bruyne fisicamente non riesce più a gestire certi ritmi. Modric un po' la nasconde questa cosa, anche perché ha un fisico secondo me diverso, baricentro più basso, quindi fa meno fatica da un certo punto di vista. De Bruyne è più giovane, però si vede che è in affanno a livello fisico quando bisogna accelerare. È anche vero che Allegri non è proprio uno che fa andare a mille le sue squadre, anzi, quindi potrebbe anche essere De Bruyne il suo uomo. Stiamo sereni perché Allegri un modo lo troverà, su questo non ho dubbi.
1: Ti chiedo l'ultimissima cosa, Fabrizio, poi tornerà alla Champions, tornerà all'Europa League, Europa League con Juventus e Milan che potrebbero fare la protagonista. Champions vedi sempre un predominio del Paris Saint-Germain che si è portato a casa anche la Supercoppa, cioè sono oggettivamente in questo momento ingiocabili, come si suol dire?
0: No, ingiocabili no, perché nella Champions per fortuna la partita no può sempre accadere, però il Paris Saint-Germain ha tanto di quel talento che fa impressione. Poi se adesso prendono anche Ferran Torres, sì. Cioè ragazzi, stiamo parlando veramente di una squadra di un altro livello, sembrano un po' i Galacticos del Real Madrid di qualche anno, di qualche decennio. Sì. Non lo so, le inglesi sono sempre lì, vediamo l'Arsenal, soprattutto se dovesse prendere anche Osimhen. Non lo so, ma penso che Mourinho qualcosa a Real Madrid si inventerà. Il Barcellona resta il Barcellona e poi non dimentico il Bayern, non metto nessuna italiana.
1: No, hai ragione. Invece
0: al momento non c'è nessuna che ha il potenziale per dar fastidio alle big d'Europa, ma non ci sono dubbi.
1: E invece mi sembra di vedere un'Europa League molto alla portata delle due italiane, Fabrizio.
0: Io me lo auguro, sì. Però siamo sempre lì, bisogna vedere l'approccio che avranno Juventus e Milan. Cioè l'Europa League è veramente un torneo che devi affrontare, ma sin dalla prima partita con la testa giusta. Se inizi dopo c'ho il big match cerco di far giocare quelli che magari hanno meno spazio in campionato, basta, non riesci più a riprendere il filo del discorso. E poi c'è anche da fare una considerazione: non ho idea di cosa possano dare Juventus e Milan in più di quello che almeno per oggi hanno come potenziale. Cioè sì, probabilmente sono forti abbastanza per arrivare fino in fondo, però ci sono le inglesi, le spagnole, cioè non è un cammino, diciamo così, esente da ostacoli, tutt'altro. E non so quanto Juventus e Milan possano ancora migliorare. Cioè, queste sono, secondo me, più o meno.
1: Sono d'accordo. Fabrizio, è sempre un piacere sentirti. Grazie Fabrizio Ponciroli. Ciao caro.
0: A voi, alla prossima.
1: Allora, intanto ragazzi, la notizia del giorno: sospeso il trasferimento di Frattesi. Leggevo che il poro Frattesi, come direbbe il buon Latini, era già in viaggio verso l'aeroporto di Linate per raggiungere Fiumicino e gli hanno detto: guarda, al momento devi tornare indietro perché per motivi economici legati all'indice di liquidità il trasferimento è momentaneamente sospeso, e quindi ha fatto inversione di marcia ed è tornato indietro. Adesso le parti sono al lavoro, ma nel frattempo potete immaginare che sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi della Lazio per questa operazione che al momento è saltata, magari non è saltata definitivamente. Però vedremo, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Il tempo di una breve pausa e poi torniamo con Rotocalcio. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che forse tornerà dalle ferie entro il 25 dicembre, chi lo sa, entro Natale, anzi no, perché a quel punto Marangio prenderà le ferie di Natale naturalmente, quindi lo rivedremo nel 2027 naturalmente. Un abbraccio al grande Vincenzino Marangio, detto anche Marangio Vincenzo. Dunque, allora, in attesa di collegarci con Lorenzo Di Benedetto, ovviamente in queste ore, in questi minuti, anzi, l'azione di tutto il mercato web sta lavorando alacremente per la vicenda che è un po' la vicenda di Ferragosto, cioè il mancato trasferimento di Frattesi alla Lazio per l'indice di liquidità. E allora leggiamo anche cosa scrive in questo momento in home page la Gazzetta dello Sport. Un aereo prenotato per Roma da Linate, così come
2: infatti
1: è giusto, è corretto, perché l'aereo era prenotato, però a quel punto è arrivato al check-in un no secco.
2: Domani è impossibile.
1: E questo gli hanno detto fondamentalmente a Frattesi. No, domani è impossibile, perché il contratto, tutto ciò che ne consegue, e invece no, lo scrive anche la Gazzetta dello Sport.
2: No!
1: Davide Frattesi è ancora a Milano in attesa di capire se la situazione legata al suo passaggio alla Lazio si sbloccherà. Ma cosa è successo? Ecco la cronaca. Tra Lazio e Inter avevano chiuso il trasferimento di Frattesi. Tra l'altro, vi ricordate, amici, ne ho parlato molto, insomma, questa formula è un po' particolare, perché poi alla fine appena 15 milioni. È anche vero che Frattesi non aveva ricevuto nessun tipo di offerta e di richiesta, quindi la base di un prestito oneroso di 1 milione con obbligo di riscatto a 14, determinato da un paio di condizioni: il 10° posto della Lazio in classifica e il raggiungimento di 22 presenze. Fondamentalmente, insomma, se la Lazio arriva entro il 10° posto e Frattesi non fa 22 presenze, vuol dire che realmente è una stagione stranegativa, quindi di fatto un obbligo di riscatto già segnato. I biancocelesti dovranno risolvere la questione, quale? Quella dell'indice di liquidità, cioè l'obbligo di un mercato a saldo zero, ovvero che i regolamenti federali vietano al club di fare nuovi acquisti a titolo definitivo o con obbligo di riscatto se prima non copre i costi tramite cessioni o delle entrate finanziarie equivalenti. Ora, io, il sottoscritto Alessandro Santarelli, il sottoscritto, anzi, il là scritto Gabriele Latini, che insomma, proprio gli ultimi arrivati su questo aspetto non siamo, ma non siamo neppure dirigenti sportivi, la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio quella del discorso dell'obbligo di riscatto, perché l'obbligo di riscatto va evidentemente su questa sessione di mercato.
3: Hanno creato un casino
1: enorme. E allora ci domandavamo, chiaramente ce lo siamo domandati appena uscita la notizia, non prima, perché appunto io faccio il sottoscritto, fa il giornalista, Gabriele fa l'ottimo coordinatore tecnico della radio, ma anche grandi capacità calcistiche, quindi non ce lo siamo chiesti prima, abbiamo immaginato che tutto fosse a posto. Ma quando è venuta fuori questa notizia, siamo detto, ma come fanno a comprarlo con l'obbligo di riscatto su questa sessione di mercato se al momento non hanno ceduto nessuno? Allora la domanda che ci siamo posti noi è la stessa che probabilmente si doveva porre la Lazio in questa situazione. Ora, si riuscirà a trovare una via di uscita? Onestamente me lo auguro per la Lazio, me lo auguro per il popolo laziale, me lo auguro anche per una serenità minima che va data allo stesso calciatore, che non sta vivendo una, non ha vissuto stagioni meravigliose all'Inter, anzi, sempre stato un po' da parte, è stato messo un po' da parte, e riflettevamo anche su questo. Bene o male nell'Inter, chi più chi meno, però tutti hanno trovato spazio quando sono arrivati. Penso allo stesso Susic, penso a Zilinski. L'unico che non ha mai trovato stabilità nelle scelte è di Inzaghi, ma anche di Chivu, è proprio Frattesi. Ed ecco perché poi alla fine le richieste, vi ricordo che l'anno scorso l'Inter lo valutava intorno ai 40 milioni di euro, 35-40. Ma se continui a non giocare con continuità, è normale che poi le offerte non arrivano. Ed è normale che poi si può affacciare la Lazio a 15 milioni e l'Inter, che lo ha ancora a bilancio, ma che potrebbe in qualche modo riuscire a farci addirittura... ok, dico a Gabriele, chiamiamolo al telefono, Lorenzo Di Benedetto, chiamiamo subito, farci addirittura una piccolissima plusvalenza se l'operazione va in porto, si accontenta anche di questo tipo di situazione. Tutto quello che sta accadendo però va, sempre poi che non si risolva, ripeto, ce lo auguriamo da un lato per i tifosi della Lazio, che non è che se arriva Frattesi cambiano l'idea sull'Otito, ma insomma magari hanno un giocatore sul quale poter puntare, seppur da fuori dallo stadio, ma anche per il giocatore. Quindi se l'operazione va in porto, bene, se l'operazione non dovesse andare in porto e al momento non ci sono le situazioni per farlo, io credo che la parte laziale, con questa goccia che farebbe traboccare un vaso già traboccato, veramente esploderebbe al mille per mille. Eccolo Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, ciao Ale, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente partiamo da qua. Frattesi era lì bello bello pronto per arrivare all'Inate, gli hanno detto no, torni indietro. Situazione quasi paradossale però, eh.
2: Ma togliamo il quasi, dai.
1: Ecco, appunto.
2: Cioè, mi viene da dire, ora sentivo l'ultima parte della tua riflessione sul popolo laziale, che insomma sarebbe una goccia che fa traboccare un vaso già traboccato, e sono d'accordo, cioè sottoscrivo ogni parola, e insomma cioè, non so neanche come commentare una cosa del genere.
1: Hai ragione.
2: Ma perché più che altro se sai, allora, qualcuno la trattativa l'ha fatta, no? Cioè, non è che Frattesi si è trattato da solo con l'Inter, o l'Inter ha fatto una trattativa con se stessa. Quindi cioè, vai a fare una trattativa, arrivi alla fumata bianca della trattativa e poi ti accorgi che non puoi prendere i giocatori? Cioè, è qualcosa di incredibile.
1: No, ma guarda.
2: Stiamo vedendo delle cose veramente strane quest'anno.
1: Sì,
2: cioè, ora,
1: è vero.
2: La Lazio, e non solo, perché insomma, sai quello che penso della Juve e del portiere.
1: Sì.
2: Sì. Che ieri si è...
1: Che è successo ieri? Bravo Lorenzo, tanto ti ci portavo. Che è successo ieri?
2: Ma senti, ieri stiamo cercando di capire per bene, però è possibile che sia anche il giocatore aver detto no, scusate, no, se devo andare al Paris Saint-Germain, vado al Paris Saint-Germain, non vado alla Juve, in prestito un anno. Però ti ripeto, stiamo cercando di capire cosa sia successo. Cioè, allora, provo a spiegare il perché stiamo cercando di capire del calciatore, perché se la Juve un'altra volta si è messa a fare i conti senza il Paris Saint-Germain dopo aver fatto per tre volte Colomouani, quest'anno è arrivato, è vero, però era la quarta sessione di mercato che la Juve lo trattava, la prima l'aveva preso in prestito e poi le altre due ha provato a comprarlo senza riuscirci, cioè se un'altra volta sono andati lì pensando di strappare il giocatore al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain non era d'accordo, siamo alla follia totale. Quindi per questo ti dico che probabilmente è stato il giocatore, anche ci arriva anche qualche spiffero.
1: Sì.
2: Però insomma vediamo quello che succederà, ma Suzuki non arriverà alla Juve.
1: Ecco, questo lo possiamo dare come notizia: Suzuki non arriverà alla Juve, quindi forse arriverà a Vicario, che è lì praticamente da un mese che aspetta.
2: Sì, è un mese che aspetta, ma Spalletti non lo vuole. Detto proprio male, perché non è che Spalletti non lo si mette di traverso e non vuole il giocatore, ma non era il portiere che voleva.
1: So, hai ragione.
2: E quindi si torna lì. C'è delle cose strane che vediamo quest'estate, ovvero una Juventus che sta rincorrendo un portiere da un sacco di tempo. L'ho scritto anche nell'editoriale su tutto mercato web stanotte, cioè sembrava, no, quel giorno di due settimane fa quando la Juve ufficializzò Colomouani e Alai Begovic, lì abbiamo avuto l'impressione che insomma potesse essere arrivata la svolta, no, del mercato della Juventus. Ecco, così non è stato, perché dopo quei due colpi lì si cercava. Ora è vero che arriva Lukumi, questo bisogna dirlo per correttezza.
1: Sì. Sì.
2: Però voglio dire, Lukumi era l'ultimo dei problemi da risolvere della Juventus. Secondo me
1: hai ragione.
2: Cioè,
1: hai ragione.
2: Tra una settimana inizia il campionato e la Juve è senza portiere, o meglio, il portiere ce l'ha, nel senso
1: che Perin
2: cioè, Perin c'è anche Di Gregorio, cioè,
1: ah, sì?
2: Ci sono, cioè.
1: Fisicamente c'è, hai ragione.
2: Fisicamente c'è,
1: è un ologramma, però fisicamente c'è, come scrivi giustamente te, Lorenzo. Cioè, avevo letto proprio stamattina, la Juventus e il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, troppe cose che non tornano, ed è assolutamente corretto, che è quello che si stanno chiedendo fondamentalmente i tifosi della Juventus. Perché è vero che è arrivato Lukumi, ma hai detto benissimo, cioè, in questo momento l'emergenza del portiere, il difensore si poteva fare anche negli ultimi giorni di mercato volendo.
2: Esatto, cioè, non c'era nessuna fretta, ma più che altro perché Lukumi, cioè, non voglio sminuire, però Lukumi era una trattativa che tanto sarebbe andata in porto prima o poi, cioè, per forza, perché Lukumi voleva la Juve voleva Lukumi, il Bologna, che è un altro argomento, il Bologna che sta smantellando completamente, perché cioè, se noi prendiamo il Bologna 2 anni fa, i tifosi di Bologna li scende a lacrima, perché insomma
1: c'è più nessuno.
2: Zizek, Calafiori, Orsolini, Orsolini c'è ancora, Ndoi, Zirkzee l'ho detto, Castro venduto, Lukumi venduto, Freuler che non c'è più, insomma tanta roba e poca roba per il Bologna.
1: Sì.
2: Anche lì c'è da capire un attimino Saputo che cosa vuol fare. Cioè, io quando una società arriva in Champions League e 3 anni dopo smantella completamente la squadra, cioè, viene da chiedersi un perché grosso come una casa.
1: Assolutamente.
2: Però è andata così, c'è poco da fare.
1: Senti, nella giornata di ieri c'è stata anche questa ennesima rivoluzione in casa Milan, fuori tutti, no? Ne parlavamo ieri. Adesso però fuori 3 giocatori, che tutto sommato, insomma, sono giocatori, forse a parte Tomori, però Nkunku e Fofana non sono proprio gli ultimi arrivati, eppure sono stati messi in un angolo.
2: Guarda, su Nkunku è stato fatto un errore l'anno scorso, lo possiamo paragonare un po' all'Openda della Juve, no? Cioè, la Juve ha fatto un errore, l'ha dato in prestito, ha preso 3 milioni sperando di poterlo piazzare, se non quest'anno l'anno prossimo, cioè se non la prossima estate, quella dopo. Però gli errori ci stanno. Ecco, Tomori, che comunque non è una novità, perché la novità di ieri è proprio il nome di Nkunku, che è fuori dal progetto del Milan. Tomori, cioè, io fossi un club di Serie A, l'andrei a prendere, soprattutto perché quando una società come il Milan arriva e fa trapelare, perché poi tanto lo sappiamo come vanno le cose,
1: bravo,
2: fa trapelare il fatto che il giocatore non fa più parte del progetto, appunto lì non dico che te lo deva regalare,
1: ma quasi
2: esatto, perché insomma, che fai? Vai a dire a giro ai giornalisti, chiaramente, che poi diffondono la notizia che non fanno più parte del progetto. Cioè, Nkunku come pensa di recuperare i 37 milioni dicendo che non fa più parte del progetto? Cioè, Tomori va bene, ok, tanto l'hanno preso anni fa, quindi ormai a bilancio è praticamente a zero, non è a zero ma praticamente, e quindi va bene, a qualsiasi cifra lo vendi, comunque sia non fai minusvalenza, ma 37 milioni sono 37 milioni, cioè, che fai? Fai minusvalenza perché hai deciso di spargere la notizia che non fa più parte del progetto? Trattalo con qualcuno e non dire niente. Cioè, mi sembra, guarda, stiamo vedendo veramente di ogni veramente.
1: Sì. E prima di salutarti, Lorenzo, volevo chiederti un commento sul saluto di Vlahovic e sul l'arrivo, il saluto ai tifosi della Juventus e l'arrivo come un re in Turchia, soprattutto quando lui dice, no, che sarebbe rimasta alla Juve per fare la storia, poi va in Turchia per 7,5 milioni. È vero che si è preso una bella fetta alla firma, però è una storia che finisce veramente male, questo possiamo dirlo. Poi tu, Lorenzo, hai sempre sottolineato l'aspetto di Vlahovic anche quando andò via da Firenze.
2: Ma guarda, io tendo a valutare la gestione di Vlahovic una gestione malandrina da parte dei suoi procuratori.
1: Lo so. Sì.
2: Perché il giocatore in sé per sé, cioè Vlahovic non è un cattivo, cioè Vlahovic caratterialmente è un buono, è uno che comunque sia ci rimane male delle cose, è uno che è molto sensibile anche quando i tifosi lo fischiavano, lo vedevi che non stava bene, cioè non è un Ibrahimovic, no? Strafottente, mi fischi bene, allora sì, ti vengo lì, vengo sotto la curva, apro le braccia e ti sfido, no? Cioè, questo era il carattere aggressivo, tra virgolette, di Ibrahimovic, per dire che ha caratterizzato la sua carriera. Ecco, Vlahovic non è così. E quindi, secondo me, è veramente mal consigliato e mal gestito dai suoi procuratori. Poi, un messaggio del genere, come quello scritto su Instagram ieri da Vlahovic, ne sentiamo di tutti i colori, no? Quando i giocatori vanno via, ti dicono no, volevo questo, volevo quest'altro, volevo fare la storia, sono arrivato per vincere e non hai vinto nulla perché hai vinto una Coppa Italia e pensavo di far meglio. E poi però guarda che Vlahovic alla fine lui pensava di poter, cioè se Vlahovic tornasse indietro di 2 mesi e la Juve gli presentasse l'offerta da quant'era? 6.5?
1: Sì,
2: perché 7 li prende Indiz, dice quanto Indiz non te li diamo, quindi 6.5, 1 milione in meno con un bonus alla firma, probabilmente la Juve qualcosina gli avrebbe dato, non chiaramente tutti quei soldi che gli danno al Besiktas, ma gli avrebbe dato qualcosa. Se avvolgesse il nastro, secondo me firmerebbe,
1: credo anch'io,
2: perché io sono convinto che lui fosse convinto di trovare chissà quale offerta, di ricevere chissà quale offerta, e quindi ha fatto un po' il duro e poi comunque si è tornato indietro, perché l'abbiamo scritto anche su tutto il mercato web qualche settimana fa, che insomma Vlahovic stava pensando di tornare indietro, ma quell'offerta fatta alla Juve non esisteva più, ma giustamente,
1: certo.
2: Cioè, nel senso, io ti faccio un'offerta, la rifiuti e poi non è che puoi tornare dopo un mese e dire no guarda ci ho ripensato, no assolutamente, però sono convinto che potesse tornare indietro, firmerebbe per la Juventus, detto che noi ora diciamo, continuiamo a dire no, che il campionato turco è un campionato che rischia di diventare più competitivo della Serie A,
1: assolutamente,
2: perché se il Trabzonspor si può permettere di prendere Salah a zero, ragazzi, Salah ha 34 anni ma fa ancora la differenza, e l'ha preso il Trabzonspor, quindi se loro si possono permettere di prendere questo giocatore, se Vlahovic va lì, se l'anno scorso sono arrivati a prendere Osimhen 2 anni fa, insomma è tanta roba,
1: è vero,
2: quindi attenzione, è vero. Anche a quello, cioè io mi ricordo chiaramente vivendo qui a Firenze quando Italiano ha firmato per il Besiktas, la gente che comunque qui a Firenze si è spaccata in due, no? Italiano Palladino più o meno,
1: sì.
2: E diciamo che gli anti-italiano hanno cominciato a dire vabbè guarda che fine ha fatto, secondo me ha fatto una bella fine, perché poi 2 mesi dopo ieri l'altro ha abbracciato Trossard ieri ha abbracciato Vlahovic,
1: assolutamente.
2: Vlahovic gioca in titolare in tutte le squadre di Serie A,
1: voglia. Ma infatti credo, Lorenzo, che dobbiamo aprire una sede a Istanbul di tutto il mercato web, che dici?
2: Non c'è male, sì, potrebbe fare.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
2: Ciao Ale,
1: ciao. Caro Lorenzo Di Benedetto. Allora, andiamo in pausa, poi giriamo pagina con Luca Calamai. Ci sono tantissime situazioni da dover affrontare, appunto partiremo naturalmente da quella che è la notizia della vigilia di Ferragosto, e cioè il fatto che Frattesi al momento non va alla Lazio per...
3: No, spiace.
1: Sì, infatti, più o meno il concetto è questo. Ma credo che dispiaccia anche a Frattesi, perché Frattesi aveva sposato con grande entusiasmo questa avventura. Bisogna capire, caro Gabriele Latini, se ci sono i margini per ricucire. Io credo di no, perché se o la Lazio riesce a fare adesso una cessione, e quindi con quella cessione io leggo di Ratkov, il pro de Ratkov, che però insomma porterà 15 milioni alla Lazio.
3: Ti giuro no.
1: Infatti, invece ti giuro sì, perché forse è l'unico che in questo momento può essere ceduto. Dunque, bando alle ciance, amici miei, c'è una seconda parte di Rotocalcio da non perdere assolutamente. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo con Luca Calamai.
4: Ma tu sei Fabio Dozzi?

0: Cari amici, 12.08 minuti primi di giovedì 14, anzi perdonatemi, venerdì 14 agosto. È stata una lunga settimana questa, domani è Ferragosto, prossima settimana inizia il campionato. Notizia di oggi che stiamo commentando un po' con tutti i nostri ospiti, il fatto che si è interrotta al momento il passaggio di Frattesi alla Lazio, perché fondamentalmente non ci sono le garanzie economiche. Allora, cosa stanno facendo Lazio e Inter? Stanno cercando una nuova formula per far sì che il trasferimento bloccato dalla Lega si possa concretizzare, e c'è evidentemente, cari amici, soltanto una possibilità, cioè il prestito, non con obbligo di riscatto ma con diritto di riscatto. Se lo si fa con diritto di riscatto, a quel punto si può aggirare il blocco che in questo momento chiude la trattativa, e evidentemente se l'Inter vuole andare incontro alla Lazio fa questo tipo di operazione. Se no, non c'è nessun altro modo per far sì che Frattesi possa approdare alla Lazio. Buongiorno al direttore Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao Caris. Certo, ti devo dire, non entro nello specifico, perché ovviamente poi la vicenda Lazio è talmente complessa, articolata, bisogna anche viverlo con cautela. Parlo come Luca Calamai,
0: certo.
1: Io sono sempre che deve parlare, entrare nei problemi al fondo, chi conosce anche i dettagli. Ma una cosa credo che la possiamo dire, ecco, che la storia, il prestigio, il valore della Lazio è messa fortemente sulla graticola in questo momento.
0: Verissimo, Luca, guarda, è quello che
1: un senso di avvilimento. Bravo. Perché io una vita fa ero, quando sono lavorato a Roma, e ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare nell'anno dello scudetto della Roma, quindi dello scudetto di Lidl, Falcao e compagnia, però ho avuto anche la fortuna di toccare quello che fu il ritorno di Chinaglia alla Lazio per un periodo, e quindi di conoscere, di toccare con mano una passione esplosiva, un senso di appartenenza straordinario. E quello, quindi pensa quanto torno indietro. E poi ci sono stati i momenti straordinari, ci sono stati dei passaggi che testimoniavano di un mondo che rappresenta un vanto, anche se pensi ai risultati che ha ottenuto anche del calcio italiano. Ecco, questa situazione, che non è il problema di un giorno, i problemi di un giorno fanno parte della vita del calcio, ma ormai è un problema che dà la sensazione di essere un problema ormai cronico, strutturale, non è giusto. E allora io dico sempre una cosa, e non faccio riferimento in questo caso allo Tito, perché ribadisco, io faccio una valutazione che è una valutazione di carattere generale. L'ho detto anche tempo fa, quando non mi era piaciuto il comportamento di altri presidenti. I proprietari si devono ricordare che le squadre di calcio non sono loro, gli sono date in prestito. La Lazio, la Fiorentina, l'Inter, sono il Milan, sono del mondo che da quando sono nate li accompagna, quindi i tifosi, il senso di appartenenza, il valore del marchio, i presenti sono di passaggio. E allora, però, proprio in virtù di questo, non è criticabile l'errore. L'errore fa parte di chi opera sbaglia, ma nessuno deve poter pensare di poter fare qualsiasi cosa su un qualcosa che non gli appartiene. Ecco, questo credo che sia una riflessione che oggi può essere collegata allo Tito, ma c'è stato un momento in cui anche la famiglia Commisso non si capiva bene che tipo di idea aveva, che cosa. Non è loro, è un prestito, è un appalto. Ecco,
0: condivido.
1: E qui mi pare che stiamo andando incontro ancora una volta a un muro contro muro. Io parlo con giocatori, parlo con allenatori. Guardate, oggi uno ha paura anche a entrare, non paura fisica, è paura calcistica, a entrare in un mondo. Cosa trovi? Cioè, se io sono un giocatore e mi dicono la Lazio, la prima reazione è: cavolo, la Lazio se te levi la primissima fascia è tanta roba, è Roma, è tanta roba, però poi ti dici ma c'è da vivere un anno così? Ha un senso? Questo è un problema, ragazzi.
0: Sì, sì, ma infatti Luca condivide ogni virgola di quello che hai detto, poi alla fine magari questa situazione si risolve perché con il diritto di riscatto credo che si possa fare, però è tutto il contorno che evidentemente non va bene, hai ragione, si può sbagliare, anche se questo sarebbe il secondo errore consecutivo, perché anche l'anno scorso la Lazio si è praticamente fatto un autogol clamoroso sul mercato, Luca?
1: Sì, no, ma lo ribadisco, non sono nemmeno per gli esproprii proletari,
0: no, ci mancherebbe.
1: Però allora oggi è evidente che la sensazione che lo Tito abbia finito un percorso io ce l'ho, ma non vivo Roma, no? Allora nessuno ha il diritto di rubare qualcosa che è in questo momento di cui lui è il proprietario, ma se non sei più parte del progetto, se i fatti testimoniano che non sei più in grado di svilupparlo, fai un prezzo. Fai un prezzo e ovviamente poi ci sarà una trattativa. È il concetto del volere a tutti i costi negare un qualcosa che mi sembra evidente. Cioè, oggi la domanda è, nell'ultimo anno e mezzo, il presidente Lo Tito è stato in grado di sviluppare il progetto Lazio? No,
0: assolutamente no.
1: Perché io ho parlato con Sarri, arrivo a dire, se no non si può comprare niente. Oggi la situazione della Lazio è imbarazzante, ma se non hai un proprietario che ha la voglia di reinvestire o la possibilità di reinvestire, perché oggi te devi pensare di andare in Europa, perché per riaccendere il motore devi andare in Europa, ma se non hai soldi per fare la squadra non puoi andare in Europa, oggi realisticamente, lo dico con dispiacere, perché Lazio ha un suo perché, ripeto, io ho lavorato tanti anni a Roma, ma oggi la Lazio non è da Europa, e quindi che è un qualcosa che dà la sensazione di poter solo continuare il suo percorso di svuotamento. Allora c'è un momento il quale è arrivato. Io ti devo dire anche che se ci fosse una proprietà che ha voglia di entrare seria, oggi è anche il momento di avere il coraggio di esporsi.
0: Sì, decisamente.
1: Con cifre, con nomi, con fatti, cognomi, perché poi secondo me ci sarebbe un effetto con serietà, non faccendieri, non avventurieri. Io parlo di un progetto serio, forte, credibile, documentato, ribadisco, con nomi, cognomi, indirizzo e numero di telefono. E ci sarebbe un effetto, perché la Lazio ovunque, un effetto onda che accompagnerebbe inevitabilmente un qualcosa di nuovo. Vabbè.
0: Decisamente.
1: Un po' la tristezza.
0: Però è un'analisi perfetta la tua, Luca. Senti, invece stasera debutta la Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento. C'è attesa, immagino, a Firenze, perché comunque la Fiorentina io la reputo in questo momento la regina del mercato.
1: Allora, 14 d'agosto, caldo insopportabile, penso più o meno Firenze e Roma su questo punto di vista hanno molto comune.
0: Molto, sì.
1: Non puoi stare chiunque ha la possibilità di scappare scappa. 14.000 biglietti venduti.
0: Hai capito, sì.
1: Questo è il segnale, perché questo è Firenze. La Fiorentina può mettere in vendita solo, credo, 15-16.000 abbonamenti, già tutti venduti. Questo è Firenze. Firenze è un continuo fuoco che, anche quando sembra spento, sotto brucia. Per cui poi basta che metti butti dentro un cerino e riparte tutto. E qui è ripartito tutto, è la passione. Oggi te ti devi immaginare un tifoso della Fiorentina che muore dalla voglia di vedere Mastantonio,
0: certo.
1: Questo fenomeno argentino che arriva via Rive, via Real, è innamorata delle prime cose che ha visto Diatta. Che io, ragazzi, io l'avevo visto a che partita, però ora vedendolo un po' di più mi sembra veramente tanta roba, devo dire. È innamorata di questo Ulai che è un furetto che a molti ricorda anche per qualità tecniche Pizzarro, e poi c'hai novità dovunque, c'hai qualità ovunque, e quindi questa è la vittoria della Fiorentina. Dopodiché alla riflessione che ci sta, che oggi la Fiorentina forse quella che ha fatto più sul mercato, non bisogna dimenticare, la Fiorentina parte da un 14° posto.
0: Sì, sì, certo. Certo,
1: quindi
0: certo,
1: di lì certo. Si parte. Cioè,
0: e se vogliamo, e quindi, Luca, all'incognita allenatore, se proprio la vogliamo mettere, cercare, no, il famoso pelo nell'uovo, che ha fatto benissimo a Sassuolo, Firenze è un'altra cosa.
1: Sì, io credo che ci siano un paio di incognite e grosso la metto con un punto interrogativo, con una curiosità. All'incognita primaria è che succede con Ken, perché io penso che la Fiorentina nell'idea iniziale lo volesse vendere,
0: sì,
1: proprio perché al momento credo che la Fiorentina va verso 9 undicesimi nuovi di squadra, e quindi non era follia immaginare quello che un po' avevamo intuito da Paratici, cioè voleva cambiare 10 su 11 a parte De Gea. Poi non c'è dubbio che Ken è un interrogativo complessivo, perché dentro ci stanno problemi fisici, dentro ci sta che non sono fatti di ora. Ti ricordo che nel mercato invernale, non l'ultimo, quello ancora prima, lui fu bocciato alle visite medie dell'Atletico Madrid.
0: Come no?
1: È ovviamente un giocatore un po' vulnerabile dal punto di vista fisico. Poi è un giocatore come Leao, sono giocatori dove chi prende tutto, no?
0: Il pacchetto completo, Luca.
1: Completo, come dicevano amici miei, sì, più di tutto.
0: Bravo.
1: E se pigli tutto, se quando fai 35 gol nessuno si ricorda delle altre cose, quando c'hai dei problemi queste rivengono a galla. Quindi primo problema è cosa farà la Fiorentina con Ken, perché con il vero Ken questa è una squadra, senza Ken Pellegrino un buon centravanti, ma ovviamente non è avvicinabile a Ken, poi bisognerebbe vedere chi potrebbe arrivare. Poi una squadra con grandissima qualità, grandissimi talenti, ma anche molto giovane.
0: Esatto.
1: Perché tutto sommato, da Mastantuono ad Attà, che è un po' meno giovane, Ulai, Valdepeñas, tanti giovani, ma stesso Dragusi. Quindi bisogna anche vedere poi tutto questo come verrà riproposto in una realtà comunque che oggi ha grandi aspettative. E poi, come dicevi te, non parlerei di critiche ovviamente, ma curiosità, dubbi, interrogativi. Ecco, cosa riuscirà a fare grosso? Allora, su questo fronte io mi autocautelo, se si può dire, perché l'anno scorso pensavo che Pioli avrebbe aiutato la Fiorentina a fare quel salto di qualità per passare dal sesto posto con 65 punti a arrivare ai margini, se non a provare a aggredire la zona Champions, e per poi la Fiorentina retrocede a Natale.
0: Sì.
1: Quindi ciò mi suggerisce grande cautela nelle valutazioni. Grosso deve dimostrare tanto, ha una grande pressione. Ma chi ha calciato un rigore di un mondiale all'ultimo,
0: giusto,
1: rigore,
0: giusto,
1: ragazzi, la pressione,
0: giusto,
1: sa come
0: gestirla, sì.
1: Ha alle spalle un dirigente bravissimo che lo ha voluto, avrà bisogno di tempo. E di un'altra cosa, caro amico mio, che noi spesso trascuriamo, ma fa parte del gioco, si diceva ai tempi di Arrigo Sacchi, anche l'effetto culo, si può dire,
0: come no?
1: Un po' di sana,
0: certo,
1: fortuna,
0: serve.
1: Lato B.
0: Lato B.
1: Perché, come ricordo sempre, cioè il calcio è fatto anche di questo. L'anno scorso la Fiorentina andò a Cagliari al 93esimo, vinceva,
0: sì, sì,
1: poi commette un errore e pareggia, va a Torino, Ken praticamente leva di porta un pallone, se lo toccava va dentro, vince la partita, cioè la Fiorentina le prime due partite 6 punti, prime due partite 2 punti. E il calcio è fatto di sliding door, no? Cioè, di momenti che cambiano da un attimo a seconda. Avrà bisogno di un po' di fortuna, perché purtroppo il tempo è sempre poco per un allenatore, perché uno dovrebbe dire, cavolo, arriva questo, esperienza di Serie A pochissima, squadra nuova per 10 undicesimi, progetto tattico che era partito da un'idea, poi arriva Mastantuono e cambia idea, cioè, c'è tutto per concedere a un allenatore il tempo, 5-6 partite, il tempo per trovare un'identità comune, trovare un'idea tattica, creare ma sai che in Italia è tempo,
0: no, figurati, è proprio la cosa che manca
1: poco per tutti.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Luca, questione portiere Juventus, ti immaginavi che al 14 agosto quella casella fosse ancora vuota?
1: No, io pensavo sarebbe stata la prima,
0: anch'io,
1: a essere. Però questa è l'altra parte, questa è una parte del calcio italiano. Guarda, riflettevo su un articolo che mi pare abbia scritto Marco, un editoriale abbia scritto Marco Pontere su tutto il mercato, e mi sono riconosciuto molto, cioè noi rischiamo il sorpasso dalla Turchia.
0: Sì, sì, decisamente.
1: Ve lo dico, questo è un avviso ai naviganti, perché non c'è niente. La Turchia è un paese in fase di decollo economico, calcisticamente avrebbe potuto organizzare l'Europeo da solo, certo, da sola, ma questo vuol dire che fino al 32 è un paese che investirà in tutte le sue anime, quindi produttive, imprenditoriali, tutte sul calcio. Guardate le cifre di Vlahovic, è un competitor forte, molto forte, molto molto molto forte. Noi siamo l'altra faccia in questo momento. Se la Lazio è la punta della piramide, ma insomma, vediamo le difficoltà che ha il Napoli, le difficoltà clamorose che ha la Roma, i problemi che ha la stessa Inter. Cioè, oggi il calcio italiano è un calcio, sembra ripiegato un po' su se stesso, no? Come,
0: certo,
1: come situazioni. E quindi la Juve c'è dentro. La Juve c'è dentro perché, come ho scritto, i precedenti gestori tecnici, quindi prima Giuntoli, poi Comolli, ne hanno combinate di tutti i colori, delapidando un patrimonio economico. E nel calcio, ragazzi, certi errori poi te li porti dietro, no? Quando leggo che Spalletti sta cercando di recuperare Milik, Douglas Luiz. Cioè, ti rendi conto a che cosa è arrivata la Juve? Sì. È come quando tu vai nel magazzino e ti dici: ragazzi, non c'ho vestiti, devo trovare qualcosa. E allora questo esce a pantaloni corti, va, prova a lungo l'orlo, quello, e ci prova a vedere, ma non è di moda, pazienza. Intanto ecco, dentro questo ci sta la storia della Juve. Ti devo dire, immaginare che la Juve risolva il problema del portiere perché, mossa a pietà, il Paris Saint Germain gli presta un giocatore.
0: Sì, è brutto. È oggettivamente,
1: per me, sono più
0: brutto.
1: Vecchio di tutti voi, vedetemi, una roba sono strana. Cioè, la Juve e il Paris Saint Germain. Ora, riporta tutto questo, la mia età, indietro di 30 anni, il Paris Saint Germain non si sapeva cos'era. La Juve era il padrona d'Europa, no?
0: È vero, Luca. Luca, grazie, è sempre un piacere abbraccio. Ascoltarti. Ciao, grazie. Luca, direttore Luca Calamai, 12:26 minuti primi. Allora, pensate in questa mattinata, prima no, Frattesi non può arrivare, adesso hanno trovato, certo, secondo me lo potevano fare prima, comunque, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, prestito oneroso a 5, quindi la Lazio a questo punto riuscirà a trovare 5 milioni da una cessione, però io veramente dico, ma ora dovevate arrivare a questo? Vabbè, comunque, possono tirare un sospiro lievo i tifosi della Lazio, ma Luca Calamai è stato perfetto nella sua analisi. Comunque, la macchia rimane anche su questa operazione. 12:26 minuti primi, andiamo in pausa, poi arriva Alain Balnegri.

0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
2: Cari amici, 12:35 minuti primi, allora due notizie. Avete visto che poi vi abbiamo raccontato prima la trattativa bloccata, adesso con questo colpo di genio la Lazio si porta probabilmente a casa Frattesi, non più obbligo ma diritto a 5 milioni, cioè 5 milioni subito più diritto di riscatto percentuale. Resta comunque la figura, insomma, non proprio bellissima fatta dalla Lazio. E poi vi invito anche a un'altra riflessione su Frattesi, no? Perché qui bisogna ragionare anche sul valore di questo ragazzo. Cioè, se l'Inter è disposta addirittura ad accettare il diritto di riscatto con un prestito oneroso a 5 milioni, vuol dire che su Frattesi si è fatta anche tanta narrazione, ma non ci sono società più o meno importanti, al di là della Lazio,

0: c'è soltanto la Lazio, e l'Inter stessa, pur di portare a termine questa operazione, praticamente in questo momento lo regala alla Lazio. L'altra notizia è che il Milan non ha convocato Leao per l'amichevole che si giocherà domani contro il Manchester United. Resta il fatto che Leao è sul mercato. Ora, prossima settimana sentiremo il vulcanico Jacopo Galvani. Il punto è che il Milan continua a mettere sul mercato giocatori, a togliere dalla rosa giocatori. Ne abbiamo parlato anche prima, quindi fuori Nkunku, fuori Tomori, fuori Fofana, Leao non convocato, ma non compra. Quindi Amorim, che sta esattamente facendo il copia e incolla di quello che ha fatto quando era al Manchester United, deve però poi sperare e augurarsi che la sua proprietà, che in questo momento sì, cardinale, è arrivato con l'elicottero, tutto molto bello, tutto molto scenografico, ma bisogna che poi arrivino anche i calciatori, perché Milan-Torino è dietro l'angolo. Ci sono Rabiot e Maignan che non sono rientrati, ma rimane sempre nel range delle loro possibilità, quindi torneranno in questo fine settimana e probabilmente non saranno a disposizione per la partita contro il Torino, e quindi insomma il Milan sta attraversando un momento veramente delicato. Sapete cosa ha detto Lukaku? Sono sulle pagine di tutto mercato web, indovinate un po', però stavolta ha leggermente cambiato. Non è sempre stato tifoso del Fenerbahce, ma ha detto: la Turchia è la mia seconda casa, ha detto Lukaku, che è è bravo, credo che non ci sia mai stato in Turchia, però è la sua seconda casa, e ha detto che vuole vincere tutto con il Fenerbahce. Va bene. Comunque sia, insomma, la Turchia ha ragione Luca Calamai. Noi ci scherziamo un po' anche sulla questione turca, però al momento la Turchia, non dico che avanti al nostro campionato, ma quasi. Nel frattempo leggo che, appunto, ritornando al Milan, c'è un primo piano proprio su tutto mercato web. Amorim ha chiesto al Milan di cedere Leao, contatto con gli agenti che abbassano anche le pretese. Dunque, alla lista Nkunku, Fofana, Tomori, si può aggiungere anche Leao. Realmente io non so con quale formazione andrà il Milan a giocare contro il Torino, perché tra quelli che sono infortunati, tra quelli che sono stati messi fuori rosa, tra quelli che non rientrano nel progetto, tra quelli che rientrano dalle vacanze, insomma il Milan farà fatica a trovarne 11. E nel frattempo, naturalmente, in tutto questo il plenipotenziario del Milan, Ibrahimovic, continua le sue vacanze, che è lui che gliene frega del Milan, giustamente. Ha fatto il commentatore dei mondiali, è stato quello che ha tagliato le teste a Tare, ad Allegri, a Furlani, è andato via tutti, poi si è andato a fare il mondiale, e adesso, mentre il Milan, sì, che per carità, per l'amor di Dio, è vero, ha piazzato subito un paio di colpi, perché ha preso Gonzalo Ramos per circa 70 milioni, ha preso Ghila, ottimo difensore, per 30 milioni, ma poi si è fermato. E Amorim ci sta mettendo del suo, praticamente facendo tabula rasa dei calciatori, per cui vedremo anche il rebus Milan come si andrà a risolvere. Ora lo dice anche la Gazzetta dello Sport: prima lo stop per i conti Lazio, poi l'affare si sblocca, caos Lazio, cosa è successo? Ma noi ve l'abbiamo raccontato proprio in presa diretta, da come si è bloccata a come si è sbloccata. Salutiamo adesso il caro Alain Valnegri. Ciao Alain!
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: La domanda che mi faccio, non so se hai seguito questa mattinata convulsa sul caos Frattesi: prima chiaramente trattati a bloccata perché la Lazio non poteva mettere l'obbligo, poi adesso si è sbloccata con il diritto. Ma secondo te perché a Frattesi non si è mai avvicinato nessuno di ora, senza sminuire la Lazio, però insomma di club un pochino più importanti? Perché?
1: Soprattutto la Premier, perché secondo me è il giocatore da Premier proprio Frattesi. era andato

0: ritorno, un box to box, è uno che comunque si inserisce bene. Probabilmente perché l'Inter o lo voleva vendere comunque a un prezzo fuori mercato per comunque un panchinaro, perché comunque Frattesi è bravo, però nell'Inter faceva panchina, oppure perché non lo voleva proprio vendere o lui voleva provare ad imporsi a Milano. Adesso comunque il tempo è passato e... Ma Frattesi è un po' l'emblema comunque, secondo me è molto illustrativo di cosa vive un giovane italiano, che alla fin fine già sono pochi che possono avere il diritto di sbagliare in Serie A, e poi quando danno il salto a una grande, se non trovano spazio, preferiscono non giocare in una grande che essere giocatore stella di una squadra con altre ambizioni. Ormai è così, ricordati Ale, negli anni 80-90 comunque avevamo delle bandiere ovunque, o giocatore simbolo, neanche bandiera, però c'erano due, tre giocatori simbolo a livello tecnico che avrebbero potuto giocare a più alti livelli, però preferivano essere protagonisti in provincia. L'esempio più lampante è Totò Di Natale.
1: Come no, Totò Di Natale, è vero, assolutamente. Senti Alain, invece il Milan, allora ieri ha fatto fuori Nkunku, Tomori, Fofana e notizia insomma di queste ore, fuori pure Leao che non verrà convocato per l'amichevole con lo United, ma in più Amorim ha praticamente detto: amico mio, trovati un'altra squadra perché con me non troverai spazio. Ora, condividi queste scelte drastiche del Milan una settimana all'inizio del campionato?
0: Arrivano un po' tardi, secondo me, perché comunque lì lo fai o dall'inizio del ritiro, e comunque fai capire anche allo spogliatoio che hai un po' di chiarezza. Amorim, ma secondo me, sta pagando un po' la mancanza di progettualità. Ricordati che a fine giugno non sapevamo chi era l'allenatore, chi era il direttore sportivo, cioè c'era un caos tremendo. Poi gente al Mondiale, gente non presente a Milanello. Il Milan è vittima di una società assente, quei fondi che comprano e poi comunque incaricano, mettono qualcuno. Ma chi decide nel Milan?
1: Ah,
0: Chi fa mercato?
1: bella domanda, non lo so.
0: È lì una società così importante, comunque se non hai una figura ma che va anche a comunicare con i mezzi di comunicazione. Poi comunque è tutto underground. E questo la squadra ne risente, perché fai quel che hai voglia. È sparito lo stile Juve, è sparito lo stile Milan. Ormai sono alla ricerca di un po' di coerenza, un po' di organizzazione. È peccato perché comunque i dirigenti italiani ci sono, che sanno gestire quel tipo di società, però si fanno altre scelte e comunque loro vengono a fare soldi. Dunque è chiaro che con i soldi che ha speso il Milan per due calciatori, perché comunque per due calciatori ha speso 100 milioni,
1: Sì,
0: e
1: Ghila
0: poi
1: è
0: devi far
1: l'attaccante.
0: tornare i conti con quel tipo di società. Prima c'era il presidente che, se poteva spendere, li spendeva, e non c'era quella mentalità dei fondi di inversione. E ormai siamo infetti da questi fondi di inversione.
1: Sì.
0: Vediamo che comunque la maggior parte di quei fondi di inversione, a meno di avere qualcuno che gestisce, come Marotta nell'Inter, o come Paratici adesso a Firenze, c'è tanto caos. C'è tanto caos, si cambia direttore sportivo ogni anno e non c'è il direttore generale un anno, l'anno prossimo ne prenderemo uno, cioè cambia sempre la struttura societaria. E quando una società comunque non lavora bene, comunque la squadra perde 10-15 punti, e il Milan secondo me sta soffrendo anche l'assenza di serietà e di progettualità.
1: Alain, sei curioso di vedere la tua Fiorentina stasera che debutta? Ci diceva prima Luca Calamai, 14.000 biglietti venduti il 14 di agosto a Firenze contro il Benevento in Coppa Italia. Sei curioso?
0: Sì, sono curioso di vedere un po' cosa vuole Grosso, sono curioso di vedere anche a livello individuale certi calciatori, ma voglio capire un po' la struttura a centrocampo, perché per me le grandi squadre si costruiscono dal centrocampo. Sento parlare di un dualismo Ulai-Fagioli, con un Fagioli che sarebbe in uscita, questo non lo capisco proprio, e voglio capire stasera anche l'11 titolare, tra parentesi, di Grosso, perché probabilmente sarà l'11 che debutterà all'Olimpico per la prima di campionato.
1: hai fiducia in questa Fiorentina? Dai, ne parlavamo ieri.
0: La fiducia, guarda, cioè, parte con l'handicap Fiorentina, col tifoso Viola. La fortuna è stata di trovare Paratici, che è riuscito a sedurre, a risedurre Firenze. E comunque era difficile, eh? Tu lo sai come bene, no? Sei toscano, come... lo sai bene che a Firenze comunque quando inizia la gente inizia a essere comunque... non aver fiducia, inizia a essere molto critica. L'equilibrio è difficile da trovare a livello emozionale. E poi quella stagione scorsa, cioè solo lui poteva fare quel che ha fatto.
1: Sì, perché, sì, decisamente.
0: Cioè, alla fin fine, da allenatore, cambiato allenatore, ha cambiato quasi tutta la squadra. Però devi saperlo fare, devi sapere comunque, non far quadrare i conti, perché comunque... Joseph Comisso, secondo me, gli ha dato carta grigia, non bianca, perché comunque una vendita la dovrà fare.
1: Certo.
0: E adesso vedremo se è Chieno Fagioli, però uno dei due, secondo me, lascerà Firenze.
1: Sì, penso anch'io. Senti, invece, ieri, quando tutto sembrava definito, si è bloccata l'operazione Suzuki-Juventus, quindi la Juve al momento non ha ancora il portiere titolare, dall'altra parte però arriva Lukumi. Quindi, un giudizio su... porta ancora vuota della Juve e Lukumi che andrà a fare coppia con Bremer.
0: Beh, Lukumi è un gran bel colpo. Al prezzo che l'ha pagato ha fatto l'affare. Un grande affare, secondo me. Abbiamo visto anche il Mondiale, comunque. Centrale serio, Lukumi. E poi è cresciuto tanto, è cresciuto tantissimo in Italia. I due anni con l'italiano abbiamo visto un Lukumi avere... sì, avere... degli errori quando si parlava di una vendita l'anno scorso, ricordati la partita, sì,
1: a Roma,
0: che perse il Bologna per un errore suo, però poi comunque si è calato nella realtà e ha fatto una stagione comunque ad alto livello. Adesso era destinato a fare il salto a una grande, 20 milioni, credo che sia il prezzo, 20 milioni, no Ale?
1: Sì, 20 milioni più 5 di bonus.
0: 20 milioni è un affare, secondo me è un affare, quando guarda un po' in giro i prezzi di certi difensori. Muaremovic mi sembra che sia andato in Inghilterra per 40 milioni.
1: Esatto.
0: E non penso che ci sia così tanta differenza, anzi penso che Lukumi è avanti rispetto a Muaremovic.
1: Sì, credo anch'io.
0: Tante cose.
1: Credo anch'io.
0: E anche Christensen 22 all'Atalanta, Lukumi secondo me è più completo. E lì ha fatto un bel affare Carnevali e poi bisogna capire, perché comunque ha ancora 2-3 colpi in canna, ce li ha. Bisogna capire quando lui li farà. Sta speculando evidentemente col prezzo del mercato, sta speculando anche del bisogno di certe società di vendere o cedere certi calciatori. Suzuki, per PSG non si può permettere di conservare Suzuki e mandarlo in panchina per l'investimento fatto, lo devono mandare a giocare. E la Juve comunque è una grande realtà, e comunque il PSG secondo me, anche con l'affare con Lomani, ha sanato una relazione con la Juve. Dunque, sì, secondo me si farà quel colpo.
1: Dici, anche se oggi, da quello che sappiamo, insomma, è emerso che tutto sommato forse è proprio il giocatore che non è convinto di andare a Torino. Perché veramente ieri...
0: Adesso questo è un altro discorso.
1: Appunto, ieri eravamo ai dettagli, oggi invece sta emergendo il fatto che lui vuole restare a Parigi.
0: Ma... beh, per vivere, sì, Parigi, vivendo in una certa dimensione socio-economica, è bella da vivere, però poi sei calciatore, devi giocare, e un anno fuori, quante volte, quanti calciatori sono rimasti un anno fuori per tensioni con le società, non esatto. Rinnovi, tensioni con gli allenatori, ma poi ti perdi, tornare è difficile, il portiere forse è un po' differente, però secondo me perdi anche l'occhio, perdi quel mezzo secondo che hai in più, esci da un bel mondiale, tu devi giocare, a quell'età devi giocare, andare a far panchina a Parigi, sì, economicamente, ma non hai bisogno comunque di tutti questi soldi. Non capisco, certe volte non capisco certe decisioni, guarda il lato sportivo, PSG sì, è una bella sfida, però sei il terzo portiere, e poi a Parigi arrivano due portieri italiani nell'Under 20 in primavera che arrivano forti, dunque non so, non l'ho capita l'acquisto del PSG con Suzuki, non l'ho capita, non so se sia una mossa di Campos per fare una plusvalenza senza farlo giocare con la squadra parigina, è la la teoria più coerente che ho trovato.
1: Penso anche l'ultima cosa che ti chiedo: Napoli fatta per Badiashile, ex Chelsea, secondo te è un difensore che può far bene nel nostro campionato?
0: Ma bisogna vedere come sta, bisogna vedere come sta. Napoli si lamentano che Buongiorno ha perso tante partite, Badiashile ha perso il doppio di partite nello stesso arco di tempo. Badiashile a 17 anni sì, interessava il Real, debuttò col Monaco in prima squadra con Henry come allenatore, fu una delle poche note positive di quel Monaco post scudetto 2016-2017, e poi si è perso. 3 anni a Londra, quanto ha giocato? Neanche la metà delle partite.
1: Sì, neanche la metà delle
0: per
1: partite.
0: Per lui bisognerà capire come sta fisicamente e poi se riesce a prendere il ritmo. Se torna quello del Monaco è un gran affare, sì.
1: Va bene, Alen, buon Ferragosto, grazie Alen.
0: Buon Ferragosto.
1: Un abbraccio, ciao, Ale, ciao. Un abbraccio. Allora, alle 12:54 minuti primi chiudiamo questa puntata dell'editoriale di Rotocalcio che nell'arco delle 2 ore ha visto Frattesi arrivare all'aeroporto e gli hanno detto no, però poi la Lazio è riuscita con l'Inter, pare c'è stata una telefonata tra Lotito e Marotta, insomma adesso credo che possa riavvicinarsi all'aeroporto perché dall'obbligo siamo passati al diritto di riscatto, prestito reso per 5 milioni, quindi Frattesi andrà alla Lazio, rimane però il grande caos nella società biancoceleste, mentre l'altra notizia che vi abbiamo dato, che poi Lucio Marinucci andrà ad approfondire nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00, ma vi ricordo che finalmente torna Maracanà da lunedì, quindi con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, quindi toglieremo finalmente Lucio Marinucci che farà soltanto la prima ora, l'anteprima Maracanà, ma torna i due padroni di casa, Stefano e Marco, però oggi purtroppo vi dobbiamo presentare ancora Lucio dalle 14:00 alle 17:00, sicuramente anche la questione Frattesi, ma anche quella di Leao, che è stato di fatto messo sul mercato, saranno in primo piano. Alessandro Santarelli, grazie, io sarò con voi non lunedì, bensì martedì, quindi lunedì no, ci sarà Lorenzo Beccarisi. Tornerò con voi martedì per accompagnarvi nella settimana che porta poi al debutto del campionato. Grazie ovviamente anche all'ingegner Gabriele Latini in cabina di regia. Adesso vi rigustate, per chi lo ha perso, l'editoriale molto interessante con Fabrizio Poggiroli, poi dalle 14 Lucio Marinucci. Grazie a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno avendo perso tra virgolette la Vlahovic, ma era una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, che poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta. Quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché è stato sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio un giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che Milan potrebbe far comodo se gestisce la giusta maniera. Mourinho senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo. De Laurentiis ha sempre azzeccato, ormai a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, va il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè l'Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli di precampionato che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono dei giocatori che, come che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto, che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato. Quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelli che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si può dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben trovati in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Ben ritrovati in questa puntata del venerdì 14 d'agosto, vigilia di Ferragosto. Infatti le strade anche della capitale sono sempre più vuote, perlomeno il traffico ci ha abbandonati in queste settimane, in questi giorni. Quindi un po' di tregua dal caos capitolino, meno dal caldo che comunque continua ancora discretamente ad imperversare. Qui in studio, comunque, appunto dagli studi di Roma, Lucio Marinucci per accompagnarvi. No, non Fabio Tozzi, confermo Lucio Marinucci per non neanche questa puntata, dicevo, del venerdì fino alle ore 17, l'ultima puntata di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Non ci sarà Fabio Tozzi né Tozzi Fabio lunedì, ma ci sarà invece il direttore Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Perché? Perché alle ore 13, segnate la data sul calendario e l'ora sull'orologio, sul cronometro, dove volete, perché alle ore 13 torna Maracanã con la nuova stagione. Dalle ore 13, come sempre, alle ore 17, 4 ore quotidiane di approfondimento su tutto praticamente. Non si tralascia nulla, e quindi ormai possiamo dire che quando ricomincia Maracanã, ricomincia la stagione calcistica. Però nel frattempo ci sarà anche da discutere sul mercato, sui movimenti, sulle operazioni, sul completamento delle varie rose. Ancora c'è chi deve operare veramente tanto, e già oggi poi andiamo su quelli che sono stati gli ultimi interessi e, come dicevo, gli ultimi movimenti di queste ore, anche perché ci sono state delle trattative che ieri sembravano definite, oggi sembravano saltate, poi sono state ridefinite. Insomma, è accaduto tutto nell'arco di poche ore, per non dire di pochi minuti. Noi ne parliamo a breve. Io comunque vi ricordo come sempre il numero per i messaggi WhatsApp: 331 8200 213. Tanto in cabina di regia, grande tandem offensivo, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, che stanno operando come sempre con grande precisione. Li ringraziamo e quindi, come detto, ci avviamo a discutere dei temi della puntata di oggi con, come dicevo, trattative che sembravano saltate. Non nascondiamoci il riferimento. No, infatti non ci nascondiamo, è a Davide Frattesi, che sembrava praticamente non dover più approdare alla Lazio. Ieri abbiamo discusso della trattativa che aveva riguardato l'Inter e la Lazio, e appunto sembrava ad un certo punto che fosse tutto saltato, perché per i parametri economici bianco-celesti sembravano non potessero essere rispettati, ecco, dei parametri, quindi era stato bloccato tutto. Poi invece sono stati un po' ridefiniti, sono stati cambiati, variati i termini della trattativa, e quindi in realtà poi il calciatore classe 1999 arriverà in biancoceleste, arriverà nella capitale pronto a rimpolpare le fila di Gennaro Gattuso, che di certo ha bisogno di colpi. E poi ci sono gli aggiornamenti anche sulle altre trattative, un'altra che sembra essersi arenata, ma stavolta senza risvolti positivi, perlomeno al momento, è quella inerente agli ultimi movimenti per la porta della Juventus, ossia Zion Suzuki. Come sappiamo, il giapponese ormai in direzione Parigi, dopo aver lasciato Parma, sembrava diretto a Torino, sponda bianconera, in prestito, però nelle ultime ore della giornata di ieri improvvisamente si è arenata la trattativa, perché il calciatore starebbe valutando anche la permanenza direttamente a Parigi. Anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando di non cedere più in prestito Suzuki, ma di farlo maturare in casa e quindi metterlo in competizione eventualmente con Safo. E però, ecco, questo cambia notevolmente i piani della Juventus, che quindi deve virare rapidamente su un altro profilo. Il prediletto rimane in questo senso sempre Vicario, che è in uscita dal Tottenham, che non fa parte più del progetto tecnico di Roberto De Zerbi, quindi Potrebbe essere l'italiano il nome spendibile per la porta della Juventus. Certo è che bisognerà accelerare, perché come ha fatto capire Spalletti, l'obiettivo sarebbe quello di avere un portiere titolare in vista dell'esordio. Campionato esordio che abbiamo detto più volte, sì, ancora non è vicinissimo, ma che si sta avvicinando, fra meno di 10 giorni,
2: questa è una cosa molto bella.
1: Fra 9 giorni, cosa molto bella, non credo, proprio per Luciano Spalletti. Quindi 9 giorni all'esordio con il Frosinone non sarà il test più probante, ma la Juventus non può permettersi di partire con un handicap, e non può permettersi al momento di partire con un portiere non titolare. Di Gregorio, anche nelle amichevoli precampionato, ha dimostrato di non essere pienamente in condizione, probabilmente anche più dal punto di vista mentale che non dal punto di vista fisico-tecnico. Per quanto riguarda Perin, anche lui ha risposto un po' sì e no, un po' alte e basse, quindi serve dell'altro. Poi per quanto riguarda anche il resto, il Como continua a cercare un centravanti, la squadra di Fabregas, devo dire, ha impostato un mercato decisamente positivo per completare la squadra, per completare i vari reparti, però ecco, al momento se c'è una casella quasi libera è quella del centravanti, perché il Como ha sì tanti giocatori, ma bisogna prima definire. Intanto possiamo andare, comunico alla regia, a sentire Niccolò Ceccarini per questo blocco, quindi andiamo subito ad approntare il collegamento telefonico per avere gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di calciomercato e sui movimenti che, come detto, si stanno caratterizzando. Io stavo dicendo invece sul centravanti del Como ci si sta muovendo magari anche in direzione Premier League. Leggevamo di interessi per calciatori del Chelsea, il club sta valutando delle operazioni in prestito, quindi poi magari andiamo anche a capire che cosa può accadere. Non dimentichiamoci del resto che il Como è una squadra sempre alla ricerca di tanti profili, e fra questi c'era Moise Kean, che comunque, per carità, potrebbe rimanere anche alla Fiorentina, ma non erano esclusi nei giorni scorsi dei possibili stravolgimenti, ecco, in ottica Como per il calciatore classe 2000. Quindi ecco, se dovesse invece essere Delap, il nome lo diamo, del Chelsea, il profilo ricercato, Kean si avvierebbe sempre di più alla permanenza in viola, il che permetterebbe, devo dire, anche a Fabio Grosso di avere un tandem offensivo non male, che giochino insieme o che uno sia titolare e l'altro in panchina. Pellegrino e Kean rappresenterebbero comunque, devo dire, un bel binomio d'attacco. Intanto però ce l'abbiamo per fare chiarezza su tutte le trattative, gli ultimi stravolgimenti dei movimenti di mercato, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio, ciao Lucio, buon pomeriggio. Siamo sempre gli stessi, siamo sotto Ferragosto, ma siamo sempre gli stessi. Forza Lucio.
1: Non molliamo, non molliamo, non si molla di un millimetro, caro Nick. Però ecco, non si molla neanche dal punto di vista del mercato, perché prima dicevo c'erano delle trattative che sembravano per un momento saltate, però non si molla anche lì, e pare che alla fine invece Frattesi possa lasciare l'Inter.
3: Sì, hanno rimodificato la formula del trasferimento. Frattesi domani farà le visite mediche con la Lazio, quindi tutto regolare, tutto a posto. È chiaro che c'era la questione, no, della Lazio da valutare, evidentemente in base a quello che naturalmente rappresentava oggi la situazione economica del club. Questo modulo di operazione doveva essere modificata, e comunque questa è una grande opportunità per la Lazio, perché prendono un giocatore come Frattesi, secondo me vuol dire tanta roba, non avendo fatto praticamente mercato, no, per 2 sessioni o quasi. È chiaro che poi comincia a mettere dentro qualche giocatore di un certo spessore, di un certo peso. Beh, io non gli avessero detto qualche tempo fa, no, anche ad alcuni addetti ai lavori, che Frattesi sarebbe andato alla Lazio, ci avremmo creduto in pochi, no,
1: nel senso,
3: perché pensavamo che potesse andare all'estero, a Nottingham Forest. Sono curioso di vedere adesso la Lazio che cosa farà là davanti, no, perché Ivanovic era il giocatore preferito, e su quello mi sembrava che anche Gattuso avesse espresso un parere estremamente favorevole, e invece lui ha scelto il Lens. Ora vediamo se va
1: Pinamonti,
3: Luca, per esempio.
1: O Luca, non lo so.
3: Sì, secondo me servono due tipi di attaccanti di questo tipo. Cioè Pinamonti mi sembra parecchio avanti. Io penso che Pinamonti lascerà il Sassuolo. però secondo me se riuscissero a prendere Luca, io ho visto Luca molto motivato negli ultimi tempi, quindi come se avesse proprio la voglia di dimostrare che ancora
1: ha segnato anche in amichevole.
3: Sì, ha segnato in amichevole, ha fatto un bel gol, ha fatto partire poi anche l'azione della rete. Beh, io credo che se riuscissero in qualche maniera a prendere o Pinamonti o Luca, io devo dirti, mi sembra parecchio avanti Pinamonti, però per quanto mi riguarda mi piacerebbe vedere Luca, perché Luca è un ragazzo particolare, un carattere che se ti esplode in mano rischia di farti una stagione clamorosa,
1: Beh, poi valorizzato in un certo modo avrebbe senso. La Lazio comunque, se ha dei valori, ce li ha sulle fasce, che avere un centravanti con quella struttura, abile anche di testa, potrebbe magari diventare la soluzione giusta. Quindi stiamo a vedere per il centravanti biancoceleste, anche se, ecco, poi Nick, a proposito di centravanti, a Firenze abbiamo visto arrivare Pellegrino, quindi ti chiedo innanzitutto che colpo è. Poi leggevo del Como, che sappiamo ha insomma adocchiato Ken già da tanto tempo, però leggevo che si possa spostare anche adesso l'attenzione verso qualche giocatore di Premier League. Quello cambierebbe anche i piani un po' della Fiorentina, manterrebbe un
3: il discorso di Ken, abbiamo già capito tutti che il Como se offre 35 milioni di euro più 5 di bonus. La partita sta tutta nel capire se questa cifra può bastare o meno alla Fiorentina. Se la Fiorentina pensa che questo sia il valore accettabile per Ken, può partire la trattativa. Se pensano che valga molto di più, cioè io credo che il Como neanche comincia, cioè il Como ha quest'idea, secondo me 35 più 5, ma la Fiorentina per me ne ha un'altra, quindi alla fine la vedo difficile che questa operazione possa decollare. Non è impossibile, ma è altamente difficile. Comunque poi la Fiorentina si è presa Pellegrino, che è un giocatore che ha anche della prospettiva, perché io credo che loro l'abbiano preso non per fare solo e soltanto il vice Ken, ma perché gli vogliono dare un domani una possibilità, una prospettiva importante di essere anche magari il dopo Ken, se dovesse esserci poi un'offerta più avanti e Ken dovesse lasciare la Fiorentina. Ha molti margini di miglioramento, è stato fortemente voluto da Fabio Paratici, ne parlano tutti molto bene, e quindi la Fiorentina da questo punto di vista ci punta, se no non avrebbe speso 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Sono veramente tanti soldi per un vice Ken o un potenziale vice Ken, se ci pensate bene sono tantissimi soldi.
1: Beh sì, fa capire che ci sia un piano anche poi sul futuro, non solo sul futuro immediato ma anche su quello un po' più remoto, e mi sento di dire anche comprensibilmente. E poi però, ecco, anche sulle altre trattative, Nick, ti chiedo aggiornamenti, ti chiedo anche che cosa è successo sul fronte Suzuki, perché fino a ieri a quest'ora sembrava che verso Torino potesse, non voglio dire stendersi un tappeto rosso, ma quasi, mi sembra che le cose si siano complicate notevolmente, quasi di colpo.
3: Sì, sai, allora, diciamo che non era proprio il massimo della vita per la Juventus presentarsi con un portiere preso in prestito dal Paris Saint-Germain. Questo io parlo anche a livello di immagine,
1: certo.
3: A livello di strategia.
1: Seppur forte, perché è un buon portiere Suzuki.
3: No,
1: però
3: certamente, nessuno lo mette in discussione. Diciamo che loro erano partiti, diciamo così, allora, loro erano partiti da Alisson.
1: Esatto.
3: Era convinti di avere in mano Alisson, e poi Alisson si è ritrovato con Liverpool che gli ha rinnovato il contratto di un anno, e che quindi non era più praticabile fare l'operazione a determinate cifre. Sono scivolati su Dibo Martinez, che però come richiesta dell'Aston Villa era una richiesta giudicata troppo alta. Allora hanno pensato a Suzuki, però sapendo che c'avevano la concorrenza del Paris Saint-Germain. Magari su Suzuki ci avrebbero fatto anche un investimento, non certo le cifre che sta pagando il Paris Saint-Germain per prenderlo, cioè 35 milioni di euro. E allora che è successo? È successo che se c'era l'opportunità del prestito, bene, ma vedendo che ancora non c'era una decisione del Paris Saint-Germain, essendo il 14 di agosto, secondo me la Juve non poteva più aspettare per il portiere, e allora prenderanno Vicario, e per me lo prenderanno con la formula del prestito con diritto di riscatto, e a mio avviso l'anno prossimo proveranno con Alisson, cioè proveranno a bloccare Alisson, secondo me, già a gennaio. Questa è l'idea che mi sono fatta. Poi sulla punta vediamo, perché ora cercheranno, alla fine prendono anche Lukomi, secondo me nel giro di 48 ore
1: ormai si sta avvicinando anche lì, o sbaglio?
3: E io penso che nel giro di 48 ore prenderanno Lukomi. C'è un po' di distanza, ma tanto Lukomi non vuole restare a Bologna, Bologna sa che lo perderebbe a parametro zero. Secondo me a 20-22 trovano la quadratura del cerchio e Lucumi sarà un giocatore della Juve. Poi vediamo sulla punta, perché ho visto Dusan Vlahovic che no, era molto felice della sua scelta di andare al Beşiktaş, a cifre sinceramente
1: discrete, qualcosina prenderà lui e gli agenti.
3: Sì, devo dirti, fossi stato lui avrei valutato di rimanere alla Juventus, perché non mi sembra 7 milioni di euro netti, è vero, un bonus a 10 milioni alla firma più le commissioni e tutto quanto eccetera, però un conto è giocare nella Juve. Ma, e sì, secondo me un conto è andare a giocare anche un altro campionato. Senza nulla togliere l'entusiasmo e no, la forza economica e anche, voglio dire, sportiva del Beşiktaş,
1: che però fa l'Europa League.
3: Sì, esatto, ho visto una grande tifoseria e tutto quanto eccetera, però ma senti, se doveva finire così meglio così, perché tanto penso che nessuno oggi alla Juventus si strappi i capelli, ecco, per questa scelta di Dusan Vlahovic.
1: No, mi sembra francamente, anche leggendo commenti e sentendo le opinioni, di no. È una scelta di vita, però inevitabilmente anche di carriera, perché a 26 anni quando vai in Turchia, beh, ripeto, il Beşiktaş club storico, però non può essere all'altezza dei club di prima fascia o di medio-alta fascia europei, quindi anche qui, però la scelta è stata sua, gli facciamo l'in bocca al lupo, mentre per il resto, poi, prima di lasciarti andare, Nick, qualche ultima domanda che arriva anche tramite messaggi. Prima io ti chiedo di Spence, anche qui ormai mi sembra di capire che siamo in addirittura d'arrivo, mentre nei messaggi chiedevano di Icardi se può rientrare in ottica Serie A. Roberto diceva del Milan, ma il Milan ormai il centravanti l'ha preso, mi pare si dicesse fosse accostato alla Lazio.
3: Alla Lazio, sì, sì, è un'idea suggestiva di Mauro, che magari vorrebbe tornare in Italia e, sai, da svincolato, chiaramente lui ha sempre guadagnato cifre molto importanti.
1: Sì.
3: Io penso avrebbe bisogno la Lazio di prendere due centravanti di un certo spessore, anche perché il campionato è lungo, ci possono essere gli infortuni e magari, ecco, l'unico dubbio che ho è che magari se arrivasse Icardi, un Pinamonti o un Lucca finirebbero per essere un po', tra virgolette, schiacciati, no? E diventa difficile poi non far giocare Icardi se ce l'hai a disposizione, e gli altri sarebbero più, perché Icardi poi lo prendi a parametro zero, gli altri li vai a prendere in prestito con diritto di riscatto. Non lo so, è una suggestione, vediamo se dalla suggestione si arriva alla realtà dei fatti, però ecco, io credo che Icardi, insomma, per chi lo prende, se lo prende a condizioni economiche giuste, posso ancora dare qualcosa, ecco, di importante.
1: Chiaro. E Suspense, Nick, invece, anche qui dicevo, ormai mi sembra di capire,
3: sì,
1: obiettivo numero uno,
3: milioni,
1: numero due e tre.
3: Sì, diciamo, Spence l'hanno preso e ora vediamo se con Frattesi rivanno, dopo la cessione di Frattesi, rivanno su Curtis Jones, oppure se riescono a dare Luis Enrique, perché per ora diciamo c'è un accordo verbale, ma non c'è l'ok del giocatore, no? A trasferimento alla Roma, per cui se non va alla Roma Luis Enrique si blocca tutto, e se dovesse andare, oppure dovesse anche uscire Luis Enrique, a quel punto le alternative sono Fofana del Lione, Diaby dell'Al-Ittihad e poi eventualmente il solito Nico Gonzalez, che a ogni sessione riappare magicamente per gli obiettivi dell'Inter.
1: Eh sì, l'eterno ritorno di Nico Gonzalez, che non scompare mai dai radar. Nick, e io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato iniziale, ti lascio come sempre al tuo tanto lavoro. Grazie ancora, Nick, a presto.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che ci ha accompagnato in questi primi minuti. Leggevo comunque poi altri messaggi, Perri arriverà al Torino, ma caro Paolo, ho letto adesso il messaggio, altrimenti l'avrei posto subito un interrogativo a Nick, sembrava più vicino tempo fa, poi si è complicato, devo dire, Perri al momento mi sembra di capire che è in stand-by come tipo di trattativa, perché comunque è un portiere che in realtà è stato accostato a tante squadre nel corso delle ultime settimane, e il Marsiglia è alla ricerca di un portiere, e quindi sono stati effettuati dei sondaggi da parte del club francese abbastanza approfonditi, e quindi adesso anche il giocatore stesso starebbe valutando, perché ovviamente il Torino rappresenta un club storico della nostra Serie A, però eventualmente il Marsiglia comunque potrebbe proporgli un'altra stagione a livello europeo, perché il Marsiglia farà, come sappiamo, l'Europa League. Al momento è questa la situazione, tant'è che il Torino sta pensando anche ad altri profili, per ultimo, addirittura devo dire ancora non è una trattativa vera, però si sta parlando anche addirittura di Di Gregorio per un eventuale accordo, però ripeto, tutto su Di Gregorio, tutto ancora molto in fase preliminare. Ripeto, vediamo Perry che cosa accade, è in stand by, non è saltata come trattativa, è interrotta. Si parlava di un accordo fra il giocatore e il club Granata, però devo ammettere anche personalmente che nel calciomercato di accordi verbali da parte dei giocatori e delle agenti nei confronti dei club ce ne sono tanti, e ci sono state quasi altrettante volte in cui poi queste parole date non hanno lasciato adito invece alla chiusura della trattativa, ma poi l'entourage, se riceve un'offerta migliore da altre parti, valuta l'offerta da altre parti e spesso l'accetta, quindi attendiamo. Però ecco, questa era la situazione. Noi stiamo per arrivare alla fine di questo primo blocco di Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ma mi raccomando, rimanete con noi, perché nel prossimo avremo già qualche approfondimento e potremo recuperare sempre i messaggi al 331 82 00213, messaggi WhatsApp. Quindi se avete delle domande, appunto, cerchiamo sempre di rispondere sugli sviluppi di mercato, e se avete invece considerazioni di varia natura, siamo sempre ben disposti ad accettarle, a chiacchierare qui insieme. Poi più avanti avremo gli ospiti della puntata odierna di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, anche con esperti di alcuni giocatori, esperti di Sud America, con cui capiremo magari qualcosa di più anche sulle scommesse fra il sottoscritto e Gabriele Latini in cabina di regia, ma qui poi ci arriviamo più tardi. E in chiusura, ma ancora fra circa 2 ore e mezza, avremo l'ultima raffica di mercato di questa settimana, ma ancora c'è tanto di cui discutere a Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci nuovamente in diretta TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio, continuiamo ad accompagnarci in questo pomeriggio di approfondimenti. Ribadiamo, l'ultimo pomeriggio purtroppo a nostra disposizione per TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. La pacchia è finita da lunedì, torna il direttore Marco Piccari. Ora,
1: qualcuno piace dormire,
0: di certo non a Maracanà, non si dorme mai a Maracanà, e il palinsesto è stivo, lascerà.
1: No, domani è impossibile.
0: Domani è impossibile perché è Ferragosto ed è anche sabato, quindi no, sicuramente no. Se ne riparla per lunedì alle ore 13, ricomincia la stagione di Maracanà tutti i giorni.
1: Questa è una cosa molto bella.
0: Da lunedì al venerdì, una cosa molto bella, 20 ore settimanali per 4 ore al giorno dalle 13 alle 17. Beh, bisogna di certo dosare la voce quando si parla così a lungo e quando si approfondisce così tanto per 4 ore. Siamo fiduciosi che possa proseguire anche questa stagione di Maracanà. Dicevo, torna Marco Piccari, ma anche Stefano Impallomeni, anche tutti gli ospiti numerosi, ogni blocco per approfondire i temi poi di quello che sarà anche l'inizio del...
2: È da un po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Ormai però dobbiamo ribadirlo, caro Gabriele e Soblobino, perfetto. Del resto la verità è questa: Ale Ajacta Est, il dado
3: you
0: è tratto.
3: You speak about bla bla bla.
0: Non bla bla bla, parliamo solo di solide realtà senza alcun dubbio. Quindi ribadisco, da lunedì si riparte alle 13 con

0: ripartendo, il valore tecnico negli ultimi anni è cresciuto, rappresenta un po' una via di mezzo probabilmente tra l'Europa del
1: ma tutto è stato attaccato come la pipa è stato attaccato,
0: ecco è molto chiaro Gabriele per voce di Claudio Ranieri dalla cabina di regia, però ecco ancora inferiore rispetto ai top campionati europei, anche rispetto alla Serie A che ha tutti i difetti del mondo delle ultime stagioni. Però ecco, ti devo dire invece, mi sento di dissentire su Osimhen. Quando andò in Turchia al Galatasaray, un passo indietro rispetto al Napoli, ma soprattutto rispetto alle prospettive che poteva avere, ci fu, venne considerato. Poi il Galatasaray è un club prestigioso del calcio turco, anche del calcio europeo. Osimhen ha segnato tantissimi gol, 59 gol nell'arco di due stagioni. Però rispetto a quello che sembrava potesse essere il suo futuro al momento dell'addio del Napoli, ecco, quello che è adesso Osimhen, un ottimo attaccante del campionato turco, fa sorgere magari qualche interrogativo. Sono scelte di carriera e di vita, perché sono scelte anche economiche, l'abbiamo detto tante volte. Però ecco, se io penso a quello che poteva essere Vlahovic qualche anno fa, o se poteva essere Osimhen qualche anno fa, se mi avessero detto che adesso sarebbero stati rispettivamente al Beşiktaş e al Galatasaray, non l'avrei vista come una prospettiva così florida. Però magari può essere, chi lo sa, un trampolino di lancio anche per Dusan Vlahovic, sfruttare questa avventura sotto la guida di Vincenzo Italiano per poi tornare nel calcio europeo, nel calcio che conta a tutti gli effetti, è il calcio europeo, anche la Turchia, ci mancherebbe, intanto il calcio però europeo del top. Quindi vedremo come sfrutterà questa occasione Dusan Vlahovic. Io dico sempre però che quando si firmano questi contratti a livello economico molto molto onerosi, è difficile pensare ad un addio immediato, però ribadisco che
2: no,
0: ancora tutto può essere, no, mi dispiace, però questa è la mia visione.
3: Intanto, ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Non sono Fabio Tozzi, ma riporto invece le frasi di Daniele De Rossi su Tutto Mercato Web, perché poi tra non molto avremo anche un blocco di approfondimento a tema Genoa, perché i rossoblù si stanno muovendo tanto per cercare di completare la rossa a disposizione proprio di DR. Il Genoa viene comunque da un campionato concluso con una salvezza tranquilla, sì un po' in calo devo dire negli ultimi mesi di campionato, però alla fine De Rossi ha portato in porto la barca con una salvezza relativamente tranquilla. Beh, chiaro mister, se no non l'avrebbero preso, peraltro lui che è subentrato era subentrato in corso d'opera a novembre, poi alla fine è riuscito a raddrizzare un po' la barra del timone. Però perché De Rossi e perché Genoa? Perché tra l'altro si disputerà fra non molto la sfida d'esordio a livello stagionale contro l'Ascoli in Coppa Italia, e De Rossi ha parlato anche di giocatori che sono sul mercato, principalmente chi? Norton Caffi, esterno che ormai conosciamo tutti, ha detto: io non guardo al mercato, mi viene detto di guardare al mercato, faccio scelte solo in base a delle condizioni. Ad oggi Brook, Norton Caffi, gioca, poi vedremo perché va rispettato sempre l'interesse di mercato, economico e societario, ma oggi nulla mi è stato detto. Quindi Daniele De Rossi, sempre molto sicuro, sempre molto netto, ribadisce che al momento Norton Caffi, nonostante sia sul mercato, o meglio nonostante possa partire, rimane a tutti gli effetti arruolabile per titolare. Una cosa molto bella per i tifosi del Genoa, che mantengono pur sempre un calciatore che nell'ultimo anno devo dire è cresciuto, era stato accostato anche a delle big poi del nostro campionato, perché quando si è parlato di Inter significa che si è fatto un percorso virtuoso, deve ancora sgrezzarsi probabilmente, non avremo mai un calciatore tecnicissimo sotto ogni punto di vista, però preponderanza fisica, la struttura del calciatore non si discute, è il classico esterno moderno a tutta fascia, con una muscolatura invidiabile, con un passo potentissimo, potrebbe ecco però lasciare, perché dicevo ci sono ancora tante tante voci di mercato. Altri messaggi poi al 3318200213 che stanno arrivando. La cattiva di gestione di Thiago Motta è giunto, le ha fatto sì che la Juventus avesse il portiere, poi è andata al Barcellona gratis. Oggi come
2: vergogna.
0: Oggi la Juventus giocherebbe la Coppa Campioni. La vergogna, secondo Gabriele Latini, peraltro Szczęsny, conoscenza anche della Roma.

0: Ma il riferimento ovviamente al portiere polacco.
1: Sì.
0: Sì, è proprio lui il riferimento. Beh, ce lo ricordiamo quando lasciò la Juventus, Szczesny, appunto accasandosi al Barcellona. Si era in realtà inizialmente ritirato, lo ricorderete, era l'estate del 2024. Poi il Barcellona si ritrovò senza portiere e ebbe bisogno di un estremo difensore. E arrivò proprio Wojciech Szczesny, che si ritirò dal ritiro, per utilizzare un'espressione singolare. Venne salutato da qualcuno con quasi con il sorriso in casa Juventus, perché l'ultimo Szczesny forse non era stato di certo all'altezza del primo Szczesny, però parlavamo comunque ancora, secondo me, di un portiere discretamente valido, che poi a posteriori forse avrebbe fatto meglio anche di altri. Certo, a posteriori è tutto più facile, devo dire la verità, però all'epoca sembrò quasi come se la Juventus si fosse liberata dell'ultimo scarto.
1: Faccio invece questo mestiere per sbaglio, non devo fare altra roba.
0: Sono d'accordo, anche io dovrei fare altra roba, ho fatto questo mestiere per sbaglio, quindi su questo non c'è veramente, veramente dubbio. Come dicevo, però tanto si sta muovendo in queste ultime ore, quindi noi siamo qui per riportarvela. Riporto anche poi altri aggiornamenti in casa Milan. Più avanti avremo un altro approfondimento anche sui rossoneri. Musa e Loftus-Cheek sono confermati. Ieri c'è stato questo summit fra Cardinale e Amorim, e c'è stato un punto su varie trattative, o meglio tra varie situazioni interne. Sono stati messi nella lista dei cedibili alcuni giocatori, a sorpresa devo dire Nkunku, mentre ci sono state anche delle conferme inaspettate.
2: E sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
0: Beh, se lo dice lei, mister, noi ci fidiamo senza dubbio alcuno. No, dicevo, le conferme però sono state un po' a sorpresa, perché riguardano per il centrocampo dei giocatori che non hanno dato tanto nelle ultime stagioni. Uno è Musa, che è arrivato in rossonero dall'Atalanta, lo ricorderemo poi dopo il prestito l'anno scorso. Il Milan peraltro l'aveva acquistato per 20 milioni nel 2023, di 20 milioni, fu un esborso importante, non è mai riuscito ad imporsi a Milano. Sembrava in uscita, invece ne ha apprezzato le qualità Ruben Amorim, e quindi pare che il classe 2002 statunitense verrà confermato insieme a Loftus-Cheek, che tra l'altro per i vari infortuni anche lui non è mai riuscito ad imporsi nella Milano rossonera. L'anno scorso pensate che ha appena collezionato 1150 minuti in Serie A, ha segnato 3 gol, però poco. Anche lui sembrava pronto a lasciare Milano, e invece anche qui Ruben Amorim starebbe pensando di confermarlo, e lo riterrebbe anche idoneo poi nel suo 3-4-2-1. Ovviamente parliamo dei due ruoli dietro al centravanti, insomma una soluzione nuova, interessante per un calciatore che per me ha delle qualità indubbie, anche per il tipo di struttura sarebbe idoneo a fare la differenza in Serie A. Poi per atteggiamento, attitudine, per infortuni non è mai riuscito a farla, però ecco, come sempre diciamo, chissà che non possa essere Amorim l'uomo giusto per valorizzare alcuni elementi e per valorizzare di conseguenza anche Ruben Loftus-Cheek, che dicevo in Inghilterra aveva fatto vedere anche grandi cose con Maurizio Sarri in panchina nella stagione 2018-2019. A breve comunque avremo l'approfondimento invece sul Genoa, torno a parlare ancora dei rossoblù, perché poi ci sono anche delle trattative di mercato da dover riportare per quanto riguarda il centravanti, ma ci arriviamo subito, perché nel frattempo è proprio in collegamento con noi Andrea Piras.
2: Pam, pam, pam, e si va dentro
0: con i temi sul Genoa. Andrea, ben ritrovato e grazie per la tua disponibilità.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, parto dal campo, Andrea, perché ci si sta avvicinando sempre di più a questo esordio in partite ufficiali. C'è questo test in Coppa Italia con l'Ascoli. Ti chiedo come arriva il Genoa alla luce anche di quelli che erano stati gli ultimi test amichevoli. Noi ci avevamo sentito dopo quella sconfitta contro il Bournemouth, però in generale come arriva il Genoa alla gara con l'Ascoli?
3: Ma allora, ci arriva con ovviamente con un precampionato che è stato avaro di risultati. È vero che comunque calcio estivo, è vero che comunque calcio di luglio, però lo ha ribadito anche oggi in conferenza stampa De Rossi, però è chiaro che alcuni segnali sono arrivati, segnali comunque di gambe che dovevano ancora mettere la benzina giusta all'interno, quindi dovevano essere tutto in fase di preparazione. Però noi che osserviamo le partite bisogna anche valutarle da fuori, certamente sono state prestazioni un po' così altalenanti, però comunque ci arriva con la curiosità di vedere a che punto è il lavoro. Al cospetto di una squadra che l'ha detto De Rossi è inferiore sulla carta, perché comunque non è nella nostra serie, è vero,
0: beh, certo,
3: un campionato, però comunque è una squadra che ha detto ti fa fare figuracce, che sa giocare a pallone ma che può farti fare figuracce se non sei attento, e quindi ovviamente predica attenzione De Rossi in vista di questo inizio di stagione ufficiale. Ha detto anche, facendo un po' una battuta, ha detto che non vuol tornare, ecco, indietro nel tempo e pensare com'era appunto l'inizio di stagione, l'altro inizio di stagione che ha fatto sulla panchina qua della Roma, perché poi sappiamo è finita anzitempo la storia molto molto presto, tra l'altro con Cavarassi, dopo una gara pareggiata contro il Genoa. Però chiaramente c'è curiosità di vedere com'è questo Genoa di De Rossi all'inizio della stagione, e vedere appunto se i dettami poi tecnico-tattici e oltre a quelli fisici del precampionato di questo pre-season sono stati recepiti dalla squadra.
0: Eh beh, i responsi del campo bisogna attenderli esclusivamente appunto sul campo nelle gare ufficiali, su questo non c'è dubbio. Però poi, Andrea, inevitabilmente quando si arriva alla metà di agosto i temi di campo e di mercato si intrecciano, quindi ti chiedo un commento anche su Norton Caffi, un po' per quello che può accadere sul mercato e un po' sulle parole di De Rossi, che ha detto sì, guardiamo al mercato, ma al momento praticamente il sunto è resta arruolabile, se lo devo far giocare lo faccio giocare, alla faccia di tutti i discorsi poi appunto di mercato.
3: Certo, no, questo è chiaramente inconfutabile, che lui finché comunque è un giocatore del Genoa è utilizzabile, e francamente ovviamente è un titolare Norton Caffi, quindi certamente è utilizzabile da quel punto di vista. Certo che però il mercato, lo hai detto, si interseca appunto con le dinamiche di campo, si parla sempre di Premier per quanto riguarda appunto Norton Caffi, si parla di Everton, si è parlato anche della City, che ha fatto un'offerta non evidentemente che non ha soddisfatto la società. Vedremo poi anche quali saranno, però ripeto, finché è arruolabile è un titolare, quindi lo mettiamo come
0: neanche di poco conto,
3: no? esatto, come si fanno al campetto, e noi nel campetto ce lo mettiamo Norton Caffi.
0: Eh sì, nonostante le piste dalla Premier League, ma c'è qualcuno più avanti rispetto ad altri a livello di club, o ancora siamo più o meno tutti sullo stesso piano?
3: Allora, diciamo che si parlava molto più, secondo me, più di Everton, ma più un'impressione personale. È vero che comunque dalla Premier c'è più possibilità, ci sono più possibilità economiche, più possibilità anche per lui, perché comunque è un giocatore inglese, quindi tornerebbe nel suo campionato. E poi la Premier è sempre un campionato dove, beh, con cui tu ti puoi mettere alla prova, ti puoi misurare certamente con grandi campioni, senza nulla togliere ovviamente alla nostra Serie A, però chiaramente sono passi avanti la Premier rispetto a noi, decisi, e quindi è una possibilità per lui per potersi misurare appunto con i grandi campioni, e quindi dal mio punto di vista sarebbe un passo chiaramente avanti per lui, no?
0: Stavo per dire esattamente la stessa cosa, ma non per il Genoa, ma per il campionato in generale.
3: No, esattamente, sul massimo rispetto.
0: Il campionato più competitivo del mondo, per forza un salto in avanti. Esatto.
3: Non c'è paragone.
0: No, sono pienamente d'accordo con te, anche se poi proprio di Premier League si continua a parlare anche per l'attaccante. Quindi ti chiedo quanto c'è già di approfondito su Ivan Ferguson, il calciatore che abbiamo conosciuto in Italia l'anno scorso nella non fruttuosa avventura giallorossa, che continua ad avere già da tempo vari intoppi di natura fisica. Ti chiedo se può diventare lui l'obiettivo principale, ma poi sono curioso di capire anche a Genova, sponda rossoblu, che cosa se ne dice? Perché voglio capire se ci sia più ottimismo, più in qualche interrogativo, ecco, su questa possibile trattativa.
3: No, no, ottimismo comunque all'interno dei tifosi ci può stare, perché comunque sarebbe un innesto, qualora dovesse arrivare, sarebbe chiaramente un innesto di valore. È vero, hai detto anche tu, tanti problemi fisici, e quindi un punto di domanda ci può anche essere, però per il momento diciamo che è un'idea, ecco, è un'idea che può fare al caso della formazione rossoblu. L'ha detto anche oggi appunto in conferenza stampa De Rossi, ha un'idea precisa di come deve essere l'attaccante, quindi che cerca la profondità, che insomma che ti dà diverse opzioni in campo. Ferguson potrebbe dunque rispondere a questo identikit. Vedremo quali saranno le mosse poi dalla società in futuro. Vedremo, può essere un'opzione, appunto un'idea in prestito per quanto riguarda appunto il club rossoblu. Vedremo se poi si svilupperà qualcosa, penso in generale, cioè non soltanto per Ferguson, anche in generale, più per la prossima settimana.
0: Eh beh, quando ci si inizia ad avviare poi alla deadline del calciomercato, come sempre accade in queste circostanze. Però poi, ecco, Andrea, mi premeva anche chiederti di altri giocatori. Queste sono ovviamente le piste del mercato, quindi dei giocatori che non sono ancora in casa Genoa, ma di quelli che invece sono già arrivati, che cosa ci attendiamo da parte di Sow, che ancora dobbiamo scoprire con la maglia rosso-blu indosso? L'abbiamo visto ai mondiali proprio qualche settimana fa, ed è un calciatore comunque di relativa esperienza, soprattutto in Bundesliga. Che cosa ci attendiamo da Sow per questa stagione? Perché sulla carta può essere un calciatore, ecco, per caratteristiche molto spendibile per la Serie A, per ricoprire un ruolo di primo piano.
3: Certo, no, ci si aspetta ovviamente la qualità che un giocatore come lui ti può dare. Forse non partirà, quasi sicuramente non partirà dall'inizio, magari in Coppa Italia, però l'ha detto De Rossi di voler dar minutaggio a lui e a Østigard, che sono i due giocatori che sono diciamo comunque in forma, perché hanno giocato entrambi il mondiale, ma devono un attimino riequilibrare la forma giusta e ritrovare magari il minutaggio, però li vedremo, ecco, magari già da domenica contro l'Aspi, forse non dall'inizio, vedremo. Poi sono valutazioni che farà ancora nell'ultimo allenamento di domani, però ci si aspetta naturalmente che dia il giusto apporto di qualità, com'è il giocatore, com'è il curriculum di questo giocatore. Può dare tanto al Genoa, la speranza appunto dei tifosi che possa rispettare le attese e soprattutto il suo curriculum anche.
0: Beh sì, appunto dicevo, l'esperienza non gli manca. E poi ultima domanda prima di salutarti, Andrea. È stato un giocatore, ovvero ha vissuto tanti prestiti, ma comunque nato e cresciuto nel Genoa, Masini al Frosinone, che cosa potrà combinare secondo te? Perché appunto poi era un ragazzo sempre molto affezionato ai colori rosso-blu.
3: Tanto permettimi di dire, tanto è un grande ragazzo, un bravo, bravissimo ragazzo. Masini l'abbiamo conosciuto in questa esperienza al Genoa nelle varie interviste che abbiamo avuto. È una persona,
0: si vedeva,
3: molto
0: devo
3: intelligente.
0: Dire.
3: Bravo, esatto, molto intelligente e soprattutto era molto legato, lo è ancora, molto legato alla sua squadra del cuore che è il Genoa, ma allo stesso tempo in campo è un giocatore che ha da subito mostrato tanta personalità, la cosiddetta garra anche proprio, quindi può essere un rinforzo importante per il Frosinone da quel punto di vista, della dinamicità in campo e nell'interruzione dell'azione, ecco, da quel punto di vista lì è un giocatore che può essere molto, molto prezioso. Evidentemente cercava più spazio per giocare ed evidentemente non lo trovava così tanto in rossoblu, alla luce anche magari degli ultimi innesti di mercato. Ha voluto fare questa scelta che è assolutamente condivisibile, per carità è legittima. E dunque inizia questa sua avventura. È un peccato perché comunque, ripeto, è un giocatore molto legato ai colori rosso-blu, legato alla piazza, ed è un ragazzo molto semplice, ma nel senso bello della parola, ecco.
0: Sì, ma ripeto, si vedeva, io che non lo conosco minimamente, però si vedeva anche dagli atteggiamenti in campo. Quindi gli auguriamo il meglio per il prosieguo di carriera. Andrea, grazie per il tuo tempo e per questa finestra di approfondimento sul Genoa. Ti lascio al tuo lavoro e ti auguro anche un buon Ferragosto e fine settimana. A presto.
3: Grazie anche a te, saluto a tutti.
0: Grazie ad Andrea Piras per un Genoa che, come detto, ormai si avvicina sempre di più all'esordio stagionale. Genoa che invece poi comincerà il campionato con il botto, prima ospitando il Napoli nella prima giornata e poi volando a Roma per affrontare la Lazio e successivamente di nuovo riospitare il Como. Insomma, anche qui non è un inizio così agevole, così in discesa per Daniele De Rossi, ma c'è la possibilità comunque nel corso di questa stagione di improntare qualcosa di interessante. Intanto, prima di lasciarci per andare in pausa, vi ricordo ulteriori approfondimenti di mercato che trovate su tutto Mercato Web. Ormai ecco, ulteriori dettagli giungono per quanto riguarda Frattesi, che ormai sta lasciando l'Inter, ma sta lasciando anche fisicamente Milano. Stasera ci saranno le visite mediche, le usuali visite mediche di rito, e poi domani firmerà il contratto, quindi ormai tutto fatto per Frattesi. La Lazio aveva, ricapitoliamo un po' quello che è successo, ha trovato l'accordo con l'Inter per un prestito oneroso di 1 milione di euro più 14 per l'obbligo di riscatto condizionato poi o alle presenze o al piazzamento della squadra più il 50%. Qualcuno diceva sulla futura rivendita, qualcuno sulla plusvalenza della futura rivendita, e il problema però è che i capitolini hanno il mercato a saldo zero e la cessione di Chila non sarebbe bastata, pensate, per coprire l'intero costo dell'operazione, quindi si è dovuto un po' rivisitare il tutto. È stata raggiunta una nuova intesa, la percentuale sulla futura rivendita rimane intatta, ma il passaggio di Frattesi avviene in prestito oneroso e 5 milioni di euro con il diritto di riscatto invece fissato a 10. Insomma, sono stato un po' rivisitate le cifre dell'operazione, che però rimane praticamente uguale e che vedrà comunque Frattesi approdare in bianco celeste. Stiamo per andare in pausa, nel prossimo blocco invece approfondiamo altre notizie di mercato e anche quello che potrebbe essere l'impatto di alcuni calciatori, in particolar modo argentini e sudamericani. Dunque restate con noi, ci ritroviamo tra pochissimo dopo il break.

0: ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nel pomeriggio di oggi. Diamo subito un'ultima ora di mercato perché è raggiunto l'accordo con il Bologna per Lukumi per quanto riguarda la Juventus, 20 milioni di euro più bonus, quindi ormai si sta definendo l'operazione che arricchirà il reparto difensivo di Luciano Spalletti. Anche questa possiamo definirla a tutti gli effetti una telenovela di calciomercato, con il Bologna che a lungo è rimasto fermo sulle proprie posizioni e invece ormai è tutto fatto, perlomeno appare tutto fatto per Lukumi al Bologna, dal Bologna alla Juventus, ribadisco, per 20 milioni di euro più bonus, quindi delle cifre decisamente più contenute rispetto alla famosa clausola scaduta ormai circa un mese fa. Ma comunque il Bologna è riuscito a mantenere almeno la base di 20 milioni, sono rimasti quasi irremovibili e rossoblù dalle loro posizioni. Come avevamo detto prima, fra qualche minuto avremo un approfondimento con un agente, un esperto anche di calcio sudamericano, a cui chiederemo un po' i responsi dunque anche su quello che potranno fare alcuni giocatori argentini nel prossimo campionato, perché di innesti ce ne sono stati tanti, alcuni devo dire sono saltati, altri invece si sono concretizzati. Vedremo che tipo di percorso potranno intraprendere nel campionato di Serie A. Intanto però vi riporto anche delle dichiarazioni di Gattuso, perché prima nei messaggi arrivava una domanda su Mauro Icardi, che appunto viene accostato ai biancocelesti. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara dei 32esimi di Coppa Italia contro il Mantova, ma ha parlato anche di Icardi e ha rilasciato delle parole abbastanza interessanti, perché ha detto che vuole un giocatore completo, non un bomber e basta, quindi richiede delle caratteristiche anche differenti rispetto a quelle di profili che sono stati accostati.
1: No, questa è una stupidata.
0: Ecco, questo è il punto della regia e insomma bisognerà vedere adesso se cambieranno anche le voci di mercato, perché per esempio prima discutevamo con Niccolò Ceccarini, Lucca non è forse il giocatore più idoneo, il centravanti più idoneo per legare il gioco, per essere un uomo anche così incisivo al di fuori dell'area di rigore. Per carità, si è sgrezzato negli anni dell'Udinese, ma il meglio di sé lo riesce a dare quando è il punto di riferimento negli ultimi 15 metri di campo. Quindi attenzione, perché sembra, non voglio dire escludere Icardi, ma quasi, completando quello che ha detto Gattuso, ha detto Mauro ha scritto la storia del calcio, è un bomber, ma anche là bisognerà vedere se può essere funzionale o no. Cerchiamo uno che abbia gamba, che faccia pressione veemente, che la butti dentro, insomma richiesta poi non neanche facilissime da trovare a prezzi contenuti. Forse Fabio Tozzi potrebbe rappresentare l'ipotesi a più a buon mercato, no? A parte le battute, certo, trovare chi la butta dentro, chi pressa e chi ha anche gamba e possa costare poco non è facile, ribadisco. Comunque ha detto che ecco, il profilo da ricercare, giuro, però, no, è quello di un giocatore completo e non di un bomber e basta. Vediamo quindi che cosa può succedere, che cosa può cambiare anche nelle idee del tecnico biancoceleste e della Lazio stessa, che come detto si deve muovere in direzione. L'altro profilo a questo punto forse più idoneo sarebbe quello inerente a Pinamonti, che è pur sempre un centravanti, sì, ma che ha magari anche delle caratteristiche leggermente differenti e che è un po' più tecnico, sa un po' più dialogare rispetto agli altri, quindi rispetto agli altri profili che abbiamo fatto. Chi lo sa che non possa essere questo poi il profilo giusto per la Lazio, lo scopriremo, come si suol dire, solo vivendo le prossime settimane. Per quanto riguarda invece le altre operazioni di calciomercato, riporto altri aggiornamenti sul sito e sull'app di tutto mercato web. Si potrebbe muovere qualcosa intorno al Milan per quanto riguarda Fikayo Tomori, che rimane in uscita. C'è una valutazione da fare sui termini economici, e qui viene scritto su tutto mercato web che un anno fa poteva partire per 25 milioni di euro. Adesso invece le cose sono totalmente cambiate. Perché? Perché Tomori è nell'ultimo anno di contratto, è stato quasi ufficialmente epurato dal suo allenatore, mancano poco più di 2 settimane alla chiusura della finestra estiva. Insomma, possono solo sperare di incassare, qui viene scritto, la metà di quanto poteva essere incassato l'anno scorso. Quindi è difficile pensare che ci si possa avvicinare anche già solo ai 12 o 13 milioni di euro per un calciatore che sembrava potesse fare un percorso, devo dire, migliore qualche anno fa. Anche lui era stato comunque uno degli elementi importanti nella conquista del campionato, poi la crescita non è stata secondo le aspettative. Intanto però abbiamo il piacere di avere in collegamento per la prima volta in questa estate Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui oggi. Si sta muovendo tanto in questo mercato di Serie A. Sappiamo poi, Lorenzo, che tu, da esperto di calcio sudamericano, puoi darci di calcio argentino, puoi darci ulteriori ragguardi su dei giocatori. E ti introduco il primo tema. Perché? Perché con Gabriele Latini in cabina di regia abbiamo già una scommessa. Sostanzialmente Gabriele, che segue anche il campionato argentino con grande interesse, è tifoso della River, quindi ora immaginerai è depresso per la
2: non è il momento
0: di stagione.
2: Migliore.
0: No, direi non è assolutamente il momento migliore, ogni giorno lo trovo disperato.
3: Giuro, no.
0: Ecco, appunto. Però ecco, lui mi parla tanto di Mastantuono, che io devo dire ho visto solo a Sparazzi l'anno scorso in Liga, in Argentina non l'avevo praticamente mai visto, e lui ritiene che possa fare più di 10 gol addirittura in campionato in Serie A. Io sono più scettico, però devo dirlo, conosco di meno. Palla a te, chi ha più probabilità di vincerla questa scommessa? Io o il buon Gabriele?
2: Guarda, potenzialmente Gabriele secondo me ha inquadrato il tipo di giocatore, perché io mi sono sbilanciato dicendo che se trova le condizioni giuste, quindi sappiamo bene che il punto di domanda può essere il feeling con l'allenatore, col nuovo ambiente.
0: Certo.
2: Questo è un giocatore che a mio avviso può avere un impatto paragonabile a quello che ha avuto Nico Paz a Como. Perché è un giocatore che per caratteristiche, per qualità, per personalità, perché poi a volte ci dimentichiamo che è un giocatore che proprio oggi compie 19
0: esatto.
2: anni, quindi insomma è un ragazzo che poi dopo ha un margine di crescita molto molto importante. E ovviamente è un ragazzo che, se pensiamo che i nostri 2007 quest'anno molti faranno ancora la primavera, lui ha già giocato e ha fatto cose molto importanti con una delle squadre, se non la squadra più importante del Sud America. Ha fatto una prima stagione al Real, dove ha avuto anche la sfortuna di trovare un'annata molto particolare,
0: sì,
2: quindi evidentemente
0: insomma,
2: non ha trovato
0: le
2: condizioni ideali. Però è un giocatore che io ho avuto modo, viaggiando spesso in Argentina, è un giocatore che già quando aveva 14-15 anni, in un ambiente qualitativo e competitivo con quello del River, si parlava di Mastantuono e Echeverri come due giocatori completamente diversi dagli altri. Poi, se vogliamo, Mastantuono, proprio per le caratteristiche, per l'eleganza che ha, per la prospettiva che ha, è stato pagato una cifra altissima, la più alta della storia del River, non a caso, perché è un giocatore che con quella qualità, quel modo di stare in campo, quell'eleganza, quella sfrontatezza, anche ha fatto subito intendere che ci fosse qualcosa di diverso. E se vuoi, la sua scelta molto molto affascinante ma anche molto molto difficile è stata un po', ha ricalcato quella che aveva fatto Julian Alvarez, che con tutte le pretendenti che aveva scelto il City di Haaland, quindi ha avuto un po' di difficoltà a trovare spazio all'inizio, però poi quando ha trovato una situazione comunque di altissimo livello come l'Atletico ha fatto vedere tutto il suo talento.
0: Eh sì, di certo, ecco, adesso bisognerà capire poi quello che potrà dare l'approccio di questa stagione, ma vedo, ecco, Gabriele che gongola, quindi ora ho un paura, concedetemi un po' di paura su questa scommessa. Però poi ci sono tanti altri nomi su cui mi piace andare, Lorenzo, giocatori che magari, ecco, argentini sono già in Serie A o sono già stati in Serie A. Sugli acquisti ti chiedo che cosa ti aspetti da Molina, perché l'abbiamo rivisto comunque nei mondiali con l'Argentina. A Madrid non ha confermato, non ha riconfermato quello che aveva fatto vedere invece all'Udinese, dove era stato veramente prepotente. Un po' di alti e bassi, più bassi devo dire che alti. Può essere utile per la Roma di Gasperini, secondo te, Molina?
2: Per me molto, è un acquisto che mi piace molto. Credo che comunque sia il fatto di aver già giocato in Italia sicuramente sia un valore aggiunto. È un giocatore che magari, come dicevi giustamente tu, a volte ha avuto un po' degli alti e bassi in rendimento, però quando trova gli alti è un giocatore che anche a livello offensivo è molto molto importante, e quindi lo vedo veramente molto molto alto nel gioco di Gasperini, che sarà sicuramente contento, oltre a lui, di aver avuto anche Castro, con tutto che sappiamo il mercato della Roma era partito e tuttora avrebbe altre priorità a livello di ruolo. Però visto che le priorità su tutte quelle dell'esterno non si incastrano, oggi bisogna fare un po' di necessità virtù col campionato che si avvicina, e credo che nelle ipotetiche formazioni Molina sicuramente ha tante possibilità di partire titolare e di fare molti minuti nel binomio campionato Champions.
0: Beh, di certo gli impegni saranno tanti per la Roma, quindi il minutaggio non gli dovrebbe mancare, così come potrebbe non mancare a Castro. Poi Lorenzo, ecco, rimango in tema Roma, passa da una squadra italiana a una squadra italiana. Ti chiedo se può essere magari anche la corte di Gasperini il posto giusto per crescere. L'investimento è stato oneroso, perché 35 milioni di euro comunque per il campionato di Serie A non sono pochi. Castro è un giocatore che piace un po' a tutti, devo dire piace anche al sottoscritto. Penso che se dovesse fare un salto di qualità potrebbe diventare un attaccante di caratura superiore. Ecco, anche qui ti chiedo che cosa ti aspetti, perché Gasperini con gli attaccanti e con gli attaccanti anche tecnici ha dimostrato di saperci fare grandi cose.
2: Piace tanto anche a me, è un giocatore che quando era stato acquistato con lungimiranza, con la solita lungimiranza, sarebbe da dire, da Bologna, da Sartori, e qualcuno aveva detto però sono tanti soldi, pare la clausola 9 milioni più 24 di tasse per un ragazzo di questa età qua. Poi insomma i fatti gli hanno dato ampiamente ragione. Esatto, è un giocatore che a me in più di qualcosa ricorda Lautaro Martinez, è un giocatore che ha anche le pause a volte. Lautaro Martinez, che è un giocatore straordinario, però che a volte ha questi momenti lunghi, no, dove si assenta dal gol. E Castro mi sembra che abbia un po' avuto, almeno nelle prime due stagioni col Bologna, questo tipo di andamento. Però sono convinto che possa essere un giocatore molto importante. Non lo vedo solo in alternativa a Malen, anche perché se la Roma dovesse continuare con queste difficoltà sugli esterni, io non mi sento neanche di escludere che poi alla fine, con un po' di dispiacere di Gasperini, si possa anche pensare di giocare con un 3-5-2, un 3-4-1-2, perché mancando, essendoci oggi carenza di esterni, inevitabilmente bisogna pensare che poi dando per scontato la difesa a 3, dando per scontato l'utilizzo degli esterni, quindi con Wesley, Molina, Rensch, chissà che poi possa arrivare anche qualcos'altro. Oggi a Roma sicuramente dovessimo fare una scommessa sulla formazione della prima giornata di campionato contro la Fiorentina, credo che in mancanza d'altro potrebbe pensare di giocare con Malen più uno, che poi questo più uno sia Soule, Dybala, che possa essere una punta proprio più di ruolo come Castro, poi ce lo diranno i prossimi giorni.
0: Hai praticamente anticipato poi quella che voleva essere la mia ultima domanda, perché io penso che potrebbero essere, non voglio dire complementari, ma perlomeno giocare insieme, convivere, coesistere Castro e Malen per caratteristiche, perché che giorni scorsi invece si leggeva, qualcuno pensava che fossero totalmente incompatibili. Tu invece io li penso anche potenzialmente insieme, quindi mi sembra di capire all'evenienza anche tu, Lorenzo.
2: Sì, cioè io credo che oggi siano due giocatori che poi devono chiaramente affinare l'intesa, però sono due giocatori che poi trovano la porta, che tengono in allarme i difensori, che comunque si muovono tanto, quindi poi possono anche scambiarsi le posizioni, e questo può tornare, il lavoro dell'uno può tornare utile all'altro. È chiaro che poi magari in una ipotetica situazione iniziale, oggi la Roma può pensare di affiancare a uno e due centravanti un giocatore magari più seconda punta o più tre quarti, come può essere Dybala o come può essere Solea, sempre ammesso che poi dopo le strade del mercato non facciano fare altre valutazioni. Però credo, come dicevamo, che sicuramente l'arrivo di Castro è un'alternativa importante e alza notevolmente il livello della Roma rispetto a quello che era la proposta di Dobbic dell'anno passato. Però non mi sorprenderei se in più di un'occasione invece Gasperini voglia trovare il modo per farli coesistere.
0: Sì, io sono, devo dire, molto curioso, ma con accezione positiva, di capire come potranno lavorare insieme, se e come potranno lavorare insieme. Però proseguo sui profili degli argentini, perché ho ancora tre domande. Uno su un giocatore che conosciamo, due che dobbiamo imparare a conoscere, quindi tu sicuramente ci potrai dare delucidazioni al riguardo. Parto da quello che conosciamo, Pellegrino, ovviamente, che è il nome degli ultimi giorni, ormai approdato a Firenze, anche con un discreto investimento. Ora, Lorenzo, bisognerà capire che cosa farà la Fiorentina con Ken, perché se dovesse partire o rimanere, le cose cambierebbero notevolmente anche per Pellegrino. Però ti chiedo se Pellegrino ha meritato questo salto in avanti a Firenze e se questo può essere poi l'ambiente giusto per, ecco, fare un passo ulteriore di carriera.
2: È un attaccante che piace molto, un attaccante che con cui vedo più di una similitudine con Retegui. Sono due attaccanti che hanno avuto bisogno di qualche cambio di maglia in Argentina prima di trovare la continuità e anche un buon numero di reti. Retegui aveva trovato col Tigre, lui l'ha trovato col Platense e anche lì Parma è stato lungimirante perché ha acquistato il 50% del cartellino, l'altro 50% è rimasto al Vélez per 2 milioni e mezzo. Quindi con solo una stagione è stata fatta una plusvalenza molto importante e a mio avviso non è un caso, perché oggi è quel tipo di attaccante che non fa impazzire gli argentini, che preferiscono invece l'attaccante alla Castro, alla Unión Álvarez, a Lautaro Martinez, mentre come sappiamo il 9-9 alla Retegui, alla Pellegrino, da noi funziona tanto, perché comunque fa reparto da solo, perché comunque è un giocatore in grado di risolverti tanti problemi e questi due sono due giocatori che hanno comunque anche a livello di gol già dimostrato di poter fare cose importanti. Io credo che come fu per Retegui al primo anno al Genoa, che poi il passaggio all'Atalanta gli ha giovato perché è andato in una squadra con mentalità più offensiva e con molte più occasioni da gol, lo stesso potrebbe succedere con Pellegrino, che veniva da un Parma che si difendeva molto bene ma che poi non gli dava tantissime occasioni faccia alla porta. Passando in una squadra decisamente più offensiva come la Fiorentina, io credo che Pellegrino possa anche a livello numerico, anche a livello di fantacalcio, essere uno di quei giocatori che di bonus ne può portare tanti.
0: Questo è un parallelismo interessante, devo dire, perché poi se guardiamo, è vero, il Parma ha segnato veramente poco e proponeva poco a livello offensivo, ma Pellegrino ha già segnato nello scorso campionato più di quanto Retegui avesse segnato il primo anno con il Genoa, quindi fai bene anche a ribadire un po' questo tipo di possibile somiglianza. Glielo auguriamo, ovviamente, possibile somiglianza, perché poi Retegui è esploso a livello realizzativo. Però poi, come ti ho detto, Lorenzo, ci sono due nomi che mi interessano e quindi qui mi ricollego anche a Retegui. Perché? Perché Retegui, appunto, l'abbiamo visto arrivare dal Tigre, e dal Tigre sempre sta per arrivare in Serie A un altro giocatore, che è David Romero, che ormai è vicinissimo al Parma. Anche lui è un profilo interessante del calcio argentino. Che attaccante è?
2: È un attaccante sicuramente diverso per caratteristiche da Pellegrino, chissà che possa essere un attaccante però più adatto invece al gioco di Cuesta, al quale piace difendersi basso e poi riuscire a ripartire. Questo è un attaccante che comunque ha più gamba sicuramente di Pellegrino, ha una struttura diversa, è alto circa 1,80 m, ed è un giocatore che fa proprio delle ripartenze e anche del movimento la sua forza. Quindi mi aspetto comunque che il Parma, che l'anno scorso aveva Pellegrino davanti e poi aveva tanti incursori che poi traevano beneficio comunque dal grande lavoro sporco che faceva l'attaccante argentino, in questo caso mi aspetto qualcosa possa cambiare, perché non è un giocatore in grado di reggerti da solo il peso dell'attacco, di far reparto, però altre caratteristiche sicuramente ha comunque anche a livello numerico dimostrato al Tigre di poter essere un giocatore meritevole di un'opportunità qui da noi in Italia.
0: Sarò anche qui curioso capire come cambieranno alcune cose. Il Parma sta provando, devo dire, a sfruttare già il gioco in maniera differente rispetto all'anno scorso. Sono calciatori rispetto a Pellegrino decisamente differenti, ecco, proprio per il tipo di peso specifico che possono avere. E l'ultimo nome, però, invece, Lorenzo, te lo faccio su un altro ruolo, perché voglio capire Prima parlavamo del Bologna, gli investimenti rossoblù e Sartori non li fanno mai a caso. Spendere 10 milioni per un calciatore dall'Argentina, ancora con relativamente poca esperienza, non è scontato. Amondarain è un giocatore di cui si parlava bene, è cresciuto nelle Estudiantes, ha già incamerato un po' di esperienza. Ripeto, 10 milioni non sono pochi. Vale veramente, può valere questa cifra qui, la classe 2005?
2: Secondo me sì, ripeto, sappiamo bene che poi negli ultimi anni il Bologna ha pescato spesso e bene, e questo è un giocatore che era sul taccuino, ti posso dire, di diversi altri club, altri direttori sportivi di Serie A mi avevano comunque fatto domande, visto la mia conoscenza del calcio argentino, comunque ci eravamo confrontati su un giocatore che piaceva tanto, un giocatore che poi dopo fa parte delle Estudiantes, il presidente è quello Juan Sebastian Verón, che ha giocato anche tanti anni qui da noi, che abitualmente è una bottega cara, come anche il Vélez, quindi sono squadre che poi hanno meno bisogno di altre argentine di vendere a tutti i costi. Avevano fissato questo prezzo del cartellino, c'erano stati degli interessi anche stranieri, e bravo è stato il Bologna, a mio avviso, a prendere un giocatore che è un centrocampista completo, al quale io vedo comunque una buona adattabilità al campionato italiano, perché è 1,85 m, giocatore di buona struttura, per la struttura che ha, non è un centrocampista lento ed è un centrocampista che abbina comunque a una buona tecnica, anche una buona capacità di sapersi inserire. Quindi io credo che possa trovare in Bologna, come già stato per altri argentini, una situazione ideale per muovere i primi passi da noi. Sono molto molto curioso, perché comunque, a dispetto della giovane età, comunque in classe 2005, ha già messo una buona esperienza ed è un giocatore che mi incuriosisce davvero tanto.
0: Guarda, a questo punto, Lorenzo, mi sento di dire che hai risposto a tutti i miei quesiti, ai quesiti su questi singoli che poi dovranno dare risposte in Serie A, chi all'esordio, chi dopo già anni di esperienza. Grazie ancora, Lorenzo, è stato un piacere chiacchierare con te, ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino, che appunto ci ha dato delucidazioni anche su dei nomi meno conosciuti, devo dire anche poco conosciuti dal sottoscritto, oltre a Leonardo Tozzi, ecco, anche i tanti profili che sono approdati anche al netto, ecco, di corrispettivi economici non secondari. Come dicevo, Amondarain, 10 milioni di euro non sono pochi per un ragazzo che poi aveva neanche 30 presenze con le Estudiantes. Però del Bologna e di Sartori l'abbiamo detto tante volte, ci fidiamo quasi ciecamente, quindi se hanno speso così tanto un motivo ci sarà. E poi vedremo anche Mastantuono adesso, la paura attanaglia il sottoscritto, perché anche Lorenzo addirittura parlava dello stesso apporto di Nico Pass per la Fiorentina. Caspita, devo dire, sorriderebbero i tifosi della Fiorentina, sorriderebbe meno il sottoscritto, che ha una cena in ballo con Gabriele Latini. Quindi adesso, magari già da stasera, poi per carità stasera si faranno magari anche delle scelte differenti a livello di utilizzo, però poi dalle prime giornate, dalla prima giornata contro la Roma a Roma, chi lo sa se Mastantuono non potrà già dare un saggio di quelle che sono le proprie qualità. Noi comunque siamo arrivati già alla metà di questa ultima puntata del 2026 di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Prossimo blocco con altri approfondimenti. Ritorneremo anche sulla capitale per fare un po' chiarezza su Frattesi e su quello che può accadere prossimamente in casa Lazio, e poi più avanti con gli ulteriori approfondimenti. A tra poco.

0: Seconda metà di questa puntata odierna di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ore 15.33, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi ancora per un'altra ora e mezza di approfondimento sul calcio giocato, perché ormai siamo arrivati alle porte del campionato e della Coppa Italia, ma anche del calciomercato, perché come abbiamo detto tante cose si stanno muovendo. Io ribadisco la notizia di qualche decina di minuti fa, ormai pare si sia conclusa con il sorriso per la Juventus l'operazione per John Lucumi, che finalmente, mi sento di dire, dopo settimane di trattative, di discorsi, di interessi, è pronto ad approdare a Torino, alla corte di Luciano Spalletti, qui anche su Tutto Mercato Web, dove io vi invito sempre di andare ad informarvi per rimanere appunto aggiornati su ogni notizia. Il club bianconero ha trovato nelle ultime ore l'accordo totale con il Bologna, e infatti è pronta ad accogliere il difensore colombiano che arriva a Torino per 20 milioni di euro. Sosterrà infatti nella giornata di domenica gli esami medici e poi arriverà la firma sul contratto. 20 milioni si leggeva anche più bonus, un'occasione per mettersi alla prova, per fare un salto di carriera a 28 anni. Non parliamo di certo di un giocatore giovane che a Bologna era arrivato ancora più grezzo, lo ricorderete, 4 anni fa quando arrivò dal Genk, dal Belgio, con soprattutto Vincenzo Italiano, ma anche con Thiago Motta ha imparato anche a giocare il pallone, anche a gestire soprattutto il pallone, che era una caratteristica che nei primi tempi in Italia gli mancava decisamente. Ora è migliorato molto, poi parliamo di un calciatore comunque anche discretamente rapido, atletico, ma con struttura. Insomma, come dicevo ieri, è un buon colpo. A queste cifre è un buon colpo, un calciatore che può dare decisamente qualcosa. Certo, poi buono, positivo in tutte queste caratteristiche, ma non parliamo di un fenomeno, ecco. Un buon giocatore, un buon difensore che rappresenta comunque un'ulteriore alternativa di discreto livello. Però non cambia, credo, la storia della Juventus, non cambia o stravolge la caratura del pacchetto arretrato bianconero, con tutto il rispetto, ripeto, per un ottimo giocatore. Poi arrivano altri messaggi WhatsApp al 331 82 00 213. Qui ci si chiedeva perché poi Pellegrino sia costato così, tra virgolette, poco alla Fiorentina, mentre prima le richieste per la Juventus erano più alte. Ma non credo ci siano favoritismi di alcun tipo in questo senso, credo semplicemente che alla fine il Parma abbia un po' abbassato le richieste, perché stiamo entrando nelle ultime settimane di mercato, e quindi poi, come sempre accade, il gioco delle parti porta le società che devono cedere alcuni giocatori ad abbassare le richieste. La Juventus non era mai stata troppo convinta di mettere anche poco più di 20 milioni, 20 più bonus sul piatto, perché voleva un calciatore, tra virgolette, più pronto. Colomoni non ha fatto grandi cose alla Juventus, aveva iniziato bene la propria avventura, però non aveva rubato poi l'occhio nelle settimane successive. Però più esperienza, un calciatore che comunque è stato tra le fila della Paris Saint-Germain, che ha esperienza nella nazionale francese, quindi poi le valutazioni le ha fatte la Juventus, ha preferito andare su Colomani e investire più di 40 milioni per il francese, che non investire una trentina o anche poi poco meno qualora avesse aspettato per Pellegrino. Sui prezzi si può discutere, mi sento di dire che la Juventus abbia fatto bene ad un certo punto a virare su altro, perché poi immaginatevi se la Juventus ad oggi, 14 d'agosto, avesse aspettato Pellegrino. Sì, forse avrebbe potuto strappare delle condizioni più favorevoli, ma non avrebbe avuto l'attaccante fino a pochi giorni dall'inizio del campionato, sarebbe stata una cosa assurda. Quindi anche Carnevali, che conosce bene le richieste del proprio tecnico, ha deciso di affondare il colpo per Colomani e di lasciar perdere poi l'ipotesi di Pellegrino. Sono valutazioni anche progettuali, insomma, Alla fine poi si è scelto di proseguire per questa strada qui. Fra poco comunque avremo, fra qualche minuto, un collegamento anche per la Lazio, come dicevo, per parlare dell'affare Frattesi, ma anche di altre ipotetiche trattative per finalmente arricchire di qualità un po' la rosa della Lazio, che finora ha ancora qualche vuoto da colmare. Ma intanto vi riporto un altro aggiornamento sull'altro lato del Tevere, sull'altra sponda del Tevere, dunque lato Roma, perché ci sono state delle dichiarazioni di Francesco Farioli, l'allenatore italiano del Porto, che ha parlato anche di Rodrigo Mora. Non c'è bisogno che io ve lo ricordi, riassumo solo rapidamente: Rodrigo Mora, classe 2007, talento del Porto, interessa da tanto alla Roma, che sembrava poter mettere 50 milioni ma divisi in più tranche sul tavolo. Vyas Boas, il presidente del Porto, ci ha pensato più volte e poi ha detto di no, ancora disposto a trattare, ma si è un po' arenata la trattativa. Comunque Farioli ha parlato del ragazzo e ha detto: è un giocatore molto professionale, giovane ma già con molta esperienza e sufficienza e sostanza per gestire tutto questo rumore. È un grande tifo del Porto ed è, come sapete, un giocatore del Porto, pertanto sotto questo aspetto non ci sono dubbi su come lo utilizzeremo e se, quando, sul contributo che ci darà finché sarà un giocatore del Porto. Insomma, molto chiaro il tecnico italiano, che vuole continuare a valorizzare finché lo ha a disposizione Rodrigo Mora. Però, come detto, rimbalziamo dalle sponde del Tevere, ripassiamo alla sponda bianco-celeste e lo facciamo in compagnia non di Tozzi Fabio, direi, ma di bensì neanche Fabio Tozzi, è Lorenzo, no, neanche Leonardo Tozzi, è Lorenzo Beccarisi. Ce la facciamo a presentarti, Lorenzo? C'è lo stracismo e l'ostruzionismo soprattutto da parte della regia, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, un po' come la partenza di Frattesi oggi, esatto. Oggi da Linate, un po' complicata.
0: Sì, esatto, l'attesa per Frattesi, però intanto, Lorenzo, bisogna dire il lato positivo è che alla fine può arrivare Frattesi, perché come abbiamo detto prima c'erano stati degli impedimenti che ad un certo punto sembravano poter far saltare l'operazione, poi è stata brava la Lazio insieme all'Inter a rimodulare la proposta.
1: Sì, spieghiamo un po' quello che è successo. Intanto partiamo da la notizia certa, ovvero che Frattesi fra poco partirà da Milano e nel tardo pomeriggio è atteso a Roma. Dovrebbe arrivare poco dopo le 17, ma stiamo cercando di capire, perché il volo parte alle 16 da Milano e lui non è ancora arrivato a Linate, quindi è possibile che ci sia qualche minuto di ritardo. Diciamo cosa è successo. Lazio e Inter avevano trovato l'accordo per un'operazione da 15 milioni complessiva, prestito con obbligo. E c'è però il problema legato al mercato a saldo zero della Lazio. La Lazio dovrà fare un mercato in cui le entrate corrispondono alle uscite, e per quanto sia un prestito con obbligo condizionato, l'operazione incide sul mercato attuale e quindi la Lazio avrebbe dovuto scalare 15 milioni da ciò che ha incassato. Se andiamo a vedere però le operazioni che ha fatto la Lazio in uscita e in entrata, dall'operazione Hila, da cui ha preso il 50% della rivendita, Provedel, sono entrati poco meno di 20 milioni, però ci sono state gli arrivi a parametro zero di Galassi, Pedrazza e Duchi, che avevano tolto circa una piccola parte di questo budget. La rimanenza era 13 milioni, motivo per cui la Lega ha fermato l'operazione Frattesi, o meglio, aveva detto ai club: potete farla, ma la Lazio, fino a che non ottiene questi 2 milioni in più, o con un aumento di capitale o con una cessione, non potrà tesserare Frattesi. L'operazione la potete fare, ma poi Frattesi non sarà a disposizione. La Lazio, piuttosto che aspettare, ha scelto di cambiare la formula, aiutata anche dall'Inter. Non è più un prestito con obbligo, è un prestito con diritto, ma un prestito molto elevato, 5 milioni di euro per il prestito oneroso e riscatto a 10 milioni, più confermato il 50% sulla futura rivendita. Quindi le cifre sono le stesse, cambia la formula che permette così alla Lazio di accogliere Frattesi. Il punto interrogativo lato Lazio rimarrà poi sul riscatto, perché la Lazio dovrà essere brava a non avere il mercato bloccato a gennaio e in estate, certo, altrimenti non potrà riscattare Frattesi, ma questo è un problema che la Lazio vivrà e analizzerà fra qualche mese.
0: Eh sì, è un problema della Lazio e del Lotito del futuro, non remoto, ma comunque pur sempre del futuro. Comunque sei stato chiarissimo, Lorenzo, su quindi ecco il cambio di trattativa, di termini della trattativa per portare Frattesi a Roma, posto che poi la Lazio serve anche altro sul mercato per cercare di completare la rosa. Ci sono state delle parole di Gattuso, che in conferenza stampa ha presentato un po' la sfida contro il Mantova, gli è stato chiesto di Cardi, che è uno dei tanti profili un po' accostati, seppur con un ingaggio percepito in Turchia decisamente, penso, un po' fuori mercato, però diceva delle caratteristiche, vuole non solo un bomber, vuole qualcuno che sappia anche legare il gioco, che abbia anche altre caratteristiche. Quindi ti chiedo adesso che cosa può succedere per il centravanti, perché tra Lucca, tra Pinamonti, tra Icardi, i profili che ci sono tanti, sono diversi, c'è qualcuno davanti?
1: Allora, in questo momento il giocatore che piace di più è Pinamonti. Non, su questo ci sono pochi dubbi da un punto di vista di caratteristiche. Il problema per la Lazio è che il Sassuolo non apre a una formula simile Inter, e quindi il Sassuolo vuole un obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, specialmente dopo l'arrivo di Frattesi, fino a che non cede non può garantirlo. L'idea della Lazio era quella di cedere Ratkov per poi accelerare su Pinamonti, ma per Ratkov al momento non ci sono spiragli, perché è il giocatore che non apre. Ci sono state due proposte, una della Dinamo Mosca e l'altra dal Southampton, che però il giocatore ha rifiutato, e quindi al momento Lazio, fino a che non fa un'uscita, non può arrivare a Pinamonti, certo. Ecco perché un'opzione come quella di Icardi può essere più interessante, perché economicamente è percorribile per la Lazio. Il problema è che Icardi guadagna tanto. La Lazio può offrire un contratto circa di 2 milioni e mezzo a stagione, non di più. Ad oggi Icardi non apre a questo tipo di cifra, bisogna vedere se magari fra un paio di settimane non avrà trovato altra squadra e la Lazio magari non avrà trovato un altro centravanti, e a quel punto le due situazioni possono combaciare. Ma ad oggi possiamo dire che il nome è quello di Pinamonti, non però le condizioni che vorrebbe il Sassuolo. E il Sassuolo non apre le condizioni che vorrebbe la Lazio, quindi ad oggi è molto complicato.
0: C'è distanza, insomma, questo è chiaro, ma del resto è un'altra di quelle tarantelle che si sta trascinando, devo dire, già da parecchio tempo. E poi però ci sono anche altri giocatori che devono un po' definire il proprio futuro, anche su quelli presenti in rosa. Quindi ti chiedo che sviluppi ci possono essere per, anche qui a proposito di telenovele, per Romagnoli, che non è mai riuscito a prendere il suo volo verso l'Oriente, qualcuno pensava potesse accasarsi all'Atalanta, quindi ti chiedo se può esserci questa prospettiva qui, e poi anche su altri giocatori, perché Nuno Tavares comunque sarebbe destinato

0: delle offerte che soddisfano la Lazio per 15 milioni di euro può lasciar partire Tavares, ricordando che ha un 40% da riconoscere all'Arsenal sulla rivendita. Romagnoli è un altro giocatore che può partire in qualsiasi momento, ma ad oggi offerte non ce ne sono, e visto quanto è difficile per la Lazio trovare anche alternative ad oggi, non è da escludere anche una possibile permanenza di Romagnoli. In uscita poi ci sono altri giocatori: Pellegrini può partire, Lazzari può partire, Cancellieri può partire, tutti i giocatori da Lazzari a Cancellieri in scadenza del 2027, e quindi la Lazio, diciamo, può anche fare una sorta di mini rivoluzione. Il problema è che chiede delle cifre fuori mercato e ad oggi nessuno si è neanche avvicinato a quelle che sono le richieste della Lazio. È molto complicato fare mercato in entrata perché devi fare le uscite, è difficile fare le uscite perché chiedi cifre fuori mercato, ed ecco che la Lazio ad oggi è abbastanza bloccata.
1: Eh sì, un cane che si morde la coda, quindi bisognerà trovare al più presto delle soluzioni, posto che poi anche, Lorenzo, ci stiamo avvicinando al calcio giocato, quindi ti chiedo come arriva in generale anche la Lazio a questo primo test. Ovviamente test di Coppa Italia contro una squadra di cadetteria, però bisogna già aspettarsi qualcosa, quindi che Lazio potremo vedere in questa partita contro il Mantova, e poi anche che cosa ci aspettiamo dall'esordio in campionato, perché non è il più facile esordio a Bologna contro il Bologna. Prima dell'ultimo campionato praticamente Bologna era un fortino inespugnabile per la Lazio, poi era arrivata una vittoria, però pur sempre un campo molto molto ostico.
0: Sì, è un campo complicato, prima però c'è la partita di domenica sera alle 21:15 all'Olimpico in Coppa Italia col Mantova. La Lazio ci arriva con un 6-6 nelle amichevoli estive, però con 4 partite in cui ha subito gol. Una Lazio molto diversa da quella che abbiamo visto lo scorso anno con Sarri, più aggressiva, gioca tanto uomo su uomo e concede qualcosa lì dietro. Vedremo se riuscirà a trovare il giusto equilibrio, non tanto domenica, dove ovviamente parte con i favori del pronostico contro il Mantova, però è una partita che servirà tanto anche a preparare quella che sarà la sfida di Bologna. Ci aspettiamo una Lazio migliore possibile, non penso, anzi quasi sicuramente non con Frattesi a disposizione. Per il resto però vedremo anche almeno 10-11esimi della Lazio, che poi inizierà la Serie A. Vedremo se poi Frattesi sarà in condizione per essere a disposizione magari già dal primo minuto a Bologna fra una settimana. Per il resto credo vedremo una Lazio molto simile a quella vista nel primo tempo contro il Frosinone, con quel dubbio in attacco fra Dia e Ratkov. Ha fatto molto meglio nel precampionato, ma Dia viene visto più da Gattuso e dovrebbe essere lui a partire al centro dell'attacco.
1: Chiarissimo. Lorenzo, io allora a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti biancocelesti e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora, Lorenzo. A presto.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Lorenzo Beccarisi per aver ricapitolato un po' quanto accaduto sull'affare Frattesi, ma anche poi in ottica altre operazioni e in ottica esordio stagionale. Qui scriveva Massimo: la vicenda Romagnoli alquanto ridicola da un anno ad oggi. Beh, devo dire più che ridicola, grottesca, Massimo, perché un calciatore che praticamente per due volte aveva lasciato, la prima è stato bloccato da, possiamo dirlo poi in realtà senza troppi di parole, dalla società che prima aveva dato la propria parola, poi è tornata indietro. Poi non se n'è rifatto di nuovo nulla qualche mese fa, quando sembrava nuovamente si potesse riaprire la pista verso il Medio Oriente, e adesso chi lo sa, all'Atalanta ha trovato un altro difensore come Christensen, ce ne parlava proprio ieri Filippo Di Santo. Non è un'assoluta priorità adesso quella di Romagnoli. Potrebbe diventare un'occasione negli ultimi giorni, neanche nelle ultime settimane, perché ormai ci siamo, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe, ecco, magari strappare delle condizioni più facili, però sono tutti se. Certo, la domanda che mi pongo io è: Romagnoli come potrebbe riuscire a ricalibrarsi di nuovo da titolare in questa situazione? Già la Lazio di base vive una situazione folle da mesi, gli ultimi anni in particolare, ma da mesi proprio nello specifico folle. Ritornare a fare il titolare, comunque poi il giocatore più rappresentativo per il tifo che ha sempre avuto, per il desiderio di tornare alla Lazio, quindi

ritornare anche un punto di riferimento dopo di fatto essere andato via due volte, perché soprattutto la prima ma anche la seconda aveva visto Romagnoli lasciare la squadra, aveva anche salutato. Ma sì, sono d'accordo con te Massimo, ridicola a tutti gli effetti. E qui poi arrivava un'altra considerazione di Max, diceva che sul mercato ci sono due centrali difensivi, niente male, Romagnoli e Tomori, che vanno via pure a prezzo di saldo. Ma possono rappresentare sicuramente delle occasioni al giusto prezzo, abbiamo detto i parametri economici sono simili, prima discutevamo di Tomori dove potrebbe bastare anche meno di 15 milioni, certo sono da valutare. Allora, Romagnoli rimane un ottimo difensore, lo ha dimostrato comunque nelle ultime stagioni anche alla Lazio. Certo, a gennaio compie 32 anni, quindi parliamo di un profilo che ormai si avvia a vivere l'ultima finestra della propria carriera. È un difensore centrale, quindi ci si può ancora fare affidamento, però ecco, non parliamo più neanche di un giocatore giovanissimo. Tomori invece è più giovane, di anni ne ha 28, è un 97, ne compirà 29 a dicembre. Però ecco, su Tomori secondo me le domande o gli interrogativi che mi porto dietro io è come approccerà un eventuale prossimo anno, non perché non abbia giocato ma perché mentalmente è stato un calciatore discontinuo nelle ultime stagioni, non sempre sul pezzo. Per me rappresenta un difensore di buon valore, di buon livello, perché Tomori ha gamba, ha fisico, tecnicamente non sarà eccellente, ma comunque abituato anche talvolta a giocare il pallone. Insomma, è un difensore moderno, a me è sempre piaciuto discretamente, anche qui non parliamo di un fenomeno, ma ve lo ricorderete, in Serie A nei primi anni del Milan era un calciatore che sapeva dare qualcosa, e nell'assetto tattico di Pioli era un giocatore importante. Ora, le ultime stagioni l'hanno un po' relegato a un ruolo non troppo più marginale a livello di minutaggio, ma marginale a livello di importanza sì. Detto ciò, Max, se Tomori fosse in grado di rilanciarsi e venisse acquistato ad un giusto prezzo da una squadra magari con una media ambizione, potrebbe, sono d'accordo con te, rappresentare un bel colpo, un colpo ben condotto. Certo, ad ora non ci sono grandissime piste. Io, se ti devo dire la verità, da quello che sto leggendo, mi aspetto che possa lasciare la Serie A, finire all'estero, magari fare ritorno proprio in Premier League. Non è detto, non vi sto dando una notizia, però non sarebbe una follia o qualcosa di così remoto vederlo appunto lasciare il nostro campionato, e poi gli faremo gli auguri, la buona fortuna. Lui che in Inghilterra c'era cresciuto, inglese, potrebbe chissà magari rilanciarsi. Stiamo per entrare nell'ultima ora del 2026 di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora svariati collegamenti da dover approntare in questo pomeriggio. Nel prossimo blocco avremo un altro gradito ospite per parlare in generale di come si stanno avvicinando a questo campionato le varie squadre di Serie A. Poi avremo anche un altro focus sulla Fiorentina, perché non possiamo non parlare nuovamente di Pellegrini, nuovamente di Ken e nuovamente anche di questo esordio contro il Benevento, che potrebbe già rappresentare un'indicazione importante. E poi nel blocco ancora successivo, oltre alla, ormai siete abituati, l'usuale raffica di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web, avremo anche un piccolo spazio proprio dove magari potremo parlare anche di Tomori, dedicato al Milan, che ieri ha visto Cardinale Amorim fare questo summit con, come abbiamo detto più volte, delle conferme a sorpresa e anche dei possibili partenti a sorpresa. Siamo arrivati alla fine del blocco, allora direi che ce ne possiamo andare tranquillamente in pausa, e poi tra poco entriamo nell'ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta, Lucio Marinucci qui in studio, TV Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere questa settimana che poi ci porta, come detto, alle prime gare ufficiali di Coppa Italia per le squadre di Serie A, e che ci porta anche agli ultimi giorni, agli ultimi fine settimana senza campionato, perché poi questo sarà l'ultimo weekend senza Serie A. Dalla prossima si ritorna con le gare del campionato di calcio italiano, alcune addirittura alle ore 18:30, quindi anche questo è un altro tema molto discusso, con delle temperature ancora molto elevate. Devo dire, si spera, facendo gesti apotropaici, che tra qualche giorno possano leggermente abbassarsi le temperature, però ecco, comunque si rimarrà con dei tetti di gradi abbastanza alti. Fra poco avremo già gli ospiti di questo blocco, ma intanto recupero un altro messaggio al 331-82-00213. Siamo a fine settimana, mi perdonerete, ormai qualche strafalcione. Veniva chiesto su Spence, la mia opinione innanzitutto, dico sempre che conta il giusto, perché poi c'è sempre chi è più esperto del sottoscritto, però avendolo seguito tanto in Premier League, io l'ho detto nei giorni scorsi, Spence fra i nomi girati nelle ultime settimane, dopo che era saltato anche Calaili, probabilmente per caratteristiche il giocatore più giusto su cui investire, il calciatore più idoneo a ricoprire il ruolo di Dumfries. Le caratteristiche sono leggermente diverse, è meno prepotente dal punto di vista fisico, anche se è un giocatore molto intenso, devo dire anche Spence, ma Dumfries lo era ancora di più, ancora più esuberante, però è leggermente più tecnico il calciatore inglese rispetto all'olandese, quindi sono caratteristiche un po' differenti. Bisognerà vedere anche come si affinerà l'intesa con Di Marco, perché Di Marco e Dumfries funzionavano terribilmente bene insieme. Perché lo ricorderete, Di Marco, insomma, a livello di precisione di cross non ha bisogno delle mie presentazioni. Dumfries ormai aveva imparato a chiudere sistematicamente con dei tempi di inserimento perfetti sul secondo palo, e quindi era un asse, il famoso quinto a quinto, che funzionava benissimo. Spence deve crescere nell'incisività nell'area di rigore avversaria, quindi al momento perde qualcosina l'Inter, secondo me, per quel tipo di sviluppo e per quel tipo di manovra e di azione che era un marchio di fabbrica, però non escludo che possa completarsi. Comunque è un buon colpo a quei prezzi, 30-35 milioni di euro, ripeto, non poco, però neanche cifre esorbitanti, è un buon colpo, devo dire, quello di Spence. Quindi ora dovrebbe poi formalizzare il proprio approdo a Milano e dovrebbe diventare il padrone della fascia destra. Per quanto riguarda invece gli altri approfondimenti su tutto mercato web che stanno arrivando anche sulla Serie A, ci sono degli aggiornamenti interessanti su Leao. Poi, come ho detto prima, avremo nel prossimo blocco anche un approfondimento a tema rosso-nero, perché rimane ancora con svariati interrogativi attorno Rafael Leao. Insomma, ci sono delle aperture da parte del Milan. La notizia è proprio di oggi, e dopo che Ruben Amorim, come viene scritto anche su tutto mercato web, ha valutato con attenzione il portoghese nelle ultime settimane, il club rossonero si è messo in contatto con l'entourage del numero 10 per valutare delle offerte. Sappiamo che c'era stato un interesse del Galatasaray, 35 milioni di euro inclusi i bonus, era stata rispedita al mittente, ma adesso le valutazioni dei rossoneri potrebbero eventualmente anche abbassarsi un pochino, quindi non più i 50 milioni fino a qualche giorno fa, ma magari un po' più basso, avvicinarsi un po' di più verso i 40. Ribadisco che il Galatasaray ha fatto sapere di non voler rilanciare per il giocatore, 35 era il tetto massimo, inclusi i bonus, e quindi ora o l'Inter troverà un altro acquirente sulla base di una quarantina di milioni di euro, o dovrà trovare o dovrà abbassare le richieste ulteriormente, o altrimenti Leao semplicemente rimarrà al Milan e si dovrà giocare le sue carte con Ruben Amorim. Intanto però invece andiamo a ricapitolare, a fare una chiacchierata più in generale sull'avvicinamento al campionato che ormai è sempre più dietro l'angolo, e lo facciamo in compagnia, lo ringraziamo per la disponibilità, di Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora Antonio, parto da ecco, un po' in generale domanda che ci stiamo ponendo già da qualche giorno: qual è la squadra che ti ha al momento convinto di più sul mercato? Perché c'è chi ha operato meno, c'è chi ha operato di più, c'è chi ha speso tanto, c'è chi ha speso meno. Qual è la squadra che ti ha convinto di più? Io personalmente dico la Fiorentina a livello di mercato, poi bisognerà vedere sul campo, però anche Roma, Como, la Juventus si sta muovendo, insomma chi è che ti sta rubando un po' l'occhio?
1: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, anch'io nei miei pensieri ti avrei detto Fiorentina. Mi piace l'idea del nuovo allenatore, ho seguito l'anno scorso Gross con il Sassuolo, mi piace il fatto che sicuramente è una squadra che è uscita da un campionato nel quale si aspettavano molto di più. Ci sono grandi aspettative e da sempre Firenze è una piazza importante. Sono molto curioso, penso che possa essere per certi versi quello che è stato il Como lo scorso anno. Allenatore che è molto capace, l'ha dimostrato, negli ultimi anni ha fatto veramente molto bene. Ha una società alle spalle che ho l'impressione, al netto di quello che è successo negli ultimi anni, dispiace, però è una società solida, che ha grande ambizione, e ho l'impressione, vado molto a sensazione, mi fido molto del mio istinto, ho l'impressione che la Fiorentina possa essere veramente una delle piacevoli sorprese del prossimo campionato.
0: Una mina vagante, sicuramente. Sai che cos'è che la secondo me, Antonio? È che i colpi, l'ho detto tante volte nel corso degli ultimi giorni, sono tutti giocatori che sanno giocare il pallone. Mastantuono, anche Valdepeñas, Ulai, nonostante il suo dinamismo, è anche un giocatore discretamente tecnico. Jiménez come terzino, un terzino tecnico di molta spinta. Attà non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico. Insomma, sono tutti giocatori strutturati più o meno, Antonio, per giocare palla al piede. Sono anche, devo dire, tutti mediamente giovani. Questo può essere la cosa bella, ma anche un po' l'interrogativo. Però ecco, è questo che ruba, secondo me, l'occhio. Sono giocatori tutti tecnici.
1: Sì, ti ho detto bene. Sono tutti funzionali. Hanno le caratteristiche giuste per fondersi bene con quello che è l'idea tecnica del suo allenatore. È stato fatto un po', passami il termine, un po' un restyling, una squadra che è stata molto ringiovanita, è stato inserito dentro del talento, perché tutti i giocatori che hai citato, Mastantuono e Attà, che ho avuto piacere l'anno scorso di vedere all'Udinese, sono giocatori veramente interessanti, e quando hai quel tipo di mix lì è come avere una tannica di benzina e devi solo pensare ad accenderla. E Grosso dovrà essere, diciamo, molto bravo a gestire questo grande talento che gli è stato messo a disposizione. Però come ho detto prima, l'impressione è che la Fiorentina abbia fatto veramente bene sul mercato quest'anno.
0: Sì, e poi bisognerà capire l'esordio in campionato, che cosa potrà regalare. Ecco, la Fiorentina ha un calendario non facile nelle prime settimane, però ecco, forse questo lo rende ancora più interessante. Il banco di prova arriverà subito. Mentre per le altre squadre, Antonio, che cosa stai vedendo? Prima parlavo di Como e Roma, anche qui devo dire io sono molto curioso, in senso positivo, perché hanno operato anche loro parecchio, hanno anche speso, ma come ho detto più volte, calibrandosi bene, possono riconfermarsi secondo te per la lotta alla Champions League, posto che avranno anche poi da disputare la Champions League stessa conquistata sul campo nella passata stagione?
1: Guarda, dico, io ho avuto modo di vedere qualche giorno fa anche il Como, che ha giocato con l'Arsenal. È una squadra che sta cominciando pian piano a entrare nella dimensione delle grandi. Lo dico sottovoce, perché non vorrei che magari far passare il Como per una squadra presuntuosa, certo. Però piano piano sta prendendo quel tipo di dimensione. Anche proprio le amichevoli che ha strutturato in questo periodo denotano il fatto che c'è la volontà di crescere. È chiaro che, ripeto, la base parte da una squadra che è provinciale, ma si è costruita una sua identità molto forte. E per quello che riguarda la Roma, è un precampionato un po' così a fasi alterne, con qualche risultato negativo che ha destato magari qualche dubbio, però sì, però diciamo così, poi è molto legata a che tipo di squadra vai ad affrontare, perché magari se trovi squadre tedesche e inglesi in questo momento sono molto più avanti, perché il campionato inizia a breve, e chiaramente, come spesso succede, dipende molto poi dopo dal tipo di preparazione che fai. La Roma poi deve andare ad affrontare la Champions League e mi immagino, per quello che si sente dai tantam di come, diciamo così, vuole arrivarci Gasperini, in memoria dell'esperienza all'Atalanta, magari usa un quel campionato un pochino più impegnativo, perché per crearsi quella benzina necessaria di poter affrontare il doppio impegno.
0: Servirà sicuramente, ecco, anche varietà dal punto di vista numerico per riuscire a gestire il doppio impegno, che porta via sempre tante energie. E poi c'è chi però il doppio impegno ce l'avrà, ma con l'Europa League, chi è rimasto deluso, la Juventus, il Milan. Io, come ho detto più volte, vedo la Juventus un po' più avanti rispetto ai rossoneri. Si sono ripresi un po' la Juventus, anche per merito probabilmente dei dirigenti che ci sono. Milan è molto indietro, ha fatto poco, a parte un paio di colpi. Ti chiedo se anche tu hai le stesse impressioni. Io l'ho detto nei giorni scorsi, al momento... personalmente, è una mia opinione, ma al momento non mi stupirei se il Milan dovesse addirittura rimanere fuori ancora dalle prime quattro. Però, ripeto, non so qual è la tua opinione.
1: No, no, ma guarda, è strano, non... cioè, avere, diciamo così, la stessa opinione, ma la sensazione che danno è quella. Abbiamo visto anche nella tournée australiana, sì, asiatica, è una squadra che in questo momento non ha un'identità ben precisa. Al contrario, esempio, della Juventus, tu la vedi, può avere qualche difficoltà e diciamo così in questo momento legata principalmente a dover inserire pian piano i giocatori nuovi, ma ha l'impressione già di una squadra che ha un'idea ben precisa di come vuole giocare, come vuole arrivarci attraverso il gioco che Spalletti vuole andare ad organizzare, mentre dall'altra parte sembra ancora tutt'oggi un cantiere aperto. Non dimentichiamoci che la Juventus, a mio modo di vedere, uno degli acquisti più importanti è con l'arrivo di Carnevale, che è una persona che io reputo veramente molto, ma molto brava, per cui ha probabilmente colmato quella lacuna che negli ultimi anni aveva un po', diciamo così, per certi versi anche un po' penalizzato quello che era stato poi il percorso della Juventus. Adesso ho l'impressione che tutti i tasselli siano andati a disposizione. Se devo andare a pensare ad una griglia ipotetica, ci metto l'Inter davanti perché ha vinto lo scudetto, e dietro ci metto Roma, Napoli e con la Juventus lì a ridosso. Vedo il Milan un pochino più staccato, con un pochino più di difficoltà.
0: Sì, il Milan anche io lo vedo decisamente più indietro, non di un abisso, però più dietro rispetto alle altre per il progetto. E mentre il Napoli, stavi dicendo proprio, Antonio, che idea ti stai facendo? Perché il mercato non è stato un mercato scoppiettante, anche per colpa poi delle ultime finestre passate, dove è stato speso tanto, i giocatori non sempre hanno reso, sono rimasti un po' tra virgolette sul groppone, e quindi ora bisogna prima vendere tanto prima di poter acquistare. È un Napoli comunque che può convincere con Massimiliano Allegri?
1: Sì, Allegri è Allegri. Io non lo conosco, cioè, personalmente mi piace dal punto di vista perché è molto pratico. L'ho imparato a conoscere nei trascorsi con la Juventus, anche nel primo periodo con il Milan. È un allenatore che è molto pratico. Ho il forte dubbio che l'anno scorso, se non ci fossero state, diciamo così, un po' di ingerenze dal punto di vista societario, che a prescindere lui sarebbe riuscito a centrare l'obiettivo della Champions League. Per molti motivi non è stato, però un allenatore che, se tu devi affidare una squadra, il Napoli ha qualità, perché a prescindere dal mercato, diciamo così, un po' scarno, però all'interno ha una squadra che comunque ha fatto secondo posto e qualche anno prima aveva vinto anche lo scudetto. Non è cambiato molto al netto dell'uscita di Lukaku, però dentro ha una sorta, un mix di giocatori con esperienza, con qualità, e che si sposano molto bene con quello che è il suo modo di fare calcio. Ho l'impressione che comunque manchi qualche cosa per poter lottare lì davanti con le prime, però come tu giustamente hai detto prima, in questo momento hanno più necessità di sistemare gli esuberi e poi eventualmente di fare qualche colpo che li può portare ad innalzare quello che è il livello.
0: Chiarissimo. Allora, prima poi di salutarti, Antonio, invece l'ultima domanda te la faccio sull'Atalanta, perché sta per esordire, dovrà fare anche i preliminari di Conference League. Sarri non è un grande fan della Conference League, mentre l'Atalanta è una grande fan dei percorsi europei. Ti chiedo anche qui che cosa può succedere, perché l'Atalanta che torna a giocare più o meno con una difesa a 4, un qualcosa a cui ci eravamo fortemente disabituati. Sarri è un maestro di calcio, però sarà curioso vedere come si potranno unire le due cose, Atalanta e Sarri insieme. Anche qui comunque c'è un direttore sportivo che, nonostante la sfortunata parentesi alla Juventus, con Sarri a Napoli come giuntoli ha scritto pagine importanti.
1: È forse il progetto che mi incuriosisce di più, perché questo cambiamento epocale per l'Atalanta degli ultimi anni, di Gasperini, poi di Palladino, con la parentesi Juric, sono veramente molto curioso. Ho avuto modo di vederla, penso, in una o due amichevoli, proprio perché mi incuriosiva questo aspetto, però è troppo presto per poter dare un giudizio. E lì si vedrà, come tu hai detto, se il binomio Giuntoli-Sarri sapranno incidere in un ambiente che gli permette di poter lavorare in assoluta tranquillità. È risaputo che la proprietà dell'Atalanta ti permette di poter fare, diciamo così, le cose al meglio, e sono molto curioso di vedere Sarri dopo il post Lazio, quanto riuscirà ad incidere, quanto il suo calcio da quel punto di vista lì potrà ritornare, perché ci è rimasto ancora sotto gli occhi quello che lui aveva fatto a Napoli. Non si è più riproposto per tanti motivi, vuoi per la difficoltà che anche del rientro a Lazio che lui ha avuto, però è sempre un allenatore che propone un calcio affascinante. Sono molto curioso di vedere, quando a breve cominciano ad andare a regime, di vedere che cosa ci propone con l'Atalanta. Se riesce a far passare, a entrare nella testa dei giocatori, penso che l'Atalanta possa quest'anno divertirsi.
0: Se lo aspettano a Bergamo, glielo auguriamo anche noi, perché poi pur sempre Conference League, ma anche magari andare avanti in Europa non sarebbe male. Antonio, allora io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie ad Antonio Paganin per questa breve chiacchierata insieme. Tra poco avremo un altro aggiornamento anche per chi esordisce proprio a stretto giro di posta nelle prossime ore. Qui intanto arriva un altro messaggio, Mario e Tommy da Settimo Torinese, che appunto chiedono su qualcosa che possa muoversi in ottica Torino sul portiere. Qui veniva chiesto chi sarà il portiere della Juventus, Trubin, ma in realtà, ragazzi, come ben sapete, già da un po' il nome prioritario, qualora Suzuki dovesse saltare, è quello di Vicario. Suzuki si sta complicando molto, quindi Vicario diventa di nuovo l'obiettivo prioritario per i pali bianconeri. Eventuale offerta sarebbe con un prestito più diritto di riscatto. Trubin è uno dei nomi alternativi, lui insieme a Lunin del Real Madrid, ma al momento sono piste un pochino più lontane. Questo per fare il riassunto sul discorso porta della Juventus, ma invece, come detto, passiamo anche più al campo, perché poi a stretto giro di posta, appunto, come dicevamo, fra poche ore la Fiorentina esordirà in gara ufficiale in questa stagione 2026-2027, quindi ringraziamo Niccolò Righi per essere in collegamento con noi per parlarne. Ciao Niccolò.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per la solita disponibilità, Niccolò. Beh, come dicevo, l'attesa è finita finalmente. Qualche giorno fa parlavamo dei comunque relativamente tanti italiani venduti. C'è entusiasmo in attesa di questo esordio alle 21:15.
2: Assolutamente sì, l'attesa è finita per Firenze, c'è tanta curiosità di vedere la Fiorentina che questa sera farà il suo esordio in Coppa Italia a ore 21:30 a Stadio Artemio Franchi, i 32esimi che la vedranno di fronte al Benevento, nonostante sia metà agosto, insomma 14 di agosto, c'è tanto entusiasmo in città, previste tra le 14, oltre anzi le 14.000, l'ultimo dato di vendita a ieri parlava di 14.000 taglianti venduti, ma secondo me nelle ultime ore si potrebbe arrivare anche a 15.000, tanto che la Fiorentina ha fatto un vero e proprio comunicato per dire che per questioni anche di ordine pubblico i cancelli del Franchi saranno aperti già dalle 19:15 per consentire il miglior flusso possibile delle persone, per cui insomma per essere metà agosto c'è tanta attesa per assistere a questa partita. Insomma, uno stadio, lo ricordiamo, il Franchi per i lavori che ha nella curva Fiesole ha un massimo, una capienza massima di 20, 22, 23 mila spettatori, per cui insomma due terzi dello stadio sarà pieno per una gara che non è assolutamente di cartello, che però insomma si inizia già subito a fare sul serio, perché è inutile negarlo, in questo momento un trofeo a Firenze manca da tantissimo tempo, da 25 anni, quest'anno, l'anno del centenario, riuscire a sollevare la Coppa Italia sarà sicuramente un obiettivo, esatto, e quindi insomma già da stasera non si può sbagliare, perché la gara è da dentro o fuori.
0: Eh sì, già gara ovviamente ad eliminazione diretta dei 32esimi, e se nei giorni scorsi ti chiedevo che tipo di approccio avrebbe potuto avere questa Fiorentina, adesso posso anche passare a chiederti già che tipo di formazione proprio a livello di interpreti possiamo aspettarci, perché leggevo di qualche ballottaggio soprattutto per quanto riguarda la linea mediana, però chiedo a te che 11 ci possiamo aspettare questa sera?
2: Allora, effettivamente ci sono tanti ballottaggi, soprattutto a centrocampo. Noi su tutto il mercato web abbiamo raccontato nella giornata di oggi, lo potete trovare anche sul nostro sito, che Mandragora, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe esserci. Lo aveva già un po' anticipato ieri Grosso in conferenza stampa, di questi problemi alla schiena che hanno un po' messo un po' KO negli ultimi giorni il centrocampista, e quindi non dovrebbe essere neanche convocato addirittura. Chiaramente Grosso, con l'imminente inizio di stagione del campionato, non vuole correre rischi, per cui insomma non forzerà l'eventuale presenza di Mandragora, e quindi potrebbe essere davvero l'occasione per vedere per la prima volta dal primo minuto Ulai e Fagioli insieme. Al momento sono loro i favoriti per agire a centrocampo, con Dur a completare il tridente e Attà spostato sulla tre quarti, ma chiaramente il ballottaggio è aperto, perché chissà che non possa giocare addirittura Mastantuono dal primo, con Attà che a quel punto arretrerebbe, e quindi ci sarebbe soltanto posto per uno tra Fagioli e Ulai. Mastantuono è difficile che comunque che possa partire dal primo minuto, lo ha fatto capire Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, e quindi insomma noi ci spingiamo ad un 4-3-2-1, pardon, con appunto Fagioli, Ulai e Ndur a centrocampo, con Attà e Gudmundsson dietro l'unica punta Moise Kean. Qualche ballottaggio anche per quanto riguarda la difesa, soprattutto a destra, perché secondo me Joao Mario scalpita, e io non escludo che possa partire dal primo minuto. Mi giocherei un 51-49 in favore del portoghese, ma sono pronto chiaramente a essere smentito. Più certezze invece per quanto riguarda il resto dei difensori, perché insomma Dragusin dovrebbe partire dal primo, così come Valdepeña sta a sinistra. C'è qualche incertezza anche sull'altro difensore centrale, sulla sinistra. Al momento Ranieri in leggero ballottaggio, in leggero vantaggio su Vieri, però insomma anche qui vedremo poi cosa deciderà di fare Grosso. Chiaramente il portiere sarà David De Gea.
0: Eh sì, vedremo i ballottaggi. Mi ricordo comunque che già ci avevi anticipato nei giorni scorsi questa idea su João Mario, però poi vado anche sul mercato e quindi ti chiedo sempre degli attaccanti, perché c'è stata anche questa ufficialità, alla fine Pellegrino arriva, quindi ti chiedo di ricapitolare un po' comunque un innesto importante, come sempre in attesa di capire quello che accadrà con Kean, un altro discorso che ci portiamo dietro già da tanto tempo.
2: Sì, ieri la Fiorentina ha ufficializzato insomma questa trattativa che comunque era nell'aria, piccoli out, Pellegrino in. L'arrivo di Pellegrino alla fine sarà un titolo definitivo, poco più di 20 milioni di parte fissa, 22 milioni più un paio di milioni di bonus, che dovrebbero portare appunto la cifra finale, la spesa finale dei Viola intorno ai 24-25 milioni. Per quanto riguarda Piccoli è un prestito con obbligo condizionato alla salvezza del Bologna per un totale di 18 milioni, per cui insomma quindi ha deciso di fare questa operazione la Fiorentina. Se me lo chiedete a me, secondo me è un tentativo comunque da parte della Fiorentina di tutelarsi in caso di un'offerta per Moise Kean. Io non credo che la Fiorentina voglia svendere Moise Kean, ma è disposta ad ascoltare delle offerte importanti che possono arrivare dal Como, anche se oggi per esempio i colleghi di Sky hanno dato il Como in trattativa con il Chelsea per Delap, per cui chissà che magari il Como possa cambiare obiettivo. Però ecco, io credo che questo sia un tentativo della Fiorentina comunque per atterrare in piedi qualora poi dovesse arrivare un'offerta veramente irrinunciabile per Moise Kean. Il mercato, detto ieri Fabio Grosso in conferenza stampa, non è assolutamente finito. Noi qui ci aspettiamo almeno altri 2-3 colpi prima della fine del mercato. So che di ufficialità ne sono già arrivate 9, però ecco, in questo momento manca un esterno, e Grosso l'ha fatto capire che Gudmundsson non gli piace in quella posizione di esterno sinistro. Manca anche un centrocampista, qualora la Fiorentina riuscisse a liberarsi dei suoi esuberi due su tutti Brescianini e Fabian, e qui abbiamo individuato da tempo Torsvet come principale obiettivo qualora questi due dovessero salutare Firenze, e poi occhio anche a un possibile innesto come nella corsia di sinistra di difesa, perché insomma in questo momento c'è soltanto Valdepeña in attesa di Parisi, che comunque sta recuperando dall'infortunio al crociato patito a Torino contro la Juventus lo scorso campionato, e che secondo me lo tirerà fuori, non so se fino all'inizio del 2027, però insomma secondo me si parlerà comunque di fine novembre, inizio dicembre.
0: Beh sì, i tempi di recupero ormai li conosciamo molto bene, sono quelli lì, sono lunghi, quindi bisognerà ancora attenderlo. Niccolò, ti sto già per salutare, non ti voglio rubare troppo altro tempo, però un ultimo piccolissimo passaggio volevo chiedertelo su un nome che ormai, non voglio dire, si è dimenticato dai discorsi principali, però ma su Dodò che cosa poi potrà accadere? Perché si è tentato più volte di magari provare a ricucire lo strappo, però rimane in scadenza nel 2027, questa finestra di mercato sta arrivando alla conclusione, che cosa può accadere per il brasiliano?
2: Allora, secondo me Dodò è ormai un nome da ultimo giorno di mercato, quando le squadre avranno bisogno a quel punto di un terzino destro che possa essere affidabile, che possa conoscere la Serie A, a quel punto io penso che la Fiorentina si aspetti un'offerta in quei giorni lì. Le trattative per il rinnovo sono ormai ferme e non credo ci siano possibilità di un dietro fronte, anche perché lo stesso Dodò e i suoi agenti hanno fatto capire da tempo che non volevano appunto il rinnovo di contratto. Io quello che posso dire è che Dodò si è un po' sopravvalutato. Un periodo si parlava addirittura del Liverpool e del Barcellona. Secondo me queste voci lo hanno ingolosito, ed è per questo che lui ha messo in stand by il rinnovo con la Fiorentina. Chiaramente poi queste squadre non ci sono, ma insomma anche altre squadre. Si è parlato del Napoli, però il Napoli poi è andato su Favasuli. Si è parlato della Roma, ma poi la Roma è andata su Molina. Per cui insomma, secondo me per questo giocatore, secondo me lui si aspettava molto più mercato di quello che ha avuto, fermo restando che comunque è un difensore che conosce la Serie A e che può far comodo. La Fiorentina per liberarlo comunque vorrebbe almeno 13 milioni di euro, però ecco, io poi penso che se negli ultimi giorni arrivasse un'offerta anche intorno a 10 milioni, la Viola la prenderebbe in considerazione, ecco.
0: Ha tutto perfettamente senso. Niccolò, allora io ti ringrazio ancora una volta per il tuo approfondimento sulla Fiorentina. A questo punto buon lavoro e buona fine settimana, alla prossima.
2: Grazie mille a voi, buon Ferragosto a questo punto.
0: Grazie altrettanto Niccolò Righi, tutti i colleghi di Radio Firenze Viola, i colleghi di Tutto Mercato Web. Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, ormai siamo agli sgoccioli di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ma abbiamo ancora un ultimo approfondimento e poi la raffica di mercato con appunto la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. A fra poco.

0: Eccoci in diretta di nuovo per l'ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, l'ultima puntata in generale di questo 2026, di questa estate, perché poi, come ho detto già in precedenza, lo ricorderemo alla fine della mezz'ora, tornerà da lunedì il palinsesto normale, non più estivo, e quindi ripartirà Maracanã dalle ore 13 alle ore 17. Adesso però proviamo a fare anche qualche ultimo approfondimento in compagnia per concludere un po' il giro anche delle analisi, e poi recupereremo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 331 82 00213, messaggi che chiedono anche di ulteriori trattative. Vi ricordo che comunque poi ci sarà il solito punto di mercato nella parte conclusiva. Intanto vi riporto però anche un'ufficialità che è arrivata proprio pochi istanti fa. Prima ne discutevamo con Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano e in particolare argentino, di Romero, che arriva dal Tigre, attaccante che ha firmato fino al 2031. Quindi ufficiale l'arrivo di Romero al club bianco scudato. Qui intanto dicevo i messaggi al 331 82 00 213, messaggi WhatsApp. Veniva scritto che, guardando le formazioni delle squadre, il campionato sta diventando un campionato senza nomi importanti. I più famosi, dice Lautaro, e De Bruyne. Speriamo che non ci addormenteremo, ma speriamo questo. Guarda, a me va bene anche che non ci siano i campioni, ma che perlomeno ci sia un po' di ritmo, che è la cosa che secondo me manca principalmente al campionato italiano, ancor più che la qualità, perché la qualità non è così infima, ma il ritmo è quello che è, ed è secondo me quello che poi rende anche questo campionato meno competitivo rispetto agli altri. Però è una questione solamente di ritmo. Intanto vediamo se riusciamo ad approntare il collegamento in questi minuti, tutto live, quindi daremo aggiornamenti live anche al nostro Gabriele Latini. Intanto però, ecco, come dicevo, sì, i nomi sarebbe meglio che ci fossero, i campioni sarebbe meglio che ci fossero, però sappiamo che la situazione dell'attuale Serie A non può essere comparabile rispetto a quella del passato. I campioni non ce li possiamo avere, che perlomeno ci sia un po' di ritmo, una cosa o l'altra. La Serie A ha perso i campioni, ne ha qualcuno sulla fase calante, però senza ritmo rischia di diventare difficile anche da seguire alcune partite, pregando poi che dal punto di vista arbitrale si possa avere un percorso più o meno lineare dopo il caos sul campo e fuori dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Poi altro rinforzo, il primo rinforzo doveva essere il portiere. Mi domando ancora perché si sia acquistata qui viene definito Di Gregorio, senza tenersi Szczęsny, che giunto gli fosse un agente segreto della Spectre al servizio della Marotta League. Beh, devo dire, il riferimento a James Bond mi ha fatto molto ridere, non me l'aspettavo. Quelle sono state valutazioni del momento. Dicevo, a posteriore è più facile. Io ricordo quando Szczęsny venne poi salutato quasi come fosse una liberazione da molti tifosi juventini. Non fu un qualcosa di giusto per quello che aveva dato, ma non fu anche qualcosa poi di giusto per quello che poteva ancora dare. Si poteva virare anche su altri obiettivi, quello è un altro paio di maniche. Intanto possiamo andare a collegarci con Antonello Gioia. Ci aveva dato il via proprio pochi istanti fa, quindi proviamo a contattarlo, vediamo se è disponibile proprio a stretto giro di posta per fare giusto un rapidissimo approfondimento prima dell'ultimo collegamento con tutto mercato web. Qui abbiamo addirittura gli squilli in diretta, beh, ci dà le prove il buon Gabriele Latini, giustamente, che sta provando ad approntare il collegamento. Del resto, confermo, il numero c'è anche Antonello Gioia in collegamento. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello, ti tengo pochi minuti, però ti chiedo un aggiornamento su quello che è stato il summit di ieri. Abbiamo visto tante discussioni fra Morim e Cardinale, un po' per fare il punto su esuberi e su invece conferme. Ti chiedo quindi un riassunto, anche perché a quello che abbiamo letto ci sono delle sorprese, sia un po' fra le conferme che in realtà anche nella lista dei possibili partenti.
1: Sì, intanto io sono qui a Malpensa, dove la squadra sta per partire verso la Polonia, dove si giocherà domani l'amichevole con United, e qui capiremo eventuali altri risvolti che magari non conosciamo del summit di ieri. Sicuramente conosciamo che Fofana, Atakame, Odogwu, Nkunku e Tomori sono praticamente dei fuori rosa,
0: Eh sì.
1: sostanzialmente non faranno parte del progetto tecnico di Amorim, con loro pugno duro. Devono essere ceduti in qualche modo, altrimenti restano in tribuna tutto l'anno. Tra i convocati non c'è neanche Leao per un infortunio, non c'è anche Gabbia per una botta alla caviglia. Su Leao anche lui resta sulla lista dei partenti. Vedremo se il Milan accetterà magari un'offerta un po' inferiore rispetto alla precedente richiesta di 50 milioni. Però insomma, il pugno duro di cui si legge in queste ore è confermato, perché insomma Morim va in Polonia in difficoltà numerica, ma sostanzialmente se ne frega. Convoca chi vuole convocare, pazienza. Senti, Lucio, ti devo assolutamente lasciare perché sta partendo la squadra. Vedrete le immagini su Milan News e su tutto il
0: Allora,
1: web a
0: vai
1: momenti.
0: tranquillo Antonello, anzi grazie per questo aggiornamento, proprio un flash immediato da Malpensa, impegnatissimo Antonello Gioia, che però perlomeno ci ha ragguardato un po' della situazione legata agli esuberi dei rossoneri. Certo, diceva poi anche delle necessità numeriche. Adesso il Milan avrà bisogno di capire come strutturare la stagione, perché non ci sarà la Champions League, ma ci sono due impegni comunque, perché l'Europa League porta via tante energie e tante partite, e l'obiettivo del Milan inevitabilmente deve essere quello di puntare ad arrivare quanto più a fondo possibile in Europa League, perché ci sono delle avversarie ostiche, ma il Milan ha le carte per arrivare avanti. Quindi occhio anche alla composizione banalmente numerica della rosa. Intanto altri messaggi al 331-8200-213. Veniva scritto che gli arbitri devono far giocare, altrimenti ogni 4 minuti si ferma tutto. Amen. Rispondo così da questo punto di vista, perché gli arbitri devono essere bravi a gestire il regolamento, ma anche ad avere, io dico sempre, senso calcistico. Può sembrare un'espressione un po' aleatoria, ma fa la differenza. Capire quali sono dei contatti di gioco e quali sono invece dei falli. Devo dire, al Mondiale si è discusso degli arbitri, poi è inevitabile in realtà quando ci sono le grandi partite, il tifo porta a discutere degli arbitri, ma secondo me la gestione arbitrale del Mondiale sul ritmo è stata positiva. Si è lasciato giocare tanto. I fischi, le interruzioni sono poche. C'è un giocatore anche a terra, si continui a giocare. In Italia le arbitre hanno paura a far proseguire il gioco, fermano in continuazione, anche quando il calciatore è palesemente finito a terra solamente per perdere tempo, per spezzare una ripartenza avversaria, e ne subisce, ne perde il prodotto, ne perde la partita, ne perde lo spettacolo. Bisogna anche avere un certo tipo di gestione arbitrale e di gestione dei ritmi. Del resto, io dico sempre, adesso c'è anche una misura sui colpi di testa per cautelarsi in caso di quelle che vengono definite in inglese le concussions, ossia i colpi alla testa, si interrompe subito il gioco. Però anche qui secondo me bisognerebbe fare una discussione, perché ora io non ho mai giocato ad altissimi livelli, ma a livello giovanile e di dilettanti, prima dei 20 anni, comunque ero arrivato a giochicchiare. E posso assicurare, ma di certo non lo devo insegnare io, che anche quando si sale di livello, gli infortuni gravi alla testa sono pochi. Il giocatore che rimane a terra per un colpo alla testa veramente contuso, veramente che quasi sta perdendo i sensi, sono cose rarissime. Spesso i giocatori vengono sfiorati alla testa, si buttano per terra perché sanno che l'arbitro deve interrompere. Anche quella è una cosa che andrebbe rivista, perché così non si può proseguire. I calciatori sono furbi, si utilizzerebbero anche, soprattutto qui a Roma, altre espressioni, ma diciamo furbi, se ne approfittano, e quindi bisogna anche avere talvolta un po' più di polso. Ecco, infatti qui veniva ribadito, infatti il mondiale è andato benissimo. Secondo me sì, da quel punto di vista è andato benissimo. L'esempio da seguire dovrebbe essere quello. Talvolta, non me ne vogliano, non tutti i direttori arbitrali in Italia, ma tanti non hanno la personalità, perché è una questione questa qui, di personalità, di saper non fischiare, non interrompere il gioco. Però ecco, non voglio tornare a parlare di arbitri prima che cominci il campionato, per carità. Sono stato benissimo mesi a non dover parlare di direzioni arbitrali, quindi finché non comincia il campionato non voglio illivorirmi su questi temi. Anzi, piuttosto recupero altri messaggi. Franco, intanto grazie per gli auguri di buon Ferragosto, li rivolgo a mia volta a te. Qui era un messaggio sulla Juventus, scriveva Franco che secondo lui sarebbe pericoloso iniziare la stagione senza portiere. Vicario è un super ripiego, ci voleva un nome forte come quello di Martinez. Ma super ripiego non lo so, di certo era considerato dalla Juventus e da Spalletti come una seconda opzione, non come l'obiettivo prioritario. Io credo anche per quello che è stato il suo ultimo anno, non positivo al Tottenham, qualche alto più bassi, era finito anche poi infortunato, aveva saltato l'ultima parte di stagione. Per me è un portiere valido, Vicario, in Serie A ha fatto vedere ottime cose, non, di certo non è uno scarto, però deve rilanciarsi, quindi è un po' più una scommessa rispetto già a Suzuki, operazione diversa, ripeto, profili diversi, però Suzuki era in fase di lancio, Vicario in fase di rilancio. Martinez era più grande, devo dire, a livello di età, portiere esperto, che negli ultimi anni, soprattutto fra Aston Villa e Argentina, ha incamerato appunto tanta esperienza. Però il problema è che la Juventus, Franco, non ha mai voluto investire per la porta, preferito dirottare altrove. Sono scelte economiche, scelte di direzione sportiva e progetto tecnico, e a quel punto però quando devi andare a acquistare un calciatore che non è a scadenza e devi borsare, e sappiamo che i club inglesi poi se devono lasciare partire un calciatore chiedono il cash, chiedono il trasferimento con una cifra. L'Aston Villa ha sempre chiesto almeno una quindicina di milioni, e per la Juventus non se n'è mai parlato, quindi Martinez poi alla fine è tramontato definitivamente. Non lo so, vedremo se poi Vicario effettivamente diventerà la pista in grado di concretizzarsi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane di calcio mercato. Qui altro messaggio sempre sul tema arbitri, appunto veniva scritto ammonite subito i simulatori e fare giocare, beh anche questo credo che proprio per una questione non solo calcistica ma di buon senso sia la strada da dover perseguire. Intanto comunicazione poi di servizio subito alla regia, dovrebbe esserci Lorenzo Di Benedetto in collegamento video, credo, da quel che si sa, quindi ti darò aggiornamenti, ecco, in diretta per capire appunto come approntare l'ultimo collegamento proprio di questa settimana e di questa puntata di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Io intanto ricordo nuovamente poi anche gli impegni calcistici di oggi, perché ci sono queste gare di Coppa Italia con alle 18 Parma-Catania, alle 18.30 Cagliari-Arezzo, alle ore 20.45 Monza-Avellino, alle 21.15 Fiorentina-Benevento, gare valide per i 32esimi di Coppa Italia. Poi ve ne saranno altre invece per quanto concerne il fine settimana, quindi anche per domani e per dopodomani, considerando anche che poi l'ultima tornata ci sarà anche lunedì per definire quantomeno le prime 32 squadre di questa edizione della Coppa Italia. Intanto recupero anche altri messaggi, ma lo faccio più tardi, perché intanto abbiamo in collegamento con noi per l'ultima raffica di mercato della settimana, in generale di questa estate di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Lorenzo Di Benedetto è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Abbiamo parlato tanto oggi di Frattesi, vedevo anche l'ufficialità per il Parma di Romero, insomma ci avviciniamo alle ultime due settimane di agosto e logicamente si inizia a muoversi qualcosina in più.
2: Sì assolutamente, insomma sono giorni caldi, quella di Frattesi insomma rischiava di diventare una telenovela, ma forse si arriva alla quadra. Cioè nei giorni scorsi, soprattutto ieri, no, si era data per fatta la trattativa tra l'Inter e la Lazio, poi però la Lazio non poteva e non può chiudere il colpo se non con un diritto di riscatto e non con l'obbligo, e quindi i club stanno lavorando con l'idea insomma di inserire un prestito oneroso molto alto, si parla di 5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 10, che imporrebbe poi alla Lazio a fine stagione di riscattare un giocatore per non perdere i 5 milioni dei quali insomma abbiamo parlato poco fa. Sono al lavoro le due società, ma la sensazione che stamattina sembrava essere una sensazione negativa per la trattativa, invece diciamo che nelle ultime ore si è riaperto tutto. Hai detto giustamente del Parma, che ha ufficializzato Romero dal Tigre, sarà il sostituto di Pellegrino, contratto fino al 30 giugno 2031, mentre poi dobbiamo parlare chiaramente anche di Rafa Leao e del Milan, perché il Milan, che ieri ha detto insomma ha fatto trapelare di aver messo fuori rosa, no non fuori rosa, fuori dal progetto,
0: sì, in uscita così, diciamo,
2: esatto, in uscita anche in Kunku, che è il nome nuovo oltre chiaramente a quello di Tomori, che era già da un po' nella lista dei partenti. Però dicevo giustamente bisogna parlare anche di Rafa Leao, perché dopo un'attenta valutazione fatta da Amorim in questo suo primo mese di Milan, chiaramente non ha avuto Leao tutto il mese perché Leao era impegnato al mondiale, però Amorim avrebbe capito insomma che si potrebbe fare a meno di Leao, perché si vede non ha visto un Leao spumeggiante, ecco, per far capire il discorso.
0: Niente,
2: e quindi
0: di
2: il
0: nuovo,
2: Milan esatto, e quindi il Milan ha fatto sapere agli agenti di Rafa Leao di trovare insomma una sistemazione per il proprio assistito. Leao stesso aveva detto prima del mondiale di sentire la sua avventura al Milan terminata, però insomma poi c'era stato un riavvicinamento anche per mancanza di offerte concrete. Ecco, questo potrebbe far pensare che il Galatasaray, che era l'unica società che ha presentato un'offerta a 35 milioni bonus compresi per il cartellino di Leao, potesse farsi avanti un'altra volta, ma invece non è così, perché il Galatasaray non rilancerà, quindi anche se il Milan si potrebbe accontentare di 40-45 milioni di euro, diversamente dai 50 che aveva richiesto al Galatasaray, Galatasaray ha virato su altri obiettivi, uno su tutti Martinelli dell'Arsenal. Quindi qualora appunto il Milan dovesse abbassare ancora di più le pretese e arrivare a 35 milioni, cosa comunque molto complicata e difficile, allora il Galatasaray potrebbe tornare di moda, altrimenti insomma dobbiamo scartare l'ipotesi Galatasaray, perché non è non vuole il club turco spendere più di quei 35 milioni. Altra ufficialità in casa Frosinone, invece scatenata anche Frosinone, ha ufficializzato poco fa Alexa Terzic, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano perché aveva vestito la maglia della Fiorentina, il classe 99, ha firmato fino al 2029. E poi chiuderei con la Juventus, perché
0: Lukumi
2: è fatta
0: più
2: per
0: vicino,
2: Lukumi, esatto, sì, sono state fissate le visite mediche per la giornata di domenica, quindi Lukumi chiaramente domani, essendo Ferragosto, non si fa niente. Però domenica Lukumi dovrebbe arrivare a Torino, svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. Sarà una pezza parziale al disastro che sta facendo la Juventus sul fronte portiere, perché insomma l'abbiamo raccontato e riraccontato.
0: Ha fatto un giro del mondo e poi si ritorna a vicario. Il riassunto è questo qui.
2: Esattamente, esattamente. Ma è un portiere che Spalletti non reputa il suo principale obiettivo, per usare un eufemismo, ma alla fine sono dell'idea che secondo me dovrà accontentarsi di vicario, perché la Juve non riesce a prendere un altro portiere. Ci ha provato con Alisson, poi ci ha provato con il Dibu Martinez, poi ci ha provato con Suzuki, per un motivo o per l'altro ha preso tutti no. E adesso insomma il favorito numero uno è Vicario.
0: Eh sì, si ritorna al punto di partenza, veramente paradossale. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questa raffica finale e come sempre buon lavoro e a questo punto buon Ferragosto e fine settimana.
2: Grazie, grazie anche a te, ciao Lucio.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e noi ormai stiamo arrivando a nostra volta alla fine della puntata di oggi e in generale alla fine di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Ci siamo lasciati alle spalle queste settimane di approfondimento sportivo, di approfondimento di calcio mercato e della preparazione delle squadre. Ormai il campionato si avvicina sempre di più. Quindi io ricordo, da settimana prossima

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente gli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì, la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma

0: Peccato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus. E poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari. Si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino vedendo, verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, no, no, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con questo importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa, uguale alla Juventus. Sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che la potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Mourinho senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti. C'è un allenatore nuovo, De Laurentiis sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa. Il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro, a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza perché, appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante più andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Il Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare in un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico. Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato. Quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelli che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 14 agosto, siamo in piena estate, lo si nota anche dalle temperature esterne che sono già bollenti, siamo in pieno mercato, ma siamo anche molto vicini alla ripresa delle attività, perché si scenderà in campo in questi giorni con i primi impegni ufficiali in Coppa Italia. Per esempio il Catania è l'unica squadra di Serie C ad essere andata avanti ed è ai 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Parma questo pomeriggio, e poi anche tante gare di Coppa Italia Serie C. Ovviamente siamo anche in pienissimo calcio mercato, con le presentazioni poi delle varie rose, delle varie squadre, con dichiarazioni anche importanti, ne andremo a parlare più tardi. Chiedo alla regia se è pronto il primo collegamento, Costantino in cabina di regia. Intanto leggiamo quello che sta succedendo, perché ci sono tante notizie che arrivano, flusso continuo in questi giorni, ufficialità eccetera e quant'altro. L'ultima notizia che vado a leggere arriva proprio dagli amici di Tutto C .com e riguarda il Foggia, la notizia intesa di massima con Musso, Foggia, accordo biennale con la punta, la trattativa con Antonino Musso, arrivato poi dal Crotone, arrivato in Calabria la scorsa stagione, autore di 9 reti in 16 partite con la maglia dei pitagorici. Secondo quanto raccolto da Tutto C, i pugliesi hanno raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale con opzione di rinnovo. L'operazione entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana, ma tra le parti filtra ottimismo. Andiamo, dovremmo avere il collegamento pronto con gli amici di tuttoc.com, appunto, dove ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, come stavo dicendo, tanto mercato in questi giorni, in queste settimane, e non potrebbe essere altrimenti, con la sensazione anche condivisa ieri con Nino Sergi di un mercato che non ha subito il classico rallentamento di agosto, di queste settimane, magari nei prossimi giorni, ovviamente col weekend, con Ferragosto, con la Coppa Italia Serie C qualcosina rallenterà, però è un mercato che in queste settimane è continuato ad andare avanti spedito, ma la sensazione è che comunque le big si riserveranno gli ultimi giorni di mercato per piazzare gli ultimi colpi, per finire la costruzione delle rose. Sei d'accordo?
2: Sì, del resto poi il mercato di Serie C, ma in realtà il mercato in generale in Italia, diciamo che si muove sempre abbastanza a rilento e attende le ultime ore, proprio, sì. Perché diciamolo chiaramente, mancano i soldi, in molti casi mancano i soldi e le risorse per poterlo fare il mercato, quindi si attende magari, ecco, soprattutto nel caso delle big, qualche esubero dalla Serie B che non ha trovato una sistemazione. Staremo a vedere poi chi riuscirà a piazzare il colpo migliore. Sul mercato c'è una notizia che è abbastanza importante, che riguarda il Catania, perché il mercato del Catania era bloccato dalla famosa fideiussione, che tra l'altro causerà dei punti di penalizzazione alla squadra, che però sì, sembra essere stata risolta, almeno così riferiscono i colleghi del quotidiano La Sicilia. È una notizia importante anche perché il Catania stasera gioca, e non gioca una partita banale, ma gioca a Parma in Coppa Italia, la Coppa Italia Frecciarossa e non la Coppa Italia di Serie C. E insomma, per lungo avere a disposizione i nuovi acquisti che erano congelati senza la fideiussione è sicuramente una notizia particolarmente importante, ecco.
1: Sì, senza dubbio, anche ne parlavamo ieri con degli amici, dei colleghi di Catania, La penalizzazione dovrebbe essere forse di un punto, perché non dovrebbe esserci la recidiva, perché è successo la volta precedente nella stagione 2024, quindi non è consecutiva, c'è stato uno stop di un anno. Certo, fa strano, vedere il Catania di nuovo in questa situazione, anche perché dal Catania, non ci si aspetta una situazione del genere. Anzi, il Catania lo indichiamo tutti gli anni come la pretendente, una delle pretendenti per la vittoria del campionato e la promozione in Serie B. L'obiettivo della società, dichiarato è questo. Grella, in un incontro con il vicepresidente, con il tifo organizzato, che giustamente dopo questa notizia era preoccupato, ha detto che non ci sono problemi, la squadra verrà comunque rinforzata, l'obiettivo resta quello. A tal proposito, Matteo, il girone C lo definiamo sempre molto molto combattuto, molto equilibrato. Cosa ti aspetti quest'anno da questo girone? Perché? Perché ci sono, oltre alle squadre rimaste, Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, eccetera, eccetera, c'è un certo Bari che, per carità, ha avuto delle difficoltà, però una piazza come Bari sposta gli equilibri.
2: Sì, però può spostarli anche in maniera negativa, nel senso che se verrà
1: Certo,
2: effettivamente
1: sì.
2: confermata questa presa di posizione della tifoseria, cioè di non andare allo stadio, di disertare gli abbonamenti, la campagna abbonamenti e le partite, insomma, giocare in uno stadio da 60.000 spettatori nel deserto più assoluto, credo che sposti, ma in maniera negativa, ecco come ho appena detto, perché non è bello per nessuno giocare senza tifosi, soprattutto in un impianto del genere, che rende ancora più altisonante il deserto. Non lo so, il Bari sta facendo una campagna acquisti tutto sommato anche abbastanza intelligente,
1: Sì.
2: però questa spada di Damocle della protesta dei tifosi è abbastanza pesante. Poi comunque, come ti ho sottolineato po poco prima del collegamento in chat, il girone C è già concluso, già sappiamo chi l'ha vinto.
1: Sì, è vero, poi ne parliamo, cioè la teniamo la chicca per la chiusura, perché volevo ricollegarmi proprio alla polemica, dei tifosi del Bari, a tutto questo si è aggiunta anche la polemica, sulle nuove maglie del Bari, perché i tifosi hanno detto sono la copia di quelle usate dal Napoli.
2: Sì, è anche vero, cioè, è difficile anche dargli torto ai
1: Sì,
2: tifosi in
1: l'altro
2: questo
1: sì,
2: caso.
1: l'altro
2: Tra
1: sì.
2: l'altro, diciamo che anche in questo caso spesso le operazioni di mercato sono state condotte, se non in sinergia, proprio con la totale condivisione del Napoli, perché spesso poi il Bari va a prendere giocatori del Napoli o comunque esuberi del Napoli, ex primavera del Napoli. Cioè, fossi un tifoso del Bari non sarei proprio felicissimo di essere considerato una sorta di succursale minore trattata in questa maniera. Però questo è il calcio attuale. Vedremo poi, tra l'altro, se effettivamente le comproprietà, insomma, le gestioni doppie avranno una conclusione l'anno prossimo, come era stato annunciato, visto quello che Claudio Lotito ha dichiarato nel corso della conferenza stampa quando si è insediato come nuovo presidente della Regina. Ha lanciato questa bomba che ci auguriamo non sia poi confermata, però intanto l'ha lanciata.
1: Sì, ha lanciato tante, tante cose, anche un po' di slogan, un po' nostalgici il nostro Claudio Lotito, ma vabbè, ma questo pa ci passiamo sopra. Stavamo dicendo proprio prima di fare questa parentesi sulle polemiche, sulle multiproprietà, di chi vincerà il girone C, e lo vincerà a marzo più o meno.
2: Sì, a marzo. Ma tra l'altro è anche abbastanza tardi,
1: Marzo.
2: calcolando che il campionato finisce ad aprile. Insomma, diciamo, lo vincerà con
1: Vabbè,
2: 3-4 giornate d'anticipo, dai. E stiamo parlando di
1: umiltà.
2: Felice Romano, l'umilissimo presidente della Scafatese, neopromossa. Tra l'altro ritrova la Lega Pro dopo 16 anni e veniva dalla D, non è una squadra che veniva dalla B e non giocava in C da 16 anni. Che nel corso della presenta festa di presentazione della squadra l'altro ieri sera intanto ha detto che la Salernitana che sia una big l'hanno detto loro poi lo dovrà dimostrare sul campo. E io una cosa del
1: Perfetto,
2: genere a
1: intanto
2: 48 ore da una partita, cioè, tenderei ad evitare di dirlo, però vabbè, per carità, non metto in discussione quelle che sono le ambizioni della società. Però ha detto anche che l'anno scorso aveva dichiarato che a dicembre avrebbero vinto il campionato, e poi l'hanno vinto qualche mese dopo, ma comunque l'hanno stravinto. Va detto pure che
1: Da imbattuti, ricordiamo
2: alla Scafa
1: comunque.
2: dei Ser era stato apparecchiato un gironcino non particolarmente complicato, ecco,
1: Certo,
2: mettiamola così,
1: però
2: visto.
1: comunque da vincere da imbattuti è comunque tanta
2: Sì,
1: roba.
2: assolutamente, però ricordo che secondo è arrivato il Trastevere che ha speso, penso, 150 euro in tutto l'anno per fare la squadra, quindi insomma, non è che avesse proprio delle corazzate insormontabili nel girone. Detto
1: Ok,
2: questo,
1: perfetto.
2: Romano ha dichiarato che l'anno scorso, insomma, ha detto che avrebbero vinto a dicembre, quest'anno si è tenuto un po' più largo, ha detto vinceremo a marzo. Quindi abbiamo già una promossa per il prossimo anno. Mi ricorda molto un nostro caro amatissimo presidente che purtroppo quest'anno non avremo modo di trattare direttamente, ma sono certo che troveremo il modo di trattarlo indirettamente, che è l'inimitabile Valerio Antonini.
1: Che poi queste dichiarazioni non portano benissimo, cioè non è che al Trapani hanno portato tanto bene di fare certe dichiarazioni. Magari io
2: No.
1: poi di solito si dice
2: Entro 3 anni in
1: Campania.
2: Serie A e in Serie D il Trapani, insomma, io ci avrei pensato un attimino
1: Esatto, no,
2: prima
1: ma
2: di
1: poi
2: dirlo.
1: ora, al di là dei luoghi comuni, spesso i nostri amici campani sono molto scaramantici, no? E quindi magari i tifosi della Scafatese potrebbero anche fare qualche gesto scaramantico, visti i precedenti. Vedremo come si comporterà. Certo, il girone C è tosto. Cioè, fosse un girone tipo il girone A, dove c'è una squadra e poi tanto equilibrio, ancora. Ma vincere nel girone C è veramente complicato, lo sa bene il Catania, lo sa bene la Salernitana, che l'anno scorso comunque il Catania sembrava dovesse dominare il campionato, poi c'è stato il cambio in panchina a Benevento con Floro Flores che ha di fatto dominato. Benevento che ritroveremo questa sera in Coppa Italia alle 21:15 in diretta su Italia 1 contro la Fiorentina, altre sfide di Coppa Italia, ce ne sono ben quattro oggi, tutte sfide, non lo so, la Coppa Italia a me non è un format che non piace, non so se sei d'accordo, preferirei di gran lunga un format, stile inglese dove tutte le squadre possano sognare di andare avanti e non, limitare le squadre di Serie C alla Coppa Italia Serie C, non so se sei d'accordo.
2: Sì, credo che siamo d'accordo più o meno 60 milioni di
1: Tutti.
2: italiani su questo tema, però a
1: Esatto, sì.
2: quanto pare non c'è modo di ribaltare un sistema che ormai si è consolidato e incancrenito su questa posizione di giocare la Coppa, che poi è una Coppa, sostanzialmente la Coppa Italia è una Coppa di Lega, ecco perché non le giocano le squadre delle leghe inferiori, quindi le altre vengono di fatto ospitate da questa Coppa. È brutta, è sicuramente un format che non piace, tra l'altro al di là del fatto che le giocano solo squadre di Serie A e B e qualche sporadica squadra di Serie C, c'è anche il discorso proprio della formula per cui gioca in casa la squadra che è anche
1: In
2: favorita,
1: casa la più
2: quindi
1: forte, sì.
2: non c'è nulla di bello nella Coppa Italia, però così è, così ce la teniamo.
1: Ma poi anche un discorso anche di pubblico, cioè se Catania-Parma, Parma-Catania ovviamente, se Catania-Parma lo giochi a Catania, il Massimino lo riempi, ma stessa cosa si può dire di Benevento-Fiorentina, lo stadio lo riempi. Io credo che il 14 d'agosto al Franchi stasera, al netto del fatto che è un cantiere aperto, ci sarà del tutto esaurito, anzi mi immagino uno stadio abbastanza deserto, si fosse giocata a Benevento forse qualche spettatore in più si sarebbe visto, forse.
2: L'esempio ce l'abbiamo avuto l'anno scorso con Verona Cerignola-Verona, è la Verona che si doveva giocare a
1: Esatto.
2: Verona, poi non ricordo il motivo per cui insomma, in sostanza dovettero invertire il campo, a Cerignola era stracolmo lo stadio, penso che se si fosse giocata al Bentegodi avremmo
1: Giustamente.
2: assistito alla classica partita con 75 spettatori, modello giovanissimi fascia B, insomma.
1: va bene, Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo Matteo Ferri, sempre un piacere averlo qua in diretta, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta su TMV Radio, potete scaricare la nostra app per seguirci 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Sto cercando di capire qual è il nostro prossimo ospite? Chiedo a Costantino in cabina di regia di farmi sapere. Intanto vado a leggere sempre da tuttoc.com che il direttore sportivo del Latina, ovviamente Luigi Condò, ha parlato di una trattativa che ha detto è tutto fermo per Parigi. Cederemo 4 o 5 giocatori, quindi un Latina che dovrà prima cedere i giocatori e poi puntare sulle entrate. Allora, mi fa sapere Costantino che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister!
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie ovviamente a lei, mister, per aver accettato che siamo in pieno agosto. Siamo venuti a disturbarla, quindi grazie per aver accettato. Mister, le chiedo, visto che siamo in pieno calciomercato, che mercato ha visto in Serie C? È un mercato che potrà sicuramente dire qualcosa nei giorni finali, come sempre, ma si aspetta ancora qualche bel botto di mercato, soprattutto dalle big?
1: Sì, mi aspetto, come tutti gli anni, il mercato in questo momento qui è abbastanza normale. Poi dopo si sa bene, lo diciamo sempre, e sembra anche retorica, ma alla fine negli ultimi 2 o 3 giorni di mercato si fa tutto quello che non si è
0: Sì.
1: fatto nel mese precedente. Va sempre così, sarà sempre così. I tecnicismi del mercato evidentemente portano a questo, perché prima evidentemente certe operazioni non si riescano a fare e quindi sarà così, però io credo che le squadre che hanno ambizione di vincere si siano tutte nei 3 gironi mosse direi bene, perché tutte hanno stabilizzato la loro rosa e l'hanno rafforzata con giocatori di qualità, dal Brescia alla Salernitana, al Catania, al Novara, a tutte quelle squadre che devono avere ambizioni di vincere.
0: Ecco, mister, parlava proprio del Brescia che si è mosso già bene sul mercato. La base era ottima, non a caso l'Union Brescia è arrivato a giocarsi la finale promozione dei playoff lo scorso anno, qualche mese, qualche settimana fa, di fatto contro l'Ascoli. Una finale ovviamente che l'Ascoli poi il doppio confronto lo ha vinto ed ha conquistato la promozione. Il Brescia a questo punto parte con i pronostici, con i favori del pronostico nel girone A, sembrerebbe la squadra da abbattere. Lei ha fatto il nome del Novara fra le altre squadre in Leeds. Ecco, quali sono le possibili contendenti alla vittoria per l'Union Brescia? Chi deve stare attenta alla squadra di Corini?
1: Ma guardi, il fatto che loro siano arrivati alla finale hanno dei vantaggi perché hanno una rosa, un allenatore bravo e hanno una rosa già forte per quello. Però io credo che ogni anno poi si riparta da zero e squadre come appunto il Novara che ha preso Moretti, Zambataro, ha preso giocatori comunque importanti per la categoria, sia già una di quelle che come piazza, come storicità e come augurio, visto che sono stato tanti anni a Novara, debba essere quello la possibilità di vincere. Il stesso è Renate che è arrivato terzo, una squadra che comunque si è rafforzata, c'è davanti un attaccante che io ho avuto come Carson che garantisce comunque i 15 gol. A Novara hanno Lanini e Dagraca che sono due giocatori da 15-20 gol a testa se le cose vanno in maniera normale. Quando hai quegli attaccanti davanti le ambizioni ci possono essere. Il Lecco so per certo che sta cercando, avendo ceduto Sipos, un attaccante di livello, quindi queste squadre qui comunque giocheranno. Il Trento è una squadra che stabilmente ormai nei primi posti da qualche anno, e anche lei ha fatto secondo me un mercato molto intelligente e qualitativo, e quindi ci sarà come sempre da lottare. È chiaro che, come ha detto lei, il Brescia parte in un fatto casuale quando arrivi, vuol dire che hai delle qualità, e quelle qualità l'anno successivo, come sta facendo la società con i giocatori che è andata a prendere, per cercare di vincere, ecco.
0: Mister, mi sposto sul girone B, e al netto del grande equilibrio, del grande innalzamento del valore di un girone che negli ultimi anni comunque ha sempre portato più squadre di tutti in Serie B, perché negli ultimi anni prima il Pescara e lo scorso anno l'Ascoli sono state la quarta squadra ad essere promossa in Serie B, segno evidente che il livello è cresciuto, ma quest'anno ancora di più, perché ci saranno tutte le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B vanno a giocare nel girone B. In un girone B dove c'è una squadra che lo scorso anno da neopromossa ha fatto molto bene, come il Ravenna, una squadra che giovedì prossimo verrà presentata ai tifosi, no? È una festa, una grande festa in spiaggia, in cui verrà presentato anche un certo Ronaldinho. Ecco, mister, che effetto le fa vedere un giocatore come Ronaldinho, che dopo una decina d'anni dal ritiro torna, vedremo in che veste e in che modo, però nel mondo del calcio, e lo fa con il Ravenna?
1: Beh, sicuramente per il calcio italiano è una cosa importante. Ravenna ha una proprietà incredibile come Cipriani, è una bellissima città come tante città d'Italia.
0: Sì.
1: Lo scorso anno appunto è arrivata a giocarsi il campionato fino alla fine, e il fatto di Ronaldinho sicuramente è un'operazione, immagino, da quello che leggo, di marketing, un'operazione di immagine. Leggo anche che Ronaldinho poi diventerà socio del Ravenna, quindi io credo che sia una cosa bellissima per il movimento del calcio italiano, per il movimento della Serie C e chiaramente per il Ravenna, perché alza sicuramente la sua ambizione, alza le aspettative. Poi Ravenna, andando sul campo, era già una squadra molto forte, e con i giocatori che vedo che sta cercando di prendere, e poi prenderà, perché il potenziale economico certamente non gli manca, sarà una squadra di quelle competitive. Lei un girone che, dove Spezia, Reggiana, dove Pescara, dove ci sono veramente tante piazze, che hanno un'ambizione forte di vincere, che hanno strutture societarie e tecniche di altissimo livello.
0: Ecco, mister, ma da allenatore, cioè, perché Ronaldinho ha detto che vuole segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, quindi nel corso della stagione Ronaldinho vuole segnare almeno un gol in Serie C con Ravenna. Ma da allenatore cosa bisogna fare? Nel senso, Ronaldinho basta dargli il pallone, fa, diciamo, quello che vuole, ha sempre fatto quello che vuole, però è fermo dal 2015, insomma sono più di 10 anni che non gioca, e al netto che del gran campione che è stato, anche quando giocava non era il fulgido esempio di professionalità, se mi permette il termine, non era il Cristiano Ronaldo che si allenava 24 ore su 24. Insomma, cosa dovrebbe fare un allenatore per permettere a Ronaldinho di poter fare quello che ha detto, ovvero segnare un altro gol in carriera con la maglia del Ravenna?
1: Premesso che mister Mandolini non ha bisogno dei miei consigli, io le dico cosa fare.
0: Certo.
1: Io credo che sia una cosa bella, come ho detto, per la città, per il club, per il calcio italiano, quindi io non farei niente di che non seguire il filo dell'immagine, del marketing. Ronaldinho quando ha voglia si allena, e secondo me per i ragazzi che lo vedono allenarsi anche a quell'età lì sarà spettacolare, sì. Saranno ammirati da lui, e quando ha voglia appunto si allena, e quando dovrà giocare quella partita la giocherà, e i minuti che gli daranno da fare e si darebbe da fare sarebbero quelli corretti per fare quello di cui ha bisogno il club. È vero che non giocava a 10 anni, è vero tutto quello che si è detto, è vero il genere di gioco che era, ma abbiamo giocatori che si chiede sempre, no? Mi spiego, vedere magari certo. I giocatori di Polizia, di Messa, i giocatori di giocare una partita anche a 50 anni, non è un problema, è una bellezza per il calcio. Fare la partita adatta, il momento adatto, il periodo adatto, che questa cosa si incastri nei meccanismi. Ma in questo credo che la società, Cipriani, il direttore Braida, mister Mandolini, sapranno benissimo quanto farlo giocare, quanto farlo giocare. E io mi auguro per la persona del calcio che facciano anche come, perché sarebbe una figura bellissima di quello che hanno in mente loro.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi e buon calcio a tutti. Grazie dell'invito.
0: Grazie mister, salutiamo mister Simone Banchieri, lo ringraziamo ovviamente come sempre per la sua gentilezza, perché è sempre molto disponibile, è un amico ormai di A Tutta C, della nostra trasmissione, e vedremo quello che sarà il futuro, no? di Ronaldinho, vedremo come potrà cosa potrà dare a Ravenna, al calcio italiano, insomma vedremo se veramente riuscirà a poter segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia della Ravenna. Quel che dico io è che sicuramente il giorno in cui nella lista dei convocati del Ravenna figurerà il nome di Ronaldinho, qualunque sarà lo stadio, se in casa del Ravenna o in trasferta, sarà preso d'assalto da giornalisti da tutto il mondo, senza dubbio, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà sicuramente un evento. Anche solo vederlo entrare dal tunnel degli spogliatoi e poi accomodarsi in panchina. Io mi immagino una telecamera costantemente puntata sulla panchina su Ronaldinho, e ovviamente sarà presa d'assalto anche gli spalti, con tutti i tifosi che vorranno esserci per dire: io c'ero quel giorno in cui Ronaldinho è sceso in campo in Serie C ed ha segnato in Serie C l'ultimo gol della sua carriera. Io farò di tutto per esserci, no, a parte gli scherzi, sarà veramente un evento. Allora andiamo avanti, perché sto anche perdendo la voce e penso si possa sentire. Andiamo a sentire invece qualcuno che la voce ce l'ha, ovvero Cancellieri, uno dei nuovi acquisti dello Spezia, che è stato presentato ieri, si è presentato ai canali ufficiali del club. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Spezia, raccontaci com'è nata l'opportunità di venire qui a giocare nello Spezia.
3: Allora, innanzitutto buon pomeriggio. E ho saputo da, diciamo, verso fine giugno, inizio luglio, che c'era l'interesse della società, e quindi ho detto subito al mio procuratore che la priorità doveva essere Spezia, e infatti abbiamo tenuto fino a fine luglio, e ce l'abbiamo fatta e siamo venuti.
4: Ciao Damiano, benvenuto. Mi hanno parlato molto bene delle tue caratteristiche, insomma, tecniche. Ti chiedo che cosa non è andata con l'Avellino, comunque in una categoria superiore, e che cosa pensi di poter dare allo Spezia in un campionato come quello di Serie C.
3: Allora, io, conoscendo il gioco del mister, penso di poter dare un grande contributo sia offensivo che anche difensivo per quanto riguarda il suo gioco e quello che vuole in campo. E per quanto riguarda Avellino, è stata, diciamo, una parentesi un po' condizionata dal primo anno, che mi sono fatto subito male, e quindi, diciamo, sono andato in prestito, ho cominciato un po' a girare, non ho avuto l'opportunità di poter dimostrare quello che che avessi da dare, insomma. Però penso che ogni strada abbia i suoi cammini, insomma, come.
5: Ciao Damiano, benvenuto anche da parte mia. Terzino mezzala, ti possiamo chiamare un po' così. Ti ho visto anche l'altro giorno in amichevole. Abbiamo un po' imparato a vedere, a studiare il gioco di Mister Turati e vuole questo, dai Terzino. Tu lo conosci benissimo, quindi sei anche un po' avvantaggiato.
3: Sì, ma in carriera ho fatto anche sì, la mezzala, l'esterno alto, mi ritengo un giocatore abbastanza duttile da questo punto di vista, e poi dipende dal mister cosa gli serve, io posso interpretare qualsiasi ruolo c'è bisogno.
2: A proposito di mister, a proposito di questa categoria, il mister sta insistendo molto sull'atteggiamento. Ecco, raccontaci un po' cosa serve in Serie C, visto che è quello poi che chiede il mister.
3: Beh, sicuramente questo lo sappiamo, non è un campionato facile, tutti e tre i gironi non sono facili, non c'è una squadra che dici posso permettermi di giocare tranquillo, anzi, ogni domenica devi scendere in campo sapendo che sono tutte battaglie, dalla prima all'ultima. Sicuramente fa la differenza la cattiveria, l'atteggiamento, come detto, e quella è la cosa più importante, come scendi in campo, l'approccio.
6: Massimo. Ciao, benvenuto. Hai esperienza e volevo chiederti, secondo te l'amalgama del gruppo, che è formato comunque da giocatori più o meno tutti nuovi, a che punto è?
3: No, siamo sicuramente un bel gruppo. A primo impatto, i primi giorni ho avuto sensazioni positive. Siamo un gruppo di ragazzi che siamo tutti devoti, insomma, al lavoro, al sacrificio in campo, a quello che ci chiede il mister, alla fatica. Perciò io ho buone sensazioni.
4: Palle native, calci d'angolo, piazzati, comunque sono una tua caratteristica, sono un tuo punto di forza. Senti di poter far leva su questo e senti che Mister Turati possa far leva su questa tua caratteristica.
3: Sì, anche questo è un mio punto di forza, soprattutto le punizioni.
5: Ti porto al campo, visto che domenica c'è l'esordio in Coppa, come ci è arrivata, insomma, questa partita? Tu sei arrivato da poco, effettivamente, però che tipo di gruppo vedi? A che punto pensi tu, che lo conosci bene Turati, sia la squadra dopo le indicazioni che sta dando il mister?
3: Ma sicuramente la squadra è a buon punto perché seguiamo quello che ci chiede, tutti i ragazzi si stanno ambientando bene col suo stile di gioco, ovviamente dobbiamo ancora lavorare, però quello viene giorno dopo giorno e penso che.
2: C'è qualche altra caratteristica tua che ci vuoi raccontare, visto che non ti conosciamo bene, rispetto anche a quello che chiede il mister?
3: Penso che abbiamo detto tutto alla fine, cioè sono uno di. No, non credo, anzi.
4: Hai avuto modo di vedere un tifo caldo praticamente in tutte le piazze in cui sei stato, adesso ne arriva un altro qui a Spezia, ti chiedo un po' un'impressione sulla piazza, che cosa ne pensi anche del giocare al picco, ecco, che cosa ti può dare in più?
3: Sicuramente sarà una grandissima emozione. Conosco il tifo, ho visto molti video, insomma, tante immagini, so che piazza è, so cosa vogliono i tifosi da noi. A noi ci resta solamente da metterci in gioco, lavorare tutti i giorni e poi dimostrare sul campo.
0: E queste erano le parole di Cancellieri, uno dei volti nuovi in casa Spezia, allenata lo Spezia retrocesso in Serie C, allenato da Turati. Andiamo avanti perché alle 18 Coppa Italia, il Parma ospita il Catania, che è l'unica squadra di Serie C ad aver passato il turno a giocarsi quindi i 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a sentire le parole del tecnico degli Etnei, Emilio Longo.
7: Buongiorno mister, siamo alla vigilia di Parma Catania, 32esimi di Coppa Italia, certamente un impegno prestigioso per noi, ma è anche l'ultimo giorno di allenamento e di permanenza a Norcia. Ecco, prima di affrontare il tema della partita, se fosse possibile tracciare un bilancio di questi giorni, che sono diventati tanti anche a seguito del meritato passaggio del turno di Coppa Italia, appunto.
8: Sì, con la domanda mi dai la possibilità di fare subito un ringraziamento alla struttura che ci ha ospitati, la famiglia Bianconi ci ha fatto sentire a casa e questo è troppo importante per poter lavorare bene, lavorare in armonia, lavorare per la costruzione di un progetto nuovo che deve trovare proprio nelle basi dei valori il proprio punto di forza. Quindi ringrazio loro per la disponibilità, per l'accoglienza, per l'affetto con cui ci hanno, hanno gestito questa nostra permanenza, che è una permanenza tendenzialmente giusta. I ragazzi hanno meritato, quindi sembrerebbe un eufemismo, il fatto di ritornare in ritiro dopo il passaggio del turno di Vicenza. Hanno meritato un incontro importantissimo, quello con una squadra di Serie A. Adesso a noi interessa che domani chiunque vada in campo continui a lavorare sui valori, vale a dire so che devo dare il meglio di me stesso, lo metto in campo all'interno di un'organizzazione che si pone l'obiettivo di provare a stare sull'avversario. Domani non sarà sicuramente semplice, ma noi vogliamo fare i 90 minuti, vivere i 90 minuti per dare lustro alla nostra passione, alla passione della gente che sta accompagnando questo nuovo progetto, e quindi proveremo a meritarci il passaggio che abbiamo fatto a Vicenza.
7: Ecco, valori e merito sono forse due delle parole chiave che da quando abbiamo iniziato la preparazione a Catania fino a oggi hanno portato questa squadra a impegnarsi, a soprattutto passare il turno e magari a meritarsi questa che potrebbe essere una sorta di passerella, ma è comunque una partita importante.
8: Sai, io quando sono stato presentato ho detto che avevo un progetto chiaro sui valori, quindi di quelli che tu hai parlato io dico che tutto parte dall'umiltà e dall'ambizione che bisogna avere, e poi la lealtà con cui scendiamo in campo, con cui dialoghiamo tra di noi, quindi è solo, sia un fatto relazionale, sia un fatto proprio di natura tattico-strategica, la capacità di avere cura del dettaglio di quello che facciamo. Quindi alcune cose le abbiamo provate a trasformare concretamente in campo. Quindi i ragazzi hanno una grande disponibilità, molti di loro o qualcuno di loro, nessuno di loro sa che potrebbe non essere continuativamente quest'anno a Catania, ma la regola che ci siamo dati è stato quello che ogni giorno che passiamo ci meritiamo il giorno successivo. Quindi devo dire che la disponibilità dei ragazzi è stata massimale, per me è stato semplice, non ho dovuto impartire regole, ma bensì cercare di creare un contesto ideale dove le regole fossero alla base della crescita comune, senza dover impartire multe, quindi senza forzare nulla. Mi sembra che tutto ad oggi abbia una sua valenza perché è desiderata da tutti. Noi dobbiamo mostrare la volontà di essere competitivi, di accettare i verdetti del campo, ma prima che questo succeda noi dobbiamo dare la nostra vita all'interno del rettangolo di gioco e provare ad essere la migliore versione di noi stessi.
7: Ecco, adesso veniamo a Parma Catania. Parma è certamente uno stadio da Serie A, con una squadra con un allenatore giovanissimo che proviene da un'altra cultura calcistica, seppur vicina alla nostra come quella spagnola. Ecco, cosa può nascondere o che belle sorprese può regalare questa partita per noi?
8: Ovviamente la partita è stata studiata, giochiamo contro una squadra che quest'anno ha cambiato un po' volto rispetto alla sistemazione, una squadra che si pone come sistema di partenza il 4-3-3 come base, ma evolve all'interno della partita con varie scalate, con vari movimenti affinché la struttura iniziale diventa diversa almeno numericamente nell'arco dei 90 minuti. Quindi noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile, perché è ovvio che domani il Catania che scenderà in campo deve essere un Catania che alla base di tutto ha il sacrificio, e quindi chi si sacrifica sa di essere anche umile. Noi dobbiamo mostrare queste caratteristiche. Domani abbiamo una squadra di fronte che non lo dice solo la categoria, che ci è superiore, e per rispettare questa loro superiorità noi dobbiamo rispettare l'impegno con grandissime doti di valori di sacrificio, la potenzialità di un gruppo coeso, la possibilità di andare oltre ogni possibile limite personale, e quindi proveremo a meritarci il passaggio. Lo ripeto, il passaggio del turno di Vicenza è stato meritato secondo il mio punto di vista, e quindi mi auguro che la squadra, il Catania che scenderà in campo domani con il proprio allenatore, darà sostanza a tutti di allora questa è una squadra giusta che doveva passare il turno. Quindi dopo che ce la siamo meritati andiamo ancora a meritarci questo prestigio in mezzo al campo.
7: E per chiudere, visto il periodo di fine ritiro, ma visto anche il passaggio del turno contro il Vicenza, secondo lei è una squadra più in fiducia o più in fatica?
8: È una squadra che è in fiducia faticando. È una squadra che è in fiducia faticando perché è la fatica che poi ti dà la possibilità quando si abbasseranno i carichi, soprattutto quello sull'aspetto cognitivo, perché tutta la prima parte di preparazione capisco che ci sono concetti un attimino diversi, i ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro modo di pensare, le loro scelte, quindi hanno faticato, ma hanno faticato in fiducia perché poi quando vai in mezzo a campo e ti ritrovi che le cose che hai provato durante la settimana, quindi le strutture che allenanti che abbiamo creato ti riportano ad avere quell'esperienza tale da poter fare scelte giuste, ti danno anche la fiducia per poter continuare. E noi dobbiamo fare questo, quindi alimentare la fiducia sia dell'esterno, attraverso la fiducia dell'interno. Quindi tutti per uno, lavorando su concetti chiari, cercando di essere leali con quelle che sono le proposte e daremo il massimo e dare il massimo per ottenere i risultati.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo avanti perché abbiamo pronto il nostro prossimo collegamento e visto che parliamo di un periodo pieno di trattative, di annunci e quant'altro, tutto relativo al calciomercato, andiamo a parlare con chi il mercato lo vive quotidianamente, l'agente Alessandro Ranieri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie, grazie a lei ovviamente per aver accettato in questa calda e torrida settimana che ci porterà a Ferragosto, ma anche ai primi impegni ufficiali delle varie squadre. Partirei dal mercato. Innanzitutto, velocemente, che mercato è questo in Serie C? Che cosa ha visto e che cosa si aspetta?
1: Ma classico mercato estivo, tante trattative, società che stanno cercando di completare le rose in vista anche del primo impegno ufficiale questo fine settimana. Mi sembra un mercato abbastanza frizzante e vivace per quanto riguarda una serie di situazioni. Ovviamente ci sono, come spesso accade, tanti giocatori, forse anche troppi allenatori, di fronte a delle squadre che diminuiscono sempre più anno dopo anno, con l'introduzione anche delle seconde squadre per quanto riguarda la Serie A.
0: Ecco, quest'anno ne parlavamo anche nei giorni scorsi con i vari ospiti che abbiamo avuto qui in trasmissione, dirigenti e direttori sportivi. Cambia un po' quest'anno il modo di fare mercato in Serie C con l'introduzione ufficiale del salary cap. Ieri ci spiegava il direttore sportivo del Renate che qualcosa ovviamente è cambiato. Ecco, dal punto di vista dell'agente, invece, come cambia fare mercato con l'introduzione del salary cap?
1: No, per quanto riguarda il salary cap, è una norma che è diventata vincolante e obbligatoria a partire da questa stagione. Quindi sono soprattutto le società ad avere dei limiti di spesa sul fatturato, ci sono dei tetti individuali e anche con dei controlli e delle sanzioni. Quindi dobbiamo essere anche noi agenti molto attenti per quanto riguarda poi i rimborsi dei calciatori. Soprattutto adesso non vorrei scendere nel tecnico, no, per quanto
0: No,
1: riguarda lo
0: certo.
1: stipendio lordo e il netto, i bonus e altri eventuali ammenicoli. Io sto facendo proprio un rinnovo ieri sera e stamattina, quindi è una situazione che vede le società particolarmente impegnate, anche perché secondo me opportunamente la Lega ha introdotto questi vincoli, un po' come si fa negli, si faceva già
0: Giustamente.
1: negli Stati Uniti nel basket, per avere proprio un tetto di spesa. Nel momento in cui poi si sfora, si supera, vanno messe delle garanzie. Anche qua tecnicamente sono delle fideiussioni. Quindi mi sembra, io la trovo una giusta introduzione per evitare anche situazioni di crisi e di dissesto finanziario, che purtroppo in Serie C, anche per una questione
0: Sì.
1: numerica, sono state numerose e diverse nel corso degli ultimi anni. Adesso, insomma, mi vengono in mente le situazioni che sono state vissute a Taranto, a Rimini, con le società che erano in grossa difficoltà, e soprattutto poi i calciatori, visto che noi facciamo gli agenti, un po' in balia delle onde, perché non solo non venivano pagati, ma venivano meno anche alcune situazioni relative al vitto e all'alloggio, per cui poi era doppiamente complicato per i calciatori. Quindi, tornando alla domanda, non è un limite fisso e uguale per ogni squadra, ma è un parametro proporzionale legato al fatturato, e quindi poi, insomma, ci sono le squadre che ovviamente anche qua può essere vista da un altro punto, come dire, di osservazione, che quelle che hanno più fatturato possono
0: Sì.
1: disporre di maggiori possibilità, un po' come succede poi anche di fatto in Serie A o, diciamo, in Champions League con i famosi top team che possono spendere molto più di altri. Però è un ulteriore parametro. Io che vengo dal sistema finanziario, sono definiti dei benchmark, quindi dei parametri di riferimento dei quali tener conto.
0: Sì, fra l'altro, come diceva lei, anche giusto perché spesso quando si parla di calcio, no, tutto il pensiero va ai calciatori, magari.

0: di Serie A, di club importanti, con magari grossi stipendi che magari, che non dovrebbe succedere, ma se salta un pagamento di uno stipendio non succede niente. Se saltano degli pagamenti degli stipendi ai ragazzi che giocano in Serie C, sono stipendi con cui i ragazzi ci vivono, e quindi diventa molto complicato. Ben vengano norme che possano evitare questa cosa. Le chiedo un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura di trasmissione, che riguarda uno dei suoi assistiti. Mi riferisco a Luca Ercolani della Pianese, che ha fatto veramente un gran campionato, sia lui che la Pianese, ovviamente sotto la guida di Berindelli lo scorso anno. Poi il mister adesso ha cambiato. Ecco, che stagione è stata e qual è il futuro di Ercolani? Qualcuno ha bussato alla porta della Pianese?
1: Sì, ci sono state diverse trattative. Innanzitutto mi faccia fare in bocca al lupo alla Pianese, al direttore
0: Sì.
1: Cangi, anche perché il rinnovo che stiamo, come dire, l'operazione che stiamo mettendo in piedi è proprio il rinnovo di Luca Ercolani con la
0: Ah,
1: Pianese. Il nuovo
0: perfetto.
1: allenatore è Andrea Zanca, così le do anche una notizia in diretta.
0: Abbiamo anche lo scoop,
1: L'allenatore
0: esatto.
1: che l'anno scorso ha fatto molto bene è Birindelli. Speriamo si confermi anche a Novara, mentre invece proprio dal Novara viene Andrea Zanchetta, che è un altro ottimo allenatore ex Inter, e insomma speriamo possa far bene. Hanno bussato alla porta diverse società, ci sono state due trattative in particolare, una col Barletta e l'altra con il Savoia, che diciamo, non si sono concretizzate nonostante una grande disponibilità da parte di queste due società. Hanno bussato alla porta, per rispondere alla sua domanda, anche altre società, vedi il Forlì, il Carpi, dove domani Luca giocherà in questo esordio in Coppa Italia, e lo stesso Lecco. Quindi insomma il ragazzo sta facendo bene, c'ha questo curriculum importante, perché poi, come qualche volta qualcuno ha rimarcato, lui è un ex Manchester United, quindi compagno con Pogba all'epoca, oltre
0: Eh
1: ad aver
0: sì.
1: marcato Ibrahimovic. Ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, diciamo, tornando poi anche al Salary Cap. Un'altra società che era in crisi, dalla quale Luca è ripartito, è stata proprio l'Alessandria, che invece poi è fallita, ha vinto il campionato d'eccellenza, adesso ripartirà in Serie B. Quindi grazie a questo trampolino di lancio con l'Alessandria, poi c'è stato Foggia, dove Luca ci ha lasciato un po' il cuore, e a Piancastagnaio, dove il ragazzo si sta trovando molto molto bene. Speriamo che la società, ripeto, parlando di salary cap, ovviamente ha un fatturato e delle disponibilità sicuramente inferiori a tante società blasonate importanti,
0: Certo.
1: come per esempio quest'anno nel girone B, che spesso veniva un po' considerato come girone un po' più semplice. Ma onestamente quest'anno, vedendo Atalanta, Under 23, Pescara, Lo Spezia,
0: Tosto
1: il
0: quest'anno, sì.
1: Ravenna, sì, il Livorno, la Reggiana, il Perugia, cioè, non vorrei dimenticare qualcuno. Ci sono piazze anche importanti come la San Benedettese, ho citato prima il Forlì, c'è il Guidonia che ha fatto un'ottima
0: Sì.
1: squadra, il Gubbio che si conferma. Quindi sarà un po' una battaglia. Stamattina ho al telefono proprio col direttore Figliomeni, che anche a Campobasso stanno facendo un ottimo lavoro, così come Latina Pineto e la neopromossa Grosseto. Quindi insomma sarà un girone, secondo me, molto difficile, soprattutto per salvarsi, e vedremo, perché ci sono diverse squadre che si candidano in maniera esplicita. Mi vengono così in mente Spezia e Reggiana, insomma, che stanno
0: Eh sì.
1: facendo un bel mercato, oltre alla neopromossa Vado, che ha combattuto e sta combattendo un po' con problemi strutturali, perché oltre al salary cap c'è anche la questione degli stadi, degli impianti, sui quali secondo
0: Sì.
1: me poi anche lo Stato,
0: Dovremmo
1: con
0: lavorare tanto.
1: alle società, esatto, che a Taranto è stato fatto, visto che abbiamo citato Taranto, è una società che ha avuto dei problemi economici, mentre invece adesso, grazie ai giochi del Mediterraneo, ho avuto la fortuna di poter visitare l'impianto. È veramente un gioiello che penso possa potrebbe fare tranquillamente la Serie A. È un peccato che c'è una squadra in eccellenza.
0: Alessandro Ranieri, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Altrettanto per me, grazie dell'invito. Ripeto, faccio gli auguri di buon Ferragosto a tutti, e buon calcio per quanto riguarda i radioascoltatori. Grazie ancora.
0: Grazie mille. Chiudiamo con anche lo scoop che ci ha dato, la notizia che ci ha dato Alessandro Ranieri del suo assistito Luca Ercolani, che è richiesto da diversi club, ma dovrebbe rinnovare con la Pianese. Abbiamo sforato, siamo andati lunghissimi. Io vi saluto. L'appuntamento ovviamente con la tuta C è lunedì mattina alle 9:45, sempre qui in diretta su TMV Radio sul 61. Ciao!
2: Calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Ma perché i tifosi dell'Atletico Madrid, ed è diventato un trend anche incredibile, hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina direzione Roma? C'è molta ingenerosità, perché è un gran colpo per i giallorossi. Ben ritrovati da Marco Conteri. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Se andate sui social, che non raccontano la verità, non raccontano la realtà, e questa sarà la conclusione del nostro podcast, spesso almeno, i social network fatti così per goliardia, i tifosi dell'Atletico Madrid hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina. Allora, la verità è che Molina è un grande esterno destro, grande esperienza internazionale con l'Argentina, però col Cholo Simeone all'Atletico Madrid, con i colchoneros, è stato un gran professionista, si è sempre impegnato, eccetera, eccetera, ma non ha sfondato. I mugugni nell'ultima stagione nei suoi confronti, anche sulla stampa, sui quotidiani, sulle radio spagnole, possiamo garantire che sono stati numerosi, perché è difficile capirlo. L'Atletico ha avuto diverse lacune nell'ultima stagione, dei picchi, dei giocatori straordinari, Julian Alvarez la ranca su tutti, ma con Molina non è mai sbocciato l'amore. È un giocatore che i tifosi dell'Atletico Madrid, sin dai primi vagiti del possibile addio, benedicevano la possibilità. E poi c'è un altro motivo: quei soldi sono stati parte della possibilità di investire su un altro grande argentino, il Cuti Romero, preso beffa per l'Inter dal Tottenham per la difesa. Ecco, questa commissione di cose, un amore mai sbocciato, un feeling con la piazza che non c'è stato, pur, ripetiamo, da grande professionista, ha portato l'Atletico Madrid, i tifosi dell'Atletico Madrid, a inscenare, questo poi diventano i trend, diventano anche un po' ridicoli, no? Sui social network, ma tant'è, a inscenare questi grandi festeggiamenti per l'addio di Molina. Ci viene da dire che rischiano di rimpiangerlo, o meglio, i giocatori ce li hanno sicuramente, però rischiano di non aver capito, valorizzato, forse Molina non è stato all'altezza di farsi capire come giocatore. Lui, su tutta la fascia, giocatore di grande corsa, con Gasperini ci sembra veramente un rinforzo perfetto. Fanno bene i tifosi della Roma ad accoglierlo con tutto questo entusiasmo all'aeroporto. Evidentemente hanno fatto bene a salutarlo senza lacrime, anzi, anche i sostenitori dell'Atletico Madrid, perché c'è sempre un segreto sul mercato, ricordate, una parola: funzionalità. Ci sembra decisamente funzionale Molina Gasperini, e c'è un altro segreto nella vita di oggi: non prendete sempre per oro quel che luccica dai social, anzi.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella neo di dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza ancora, il gap che c'è tra le squadre italiane, quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain, naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose. Che squadra vedi? Ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava sia aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Beh sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che Milan potrebbe far comodo se gestisce la giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo. De Laurentiis ha sempre azzeccato, ormai a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, va il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè l'Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, e senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico. Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché, il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un... Guarda che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus. Mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna, riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, e anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. Che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il 14 di agosto, ma noi ci siamo puntuali alle 11.08 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. Mi raccomando Gabriele, fai il bravo almeno in questa puntata del 14 di agosto che, amici miei, si apre subito con una notizia bomba, perché soprattutto... ai noi per i tifosi della Lazio, perché la Lega ha sospeso il trasferimento di Frattesi alla Lazio. Notizia appena battuta dalle agenzie, ne stiamo parlando proprio con Gabriele Latini e anche con l'amico Tozzi qua vicino. Proprio anche con lui. Il problema, ragazzi, è che la Lazio deve fare un mercato a saldo zero, e anche se fai un'operazione con l'obbligo di riscatto, ma è evidente che l'obbligo di riscatto incide su questa sessione di mercato, e siccome al momento la Lazio cessione non ne ha fatte, è del tutto evidente, questa è la riflessione che stiamo facendo, che l'operazione viene sospesa. Vi potete immaginare il caos che già esiste all'interno del mondo laziale, adesso anche con questa notizia che rischia veramente di far ulteriormente deflagrare un ambiente che, giustamente, dal mio punto di vista, non ne può veramente più. Parleremo di questo, parleremo delle ultime operazioni della Juventus, che si trova all'interno di una situazione paradossale per quanto riguarda il portiere, ma porta a casa Lukumi, che sarà a Torino entro il fine settimana, il Napoli vicino a Badiashile per rinforzare ovviamente la difesa. E insomma, tante cose da analizzare in queste due ore, ma cominciamo con il caro Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Buongiorno, allora partiamo proprio da qui, da quest'ultim'ora. Insomma, Frattesi rischia di rimanere all'Inter, ma soprattutto la Lazio rischia di naufragare in una situazione che, io dico, i tifosi veramente non meritano, caro Fabrizio.
2: Ma non lo merita neanche Gattuso,
1: sì,
2: che ogni
1: ragione,
2: volta si ritrova in queste situazioni assurde. Cioè, io adesso non so bene cosa sia accaduto, però non si può arrivare a questo punto nel giorno in cui il giocatore si deve trasferire a Roma per la firma, rendersi conto che non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Cioè, mi sembra davvero, stiamo parlando di un livello un po' troppo basso.
1: Sì, sì.
2: Anche perché parliamo di Lazio e Inter, quindi nel senso, non stiamo parlando di due squadrette, di due società alle prime armi. Mi dispiace in primis per Gattuso e poi sicuramente per i tifosi della Lazio. Cioè,
1: guarda, ci sono degli ci sono degli aggiornamenti, così forse la possiamo commentare meglio, caro Fabrizio, perché pare che la questione sia legata nuovamente agli indici di liquidità della società capitolina. Ecco, sembra che sia questo il problema.
2: Siamo sempre lì. Qualcuno avrà fatto male i conti.
1: Ma già la seconda volta, però, Fabrizio, perdonami, perché è successo anche l'anno scorso.
2: Guarda, è veramente frustrante, perché poi parliamo di una società che è seguitissima e amatissima, perché i tifosi della Lazio davvero hanno il cuore biancoceleste, però davanti a questo scempio diventa anche difficile mantenere incrollabile la fede. Cioè, è veramente un peccato. E poi, non lo so, però Gattuso dovrebbe andare a Lourdes,
1: anche secondo
2: perché
1: me,
2: ovunque finisce ci sono sempre problemi, sempre e solo problemi, quindi
1: qui, Fabrizio,
2: è delicatissima.
1: Però devo dire che confermo il suo viaggio a Lourdes, gli farebbe bene, ma qui lo sapeva che la situazione era molto delicata, Fabri, quando ha preso...
2: Ma secondo me lo sa a prescindere, nel senso, molte sfide che ha intrapreso Gattuso sono state in realtà complicate, penso alla Grecia, la stessa Italia purtroppo, lì non per questioni economiche, però insomma la Lazio è un'opportunità per Gattuso,
1: sì.
2: Certo, sì, è che se non gli mettono, mettono le condizioni di fare neanche, di provare a fare il suo lavoro, diventa tutto in salita.
1: Impossibile. Comunque, seguiremo questa cosa perché è un po' la notizia del giorno. Veniamo ai tanti argomenti da affrontare, Fabrizio, perché la Juventus ieri fondamentalmente chiude l'operazione Lucumi, secondo me è un'operazione molto interessante, intorno ai 20 milioni di euro, però rimane la vicenda portiere. Sembrava tutto fatto anche con Suzuki, invece ieri netta frenata e si torna a parlare ancora di Vicario. Si è un po' impantanata la Juve su questa vicenda, eh?
2: Ma guarda, allora, partendo da Lucumi, grande acquisto, sì, l'ennesimo, sì, capolavoro di Carnevali Massara. Secondo me è un giocatore sottostimato e quindi alla Juventus lo vedo benissimo, ha fisicità, ha voglia, determinazione, potrebbe essere una grande, grande scoperta per il pubblico bianconero che magari non lo conosce come qualche addetto ai lavori. Sul portiere, guarda, io vi ripeto, io sono convinto che Carnevali sta aspettando la grande occasione. È vero, girano sempre gli stessi nomi, ma io non sarei sorpreso se alla fine ci fosse un colpo di teatro, cioè un nome che non ci aspettiamo, perché mi sembra un po' strano che si continui su queste vie e non trapela mai una terza via. Magari mi sbaglio, poi arriverà Vicario e va bene così, anche se, detto tra me e te e quelli che ci ascoltano, sì, Vicario è buono, però non è che stiamo facendo un salto di qualità,
1: certo,
2: importante.
1: Certo, certo.
2: Però ecco, io mi tengo questa opzione di un terzo nome che magari alla fine potrebbe saltare fuori. È vero che è un ruolo delicato, soprattutto nel calcio moderno, ma il portiere è un giocatore aggiunto. Quindi il fatto che Spalletti debba allenare la squadra senza il portiere titolare è un piccolo handicap, secondo me potrebbe anche un po' incidere, però sì, d'altronde il mercato questo è, così ormai viene fatto, soprattutto quando non hai tanti soldi e dobbiamo farcelo andare bene così.
1: Senti, è chiaro, poi giriamo pagina, andiamo sulle altre tematiche, è chiaro che Di Gregorio non può più essere il portiere della Juventus, l'hai visto anche contro l'Inter, insomma è un portiere che ha perso totalmente sicurezza.
2: Guarda, sai com'è, no? Soprattutto se giochi alla Juve ti vengono date X occasioni, se le sprechi, poi magari parleremo anche di Vlahovic,
1: certo,
2: alla fine diventa difficile averne delle altre. Secondo me parliamo di un buon portiere che però non è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, anzi ti ricordi più degli errori che dei miracoli. E questo incide, perché ragazzi non pensiamo che Di Gregorio sia un brocco, non lo è, per me non lo è, però le sue chance alla Juve le ha avute e purtroppo per demeriti suoi, per sfortuna, per anche magari mancanza di qualità, non è riuscito a sfruttarle, quindi non può restare alla Juve, su questo non ci sono dubbi.
1: Lo hai detto te, era l'argomento che volevo affrontare subito dopo Di Gregorio, cioè Vlahovic, che comunque ormai non è più un giocatore della Juventus.
2: Ma allora, male.
1: La riflessione è questa, al di là poi dell'accoglienza, sappiamo che in Turchia sono così, sono andati anche a prendere in tantissimi Lukaku, quindi insomma capite che lì c'è veramente questa tradizione. Capisco poco però il messaggio che lui ha voluto dare ai tifosi, soprattutto per l'ingaggio che è andato a prendere, perché lui va al Beşiktaş per 7,5 milioni. Ora è vero che ha preso circa 7-8 milioni alla firma, però alla fine va in un campionato, Fabrizio, per l'amor di Dio, emergente, no? Perché i soldi lì ci sono, però per circa 2 milioni in più rinuncia alla Juventus per andare al Beşiktaş. Questo ha fatto riflettere molto i tifosi della Juve, eh?
2: Sì, io però ci aggiungo anche un aspetto tecnico, nel senso che a mio avviso Vlahovic aveva compreso che restando la Juve non sarebbe stato il 9 titolare.
1: Dici?
2: Anzi, sì, sì, sì. Io ne sono convinto, perché nel momento in cui hanno preso Kolomoani lui ha perso la 9 a prescindere, anche se fosse rimasto. Lì probabilmente ha fatto 1 più 1 uguale 2, nel senso che mi danno un po' più di soldi, sono la stella della squadra e a Vlahovic piace essere la stella della squadra, e quindi va bene così. Poi aggiungiamoci anche il dettaglio italiano, nel senso che ha l'unico, per adesso è l'unico allenatore che davvero è riuscito a fargli fare il salto di qualità che tutti si aspettavano alla Juve, che invece non è arrivato. Insomma, mettendo insieme tutte queste motivazioni, posso capire il Vlahovic che se ne va in Turchia. Detto questo, aggiungo un meno male. Meno male, perché sono arcisicuro che se fosse rimasto al primo stop sbagliato, non al primo gol sbagliato, ma al primo stop, avremmo parlato di Vlahovic non per settimane, per mesi.
1: Sì, questo è verissimo, Fabrizio.
2: Quindi va bene così, gli auguriamo di fare 50 gol, di vincere la Scarpa d'Oro, di fare tutto quello che è in suo potere per diventare il più grande giocatore di Turchia, ma a noi va benissimo così.
1: E ci mettiamo un punto esclamativo, caro Fabrizio. L'Inter è arrivato questo esterno dal Tottenham, Spence, che sembra comunque un buon giocatore. Certo, l'operazione non è low cost, perché alla fine l'Inter tira fuori circa 35 milioni, 30 più 5 di bonus.
2: Però qua ti dico una cosa che... allora, spero di sbagliarmi, ma sai che forse hanno preso uno più forte
1: di Dumfries
2: rispetto a Palestra?
1: Ah, rispetto a Palestra, addirittura.
2: Ragazzi, Spence è un giocatore davvero con un potenziale enorme. Oltre al fatto che io non lo so, ma l'ho visto giocare spesso, ha una corsa infinita,
1: questo
2: ricorda molto Dumfries.
1: È vero.
2: E poi ha potenziale, tanto potenziale. Con Chivu potrebbe davvero tirar fuori tutto quel potenziale. Palestra ti costava 50... e questo lo prendi a 30, vabbè, più bonus, più tutto quello che vuoi. Non lo so, io spero di sbagliarmi, perché ovviamente faccio il tipo per Palestra, perché chiaramente parliamo di un italiano, parliamo di uno che potrebbe fare benissimo per la nazionale, e speriamo che non sia anche così per la nostra fede, perché comunque, insomma, se Spence dovesse essere un altro grande colpo di marotta, insomma, vuol dire che comunque l'occhio ce l'ha ancora giusto, e soprattutto ha dei collaboratori che sanno individuare le occasioni, perché Spence, sì, pagato tanto, ma pagato poco rispetto ai canoni della Premier.
1: Bravissimo, questa è un'ottima riflessione. Rispetto ai canoni della Premier praticamente niente, perché
2: l'ha regalato.
1: Con 30 milioni forse ci prendi un magazziniere la Premier oggi, no?
2: È perfettamente, e un paio di biglietti a vedere Liverpool-Chelsea.
1: Sì, esatto. Sì, sicuramente ci hanno messo un po' di tempo, però poi alla fine il giocatore forte l'hanno preso, e credo che a questo punto l'Inter, se riesce a inserire qualcosa anche in mezzo al campo, è a posto e riparte tutto sommato come favorita.
2: Ma è la favorita assoluta, ma non c'è dubbio, Ale, non c'è dubbio. Hanno un gruppo storico fortissimo. C'è chi dice, però l'età tutte baggianate, soprattutto se parliamo di campionato italiano.
1: Sì, questo è vero.
2: Cioè, partono per vincere, anzi, secondo me, per stravincere il campionato, perché hanno un potenziale infinito, e poi hanno aggiunto elementi, secondo me, di grande qualità. Perché, vabbè, vediamo Jones come sta, vediamo, cioè, c'è da vedere alcune peculiarità fisiche dei nuovi acquisti, però è una squadra ben costruita, ben allenata e con le idee chiare. L'unico dubbio che ho è il fatto che, secondo me, punteranno molto a far bene in Champions. Ecco, quello potrebbe magari un po' danneggiarli nel loro cammino nel campionato, però per il resto nessun dubbio che a oggi siano la squadra da battere, ma anche nettamente.
1: Rimango nella tua città, cioè a Milano, perché se da un lato l'Inter compra il sistema, dall'altro io continuo a non capire cosa succede in casa Milano. Ieri messi fuori rosa tre giocatori, voglio dire, Tomori, Nkunku e Fofana, messi così fuori rosa dall'oggi al domani mi sembra un po' una follia, anche perché adesso diventa difficile piazzarli, cioè li piazzi ma alle condizioni che vogliono gli altri, Fabrizio.
2: Allora, Amorim sta cercando di fare un po' il Mourinho.
1: Sì,
2: hai
1: ragione.
2: Non so se ha lo status per permetterselo. Ho appena visto il documentario su Mourinho.
1: Anch'io, molto bello, devo dire la verità.
2: Molto bello. insomma, quando lui fa vedere la stanza dei trofei ti rendi conto che questo qua sì, era difficile da gestire, ma ha vinto praticamente ovunque e in maniera continuativa. Amorim è uno che vuole, secondo me, essere tra virgolette diverso, però poi se i risultati non arrivano è un attimo che San Siro ti volta le spalle, eh. È una mossa azzardata,
1: sì, decisamente,
2: molto azzardata, però la capisco, è come un modo per dire: io sono fatto così, ho le mie idee e loro non rientrano nel mio progetto. Va bene, giustissimo, ci sta, però dopo, se i risultati non dovessero arrivare, la colpa è tutta tua, eh. Ma... e il fatto che lui abbia già sbagliato, perché più o meno sta rifacendo le stesse cose che ha fatto il Manchester United,
1: esattamente,
2: eh?
1: Bravo.
2: Non lo so, potrebbe essere anche un limite del portoghese.
1: Ma anche perché poi alla fine, allora, Fofana, io credo che è un centrocampista, per l'amor di Dio, non ha piedi educatissimi, che però in Italia può tranquillamente giocare titolare, mi viene da dire, in quasi tutte le squadre. Nkunku, è vero, ha avuto qualche difficoltà, soprattutto nella fase iniziale, però per esempio adesso so che ci va la Roma sopra. Insomma, e Tomori è stato uno degli artefici dello scudetto del Milan insieme a Kalulu. Prenderli e tra virgolette cestinarli con questa leggerezza, ora posso capire eventualmente Stupignan, insomma, che non è un giocatore che fa impazzire, però questi sono tre giocatori che possono dirla loro all'interno di una rosa come quella del Milan.
2: Allora, sono d'accordo su Nkunku, che secondo me sfruttato in un certo modo può essere utile, però magari anche un modo per dare più fiducia a Leao.
1: Sì, ci sta, giusto.
2: Non sono d'accordo su Tomori. Secondo me è sceso molto Tomori. Tu hai detto bene, quello dello scudetto era un giocatore superbo. Quello visto ultimamente no.
1: No, assolutamente questo, giustissimo.
2: No. Su Fofana la penso come te. Cioè, comunque è un uomo che a centrocampo ti porta tanta fisicità e in certe partite è molto utile. Non lo so, è un azzardo, lo ripeto, però capisco, è nello stile di Amorim, cioè di dire: io vado avanti con le mie idee, toglietemi di mezzo questi. Auguri,
1: auguri.
2: Nel senso, poi vediamo se avrà ragione lui oppure no.
1: Che ne pensi invece del Napoli di Massimiliano Allegri, che in questo momento, insomma, un'emergenza in difesa, ma sembra sia riuscito ad arrivare a Badiashile, del Chelsea? Però è una squadra che dal punto di vista della rosa si è liberata anche di Lukaku, forse avrebbe bisogno di un portiere, perché a me non piacciono né uno né l'altro, cioè né Savic né Meret, però tutto sommato è abbastanza completa.
2: Ma una squadra all'Allegri, nel senso che punterà sugli asset che ha a disposizione, sui giocatori di maggior talento e soprattutto maggiore esperienza. Mi ha stupito un po' anche a me l'addio di Lukaku, pensavo che Allegri ci volesse almeno parlare o comunque capire se poteva essergli utile, invece hanno deciso per la separazione. Una squadra da primi quattro posti, la squadra da primi quattro posti non incanta, però non è assolutamente, diciamo così, di seconda fascia. Sono curioso di vedere se e come sfrutterà De Bruyne.
1: È vero.
2: Quello è un po' un dubbio, nel senso che anche in mondiali si è visto che De Bruyne fisicamente non riesce più a gestire certi ritmi. Modric un po' la nasconde questa cosa, anche perché ha un fisico, secondo me, diverso, più baricentro più basso, quindi fa meno fatica da un certo punto di vista. De Bruyne è più giovane, però si vede che è in affanno a livello fisico quando bisogna accelerare. È anche vero che Allegri non è proprio uno che fa andare a mille le sue squadre, anzi. Quindi potrebbe anche essere De Bruyne il suo uomo. Stiamo sereni, perché Allegri un modo lo troverà, su questo non ho dubbi.
1: Ti chiedo l'ultimissima cosa, Fabrizio, poi tornerà alla Champions, tornerà all'Europa League, con Juventus e Milan che potrebbero fare la protagonista. Champions, vedi sempre un predominio del Paris Saint Germain, che si è portato a casa anche la Supercoppa, cioè sono oggettivamente in questo momento ingiocabili, come si suol dire?
2: No, ingiocabili no, perché nella Champions, per fortuna, la partita no può sempre accadere, però il Paris Saint-Germain ha tanto di quel talento che fa impressione. Poi se adesso prendono anche Ferran Torres,
3: sì.
2: Cioè ragazzi, stiamo parlando veramente di una squadra di un altro livello. Sembrano un po' i Galacticos del Real Madrid, di qualche anno, di qualche decennio. Non lo so, le inglesi sono sempre lì. Vediamo l'Arsenal, soprattutto se dovesse prendere anche Osimhen. Non lo so, ma penso che Mourinho qualcosa a Real Madrid si inventerà. Il Barcellona resta il Barcellona. E poi non dimentico il Bayern, non metto nessuna italiana.
3: No, hai ragione. Invece
2: al momento non c'è nessuna che ha il potenziale per dar fastidio alle Big d'Europa, ma non ci sono dubbi.
3: E invece mi sembra di vedere un'Europa League molto alla portata delle due italiane, Fabrizio?
2: Io me lo auguro, sì. Però siamo sempre lì. Bisogna vedere l'approccio che avranno Juventus e Milan. Cioè l'Europa League è veramente un torneo che devi affrontare, ma sin dalla prima partita, con la testa giusta. Se inizi, dopo c'ho il big match,
3: certo.
2: Cerco di far giocare quelli che magari hanno meno spazio in campionato, basta. Non riesci più a riprendere il filo del discorso. E poi c'è anche da fare una considerazione. Non ho idea di cosa possano dare Juventus e Milan in più di quello che, almeno per oggi, hanno come potenziale. Cioè, sì, probabilmente sono forti abbastanza per arrivare fino in fondo, però ci sono gli inglesi, le spagnole, cioè non è un cammino, diciamo così, esente da ostacoli, tutt'altro. E non so quanto Juventus e Milan possano ancora migliorare. Cioè, queste sono, secondo me, più o meno,
3: Sono d'accordo. Fabrizio, è sempre un piacere sentirti. Grazie Fabrizio Ponciroli. Ciao caro.
2: A voi, alla prossima.
3: Allora, intanto ragazzi, la notizia del giorno: sospeso il trasferimento di Frattesi. Leggevo che il poro Frattesi, come direbbe il buon Latini, era già in viaggio verso l'aeroporto di Linate per raggiungere Fiumicino e gli hanno detto: guarda, al momento devi tornare indietro perché per motivi economici legati all'indice di liquidità il trasferimento è momentaneamente sospeso, e quindi ha fatto inversione di marcia ed è tornato indietro. Adesso le parti sono al lavoro, ma nel frattempo potete immaginare che sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi della Lazio per questa operazione che al momento è saltata, magari non è saltata definitivamente. Però vedremo, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto, il tempo di una breve pausa e poi torniamo con Rotocalcio, a tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che forse tornerà dalle ferie entro il 25 dicembre, chi lo sa, entro Natale, anzi no, perché a quel punto Marangio prenderà le ferie di Natale naturalmente, quindi lo rivedremo nel 2027 naturalmente. Un abbraccio al grande Vincenzino Marangio, detto anche Marangio Vincenzo. Dunque, allora, in attesa di collegarci con Lorenzo Di Benedetto, ovviamente in queste ore, in questi minuti, anzi, l'azione di tutto il mercato web sta lavorando alacremente per la vicenda che è un po' la vicenda di Ferragosto, cioè il mancato trasferimento di Frattesi alla Lazio per l'indice di liquidità. E allora leggiamo anche cosa scrive in questo momento in home page la Gazzetta dello Sport. Un aereo prenotato per Roma da Linate, così come
2: infatti
1: è giusto, è corretto, perché l'aereo era prenotato, però a quel punto è arrivato al check-in un no secco.
2: Domani è impossibile.
1: E questo gli hanno detto fondamentalmente a Frattesi. No, domani è impossibile, perché il contratto, tutto ciò che ne consegue, e invece no, lo scrive anche la Gazzetta dello Sport.
2: No!
1: Davide Frattesi è ancora a Milano in attesa di capire se la situazione legata al suo passaggio alla Lazio si sbloccherà. Ma cosa è successo? Ecco la cronaca. Tra Lazio e Inter avevano chiuso il trasferimento di Frattesi. Tra l'altro, vi ricordate, amici, ne abbiamo parlato molto, insomma, questa formula è un po' particolare, perché poi alla fine appena 15 milioni. È anche vero che Frattesi non aveva ricevuto nessun tipo di offerta e di richiesta, quindi la base di un prestito oneroso di 1 milione con obbligo di riscatto a 14, determinato da un paio di condizioni: il decimo posto della Lazio in classifica e il raggiungimento di 22 presenze. Fondamentalmente, insomma, se la Lazio arriva entro il decimo posto e Frattesi non fa 22 presenze, vuol dire che realmente è una stagione stranegativa, quindi di fatto un obbligo di riscatto già segnato. I biancocelesti dovranno risolvere la questione, quale? Quella dell'indice di liquidità, cioè l'obbligo di un mercato a saldo zero, ovvero che i regolamenti federali vietano al club di fare nuovi acquisti a titolo definitivo o con obbligo di riscatto se prima non copre i costi tramite cessioni o delle entrate finanziarie equivalenti. Ora, io, il sottoscritto Alessandro Santarelli, il sottoscritto, anzi, il là scritto Gabriele Latini, che insomma, proprio gli ultimi arrivati su questo aspetto non siamo, ma non siamo neppure dirigenti sportivi. La prima cosa che ci è venuta in mente è proprio quella del discorso dell'obbligo di riscatto, perché l'obbligo di riscatto va evidentemente su questa sessione di mercato.
3: Hanno creato un casino
1: enorme. E allora ci domandavamo, chiaramente ce lo siamo domandati appena uscita la notizia, non prima, perché appunto io faccio, il sottoscritto fa il giornalista, Gabriele fa l'ottimo coordinatore tecnico della radio, ma anche grandi capacità calcistiche, quindi non ce lo siamo chiesti prima, abbiamo immaginato che tutto fosse a posto. Ma quando è venuta fuori questa notizia, siamo detto, ma come fanno a comprarlo con l'obbligo di riscatto su questa sessione di mercato se al momento non hanno ceduto nessuno? Allora la domanda che ci siamo posti noi è la stessa che probabilmente si doveva porre la Lazio in questa situazione. Ora, si riuscirà a trovare una via di uscita? Onestamente me lo auguro per la Lazio, me lo auguro per il popolo laziale, me lo auguro anche per una serenità minima che va data allo stesso calciatore, che non sta vivendo una, non ha vissuto stagioni meravigliose all'Inter, anzi, sempre stato un po' da parte, e riflettevamo anche su questo. Bene o male nell'Inter, chi più chi meno, però tutti hanno trovato spazio quando

0: che potrebbe in qualche modo riuscire a farci addirittura ok, dico a Gabriele, chiamiamolo al telefono, Lorenzo Di Benedetto, chiamiamo subito, farci addirittura una piccolissima plusvalenza se l'operazione va in porto, si accontenta anche di questo tipo di situazione. Tutto quello che sta accadendo però va, sempre poi che non si risolva, ripeto, ce lo auguriamo da un lato per i tifosi della Lazio, che non è che se arriva Frattesi cambiano l'idea sullo titolo, ma insomma magari hanno un giocatore sul quale poter puntare, seppur da fuori dallo stadio, ma anche per il giocatore. Quindi se l'operazione va in porto, bene, se l'operazione non dovesse andare in porto e al momento non ci sono le situazioni per farlo, io credo che la parte laziale, con questa goccia che farebbe traboccare un vaso già traboccato, veramente esploderebbe al mille per mille. Eccolo Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao Ale, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente partiamo da qua. Frattesi era lì bello bello pronto per arrivare all'Inate, gli hanno detto no, torni indietro. Situazione quasi paradossale però, eh.
1: Ma togliamo il quasi, dai.
0: Ecco, appunto.
1: Cioè, mi viene da dire, ora sentivo l'ultima parte della tua riflessione sul popolo laziale, che insomma sarebbe una goccia che fa traboccare un vaso già traboccato, e sono d'accordo, cioè sottoscrivo ogni parola, e insomma cioè, non so neanche come commentare una cosa del genere.
0: Hai ragione.
1: Perché più che altro se sai, allora, qualcuno la trattativa l'ha fatta, no? Cioè, non è che Frattesi si è trattato da solo con l'Inter, o l'Inter ha fatto una trattativa con se stessa. Quindi cioè, vai a fare una trattativa, arrivi alla fumata bianca della trattativa e poi ti accorgi che non puoi prendere i giocatori, cioè è qualcosa di incredibile.
0: No, ma guarda,
1: stiamo vedendo delle cose veramente strane quest'anno.
0: Sì,
1: cioè, ora,
0: è vero.
1: La Lazio, e non solo, perché insomma sai quello che penso della Juve e del portiere.
0: Sì.
1: Sì. Che ieri si è...
0: Che è successo ieri? Bravo Lorenzo, tanto ti ci portavo. Che è successo ieri?
1: Ma senti, ieri stiamo cercando di capire per bene, però è possibile che sia anche il giocatore aver detto no, scusate, no, se devo andare al Paris Saint-Germain, vado al Paris Saint-Germain, non vado alla Juve, in prestito un anno. Però ti ripeto, stiamo cercando di capire cosa sia successo. Cioè, allora, provo a spiegare il perché stiamo cercando di capire del calciatore, perché se la Juve un'altra volta si è messa a fare i conti senza il Paris Saint-Germain dopo aver fatto per tre volte Colomouani, quest'anno è arrivato, è vero, però era la quarta sessione di mercato che la Juve lo trattava, la prima l'aveva preso in prestito e poi le altre due ha provato a comprarlo senza riuscirci, cioè se un'altra volta sono andati lì pensando di strappare il giocatore al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain non era d'accordo, siamo alla follia totale. Quindi per questo ti dico che probabilmente è stato il giocatore, anche ci arriva anche qualche spiffero.
0: Sì.
1: Però insomma vediamo quello che succederà, ma Suzuki non arriverà alla Juve.
0: Ecco, questo lo possiamo dare come notizia: Suzuki non arriverà alla Juve, quindi forse arriverà a Vicario, che è lì praticamente da un mese che aspetta.
1: Sì, è un mese che aspetta, ma Spalletti non lo vuole. Detto proprio male, perché non è che Spalletti non lo si mette di traverso e non vuole il giocatore, ma non era il portiere che voleva.
0: So, hai ragione.
1: E quindi si torna lì. C'è delle cose strane che vediamo quest'estate, ovvero una Juventus che sta rincorrendo un portiere da un sacco di tempo. L'ho scritto anche nell'editoriale su tutto mercato web stanotte, cioè sembrava, no, quel giorno di due settimane fa quando la Juve ufficializzò Colomouani e Alai Begovic, lì abbiamo avuto l'impressione che insomma potesse essere arrivata la svolta, no, del mercato della Juventus. Ecco, così non è stato, perché dopo quei due colpi lì si cercava. Ora è vero che arriva Lukumi, questo bisogna dirlo per correttezza,
0: sì.
1: Però voglio dire, Lukumi era l'ultimo dei problemi da risolvere della Juventus.
0: Hai ragione.
1: Secondo me
0: hai ragione,
1: cioè,
0: hai ragione.
1: Tra una settimana inizia il campionato e la Juve è senza portiere, o meglio, il portiere ce l'ha, nel senso
0: che è Perin.
1: Cioè, Perin c'è anche Di Gregorio, cioè,

0: Ah,
1: quelli
0: sì?
1: ci sono, cioè,
0: Sì, beh, sì, fisicamente c'è, hai ragione.
1: fisicamente c'è.
0: È un ologramma, però fisicamente c'è. Come scrivi giustamente te, Lorenzo, ti avevo letto proprio stamattina, la Juventus e il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, troppe cose che non tornano ed è assolutamente corretto, che è quello che si stanno chiedendo fondamentalmente i tifosi della Juventus. Perché è vero che è arrivato Lukumi, ma hai detto benissimo, cioè in questo momento l'emergenza del portiere, il difensore si poteva fare anche negli ultimi giorni di mercato volendo.
1: Esatto, cioè non c'era nessuna fretta, ma più che altro perché Lukumi, cioè non voglio sminuire, però Lukumi era una trattativa che tanto sarebbe andata in porto prima o poi, cioè per forza, perché Lukumi voleva la Juve voleva Lukumi, il Bologna, che è un altro argomento, il Bologna, che sta smantellando completamente, perché cioè, se noi prendiamo il Bologna 2 anni fa, i tifosi di Bologna li scende a lacrima, perché insomma...
0: C'è più nessuno.
1: Zé, Calafiori, Orsolini, Orsolini c'è ancora, Andoi, Zirkzee l'ho detto, Castro venduto, Lukumi venduto, Freuler che non c'è più, insomma, tanta roba e poca roba per il Bologna. Sì. Anche lì c'è da capire un attimino Saputo che cosa vuol fare. Cioè io, quando una società arriva in Champions League e 3 anni dopo smantella completamente la squadra, cioè, viene da chiedersi un perché grosso come una casa.
0: Assolutamente.
1: Però è andata così, c'è poco da fare.
0: Senti, nella giornata di ieri c'è stata anche questa ennesima rivoluzione in casa Milan, fuori tutti, no? Ne parlavamo ieri, adesso però fuori 3 giocatori, che tutto sommato, insomma, sono giocatori, forse a parte Tomori, però Nkunku e Fofana non sono proprio gli ultimi arrivati, eppure sono stati messi in un angolo.
1: Guarda, su Nkunku è stato fatto un errore l'anno scorso, lo possiamo paragonare un po' all'Open Day della Juve, no? Cioè la Juve ha fatto un errore, l'ha dato in prestito, ha preso 3 milioni sperando di poterlo piazzare, se non quest'anno l'anno prossimo, cioè se non la prossima estate quella dopo, però gli errori ci stanno. Ecco, Tomori, che comunque non è una novità, perché la novità di ieri è proprio il nome di Nkunku che è fuori dal progetto del Milan. Tomori, cioè io fossi un club di Serie A l'andrei a prendere, soprattutto perché quando una società come il Milan arriva e fa trapelare, perché poi tanto lo sappiamo come vanno le cose,
0: bravo,
1: fa trapelare il fatto che il giocatore non fa più parte del progetto, appunto lì non dico che te lo deve regalare,
0: ma quasi
1: esatto, perché insomma che fai, vai a dire a giro ai giornalisti chiaramente che poi diffondono la notizia che non fanno più parte del progetto, cioè Nkunku come pensa di recuperare i 37 milioni dicendo che non fa più parte del progetto? Cioè Tomori va bene, ok, tanto l'hanno preso anni fa, quindi ormai a bilancio è praticamente a zero, non è a zero ma praticamente, e quindi va bene, a qualsiasi cifra lo vendi comunque sia non fai minusvalenza, ma 37 milioni sono 37 milioni, cioè, che fai? Fai minusvalenza perché hai deciso di spargere la notizia che non fa più parte del progetto, trattalo con qualcuno e non dire niente, cioè, mi sembra, guarda, stiamo vedendo veramente di ogni veramente.
0: Sì. E prima di salutarti, Lorenzo, volevo chiederti un commento sul saluto di Vlahovic e sul l'arrivo, il saluto ai tifosi della Juventus e l'arrivo come un re in Turchia, soprattutto quando lui dice, no, che sarebbe rimasto alla Juve per fare la storia, poi va in Turchia per 7,5 milioni. È vero che si è preso una bella fetta alla firma, però è una storia che finisce veramente male, questo possiamo dirlo. Poi tu, Lorenzo, hai sempre sottolineato l'aspetto di Vlahovic anche quando andò via da Firenze.
1: Ma guarda, io tendo a valutare la gestione di Vlahovic una gestione malandrina da parte dei suoi procuratori.
0: Lo so. Sì.
1: Perché il giocatore in sé per sé, cioè Vlahovic non è un cattivo, cioè Vlahovic caratterialmente è un buono, è uno che comunque sia... ci rimane male delle cose, è uno che è molto sensibile anche quando i tifosi lo fischiavano, lo vedevi che non stava bene, cioè non è un Ibrahimovic, no, strafottente, mi fischi bene, allora sì, ti vengo lì, vengo sotto la curva, apro le braccia e ti sfido, no? Cioè questo era il carattere aggressivo tra virgolette di Ibrahimovic, per dire che ha caratterizzato la sua carriera. Ecco, Vlahovic non è così, e quindi secondo me è veramente mal consigliato e mal gestito dai suoi procuratori. Poi un messaggio del genere, come quello scritto su Instagram ieri da Vlahovic, ne sentiamo di tutti i colori, no? Quando i giocatori vanno via ti dicono no, volevo questo, volevo quest'altro, volevo fare la storia, sono arrivato per vincere e non hai vinto nulla, perché hai vinto la Coppa Italia e pensavo di far meglio. E poi però guarda che Vlahovic alla fine lui pensava di poter, cioè se Vlahovic tornasse indietro di due mesi e la Juve gli presentasse l'offerta da quanto era? 6.5?
0: Sì.
1: Perché 7 li prende Indiz,
0: sì.
1: Dice quanto Indiz non te li diamo, quindi 6.5, 1 milione in meno con un bonus alla firma, probabilmente la Juve qualcosina le avrebbe dato, non chiaramente tutti quei soldi che gli danno al Beşiktaş, ma gli avrebbe dato qualcosa. Se avvolgesse il nastro, secondo me firmerebbe.
0: Credo anch'io.
1: Perché io sono convinto che lui fosse convinto di trovare chissà quale offerta, di ricevere chissà quale offerta. E quindi ha fatto un po' il duro. E poi comunque si è tornato indietro, perché l'abbiamo scritto anche su tutto Mercato
0: sì,
1: Web
0: sì.
1: Qualche settimana fa, che insomma Vlahovic stava pensando di tornare indietro, ma quell'offerta fatta alla Juve non esisteva più, ma giustamente,
0: certo.
1: Cioè nel senso, io ti faccio un'offerta, la rifiuti e poi non è che puoi tornare dopo un mese e dire no guarda ci ho ripensato, no assolutamente, però sono convinto che potesse tornare indietro, firmerebbe per la Juventus. Detto che noi ora diciamo, continuiamo a dire no, che il campionato turco, il campionato turco è un campionato che rischia di diventare più competitivo della Serie A,
0: assolutamente,
1: perché
0: sì.
1: Se il Trabzonspor si può permettere di prendere Salah a zero, ragazzi, Salah ha 34 anni ma fa ancora la differenza, l'ha preso il Trabzonspor, quindi se loro si possono permettere di prendere questo giocatore, se Vlahovic va lì, se l'anno scorso sono arrivati a prendere Osimhen 2 anni fa, insomma è tanta roba,
0: è vero,
1: quindi attenzione,
0: è vero.
1: Anche a quello, cioè io mi ricordo ovviamente vivendo qui a Firenze, quando Italiano ha firmato per il Beşiktaş, la gente che comunque qui a Firenze si è spaccata in due, no? Italiano palladino più o meno,
0: sì.
1: E diciamo che gli anti-italiano hanno cominciato a dire vabbè guarda che fine ha fatto, secondo me ha fatto una bella fine, perché poi 2 mesi dopo ieri l'altro ha abbracciato Trossard e ieri ha abbracciato Vlahovic,
0: cioè,
1: Vlahovic gioca in titolare in tutte le squadre di Serie A,
0: voglia. Ma infatti credo, Lorenzo, che dobbiamo aprire una sede a Istanbul di tutto il Mercato Web, che dici?
1: Non c'è male, sì, potrebbe fare.
0: Ciao Lorenzo, grazie.
1: Ciao Ale,
0: ciao. Caro Lorenzo Di Benedetto. Allora andiamo in pausa, poi giriamo pagina con Luca Calamai. Ci sono tantissime situazioni da dover affrontare, appunto partiremo naturalmente da quella che è la notizia della vigilia di Ferragosto, e cioè il fatto che Frattesi al momento non va alla Lazio per...
2: No, spiace.
0: Sì, infatti più o meno il concetto è quello. Ma credo che dispiaccia anche a Frattesi, perché Frattesi aveva sposato con grande entusiasmo questa avventura. Bisogna capire, caro Gabriele Latini, se ci sono i margini per ricucire. Io credo di no, perché se o la Lazio riesce a fare adesso una cessione, e quindi con quella cessione io leggo di Ratkov, il pro de Ratkov, che però insomma porterà 15 milioni alla Lazio.
2: Ti giuro no.
0: Infatti, invece ti giuro sì, perché forse è l'unico che in questo momento può essere ceduto. Dunque, bando alle ciance, amici miei, c'è una seconda parte di Rotocalcio da non perdere assolutamente. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo con Luca Calamai.
3: Ma tu sei Fabio Dozzi?

0: Bentornati cari amici, 12.08 minuti primi di giovedì 14, anzi perdonatemi, venerdì 14 agosto. È stata una lunga settimana questa, domani è Ferragosto, prossima settimana inizia il campionato. Notizia di oggi che stiamo commentando un po' con tutti i nostri ospiti, il fatto che si è interrotta al momento il passaggio di Frattesi alla Lazio, perché fondamentalmente non ci sono le garanzie economiche. Allora, cosa stanno facendo Lazio e Inter? Stanno cercando una nuova formula per far sì che il trasferimento bloccato dalla Lega si possa concretizzare, e c'è evidentemente, cari amici, soltanto una possibilità, cioè il prestito, non con obbligo di riscatto ma con diritto di riscatto. Se lo si fa con diritto di riscatto, a quel punto si può aggirare il blocco che in questo momento chiude la trattativa, e evidentemente se l'Inter vuole andare incontro alla Lazio fa questo tipo di operazione. Se no, non c'è nessun altro modo per far sì che Frattesi possa approdare alla Lazio. Buongiorno al direttore Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao Caris. Certo, ti devo dire, non entro nello specifico, perché ovviamente poi la vicenda Lazio è talmente complessa, articolata, bisogna anche viverlo con cautela. Parlo come Luca Calamai,
0: certo.
1: Io sono sempre che deve parlare, entrare nei problemi al fondo chi conosce anche i dettagli, ma una cosa credo che la possiamo dire, ecco, che la storia, il prestigio, il valore della Lazio è messa fortemente sulla graticola in questo momento.
0: Benissimo, Luca, guarda, è quello,
1: c'è
0: che
1: un senso di avvilimento. Bravo. Perché io tanti, una vita fa ero, quando sono lavorato a Roma, e ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare nell'anno dello scudetto della Roma, quindi dello scudetto di Lidom, Falcao e compagnia, però ho avuto anche la fortuna di toccare quello che fu il ritorno di Chinaglia alla Lazio per un periodo, e quindi di conoscere, di toccare con mano una passione esplosiva, un senso di appartenenza straordinario, e quello, quindi pensa quanto torno indietro. E poi ci sono stati i momenti straordinari, ci sono stati dei passaggi che testimoniavano di un mondo che rappresenta un vanto, anche se pensi ai risultati che ha ottenuto anche del calcio italiano. Ecco, questa situazione, che non è il problema di un giorno, i problemi di un giorno fanno parte della vita del calcio.
0: Esatto.
1: Ma ormai è un problema che dà la sensazione di essere un problema ormai cronico, strutturale, non è giusto. E allora io dico sempre una cosa, e non faccio riferimento in questo caso a Lotito, perché ribadisco, io faccio una valutazione che è una valutazione di carattere generale. L'ho detto anche tempo fa, quando non mi era piaciuto il comportamento di altri presidenti. I proprietari si devono ricordare che le squadre di calcio non sono loro,
0: certo.
1: Gli sono dati in prestito. La Lazio, la Fiorentina, l'Inter, sono il Milan, sono del mondo che da quando sono nate li accompagna, quindi i tifosi, il senso di appartenenza, il valore del marchio, i presenti sono di passaggio. E allora però, proprio in virtù di questo, Non è criticabile l'errore. L'errore fa parte di chi opera sbaglia, ma nessuno deve poter pensare di poter fare qualsiasi cosa su un qualcosa che non gli appartiene. Ecco, questo credo che sia una riflessione che oggi può essere collegata a Lotito, ma c'è stato un momento in cui anche la famiglia Commisso non si capiva bene che tipo di idea aveva, che cosa. Non è loro, è un prestito, è un appalto. Ecco,
0: condivido.
1: E qui mi pare che stiamo andando incontro ancora una volta a un muro contro muro. Io parlo con giocatori, parlo con allenatori. Guardate, oggi uno ha paura anche a entrare, non paura fisica, è paura calcistica, a entrare in un mondo. Cosa trovi? Cioè, se io sono un giocatore e mi dicono la Lazio, la prima reazione è: cavolo, la Lazio se te levi la primissima fascia è tanta roba, è Roma, è tanta roba, però poi ti dici ma c'è da vivere un anno così? Ha un senso? E questo è un problema, ragazzi.
0: Sì, ma infatti Luca condivido ogni virgola di quello che hai detto, poi alla fine magari questa situazione si risolve perché con il diritto di riscatto credo che si possa fare, però è tutto il contorno che evidentemente non va bene, hai ragione, si può sbagliare, anche se questo sarebbe il secondo errore consecutivo, perché anche l'anno scorso la Lazio si è praticamente fatta un autogol clamorosa sul mercato, Luca?
1: Sì, no, ma lo ribadisco, non sono nemmeno per gli esproprii proletari,
0: no,
1: ecco.
0: Ci mancherebbe.
1: Però allora oggi è evidente che la sensazione che lo Tito abbia finito un percorso io ce l'ho, ma non vivo Roma, no? Allora nessuno ha il diritto di rubare un qualcosa che è in questo momento di cui lui è il proprietario, ma se non sei più parte del progetto, se i fatti testimoniano che non sei più in grado di svilupparlo, fai un prezzo. Fai un prezzo e ovviamente poi ci sarà una trattativa. È il concetto del voler a tutti i costi negare un qualcosa che mi sembra evidente. Cioè, oggi la domanda è, nell'ultimo anno e mezzo, il presidente Lo Tito è stato in grado di sviluppare il progetto Lazio? No,
0: assolutamente no.
1: Perché io ho parlato con Sarri, arrivo a dire se non si può comprare niente. Oggi la situazione della Lazio è imbarazzante, ma se non hai un proprietario che ha la voglia di reinvestire o la possibilità di reinvestire, perché oggi te devi pensare di andare in Europa, perché per riaccendere il motore devi andare in Europa, ma se non hai soldi per fare la squadra non puoi andare in Europa oggi realisticamente, lo dico con dispiacere perché la Lazio ha un suo perché, ripeto, io ho lavorato tanti anni a Roma, ma oggi la Lazio non è da Europa e quindi che è un qualcosa che dà la sensazione di poter solo continuare il suo percorso di svuotamento. Ecco. E allora c'è un momento nel quale è arrivato. Io ti devo dire anche che se ci fosse una proprietà che ha voglia di entrare seria, oggi è anche il momento di avere il coraggio di esporsi.
0: Sì, decisamente.
1: Con cifre, con nomi, con fatti, cognomi, perché poi secondo me ci sarebbe un effetto con serietà, non faccendieri, non avventurieri, io parlo di un progetto serio, forte, credibile, documentato, ribadisco, con nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono, e ci sarebbe un effetto, perché la Lazio è ovunque, un effetto onda che accompagnerebbe inevitabilmente un qualcosa di nuovo. Vabbè.
0: Decisamente.
1: Un po' la tristezza.
0: Però è un'analisi perfetta la tua, Luca. Senti, invece stasera debutta la Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento. C'è attesa, immagino, a Firenze, perché comunque la Fiorentina io la reputo in questo momento la regina del mercato.
1: Allora, 14 d'agosto, caldo insopportabile, penso più o meno Firenze e Roma sul punto di vista hanno molto comune.
0: Molto, sì.
1: Non puoi stare chiunque ha la possibilità di scappare scappa. 14.000 biglietti venduti.
0: Hai capito, sì.
1: Questo è il segnale, perché questa è Firenze. La Fiorentina può mettere in vendita solo, credo, 15-16.000 abbonamenti, già tutti venduti. Questa è Firenze. Firenze è un continuo fuoco che anche quando sembra spento sotto brucia. Per cui poi basta che metti butti dentro un cerino e riparte tutto. E qui è ripartito tutto, è la passione. Oggi te ti devi immaginare un tifoso della Fiorentina che muore dalla voglia di vedere Mastantonio,
0: certo.
1: Questo fenomeno argentino che arriva via Rive, via Real, è innamorata delle prime cose che ha visto Diatta. Che io, ragazzi... Allora io l'avevo visto a che partita, però ora vedendolo un po' di più mi sembra veramente tanta roba, devo dire. È innamorata di questo Ulai che è un furetto che ha molti ricordi anche per qualità tecniche Pizzarro, e poi c'hai novità dovunque, c'hai qualità ovunque. E quindi questa è la vittoria della Fiorentina. Dopodiché alla riflessione che ci sta, che oggi la Fiorentina forse quella che ha fatto più sul mercato, non bisogna dimenticare la Fiorentina parte da un 14° posto.
0: Sì, sì, certo, certo.
1: Quindi
0: certo,
1: di lì si parte. Cioè,
0: e se vogliamo, e quindi, Luca, all'incognita allenatore, se proprio la vogliamo mettere, cercare, no, il famoso pelo nell'uovo, che ha fatto benissimo a Sassuolo, Firenze è un'altra cosa.
1: Sì, io credo che ci siano un paio di incognite e grosso la metto con un punto interrogativo, con una curiosità. All'incognita primaria è che succede con Ken, perché io penso che la Fiorentina nell'idea iniziale lo volesse vendere,
0: sì,
1: proprio perché al momento credo che la Fiorentina va verso 9/11 nuovi di squadra, e quindi non era follia immaginare quello che un po' avevamo intuito da Paratici, cioè noi volevamo cambiare 10/11 a parte De Gea. Poi non c'è dubbio che Ken è un interrogativo complessivo, perché dentro ci stanno i problemi fisici, dentro ci sta, che non sono fatti di ora. Ti ricordo che nel mercato invernale, non l'ultimo, quello ancora prima, lui fu bocciato alle visite medie dell'Atletico Madrid,
0: come no?
1: È ovviamente un giocatore un po' vulnerabile dal punto di vista fisico. Poi è un giocatore come Leao, sono giocatori dove chi prende tutto, no?
0: Il pacchetto completo, Luca,
1: completo, come dicevano amici miei, sì, pigli tutto. E se pigli tutto, se quando fai 35 gol nessuno si ricorda delle altre cose, quando c'hai dei problemi queste rivengono a galla. Quindi primo problema è cosa farà la Fiorentina con Ken, perché con il vero Ken questa è una squadra, senza Ken Pellegrino è un buon centravanti, ma ovviamente non è avvicinabile a Ken, poi bisognerebbe vedere chi potrebbe arrivare. Poi una squadra con grandissima qualità, grandissimi talenti, ma anche molto giovane,
0: esatto,
1: perché tutto sommato da Mastantuono, Adattà, che è un po' meno giovane, Ulai, Valdepeñas, tanti giovani, ma stesso Dragusi. Quindi bisogna anche vedere poi tutto questo come verrà riproposto in una realtà comunque che oggi ha grandi aspettative. E poi, come dicevi te, non parlerei di critiche ovviamente, ma curiosità, dubbi, interrogativi, ecco, cosa riuscirà a fare grosso. Allora, su questo fronte io mi autocautelo, se si può dire, perché l'anno scorso pensavo che Pioli avrebbe aiutato la Fiorentina a fare quel salto di qualità per passare dal sesto posto con 65 punti a arrivare ai margini, se non a provare a aggredire la zona Champions, e per poi la Fiorentina retrocede a Natale.
0: Sì.
1: Quindi ciò mi suggerisce grande cautela nelle valutazioni. Grosso deve dimostrare tanto, ha una grande pressione, ma chi ha calciato un rigore di un mondiale all'ultimo
0: giusto,
1: rigore,
0: giusto,
1: ragazzi, la pressione
0: giusto,
1: sa come
0: gestirla, sì.
1: Ha alle spalle un dirigente bravissimo che lo ha voluto, avrà bisogno di tempo. E di un'altra cosa, caro amico mio, che noi spesso trascuriamo, ma fa parte del gioco, si diceva ai tempi di Arrigo Sacchi, anche l'effetto culo, si può dire,
0: come no?
1: Un po' di certo, sana fortuna,
0: serve.
1: Lato B,
0: lato B.
1: Perché, come ricordo sempre, cioè il calcio è fatto anche di questo. L'anno scorso la Fiorentina andò a Cagliari al 93esimo, vinceva,
0: sì, sì,
1: poi commette un errore e pareggia, va a Torino, Ken praticamente leva di porta un pallone, se lo toccava va dentro, vince la partita, cioè la Fiorentina prime due partite 6 punti, prime due partite 2 punti. E il calcio è fatto di sliding door, no? Cioè, di momenti che cambiano da un attimo a seconda. Avrà bisogno di un po' di fortuna, perché purtroppo il tempo è sempre poco per un allenatore, perché uno dovrebbe dire, cavolo, arriva questo, esperienza di Serie A pochissima, squadra nuova per 10/11, progetto tattico che era partito da un'idea, poi arriva Mastantuono e cambia idea, cioè, c'è tutto per concedere a un allenatore il tempo, 5-6 partite, il tempo per trovare un'identità comune, trovare un'idea tattica, creare, ma sai che in Italia il tempo,
0: no, figurati, è proprio la cosa che manca,
1: poco per tutti.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Luca, questione portiere Juventus, ti immaginavi che al 14 agosto quella casella fosse ancora vuota?
1: No, io pensavo sarebbe stata la prima,
0: anch'io,
1: a essere, però questa è l'altra parte, questa è una parte del calcio italiano. Guarda, riflettevo su un articolo che mi pare abbia scritto Marco, un editoriale abbia scritto Marco Conteri su tutto il mercato, e mi sono riconosciuto molto, cioè Noi rischiamo il sorpasso dalla Turchia, eh?
0: Sì, sì, decisamente.
1: Ve lo dico, questo è un avviso ai naviganti, perché non c'è niente. La Turchia è un paese in fase di decollo economico, calcisticamente avrebbe potuto organizzare l'Europeo da solo, certo, da sola, ma questo vuol dire che fino al 32 è un paese che investirà in tutte le sue anime, quindi produttive, imprenditoriali, tutte sul calcio. Guardate le cifre di Vlahovic. È un competitor forte, molto forte, molto molto molto forte. Noi siamo l'altra faccia in questo momento. Se la Lazio è la punta della piramide, ma insomma, vediamo le difficoltà che ha il Napoli, le difficoltà clamorose che ha la Roma, i problemi che ha la stessa Inter. Cioè, oggi il calcio italiano è un calcio che sembra ripiegato un po' su se stesso, no? Come,
0: certo,
1: come situazioni, e quindi la Juve c'è dentro perché, come ho scritto, i precedenti gestori tecnici, quindi prima Giuntoli, poi
0: Comolli,
1: ne hanno combinate di tutti i colori, delapidando un patrimonio economico. E nel calcio, ragazzi, certi errori poi te li porti dietro, no? Quando leggo che Spalletti sta cercando di recuperare Milik, Douglas Luiz, cioè ti rendi conto a che cosa è arrivata la Juve?
0: Sì.
1: È come quando tu vai nel magazzino e ti dice: ragazzi, non c'ho vestiti, devo trovare qualcosa. E allora questo
0: esce
1: pantaloni corti, va, prova a lungo l'orlo,
0: bravo,
1: quello, e ci prova a vedere, ma non è di moda, pazienza, intanto ecco, dentro questo ci sta la storia della Juve. Ti devo dire, immaginare che la Juve risolva il problema del portiere perché mossa a pietà il Paris Saint Germain gli presta un giocatore,
0: sì, è brutto, è per oggettivamente
1: me, sono più
0: brutto.
1: Vecchio di tutti voi, credetemi, è una roba sono strana, cioè, la Juve e il Paris Saint Germain. Ora riporta tutto questo della mia età indietro di 30 anni, il Paris Saint Germain non si sapeva cos'era. La Juve era il padrona d'Europa, no?
0: È vero, Luca, grazie, è sempre un piacere ascoltarti. Ciao, ciao Luca, direttore Luca Calamai, 12:26 minuti primi. Allora, pensate, in questa mattinata, prima no, Frattesi non può arrivare, adesso hanno trovato, certo, secondo me lo potevano fare prima, comunque. Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, prestito oneroso a 5, quindi la Lazio a questo punto riuscirà a trovare 5 milioni da una cessione. Però io veramente dico, ma ora dovevate arrivare a questo? Vabbè, comunque, possono tirare un sospiro sollievo i tifosi della Lazio, ma Luca Calamai è stato perfetto nella sua analisi. Comunque la macchia rimane anche su questa operazione. 12:26 minuti primi, andiamo in pausa. Poi arriva Alain Valnegri.

0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
2: Cari amici, 12:35 minuti primi, allora due notizie. Avete visto che poi vi abbiamo raccontato prima la trattativa bloccata, adesso con questo colpo di genio la Lazio si porta probabilmente a casa Frattesi, non più obbligo ma diritto a 5 milioni, cioè 5 milioni subito più diritto di riscatto e percentuale. Resta comunque la figura, insomma, non proprio bellissima fatta dalla Lazio. E poi vi invito anche a un'altra riflessione su Frattesi, no? Perché qui bisogna ragionare anche sul valore di questo ragazzo. Cioè, se l'Inter è disposta addirittura ad accettare il diritto di riscatto con un prestito oneroso a 5 milioni, vuol dire che su Frattesi si è fatta anche tanta narrazione, ma non ci sono società più o meno importanti, al di là della Lazio, che è una società importantissima ma che vive un momento particolare, che si vogliono avvicinare a Frattesi. Questo perché per esempio anche i tifosi della Juventus: ma come, la Juve non prende Frattesi? Beh, non è soltanto la Juve che non prende Frattesi, mi sembra che è la maggior parte delle società di un certo rango che non si avvicinano a Frattesi. Poi sarà un problema magari caratteriale del giocatore, sarà che l'Inter chiede troppo, saranno tutta una serie di situazioni. Fatto sta che ad oggi vicino a Frattesi c'è soltanto la Lazio, e l'Inter stessa, pur di portare a termine questa operazione, praticamente in questo momento lo regala alla Lazio. L'altra notizia è che il Milan non ha convocato Leao per l'amichevole che si giocherà domani contro il Manchester United. Resta il fatto che Leao è sul mercato. Ora, prossima settimana sentiremo il vulcanico Jacopo Galvani. Il punto è che il Milan continua a mettere sul mercato giocatori, a togliere dalla rosa giocatori. Ne abbiamo parlato anche prima, quindi fuori Nkunku, fuori Tomori, fuori Fofana, Leao non convocato, ma non compra. Quindi Amorim, che sta esattamente facendo il copia e incolla di quello che ha fatto quando era al Manchester United, deve però poi sperare e augurarsi che la sua proprietà, che in questo momento, sì, Cardinale è arrivato con l'elicottero, tutto molto bello, tutto molto scenografico, ma bisogna che poi arrivino anche i calciatori, perché Milan-Torino è dietro l'angolo. Ci sono Rabiot e Maignan che non sono rientrati, ma rimane sempre nel range delle loro possibilità, quindi torneranno in questo fine settimana e probabilmente non saranno a disposizione per la partita contro il Torino. E quindi, insomma, il Milan sta attraversando un momento veramente delicato. Sapete cosa ha detto Lukaku? Sono sulle pagine di Tutto Mercato Web, indovinate un po', però stavolta ha leggermente cambiato. Non è sempre stato tifoso del Fenerbahce, ma ha detto: la Turchia è la mia seconda casa, ha detto Lukaku, che è sì, che è bravo, credo che non ci sia mai stato in Turchia, però è la sua seconda casa, e ha detto che vuole vincere tutto con il Fenerbahce. Va bene. Comunque sia, insomma, la Turchia ha ragione, Luca Calamai. Noi ci scherziamo un po' anche sulla questione turca, però al momento la Turchia non dico che avanti al nostro campionato, ma quasi. Nel frattempo leggo che, appunto, ritornando al Milan, c'è un primo piano proprio su tutto mercato web. Amorim ha chiesto al Milan di cedere Leao, contatto con gli agenti che abbassano anche le pretese. Dunque, alla lista, Nkunku, Fofana, Tomori, si può aggiungere anche Leao. Realmente io non so con quale formazione andrà il Milan a giocare contro il Torino, perché tra quelli che sono infortunati, tra quelli che sono stati messi fuori rosa, tra quelli che non rientrano nel progetto, tra quelli che rientrano dalle vacanze, insomma, il Milan farà fatica a trovarne 11. E nel frattempo, naturalmente, in tutto questo il plenipotenziario del Milan, Ibrahimovic, continua le sue vacanze, che è lui che gliene frega del Milan, giustamente. Ha fatto il commentatore dei mondiali, è stato quello che ha tagliato le teste a Tare, ad Allegri, a Furlani, andate via tutti, poi si è andato a fare il mondiale, e adesso, mentre il Milan, sì, che per carità, per l'amor di Dio, è vero, ha piazzato subito un paio di colpi, perché ha preso Gonzalo Ramos per circa 70 milioni, ha preso Ghila, ottimo difensore, per 30 milioni, ma poi si è fermato. E Amorim ci sta mettendo del suo, praticamente facendo tabula rasa dei calciatori. Per cui vedremo anche il rebus Milan come si andrà a risolvere. Ora lo dice anche la Gazzetta dello Sport: prima lo stop per i conti Lazio, poi l'affare si sblocca. Caos Lazio, cosa è successo? Ma noi ve l'abbiamo raccontato proprio in presa diretta, da come si è bloccata a come si è sbloccata. Salutiamo adesso il caro Alain Valnegri. Ciao Alain!
3: Ciao Ale, buongiorno.
2: La domanda che mi faccio, non so se hai seguito questa mattinata convulsa sul caos Frattesi: prima chiaramente trattativa bloccata perché la Lazio non poteva mettere l'obbligo, poi adesso si è sbloccata con il diritto. Ma secondo te perché a Frattesi non si è mai avvicinato nessuno di ora, senza sminuire la Lazio, però insomma di club un pochino più importanti? Perché?
3: Soprattutto la Premier, perché secondo me è giocatore da Premier proprio Frattesi, è da andata e ritorno, un box to box, è uno che comunque si inserisce bene. Probabilmente perché l'Inter o lo voleva vendere comunque a un prezzo fuori mercato per comunque un panchinaro, perché comunque Frattesi è bravo, però nell'Inter faceva panchina, oppure perché non lo voleva proprio vendere o lui voleva provare ad imporsi a Milano. Adesso comunque il tempo è passato e... Ma Frattesi è un po' l'emblema, comunque, secondo me è molto illustrativo di cosa vive un giovane italiano. Che alla fin fine già sono pochi che possono avere il diritto di sbagliare in Serie A, e poi quando danno il salto a una grande, se non trovano spazio, preferiscono non giocare in una grande che essere giocatore stella di una squadra con altre ambizioni. Ormai è così, ricordi Ale, negli anni 80-90 comunque avevamo delle bandiere ovunque, o giocatore simbolo, neanche bandiera, però c'erano due, tre giocatori simbolo a livello tecnico che avrebbero potuto giocare a più alti livelli, però preferivano essere protagonisti in provincia. L'esempio più lampante è Totò Di Natale.
2: Come no, Totò Di Natale, è vero, assolutamente. Senti Alain, invece, il Milan, allora, ieri ha fatto fuori Nkunku, Tomori, Fofana, e notizia insomma di queste ore, fuori pure Leao, che non verrà convocato per l'amichevole con lo United, ma in più Amorim ha praticamente detto: amico mio, trovati un'altra squadra perché con me non troverai spazio. Ora, condividi queste scelte drastiche del Milan a una settimana all'inizio del campionato?
3: Arrivano un po' tardi, secondo me, perché comunque lì lo fai o da inizio del ritiro, e comunque fai capire anche allo spogliatoio che hai un po' di chiarezza. Amorim, ma secondo me, sta pagando un po' la mancanza di progettualità. Ricordati che a fine giugno non sapevamo chi era l'allenatore, chi era il direttore sportivo, cioè c'era un caos tremendo, poi gente al mondiale, gente non presente a Milanello. Il Milan è vittima di una società assente, quei fondi che comprano e poi comunque incaricano, mettono qualcuno, ma chi decide nel Milan?
2: Ah,
3: chi
2: bella domanda, bella domanda. Non lo so.
3: Lì è una società così importante, comunque se non hai una figura che, ma che va anche a comunicare con i mezzi di comunicazione. Poi comunque è tutto underground. E questo la squadra ne risente, perché fai quel che hai voglia. È sparito lo stile Juve, è sparito lo stile Milan. Ormai sono alla ricerca di un po' di coerenza, un po' di organizzazione. È peccato, perché comunque i dirigenti italiani ci sono, che sanno gestire quel tipo di società. Però si fanno altre scelte e comunque loro vengono a fare soldi. Dunque è chiaro che con i soldi che ha speso il Milan per due calciatori, perché comunque per due calciatori ha speso 100 milioni.
2: Sì, sì, Ghila e poi
3: devi far tornare i conti con quel tipo di società. Prima c'era il presidente che se poteva spendere li spendeva e non c'era quella mentalità dei fondi di inversione, e ormai siamo infetti da questi fondi di inversione.
2: Sì.
3: Vediamo che comunque la maggior parte di quei fondi di inversione, a meno di avere qualcuno che gestisce come Marotta nell'Inter o come Paratici adesso a Firenze, c'è tanto caos, si cambia il direttore sportivo ogni anno e non c'è il direttore generale un anno, l'anno prossimo ne prenderemo uno, cioè cambia sempre la struttura societaria. E quando una società comunque non lavora bene, comunque la squadra perde 10-15 punti, e il Milan secondo me sta soffrendo anche l'assenza di serietà e di progettualità.
2: Alain, sei curioso di vedere la tua Fiorentina stasera che debutta? Ci diceva prima Luca Calamai, 14.000 biglietti venduti il 14 di agosto a Firenze contro il Benevento in Coppa Italia. Sei curioso?
3: Sì, sono curioso di vedere un po' cosa vuole Grosso, sono curioso di vedere anche a livello individuale certi calciatori, ma voglio capire un po' la struttura a centrocampo, perché per me le grandi squadre si costruiscono dal centrocampo. Sento parlare di un dualismo Ulai-Fagioli, con un Fagioli che sarebbe in uscita. Questo non lo capisco proprio. E voglio capire stasera anche l'11 titolare, tra parentesi, di Grosso, perché probabilmente sarà l'11 che debutterà all'Olimpico per la prima di campionato.
2: Hai fiducia in questa Fiorentina? Dai, ne parlavamo ieri.
3: La fiducia, guarda, cioè, parte con l'handicap Fiorentina col tifoso Viola. La fortuna è stata di trovare Paratici, che è riuscito a risedurre Firenze. E comunque era difficile, tu lo sai
2: come
3: bene,
2: no?
3: Sei toscano, lo sai bene che a Firenze comunque quando inizia la gente inizia a essere comunque... non aver fiducia, inizia a essere molto critica, l'equilibrio è difficile da trovare a livello emozionale. E poi quella stagione scorsa, cioè, solo lui poteva fare quel che ha fatto.
2: Sì, perché, sì, decisamente.
3: Cioè, alla fin fine, ha cambiato quasi tutta la squadra, però devi saperlo fare, devi sapere comunque, non far quadrare i conti, perché comunque... Joseph Comisso secondo me gli ha dato carta grigia, non bianca, perché comunque una vendita la dovrà fare.
2: Certo.
3: E adesso vedremo se è Chieno Fagioli, però uno dei due secondo me lascerà Firenze.
2: Sì, penso anch'io. Senti, invece ieri quando tutto sembrava definito si è bloccata l'operazione Suzuki-Juventus, quindi la Juve al momento non ha ancora il portiere titolare, dall'altra parte però arriva Lukumi. Quindi un giudizio su porta ancora vuota della Juve e Lukumi che andrà a fare coppia con Bremer.
3: Beh, Lukumi è un gran bel colpo. Al prezzo che l'ha pagato ha fatto l'affare. Un grande affare, secondo me. Abbiamo visto anche il Mondiale comunque. Centrale serio, Lukumi. E poi è cresciuto tanto, è cresciuto tantissimo in Italia. I due anni con l'italiano abbiamo visto un Lukumi avere... Sì, avere... degli errori quando si parlava di una vendita l'anno scorso, ricordati la partita,
2: sì,
3: a Roma, che perse il Bologna per un errore suo, però poi comunque si è calato nella realtà e ha fatto una stagione comunque ad alto livello. Adesso era destinato a fare il salto a una grande, 20 milioni, credo che sia il prezzo, 20 milioni, no Ale?
2: Sì, sì, 20 milioni più 5 di bonus.
3: 20 milioni è un affare, secondo me è un affare quando guarda un po' in giro i prezzi di certi difensori. Muharemovic mi sembra che sia andato in Inghilterra per 40 milioni.
2: Esatto.
3: e non penso che ci sia così tanta differenza, anzi penso che Lukumi è avanti rispetto a, a Moira,
4: sì, credo anch'io.
3: Tante cose,
4: credo anch'io, credo
3: anch'io. E anche Christensen 22 all'Atalanta, Lukumi secondo me è più completo. E lì ha fatto un bel affare Carnevali. Ha fatto un bel affare Carnevali, e poi bisogna capire, perché comunque ha ancora due o tre colpi in canna, ce li ha. Bisogna capire quando lui li farà. Sta speculando evidentemente col prezzo del mercato, sta speculando anche del bisogno di certe società di vendere o cedere certi calciatori. Suzuki, per PSG non si può permettere di conservare Suzuki e mandarlo in panchina per l'investimento fatto. Lo devono mandare a giocare. E la Juve comunque è una grande realtà, e comunque il PSG secondo me, anche con l'affare con Colomani, ha sanato una relazione con la Juve. Dunque sì, secondo me si farà quel colpo.
4: Dici, anche se oggi da quello che sappiamo, insomma, è emerso che tutto sommato forse è proprio il giocatore che non è convinto di andare a Torino, perché veramente ieri
3: adesso questo era un altro discorso.
4: Appunto, ieri eravamo ai dettagli, oggi invece sta emergendo il fatto che lui vuole restare a Parigi.
3: Ma per vivere, sì, Parigi vivendo in una certa dimensione socio-economica è bella da vivere, però poi sei calciatore, devi giocare, e un anno fuori, quante volte, quanti calciatori sono rimasti un anno fuori per tensioni con le società, non esatto. Rinnovi, tensioni con gli allenatori, ma poi ti perdi, tornare è difficile, il portiere forse è un po' differente, però secondo me perdi anche l'occhio, perdi quel mezzo secondo che hai in più, esci da un bel mondiale, tu devi giocare, a quell'età devi giocare. Andare a far panchina a Parigi, sì, economicamente, ma non hai bisogno comunque di tutti questi soldi. Non capisco, certe volte non capisco certe decisioni. Guarda il lato sportivo, PSG sì, è una bella sfida, però sei il terzo portiere. E poi a Parigi arrivano due portieri italiani nell'Under 20 in primavera che arrivano forti. Dunque, non so, non l'ho capita. L'acquisto del PSG con Suzuki non l'ho capita, non so se sia una mossa di Campos per fare una plusvalenza senza farlo giocare con la squadra parigina. È la teoria più coerente che ho trovato.
4: Penso anche l'ultima cosa che ti chiedo: Napoli fatta per Badiashile, ex Chelsea. Secondo te è un difensore che può far bene nel nostro campionato?
3: Ma bisogna vedere come sta. Napoli si lamentano che Buongiorno ha perso tante partite. Badiashile ha perso il doppio di partite nello stesso arco di tempo. Badiashile a 17 anni, sì, interessava il Real, debuttò col Monaco in prima squadra con Endrick come allenatore, fu una delle poche note positive di quel Monaco post scudetto 2016-2017, e poi si è perso. 3 anni a Londra, quanto ha giocato? Neanche la metà delle partite.
4: Sì, neanche la metà delle
3: per
4: partite.
3: Per lui bisognerà capire come sta fisicamente e poi se riesce a prendere il ritmo. Se torna quello del Monaco è un gran affare, sì.
4: Va bene, Alen, buon Ferragosto, grazie Alen.
3: Buon Ferragosto.
4: Un abbraccio, ciao. Un abbraccio. Allora, alle 12:54 minuti primi chiudiamo questa puntata dell'editoriale di Rotocalcio che nell'arco delle 2 ore ha visto Frattesi arrivare all'aeroporto e gli hanno detto no, però poi la Lazio è riuscita con l'Inter, pare c'è stata una telefonata tra Lotito e Marotta, insomma, adesso credo che possa riavvicinarsi all'aeroporto, perché dall'obbligo siamo passati al diritto di riscatto, prestito reso per 5 milioni. Quindi Frattesi andrà alla Lazio, rimane però il grande caos nella società biancoceleste, mentre l'altra notizia che vi abbiamo dato, che poi Lucio Marinucci andrà ad approfondire nel pomeriggio dalle 14:00 a 7:00, ma vi ricordo che finalmente torna Maracanà da lunedì, quindi con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, quindi toglieremo finalmente Lucio Marinucci, che farà soltanto la prima ora, l'anteprima Maracanà, ma torna i due padroni di casa, Stefano e Marco. Però oggi purtroppo vi dobbiamo presentare ancora Lucio dalle 14:00 a 17:00, e sicuramente anche la questione Frattesi, ma anche quella di Leao, che è stato di fatto messo sul mercato, saranno in primo piano. Alessandro Santarelli, grazie. Io sarò con voi non lunedì, bensì martedì, quindi lunedì no, ci sarà Lorenzo Beccarisi. Tornerò con voi martedì per accompagnarvi nella settimana che porta poi al debutto del campionato. Grazie ovviamente anche all'ingegner Gabriele Latini in cabina di regia. Adesso vi rigustate, per chi lo ha perso, l'editoriale molto interessante con Fabrizio Poggiroli, poi dalle 14 Lucio Marinucci. Grazie a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente gli ultimi giorni, a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa, speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma, quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita, diciamo, abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno avendo perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, che poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta. Quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con

0: insomma, soprattutto dal Como, Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
1: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
0: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua, il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire e non so come appunto se i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma alcune sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che la potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Morini senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
1: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
0: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti. C'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa. Vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro. A seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
1: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi. Ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
0: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli di precampionato che lasciano il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare e lo ha chiesto anche abbastanza. Non solo tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza perché, appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus. La Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
1: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma, non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumí.
0: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì i simboli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di.

0: credo, ripeto, cioè, sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare in un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche, non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli
1: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra. Come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia l'italiano che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è una squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
1: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Beşiktaş. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima!
0: A presto!
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto. Ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben trovati in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Ben ritrovati in questa puntata del venerdì 14 d'agosto, vigilia di Ferragosto. Infatti le strade anche della capitale sono sempre più vuote, perlomeno il traffico ci ha abbandonati in queste settimane, in questi giorni, quindi un po' di tregua dal caos capitolino, meno dal caldo che comunque continua ancora discretamente ad imperversare. Qui in studio, comunque, appunto dagli studi di Roma, Lucio Marinucci per accompagnarvi. Non Fabio Tozzi, confermo Lucio Marinucci, per non neanche questa puntata, dicevo, del venerdì fino alle ore 17, l'ultima puntata di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Non ci sarà Fabio Tozzi né Tozzi Fabio lunedì, ma ci sarà invece il direttore Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Perché alle ore 13, segnate la data sul calendario e l'ora sull'orologio, sul cronometro, dove volete, perché alle ore 13 torna Maracanã con la nuova stagione. Dalle ore 13, come sempre, alle ore 17, 4 ore quotidiane di approfondimento su tutto, praticamente. Non si tralascia nulla, e quindi ormai possiamo dire che quando ricomincia Maracanã, ricomincia la stagione calcistica. Però nel frattempo ci sarà anche da discutere sul mercato, sui movimenti, sulle operazioni, sul completamento delle varie rose. Ancora c'è chi deve operare veramente tanto, e già oggi poi andiamo su quelli che sono stati gli ultimi interessi e, come dicevo, gli ultimi movimenti di queste ore, anche perché ci sono state delle trattative che ieri sembravano definite, oggi sembravano saltate, poi sono state ridefinite. Insomma, è accaduto tutto nell'arco di poche ore, per non dire di pochi minuti. Noi ne parliamo a breve. Io comunque vi ricordo, come sempre, il numero per i messaggi WhatsApp: 331 8200 213. Tanto in cabina di regia, grande tandem offensivo, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, che stanno operando come sempre con grande precisione. Li ringraziamo e quindi, come detto, ci avviamo a discutere dei temi della puntata di oggi con, come dicevo, trattative che sembravano saltate. Non nascondiamoci il riferimento. No, infatti, non ci nascondiamo, è a Davide Frattesi, che sembrava praticamente non dover più approdare alla Lazio. Ieri abbiamo discusso della trattativa che aveva riguardato l'Inter e la Lazio, e appunto sembrava ad un certo punto che fosse tutto saltato, perché per i parametri economici biancocelesti sembravano non potessero essere rispettati, ecco, dei parametri, quindi era stato bloccato tutto. Poi invece sono stati un po' ridefiniti, sono stati cambiati, variati i termini della trattativa, e quindi in realtà poi il calciatore classe 1999 arriverà in biancoceleste, arriverà nella capitale pronto a rimpolpare le fila di Gennaro Gattuso, che di certo ha bisogno di colpi. E poi ci sono gli aggiornamenti anche sulle altre trattative, un'altra che sembra essersi arenata, ma stavolta senza risvolti positivi, perlomeno al momento, è quella inerente agli ultimi movimenti per la porta della Juventus, ossia Zion Suzuki. Come sappiamo, il giapponese ormai in direzione Parigi, dopo aver lasciato Parma, sembrava diretto a Torino, sponda bianconera, in prestito, però nelle ultime ore della giornata di ieri improvvisamente si è arenata la trattativa, perché il calciatore starebbe valutando anche la permanenza direttamente a Parigi. Anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando di non cedere più in prestito Suzuki, ma di farlo maturare in casa e quindi metterlo in competizione eventualmente con Safo. E però, ecco, questo cambia notevolmente i piani della Juventus, che quindi deve virare rapidamente su un altro profilo. Il prediletto rimane in questo senso sempre Vicario, che è in uscita dal Tottenham, che non fa parte più del progetto tecnico di Roberto De Zerbi, quindi Potrebbe essere l'italiano il nome spendibile per la porta della Juventus. Certo è che bisognerà accelerare, perché come ha fatto capire Spalletti, l'obiettivo sarebbe quello di avere un portiere titolare in vista dell'esordio. Campionato, esordio che abbiamo detto più volte, sì, ancora non è vicinissimo, ma che si sta avvicinando. Fra meno di 10 giorni,
2: e questa è una cosa molto bella.
1: Fra 9 giorni, cosa molto bella, non credo, proprio per Luciano Spalletti. Quindi 9 giorni all'esordio con il Frosinone non sarà il test più probante, ma la Juventus non può permettersi di partire con un handicap, e non può permettersi al momento di partire con un portiere non titolare. Di Gregorio, anche nelle amichevoli per campionato, ha dimostrato di non essere pienamente in condizione, probabilmente anche più dal punto di vista mentale che non dal punto di vista fisico-tecnico. Per quanto riguarda Perin, anche lui ha risposto un po' sì e no, un po' alte e basse, quindi serve dell'altro. Poi per quanto riguarda anche il resto, il Como continua a cercare un centravanti, la squadra di Fabregas, devo dire, ha impostato un mercato decisamente positivo per completare la squadra, per completare i vari reparti, però ecco, al momento se c'è una casella quasi libera è quella del centravanti, perché il Como ha sì tanti giocatori, ma bisogna prima definire. Intanto possiamo andare, comunico alla regia, a sentire Niccolò Ceccarini per questo blocco, quindi andiamo subito ad approntare il collegamento telefonico per avere gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di calciomercato e sui movimenti che, come detto, si stanno caratterizzando. Io stavo dicendo invece sul centravanti del Como, ci si sta muovendo magari anche in direzione Premier League. Leggevamo di interessi per calciatori del Chelsea, il club sta valutando delle operazioni in prestito, quindi poi magari andiamo anche a capire che cosa può accadere. Non dimentichiamoci del resto che il Como è una squadra sempre alla ricerca di tanti profili, e fra questi c'era Moise Kean, che comunque, per carità, potrebbe rimanere anche alla Fiorentina, ma non erano esclusi nei giorni scorsi dei possibili stravolgimenti, ecco, in ottica Como, per il calciatore classe 2000. Quindi ecco, se dovesse invece essere Delap, il nome lo diamo, del Chelsea, il profilo ricercato, Kean si avvierebbe sempre di più alla permanenza in viola, il che permetterebbe, devo dire, anche a Fabio Grosso di avere un tandem offensivo non male, che giochino insieme o che uno sia titolare e l'altro in panchina. Pellegrino e Kean rappresenterebbero comunque devo dire un bel binomio d'attacco. Intanto però ce l'abbiamo per fare chiarezza su tutte le trattative, gli ultimi stravolgimenti dei movimenti di mercato, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio, ciao Lucio, buon pomeriggio. Siamo sempre gli stessi, siamo sotto Ferragosto, ma siamo sempre gli stessi. Forza Lucio.
1: Non molliamo, non molliamo, non si molla di un millimetro, caro Nick. Però ecco, non si molla neanche dal punto di vista del mercato, perché prima dicevo c'erano delle trattative che sembravano per un momento saltate, però non si molla anche lì, e pare che alla fine invece Frattesi possa lasciare l'Inter.
3: Sì, hanno rimodificato la formula del trasferimento. Frattesi domani farà le visite mediche con la Lazio, quindi tutto regolare, tutto a posto. È chiaro che c'era la questione, no, della Lazio da valutare, evidentemente in base a quello che naturalmente rappresentava oggi la situazione economica del club. Questo modulo di operazione doveva essere modificata, e comunque questa è una grande opportunità per la Lazio, perché prendono un giocatore come Frattesi, secondo me vuol dire tanta roba, non avendo fatto praticamente mercato, no, per 2 sessioni o quasi. È chiaro che poi comincia a mettere dentro qualche giocatore di un certo spessore, di un certo peso. Beh, io non gli avessero detto qualche tempo fa, no, anche ad alcuni addetti ai lavori, che Frattesi sarebbe andato alla Lazio, ci avremmo creduto in pochi,
1: vero,
3: no?
1: Simile,
3: nel senso,
1: vero.
3: Perché pensavamo che potesse andare all'estero, a Nottingham Forest. Sono curioso di vedere adesso la Lazio che cosa farà là davanti, no? Perché Ivanovic era il giocatore preferito, e su quello mi sembrava che anche Gattuso avesse espresso un parere estremamente favorevole, e invece lui ha scelto il Lens. Ora vediamo se va
1: Pinamonti,
3: Luca, per esempio.
1: O Luca, non lo so.
3: Sì, secondo me servono 2 tipi di attaccanti di questo tipo. Cioè Pinamonti mi sembra parecchio avanti. Io penso che Pinamonti lascerà il Sassuolo. però secondo me se riuscissero a prendere Luca, io ho visto Luca molto motivato negli ultimi tempi, quindi come se avesse proprio la voglia di dimostrare che ancora
1: ha segnato anche in amichevole.
3: Sì, ha segnato in amichevole, ha fatto un bel gol, ha fatto partire poi anche l'azione della rete. Beh, io credo che se riuscissero in qualche maniera a prendere o Pinamonti o Luca, io devo dirti, mi sembra parecchio avanti Pinamonti, però per quanto mi riguarda mi piacerebbe vedere Luca, perché Luca è un ragazzo particolare, un carattere che se ti esplode in mano rischia di farti una stagione clamorosa.
1: Beh, poi valorizzato in un certo modo avrebbe senso, la Lazio comunque se ha dei valori ce li ha sulle fasce, che avere un centravanti con quella struttura, abile anche di testa, potrebbe magari diventare la soluzione giusta. Quindi stiamo a vedere per il centravanti biancoceleste, anche se, ecco, poi Nick, a proposito di centravanti, a Firenze abbiamo visto arrivare Pellegrino, quindi ti chiedo innanzitutto che colpo è. Poi leggevo del Como, che sappiamo ha insomma adocchiato Ken già da tanto tempo, però leggevo che si possa spostare anche adesso l'attenzione verso qualche giocatore di Premier League. Quello cambierebbe anche i piani un po' della Fiorentina, manterrebbe
3: il discorso di Ken. Abbiamo già capito tutti che il Como se offre 35 milioni di euro più 5 di bonus. La partita sta tutta nel capire se questa cifra può bastare o meno alla Fiorentina. Se la Fiorentina pensa che questo sia il valore accettabile per Ken, può partire la trattativa. Se pensano che valga molto di più, cioè io credo che il Como neanche comincia, cioè il Como ha quest'idea, secondo me 35 più 5, ma la Fiorentina per me ne ha un'altra, quindi alla fine la vedo difficile che questa operazione possa decollare. Non è impossibile, ma è altamente difficile. Comunque poi la Fiorentina si è presa Pellegrino, che è un giocatore che ha anche della prospettiva, perché io credo che loro l'abbiano preso non per fare solo e soltanto il vice Ken, ma perché gli vogliono dare un domani una possibilità, una prospettiva importante di essere anche magari il dopo Ken, se dovesse esserci poi un'offerta più avanti e Ken dovesse lasciare la Fiorentina. Ha molti margini di miglioramento, è stato fortemente voluto da Fabio Paratici, ne parlano tutti molto bene, e quindi la Fiorentina da questo punto di vista ci punta, se no non avrebbe speso 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Sono veramente tanti soldi per un vice Ken o un potenziale vice Ken, se ci pensate bene sono tantissimi soldi.
1: Beh sì, fa capire che ci sia un piano anche poi sul futuro, non solo sul futuro immediato ma anche su quello un po' più remoto, e mi sento di dire anche comprensibilmente. E poi però, ecco, anche sulle altre trattative, Nick, ti chiedo aggiornamenti, ti chiedo anche che cosa è successo sul fronte Suzuki, perché fino a ieri a quest'ora sembrava che verso Torino potesse, non voglio dire stendersi un tappeto rosso, ma quasi, mi sembra che le cose si siano complicate notevolmente, quasi di colpo.
3: Sì, sai, allora diciamo che non era proprio il massimo della vita per la Juventus presentarsi con un portiere preso in prestito dal Paris Saint-Germain. Questo io parlo anche a livello di immagine,
1: certo,
3: a livello di strategia.
1: Seppur forte, perché è un buon portiere Suzuki.
3: No,
1: però
3: certamente, nessuno lo mette in discussione. Diciamo che loro erano partiti, diciamo così, allora, loro erano partiti da Alisson.
1: Esatto.
3: Era convinti di avere in mano Alisson, e poi Alisson si è ritrovato con Liverpool che gli ha rinnovato il contratto di un anno, e che quindi non era più praticabile fare l'operazione a determinate cifre. Sono scivolati su Dibo Martinez, che però come richiesta dell'Aston Villa era una richiesta giudicata troppo alta. Allora hanno pensato a Suzuki, però sapendo che c'avevano la concorrenza del Paris Saint-Germain. Magari su Suzuki ci avrebbero fatto anche un investimento, non certo le cifre che sta pagando il Paris Saint-Germain per prenderlo, cioè 35 milioni di euro. E allora che è successo? È successo che se c'era l'opportunità del prestito, bene, ma vedendo che ancora non c'era una decisione del Paris Saint-Germain, essendo il 14 di agosto, secondo me la Juve non poteva più aspettare per il portiere, e allora prenderanno Vicario, e per me lo prenderanno con la formula del prestito con diritto di riscatto, e a mio avviso l'anno prossimo proveranno con Alisson, cioè proveranno a bloccare Alisson, secondo me già a gennaio. Questa è l'idea che mi sono fatta. Poi sulla punta vediamo, perché ora cercheranno, alla fine prendono anche Lukomi, secondo me nel giro di 48 ore
1: ormai si sta avvicinando anche lì, o sbaglio?
3: Sì, io penso che nel giro di 48 ore prenderanno Lukomi. C'è un po' di distanza, ma tanto Lukomi non vuole restare a Bologna, sa che lo perderebbe a parametro zero. Secondo me a 20-22 trovano la quadratura del cerchio e Lucumi sarà un giocatore della Juve. E poi vediamo sulla punta, perché ho visto Dusan Vlahovic che no, era molto felice della sua scelta di andare al Beşiktaş, a cifre sinceramente
1: discrete, qualcosina prenderà lui e gli agenti.
3: Sì, devo dirti, fossi stato lui avrei valutato di rimanere alla Juventus, perché non mi sembra 7 milioni di euro netti, è vero, un bonus a 10 milioni alla firma più le commissioni e tutto quanto eccetera, però un conto è giocare nella Juve. Ma, e sì, secondo me un conto è andare a giocare anche un altro campionato. Senza nulla togliere l'entusiasmo e no, la forza economica e anche, voglio dire, sportiva del Beşiktaş,
1: che però fa l'Europa League.
3: Sì, esatto, ho visto una grande tifoseria e tutto quanto eccetera, però ma se doveva finire così, meglio così, perché tanto penso che nessuno oggi alla Juventus si strappi i capelli, ecco, per questa scelta di Dusan Vlahovic.
1: No, mi sembra francamente, anche leggendo commenti e sentendo le opinioni, di no. È una scelta di vita, però inevitabilmente anche di carriera, perché a 26 anni quando vai in Turchia, beh, ripeto, il Beşiktaş è un club storico, però non può essere all'altezza dei club di prima fascia o di medio-alta fascia europei, quindi anche qui però la scelta è stata sua. Gli facciamo l'in bocca al lupo, mentre per il resto, poi, prima di lasciarti andare, Nick, qualche ultima domanda che arriva anche tramite messaggi. Prima io ti chiedo di Spence, anche qui ormai mi sembra di capire che siamo in addirittura d'arrivo, mentre nei messaggi chiedevano di Icardi se può rientrare in ottica Serie A. Roberto diceva del Milan, ma il Milan ormai il centravanti l'ha preso, mi pare si dicesse fosse accostato alla Lazio.
3: Alla Lazio. Sì, sì, è un'idea suggestiva di Mauro, che magari vorrebbe tornare in Italia e, sai, da svincolato, chiaramente lui ha sempre guadagnato cifre molto importanti.
1: Sì.
3: Io penso avrebbe bisogno la Lazio di prendere due centravanti di un certo spessore, anche perché il campionato è lungo, ci possono essere gli infortuni e magari, ecco, l'unico dubbio che ho è che magari se arrivasse Icardi, un Pinamonti o un Lucca finirebbero per essere un po', tra virgolette, schiacciati, no? E diventa difficile poi non far giocare Icardi se ce l'hai a disposizione, e gli altri sarebbero più, perché Icardi poi lo prendi a parametro zero, gli altri li vai a prendere in prestito con diritto di riscatto. Non lo so, è una suggestione, vediamo se dalla suggestione si arriva alla realtà dei fatti, però ecco, io credo che Icardi, insomma, per chi lo prende, se lo prende a condizioni economiche giuste, posso ancora dare qualcosa, ecco, di importante.
1: Chiaro. E Suspense, Nick, invece, anche qui dicevo, ormai mi sembra di capire,
3: sì,
1: obiettivo numero uno,
3: milioni,
1: numero due e tre.
3: Sì, diciamo, Spence l'hanno preso e ora vediamo se con Frattesi rivanno, dopo la cessione di Frattesi, rivanno su Curtis Jones, oppure se riescono a dare Luis Enrique, perché per ora, diciamo, c'è un accordo verbale, ma non c'è l'ok del giocatore, no? A trasferimento alla Roma, per cui se non va alla Roma Luis Enrique si blocca tutto, e se dovesse andare, oppure dovesse anche uscire Luis Enrique, a quel punto le alternative sono Fofana del Lione, Diaby dell'Al-Ittihad e poi eventualmente il solito Nico Gonzalez, che a ogni sessione riappare magicamente per gli obiettivi dell'Inter.
1: Eh sì, l'eterno ritorno di Nico Gonzalez, che non scompare mai dai radar. Nick, e io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato iniziale, ti lascio come sempre al tuo tanto lavoro. Grazie ancora, Nick, a presto.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che ci ha accompagnato in questi primi minuti. Leggevo comunque poi altri messaggi, Perri arriverà al Torino, ma caro Paolo, ho letto adesso il messaggio, altrimenti l'avrei posto subito un interrogativo a Nick. Sembrava più vicino tempo fa, poi si è complicato, devo dire. Perry al momento mi sembra di capire che è in stand-by come tipo di trattativa, perché comunque è un portiere che in realtà è stato accostato a tante squadre nel corso delle ultime settimane, e il Marsiglia è alla ricerca di un portiere, e quindi sono stati effettuati dei sondaggi da parte del club francese abbastanza approfonditi, e quindi adesso anche il giocatore stesso starebbe valutando, perché ovviamente il Torino rappresenta un club storico della nostra Serie A, però eventualmente il Marsiglia comunque potrebbe proporgli un'altra stagione a livello europeo, perché il Marsiglia farà, come sappiamo, l'Europa League. Al momento è questa la situazione, tant'è che il Torino sta pensando anche ad altri profili, per ultimo addirittura, devo dire ancora non è una trattativa vera, però si sta parlando anche addirittura di Di Gregorio per un eventuale accordo, però ripeto, tutto su Di Gregorio, tutto ancora molto in fase preliminare. Ripeto, vediamo Perry che cosa accade, è in stand by, non è saltata come trattativa, è interrotta. Si parlava di un accordo fra il giocatore e il club Granata, però devo ammettere anche personalmente che nel calciomercato di accordi verbali da parte dei giocatori e delle agenti nei confronti dei club ce ne sono tanti, e ci sono state quasi altrettante volte in cui poi queste parole date non hanno lasciato adito invece alla chiusura della trattativa, ma poi l'entourage, se riceve un'offerta migliore da altre parti, valuta l'offerta da altre parti e spesso l'accetta, quindi attendiamo. Però ecco, questa era la situazione. Noi stiamo per arrivare alla fine di questo primo blocco di Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri, ma mi raccomando, rimanete con noi, perché nel prossimo avremo già qualche approfondimento e potremo recuperare sempre i messaggi al 331 82 00213, messaggi WhatsApp. Quindi se avete delle domande, appunto, cerchiamo sempre di rispondere sugli sviluppi di mercato, e se avete invece considerazioni di varia natura, siamo sempre ben disposti ad accettarle, a chiacchierare qui insieme. Poi più avanti avremo gli ospiti della puntata odierna di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, anche con esperti di alcuni giocatori, esperti di Sud America, con cui capiremo magari qualcosa di più anche sulle scommesse fra il sottoscritto e Gabriele Latini in cabina di regia, ma qui poi ci arriviamo più tardi. E in chiusura, ma ancora fra circa due ore e mezza, avremo l'ultima raffica di mercato di questa settimana, ma ancora c'è tanto di cui discutere a Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci nuovamente in diretta TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri Lucio Marinucci qui in studio. Continuiamo ad accompagnarci in questo pomeriggio di approfondimenti. Ribadiamo, l'ultimo pomeriggio purtroppo a nostra disposizione per TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. La pacchia è finita da lunedì. Torna il direttore Marco Piccari. Ora,
1: qualcuno piace dormire.
0: Di certo non a Maracanà, non si dorme mai a Maracanà. E il palinsesto estivo lascerà.
1: No, domani è impossibile.
0: Beh, domani è impossibile perché è Ferragosto ed è anche sabato, quindi no, sicuramente no. Se ne riparla per lunedì alle ore 13, ricomincia la stagione di Maracanà tutti i giorni.
1: Questa è una cosa molto bella.
0: Da lunedì al venerdì, una cosa molto bella, 20 ore settimanali per 4 ore al giorno dalle 13 alle 17. Beh, bisogna di certo dosare la voce quando si parla così a lungo e quando si approfondisce così tanto per 4 ore. Siamo fiduciosi che possa proseguire anche questa stagione di Maracanà. Dicevo, torna Marco Piccari, ma anche Stefano Impallomeni e anche tutti gli ospiti numerosi ogni blocco per approfondire i temi poi di quello che sarà anche l'inizio del
2: è da un po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Eh beh, ormai però dobbiamo ribadirlo, caro Gabriele e Soblobino, perfetto. Del resto la verità è questa: Ale Ajacta Est, il dado
3: you
0: è tratto.
3: You speak about bla bla bla.
0: Non bla bla bla, parliamo solo di solide realtà senza alcun dubbio. Quindi ribadisco, da lunedì si riparte alle 13 con Maracanà. Qui però intanto recupero qualche messaggio.
3: Delle den, delle don, come on.
0: We are in Champions League, speriamo che qualcuno possa fare bene in Champions League delle italiane, ma anche qui poi bisognerà attendere i sorteggi. Diceva Roberto da Sassari, anche Osimhen andò in Turchia e non mi sembra che per lui si parlò di carriera sminuita. Il campionato turco è in crescita, non stiamo parlando del campionato arabo.
1: No,
0: su questa ultima considerazione, vedi, Gabriele Latini non è d'accordo con te sull'ultima considerazione che hai fatto. Io sono d'accordo con te, invece devo dire il campionato turco sta un po' ripartendo, il valore tecnico negli ultimi anni è cresciuto, rappresenta un po' una via di mezzo probabilmente tra l'Europa del
4: ma che è stato attaccato da Piva, è stato attaccato,
0: ecco è molto chiaro Gabriele per voce di Claudio Ranieri dalla cabina di regia, però ecco ancora inferiore rispetto ai top campionati europei, anche rispetto alla Serie A che ha tutti i difetti del mondo delle ultime stagioni. Però ecco, ti devo dire invece, mi sento di dissentire su Osimhen. Quando andò in Turchia al Galatasaray, un passo indietro rispetto al Napoli, ma soprattutto rispetto alle prospettive che poteva avere, ci fu, venne considerato. Poi il Galatasaray è un club prestigioso del calcio turco, anche del calcio europeo. Osimhen ha segnato tantissimi gol, 59 gol nell'arco di due stagioni. Però rispetto a quello che sembrava potesse essere il suo futuro al momento dell'addio del Napoli, ecco, quello che è adesso Osimhen, un ottimo attaccante del campionato turco, fa sorgere magari qualche interrogativo. Sono scelte di carriera e di vita, perché sono scelte anche economiche, l'abbiamo detto tante volte. Però ecco, se io penso a quello che poteva essere Vlahovic qualche anno fa, o se poteva essere Osimhen qualche anno fa, se mi avessero detto che adesso sarebbero stati rispettivamente al Beşiktaş e al Galatasaray, non l'avrei vista come una prospettiva così florida. Però magari può essere, chi lo sa, un trampolino di lancio anche per Dusan Vlahovic, sfruttare questa avventura sotto la guida di Vincenzo Italiano per poi tornare nel calcio europeo, nel calcio che conta a tutti gli effetti, è il calcio europeo, anche la Turchia, ci mancherebbe, intanto il calcio però europeo del top, quindi vedremo come sfrutterà questa occasione Dusan Vlahovic. Io dico sempre però che quando si firmano questi contratti a livello economico molto molto onerosi, è difficile pensare ad un addio immediato, però ribadisco che ancora tutto può essere. No, mi dispiace, però questa è la mia visione. Intanto,
5: ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Non sono Fabio Tozzi, ma riporto invece le frasi di Daniele De Rossi su Tutto Mercato Web, perché poi tra non molto avremo anche un blocco di approfondimento a tema Genoa, perché i rossoblù si stanno muovendo tanto per cercare di completare la rossa a disposizione proprio di DR. Il Genoa viene comunque da un campionato concluso con una salvezza tranquilla, sì, un po' in calo devo dire negli ultimi mesi di campionato, però alla fine De Rossi ha portato in porto la barca con una salvezza relativamente tranquilla. Beh, chiaro, mister, se non l'avrebbero preso, peraltro lui che è subentrato, era subentrato in corso d'opera a novembre, poi alla fine è riuscito a raddrizzare un po' la barra del timone. Però perché De Rossi e perché Genoa? Perché tra l'altro si disputerà fra non molto la sfida d'esordio a livello stagionale contro l'Ascoli in Coppa Italia, e De Rossi ha parlato anche di giocatori che sono sul mercato, principalmente chi? Norton Caffi, esterno che ormai conosciamo tutti, ha detto: io non guardo al mercato, mi viene detto di guardare al mercato, faccio scelte solo in base a delle condizioni. Ad oggi Brook, Norton Caffi, gioca, poi vedremo perché va rispettato sempre l'interesse di mercato, economico e societario, ma oggi nulla mi è stato detto. Quindi Daniele De Rossi, sempre molto sicuro, sempre molto netto, ribadisce che al momento Norton Caffi, nonostante sia sul mercato, o meglio nonostante possa partire, rimane a tutti gli effetti arruolabile per titolare. È una cosa molto bella per i tifosi del Genoa, che mantengono pur sempre un calciatore che nell'ultimo anno, devo dire, è cresciuto. Era stato accostato anche a delle big poi del nostro campionato, perché quando si è parlato di Inter significa che si è fatto un percorso virtuoso. Deve ancora sgrezzarsi, probabilmente non avremo mai un calciatore tecnicissimo sotto ogni punto di vista, però preponderanza fisica, la struttura del calciatore non si discute, è il classico esterno moderno a tutta fascia, con una muscolatura invidiabile, con un passo potentissimo, potrebbe però lasciare, perché dicevo ci sono ancora tante voci di mercato. Altri messaggi poi al 3318200213 che stanno arrivando: la cattiva digestione di Thiago Motta e Giuntoli ha fatto sì che la Juventus avesse il portiere e poi è andata al Barcellona gratis. Oggi come vergogna. Oggi la Juventus giocherebbe la Coppa Campioni, la vergogna, secondo Gabriele Latini. Peraltro Szczęsny, conoscenza anche della Roma, il riferimento ovviamente al portiere polacco.
5: Sì,
0: sì, è proprio lui il riferimento. Beh, ce lo ricordiamo quando lasciò la Juventus Szczęsny, appunto accasandosi al Barcellona. Si era in realtà inizialmente ritirato, lo ricorderete, era l'estate del 2024. Poi il Barcellona si ritrovò senza portiere e ebbe bisogno di un estremo difensore, e arrivò proprio Wojciech Szczęsny, che si ritirò dal ritiro, per utilizzare una espressione singolare. Venne salutato da qualcuno quasi con il sorriso in casa Juventus, perché l'ultimo Szczęsny forse non era stato di certo all'altezza del primo Szczęsny, però parlavamo comunque ancora, secondo me, di un portiere discretamente valido, che poi a posteriori forse avrebbe fatto meglio anche di altri. Certo, a posteriori è tutto più facile, devo dire la verità, però all'epoca sembrò quasi come se la Juventus si fosse liberata dell'ultimo scarto.
5: Faccio invece questo mestiere per sbaglio, non devo fare altra roba.
0: Sono d'accordo, anche io dovrei fare altra roba, ho fatto questo mestiere per sbaglio, quindi su questo non c'è veramente dubbio. Come dicevo, però tanto si sta muovendo in queste ultime ore, quindi noi siamo qui per riportarvela. Riporto anche poi altri aggiornamenti in casa Milan. Più avanti avremo un altro approfondimento anche sui rossoneri. Musa e Loftus-Cheek sono confermati. Ieri c'è stato questo summit fra Cardinale e Amorim, e c'è stato un punto su varie trattative, o meglio tra varie situazioni interne. Sono stati messi nella lista dei cedibili alcuni giocatori, a sorpresa devo dire Nkunku, mentre ci sono state anche delle conferme inaspettate.
6: E sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
0: Beh, se lo dice lei, mister, noi ci fidiamo senza dubbio alcuno. No, dicevo, le conferme però sono state un po' a sorpresa, perché riguardano per il centrocampo dei giocatori che non hanno dato tanto nelle ultime stagioni. Uno è Musa, che è arrivato in rossonero dall'Atalanta, lo ricorderemo poi dopo il prestito l'anno scorso. Il Milan peraltro l'aveva acquistato per 20 milioni nel 2023, più anzi di 20 milioni, fu un esborso importante, non è mai riuscito ad imporsi a Milano. Sembrava in uscita, invece ne ha apprezzato le qualità Ruben Amorim, e quindi pare che il classe 2002 statunitense verrà confermato insieme a Loftus-Cheek, che tra l'altro per i vari infortuni anche lui non è mai riuscito ad imporsi nella Milano rossonera. L'anno scorso pensate che ha appena collezionato 1150 minuti in Serie A, ha segnato 3 gol, però poco, anche lui sembrava pronto a lasciare Milano, e invece anche qui Ruben Amorim starebbe pensando di confermarlo e lo riterrebbe anche idoneo poi nel suo 3-4-2-1. Ovviamente parliamo dei due ruoli dietro al centravanti, insomma una soluzione nuova, interessante per un calciatore che per me ha delle qualità indubbie, anche per il tipo di struttura sarebbe idoneo a fare la differenza in Serie A, poi per atteggiamento, attitudine, per infortuni non è mai riuscito a farla. Però ecco, come sempre diciamo, chissà che non possa essere Amorim l'uomo giusto per valorizzare alcuni elementi e per valorizzare di conseguenza anche Ruben Loftus-Cheek, che dicevo in Inghilterra aveva fatto vedere anche grandi cose con Maurizio Sarri in panchina nella stagione 2018-2019. A breve comunque avremo l'approfondimento invece sul Genoa, torno a parlare ancora dei rossoblù, perché poi ci sono anche delle trattative di mercato da dover riportare per quanto riguarda il centravanti, ma ci arriviamo subito, perché nel frattempo è proprio in collegamento con noi Andrea Piras.
7: Pam, pam, pam, e si va dentro.
0: E si va dentro con i temi sul Genoa. Andrea, ben ritrovato e grazie per la tua disponibilità.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, parto dal campo, Andrea, perché ci si sta avvicinando sempre di più a questo esordio in partite ufficiali. C'è questo test in Coppa Italia con l'Ascoli. Ti chiedo come arriva il Genoa alla luce anche di quelli che erano stati gli ultimi test amichevoli. Noi ci avremmo sentito dopo quella sconfitta contro il Bournemouth, però in generale come arriva il Genoa alla gara con l'Ascoli?
8: Ma allora, ci arriva con ovviamente con un precampionato che è stato avaro di risultati. È vero che comunque calcio estivo, è vero che comunque calcio di luglio, però lo ha ribadito anche oggi in conferenza stampa De Rossi, però è chiaro che alcuni segnali sono arrivati, segnali comunque di gambe che dovevano ancora mettere la benzina giusta all'interno, quindi dovevano essere tutto in fase di preparazione. Però noi che osserviamo le partite bisogna anche valutarle da fuori, certamente sono state prestazioni un po' così altalenanti, però comunque ci arriva con la curiosità di vedere a che punto è il lavoro tutto al cospetto di una squadra che, l'ha detto De Rossi, è inferiore sulla carta, perché comunque non è nella nostra Serie A, è vero, campionato, però comunque è una squadra che, ha detto, ti fa fare figuracce, che sa giocare a pallone ma che può farti fare figuracce se non sei attento, e quindi ovviamente predica attenzione De Rossi in vista di questo inizio di stagione ufficiale. Ha detto anche, facendo un po' una battuta, ha detto che non vuol tornare, ecco, indietro nel tempo e pensare com'era appunto l'inizio di stagione, l'altro inizio di stagione che ha fatto sulla panchina qua della Roma, perché poi sappiamo è finita anzitempo la storia molto molto presto, tra l'altro con Marassi, dopo una gara pareggiata contro il Genoa. Però chiaramente c'è curiosità di vedere com'è questo Genoa di De Rossi all'inizio della stagione, e vedere appunto se i dettami poi tecnico-tattici e oltre a quelli fisici del precampionato, di questo pre-season, sono stati recepiti dalla squadra.
0: Eh beh, i responsi del campo bisogna attenderli esclusivamente appunto sul campo nelle gare ufficiali, su questo non c'è dubbio. Però poi, Andrea, inevitabilmente quando si arriva alla metà di agosto i temi di campo e di mercato si intrecciano, quindi ti chiedo un commento anche su Norton Caffi, un po' per quello che può accadere sul mercato e un po' sulle parole di De Rossi, che ha detto sì, guardiamo al mercato, ma al momento praticamente il sunto è resta arruolabile, se lo devo far giocare lo faccio giocare, alla faccia di tutti i discorsi poi appunto di mercato.
8: Certo, no, questo è chiaramente inconfutabile, che lui, finché comunque è un giocatore del Genoa, è utilizzabile e francamente ovviamente è un titolare Norton Caffi, quindi certamente è utilizzabile da quel punto di vista. Certo che però il mercato, l'hai detto, si interseca appunto con le dinamiche di campo. Si parla sempre di Premier per quanto riguarda appunto Norton Cup, si parla di Everton, si è parlato anche della City che ha fatto un'offerta non evidentemente che non ha soddisfatto la società. Vedremo poi anche quali saranno, però ripeto, finché è arruolabile è un titolare, quindi lo mettiamo come
0: neanche
8: si, come
0: di poco
8: si fa,
0: conto
8: no? Si fa, esatto come si fanno al campetto, e noi nel campetto ce lo mettiamo Norton Caffi.
0: Eh sì, nonostante le piste dalla Premier League, ma c'è qualcuno più avanti rispetto ad altri a livello di club, o ancora siamo più o meno tutti sullo stesso piano?
8: Allora, diciamo che si parlava molto più, secondo me, più di Everton, ma più un'impressione personale. È vero che comunque dalla Premier c'è più possibilità, ci sono più possibilità economiche, più possibilità anche per lui, perché comunque è un giocatore inglese, quindi tornerebbe nel suo campionato. E poi la Premier è sempre un campionato dove, con cui tu ti puoi mettere alla prova, ti puoi misurare certamente con grandi campioni, senza nulla togliere ovviamente alla nostra Serie A, però chiaramente sono passi avanti la Premier rispetto a noi, decisi, e quindi è una possibilità per lui per potersi misurare appunto con i grandi campioni, e quindi dal mio punto di vista sarebbe un passo chiaramente avanti per lui, no?
0: Stavo per dire esattamente la stessa cosa, ma non per il Genoa, ma per il campionato in generale.
8: No, esattamente, sul massimo rispetto.
0: Il campionato più competitivo del mondo, per forza un salto in avanti. Esatto.
8: Che paragone.
0: No, son pienamente d'accordo con te, anche se poi proprio di Premier League si continua a parlare anche per l'attaccante. Quindi ti chiedo quanto c'è già di approfondito su Ivan Ferguson, il calciatore che abbiamo conosciuto in Italia l'anno scorso nella non fruttuosa avventura giallorossa, che continua ad avere già da tempo vari intoppi di natura fisica. Ti chiedo se può diventare lui l'obiettivo principale, ma poi sono curioso di capire anche a Genova, sponda rossoblu, che cosa se ne dice, perché voglio capire se ci sia più ottimismo, più in qualche interrogativo, ecco, su questa possibile trattativa.
8: No, ottimismo comunque all'interno dei tifosi ci può stare, perché comunque sarebbe un innesto, qualora dovesse arrivare sarebbe chiaramente un innesto di valore. È vero, hai detto anche tu, tanti problemi fisici, e quindi un punto di domanda ci può anche essere, però per il momento diciamo che è un'idea, ecco, è un'idea che può fare al caso della formazione rossoblu. L'ha detto anche oggi appunto in conferenza stampa De Rossi, ha un'idea precisa di come deve essere l'attaccante, quindi che cerca la profondità, che insomma che ti dà diverse opzioni in campo. Ferguson potrebbe dunque rispondere a questo identikit. Vedremo quali saranno le mosse poi dalla società in futuro. Vedremo, può essere un'opzione, appunto un'idea in prestito per quanto riguarda appunto il club rossoblu. Vedremo se poi si svilupperà qualcosa, penso in generale, cioè non soltanto per Ferguson, anche in generale più per la prossima settimana.
0: Eh beh, quando ci si inizia ad avviare poi alla deadline del calciomercato, come sempre accade in queste circostanze. Però poi, ecco Andrea, mi premeva anche chiederti di altri giocatori. Queste sono ovviamente le piste del mercato, quindi dei giocatori che non sono ancora in casa Genoa, ma di quelli che invece sono già arrivati, che cosa ci attendiamo da parte di Sow, che ancora dobbiamo scoprire con la maglia rosso-blu indosso? L'abbiamo visto ai mondiali proprio qualche settimana fa, ed è un calciatore comunque di relativa esperienza, soprattutto in Bundesliga. Che cosa ci attendiamo da Sow per questa stagione? Perché sulla carta può essere un calciatore, ecco, per caratteristiche molto spendibile per la Serie A, per ricoprire un ruolo di primo piano.
8: Certo, no, ci si aspetta ovviamente la qualità che un giocatore come lui ti può dare. Forse non partirà, quasi sicuramente non partirà dall'inizio, magari in Coppa Italia, però l'ha detto De Rossi di vuol dar minutaggio a lui e a Østigard, che sono i due giocatori che sono diciamo comunque in forma, perché hanno giocato entrambi il mondiale, ma devono un attimino riequilibrare la forma giusta e ritrovare magari il minutaggio, però li vedremo, ecco, magari già da domenica contro l'Aspi, forse non dall'inizio, vedremo. Poi sono valutazioni che farà ancora nell'ultimo allenamento di domani, però ci si aspetta naturalmente che dia il giusto apporto di qualità, com'è il giocatore, com'è il curriculum di questo giocatore. Può dare tanto al Genoa, la speranza appunto dei tifosi che possa rispettare le attese e soprattutto il suo curriculum anche.
0: Beh sì, appunto dicevo, l'esperienza non gli manca. E poi ultima domanda prima di salutarti, Andrea. È stato un giocatore, è vero, ha vissuto tanti prestiti, ma comunque nato e cresciuto nel Genoa, Masini al Frosinone, che cosa potrà combinare secondo te? Perché appunto poi era un ragazzo sempre molto affezionato ai colori rosso-blu.
8: Tanto permettimi di dire, intanto è un grande ragazzo, un bravo, bravissimo ragazzo. Masini l'abbiamo conosciuto in questa esperienza al Genoa nelle varie interviste che abbiamo avuto. È una persona,
0: si vedeva,
8: ragazzo, molto
0: devo
8: intelligente.
0: Dire.
8: Bravo, esatto, molto intelligente e soprattutto molto, era molto legato, molto lo è ancora, molto legato alla sua squadra del cuore che è il Genoa, ma allo stesso tempo in campo è un giocatore che ha da subito mostrato tanta personalità, la cosiddetta garra anche proprio, quindi può essere un rinforzo importante per il Frosinone da quel punto di vista, della dinamicità in campo e nell'interruzione dell'azione, ecco, da quel punto di vista lì è un giocatore che può essere molto, molto prezioso. Evidentemente cercava più spazio per giocare ed evidentemente non lo trovava così tanto in rosso-blu, alla luce anche magari degli ultimi innesti di mercato. Ha voluto fare questa scelta che è assolutamente condivisibile, per carità è legittima. E dunque inizia questa sua avventura. È un peccato perché comunque, ripeto, è un giocatore molto legato ai colori rosso-blu, legato alla piazza, ed è un ragazzo molto semplice, ma nel senso bello della parola, ecco.
0: Sì, ma ripeto, si vedeva, io che non lo conosco minimamente, però si vedeva anche dagli atteggiamenti in campo, quindi gli auguriamo il meglio per il prosieguo di carriera. Andrea, grazie per il tuo tempo e per questa finestra di approfondimento sul Genoa, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro anche un buon Ferragosto e fine settimana, a presto.
8: Grazie anche a te, saluto a tutti.
0: Grazie ad Andrea Piras per un Genoa che, come detto, ormai si avvicina sempre di più all'esordio stagionale. Genoa che invece poi comincerà il campionato con il botto, prima ospitando il Napoli nella prima giornata e poi volando a Roma per affrontare la Lazio e successivamente di nuovo riospitare il Como. Insomma, anche qui non è un inizio così agevole, così in discesa per Daniele De Rossi, ma c'è la possibilità comunque nel corso di questa stagione di improntare qualcosa di interessante. Intanto, prima di lasciarci per andare in pausa, vi ricordo ulteriori approfondimenti di mercato che trovate su tutto Mercato Web. Ormai ecco, ulteriori dettagli giungono per quanto riguarda Frattesi, che ormai sta lasciando l'Inter, ma sta lasciando anche fisicamente Milano. Stasera ci saranno le visite mediche, le usuali visite mediche di rito, e poi domani firmerà il contratto, quindi ormai tutto fatto per Frattesi. La Lazio aveva, ricapitoliamo un po' quello che è successo, ha trovato l'accordo con l'Inter per un prestito oneroso di 1 milione di euro più 14 per l'obbligo di riscatto condizionato poi o alle presenze o al piazzamento della squadra più il 50%. Qualcuno diceva sulla futura rivendita, qualcuno sulla plusvalenza della futura rivendita. E il problema però è che i capitolini hanno il mercato a saldo zero. La cessione di Chila non sarebbe bastata, pensate, per coprire l'intero costo dell'operazione, quindi si è dovuto un po' rivisitare il tutto. È stata raggiunta una nuova intesa, la percentuale sulla futura rivendita rimane intatta, ma il passaggio di Frattesi avviene in prestito oneroso e 5 milioni di euro con il diritto di riscatto invece fissato a 10. Insomma, sono state un po' rivisitate le cifre dell'operazione, che però rimane praticamente uguale e che vedrà comunque Frattesi approdare in biancoceleste. Stiamo per andare in pausa, nel prossimo blocco invece approfondiamo altre notizie di mercato e anche quello che potrebbe essere l'impatto di alcuni calciatori, in particolar modo argentini e sudamericani. Dunque restate con noi, ci ritroviamo tra pochissimo dopo il break.

Quarta ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nel pomeriggio di oggi. Diamo subito un'ultima ora di mercato perché è raggiunto l'accordo con il Bologna per Lukumi per quanto riguarda la Juventus, 20 milioni di euro più bonus, quindi ormai si sta definendo l'operazione che arricchirà il reparto difensivo di Luciano Spalletti. Anche questa possiamo definirla a tutti gli effetti una telenovela di calciomercato, con il Bologna che a lungo è rimasto fermo sulle proprie posizioni e invece ormai è tutto fatto, perlomeno appare tutto fatto per Lukumi.

0: Faranno fare alcuni giocatori argentini nel prossimo campionato, perché di innesti ce ne sono stati tanti. Alcuni, devo dire, sono saltati, altri invece si sono concretizzati. Vedremo che tipo di percorso potranno intraprendere nel campionato di Serie A. Intanto però vi riporto anche delle dichiarazioni di Gattuso, perché prima nei messaggi arrivava una domanda su Mauro Icardi, che appunto viene accostato ai biancocelesti. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara dei 32esimi di Coppa Italia contro il Mantova, ma ha parlato anche di Icardi e ha rilasciato delle parole abbastanza interessanti, perché ha detto che vuole un giocatore completo, non un bomber e basta. Quindi richiede delle caratteristiche anche differenti rispetto a quelle di profili che sono stati accostati ai biancocelesti.
1: No, questa è una stupidata.
0: Ecco, questo è il punto della regia e insomma bisognerà vedere adesso se cambieranno anche le voci di mercato, perché per esempio prima discutevamo con Niccolò Ceccarini. Lucca non è forse il giocatore più idoneo, il centravanti più idoneo per legare il gioco, per essere un uomo anche così incisivo al di fuori dell'area di rigore. Per carità, si è sgrezzato negli anni dell'Udinese, ma il meglio di sé lo riesce a dare quando è il punto di riferimento negli ultimi 15 metri di campo. Quindi attenzione, perché sembra, non voglio dire escludere Icardi, ma quasi, completando quello che ha detto Gattuso, ha detto Mauro ha scritto la storia del calcio, è un bomber, ma anche là bisognerà vedere se può essere funzionale o no. Cerchiamo uno che abbia gamba, che faccia pressione veemente, che la butti dentro, insomma richieste poi non neanche facilissime da trovare a prezzi contenuti. Forse Fabio Tozzi potrebbe rappresentare l'ipotesi più a buon mercato, no? A parte le battute, certo, trovare chi la butta dentro, chi pressa e chi ha anche gamba e possa costare poco non è facile, ribadisco. Comunque ha detto che ecco, il profilo da ricercare,
2: giuro,
0: però
2: no,
0: è quello di un giocatore completo e non di un bomber e basta. Vediamo quindi che cosa può succedere, che cosa può cambiare anche nelle idee del tecnico biancoceleste e della Lazio stessa, che come detto si deve muovere in direzione. L'altro profilo a questo punto forse più idoneo sarebbe quello inerente a Pinamonti, che è pur sempre un centravanti, sì, ma che ha magari anche delle caratteristiche leggermente differenti e che è un po' più tecnico, sa un po' più dialogare rispetto agli altri, quindi rispetto agli altri profili che abbiamo fatto. Chi lo sa che non possa essere questo poi il profilo giusto per la Lazio? Lo scopriremo, come si suol dire, solo vivendo le prossime settimane. Per quanto riguarda invece le altre operazioni di calciomercato, riporto altri aggiornamenti sul sito e sull'app di Tutto Mercato Web. Si potrebbe muovere qualcosa intorno al Milan per quanto riguarda Fikayo Tomori, che rimane in uscita. C'è una valutazione da fare sui termini economici, e qui viene scritto su Tutto Mercato Web che un anno fa poteva partire per 25 milioni di euro. Adesso invece le cose sono totalmente cambiate. Perché? Perché Tomori è nell'ultimo anno di contratto, è stato quasi ufficialmente purato dal suo allenatore. Mancano poco più di 2 settimane alla chiusura della finestra estiva. Insomma, possono solo sperare di incassare, qui viene scritto, la metà di quanto poteva essere incassato l'anno scorso. Quindi è difficile pensare che ci si possa avvicinare anche già solo ai 12 o 13 milioni di euro per un calciatore che sembrava potesse fare un percorso, devo dire, migliore qualche anno fa. Anche lui era stato comunque uno degli elementi importanti nella conquista del campionato. Poi la crescita non è stata secondo le aspettative. Intanto però abbiamo il piacere di avere in collegamento per la prima volta in questa estate Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
3: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui oggi. Si sta muovendo tanto in questo mercato di Serie A. Sappiamo poi, Lorenzo, che tu, da esperto di calcio sudamericano, puoi darci di calcio argentino, puoi darci ulteriori ragguardi.

0: su dei giocatori. E ti introduco il primo tema. Perché? Perché con Gabriele Latini in cabina di regia abbiamo già una scommessa. Sostanzialmente Gabriele, che segue anche il campionato argentino con grande interesse, è tifoso della River, quindi ora immaginerai è depresso per la
1: non è il momento
0: stagione.
1: Migliore.
0: No, direi non è assolutamente il momento migliore, ogni giorno lo trovo disperato. Ecco, appunto. Però ecco, lui mi parla tanto di Mastantuono, che io devo dire ho visto solo a Sparazzi l'anno scorso in Liga, in Argentina non l'avevo praticamente mai visto, e lui ritiene che possa fare più di 10 gol addirittura in campionato in Serie A. Io sono più scettico, però devo dirlo, conosco di meno. Palla a te, chi ha più probabilità di vincerla questa scommessa, io o il buon Gabriele?
1: Guarda, potenzialmente Gabriele secondo me ha inquadrato il tipo di giocatore, perché io mi sono sbilanciato dicendo che se trova le condizioni giuste, quindi sappiamo bene che il punto di domanda può essere il feeling con l'allenatore, col nuovo ambiente.
0: Certo.
1: Questo è un giocatore che a mio avviso può avere un impatto paragonabile a quello che ha avuto Nico Paz a Como.
0: Ah.
1: Perché è un giocatore che per caratteristiche, per qualità, per personalità, perché poi a volte ci dimentichiamo che è un giocatore che proprio oggi compie 19
0: esatto.
1: anni, quindi insomma è un ragazzo che poi dopo ha un margine di crescita molto molto importante. E ovviamente è un ragazzo che, se pensiamo che i nostri 2007 quest'anno molti faranno ancora la primavera, lui sì. ha già giocato e ha fatto cose molto importanti con una delle squadre, se non la squadra più importante del Sud America. Ha fatto una prima stagione al Real, dove ha avuto anche la sfortuna di trovare un'annata molto particolare,
0: sì,
1: quindi evidentemente insomma, non ha trovato le condizioni ideali. Però è un giocatore che io ho avuto modo, viaggiando spesso in Argentina, è un giocatore che già quando aveva 14-15 anni, in un ambiente qualitativo e competitivo come quello del River, si parlava di Mastantuono e Echeverri come due giocatori completamente diversi dagli altri. Poi, se vogliamo, Mastantuono, proprio per le caratteristiche, per l'eleganza che ha, per la prospettiva che ha, è stato pagato una cifra altissima, la più alta della storia del River, non a caso, perché è un giocatore che con quella qualità, quel modo di stare in campo, quell'eleganza, quella sfrontatezza, anche ha fatto subito intendere che ci fosse qualcosa di diverso. E se vuoi, la sua scelta molto molto affascinante, ma anche molto molto difficile, è stata un po' ricalcato quella che aveva fatto Julian Alvarez, che con tutte le pretendenti che aveva scelto il City di Haaland, quindi ha avuto un po' di difficoltà a trovare spazio all'inizio, però poi quando ha trovato una situazione comunque di altissimo livello come l'Atletico, ha fatto vedere tutto il suo talento.
0: Eh sì, di certo, ecco, adesso bisognerà capire poi quello che potrà dare l'approccio di questa stagione, ma vedo, ecco, Gabriele che gongola, quindi ora ho un paura, concedetemi un po' di paura su questa scommessa. Però poi ci sono tanti altri nomi su cui mi piace andare, Lorenzo, giocatori che magari, ecco, argentini sono già in Serie A o sono già stati in Serie A. Sugli acquisti ti chiedo che cosa ti aspetti da Molina, perché l'abbiamo rivisto comunque nei mondiali con l'Argentina, a Madrid non ha riconfermato quello che aveva fatto vedere invece all'Udinese, dove era stato veramente prepotente. Un po' di alti e bassi, più bassi devo dire che alti. Può essere utile per la Roma di Gasperini, secondo te, Molina?
1: Per me molto, è un acquisto che mi piace molto, credo che comunque sia il fatto di aver già giocato in Italia sicuramente sia un valore aggiunto. È un giocatore che magari, come dicevi giustamente tu, a volte ha avuto un po' degli alti e bassi il rendimento, però quando trova gli alti è un giocatore che anche a livello offensivo è molto sì. molto importante, e quindi lo vedo veramente molto molto alto nel gioco di Gasperini, che sarà sicuramente contento, oltre a lui, di aver avuto anche Castro, con tutto che sappiamo il mercato della Roma era partito e tuttora avrebbe altre priorità a livello di ruolo, però visto che le priorità su tutte quelle dell'esterno non si incastrano, oggi bisogna fare un po' di necessità virtù col campionato che si avvicina, e credo che nelle ipotetiche formazioni Molina sicuramente ha tante possibilità di partire titolare, di fare molti minuti nel binomio campionato Champions.
0: Beh, di certo gli impegni saranno tanti per la Roma, quindi il minutaggio non gli dovrebbe mancare, così come potrebbe non mancare a Castro. Poi Lorenzo, ecco, rimango in tema Roma, passa da una squadra italiana a una squadra italiana, ti chiedo se può essere magari anche la corte di Gasperini il posto giusto per crescere. L'investimento è stato oneroso, perché 35 milioni di euro comunque per il campionato di Serie A non sono pochi. Castro è un giocatore che piace un po' a tutti, devo dire, piace anche al sottoscritto. penso che se dovesse fare un salto di qualità potrebbe diventare un attaccante di caratura superiore. Ecco, anche qui ti chiedo che cosa ti aspetti, perché Gasperini con gli attaccanti e con gli attaccanti anche tecnici ha dimostrato di saperci fare grandi cose.
1: Piace tanto anche a me, è un giocatore che quando era stato acquistato con lungimiranza, con la solita lungimiranza sarebbe da dire, dal Bologna, da Sartori, e qualcuno aveva detto però sono tanti soldi, pare la clausola 9 milioni più 24 di tasse per un ragazzo di questa età qua, poi insomma i fatti gli hanno dato ampiamente ragione.
0: Lungo.
1: Esatto, è un giocatore che a me in più di qualcosa ricorda Lautaro Martinez, è un giocatore che ha anche le pause a volte di Lautaro Martinez, che è un giocatore straordinario, però che a volte ha questi momenti lunghi, no? Dove si assenta dal gol, e Castro mi sembra che abbia un po' avuto almeno nelle prime due stagioni col Bologna questo tipo di andamento, però sono convinto che possa essere un giocatore molto importante. Non lo vedo solo in alternativa a Malen, anche perché se la Roma dovesse continuare con queste difficoltà sugli esterni, io non mi sento neanche di escludere che poi alla fine con un po' di dispiacere di Gasperini si possa anche pensare di giocare con un 3-5-2, un 3-4-1-2, perché mancando, essendoci oggi carenza di esterni, inevitabilmente bisogna pensare che poi dando per scontato la difesa a 3, dando per scontato l'utilizzo degli esterni, quindi con Wesley, Molina, Rensch, chissà che poi possa arrivare anche qualcos'altro, oggi a Roma sicuramente dovessimo fare una scommessa sulla formazione della prima giornata di campionato contro la Fiorentina, credo che in mancanza d'altro potrebbe pensare di giocare con Malen più uno, che poi questo più uno sia Soule, Dybala, che possa essere una punta proprio più di ruolo come Castro, poi ce lo diranno i prossimi giorni.
0: Hai praticamente anticipato poi quella che voleva essere la mia ultima domanda, perché io penso che potrebbero essere, non voglio dire complementari, ma perlomeno giocare insieme, convivere, coesistere Castro e Malen per caratteristiche, perché che giorni scorsi invece si leggeva, qualcuno pensava che fossero totalmente incompatibili, tu invece io li penso anche potenzialmente insieme, quindi mi sembra di capire all'evenienza anche tu Lorenzo.
1: Sì, sì, cioè io credo che oggi siano due giocatori che poi devono chiaramente affinare l'intesa, però sono due giocatori che poi trovano la porta, che tengono in allarme i difensori, che comunque si muovono tanto, quindi poi possono anche scambiarsi le posizioni, e questo può tornare, il lavoro dell'uno può tornare utile all'altro. È chiaro che poi magari in una ipotetica situazione iniziale, oggi la Roma può pensare di affiancare a uno e due centravanti un giocatore magari più seconda punta o più tre quarti, come può essere Dybala o come può essere Solea, sempre ammesso che poi dopo le strade del mercato non facciano fare altre valutazioni. Però credo, come dicevamo, che sicuramente l'arrivo di Castro è un'alternativa importante e alza notevolmente il livello della Roma rispetto a quello che era la proposta di Dobbic dell'anno passato, però non mi sorprenderei se in più di un'occasione invece Gasperini voglia trovare il modo per farli coesistere.
0: Eh sì, io sono, devo dire, molto curioso, ma con accezione positiva, di capire come potranno lavorare insieme, se e come potranno lavorare insieme. Però proseguo sui profili degli argentini, perché ho ancora tre domande. Uno su un giocatore che conosciamo, due che dobbiamo imparare a conoscere, quindi tu sicuramente ci potrai dare delucidazioni al riguardo. Parto da quello che conosciamo, Pellegrino, ovviamente, che è il nome degli ultimi giorni, ormai approdato a Firenze, anche con un discreto investimento. Ora, Lorenzo, bisognerà capire che cosa farà la Fiorentina con Ken, perché se dovesse partire o rimanere le cose cambierebbero notevolmente anche per Pellegrino. Però ti chiedo se Pellegrino ha meritato questo salto in avanti a Firenze e se questo può essere poi l'ambiente giusto per fare un passo ulteriore di carriera.
1: È un attaccante che piace molto, un attaccante che con cui vedo più di una similitudine con Retegui. Sono due attaccanti che hanno avuto bisogno di qualche cambio di maglia in Argentina prima di trovare la continuità e anche un buon numero di reti. Retegui aveva trovato col Tigre, lui l'ha trovato col Platense, e anche lì il Parma è stato lungimirante perché ha acquistato il 50% del cartellino, l'altro 50% è rimasto al Vélez, per 2 milioni e mezzo. Quindi con solo una stagione è stata fatta una plusvalenza molto importante, e a mio avviso non è un caso, perché oggi è quel tipo di attaccante che non fa impazzire gli argentini, che preferiscono invece l'attaccante alla Castro, alla Unión Álvarez, a Lautaro Martinez, mentre come sappiamo il 9-9 alla Retegui, alla Pellegrino, da noi funziona tanto, perché comunque fa reparto da solo, perché comunque è un giocatore in grado di risolverti tanti problemi, e questi due sono due giocatori che hanno comunque anche a livello di gol già dimostrato di poter fare cose importanti. Io credo che, come fu per Retegui al primo anno al Genoa, che poi il passaggio all'Atalanta gli ha giovato perché è andato in una squadra con mentalità più offensiva e con molte più occasioni da gol, lo stesso potrebbe succedere con Pellegrino, che veniva da un Parma che si difendeva molto bene ma che poi non gli dava tantissime occasioni faccia alla porta. Passando in una squadra decisamente più offensiva come la Fiorentina, io credo che Pellegrino possa, anche a livello numerico, anche a livello di fantacalcio, essere uno di quei giocatori che di bonus ne può portare tanti.
0: Questo è un parallelismo interessante, devo dire, perché poi se guardiamo, è vero, il Parma ha segnato veramente poco e proponeva poco a livello offensivo, ma Pellegrino ha già segnato nello scorso campionato più di quanto Retegui avesse segnato il primo anno con il Genoa, quindi fai bene anche a ribadire un po' questo tipo di possibile somiglianza. Glielo auguriamo, ovviamente, possibile somiglianza, perché poi Retegui è esploso a livello realizzativo. Però poi, come ti ho detto, Lorenzo, ci sono due nomi che mi interessano, e quindi qui mi ricollego anche a Retegui. Perché? Perché Retegui, appunto, l'abbiamo visto arrivare dal Tigre, e dal Tigre sempre sta per arrivare in Serie A un altro giocatore, che è David Romero, che ormai è vicinissimo al Parma. Anche lui è un profilo interessante del calcio argentino. Che attaccante è?
1: È un attaccante sicuramente diverso per caratteristiche da Pellegrino, chissà che possa essere un attaccante però più adatto invece al gioco di Questa, al quale piace difendersi basso e poi riuscire a ripartire. Questo è un attaccante che comunque ha più gamba sicuramente di Pellegrino, ha una struttura diversa, è alto circa 1,80 m, esatto. ed è un giocatore che fa proprio delle ripartenze e anche del movimento la sua forza. Quindi mi aspetto comunque che il Parma, che l'anno scorso aveva Pellegrino davanti e poi aveva tanti incursori che poi traevano beneficio comunque dal grande lavoro sporco che faceva l'attaccante argentino, in questo caso mi aspetto qualcosa possa cambiare, perché non è un giocatore in grado di reggerti da solo il peso dell'attacco, di far reparto, però altre caratteristiche sicuramente ha, comunque anche a livello numerico dimostrato al Tigre di poter essere un giocatore meritevole di un'opportunità qui da noi in Italia.
0: Sarò anche qui curioso capire come cambieranno alcune cose. Il Parma sta provando, devo dire, a sfruttare già il gioco in maniera differente rispetto all'anno scorso. Sì, sono calciatori rispetto a Pellegrino decisamente differenti, ecco, proprio per il tipo di peso specifico che possono avere. E l'ultimo nome, però, invece, Lorenzo, te lo faccio su un altro ruolo, perché voglio capire. Prima parlavamo del Bologna, gli investimenti rossoblù e Sartori non li fanno mai a caso. Spendere 10 milioni per un calciatore dall'Argentina, ancora con relativamente poca esperienza, non è scontato. Amondarain è un giocatore di cui si parlava bene, è cresciuto nelle Estudiantes, ha già incamerato un po' di esperienza. Ripeto, 10 milioni non sono pochi. Vale veramente, può valere questa cifra qui, il classe 2005?
1: Secondo me sì, ripeto, sappiamo bene che poi negli ultimi anni il Bologna ha pescato spesso e bene, e questo è un giocatore che era sul taccuino, ti posso dire, di diversi altri club, altri direttori sportivi di Serie A mi avevano comunque fatto domande, visto la mia conoscenza del calcio argentino, comunque ci eravamo confrontati su un giocatore che piaceva tanto, un giocatore che poi dopo fa parte delle Estudiantes, il presidente è quello Juan Sebastián Verón, che ha giocato anche tanti anni qui da noi, che abitualmente è una bottega cara, come anche il Vélez, quindi sono squadre che poi hanno meno bisogno di altre argentine di vendere a tutti i costi. Avevano fissato questo prezzo del cartellino, c'erano stati degli interessi anche stranieri, e bravo è stato il Bologna, a mio avviso, a prendere un giocatore che è un centrocampista completo, al quale io vedo comunque una buona adattabilità al campione italiano, perché è 1,85 m, giocatore di buona struttura, per la struttura che ha non è un centrocampista lento ed è un centrocampista che abbina comunque a una buona tecnica, anche una buona capacità di sapersi inserire. Quindi io credo che possa trovare in Bologna, come già stato per altri argentini, una situazione ideale per muovere i primi passi da noi. Sono molto molto curioso, perché comunque, a dispetto della giovane età, comunque un classe 2005, ha già messo una buona esperienza ed è un giocatore che mi incuriosisce davvero tanto.
0: Guarda, a questo punto, Lorenzo, mi sento di dire che hai risposto a tutti i miei quesiti, ai quesiti su questi singoli che poi dovranno dare risposte in Serie A, chi all'esordio, chi dopo già anni di esperienza. Grazie ancora, Lorenzo, è stato un piacere chiacchierare con te, ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino, che appunto ci ha dato delucidazioni anche su dei nomi meno conosciuti, devo dire anche poco conosciuti, dal sottoscritto, oltre a Leonardo Tozzi, ecco, anche i tanti profili che sono approdati anche al netto, ecco, di corrispettivi economici non secondari, come dicevo, a Mondaraín 10 milioni di euro non sono pochi per un ragazzo che poi aveva neanche 30 presenze con le Estudiantes, però del Bologna e di Sartori l'abbiamo detto tante volte, ci fidiamo quasi ciecamente, quindi se hanno speso così tanto un motivo ci sarà. E poi vedremo anche Mastantuono adesso, la paura attanaglia il sottoscritto, perché anche Lorenzo addirittura parlava dello stesso apporto di Nico Pass per la Fiorentina. Caspita, devo dire, sorriderebbero i tifosi della Fiorentina, sorriderebbe meno il sottoscritto, che è una cena in ballo con Gabriele Latini. Quindi adesso, magari già da stasera, poi per carità stasera si faranno magari anche delle scelte differenti a livello di utilizzo, però poi dalle prime giornate, dalla prima giornata contro la Roma a Roma, chi lo sa se Mastantuono non potrà già dare un saggio di quelle che sono le proprie qualità. Noi comunque siamo arrivati già alla metà di questa ultima puntata del 2026 di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Prossimo blocco con altri approfondimenti. Ritorneremo anche sulla capitale per fare un po' chiarezza su Frattesi e su quello che può accadere prossimamente in casa Lazio, e poi più avanti con gli ulteriori approfondimenti. A tra poco.

0: Seconda metà di questa puntata odierna di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ore 15.33, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi ancora per un'altra ora e mezza di approfondimento sul calcio giocato, perché ormai siamo arrivati alle porte del campionato e della Coppa Italia, ma anche del calciomercato, perché come abbiamo detto tante cose si stanno muovendo. Io ribadisco la notizia di qualche decina di minuti fa, ormai pare si sia conclusa con il sorriso per la Juventus l'operazione per Gianluca Umi, che finalmente, mi sento di dire, dopo settimane di trattative, di discorsi, di interessi, è pronto ad approdare a Torino, alla corte di Luciano Spalletti, qui anche su tutto Mercato Web, dove io vi invito sempre di andare ad informarvi per rimanere appunto aggiornati su ogni notizia. Il club bianconero ha trovato nelle ultime ore l'accordo totale con il Bologna, e infatti è pronta ad accogliere il difensore colombiano che arriva a Torino per 20 milioni di euro. Sosterrà infatti nella giornata di domenica gli esami medici e poi arriverà la firma sul contratto. 20 milioni si leggeva anche più bonus, un'occasione per mettersi alla prova, per fare un salto di carriera a 28 anni. Non parliamo di certo di un giocatore giovane che a Bologna era arrivato ancora più grezzo, lo ricorderete, 4 anni fa quando arrivò dal Genk, dal Belgio, con soprattutto Vincenzo Italiano, ma anche con Thiago Motta ha imparato anche a giocare il pallone, anche a gestire soprattutto il pallone, che era una caratteristica che nei primi tempi in Italia gli mancava decisamente. Ora è migliorato molto, poi parliamo di un calciatore comunque anche discretamente rapido, atletico, ma con struttura. Insomma, come dicevo ieri, è un buon colpo. A queste cifre è un buon colpo, un calciatore che può dare decisamente qualcosa. Certo, poi buono e positivo in tutte queste caratteristiche, ma non parliamo di un fenomeno, ecco. Un buon giocatore, un buon difensore che rappresenta comunque un'ulteriore alternativa di discreto livello. Però non cambia, credo, la storia della Juventus, e non cambia o stravolge la caratura del pacchetto arretrato bianconero, con tutto il rispetto, ripeto, per un ottimo giocatore. Poi arrivano altri messaggi WhatsApp al 331 82 00 213. Qui ci si chiedeva perché poi Pellegrino sia costato così, tra virgolette, poco alla Fiorentina, mentre prima le richieste per la Juventus erano più alte. Ma non credo ci siano favoritismi di alcun tipo in questo senso, credo semplicemente che alla fine il Parma abbia un po' abbassato le richieste, perché stiamo entrando nelle ultime settimane di mercato, e quindi poi, come sempre accade, il gioco delle parti porta le società che devono cedere alcuni giocatori ad abbassare le richieste. La Juventus non era mai stata troppo convinta di mettere anche poco più di 20 milioni, 20 più bonus sul piatto, perché voleva un calciatore tra virgolette più pronto. Colomoni non ha fatto grandi cose alla Juventus, aveva iniziato bene la propria avventura, però non aveva rubato poi l'occhio nelle settimane successive. Però ha più esperienza, è un calciatore che comunque è stato tra le fila della Paris Saint-Germain, che ha esperienza nella nazionale francese, quindi poi le valutazioni le ha fatte la Juventus, ha preferito andare su Colomani e investire più di 40 milioni per il francese, che non investire una trentina o anche poi poco meno qualora avesse aspettato per Pellegrino. Sui prezzi si può discutere, mi sento di dire che la Juventus abbia fatto bene ad un certo punto a virare su altro, perché poi immaginatevi se la Juventus ad oggi, 14 d'agosto, avesse aspettato Pellegrino. Sì, forse avrebbe potuto strappare delle condizioni più favorevoli, ma non avrebbe avuto l'attaccante fino a pochi giorni dall'inizio del campionato, sarebbe stata una cosa assurda. Quindi anche Carnevali, che conosce bene le richieste del proprio tecnico, ha deciso di affondare il colpo per Colomani e di lasciar perdere poi l'ipotesi di Pellegrino. Sono valutazioni anche progettuali, insomma, Alla fine poi si è scelto di proseguire per questa strada qui. Fra poco comunque avremo, fra qualche minuto, un collegamento anche per la Lazio, come dicevo, per parlare dell'affare Frattesi, ma anche di altre ipotetiche trattative per finalmente arricchire di qualità un po' la rosa della Lazio, che finora ha ancora qualche vuoto da colmare. Ma intanto vi riporto un altro aggiornamento sull'altro lato del Tevere, sull'altra sponda del Tevere, dunque lato Roma, perché ci sono state delle dichiarazioni di Francesco Farioli, l'allenatore italiano del Porto, che ha parlato anche di Rodrigo Mora. Non c'è bisogno che io ve lo ricordi, riassumo solo rapidamente: Rodrigo Mora, classe 2007, talento del Porto, interessa da tanto alla Roma, che sembrava poter mettere 50 milioni ma divisi in più tranche sul tavolo. Vyas Boas, il presidente del Porto, ci ha pensato più volte e poi ha detto di no, ancora disposto a trattare, ma si è un po' arenata la trattativa. Comunque Farioli ha parlato del ragazzo e ha detto: è un giocatore molto professionale, giovane ma già con molta esperienza e sufficienza e sostanza per gestire tutto questo rumore. È un grande tifo del Porto ed è, come sapete, un giocatore del Porto, pertanto sotto questo aspetto non ci sono dubbi su come lo utilizzeremo e se, quando, sul contributo che ci darà finché sarà un giocatore del Porto. Insomma, molto chiaro il tecnico italiano, che vuole continuare a valorizzare finché lo ha a disposizione Rodrigo Mora. Però, come detto, rimbalziamo dalle sponde del Tevere, ripassiamo alla sponda bianco-celeste e lo facciamo in compagnia non di Tozzi Fabio, direi, ma di Fabio bensì Dozzi. Neanche Fabio Tozzi, è Lorenzo, no, neanche Leonardo Tozzi, è Lorenzo Beccarisi. Ce la facciamo a presentarti, Lorenzo. C'è lo stracismo e l'ostruzionismo soprattutto da parte della regia, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti. Un po' come la partenza di Frattesi oggi, esatto. Oggi da Linate, un po' complicata.
0: Sì, esatto, l'attesa per Frattesi. Però intanto, Lorenzo, bisogna dire il lato positivo è che alla fine può arrivare Frattesi, perché come abbiamo detto prima c'erano stati degli impedimenti che ad un certo punto sembravano poter far saltare l'operazione. Poi è stata brava la Lazio insieme all'Inter a rimodulare la proposta.
1: Sì, spieghiamo un po' quello che è successo. Intanto partiamo la notizia certa, ovvero che Frattesi fra poco partirà da Milano e nel tardo pomeriggio è atteso a Roma. Dovrebbe arrivare poco dopo le 17, ma stiamo cercando di capire, perché il volo parte alle 16 da Milano e lui non è ancora arrivato a Linate, quindi è possibile che ci sia qualche minuto di ritardo. Diciamo cosa è successo. Lazio e Inter avevano trovato l'accordo per un'operazione da 15 milioni complessiva, prestito con obbligo. E c'è però il problema legato al mercato a saldo zero della Lazio. La Lazio dovrà fare un mercato in cui le entrate corrispondono alle uscite, e per quanto sia un prestito con obbligo condizionato, l'operazione incide sul mercato attuale e quindi la Lazio avrebbe dovuto scalare 15 milioni da ciò che ha incassato. Se andiamo a vedere però le operazioni che ha fatto la Lazio in uscita e in entrata, dall'operazione Hila, da cui ha preso il 50% della rivendita, Provedel, sono entrati poco meno di 20 milioni, però ci sono state gli arrivi a parametro zero di Galassi, Pedrazza e Duchi, che avevano tolto circa una piccola parte di questo budget. La rimanenza era 13 milioni, motivo per cui la Lega ha fermato l'operazione Frattesi, o meglio, aveva detto ai club: potete farla, ma la Lazio, fino a che non ottiene questi 2 milioni in più, o con un aumento di capitale o con una cessione, non potrà tesserare Frattesi. L'operazione la potete fare, ma poi Frattesi non sarà a disposizione. La Lazio, piuttosto che aspettare, ha scelto di cambiare la formula, aiutata anche dall'Inter. Non è più un prestito con obbligo, è un prestito con diritto, ma un prestito molto elevato: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e riscatto a 10 milioni più confermato il 50% sulla futura rivendita. Quindi le cifre sono le stesse, cambia la formula che permette così alla Lazio di accogliere Frattesi. Il punto interrogativo lato Lazio rimarrà poi sul riscatto, perché la Lazio dovrà essere brava a non avere il mercato bloccato a gennaio e in estate, altrimenti non potrà riscattare Frattesi, ma questo è un problema che la Lazio vivrà e analizzerà fra qualche mese.
0: Eh sì, è un problema della Lazio e del Lotito del futuro, non remoto, ma comunque pur sempre del futuro. Comunque sei stato chiarissimo, Lorenzo, su, su quindi ecco il cambio di trattativa, di termini della trattativa per portare Frattesi a Roma, posto che poi la Lazio serve anche altro sul mercato per cercare di completare la rosa. Ci sono state delle parole di Gattuso che in conferenza stampa ha presentato un po' la sfida contro il Mantova, gli è stato chiesto di Icardi, che è uno dei tanti profili un po' accostati, seppur con un ingaggio percepito in Turchia decisamente, penso, un po' fuori mercato, però diceva delle caratteristiche, vuole non solo un bomber, vuole qualcuno che sappia anche legare il gioco, che abbia anche altre caratteristiche. Quindi ti chiedo adesso che cosa può succedere per il centravanti, perché tra Lucca, tra Pinamonti, tra Icardi, i profili che ci sono tanti, sono diversi, c'è qualcuno davanti?
1: Allora, in questo momento il giocatore che piace di più è Pinamonti. Non, su questo ci sono pochi dubbi dal punto di vista di caratteristiche. Il problema per la Lazio è che il Sassuolo non apre a una formula simile Inter, e quindi il Sassuolo vuole un obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, specialmente dopo l'arrivo di Frattesi, fino a che non cede, non può garantirlo. L'idea della Lazio era quella di cedere Ratkov per poi accelerare su Pinamonti, ma per Ratkov al momento non ci sono spiragli, perché è il giocatore che non apre. Ci sono state due proposte, una della Dinamo Mosca e l'altra dal Southampton, che però il giocatore ha rifiutato, e quindi al momento Lazio, fino a che non fa un'uscita, non può arrivare a arrivare a Pinamonti, certo. Ecco perché un'opzione come quella di Icardi può essere più interessante, perché economicamente è percorribile per la Lazio. Il problema è che Icardi guadagna tanto, la Lazio può offrire un contratto circa di 2 milioni e mezzo a stagione, non di più. Ad oggi Icardi non apre a questo tipo di cifra, bisogna vedere se magari fra un paio di settimane non avrà trovato altra squadra e la Lazio magari non avrà trovato un altro centravanti, e a quel punto le due situazioni possono combaciare. Ma ad oggi possiamo dire che il nome è quello di Pinamonti, non però le condizioni che vorrebbe il Sassuolo, e il Sassuolo non apre le condizioni che vorrebbe la Lazio, quindi ad oggi è molto complicato.
0: C'è distanza, insomma, questo è chiaro, ma del resto è un'altra di quelle tarantelle che si sta trascinando, devo dire, già da parecchio tempo, e poi però ci sono anche altri giocatori che devono un po' definire il proprio futuro, anche su quelli presenti in rosa. Quindi ti chiedo che sviluppi ci possono essere per, anche qui a proposito di telenovele, per Romagnoli, che non è mai riuscito a prendere il suo volo verso l'Oriente, qualcuno pensava potesse accasarsi all'Atalanta, quindi ti chiedo se può esserci questa prospettiva qui, e poi anche su altri giocatori, perché Nuno Tavares comunque sarebbe destinato ad essere un giocatore al momento titolare in questa Lazio, anche se poi su di lui non si sono mai veramente placate tutte le voci. Quindi ti chiedo su Romagnoli e su Tavares se e in caso cosa può succedere.
1: Allora, su Tavares c'è da dire che lui di fatto ha saltato quasi interamente la preparazione per un problema al ginocchio che non è stato ben ravvisato dallo staff medico della Lazio. Un po' un proviamo una soluzione che vada bene a tutti, così risolviamo il problema, e nel frattempo non mi alleno. Ad oggi però non sono arrivate le offerte che soddisfano la Lazio. La Lazio per 15 milioni di euro può lasciar partire Tavares, ricordando che ha un 40% da riconoscere all'Arsenal sulla rivendita. Romagnoli è un altro giocatore che può partire in qualsiasi momento, ma ad oggi offerte non ce ne sono, e visto quanto è difficile per la Lazio trovare anche alternative, ad oggi non è da escludere anche una possibile permanenza di Romagnoli. In uscita poi ci sono altri giocatori: Pellegrini può partire, Lazzari può partire, Cancellieri può partire, tutti i giocatori da Lazzari a Cancellieri in scadenza del 2027, e quindi la Lazio, diciamo, può anche fare una sorta di mini rivoluzione. Il problema è che chiede delle cifre fuori mercato, e ad oggi nessuno si è neanche avvicinato a quelle che sono le richieste della Lazio. Quindi è molto complicato fare mercato in entrata, perché devi fare le uscite. È difficile fare le uscite perché chiedi cifre fuori mercato, ed ecco che la Lazio ad oggi è abbastanza bloccata.
0: Eh sì, un cane che si morde la coda, quindi bisognerà trovare al più presto delle soluzioni, posto che poi anche, Lorenzo, ci stiamo avvicinando al calcio giocato. Quindi ti chiedo come arriva in generale anche la Lazio a questo primo test. Ovviamente test di Coppa Italia contro una squadra di cadetteria, però bisogna già aspettarsi qualcosa, quindi che Lazio potremo vedere in questa partita contro il Mantova e poi anche che cosa ci aspettiamo dall'esordio in campionato, perché non è il più facile esordio a Bologna contro il Bologna. Prima dell'ultimo campionato praticamente Bologna era un fortino inespugnabile per la Lazio, poi era arrivata una vittoria, però pur sempre un campo molto molto ostico.
1: Sì, è un campo complicato, prima però c'è la partita di domenica sera alle 21:15 all'Olimpico in Coppa Italia col Mantova. La Lazio ci arriva con un 6-6 nelle amichevoli estive, però con 4 partite in cui ha subito gol. Una Lazio molto diversa da quella che abbiamo visto lo scorso anno con Sarri, più aggressiva, gioca tanto uomo su uomo e concede qualcosa lì dietro. Vedremo se riuscirà a trovare il giusto equilibrio, non tanto domenica, dove ovviamente parte con i favori del pronostico contro il Mantova, però è una partita che servirà tanto anche a preparare quella che sarà la sfida di Bologna. Ci aspettiamo una Lazio migliore possibile, non penso, anzi quasi sicuramente non con Frattesi a disposizione. Per il resto però vedremo anche almeno 10-11esimi della Lazio che poi inizierà la Serie A, vedremo se poi Frattesi sarà in condizione per essere a disposizione magari già dal primo minuto a Bologna fra una settimana. Per il resto credo vedremo una Lazio molto simile a quella vista nel primo tempo contro il Frosinone, con quel dubbio in attacco fra Dia e Ratkov ha fatto molto meglio nel precampionato, ma Dia viene visto più da Gattuso e dovrebbe essere lui a partire al centro dell'attacco.
0: Chiarissimo. Lorenzo, io allora a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti biancocelesti e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora Lorenzo, a presto.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi per aver ricapitolato un po' quanto accaduto sull'affair Frattesi, ma anche poi in ottica altre operazioni e in ottica esordio stagionale. Qui scriveva Massimo, la vicenda romagnola alquanto ridicola da un anno ad oggi. Beh, devo dire più che ridicola, grottesca, Massimo, perché un calciatore che praticamente per due volte aveva lasciato, la prima è stato bloccato da, possiamo dirlo poi in realtà senza troppi giri di parole, dalla società che prima aveva dato la propria parola, poi è tornata indietro. Poi non se n'è rifatto di nuovo nulla qualche mese fa, quando sembrava nuovamente si potesse riaprire la pista verso il Medio Oriente, e adesso chi lo sa, all'Atalanta ha trovato un altro difensore come Christensen, ce ne parlava proprio ieri Filippo Di Santo. Non è un'assoluta priorità adesso quella di Romagnoli, potrebbe diventare un'occasione negli ultimi giorni, neanche nelle ultime settimane, perché ormai ci siamo, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe magari strappare delle condizioni più facili, però sono tutti se. Certo, la domanda che mi pongo io è: Romagnoli come potrebbe riuscire a ricalibrarsi di nuovo da titolare in questa situazione? Già la Lazio di base vive una situazione folle da mesi, gli ultimi anni in particolare, ma da mesi proprio nello specifico folle. Ritornare a fare il titolare, comunque poi il giocatore più rappresentativo per il tifo che ha sempre avuto, per il desiderio di tornare alla Lazio, quindi ritornare anche un punto di riferimento dopo di fatto essere andato via due volte, perché soprattutto la prima ma anche la seconda aveva visto Romagnoli lasciare la squadra, aveva anche salutato. Ma sì, sono d'accordo con te Massimo, ridicola a tutti gli effetti. E qui poi arrivava un'altra considerazione di Max, diceva che sul mercato ci sono due centrali difensivi, niente male, Romagnoli e Tomori, che vanno via pure a prezzo di saldo, ma possono rappresentare sicuramente delle occasioni al giusto prezzo. Abbiamo detto i parametri economici sono simili, prima discutevamo di Tomori dove potrebbe bastare anche meno di 15 milioni, certo sono da valutare. Allora, Romagnoli rimane un ottimo difensore, lo ha dimostrato comunque nelle ultime stagioni anche alla Lazio. Certo, a gennaio compie 32 anni, quindi parliamo di un profilo che ormai si avvia a vivere l'ultima finestra della propria carriera, è un difensore centrale, quindi ci si può ancora fare affidamento, però ecco, non parliamo più neanche di un giocatore giovanissimo. Tomori invece è più giovane, di anni ne ha 28, è un 97, ne compirà 29 a dicembre. Però ecco, su Tomori, secondo me, le domande o gli interrogativi che mi porto dietro io è come approccerà un eventuale prossimo anno. Non perché non abbia giocato, ma perché mentalmente è stato un calciatore discontinuo nelle ultime stagioni, non sempre sul pezzo. Per me rappresenta un difensore di buon valore, di buon livello, perché Tomori ha gamba, ha fisico, tecnicamente non sarà eccellente, ma comunque è abituato anche a talvolta a giocare il pallone. Insomma, è un difensore moderno, a me è sempre piaciuto discretamente. Anche qui non parliamo di un fenomeno, ma ve lo ricorderete, in Serie A nei primi anni del Milan era un calciatore che sapeva dare qualcosa, e nell'assetto tattico di Pioli era un giocatore importante. Ora le ultime stagioni l'hanno un po' relegato a un ruolo non troppo più marginale a livello di minutaggio, ma marginale a livello di importanza sì. Detto ciò, Max, se Tomori fosse in grado di rilanciarsi e venisse acquistato ad un giusto prezzo da una squadra magari con una media ambizione, potrebbe, sono d'accordo con te, rappresentare un bel colpo. Un colpo ben condotto. Certo, ad ora non ci sono grandissime piste. Io, se ti devo dire la verità, da quello che sto leggendo, mi aspetto che possa lasciare la Serie A, finire all'estero, magari fare ritorno proprio in Premier League. Non è detto, non vi sto dando una notizia, però non sarebbe una follia o qualcosa di così remoto vederlo appunto lasciare il nostro campionato, e poi gli faremo gli auguri, la buona fortuna. Lui che in Inghilterra c'era cresciuto, inglese, potrebbe chissà magari rilanciarsi. Stiamo per entrare nell'ultima ora del 2026 di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora svariati collegamenti da dover approntare in questo pomeriggio. Nel prossimo blocco avremo un altro gradito ospite per parlare in generale di come si stanno avvicinando a questo campionato le varie squadre di Serie A. Poi avremo anche un altro focus sulla Fiorentina, perché non possiamo non parlare nuovamente di Pellegrini, nuovamente di Ken, e nuovamente anche di questo esordio contro il Benevento, che potrebbe già rappresentare un'indicazione importante. E poi nel blocco ancora successivo, oltre alla, ormai siete abituati, l'usuale raffica di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web, avremo anche un piccolo spazio proprio dove magari potremo parlare anche di Tomori, dedicato al Milan, che ieri ha visto Cardinale Amorim fare questo summit con, come abbiamo detto più volte, delle conferme a sorpresa e anche dei possibili partenti a sorpresa. Siamo arrivati alla fine del blocco, allora direi che ce ne possiamo andare tranquillamente in pausa, e poi tra poco entriamo nell'ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta, Lucio Marinucci qui in studio, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere questa settimana che poi ci porta, come detto, alle prime gare ufficiali di Coppa Italia per le squadre di Serie A e che ci porta anche agli ultimi giorni, agli ultimi fine settimana senza campionato, perché poi questo sarà l'ultimo weekend senza Serie A. Dalla prossima si ritorna con le gare del campionato di calcio italiano, alcune addirittura alle ore 18:30, quindi anche questo è un altro tema molto discusso, con delle temperature ancora molto elevate. Devo dire, si spera, facendo gesti apotropaici, che tra qualche giorno possano leggermente abbassarsi le temperature, però ecco, comunque si rimarrà con dei tetti di gradi abbastanza alti. Fra poco avremo già gli ospiti di questo blocco, ma intanto recupero un altro messaggio al 331-82-00213. Siamo a fine settimana, mi perdonerete, ormai qualche strafalcione. Veniva chiesto su Spence, la mia opinione innanzitutto, dico sempre che conta il giusto, perché poi c'è sempre chi è più esperto del sottoscritto, però avendolo seguito tanto in Premier League, io l'ho detto nei giorni scorsi, Spence fra i nomi girati nelle ultime settimane, dopo che era saltato anche Calaili, probabilmente per caratteristiche il giocatore più giusto su cui investire, il calciatore più idoneo a ricoprire il ruolo di Dumfries. Le caratteristiche sono leggermente diverse, è meno prepotente dal punto di vista fisico, anche se è un giocatore molto intenso, devo dire anche Spence, ma Dumfries lo era ancora più esuberante, però è leggermente più tecnico il calciatore inglese rispetto all'olandese, quindi sono caratteristiche un po' differenti. Bisognerà vedere anche come si affinerà l'intesa con Di Marco, perché Di Marco e Dumfries funzionavano terribilmente bene insieme, perché lo ricorderete, Di Marco, insomma, a livello di precisione di cross non ha bisogno delle mie presentazioni. Dumfries ormai aveva imparato a chiudere sistematicamente con dei tempi di inserimento perfetti sul secondo palo, e quindi era un asse, il famoso quinto a quinto, che funzionava benissimo. Spence deve crescere nell'incisività nell'area di rigore avversaria, quindi al momento perde qualcosina l'Inter, secondo me, per quel tipo di sviluppo e per quel tipo di manovra e di azione che era un marchio di fabbrica, però non escludo che possa completarsi. Comunque è un buon colpo a quei prezzi, 30-35 milioni di euro, ripeto, non poco, però neanche cifre esorbitanti. È un buon colpo, devo dire, quello di Spence, quindi ora dovrebbe poi formalizzare il proprio approdo a Milano e dovrebbe diventare il padrone della fascia destra. Per quanto riguarda invece gli altri approfondimenti su tutto mercato web che stanno arrivando anche sulla Serie A, ci sono degli aggiornamenti interessanti su Leao. Poi, come ho detto prima, avremo nel prossimo blocco anche un approfondimento a tema rosso-nero, perché rimane ancora con svariati interrogativi attorno a Rafael Leao. Insomma, ci sono delle aperture da parte del Milan, la notizia è proprio di oggi, e dopo che Ruben Amorim, come viene scritto anche su tutto mercato web, ha valutato con attenzione il portoghese nelle ultime settimane, il club rossonero si è messo in contatto con l'entourage del numero 10 per valutare delle offerte. Sappiamo che c'era stato un interesse del Galatasaray, 35 milioni di euro inclusi i bonus, era stata rispedita al mittente, ma adesso le valutazioni dei rossoneri potrebbero eventualmente anche abbassarsi un pochino, quindi non più i 50 milioni fino a qualche giorno fa, ma magari un po' più basso, avvicinarsi un po' di più verso i 40. Ribadisco che il Galatasaray ha fatto sapere di non voler rilanciare per il giocatore, 35 era il tetto massimo, inclusi i bonus, e quindi ora o l'Inter troverà un altro acquirente sulla base di una quarantina di milioni di euro, o dovrà trovare o dovrà abbassare le richieste ulteriormente, o altrimenti Leao semplicemente rimarrà al Milan e si dovrà giocare le sue carte con Ruben Amorim. Intanto però invece andiamo a ricapitolare, a fare una chiacchierata più in generale sull'avvicinamento al campionato che ormai è sempre più dietro l'angolo, e lo facciamo in compagnia, lo ringraziamo per la disponibilità, di Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora Antonio, parto da, ecco, un po' in generale. Quale domanda che ci stiamo ponendo già da qualche giorno: qual è la squadra che ti ha al momento convinto di più sul mercato? Perché c'è chi ha operato meno, c'è chi ha operato di più, c'è chi ha speso tanto, c'è chi ha speso meno. Qual è la squadra che ti ha convinto di più? Io personalmente dico la Fiorentina a livello di mercato, poi bisognerà vedere sul campo, però anche Roma, Como, la Juventus si sta muovendo, insomma, chi è che ti sta rubando un po' l'occhio?
1: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, anch'io nei miei pensieri ti avrei detto Fiorentina. Mi piace l'idea del nuovo allenatore, ho seguito l'anno scorso Grosso con il Sassuolo, mi piace il fatto che sicuramente è una squadra che è uscita da un campionato nel quale si aspettavano molto di più. Ci sono grandi aspettative e da sempre Firenze è una piazza importante. Sono molto curioso, penso che possa essere per certi versi quello che è stato il Como lo scorso anno. Allenatore che è molto capace, l'ha dimostrato, negli ultimi anni ha fatto veramente molto bene. Ha una società alle spalle che ho l'impressione, al netto di quello che è successo negli ultimi anni, dispiace, però è una società solida, che ha grande ambizione, e ho l'impressione, vado molto a sensazione, mi fido molto del mio istinto, ho l'impressione che la Fiorentina possa essere veramente una delle piacevoli sorprese del prossimo campionato.
0: Una mina vagante sicuramente. Sai che cos'è che la rende, secondo me, Antonio? È che i colpi, l'ho detto tante volte nel corso degli ultimi giorni, sono tutti giocatori che sanno giocare il pallone. Mastantuono, anche Valdepeñas, Ulai, nonostante il suo dinamismo, è anche un giocatore discretamente tecnico. Jimenez come terzino, un terzino tecnico di molta spinta. Attà non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico. Insomma, sono tutti giocatori strutturati più o meno, Antonio, per giocare palla al piede. Sono anche, devo dire, tutti mediamente giovani. Questo può essere la cosa bella, ma anche un po' l'interrogativo. Però ecco, è questo che ruba, secondo me, l'occhio. Sono giocatori tutti tecnici.
1: Sì, ti hai detto bene. Sono tutti funzionali. Hanno le caratteristiche giuste per fondersi bene con quello che è l'idea tecnica dell'allenatore. È stato fatto un po', passami il termine, un po' un restyling, una squadra che è stata molto ringiovanita, è stato inserito dentro del talento, perché tutti i giocatori che hai citato, Mastantuono, Attà, che ho avuto piacere l'anno scorso di vedere all'Udinese, sono giocatori veramente interessanti, e quando hai quel tipo di mix lì è come avere una tannica di benzina e devi solo pensare ad accenderla. E Grosso dovrà essere, diciamo, molto bravo a gestire questo grande talento che gli è stato messo a disposizione. Però, come ho detto prima, l'impressione è che la Fiorentina abbia fatto veramente bene sul mercato quest'anno.
0: Sì, e poi bisognerà capire l'esordio in campionato, che cosa potrà regalare. Ecco, la Fiorentina ha un calendario non facile nelle prime settimane, però ecco, forse questo lo rende ancora più interessante. Il banco di prova arriverà subito. Mentre per le altre squadre, Antonio, che cosa stai vedendo? Prima parlavo di Como e Roma, anche qui sì. Devo dire che sono molto curioso, in senso positivo, perché hanno operato anche loro parecchio, hanno anche speso, ma come ho detto più volte, calibrandosi bene, possono riconfermarsi secondo te per la lotta alla Champions League, posto che avranno anche poi da disputare la Champions League stessa conquistata sul campo nella passata stagione?
1: Guarda, dico, io ho avuto modo di vedere qualche giorno fa anche il Como, che ha giocato con l'Arsenal. È una squadra che sta cominciando pian piano a entrare nella dimensione delle grandi. Lo dico sottovoce, perché non vorrei che magari far passare il Como per una squadra presuntuosa, certo. Però piano piano sta prendendo quel tipo di dimensione. Anche proprio le amichevoli che ha strutturato in questo periodo denotano il fatto che c'è la volontà di crescere. È chiaro che, ripeto, la base parte da una squadra che è provinciale, ma si è costruita una sua identità molto forte. E per quello che riguarda la Roma, è un precampionato un po' così a fasi alterne, con qualche risultato negativo che ha destato magari qualche, così, sì, qualche dubbio, però sì, però diciamo così, poi è molto legata a che tipo di squadra vai ad affrontare, perché magari le squadre tedesche in questo momento sono molto più avanti, perché il campionato inizia a breve, e chiaramente, come spesso succede, dipende molto poi dopo dal tipo di preparazione che fai. La Roma poi deve andare ad affrontare la Champions League e mi immagino, per quello che si sente dai tantam di come, diciamo così, vuole arrivarci Gasperini, memoria dell'esperienza dell'Atalanta, magari usa un precampionato un pochino più impegnativo, perché per crearsi quella benzina necessaria di poter affrontare il doppio impegno.
0: Servirà sicuramente, ecco, anche varietà dal punto di vista numerico per riuscire a gestire il doppio impegno che porta via sempre tante energie, e poi c'è chi però il doppio impegno ce l'avrà ma con l'Europa League, chi è rimasto deluso, la Juventus, il Milan. Io, come ho detto più volte, vedo la Juventus un po' più avanti rispetto ai rossoneri, si sono ripresi un po' la Juventus, anche per merito probabilmente dei dirigenti che ci sono. Milan è molto indietro, ha fatto poco, a parte un paio di colpi. Ti chiedo se anche tu hai le stesse impressioni. Io l'ho detto nei giorni scorsi, al momento personalmente, è una mia opinione, ma al momento non mi stupirei se il Milan dovesse addirittura rimanere fuori ancora dalle prime quattro. Però, ripeto, non so qual è la tua opinione.
1: No, ma guarda, è strano, non... cioè, avere, diciamo così, la stessa opinione, ma la sensazione che danno è quella. Abbiamo visto anche nella tournée australiana, sì, asiatica, è una squadra che in questo momento non ha un'identità ben precisa, al contrario dentro della Juventus tu la vedi, può avere qualche difficoltà e diciamo così in questo momento legata principalmente a dover inserire pian piano i giocatori nuovi, ma dà l'impressione già di una squadra che ha un'idea ben precisa di come vuole giocare, come vuole arrivarci attraverso il gioco che Spalletti vuole andare ad organizzare, mentre dall'altra parte sembra ancora tutt'oggi un cantiere aperto. Non dimentichiamoci che la Juventus, a mio modo di vedere, uno degli acquisti più importanti è con l'arrivo di Carnevale, che è una persona che io reputo veramente molto ma molto brava, per cui ha probabilmente colmato quella lacuna che negli ultimi anni aveva un po', diciamo così, per certi versi anche un po' penalizzato quello che era stato poi il percorso della Juventus. Adesso ho l'impressione che tutti i tasselli siano andati a disposizione. Se devo andare a pensare ad una griglia ipotetica, ci metto l'Inter davanti perché ha vinto lo scudetto, e dietro ci metto Roma, Napoli e con la Juventus lì a ridosso. Vedo il Milan un pochino più staccato, con un pochino più di difficoltà.
0: Sì, il Milan anche io lo vedo decisamente più indietro, non di un abisso, però più dietro rispetto alle altre per il progetto. E mentre il Napoli, stavi dicendo proprio, Antonio, che idea ti stai facendo? Perché il mercato non è stato un mercato scoppiettante, anche per colpa poi delle ultime finestre passate, dove è stato speso tanto, i giocatori non sempre hanno reso, sono rimasti un po' tra virgolette sul groppone, e quindi ora bisogna prima vendere tanto prima di poter acquistare. È un Napoli comunque che può convincere con Massimiliano Allegri?
1: Sì, Allegri è Allegri, io non lo conosco, cioè, personalmente mi piace dal punto di vista, perché è molto pratico, l'ho imparato a conoscere nei trascorsi con la Juventus, anche nel primo periodo con il Milan. È un allenatore che è molto pratico. Ho il forte dubbio che l'anno scorso, se non ci fossero state, diciamo così, un po' di ingerenze dal punto di vista societario, che a prescindere lui sarebbe riuscito a centrare l'obiettivo della Champions League. Per molti motivi non è stato, per un allenatore che, se tu devi affidare una squadra, il Napoli ha qualità, perché a prescindere dal mercato, diciamo così, un po' scarno, però all'interno ha una squadra che comunque ha fatto secondo posto e qualche anno prima aveva vinto anche lo scudetto. Non è

0: League. Sarri non è un grande fan della Conference League, mentre l'Atalanta è una grande fan dei percorsi europei. Ti chiedo anche qui che cosa può succedere, perché l'Atalanta che torna a giocare più o meno con una difesa a 4, un qualcosa a cui ci eravamo fortemente disabituati. Sarri è un maestro di calcio, però sarà curioso vedere come si potranno unire le due cose, Atalanta e Sarri insieme. Anche qui comunque c'è un direttore sportivo che, nonostante la sfortunata parentesi alla Juventus, con Sarri a Napoli come Giuntoli ha scritto pagine importanti.
1: È forse il progetto che mi incuriosisce di più, perché questo cambiamento epocale per l'Atalanta degli ultimi anni, di Gasperini, poi di Palladino, con la parentesi Juric, sono veramente molto curioso. Ho avuto modo di vederla, penso, in una o due amichevoli, proprio perché mi incuriosiva questo aspetto, però è troppo presto per poter dare un giudizio. E lì si vedrà, come tu hai detto, se il binomio Giuntoli Sarri sapranno incidere in un ambiente che gli permette di poter lavorare in assoluta tranquillità. È risaputo che la proprietà dell'Atalanta ti permette di poter fare, diciamo così, le cose al meglio, e sono molto curioso di vedere Sarri dopo il post Lazio quanto riuscirà ad incidere, quanto il suo calcio da quel punto di vista lì potrà ritornare, perché ci è rimasto ancora sotto gli occhi quello che lui aveva fatto a Napoli. Non si è più riproposto per tanti motivi, vuoi per la difficoltà che anche del rientro a Lazio che lui ha avuto, però è sempre un allenatore che propone un calcio affascinante. Sono molto curioso di vedere, quando a breve cominciano ad andare a regime, di vedere che cosa ci propone con l'Atalanta. Se riesce a far passare, a entrare nella testa dei giocatori, penso che l'Atalanta possa quest'anno divertirsi.
0: Se lo aspettano a Bergamo, glielo auguriamo anche noi, perché poi pur sempre Conference League, ma anche magari andare avanti in Europa non sarebbe male. Antonio, allora io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie ad Antonio Paganin per questa breve chiacchierata insieme. Tra poco avremo un altro aggiornamento anche per chi esordisce proprio a stretto giro di posta nelle prossime ore. Qui intanto arriva un altro messaggio, Mario e Tommy da Settimo Torinese, che appunto chiedono su qualcosa che possa muoversi in ottica Torino sul portiere. Qui veniva chiesto chi sarà il portiere della Juventus, Trubin, ma in realtà, ragazzi, come ben sapete, già da un po' il nome prioritario, qualora Suzuki dovesse saltare, è quello di Vicario. Suzuki si sta complicando molto, quindi Vicario diventa di nuovo l'obiettivo prioritario per i pali bianconeri. Eventuale offerta sarebbe con un prestito più diritto di riscatto. Trubin è uno dei nomi alternativi, lui insieme a Lunin del Real Madrid, ma al momento sono piste un pochino più lontane. Questo per fare il riassunto sul discorso porta della Juventus, ma invece, come detto, passiamo anche più al campo, perché poi a stretto giro di posta, appunto, come dicevamo, fra poche ore la Fiorentina esordirà in gara ufficiale in questa stagione 2026-2027, quindi ringraziamo Niccolò Righi per essere in collegamento con noi per parlarne. Ciao Niccolò.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per la solita disponibilità, Niccolò. Beh, come dicevo, l'attesa è finita finalmente. Qualche giorno fa parlavamo dei comunque relativamente tanti italiani venduti. C'è entusiasmo in attesa di questo esordio alle 21:15.
2: Assolutamente sì, l'attesa è finita per Firenze. C'è tanta curiosità di vedere la Fiorentina, che questa sera farà il suo esordio in Coppa Italia a ore 21:30, stadio Artemio Franchi. I 32esimi che la vedranno di fronte al Benevento, nonostante sia metà agosto, insomma 14 di agosto, c'è tanto entusiasmo in città, previste tra le 14, oltre anzi le 14.000. L'ultimo dato di vendita a ieri parlava di 14.000 tagliandi venduti, ma secondo me nelle ultime ore si potrebbe arrivare anche a 15.000, tanto che la Fiorentina ha fatto un vero e proprio comunicato per dire che per questioni anche di ordine pubblico i cancelli del Franchi saranno aperti già dalle 19:15 per consentire il miglior flusso possibile delle persone, per cui insomma per essere metà agosto c'è tanta attesa per assistere a questa partita. Insomma, uno stadio, lo ricordiamo, il Franchi per i lavori che ha nella curva Fiesole ha un massimo, una capienza massima di 20, 22, 23 mila spettatori, per cui insomma due terzi dello stadio sarà pieno per una gara che non è assolutamente di cartello, che però insomma si inizia già subito a fare sul serio, perché inutile negarlo in questo momento.

0: momento un trofeo a Firenze manca da tantissimo tempo, da 25 anni, quest'anno, l'anno del centenario, riuscire a sollevare la Coppa Italia sarebbe sarà sicuramente un obiettivo, esatto, e quindi insomma già da stasera non si può sbagliare, perché la gara è da dentro o fuori.
1: Eh sì, già gara ovviamente ad eliminazione diretta dei 32esimi, e se nei giorni scorsi ti chiedevo che tipo di approccio avrebbe potuto avere questa Fiorentina, adesso posso anche passare a chiederti già che tipo di formazione proprio a livello di interpreti possiamo aspettarci, perché leggevo di qualche ballottaggio soprattutto per quanto riguarda la linea mediana, però chiedo a te, che 11 ci possiamo aspettare questa sera?
0: Ma allora, effettivamente ci sono tanti ballottaggi, soprattutto a centrocampo. Noi su tutto il mercato web abbiamo raccontato nella giornata di oggi, lo potete trovare anche sul nostro sito, che Mandragora, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe esserci. Lo aveva già un po' anticipato ieri Grosso in conferenza stampa, di questi problemi alla schiena che hanno un po' messo un po' KO negli ultimi giorni il centrocampista, e quindi non dovrebbe essere neanche convocato addirittura. Chiaramente Grosso, con l'imminente inizio di stagione del campionato, non vuole correre rischi, per cui insomma non forzerà l'eventuale presenza di Mandragora, e quindi potrebbe essere davvero l'occasione per vedere per la prima volta dal primo minuto Ulai e Fagioli insieme. Al momento sono loro i favoriti per agire a centrocampo, con Dur a completare il tridente e Attac spostato sulla tre quarti, ma chiaramente il ballottaggio è aperto, perché chissà che non possa giocare addirittura Mastantuono dal primo, con Attac a quel punto arretrerebbe e quindi ci sarebbe soltanto posto per uno tra Fagioli e Ulai. Mastantuono è difficile che comunque che possa partire dal primo minuto, lo ha fatto capire Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, e quindi insomma noi ci spingiamo ad un 4-3-2-1, pardon, con appunto Fagioli, Ulai e Ndur a centrocampo, con Assa e Gudmundsson dietro l'unica punta Moise Kean. Qualche ballottaggio anche per quanto riguarda la difesa, soprattutto a destra, perché secondo me João Mario scalpita, e io non escludo che possa partire dal primo minuto. Mi giocherei un 51-49 in favore del portoghese, ma sono pronto chiaramente a essere smentito. Più certezze invece per quanto riguarda il resto dei difensori, perché insomma Dragusin dovrebbe partire dal primo, così come Valdepeña sta a sinistra. C'è qualche incertezza anche sull'altro difensore centrale, sulla sinistra. Al momento Ranieri in leggero ballottaggio, in leggero vantaggio su Vieri, però insomma anche qui vedremo poi cosa deciderà di fare Grosso. Chiaramente il portiere sarà David De Gea.
1: Eh sì, vedremo i ballottaggi. Mi ricordo comunque che già ci avevi anticipato nei giorni scorsi questa idea su João Mario, però poi vado anche sul mercato e quindi ti chiedo sempre degli attaccanti, perché c'è stata anche questa ufficialità, alla fine Pellegrino arriva, quindi ti chiedo di ricapitolare un po', comunque un innesto importante come sempre in attesa di capire quello che accadrà con Kean, un altro discorso che ci portiamo dietro già da tanto tempo.
0: Sì, ieri la Fiorentina ha ufficializzato insomma questa trattativa che comunque era nell'aria, Piccoli out, Pellegrino in. L'arrivo di Pellegrino alla fine sarà un titolo definitivo, poco più di 20 milioni di parte fissa, 22 milioni più un paio di milioni di bonus che dovrebbero portare appunto la cifra finale, la spesa finale dei Viola intorno ai 24-25 milioni. Per quanto riguarda Piccoli è un prestito con obbligo condizionato alla salvezza del Bologna per un totale di 18 milioni, per cui insomma quindi ha deciso di fare questa operazione la Fiorentina. Se me lo chiedete a me, secondo me è un tentativo comunque da parte della Fiorentina di tutelarsi in caso di un'offerta per Moise Kean. Io non credo che la Fiorentina voglia svendere Moise Kean, ma è disposta ad ascoltare delle offerte importanti che possono arrivare dal Como, anche se oggi per esempio i colleghi di Sky hanno dato il Como in trattativa con il Chelsea per Delap, per cui chissà che magari il Como possa cambiare obiettivo. Però ecco, io credo che questo sia un tentativo della Fiorentina comunque per atterrare in piedi qualora poi dovesse arrivare un'offerta veramente irrinunciabile per Moise Kean. Il mercato, detto ieri Fabio Grosso in conferenza stampa, non è assolutamente finito. Noi qui ci aspettiamo almeno altri 2-3 colpi prima della fine del mercato. So che di ufficialità ne sono già arrivate 9, però ecco, in questo momento manca un esterno e Grossolo ha fatto capire che Gudmundsson non gli piace in quella posizione di esterno sinistro. Manca anche un centrocampista qualora la Fiorentina riuscisse a liberarsi dei suoi esuberi, due su tutti, Brescianini e Fabian, e qui abbiamo individuato da tempo Torsvet come principale obiettivo qualora questi due dovessero salutare Firenze. E poi occhio anche a un possibile innesto come nella corsia di sinistra di difesa, perché insomma in questo momento c'è soltanto Valdepeña in attesa di Parisi, che comunque sta recuperando dall'infortunio al crociato patito a Torino contro la Juventus lo scorso campionato, e che secondo me lo tirerà fuori, non so se fino all'inizio del 2027, però insomma secondo me si parlerà comunque di fine novembre, inizio dicembre.
1: Beh sì, i tempi di recupero ormai li conosciamo molto bene, sono quelli lì, sono lunghi, quindi bisognerà ancora attenderlo. Niccolò, ti sto già per salutare, non ti voglio rubare troppo altro tempo, però un ultimo piccolissimo passaggio volevo chiedertelo su un nome che ormai, non voglio dire, si è dimenticato dai discorsi principali, però ma su Dodò che cosa poi potrà accadere? Perché si è tentato più volte di magari provare a ricucire lo strappo, però rimane in scadenza nel 2027, questa finestra di mercato sta arrivando alla conclusione, che cosa può accadere per il brasiliano?
0: Allora, secondo me Dodò è ormai un nome da ultimo giorno di mercato, quando le squadre avranno bisogno a quel punto di un terzino destro che possa essere affidabile, che possa conoscere la Serie A, a quel punto io penso che la Fiorentina si aspetti un'offerta in quei giorni lì. Le trattative per il rinnovo sono ormai ferme e non credo ci siano possibilità di un dietro fronte, anche perché lo stesso Dodò e i suoi agenti hanno fatto capire da tempo che non volevano appunto il rinnovo di contratto. Io quello che posso dire è che Dossi è un po' sopravvalutato. Un periodo si parlava addirittura del Liverpool e del Barcellona. Secondo me queste voci lo hanno ingolosito ed è per questo che lui ha messo in stand-by il rinnovo con la Fiorentina. Chiaramente poi queste squadre non ci sono, ma insomma anche altre squadre. Si è parlato del Napoli, però il Napoli poi è andato su Favasuli. Si è parlato della Roma, ma poi la Roma è andata su Molina. Per cui insomma, secondo me per questo giocatore, secondo me lui si aspettava molto più mercato di quello che ha avuto, fermo restando che comunque è un difensore che conosce la Serie A e che può far comodo. La Fiorentina per liberarlo comunque vorrebbe almeno 13 milioni di euro, però ecco, io poi penso che se negli ultimi giorni arrivasse un'offerta anche intorno a 10 milioni, la Viola la prenderebbe in considerazione, ecco.
1: Ha tutto perfettamente senso. Niccolò, allora io ti ringrazio ancora una volta per il tuo approfondimento sulla Fiorentina. A questo punto buon lavoro e buona fine settimana, alla prossima.
0: Grazie mille a voi, buon Ferragosto a questo punto.
1: Grazie altrettanto Niccolò Righi, tutti i colleghi di Radio Firenze Viola, i colleghi di Tutto Mercato Web. Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, ormai siamo agli sgoccioli di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ma abbiamo ancora un ultimo approfondimento e poi la raffica di mercato con appunto la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Fra poco.

0: Eccoci in diretta di nuovo per l'ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, l'ultima puntata in generale di questo 2026, di questa estate, perché poi, come ho detto già in precedenza e lo ricorderemo alla fine della mezz'ora, tornerà da lunedì il palinsesto normale, non più estivo, e quindi ripartirà Maracanã dalle ore 13 alle ore 17. Adesso però proviamo a fare anche qualche ultimo approfondimento in compagnia per concludere un po' il giro anche delle analisi, e poi recupereremo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 331-82-00213, messaggi che chiedono anche di ulteriori trattative. Vi ricordo che comunque poi ci sarà il solito punto di mercato nella parte conclusiva. Intanto vi riporto però anche un'ufficialità che è arrivata proprio pochi istanti fa. Prima ne discutevamo con Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano e in particolare argentino, di Romero, che arriva dal Tigre, attaccante che ha firmato fino al 2031. Quindi ufficiale l'arrivo di Romero al club bianco scudato. Qui intanto dicevo i messaggi al 331-82-00213, messaggi WhatsApp. Veniva scritto che, guardando le formazioni delle squadre, il campionato sta diventando un campionato senza nomi importanti. I più famosi, dice Lautaro e De Bruyne. Speriamo che non ci addormenteremo, ma speriamo questo. Guarda, a me va bene anche che non ci siano i campioni, ma che perlomeno ci sia un po' di ritmo, che è la cosa che secondo me manca principalmente al campionato italiano, ancora più che la qualità, perché la qualità non è così infima, ma il ritmo è quello che è, ed è secondo me quello che poi rende anche questo campionato meno competitivo rispetto agli altri. Però è una questione solamente di ritmo. Intanto vediamo se riusciamo ad approntare il collegamento in questi minuti, tutto live, quindi daremo aggiornamenti live anche al nostro Gabriele Latini. Intanto però, ecco, come dicevo, sì, i nomi sarebbe meglio che ci fossero, i campioni sarebbe meglio che ci fossero, però sappiamo che la situazione dell'attuale Serie A non può essere comparabile rispetto a quella del passato. I campioni non ce li possiamo avere, che perlomeno ci sia un po' di ritmo, una cosa o l'altra. La Serie A ha perso i campioni, ne ha qualcuno sulla fase calante, però senza ritmo rischia di diventare difficile anche da seguire alcune partite, pregando poi che dal punto di vista arbitrale si possa avere un percorso più o meno lineare dopo il caos sul campo e fuori dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Poi altro rinforzo, il primo rinforzo doveva essere il portiere. Mi domando ancora perché si sia acquistata come viene definito, Di Gregorio, senza tenersi Szczęsny, che giunto gli fosse un agente segreto della Spectre al servizio della Marotta League. Beh, devo dire, il riferimento a James Bond mi ha fatto molto ridere, non me l'aspettavo. Quelle sono state valutazioni del momento. Dicevo, a posteriore più facile, io ricordo quando Szczęsny venne poi salutato quasi come fosse una liberazione da molti tifosi juventini. Non fu un qualcosa di giusto per quello che aveva dato, ma non fu anche qualcosa poi di giusto per quello che poteva ancora dare. Si poteva virare anche su altri obiettivi, quello è un altro paio di maniche. Intanto possiamo andare a collegarci con Antonello Gioia. Ci aveva dato il via proprio pochi istanti fa, quindi proviamo a contattarlo, vediamo se è disponibile proprio a stretto giro di posta per fare giusto un rapidissimo approfondimento prima dell'ultimo collegamento con tutto mercato web. Qui abbiamo addirittura gli squilli in diretta, beh, ci dà le prove il buon Gabriele Latini, giustamente, che sta provando ad approntare il collegamento. Del resto confermo il numero c'è anche Antonello Gioia in collegamento. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello, ti tengo pochi minuti, però ti chiedo un aggiornamento su quello che è stato il summit di ieri. Abbiamo visto tante discussioni fra Morim e Cardinale, un po' per fare il punto su esuberi e su invece conferme. Ti chiedo quindi un riassunto, anche perché a quello che abbiamo letto ci sono delle sorprese, sia un po' fra le conferme che in realtà anche nella lista dei possibili partenti.
1: Sì, intanto io sono qui a Malpensa, dove la squadra sta per partire verso la Polonia, dove si giocherà domani l'amichevole con United, e qui capiremo eventuali altri risvolti che magari non conosciamo del summit di ieri. Sicuramente conosciamo che Fofana, Atekam, Odogu, Nkunku e Tomori sono praticamente dei fuori rosa, sostanzialmente sì. Non faranno parte del progetto tecnico di Amorim, con il loro pugno duro. Devono essere ceduti in qualche modo, altrimenti restano in tribuna tutto l'anno. Tra i convocati non c'è neanche Leao per un infortunio, non c'è anche Gabbia per una botta alla caviglia. Su Leao anche lui resta sulla lista dei partenti. Vedremo se il Milan accetterà magari un'offerta un po' inferiore rispetto alla precedente richiesta di 50 milioni, però insomma il pugno duro di cui si legge in queste ore è confermato, perché insomma Morim va in Polonia in difficoltà numerica, ma sostanzialmente se ne frega, convoca chi vuole convocare, pazienza. Senti, Lucio, ti devo assolutamente lasciare perché sta partendo la squadra, vedrete le immagini su Milan News e su tutto.
0: Allora vai tranquillo sì. Antonello, anzi grazie per questo aggiornamento, proprio un flash immediato da Malpensa. Impegnatissimo Antonello Gioia, che però perlomeno ci ha ragguardato un po' della situazione legata agli esuberi dei rossoneri. Certo, diceva poi anche delle necessità numeriche. Adesso il Milan avrà bisogno di capire come strutturare la stagione, perché non ci sarà la Champions League, ma ci sono due impegni comunque, perché l'Europa League porta via tante energie e tante partite, e l'obiettivo del Milan inevitabilmente deve essere quello di puntare ad arrivare quanto più a fondo possibile in Europa League, perché ci sono delle avversarie ostiche, ma il Milan ha le carte per arrivare avanti. Quindi occhio anche alla composizione banalmente numerica della rosa. Intanto altri messaggi al 331-8200-213. Veniva scritto: gli arbitri devono far giocare, altrimenti ogni 4 minuti si ferma tutto. Amen. Rispondo così, da questo punto di vista, perché gli arbitri devono essere bravi a gestire il regolamento, ma anche ad avere, io dico sempre, senso calcistico. Può sembrare un'espressione un po' aleatoria, ma fa la differenza capire quali sono dei contatti di gioco e quali sono invece dei falli. Devo dire, al Mondiale si è discusso degli arbitri, poi è inevitabile in realtà quando ci sono le grandi partite, il tifo porta a discutere degli arbitri, ma secondo me la gestione arbitrale del Mondiale sul ritmo è stata positiva. Si è lasciato giocare tanto, i fischi, le interruzioni sono poche, c'è un giocatore anche a terra, si continui a giocare. In Italia gli arbitri hanno paura a far proseguire il gioco, fermano in continuazione anche quando il calciatore è palesemente finito a terra, solamente per perdere tempo, per spezzare una ripartenza avversaria, e ne subisce, ne perde il prodotto, ne perde la partita, ne perde lo spettacolo. Bisogna anche avere un certo tipo di gestione arbitrale e di gestione dei ritmi. Del resto io dico sempre, adesso c'è anche una misura sui colpi di testa per cautelarsi in caso di quelle che vengono definite in inglese le concussions, ossia i colpi alla testa, si interrompe subito il gioco. Però anche qui secondo me bisognerebbe fare una discussione, perché ora io non ho mai giocato ad altissimi livelli, ma a livello giovanile e di dilettanti, prima dei 20 anni comunque ero arrivato a giochicchiare, e posso assicurare, ma di certo non lo devo insegnare io, che anche quando si sale di livello gli infortuni gravi alla testa sono pochi. Il giocatore che rimane a terra per un colpo alla testa veramente contuso, veramente che quasi sta perdendo i sensi, sono cose rarissime. Spesso i giocatori vengono sfiorati alla testa, si buttano per terra perché sanno che l'arbitro deve interrompere. Anche quella è una cosa che andrebbe rivista, perché così non si può proseguire. I calciatori sono furbi, si utilizzerebbero anche, soprattutto qui a Roma, altre espressioni, ma diciamo furbi, se ne approfittano, e quindi bisogna anche avere talvolta un po' più di polso. Ecco, infatti qui veniva ribadito, infatti il mondiale è andato benissimo. Secondo me sì, da quel punto di vista è andato benissimo. L'esempio da seguire dovrebbe essere quello. Talvolta non me ne vogliano non tutti i direttori arbitrali in Italia, ma tanti non hanno la personalità, perché è una questione questa qui, di personalità, di saper non fischiare, non interrompere il gioco. Però ecco, non voglio tornare a parlare di arbitri prima che cominci il campionato, per carità. Sono stato benissimo mesi a non dover parlare di direzioni arbitrali, quindi finché non comincia il campionato non voglio illivorirmi su questi temi. Anzi, piuttosto recupero altri messaggi. Franco, intanto grazie per gli auguri di buon Ferragosto, li rivolgo a mia volta a te. Qui era un messaggio sulla Juventus, scriveva Franco che secondo lui sarebbe pericoloso iniziare la stagione senza portiere. Vicario è un super ripiego, ci voleva un nome forte come quello di Martinez. Ma super ripiego non lo so, di certo era considerato dalla Juventus e da Spalletti come una seconda opzione, non come l'obiettivo prioritario. Io credo anche per quello che è stato il suo ultimo anno, non positivo al Tottenham, qualche alto più bassi, era finito anche poi infortunato, aveva saltato l'ultima parte di stagione. Per me è un portiere valido, Vicario, in Serie A ha fatto vedere ottime cose, non, di certo non è uno scarto, però deve rilanciarsi, quindi è un po' più una scommessa rispetto già a Suzuki, operazione diversa, ripeto, profili diversi, però Suzuki era in fase di lancio, Vicario in fase di rilancio. Martinez era più grande, devo dire, a livello di età, portiere esperto, che negli ultimi anni, soprattutto fra Aston Villa e Argentina, ha incamerato appunto tanta esperienza. Però il problema è che la Juventus, Franco, non ha mai voluto investire per la porta. Preferito dirottare altrove, sono scelte economiche, scelte di direzione sportiva e progetto tecnico, e a quel punto però quando devi andare a acquistare un calciatore che non è a scadenza e devi borsare, e sappiamo che i club inglesi poi se devono lasciare partire un calciatore chiedono il cash, chiedono il trasferimento con una cifra. L'Aston Villa ha sempre chiesto almeno una quindicina di milioni, e per la Juventus non se n'è mai parlato, quindi Martinez poi alla fine è tramontato definitivamente. Non lo so, vedremo se poi Vicario effettivamente diventerà la pista in grado di concretizzarsi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane di calcio mercato. Qui altro messaggio sempre sul tema arbitri, appunto veniva scritto ammonite subito ai simulatori e fare giocare, beh anche questo credo che proprio per una questione non solo calcistica ma di buon senso sia la strada da dover perseguire. Intanto comunicazione poi di servizio subito alla regia, dovrebbe esserci Lorenzo Di Benedetto in collegamento video, credo, da quel che si sa, quindi ti darò aggiornamenti, ecco, in diretta per capire appunto come affrontare l'ultimo collegamento proprio di questa settimana e di questa puntata di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Io intanto ricordo nuovamente poi anche gli impegni calcistici di oggi, perché ci sono queste gare di Coppa Italia con alle 18 Parma-Catania, alle 18.30 Cagliari-Arezzo, alle ore 20.45 Monza-Avellino, alle 21.15 Fiorentina-Benevento, gare valide per i 32esimi di Coppa Italia. Poi ve ne saranno altre invece per quanto concerne il fine settimana, quindi anche per domani e per dopodomani considerando anche che poi all'ultima tornata ci sarà anche lunedì per definire quantomeno le prime 32 squadre di questa edizione della Coppa Italia. Intanto recupero anche altri messaggi, ma lo faccio più tardi, perché intanto abbiamo in collegamento con noi per l'ultima raffica di mercato della settimana, in generale di questa estate di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. Lorenzo Di Benedetto è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Abbiamo parlato tanto oggi di Frattesi, vedevo anche l'ufficialità per il Parma di Romero, insomma ci avviciniamo alle ultime due settimane di agosto e logicamente si inizia a muoversi qualcosina in più.
2: Sì assolutamente, insomma sono giorni caldi, quella di Frattesi insomma rischiava di diventare una telenovela, ma forse si arriva alla quadra. Cioè nei giorni scorsi, soprattutto ieri, no, si era data per fatta la trattativa tra l'Inter e la Lazio, poi però la Lazio non poteva e non può chiudere il colpo se non con un diritto di riscatto e non con l'obbligo, e quindi i club stanno lavorando con l'idea insomma di inserire un prestito oneroso molto alto, si parla di 5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 10, che imporrebbe poi alla Lazio a fine stagione di riscattare un giocatore per non perdere i 5 milioni dei quali insomma abbiamo parlato poco fa. Sono al lavoro le due società, ma la sensazione che stamattina sembrava essere una sensazione negativa per la trattativa, invece diciamo che nelle ultime ore si è riaperto tutto. Hai detto giustamente del Parma, che ha ufficializzato Romero dal Tigre, sarà il sostituto di Pellegrino, contratto fino al 30 giugno 2031, mentre poi dobbiamo parlare chiaramente anche di Rafa Leao e del Milan, perché il Milan, che ieri ha detto insomma ha fatto trapelare di aver messo fuori rosa, no, non fuori rosa, fuori dal progetto,
0: sì, in uscita diciamo.
2: Esatto, in uscita anche in Pumpiu, che è il nome nuovo oltre chiaramente a quello di Tomori, che era già da un po' nella lista dei partenti. Però dicevo giustamente bisogna parlare anche di Rafa Leao, perché dopo un'attenta valutazione fatta da Amorim in questo suo primo mese di Milan, chiaramente non ha avuto Leao tutto il mese perché Leao era impegnato al mondiale, però Amorim avrebbe capito insomma che si potrebbe fare a meno di Leao, perché si vede non ha visto un Leao spumeggiante, ecco, per far capire il discorso.
0: Niente,
2: e quindi il
0: nuovo,
2: Milan esatto, e quindi il Milan ha fatto sapere agli agenti di Rafa Leao di trovare insomma una sistemazione per il proprio assistito. Leao stesso aveva detto prima del mondiale di sentire la sua avventura al Milan terminata, però insomma poi c'era stato un riavvicinamento anche per mancanza di offerte concrete. Ecco, questo potrebbe far pensare che il Galatasaray, che era l'unica società che ha presentato un'offerta a 35 milioni bonus compresi per il cartellino di Leao, potesse farsi avanti un'altra volta, ma invece non è così, perché il Galatasaray non rilancerà, quindi anche se il Milan si potrebbe accontentare di 40-45 milioni di euro, diversamente dai 50 che aveva richiesto al Galatasaray, Galatasaray ha virato su altri obiettivi, uno su tutti Martinelli dell'Arsenal. Quindi qualora appunto il Milan dovesse abbassare ancora di più le pretese e arrivare a 35 milioni, cosa comunque molto complicata e difficile, allora il Galatasaray potrebbe tornare di moda, altrimenti insomma dobbiamo scartare l'ipotesi Galatasaray, perché non è non vuole il club turco spendere più di quei 35 milioni. Altra ufficialità in casa Frosinone, invece scatenata anche il Frosinone, ha ufficializzato poco fa Alexa Terzic, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano perché aveva vestito la maglia della Fiorentina, il classe 99, ha firmato fino al 2029. E poi chiuderei con la Juventus,
0: esatto,
2: perché Lukumi è fatta per Lukumi, esatto, sì, sono state fissate le visite mediche per la giornata di domenica, quindi Lukumi chiaramente domani, essendo Ferragosto, non si fa niente. però domenica Lokoumi dovrebbe arrivare a Torino, svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. Sarà una pezza parziale al disastro che sta facendo la Juventus sul fronte portiere, perché insomma l'abbiamo raccontato e riraccontato.
0: Ha fatto un giro del mondo e poi si ritorna a vicario. Il riassunto è questo qui.
2: Esattamente, ma è un portiere che Spalletti non reputa il suo principale obiettivo, per usare un eufemismo, ma alla fine sono dell'idea che secondo me dovrà accontentarsi di vicario, perché la Juve non riesce a prendere un altro portiere. Ci ha provato con Alisson, poi ci ha provato con il Dibu Martinez, poi ci ha provato con Suzuki, per un motivo o per l'altro ha preso tutti no. E adesso insomma il favorito numero uno è Vicario.
0: Eh sì, si ritorna al punto di partenza, veramente paradossale. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questa raffica finale e come sempre buon lavoro e a questo punto buon Ferragosto e fine settimana.
2: Grazie anche a te, ciao Lucio.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e noi ormai stiamo arrivando a nostra volta alla fine della puntata di oggi e in generale alla fine di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Ci siamo lasciati alle spalle queste settimane di approfondimento sportivo, di approfondimento di calcio mercato e della preparazione delle squadre. Ormai il campionato si avvicina sempre di più. Quindi io ricordo, da settimana prossima ritorna il palinsesto usuale, quindi ritorna anche Maracanà, Marco Piccari dalle 13 alle 17 tutti i giorni, dalla lunedì al venerdì, con Stefano Palomino e tutti i suoi ospiti. Quindi ormai siamo rientrati a pieno regime a tutti gli effetti. Io ringrazio Gabriele Latini che mi ha accompagnato in questi giorni. A questo punto non mi resta che augurarvi buon Ferragosto, buon fine settimana e ci rivediamo lunedì.
3: TMV Radio Sport e News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Aspettiamoci ancora qualche sorpresa, speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no, di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì, la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi a nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma. È un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì. La Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma era una cosa abbastanza scontata, anche insomma, mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, che poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Beh sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestisce la giusta maniera. Mourinho senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, va il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovo. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma, non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo sia un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché, beh, il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un... Guarda che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche...
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico, che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco, e vediamo quelle che sono, che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che fa fuori.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima!
1: A presto!
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 14 agosto, siamo in piena estate, lo si nota anche dalle temperature esterne che sono già bollenti, siamo in pieno mercato, ma siamo anche molto vicini alla ripresa delle attività, perché si scenderà in campo in questi giorni con i primi impegni ufficiali in Coppa Italia. Per esempio il Catania è l'unica squadra di Serie C ad essere andata avanti ed è ai 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Parma questo pomeriggio, e poi anche tante gare di Coppa Italia Serie C. Ovviamente siamo anche in pienissimo calcio mercato, con le presentazioni poi delle varie rose, delle varie squadre, con dichiarazioni anche importanti, ne andremo a parlare più tardi. Chiedo alla regia se è pronto il primo collegamento, Costantino in cabina di regia. Intanto leggiamo quello che sta succedendo, perché ci sono tante notizie che arrivano nel flusso continuo in questi giorni, ufficialità eccetera e quant'altro. L'ultima notizia che vado a leggere arriva proprio dagli amici di Tutto C .com e riguarda il Foggia, la notizia intesa di massima con Musso. Il Foggia, accordo biennale con la punta, la trattativa con Antonino Musso, arrivato poi dal Crotone, arrivato in Calabria la scorsa stagione, autore di 9 reti in 16 partite con la maglia dei pitagorici. Secondo quanto raccolto da Tutto C, i pugliesi hanno raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale con opzione di rinnovo. L'operazione entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana, ma tra le parti filtra ottimismo. Andiamo, dovremmo avere il collegamento pronto con gli amici di tuttoc.com, appunto, dove ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, come stavo dicendo, tanto mercato in questi giorni, in queste settimane, e non potrebbe essere altrimenti, con la sensazione anche condivisa ieri con Nino Sergi di un mercato che non ha subito il classico rallentamento di agosto, di queste settimane, magari nei prossimi giorni, ovviamente col weekend, con Ferragosto, con la Coppa Italia Serie C qualcosina rallenterà, però è un mercato che in queste settimane è continuato ad andare avanti spedito, ma la sensazione è che comunque le big si riserveranno gli ultimi giorni di mercato per piazzare gli ultimi colpi, per finire la costruzione delle rose. Sei d'accordo?
2: Sì, del resto poi il mercato di Serie C, ma in realtà il mercato in generale in Italia, diciamo che si muove sempre abbastanza a rilento e attende le ultime ore proprio, sì. Perché diciamolo chiaramente, mancano i soldi, in molti casi mancano proprio i soldi e le risorse per poterlo fare il mercato, quindi si attende magari, ecco, soprattutto nel caso delle big, qualche esubero dalla Serie B che non ha trovato una sistemazione. Staremo a vedere poi chi riuscirà a piazzare il colpo migliore. Sul mercato c'è una notizia che è abbastanza importante, perché riguarda il Catania, perché il mercato del Catania era bloccato dalla famosa fideiussione, che tra l'altro causerà dei punti di penalizzazione alla squadra, che però sì, sembra essere stata risolta, almeno così riferiscono i colleghi del quotidiano La Sicilia. È una notizia importante anche perché il Catania stasera gioca, e non gioca una partita banale, ma gioca a Parma in Coppa Italia, la Coppa Italia Frecciarossa e non la Coppa Italia di Serie C. E, insomma, per lungo avere a disposizione i nuovi acquisti che erano congelati senza la fideiussione è sì, Sicuramente una notizia particolarmente importante. Ecco.
1: Sì, senza dubbio. Anche ne parlavamo ieri con degli amici, dei colleghi di Catania, La penalizzazione dovrebbe essere forse di un punto, perché non dovrebbe esserci la recidiva, perché è successo la volta precedente nella stagione 2024, quindi non è consecutiva, c'è stato uno stop di un anno. Certo, fa strano, vedere il Catania di nuovo in questa situazione, anche perché dal Catania, non ci si aspetta una situazione del genere. Anzi, il Catania lo indichiamo tutti gli anni come la pretendente, una delle pretendenti per la vittoria, del campionato e la promozione in Serie B. L'obiettivo della società, dichiarato è questo. Grella, in un incontro con il vicepresidente, con il tifo organizzato, che giustamente dopo questa notizia era preoccupato, ha detto che non ci sono problemi, la squadra verrà comunque rinforzata, l'obiettivo resta

0: Giocare in uno stadio da 60.000 spettatori nel deserto più assoluto credo che sposti, ma in maniera negativa, ecco come ho appena detto, perché non è bello per nessuno giocare senza tifosi, soprattutto in un impianto del genere, che rende ancora più altisonante il deserto. Non lo so, il Bari sta facendo una campagna acquisti, tutto sommato, anche abbastanza intelligente. Però
1: Sì.
0: questa spada di Damocle della protesta dei tifosi è abbastanza pesante. Poi comunque, come ti ho sottolineato po poco prima del collegamento in chat, il girone C è già concluso, già sappiamo chi l'ha vinto.
1: Sì, è vero, poi ne parliamo, cioè teniamo la chicca per la chiusura, perché volevo ricollegarmi proprio alla polemica dei tifosi del Bari. A tutto questo si è aggiunta anche la polemica sulle nuove maglie del Bari, perché i tifosi hanno detto sono la copia di quelle usate dal Napoli.
0: Sì, è anche vero, cioè, è difficile anche dargli torto ai
1: Sì,
0: tifosi in
1: l'altro
0: questo
1: sì,
0: caso.
1: l'altro sì.
0: Tra l'altro, diciamo che anche in questo caso spesso le operazioni di mercato sono state condotte, se non in sinergia, proprio con la totale condivisione del Napoli, perché spesso poi il Bari va a prendere giocatori del Napoli o comunque esuberi del Napoli, ex primavera del Napoli. Cioè, fossi un tifoso del Bari non sarei proprio felicissimo di essere considerato una sorta di succursale minore trattata in questa maniera. Però questo è il calcio attuale. Vedremo poi, tra l'altro, se effettivamente le comproprietà, insomma, le gestioni doppie avranno una conclusione l'anno prossimo, come era stato annunciato, visto quello che Claudio Lotito ha dichiarato nel corso della conferenza stampa quando si è insediato come nuovo presidente della Regina. Ha lanciato questa bomba che ci auguriamo non sia poi confermata, però intanto l'ha lanciata.
1: Sì, ha lanciato tante, tante cose, anche un po' di slogan un po' nostalgici il nostro Claudio Lotito, ma vabbè, ma questo pa ci passiamo sopra. Stavamo dicendo proprio prima di fare questa parentesi sulle polemiche, sulle multiproprietà, di chi vincerà il girone C, e lo vincerà a marzo più o meno.
0: Sì, a marzo. Ma tra l'altro è anche abbastanza tardi,
1: Marzo.
0: calcolando che il campionato finisce ad aprile. Insomma, diciamo lo vincerà con
1: Vabbè,
0: 3-4 giornate
1: qua.
0: d'anticipo, dai. E stiamo parlando di
1: Umiltà.
0: Felice Romano, l'umilissimo presidente della Scafatese, neopromossa. Tra l'altro ritrova la Lega Pro dopo 16 anni e veniva dalla D, non è una squadra che veniva dalla B e non giocava in C da 16 anni. Che nel corso della la presenta festa di presentazione della squadra l'altro ieri sera intanto ha detto che la Salernitana che sia una big l'hanno detto loro e poi lo dovrà dimostrare sul campo. E io una cosa del
1: Perfetto,
0: genere a
1: intanto
0: 48 ore da una partita, cioè, tenderei ad evitare di dirlo, però vabbè, per carità, non metto in discussione quelle che sono le ambizioni della società. Però ha detto anche che l'anno scorso aveva dichiarato che a dicembre avrebbero vinto il campionato e poi l'hanno vinto qualche mese dopo, ma comunque l'hanno stravinto. Va detto pure che
1: da imbattuti, ricordiamo
0: alla
1: comunque.
0: Scafatese era stato apparecchiato un gironcino non particolarmente complicato, ecco,
1: Certo,
0: mettiamola così.
1: però. Però comunque vincere da imbattuti è comunque tanta
0: Sì,
1: roba.
0: assolutamente, però ricordo che secondo è arrivato il Trastevere che ha speso, penso, 150 euro in tutto l'anno per fare la squadra, quindi insomma, non è che avesse proprio delle corazzate insormontabili nel girone. Detto
1: Ok,
0: questo,
1: perfetto.
0: Romano ha dichiarato che l'anno scorso, insomma, ha detto che avrebbero vinto a dicembre, quest'anno si è tenuto un po' più largo, ha detto vinceremo a marzo. Quindi abbiamo già una promossa per il prossimo anno. Mi ricorda molto un nostro caro amatissimo presidente che purtroppo quest'anno non avremo modo di trattare direttamente, ma sono certo che troveremo il modo di trattarlo indirettamente, che è l'inimitabile Valerio Antonini.
1: Che poi queste dichiarazioni non portano benissimo, cioè non è che al Trapani hanno portato tanto bene di fare certe dichiarazioni. Magari
0: No.
1: poi di solito si dice
0: Entro 3 anni in
1: Campania.
0: Serie A e in Serie D il Trapani, insomma, io ci avrei pensato un attimino
1: Esatto, no,
0: prima
1: ma
0: di
1: poi
0: dirlo.
1: ora, al di là dei luoghi comuni, spesso i nostri amici campani sono molto scaramantici, no? E quindi magari i tifosi della Scafatese potrebbero anche fare qualche gesto scaramantico, visti i precedenti. Vedremo come si comporterà. Certo, il girone C è tosto, cioè la. fosse un girone tipo

0: girone A dove c'è una squadra e poi tanto equilibrio ancora, ma vincere nel girone C è veramente complicato. Lo sa bene il Catania, lo sa bene la Salernitana, che l'anno scorso comunque il Catania sembrava dovesse dominare il campionato. Poi c'è stato il cambio in panchina a Benevento con Floro Flores, che ha di fatto dominato. Benevento, che ritroveremo questa sera in Coppa Italia alle 21:15 in diretta su Italia 1 contro la Fiorentina. Altre sfide di Coppa Italia, ce ne sono ben quattro oggi, tutte sfide, non lo so, la Coppa Italia a me non è un format che non piace, non so se sei d'accordo, preferirei di gran lunga un format stile inglese dove tutte le squadre possono sognare di andare avanti e non limitare le squadre di Serie C alla Coppa Italia Serie C, non so se sei d'accordo.
1: Sì, credo che siamo d'accordo più o meno 60 milioni di
0: Tutti.
1: italiani su questo tema, però a
0: Esatto, sì.
1: quanto pare non c'è modo di ribaltare un sistema che ormai si è consolidato e incancrenito su questa posizione di giocare la Coppa, che poi è una Coppa, sostanzialmente la Coppa Italia è una Coppa di Lega, ecco perché non le giocano le squadre delle leghe inferiori, quindi le altre vengono di fatto ospitate da questa Coppa. È brutta, è sicuramente un format che non piace, tra l'altro al di là del fatto che le giocano solo squadre di serie A e B e qualche sporadica squadra di serie C, c'è anche il discorso proprio della formula per cui gioca in casa la squadra che è anche
0: In
1: favorita,
0: casa la più
1: quindi non
0: forte,
1: viene,
0: sì.
1: non c'è nulla di bello nella Coppa Italia, però così è, così ce la teniamo.
0: Ma poi anche un discorso anche di pubblico, cioè se Catania-Parma, Parma-Catania ovviamente, se Catania-Parma lo giochi a Catania, il Massimino lo riempi, ma stessa cosa si può dire di Benevento-Fiorentina, lo stadio lo riempi. Io credo che il 14 d'agosto al Franchi stasera, al netto del fatto che è un cantiere aperto, ci sarà del tutto esaurito, anzi mi immagino uno stadio abbastanza deserto, si fosse giocata a Benevento, forse qualche spettatore in più si sarebbe visto, forse.
1: L'esempio ce l'abbiamo avuto l'anno scorso con Verona Cerignola Verona, è la Verona che si doveva giocare a
0: Esatto.
1: Verona, poi non ricordo il motivo per cui insomma in sostanza dovettero invertire il campo, a Cerignola era stracolmo lo stadio, penso che se si fosse giocata a Bentegodi avremmo
0: Giustamente.
1: assistito alla classica partita con 75 spettatori, modello giovanissimi fascia B, insomma.
0: Va bene. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi. È sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo Matteo Ferri, sempre un piacere averlo qua in diretta, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta su TMV Radio, potete scaricare la nostra app per seguirci 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Sto cercando di capire quale è il nostro prossimo ospite, chiedo a Costantino in cabina di regia di farmi sapere. Intanto vado a leggere sempre da tuttoc.com che il direttore sportivo del Latina, ovviamente Luigi Condò, ha parlato di una trattativa che ha detto è tutto fermo per Parigi, cederemo 4 o 5 giocatori, quindi un Latina che dovrà prima cedere i giocatori e poi puntare sulle entrate. Allora mi fa sapere Costantino che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie ovviamente a lei mister per aver accettato, che siamo in pieno agosto, siamo venuti a disturbarla, quindi grazie per aver accettato. Mister, le chiedo, visto che siamo in pieno calciomercato, che mercato ha visto in Serie C? È un mercato che potrà sicuramente dire qualcosa nei giorni finali come sempre, ma si aspetta ancora qualche bel botto di mercato, soprattutto dalle big?
1: Sì, mi aspetto come tutti gli anni il mercato in questo momento qui è abbastanza normale, poi dopo si sa bene, lo diciamo sempre, sembra anche retorica, ma alla fine negli ultimi 2-3 giorni di mercato si fa tutto quello che non si è fatto nel mese precedente, va sempre così, sarà sempre così, i tecnicismi del mercato evidentemente portano a questo, perché prima evidentemente certe operazioni non si riescano a fare e quindi sarà così. Però io credo che le squadre che hanno ambizione di vincere si siano tutte nei tre gironi mosse direi bene, tutte hanno stabilizzato la loro rosa e l'hanno rafforzata con giocatori di qualità, dal Brescia alla Salernitana al Catania al Novara, a tutte quelle squadre che devono avere ambizioni di vincere.
0: Ecco mister, parlava proprio del Brescia che si è mosso già bene sul mercato, la base era ottima, non a caso l'Union Brescia è arrivato a giocarsi la finale promozione dei playoff lo scorso anno, qualche settimana fa di fatto contro l'Ascoli, una finale ovviamente che l'Ascoli poi il doppio confronto lo ha vinto ed ha conquistato la promozione. Il Brescia a questo punto parte con i pronostici, con i favori del pronostico nel girone A, sembrerebbe la squadra da battere. Lei ha fatto il nome del Novara fra le altre squadre in Leeds. Ecco, quali sono le possibili contendenti alla vittoria per l'Union Brescia? Chi deve stare attenta alla squadra di Corini?
1: Ma guardi, il fatto che loro siano arrivati alla finale, hanno dei vantaggi perché hanno una rosa, un allenatore bravo e hanno una rosa già forte per quello. Però io credo che ogni anno poi si riparta da zero e squadre come appunto il Novara, che ha preso Moretti, Zambataro, ha preso giocatori comunque importanti per la categoria, sia già una di quelle che come piazza, come storicità, come augurio, visto che sono stati tanti anni a Novara, debba essere quello la possibilità di vincere. Il stesso è Renate, che è arrivato terzo, una squadra che comunque si è rafforzata, c'ha davanti un attaccante che io ho avuto come Carson, che garantisce comunque i 15 gol. A Novara hanno Lanini e da Graca, che sono due giocatori da 15-20 gol a testa se le cose vanno in maniera normale. Quando hai quegli attaccanti davanti le ambizioni ci possono essere. Il Lecco so per certo che sta cercando, avendo ceduto Sipos, un attaccante di livello, quindi queste squadre qui comunque giocheranno. Il Trento è una squadra che stabilmente ormai nei primi posti da qualche anno, e anche lei ha fatto secondo me un mercato molto intelligente e qualitativo, e quindi ci sarà come sempre da lottare. È chiaro che, come ha detto lei, il Brescia parte in un fatto casuale quando arrivi, vuol dire che hai delle qualità, e quelle qualità l'anno successivo, come sta facendo la società con i giocatori che è andata a prendere, per cercare di vincere, ecco.
0: Mister, mi sposto sul girone B, e al netto del grande equilibrio, del grande innalzamento del valore di un girone che negli ultimi anni comunque ha sempre portato più squadre di tutti in Serie B, perché negli ultimi anni prima il Pescara e lo scorso anno l'Ascoli sono state la quarta squadra ad essere promossa in Serie B, segno evidente che il livello è cresciuto, ma quest'anno ancora di più, perché ci saranno tutte le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B vanno a giocare nel girone B. In un girone B dove c'è una squadra che lo scorso anno da neopromossa ha fatto molto bene, come il Ravenna, una squadra che giovedì prossimo verrà presentata ai tifosi, no? È una festa, una grande festa in spiaggia, in cui verrà presentato anche un certo Ronaldinho. Ecco, mister, che effetto le fa vedere un giocatore come Ronaldinho, che dopo una decina d'anni dal ritiro torna, vedremo in che veste e in che modo, però nel mondo del calcio, e lo fa con il Ravenna?
1: Beh, sicuramente per il calcio italiano è una cosa importante. Ravenna ha una proprietà incredibile come Cipriani, è una bellissima città come tante città d'Italia.
0: Sì.
1: Lo scorso anno appunto è arrivata a giocarsi il campionato fino alla fine, e il fatto di Ronaldinho sicuramente è un'operazione, immagino, da quello che leggo, di marketing, un'operazione di immagine. Leggo anche che Ronaldinho poi diventerà socio del Ravenna, quindi io credo che sia una cosa bellissima per il movimento del calcio italiano, per il movimento della Serie C e chiaramente per il Ravenna, perché alza sicuramente la sua ambizione, alza le aspettative. Poi Ravenna, andando sul campo, era già una squadra molto forte, e con i giocatori che vedo che sta cercando di prendere, e poi prenderà, perché il potenziale economico certamente non gli manca, sarà una squadra di quelle competitive. Come ha detto lei, un girone dove Spezia, Reggiana, dove Pescara, dove ci sono veramente tante piazze, sì, che hanno un'ambizione forte di vincere, che hanno strutture societarie e tecniche di altissimo livello.
0: Ecco, mister, ma da allenatore, cioè, perché Ronaldinho ha detto che vuole segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, quindi nel corso della stagione Ronaldinho vuole segnare almeno un gol in Serie C con Ravenna. Ma da allenatore cosa bisogna fare? Nel senso, Ronaldinho basta dargli il pallone, fa, diciamo, quello che vuole, ha sempre fatto quello che vuole, però è fermo dal 2015, insomma sono più di 10 anni che non gioca, e al netto che del gran campione che è stato, anche quando giocava non era il fulgido esempio di professionalità, se mi permette il termine, non era il Cristiano Ronaldo che si allenava 24 ore su 24. Insomma, cosa dovrebbe fare un allenatore per permettere a Ronaldinho di poter fare quello che ha detto, ovvero segnare un altro gol in carriera con la maglia del Ravenna?
1: Premesso che mister Mandolini non ha bisogno dei miei consigli, io le dico cosa fare.
0: Certo.
1: Io credo che sia una cosa bella, come ho detto, per la città, per il club, per il calcio italiano, quindi io non farei niente di che non seguire il filo dell'immagine, del marketing. Ronaldinho quando ha voglia si allena, e secondo me per i ragazzi che lo vedono allenarsi anche a quell'età lì sarà spettacolare, sì, saranno ammirati da lui, e quando ha voglia appunto si allena, e quando dovrà giocare quella partita la giocherà, e i minuti che gli daranno da fare e si darebbe da fare sarebbero quelli corretti per fare quello di cui ha bisogno il club. È vero che non giocava a 10 anni, è vero tutto quello che si è detto, è vero il genere di giocatore che era, ma abbiamo giocatori che possono giocare che si chiede sempre, no? Mi spiego, vedere magari certo, giocatori di Palmino, di Messa, i giocatori di poter giocare una partita anche a 50 anni, non è un problema, è una bellezza per il calcio. Fare la partita adatta, il momento adatto, il periodo adatto, che questa cosa si incastri nei meccanismi. Ma in questo credo che la società, Cipriani, il direttore Braida, mister Mandolini, sapranno benissimo quanto farlo giocare, come farlo giocare. E io mi auguro per la persona del calcio che facciano anche gol, perché sarebbe una figura bellissima di quello che hanno in mente loro.
0: Mister, io la ringrazio per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi e buon calcio a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie mister, salutiamo mister Simone Banchieri, lo ringraziamo ovviamente come sempre per la sua gentilezza, perché è sempre molto disponibile, è un amico ormai di A Tutta C, della nostra trasmissione. Vedremo quello che sarà il futuro, no, di Ronaldinho, vedremo come potrà cosa potrà dare a Ravenna, al calcio italiano, insomma vedremo se veramente riuscirà a poter segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia della Ravenna. Quel che dico io è che sicuramente il giorno in cui nella lista dei convocati del Ravenna figurerà il nome di Ronaldinho, qualunque sarà lo stadio, se in casa del Ravenna o in trasferta, sarà preso d'assalto da giornalisti da tutto il mondo, senza dubbio, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà sicuramente un evento. Anche solo vederlo entrare dal tunnel degli spogliatoi e poi accomodarsi in panchina, io mi immagino una telecamera costantemente puntata sulla panchina su Ronaldinho, e ovviamente sarà preso d'assalto anche gli spalti, con tutti i tifosi che vorranno esserci per dire: io c'ero quel giorno in cui Ronaldinho è sceso in campo in Serie C ed ha segnato in Serie C l'ultimo gol della sua carriera. Io farò di tutto per esserci, no, a parte gli scherzi, sarà veramente un evento. Allora andiamo avanti, perché sto anche perdendo la voce e penso si possa sentire. Andiamo a sentire invece qualcuno che la voce ce l'ha, ovvero Cancellieri, uno dei nuovi acquisti dello Spezia, che è stato presentato ieri, si è presentato ai canali ufficiali del club. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Spezia, raccontaci com'è nata l'opportunità di venire qui a giocare nello Spezia.
3: Allora, innanzitutto buon pomeriggio. E ho saputo da, diciamo, verso fine giugno, inizio luglio, che c'era l'interesse della società, e quindi ho detto subito al mio procuratore che la priorità doveva essere Spezia, e infatti abbiamo tenuto fino a fine luglio, e ce l'abbiamo fatta e siamo venuti.
4: Ciao Damiano, benvenuto. Mi hanno parlato molto bene delle tue caratteristiche, insomma, tecniche. Ti chiedo che cosa non è andata con l'Avellino, comunque in una categoria superiore, e che cosa pensi di poter dare allo Spezia in un campionato come quello di Serie C.
3: Allora, io, conoscendo il gioco del mister, penso di poter dare un grande contributo sia offensivo che anche difensivo per quanto riguarda il suo gioco e quello che vuole in campo. E per quanto riguarda Avellino, è stata, diciamo, una parentesi un po' condizionata dal primo anno, che mi sono fatto subito male, e quindi, diciamo, sono andato in prestito, ho cominciato un po' a girare, non ho avuto l'opportunità di poter dimostrare quello che che avessi da dare, insomma. Però penso che ogni strada abbia il suo, i suoi cammini, insomma, com'è.
5: Ciao Damiano, benvenuto anche da parte mia. Terzino mezzala, ti possiamo chiamare un po' così, ti ho visto anche l'altro giorno in amichevole, abbiamo un po' imparato a vedere, a studiare il gioco di Mister Turati e vuole questo dai terzini, tu lo conosci benissimo, quindi sei anche un po' avvantaggiato.
3: Sì, sì, ma in carriera ho fatto anche sì, la mezzala, l'esterno alto, mi ritengo un giocatore abbastanza duttile da questo punto di vista, e poi dipende dal mister cosa gli serve, io posso interpretare qualsiasi ruolo c'è bisogno.
2: A proposito di mister, a proposito di questa categoria, il mister sta insistendo molto sull'atteggiamento. Ecco, raccontaci un po' cosa serve in Serie C, visto che è quello poi che chiede il mister.
3: Beh, sicuramente questo lo sappiamo, non è un campionato facile, tutti e tre i gironi non sono facili, non c'è una squadra che dici posso permettermi di giocare tranquillo, anzi ogni domenica devi scendere in campo sapendo che sono tutte battaglie dalla prima all'ultima. Sicuramente fa la differenza la cattiveria, l'atteggiamento, come detto, e quella è la cosa più importante, come scendi in campo, l'approccio.
6: Ciao, benvenuto. Hai esperienza e volevo chiederti, secondo te l'amalgama del gruppo, che è formato comunque da giocatori più o meno tutti nuovi, a che punto è?
3: No, siamo sicuramente un bel gruppo. A primo impatto, i primi giorni ho avuto sensazioni positive. Siamo un gruppo di ragazzi che siamo tutti devoti, insomma, al lavoro, al sacrificio in campo, a quello che ci chiede il mister, alla fatica, perciò io ho buone sensazioni.
4: Palle inattive, calci d'angolo, piazzati, comunque sono una tua caratteristica, sono un tuo punto di forza, senti di poter far leva su questo e senti che mister Turati possa far leva su questa tua caratteristica?
3: Sì, anche questo è un mio punto di forza, soprattutto le punizioni.
5: Ti porto al campo, visto che domenica c'è l'esordio in Coppa, come ci è arrivata, insomma, questa partita? Tu sei arrivato da poco, effettivamente, però che tipo di gruppo vedi? A che punto pensi tu, che lo conosci bene Turati, sia la squadra dopo le indicazioni che sta dando il mister?
3: No, sicuramente la squadra è a buon punto, perché seguiamo quello che ci chiede, tutti i ragazzi si stanno ambientando bene col suo stile di gioco, ovviamente dobbiamo ancora lavorare, però quello viene giorno dopo giorno e penso che...
2: C'è qualche altra caratteristica tua che ci vuoi raccontare, visto che non ti conosciamo bene, rispetto anche a quello che chiede il mister?
3: Penso che abbiamo detto tutto alla fine, cioè sono uno di... No, non credo, anzi...
4: Hai avuto modo di vedere un tifo caldo praticamente in tutte le piazze in cui sei stato, adesso ne arriva un altro qui a Spezia, ti chiedo un po' un'impressione sulla piazza, che cosa ne pensi anche del giocare al picco, ecco, che cosa ti può dare in più?
3: Sicuramente sarà una grandissima emozione, conosco il tifo, ho visto molti video, insomma tante immagini, so che piazza è, so cosa vogliono i tifosi da noi. A noi ci resta solamente da metterci in gioco, lavorare tutti i giorni e poi dimostrare sul campo.
0: E queste erano le parole di Cancellieri, uno dei volti nuovi in casa Spezia, allenata, lo Spezia retrocesso in Serie C, allenato da Turati. Andiamo avanti perché alle 18 Coppa Italia, il Parma ospita il Catania, che è l'unica squadra di Serie C ad aver passato il turno a giocarsi quindi 32esimi di Coppa Italia. Andiamo a sentire le parole del tecnico degli Etnei, Emilio Longo.
7: Buongiorno mister, siamo alla vigilia di Parma-Catania, 32esimi di Coppa Italia, certamente un impegno prestigioso per noi, ma è anche l'ultimo giorno di allenamento e di permanenza a Norcia. Ecco, prima di affrontare il tema della partita, se fosse possibile tracciare un bilancio di questi giorni, che sono diventati tanti anche a seguito del meritato passaggio del turno di Coppa Italia, appunto.
8: Sì, con la domanda mi dai la possibilità di fare subito un ringraziamento alla struttura che ci ha ospitati, la famiglia Bianconi ci ha fatto sentire a casa, e questo è troppo importante poter lavorare bene, lavorare in armonia, lavorare per la costruzione di un progetto nuovo che deve trovare proprio nelle basi dei valori il proprio punto di forza. Quindi ringrazio loro per la disponibilità, per l'accoglienza, per l'affetto con cui ci hanno gestito questa nostra permanenza, che è una permanenza tendenzialmente giusta. I ragazzi hanno meritato, mi sembrerebbe un eufemismo, il fatto di ritornare in ritiro dopo il passaggio del turno di Vicenza. Hanno meritato un incontro importantissimo, quello con una squadra di Serie A. Adesso a noi interessa che domani chiunque vada in campo continui a lavorare sui valori, vale a dire so che devo dare il meglio di me stesso, lo metto in campo all'interno di un'organizzazione che si pone l'obiettivo di provare a stare sull'avversario. Domani non sarà sicuramente semplice, ma noi vogliamo fare i 90 minuti, vivere i 90 minuti per dare lustro alla nostra passione, alla passione della gente che sta accompagnando questo nuovo progetto, e quindi proveremo a meritarci il passaggio che abbiamo fatto a Vicenza.
7: Ecco, valori e merito sono forse due delle parole chiave che da quando abbiamo iniziato la preparazione a Catania fino a oggi hanno portato questa squadra a impegnarsi, a soprattutto passare il turno e magari a meritarsi questa che potrebbe essere una sorta di passerella, ma è comunque una partita importante.
8: Sai, io quando sono stato presentato ho detto che avevo un progetto chiaro sui valori, quindi di quelli che tu hai parlato. Io dico che tutto parte dall'umiltà e dall'ambizione che bisogna avere, e poi la lealtà con cui scendiamo in campo, con cui dialoghiamo tra di noi. Quindi è solo, sia un fatto relazionale, sia un fatto proprio di natura tattico-strategico, la capacità di avere cura del dettaglio di quello che facciamo. Quindi alcune cose le abbiamo provate a trasformare concretamente in campo. Quindi i ragazzi hanno una grande disponibilità, molti di loro, o qualcuno di loro, nessuno di loro sa che potrebbe non essere continuativamente quest'anno a Catania, ma la regola che ci siamo dati è stato quello che ogni giorno che passiamo ci meritiamo il giorno successivo. Quindi devo dire che la disponibilità dei ragazzi è stata massimale. Per me è stato semplice, non ho dovuto impartire regole, ma bensì cercare di creare un contesto ideale dove le regole fossero alla base della crescita comune, senza dover impartire multe, quindi senza forzare nulla. Mi sembra che tutto ad oggi abbia una sua valenza perché è desiderata da tutti. Noi dobbiamo mostrare la volontà di essere competitivi, di accettare i verdetti del campo, ma prima che questo succeda, noi dobbiamo dare la nostra vita all'interno del rettangolo di gioco e provare ad essere la migliore versione di noi stessi.
7: Ecco, adesso veniamo a Parma Catania. Parma è certamente uno stadio da Serie A, con una squadra con un allenatore giovanissimo che proviene da un'altra cultura calcistica, seppur vicina alla nostra come quella spagnola. Ecco, cosa può nascondere o che belle sorprese può regalare questa partita per noi?
8: Ovviamente la partita è stata studiata, giochiamo contro una squadra che quest'anno ha cambiato un po' volto rispetto alla sistemazione, una squadra che si pone come sistema di partenza il 4-3-3 come base, ma evolve all'interno della partita con varie scalate, con vari movimenti affinché la struttura iniziale diventa diversa almeno numericamente nell'arco dei 90 minuti. Quindi noi proveremo le nostre idee di cercare di arginare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile, perché è ovvio che domani il Catania che scenderà in campo deve essere un Catania che alla base di tutto ha il sacrificio, e quindi chi si sacrifica sa di essere anche umile. Noi dobbiamo mostrare queste caratteristiche. Domani abbiamo una squadra di fronte che non lo dice solo la categoria, che ci è superiore, e per rispettare questa loro superiorità noi dobbiamo rispettare l'impegno con grandissime doti di valori di sacrificio, la potenzialità di un gruppo coeso, la possibilità di andare oltre ogni possibile limite personale, e quindi proveremo a meritarci il passaggio. Lo ripeto, il passaggio del turno di Vicenza è stato meritato secondo il mio punto di vista, e quindi mi auguro che la squadra, il Catania che scenderà in campo domani con il proprio allenatore, darà sostanza a tutti di allora questa è una squadra giusta che doveva passare il turno. Quindi dopo che ce la siamo meritati, andiamo ancora a meritarci questo prestigio in mezzo al campo.
7: E per chiudere, visto il periodo di fine ritiro, ma visto anche il passaggio del turno contro il Vicenza, secondo lei è una squadra più in fiducia o più in fatica?
8: È una squadra che è in fiducia faticando. È una squadra che è in fiducia faticando, perché è la fatica che poi ti dà la possibilità, quando si abbasseranno i carichi, soprattutto sull'aspetto cognitivo, perché tutta la prima parte di preparazione, capisco che ci sono concetti un attimino diversi, i ragazzi hanno dovuto rimodulare il loro modo di pensare, le loro scelte, quindi hanno faticato, ma hanno faticato in fiducia, perché poi quando vai in mezzo a campo e ti ritrovi che le cose che hai provato durante la settimana, quindi le strutture che allenanti che abbiamo creato ti riportano ad avere quell'esperienza tale da poter fare scelte giuste, ti danno anche la fiducia per poter continuare, e noi dobbiamo fare questo, quindi alimentare la fiducia sia dell'esterno attraverso la fiducia dell'interno, quindi tutti per uno, lavorando su concetti chiari, cercando di essere leali con quelle che sono le proposte, e daremo il massimo e dare il massimo per ottenere i risultati.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo avanti perché abbiamo pronto il nostro prossimo collegamento e visto che parliamo di un periodo pieno di trattative, di annunci e quant'altro, tutto relativo al calciomercato, andiamo a parlare con chi il mercato lo vive quotidianamente, l'agente Alessandro Ranieri. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie, grazie a lei ovviamente per aver accettato in questa calda e torrida settimana che ci porterà a Ferragosto, ma anche ai primi impegni ufficiali delle varie squadre. Partirei dal mercato. Innanzitutto, velocemente, che mercato è questo in Serie C? Che cosa ha visto e che cosa si aspetta?
1: Ma classico mercato estivo, tante trattative, società che stanno cercando di completare le rose in vista anche del primo impegno ufficiale questo fine settimana. Mi sembra un mercato abbastanza frizzante e vivace per quanto riguarda una serie di situazioni. Ovviamente ci sono, come spesso accade, tanti giocatori, forse anche troppi allenatori, di fronte a delle squadre che diminuiscono sempre più anno dopo anno, con l'introduzione anche delle seconde squadre per quanto riguarda la Serie A.
0: Ecco, quest'anno ne parlavamo anche nei giorni scorsi con i vari ospiti che abbiamo avuto qui in trasmissione, dirigenti e direttori sportivi. Cambia un po' quest'anno il modo di fare mercato in Serie C con l'introduzione ufficiale del salary cap. Ieri ci spiegava il direttore sportivo del Renate che qualcosa ovviamente è cambiato. Ecco, dal punto di vista dell'agente invece come cambia fare mercato con l'introduzione del salary cap?
1: No, per quanto riguarda il salary cap è una norma che è diventata vincolante e obbligatoria a partire da questa stagione, quindi sono soprattutto le società ad avere dei limiti di spesa sul fatturato, ci sono dei tetti individuali e anche con dei controlli e delle sanzioni, quindi dobbiamo essere anche noi agenti molto attenti per quanto riguarda poi i rimborsi dei calciatori, soprattutto adesso non vorrei scendere nel tecnico, no, per quanto riguarda lo stipendio lordo e il netto, i bonus e altri eventuali ammenicoli. Io sto facendo proprio un rinnovo ieri sera e stamattina, quindi è una situazione che vede le società particolarmente impegnate, anche perché secondo me opportunamente la Lega ha introdotto questi vincoli, un po' come si fa negli Stati Uniti nel basket, per avere proprio un tetto di spesa. Nel momento in cui poi si sfora, si supera, vanno messe delle garanzie, anche qua tecnicamente sono delle fideiussioni, quindi mi sembra, io la trovo una giusta introduzione per evitare anche situazioni di crisi e di dissesto finanziario che purtroppo in Serie C, anche per una questione numerica, sono state numerose e diverse nel corso degli ultimi anni. Adesso, insomma, mi vengono in mente le situazioni che sono state vissute a Taranto, a Rimini, con le società che erano in grosse difficoltà, e soprattutto poi i calciatori, visto che ne facciamo gli agenti, un po' in balia delle onde, perché non solo non venivano pagati, ma venivano meno anche alcune situazioni relative al vitto e all'alloggio, per cui poi era doppiamente complicato per i calciatori. Quindi, tornando alla domanda, non è un limite fisso uguale per ogni squadra, ma è un parametro proporzionale legato al fatturato, e quindi poi, insomma, ci sono le squadre che ovviamente anche qua può essere vista da un altro punto, come dire, di osservazione, che quelle che hanno più fatturato possono disporre di maggiori possibilità, un po' come succede poi anche di fatto in Serie A o, diciamo, in Champions League con i famosi top team che possono spendere molto più di altri. Però è un ulteriore parametro. Io che vengo dal sistema finanziario, sono definiti dei benchmark, quindi dei parametri di riferimento di quali tener conto.
0: Sì, fra l'altro, come diceva lei, anche giusto perché spesso quando si parla di calcio, no, tutto il pensiero va ai calciatori magari di Serie A, di club importanti, con magari grossi stipendi che magari, che non dovrebbe succedere, ma se salta un pagamento di uno stipendio non succede niente. Se saltano degli pagamenti degli stipendi ai ragazzi che giocano in Serie C, sono stipendi con cui i ragazzi ci vivono, e quindi diventa molto complicato. Ben vengano norme che possano evitare questa cosa. Le chiedo un'ultima domanda, visto che siamo quasi in chiusura di trasmissione, che riguarda uno dei suoi assistiti. Mi riferisco a Luca Ercolani della Pianese, che ha fatto veramente un gran campionato, sia lui che la Pianese, ovviamente sotto la guida di Birindelli lo scorso anno, poi il mister adesso ha cambiato. Ecco, che stagione è stata e qual è il futuro di Ercolani? Qualcuno ha bussato alla porta della Pianese?
1: Sì, ci sono state diverse trattative. Innanzitutto mi faccia fare in bocca al lupo alla Pianese, al direttore
0: Sì.
1: Cangi, anche perché il rinnovo che stiamo, come dire, l'operazione che stiamo mettendo in piedi è proprio il rinnovo di Luca Ercolani con la
0: Ah,
1: Pianese. Il nuovo
0: perfetto.
1: allenatore è Andrea Zanca, così le do anche una notizia in diretta.
0: Abbiamo anche lo scoop,
1: L'allenatore
0: esatto.
1: che l'anno scorso ha fatto molto bene è Birindelli. Speriamo si confermi anche a Novara, mentre invece proprio dal Novara viene Andrea Zanchetta, che è un altro ottimo allenatore ex Inter, e insomma speriamo possa far bene. Hanno bussato alla porta diverse società, ci sono state due trattative in particolare, una col Barletta e l'altra con il Savoia, che diciamo, non si sono concretizzate nonostante una grande disponibilità da parte di queste due società. Hanno bussato alla porta, per rispondere alla sua domanda, anche altre società, vedi il Forlì, il Carpi, dove domani Luca giocherà in questo esordio in Coppa Italia, e lo stesso Lecco. Quindi insomma il ragazzo sta facendo bene, c'ha questo curriculum importante, perché poi, come qualche volta qualcuno ha rimarcato, lui è un ex Manchester United, quindi compagno con Pogba all'epoca, oltre
0: Eh
1: ad aver
0: sì.
1: marcato Ibrahimovic. Ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, diciamo, tornando poi anche al Salary Cap. Un'altra società che era in crisi, dalla quale Luca è ripartito, è stata proprio l'Alessandria, che invece poi è fallita, ha vinto il campionato d'eccellenza, adesso ripartirà in Serie B. Quindi grazie a questo trampolino di lancio con l'Alessandria, poi c'è stato Foggia, dove Luca ci ha lasciato un po' il cuore, e a Piancastagnaio, dove il ragazzo si sta trovando molto molto bene. Speriamo che la società, ripeto, parlando di salary cap, ovviamente ha un fatturato e delle disponibilità sicuramente inferiori a tante società blasonate importanti,
0: Certo.
1: come per esempio quest'anno nel girone B, che spesso veniva un po' considerato come il girone un po' più semplice. Ma onestamente quest'anno, vedendo Atalanta under 23, Pescara, lo Spezia,
0: Tosto
1: il
0: quest'anno, sì.
1: Ravenna, sì, il Livorno, la Reggiana, il Perugia, cioè, non vorrei dimenticare qualcuno, ci sono piazze anche importanti come la San Benedettese, ho citato prima il Forlì, c'è il Guidonia che ha fatto un'ottima
0: Sì.
1: squadra, il Gubbio che si conferma, quindi sarà un po' una battaglia. Stamattina ho al telefono proprio col direttore Figliomeni, che anche a Campobasso stanno facendo un ottimo lavoro, così come Latina Pineto e la neopromossa Grosseto. Quindi insomma sarà un girone secondo me molto difficile, soprattutto per salvarsi, e vedremo, perché ci sono diverse squadre che si candidano in maniera esplicita. Mi vengono così in mente Spezia e Reggiana, insomma, che stanno
0: Eh sì.
1: facendo un bel mercato. Oltre alla neopromossa Vado, che ha combattuto e sta combattendo un po' con problemi strutturali, perché oltre al salary cap c'è anche la questione degli stadi, degli impianti, sui quali secondo
0: Sì.
1: me poi anche lo Stato,
0: Dovremmo
1: con
0: lavorare tanto.
1: alle società, esatto, che a Taranto è stato fatto, visto che abbiamo citato Taranto, è una società che ha avuto dei problemi economici, mentre invece adesso, grazie ai Giochi del Mediterraneo, ho avuto la fortuna di poter visitare l'impianto, veramente un gioiello che penso potrebbe fare tranquillamente la Serie A. È un peccato che c'è una squadra in eccellenza.
0: Alessandro Ranieri, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Altrettanto per me, grazie dell'invito. Ripeto, faccio gli auguri di buon Ferragosto a tutti, e buon calcio per quanto riguarda i radioascoltatori. Grazie ancora.
0: Grazie mille, grazie mille. Chiudiamo con anche lo scoop che ci ha dato, la notizia che ci ha dato Alessandro Ranieri del suo assistito Luca Ercolani, che è richiesto da diversi club ma dovrebbe rinnovare con la Pianese. Siamo andati lunghissimi. Io vi saluto, l'appuntamento ovviamente con la tuta C è lunedì mattina alle 9:45, sempre qui in diretta su TMV Radio sul 61. Ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Ma perché i tifosi dell'Atletico Madrid, ed è diventato un trend anche incredibile, hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina direzione Roma? C'è molta ingenerosità, perché è un gran colpo per i giallorossi. Ben ritrovati da Marco Conteri. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Se andate sui social, che non raccontano la verità, non raccontano la realtà, e questa sarà la conclusione del nostro podcast, spesso almeno, i social network fatti così per goliardia, i tifosi dell'Atletico Madrid hanno festeggiato l'addio di Nahuel Molina. Allora, la verità è che Molina è un grande esterno destro, grande esperienza internazionale con l'Argentina, però col Cholo Simeone e all'Atletico Madrid, coi colchoneros, è stato un gran professionista, si è sempre impegnato, eccetera, eccetera, ma non ha sfondato. I mugugni nell'ultima stagione nei suoi confronti, anche sulla stampa, sui quotidiani, sulle radio spagnole, possiamo garantire che sono stati numerosi, perché è difficile capirlo. L'Atletico ha avuto diverse lacune nell'ultima stagione, dei picchi, dei giocatori straordinari, Julian Alvarez la ranca su tutti, ma con Molina non è mai sbocciato l'amore, un giocatore che i tifosi dell'Atletico Madrid sin dai primi vagiti del possibile addio benedicevano la possibilità. E poi c'è un altro motivo, quei soldi sono stati parte della possibilità di investire su un altro grande argentino, il Cuti Romero, preso beffa per l'Inter dal Tottenham per la difesa. Ecco, questa commissione di cose, un amore mai sbocciato, un feeling con la piazza che non c'è stato, pur, ripetiamo, da grande professionista, ha portato l'Atletico Madrid, i tifosi dell'Atletico Madrid, a inscenare, questo poi diventano i trend, diventano anche un po' ridicoli, no? Sui social network, ma tant'è, a inscenare questi grandi festeggiamenti per l'addio di Molina. Ci viene da dire che rischiano di rimpiangerlo, o meglio, i giocatori ce li hanno sicuramente, però rischiano di non aver capito, valorizzato, forse Molina non è stato all'altezza di farsi capire come giocatore. Lui, su tutta la fascia, giocatore di grande corsa, con Gasperini ci sembra veramente un rinforzo perfetto. Fanno bene i tifosi della Roma ad accoglierlo con tutto questo entusiasmo all'aeroporto, evidentemente hanno fatto bene a salutarlo senza lacrime, anzi anche i sostenitori dell'Atletico Madrid, perché c'è sempre un segreto sul mercato, ricordate, una parola, funzionalità. Ci sembra decisamente funzionale Molina a Gasperini, e c'è un altro segreto nella vita di oggi: non prendete sempre per oro quel che luccica dai social, anzi.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci fare gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava e poi risultano, soprattutto come sempre è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente gli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa, speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti nei Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma era una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, che poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta. Quindi stanno un pochino vedendo, verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che se gestito nella giusta maniera può fare probabilmente la differenza, quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio un giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che Milan potrebbe far comodo se gestisce la giusta maniera. Mourinho senza dubbio ha un compito importante, può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa, vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di stellare qualcosa anche loro, a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda

0: un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché devo dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripeto, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare in un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche, non poche difficoltà in questa fase iniziale. Deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli
1: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: ultimi anni. Beh, insomma, in teoria è un elemento storico. Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi. Per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite, perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi, è una cosa non impossibile, perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Eh beh, sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti, probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto, e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa. È arrivato un pochino forse troppo presto, insomma, un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
1: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Beşiktaş. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Eh beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico, che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche

0: livello formativo per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. Che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: A presto!
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: È il 14 di agosto, ma noi ci siamo puntuali alle 11.08 minuti primi. Buongiorno da Alessandro Santarelli, buongiorno da Gabriele Latini. Mi raccomando Gabriele, fai il bravo almeno in questa puntata del 14 di agosto che, amici miei, si apre subito con una notizia bomba, perché soprattutto ai noi per i tifosi della Lazio, perché la Lega ha sospeso il trasferimento di Frattesi alla Lazio. Notizia appena battuta dalle agenzie, ne stiamo parlando proprio con Gabriele Latini e anche con l'amico Tozzi qua vicino. Proprio anche con lui. Il problema, ragazzi, è che la Lazio deve fare un mercato a saldo zero, e anche se fai un'operazione con l'obbligo di riscatto, ma è evidente che l'obbligo di riscatto incide su questa sessione di mercato, e siccome al momento la Lazio cessione non ne ha fatte, è del tutto evidente, questa è la riflessione che stiamo facendo, che l'operazione viene sospesa. Vi potete immaginare il caos che già esiste all'interno del mondo laziale, adesso anche con questa notizia che rischia veramente di far ulteriormente deflagrare un ambiente che, giustamente, dal mio punto di vista, non ne può veramente più. Parleremo di questo, parleremo delle ultime operazioni della Juventus, che si trova all'interno di una situazione paradossale per quanto riguarda il portiere, ma porta a casa Lucumi, che sarà a Torino entro il fine settimana, il Napoli vicino a Badiashile per rinforzare ovviamente la difesa. E insomma, tante cose da analizzare in queste due ore, ma cominciamo con il caro Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Buongiorno, allora partiamo proprio da qui, da quest'ultima ora. Insomma, Frattesi rischia di rimanere all'Inter, ma soprattutto la Lazio rischia di naufragare in una situazione che, io dico, i tifosi veramente non meritano, caro Fabrizio.
2: Ma non lo merita neanche Gattuso,
1: sì, che
2: ogni
1: ragione,
2: volta si ritrova in queste situazioni assurde. Cioè, io adesso non so bene cosa sia accaduto, però non si può arrivare a questo punto nel giorno in cui il giocatore si deve trasferire a Roma per la firma, rendersi conto che non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Cioè, mi sembra davvero, stiamo parlando di un livello un po' troppo basso.
1: Sì, sì.
2: Anche perché parliamo di Lazio e Inter, quindi nel senso, non stiamo parlando di due squadrette, di due società alle prime armi. Mi dispiace in primis per Gattuso e poi sicuramente per i tifosi della Lazio. Cioè,
1: guarda, ci sono degli ci sono degli aggiornamenti, così forse la possiamo commentare meglio, caro Fabrizio, perché pare che la questione sia legata nuovamente agli indici di liquidità della società capitolina. Ecco, sembra che sia questo il problema.
2: Siamo sempre lì. Qualcuno avrà fatto male i conti.
1: Ma già la seconda volta, però, Fabrizio, perdonami, perché è successo anche l'anno scorso.
2: Guarda, è veramente frustrante, perché poi parliamo di una società che è seguitissima e amatissima, perché i tifosi della Lazio davvero hanno il cuore biancoceleste, però davanti a questo scempio diventa anche difficile mantenere incollabile la fede. Cioè, è veramente un peccato. E poi, non lo so, però Gattuso dovrebbe andare a Lourdes.
1: Anche secondo me.
2: Perché ovunque finisce ci sono sempre problemi, sempre e solo problemi, quindi
1: qui, Fabrizio,
2: situazione delicatissima.
1: Però devo dire che confermo il suo viaggio a Lourdes, gli farebbe bene, ma qui lo sapeva che la situazione era molto delicata, Fabri, quando ha preso...
2: Ma secondo me lo sa a prescindere, nel senso, molte sfide che ha intrapreso Gattuso sono state in realtà complicate, penso alla Grecia, la stessa Italia purtroppo, lì non per questioni economiche, però insomma la Lazio è un'opportunità per Gattuso,
1: sì.
2: Certo, sì, è che se non gli mettono le condizioni di fare neanche, di provare a fare il suo lavoro, diventa tutto in salita.
1: Impossibile. Comunque, seguiremo questa cosa perché è un po' la notizia del giorno. Veniamo ai tanti argomenti da affrontare, Fabrizio, perché la Juventus ieri fondamentalmente chiude l'operazione Lucumi, secondo me è un'operazione molto interessante, intorno ai 20 milioni di euro, però rimane la vicenda portiere, sembrava tutto fatto anche con Suzuki, invece ieri netta frenata e si torna a parlare ancora di vicario. Si è un po' impantanata la Juve su questa vicenda,
2: Ma guarda, allora, partendo da Lucumi, grande acquisto, sì, l'ennesimo, sì, capolavoro di Carnevali Massara, secondo me è un giocatore sottostimato e quindi alla Juventus lo vedo benissimo, ha fisicità, ha voglia, determinazione, potrebbe essere una grande, grande scoperta per il pubblico bianconero che magari non lo conosce come qualche addetto ai lavori. Sul portiere, guarda, io vi ripeto, io sono convinto che Carnevali sta aspettando la grande occasione, è vero, girano sempre gli stessi nomi, ma io non sarei sorpreso se alla fine ci fosse un colpo di teatro, cioè un nome che non ci aspettiamo, perché mi sembra un po' strano che si continui su queste vie e non trapela mai una terza via. Magari mi sbaglio, poi arriverà vicario e va bene così. Anche se, detto tra me e te e quelli che ci ascoltano, sì, il vicario è buono, però non è che stiamo facendo un salto di qualità, certo, importante.
1: Certo, certo.
2: Però ecco, io mi tengo questa opzione di un terzo nome che magari alla fine potrebbe saltare fuori. È vero che è un ruolo delicato, soprattutto nel calcio moderno, ma il portiere è un giocatore aggiunto. Quindi il fatto che Spalletti debba allenare la squadra senza il portiere titolare è un piccolo handicap, secondo me potrebbe anche un po' incidere, però sì, d'altronde il mercato questo è, così ormai viene fatto, soprattutto quando non hai tanti soldi e dobbiamo farcelo andare bene così.
1: Senti, è chiaro, poi giriamo pagina, andiamo sulle altre tematiche, è chiaro che Di Gregorio non può più essere il portiere della Juventus, l'hai visto anche contro l'Inter, insomma è un portiere che ha perso totalmente sicurezza.
2: Guarda, sai com'è, no? Soprattutto se giochi alla Juve ti vengono date X occasioni, se le sprechi, poi magari parleremo anche di Vlahovic,
1: certo,
2: alla fine diventa difficile averne delle altre. Secondo me parliamo di un buon portiere che però non è mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, anzi ti ricordi più degli errori che dei miracoli, e questo incide, perché ragazzi non pensiamo che Di Gregorio sia un brocco, non lo è, per me non lo è, però le sue chance alla Juve le ha avute e purtroppo per demeriti suoi, per sfortuna, per anche magari mancanza di qualità, non è riuscito a sfruttarle, quindi non può restare alla Juve, su questo non ci sono dubbi.
1: Lo hai detto te, era l'argomento che volevo affrontare subito dopo Di Gregorio, cioè Vlahovic, che comunque ormai non è più un giocatore della Juventus.
2: Ma allora, male.
1: La riflessione è questa, al di là poi dell'accoglienza, sappiamo che in Turchia sono così, sono andati anche a prendere in tantissimi Lukaku, quindi insomma capite che lì c'è veramente questa tradizione. Capisco poco però il messaggio che lui ha voluto dare ai tifosi, soprattutto per l'ingaggio che è andato a prendere, perché lui va al Beşiktaş per 7,5 milioni. Ora è vero che ha preso circa 7-8 milioni alla firma, però alla fine va in un campionato, Fabrizio, per l'amor di Dio, emergente, no? Perché i soldi lì ci sono, però per circa 2 milioni in più rinuncia alla Juventus per andare al Beşiktaş. Questo ha fatto riflettere molto i tifosi della Juve, eh?
2: Sì, io però ci aggiungo anche un aspetto tecnico, nel senso che a mio avviso Vlahovic aveva compreso che restando la Juve non sarebbe stato il 9 titolare.
1: Dici?
2: Anzi, sì, sì, sì. Io ne sono convinto, perché nel momento in cui hanno preso Kolomoani, lui ha perso la 9 a prescindere, anche se fosse rimasto. Lì probabilmente ha fatto 1 più 1 uguale 2, nel senso che mi danno un po' più di soldi, sono la stella della squadra e a Vlahovic piace essere la stella della squadra, e quindi va bene così. Poi aggiungiamoci anche il dettaglio italiano, nel senso che ha l'unico, per adesso è l'unico allenatore che davvero è riuscito a fargli fare il salto di qualità che tutti si aspettavano alla Juve, che invece non è arrivato. Insomma, mettendo insieme tutte queste motivazioni, posso capire il Vlahovic che se ne va in Turchia. Detto questo, aggiungo un meno male. Meno male, perché sono arcisicuro che se fosse rimasto al primo stop sbagliato, non al primo gol sbagliato, ma al primo stop, avremmo parlato di Vlahovic non per settimane, per mesi.
1: Sì, questo è verissimo, Fabrizio.
2: Quindi va bene così, gli auguriamo di fare 50 gol, di vincere la Scarpa d'Oro, di fare tutto quello che è in suo potere per diventare il più grande giocatore di Turchia, ma a noi va benissimo così.
1: E ci mettiamo un punto esclamativo, caro Fabrizio. L'Inter è arrivato questo esterno dal Tottenham, Spence, che sembra comunque un buon giocatore. Certo, l'operazione non è low cost, perché alla fine l'Inter tira fuori circa 35 milioni, 30 più 5 di bonus.
2: Però qua ti dico una cosa che... Allora, spero di sbagliarmi, ma sai che forse hanno preso uno più forte
1: di Dumfries
2: rispetto a Palestra?
1: Ah, rispetto a Palestra, addirittura.
2: Ragazzi, Spence è un giocatore davvero con un potenziale enorme. Oltre al fatto che io non lo so, ma l'ho visto giocare spesso, ha una corsa infinita.
1: Sì, questo
2: in questo ricorda molto Dumfries.
1: È vero, è vero.
2: E poi ha potenziale, tanto potenziale. Con Chivu potrebbe davvero tirar fuori tutto quel potenziale. Palestra ti costava 50... E questo lo prendi a 30, vabbè, più bonus, più tutto quello che vuoi. Non lo so, io spero di sbagliarmi, perché ovviamente faccio tipo per Palestra, perché chiaramente parliamo di un italiano, parliamo di uno che potrebbe fare benissimo per la nazionale, e speriamo che non sia anche così per la nostra fede, perché comunque, insomma, se Spence dovesse essere un altro grande colpo di marotta, insomma, vuol dire che comunque l'occhio ce l'ha ancora giusto, e soprattutto ha dei collaboratori che sanno individuare le occasioni, perché Spence, sì, pagato tanto, ma pagato poco rispetto ai canoni della Premier.
1: Bravissimo, questa è un'ottima riflessione. Rispetto ai canoni della Premier praticamente niente, perché
2: l'ha regalato.
1: Con 30 milioni forse ci prendi un magazziniere la Premier oggi, no?
2: È perfettamente, e un paio di biglietti a vedere Liverpool-Chelsea.
1: Sì, esatto. Sì, sicuramente ci hanno messo un po' di tempo, però poi alla fine il giocatore forte l'hanno preso, e credo che a questo punto l'Inter, se riesce a inserire qualcosa anche in mezzo al campo, è a posto e riparte tutto sommato come favorita.
2: Ma è la favorita assoluta, ma non c'è dubbio, Ale, non c'è dubbio. Hanno un gruppo storico fortissimo. C'è chi dice, ah, però l'età tutte baggianate, soprattutto se parliamo di campionato italiano.
1: Sì, questo è vero.
2: Cioè, partono per vincere, anzi, secondo me, per stravincere il campionato, perché hanno un potenziale infinito, e poi hanno aggiunto elementi, secondo me, di grande qualità. Perché, vabbè, vediamo Jones come sta, vediamo, cioè, c'è da vedere alcune peculiarità fisiche dei nuovi acquisti, però è una squadra ben costruita, ben allenata e con le idee chiare. L'unico dubbio che ho è il fatto che, secondo me, punteranno molto a far bene in Champions. Ecco, quello potrebbe magari un po' danneggiarli nel loro cammino nel campionato, però per il resto nessun dubbio che a oggi siano la squadra da battere, ma anche nettamente.
1: Rimango nella tua città, cioè a Milano, perché se da un lato l'Inter compra il sistema, dall'altro io continuo a non capire cosa succede in casa Milano. Ieri messi fuori rosa tre giocatori, voglio dire, Tomori, Nkunku e Fofana, messi così fuori rosa dall'oggi al domani mi sembra un po' una follia, anche perché adesso diventa difficile piazzarli, cioè li piazzi ma alle condizioni che vogliono gli altri, Fabrizio.
2: Allora, Amorim sta cercando di fare un po' il Mourinho.
1: Sì,
2: hai ragione. Non so se ha lo status per permetterselo. Ho appena visto il documentario su Mourinho.
1: Anch'io, molto bello, devo dire la verità.
2: Molto bello. insomma, quando lui fa vedere la stanza dei trofei, ti rendi conto che questo qua sì, era difficile da gestire, ma ha vinto praticamente ovunque e in maniera continuativa. Sì. Amorim è uno che vuole, secondo me, essere tra virgolette diverso, però poi se i risultati non arrivano è un attimo che San Siro ti volta le spalle, È una mossa azzardata,
1: sì, decisamente,
2: molto azzardata, però la capisco, è come un modo per dire: io sono fatto così, ho le mie idee e loro non rientrano nel mio progetto. Va bene, giustissimo, ci sta, però dopo, se i risultati non dovessero arrivare, la colpa è tutta tua, Ma... e il fatto che lui abbia già sbagliato, perché più o meno sta rifacendo le stesse cose che ha fatto il Manchester United,
1: esattamente, bravo.
2: Non lo so, potrebbe essere anche un limite del portoghese.
1: Ma anche perché poi alla fine, allora, Fofana, io credo che è un centrocampista, per amor di Dio, non ha piedi educatissimi, che però in Italia può tranquillamente giocare titolare, mi viene da dire, in quasi tutte le squadre. Nkunku, è vero, ha avuto qualche difficoltà, soprattutto nella fase iniziale, però per esempio adesso so che ci va la Roma sopra. Insomma, e Tomori è stato uno degli artefici dello scudetto del Milan insieme a Kalulu. Prenderli e tra virgolette cestinarli con questa leggerezza, ora posso capire eventualmente Stupignan, insomma, che non è un giocatore che fa impazzire, però questi sono tre giocatori che possono dirla loro all'interno di una rosa come quella del Milan.
2: Allora, sono d'accordo su Nkunku, che secondo me sfruttato in un certo modo può essere utile, però magari è anche un modo per dare più fiducia a Leao.
1: Sì, ci sta, giusto.
2: Non sono d'accordo su Tomori. Secondo me è sceso molto Tomori. Tu hai detto bene, quello dello scudetto era un giocatore superbo. Quello visto ultimamente no.
1: No, assolutamente questo, giustissimo.
2: No. Su Fofana la penso come te. Cioè, comunque è un uomo che a centrocampo ti porta tanta fisicità e in certe partite è molto utile. Non lo so, è un azzardo, lo ripeto, però capisco, è nello stile di Amorim, cioè di dire: io vado avanti con le mie idee, toglietemi di mezzo questi. Auguri,
1: auguri.
2: Nel senso, poi vediamo se avrà ragione lui oppure no.
1: Che ne pensi invece del Napoli di Massimiliano Allegri, che in questo momento, insomma, un'emergenza in difesa, ma sembra sia riuscito ad arrivare a Badiashil, del Chelsea? Però è una squadra che dal punto di vista della rosa si è liberata anche di Lukaku, forse avrebbe bisogno di un portiere, perché a me non piacciono né uno né l'altro, cioè né Savic né Meret, però tutto sommato è abbastanza completa.
2: Ma una squadra all'Allegri, nel senso che punterà sugli asset che ha a disposizione, sui giocatori di maggior talento e soprattutto maggiore esperienza. Mi ha stupito un po' anche a me l'addio di Lukaku, pensavo che Allegri ci volesse almeno parlare o comunque capire se poteva essergli utile, invece hanno deciso per la separazione. Una squadra da primi quattro posti, la squadra da primi quattro posti non incanta, però non è assolutamente, diciamo così, di seconda fascia. Sono curioso di vedere se e come sfrutterà De Bruyne.
1: È vero.
2: Quello è un po' un dubbio, nel senso che anche in mondiali si è visto che De Bruyne fisicamente non riesce più a gestire certi ritmi. Modric un po' la nasconde questa cosa, anche perché ha un fisico, secondo me, diverso, baricentro più basso, quindi fa meno fatica da un certo punto di vista. De Bruyne è più giovane, però si vede che è in affanno a livello fisico quando bisogna accelerare. È anche vero che Allegri non è proprio uno che fa andare a mille le sue squadre, anzi. Quindi potrebbe anche essere De Bruyne il suo uomo. Stiamo sereni, perché Allegri un modo lo troverà, su questo non ho dubbi.
1: Ti chiedo l'ultimissima cosa, Fabrizio, poi tornerà alla Champions, tornerà all'Europa League, o Europa League con Juventus e Milan che potrebbero fare la protagonista. Champions, vedi sempre un predominio del Paris Saint Germain, che si è portato a casa anche la Supercoppa, cioè sono oggettivamente in questo momento ingiocabili, come si suol dire.
2: No, ingiocabili no, perché nella Champions, per fortuna, la partita no, può sempre accadere, però il Paris Saint-Germain ha tanto di quel talento che fa impressione. Poi se adesso prendono anche Ferran Torres,
1: sì.
2: Cioè ragazzi, stiamo parlando veramente di una squadra di un altro livello, sembrano un po' i Galacticos del Real Madrid di qualche anno, di qualche decennio. Non lo so, le inglesi sono sempre lì, vediamo l'Arsenal, soprattutto se dovesse prendere anche Osimhen. Non lo so, ma penso che Mourinho qualcosa a Real Madrid si inventerà. Il Barcellona resta il Barcellona. E poi non dimentico il Bayern, non metto nessuna italiana.
1: No, hai ragione. Invece
2: al momento non c'è nessuna che ha il potenziale per dar fastidio alle big d'Europa, ma non ci sono dubbi.
1: E invece mi sembra di vedere un'Europa League molto alla portata delle due italiane, Fabrizio.
2: Io me lo auguro, sì. Però siamo sempre lì. Bisogna vedere l'approccio che avranno Juventus e Milan. Cioè, l'Europa League è veramente un torneo che devi affrontare, ma sin dalla prima partita, con la testa giusta. Se inizi, dopo c'ho il big match, cerco di far giocare quelli che magari hanno meno spazio in campionato, basta. Non riesci più a riprendere il filo del discorso. E poi c'è anche da fare una considerazione. Non ho idea di cosa possano dare Juventus e Milan in più di quello che almeno per oggi hanno come potenziale. Cioè sì, probabilmente sono forti abbastanza per arrivare fino in fondo, però ci sono le inglesi, le spagnole, cioè non è un cammino, diciamo così, esente da ostacoli, tutt'altro. E non so quanto Juventus e Milan possano ancora migliorare, cioè queste sono secondo me più o meno
1: Sono d'accordo. Fabrizio, è sempre un piacere sentirti. Grazie Fabrizio Ponciroli. Ciao caro.
2: A voi, alla prossima.
1: Allora, intanto ragazzi, la notizia del giorno: sospeso il trasferimento di Frattesi. Leggevo che il poro Frattesi, come direbbe il buon Latini, era già in viaggio verso l'aeroporto di Linate per raggiungere Fiumicino e gli hanno detto: guarda, al momento devi tornare indietro perché per motivi economici legati all'indice di liquidità il trasferimento è momentaneamente sospeso, e quindi ha fatto inversione di marcia ed è tornato indietro. Adesso le parti sono al lavoro, ma nel frattempo potete immaginare che sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi della Lazio per questa operazione che al momento è saltata, magari non è saltata definitivamente. Però vedremo, ne parleremo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Il tempo di una breve pausa e poi torniamo con Rotocalcio. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che forse tornerà dalle ferie entro il 25 dicembre, chi lo sa, entro Natale, anzi no, perché a quel punto Marangio prenderà le ferie di Natale naturalmente, quindi lo rivedremo nel 2027 naturalmente. Un abbraccio al grande Vincenzino Marangio, detto anche Marangio Vincenzo. Dunque, allora, in attesa di collegarci con Lorenzo Di Benedetto, ovviamente in queste ore, in questi minuti, anzi, l'azione di tutto il mercato web sta lavorando alacremente per la vicenda che è un po' la vicenda di Ferragosto, cioè il mancato trasferimento di Frattesi alla Lazio per l'indice di liquidità. E allora leggiamo anche cosa scrive in questo momento in home page la Gazzetta dello Sport. Un aereo prenotato per Roma da Linate, così come
2: infatti
1: è giusto, è corretto, perché l'aereo era prenotato, però a quel punto è arrivato al check-in un no secco.
2: Domani è impossibile.
1: E questo gli hanno detto fondamentalmente a Frattesi. No, domani è impossibile, perché il contratto, tutto ciò che ne consegue, e invece no, lo scrive anche la Gazzetta dello Sport.
2: No!
1: Davide Frattesi è ancora a Milano in attesa di capire se la situazione legata al suo passaggio alla Lazio si sbloccherà. Ma cosa è successo? Ecco la cronaca. Tra Lazio e Inter avevano chiuso il trasferimento di Frattesi. Tanto vi ricordate, amici, ne abbiamo parlato molto, insomma, questa formula è un po' particolare, perché poi alla fine appena 15 milioni, è anche vero che Frattesi non aveva ricevuto nessun tipo di offerta e di richiesta, quindi la base di un prestito oneroso di 1 milione con obbligo di riscatto a 14, determinato da un paio di condizioni: il decimo posto della Lazio in classifica e il raggiungimento di 22 presenze. Fondamentalmente, insomma, se la Lazio arriva entro il decimo posto e Frattesi non fa 22 presenze, vuol dire che realmente è una stagione stranegativa, quindi di fatto un obbligo di riscatto già segnato. I biancocelesti dovranno risolvere la questione, quale quella dell'indice di liquidità, cioè l'obbligo di un mercato a saldo zero, ovvero che i regolamenti federali vietano al club di fare nuovi acquisti a titolo definitivo o con obbligo di riscatto se prima non copre i costi tramite cessioni o delle entrate finanziarie equivalenti. Ora, io, il sottoscritto Alessandro Santarelli, il sottoscritto, anzi, il là scritto Gabriele Latini, che insomma, proprio gli ultimi arrivati su questo aspetto non siamo, ma non siamo neppure dirigenti sportivi, la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio quella del discorso dell'obbligo di riscatto, perché l'obbligo di riscatto va evidentemente su questa sessione di mercato.
3: Hanno creato un casino
1: enorme. E allora ci domandavamo, chiaramente ce lo siamo domandati appena uscita la notizia, non prima, perché appunto io faccio, il sottoscritto fa il giornalista, Gabriele fa l'ottimo coordinatore tecnico della radio, ma anche grandi capacità calcistiche, quindi non ce lo siamo chiesti prima, abbiamo immaginato che tutto fosse a posto. Ma quando è venuta fuori questa notizia, siamo detto, ma come fanno a comprarlo con l'obbligo di riscatto su questa sessione di mercato se al momento non hanno ceduto nessuno? Allora la domanda che ci siamo posti noi è la stessa che probabilmente si doveva porre la Lazio in questa situazione. Ora, si riuscirà a trovare una via di uscita? Onestamente me lo auguro per la Lazio, me lo auguro per il popolo laziale, me lo auguro anche per una serenità minima che va data allo stesso calciatore, che non sta vivendo una, non ha vissuto stagioni meravigliose all'Inter, anzi, sempre stato un po' da parte, è stato messo un po' da parte, e riflettevamo anche su questo. Bene o male nell'Inter, chi più chi meno, però tutti hanno trovato spazio quando sono arrivati. Penso allo stesso Susic, penso a Zilinski. L'unico che non ha mai trovato stabilità nelle scelte è di Inzaghi, ma anche di Chivu, è proprio Frattesi. Ed ecco perché poi alla fine le richieste, vi ricordo che l'anno scorso l'Inter lo valutava intorno ai 40 milioni di euro 35-40. Ma se continui a non giocare con continuità, è normale che poi le offerte non arrivano. Ed è normale che poi si può affacciare a Lazio a 15 milioni e l'Inter, che lo ha ancora a bilancio, ma che potrebbe in qualche modo riuscire a farci addirittura... ok, dico a Gabriele, chiamiamolo al telefono, Lorenzo Di Benedetto, chiamiamo subito, farci addirittura una piccolissima plusvalenza se l'operazione va in porto, si accontenta anche di questo tipo di situazione. Tutto quello che sta accadendo però va, sempre poi che non si risolva, ripeto, ce lo auguriamo da un lato per i tifosi della Lazio, che non è che se arriva Frattesi cambiano l'idea sullo titolo, ma insomma magari hanno un giocatore sul quale poter puntare, seppur da fuori dallo stadio, ma anche per il giocatore. Quindi se l'operazione va in porto, bene, se l'operazione non dovesse andare in porto e al momento non ci sono le situazioni per farlo, io credo che la parte laziale, con questa goccia che farebbe traboccare un vaso già traboccato, veramente esploderebbe al mille per mille. Eccolo Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, ciao Ale, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente partiamo da qua. Frattesi era lì bello bello pronto per arrivare all'Inate, gli hanno detto no, torni indietro. Situazione quasi paradossale però, eh.
2: Ma togliamo il quasi, dai.
1: Ecco, appunto.
2: Cioè, mi viene da dire, ora sentivo l'ultima parte della sua riflessione sul popolo laziale, che insomma sarebbe una goccia che fa traboccare un vaso già traboccato, e sono d'accordo, cioè sottoscrivo ogni parola, e insomma cioè, non so neanche come commentare una cosa del genere.
1: Hai ragione,
2: perché più che altro se sai, allora, qualcuno la trattativa l'ha fatta, no? Cioè, non è che Frattesi si è trattato da solo con l'Inter, o l'Inter ha fatto una trattativa con se stessa. Quindi cioè, vai a fare una trattativa, arrivi alla fumata bianca della trattativa e poi ti accorgi che non puoi prendere i giocatori, cioè è qualcosa di incredibile.
1: No, ma guarda,
2: stiamo vedendo delle cose veramente strane quest'anno.
1: Sì,
2: cioè, ora,
1: è vero.
2: La Lazio, e non solo, perché insomma sai quello che penso della Juve e del portiere.
1: Sì.
2: Sì. Che ieri si è...
1: Che è successo ieri? Bravo Lorenzo, tanto ti ci portavo. Che è successo ieri?
2: Ma senti, ieri stiamo cercando di capire per bene, però è possibile che sia anche il giocatore aver detto no, scusate, no, se devo andare al Paris Saint-Germain, vado al Paris Saint-Germain, non vado alla Juve, in prestito un anno. Però ti ripeto, stiamo cercando di capire cosa sia successo. Allora, provo a spiegare il perché stiamo cercando di capire del calciatore, perché se la Juve un'altra volta si è messa a fare i conti senza il Paris Saint-Germain dopo aver fatto per tre volte Colomouani, quest'anno è arrivato, è vero, però era la quarta sessione di mercato che la Juve lo trattava, la prima l'aveva preso in prestito e poi le altre due ha provato a comprarlo senza riuscirci, cioè se un'altra volta sono andati lì pensando di strappare il giocatore al Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain non era d'accordo, siamo alla follia totale. Quindi per questo ti dico che probabilmente è stato il giocatore, anche ci arriva anche qualche spiffero,
1: sì.
2: Però insomma vediamo quello che succederà, ma Suzuki non arriverà alla Juve.
1: Ecco, questo lo possiamo dare come notizia: Suzuki non arriverà alla Juve, quindi forse arriverà a Vicario, che è lì praticamente da un mese che aspetta.
2: Sì, è un mese che aspetta, ma Spalletti non lo vuole, detto proprio male, perché non è che Spalletti non lo si mette di traverso e non vuole il giocatore, ma non era il portiere che voleva.
1: Lo so, hai ragione.
2: E quindi si torna lì, c'è delle cose strane che vediamo quest'estate, ovvero una Juventus che sta rincorrendo un portiere da un sacco di tempo. L'ho scritto anche nell'editoriale su tutto Mercato Web stanotte, cioè sembrava, no, quel giorno di due settimane fa quando la Juve ufficializzò Colomouani e Alai Begovic, lì abbiamo avuto l'impressione che insomma se potesse essere arrivata la svolta, no, del mercato della Juventus. Ecco, così non è stato, perché dopo quei due colpi lì si cercava. Ora è vero che arriva Lucumì, questo bisogna dirlo per correttezza.
4: Sì.
2: Però voglio dire, Lucumì era l'ultimo dei problemi da risolvere della Juventus.
4: Hai ragione.
2: Tra una settimana inizia il campionato e la Juve è senza portiere, o meglio, il portiere ce l'ha, nel senso
4: che è Perin.
2: Cioè, per c'è anche Di Gregorio, ci sono. Cioè.
4: Fisicamente c'è, hai ragione.
2: Fisicamente c'è.
4: È un ologramma, però fisicamente c'è. Come scrivi giustamente te, Lorenzo, l'avevo letto proprio stamattina, la Juventus e il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, troppe cose che non tornano, ed è assolutamente corretto, che è quello che si stanno chiedendo fondamentalmente i tifosi della Juventus. Perché è vero che è arrivato Lucumi, ma hai detto benissimo, cioè in questo momento l'emergenza del portiere, il difensore si poteva fare anche negli ultimi giorni di mercato volendo.
2: Esatto, cioè non c'era nessuna fretta, ma più che altro perché Lucumì, cioè non voglio sminuire, però Lucumì era una trattativa che tanto sarebbe andata in porto prima o poi, cioè per forza, perché Lucumì voleva la Juve voleva Lucumì, il Bologna, che è un altro argomento, il Bologna che sta smantellando completamente, perché cioè se noi prendiamo il Bologna 2 anni fa, i tifosi di Bologna li scende a lacrima, perché insomma
4: c'è più nessuno.
2: Zé, Calafiori, Orsolini, Orsolini c'è ancora, Andoi, Zirkzee l'ho detto, Castro venduto, Lucumì venduto, Freuler che non c'è più, insomma tanta roba e poca roba per il Bologna. Sì. E anche lì c'è da capire un attimino Saputo che cosa vuol fare. Cioè io, quando una società arriva in Champions League e 3 anni dopo smantella completamente la squadra, cioè viene da chiedersi un perché grosso come una casa.
4: Assolutamente.
2: Però è andata così, c'è poco da fare.
4: Senti, nella giornata di ieri c'è stata anche questa ennesima rivoluzione in casa Milan, fuori tutti, no? Ne parlavamo ieri. Adesso però fuori 3 giocatori che tutto sommato, insomma, sono giocatori, forse a parte Tomori, però Nkunku e Fofana non sono proprio gli ultimi arrivati, eppure sono stati messi in un angolo.
2: Guarda, su Nkunku è stato fatto un errore l'anno scorso, lo possiamo paragonare un po' all'Open Day della Juve, no? Cioè la Juve ha fatto un errore, l'ha dato in prestito, ha preso 3 milioni sperando di poterlo piazzare, se non quest'anno l'anno prossimo, cioè se non la prossima estate, quella dopo, però gli errori ci stanno. Ecco, Tomori, che comunque non è una novità, perché la novità di ieri è proprio il nome di Nkunku che è fuori dal progetto del Milan. Tomori, cioè io fossi un club di Serie A l'andrei a prendere, soprattutto perché quando una società come il Milan arriva e fa trapelare, perché poi tanto lo sappiamo come vanno le cose,
4: bravo,
2: fa trapelare il fatto che il giocatore non fa più parte del progetto, appunto lì non dico che te lo deve regalare,
4: ma quasi
2: esatto, perché insomma che fai, vai a dire a giro ai giornalisti chiaramente che poi diffondono la notizia che non fanno più parte del progetto. Cioè Nkunku come pensa di recuperare i 37 milioni dicendo che non fa più parte del progetto? Cioè Tomori va bene, ok, tanto l'hanno preso anni fa, quindi ormai a bilancio è praticamente a zero, non è a zero ma praticamente, e quindi va bene, a qualsiasi cifra lo vendi comunque sia non fai minusvalenza, ma 37 milioni sono 37 milioni, cioè che fai? Fai minusvalenza perché hai deciso di spargere la notizia che non fa più parte del progetto, trattalo con qualcuno e non dire niente. Cioè, mi sembra, guarda, stiamo vedendo veramente di ogni veramente.
4: Sì. E prima di salutarti, Lorenzo, volevo chiederti un commento sul saluto di Vlahovic e sul l'arrivo, il saluto ai tifosi della Juventus e l'arrivo come un re in Turchia, soprattutto quando lui dice, no, che sarebbe rimasto alla Juve per fare la storia, poi va in Turchia per 7 milioni e mezzo. È vero che si è preso una bella fetta alla firma, però è una storia che finisce veramente male, questo possiamo dirlo. Poi tu, Lorenzo, hai sempre sottolineato l'aspetto di Vlahovic anche quando andò via da Firenze.
2: Ma guarda, io tendo a valutare la gestione di Vlahovic una gestione malandrina da parte dei suoi procuratori.
4: Lo so. Sì.
2: Perché il giocatore in sé per sé, cioè Vlahovic non è un cattivo, cioè Vlahovic caratterialmente è un buono, è uno che comunque sia ci rimane male delle cose, è uno che è molto sensibile anche quando i tifosi lo fischiavano, lo vedevi che non stava bene, cioè non è un Ibrahimovic, no, strafottente, mi fischi bene, allora sì, ti vengo lì, vengo sotto la curva, apro le braccia e ti sfido, no? Cioè questo era il carattere aggressivo, tra virgolette, di Ibrahimovic, per dire che ha caratterizzato la sua carriera. Ecco, Vlahovic non è così, e quindi secondo me è veramente mal consigliato e mal gestito dai suoi procuratori. Poi un messaggio del genere, come quello scritto su Instagram ieri da Vlahovic, ne sentiamo di tutti i colori, no? Quando i giocatori vanno via ti dicono no, volevo questo, volevo quest'altro, volevo fare la storia, sono arrivato per vincere e non hai vinto nulla perché hai vinto una Coppa Italia e pensavo di far meglio. E poi però guarda che Vlahovic alla fine lui pensava di poter, cioè se Vlahovic tornasse indietro di due mesi e la Juve gli presentasse l'offerta da quant'era? 6.5?
1: Sì,
2: perché 7 riprende Indiz, dice quanto Indiz non te ne diamo, quindi 6.5, 1 milione in meno con un bonus alla firma, probabilmente la Juve qualcosina le avrebbe dato, non chiaramente tutti quei soldi che gli danno al Beşiktaş, ma gli avrebbe dato qualcosa. Se avvolgesse il nastro, secondo me firmerebbe.
4: Credo anch'io.
2: Perché io sono convinto che lui fosse convinto di trovare chissà quale offerta, di ricevere chissà quale offerta. E quindi ha fatto un po' il duro e poi comunque si è tornato indietro, perché l'abbiamo scritto anche su tutto il mercato web qualche settimana fa, che insomma Vlahovic stava pensando di tornare indietro, ma quell'offerta fatta alla Juve non esisteva più, ma giustamente,
4: certo.
2: Cioè nel senso, io ti faccio un'offerta, la rifiuti e poi non è che puoi tornare dopo un mese e dire no, guarda, ci ho ripensato, no, assolutamente. Però sono convinto che potesse tornare indietro, firmerebbe per la Juventus. Detto che noi ora diciamo, continuiamo a dire, no, che il campionato turco, il campionato turco è un campionato che rischia di diventare più competitivo della Serie A,
4: assolutamente,
2: perché se il Trabzonspor si può permettere di prendere Salah a zero, ragazzi, Salah ha 34 anni ma fa ancora la differenza, l'ha preso il Trabzonspor, quindi se loro si possono permettere di prendere questo giocatore, se Vlahovic va lì, se l'anno scorso sono arrivati a prendere Osimhen 2 anni fa, insomma è tanta roba,
4: è vero,
2: quindi attenzione,
4: è vero.
2: Anche a quello, cioè io mi ricordo chiaramente, vivendo qui a Firenze, quando Italiano ha firmato per il Beşiktaş, la gente che comunque qui a Firenze si è spaccata in due, no? Italiano Palladino più o meno,
4: sì.
2: E diciamo che gli anti-italiano hanno cominciato a dire vabbè, guarda che fine ha fatto, secondo me ha fatto una bella fine, perché poi 2 mesi dopo ieri l'altro ha abbracciato Trossard e ieri ha abbracciato Vlahovic,
4: Vlahovic
2: gioca il titolare in tutte le squadre di Serie A,
4: voglia. Ma infatti credo, Lorenzo, che dobbiamo aprire una sede a Istanbul di tutto il mercato web, che dici?
2: Non c'è male, sì, potrebbe fare.
4: Ciao Lorenzo, grazie.
2: Ciao Ale.
4: Ciao, caro Lorenzo Di Benedetto. Allora, andiamo in pausa, poi giriamo pagina con Luca Calamai. Ci sono tantissime situazioni da dover affrontare, appunto partiremo naturalmente da quella che è la notizia della vigilia di Ferragosto, e cioè il fatto che Frattesi al momento non va alla Lazio per...
5: No, spiace.
4: Sì, infatti più o meno il concetto è questo. Ma credo che dispiaccia anche a Frattesi, perché Frattesi aveva sposato con grande entusiasmo questa avventura. Bisogna capire, caro Gabriele Latini, se ci sono i margini per ricucire. Io credo di no, perché se o la Lazio riesce a fare adesso una cessione, e quindi con quella cessione io leggo di Ratkov, il pro de Ratkov, che però insomma porterà 15 milioni alla Lazio.
5: Ti giuro no.
4: Infatti, invece ti giuro sì, perché forse è l'unico che in questo momento può essere ceduto. Dunque, bando alle ciance, amici miei, c'è una seconda parte di Rotocalcio da non perdere assolutamente. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo con Luca Calamai.
6: Ma tu sei Fabio Tozzi?

0: Bentornati cari amici, 12.08 minuti primi di giovedì 14, anzi perdonatemi, venerdì 14 agosto. È stata una lunga settimana questa, domani è Ferragosto, prossima settimana inizia il campionato. Notizia di oggi che stiamo commentando un po' con tutti i nostri ospiti, il fatto che si è interrotta al momento il passaggio di Frattesi alla Lazio, perché fondamentalmente non ci sono le garanzie economiche. Allora, cosa stanno facendo Lazio e Inter? Stanno cercando una nuova formula per far sì che il trasferimento bloccato dalla Lega si possa concretizzare, e c'è evidentemente, cari amici, soltanto una possibilità, cioè il prestito, non con obbligo di riscatto ma con diritto di riscatto. Se lo si fa con diritto di riscatto, a quel punto si può aggirare il blocco che in questo momento chiude la trattativa, e evidentemente se l'Inter vuole andare incontro alla Lazio fa questo tipo di operazione. Se no, non c'è nessun altro modo per far sì che Frattesi possa approdare alla Lazio. Buongiorno al direttore Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Ciao Caris. Certo, ti devo dire, non entro nello specifico, perché ovviamente poi la vicenda Lazio è talmente complessa, articolata, bisogna anche viverlo con cautela. Parlo come Luca Calamai,
0: certo.
1: Io sono sempre che deve parlare, a entrare nei problemi al fondo, chi conosce anche i dettagli. Ma una cosa credo che la possiamo dire, ecco, che la storia, il prestigio, il valore della Lazio è messa fortemente sulla graticola in questo momento.
0: Benissimo, Luca, guarda, è quello che
1: un senso di avvilimento. Bravo. Perché io tanti, una vita fa ero, quando sono lavorato a Roma, e ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare nell'anno dello scudetto della Roma, quindi dello scudetto di Lidl, Falcao e compagnia, però ho avuto anche la fortuna di toccare quello che fu il ritorno di Chinaglia alla Lazio per un periodo, e quindi di conoscere, di toccare con mano una passione esplosiva, un senso di appartenenza straordinario, e quello, quindi pensa quanto torno indietro. E poi ci sono stati i momenti straordinari, ci sono stati dei passaggi che testimoniavano di un mondo che rappresenta un vanto, anche se pensi ai risultati che ha ottenuto anche del calcio italiano. Ecco, questa situazione, che non è il problema di un giorno, i problemi di un giorno fanno parte della vita del calcio.
0: Esatto.
1: Ma ormai è un problema che dà la sensazione di essere un problema ormai cronico, strutturale, non è giusto. E allora io dico sempre una cosa, e non faccio riferimento in questo caso allo Tito, perché ribadisco, io faccio una valutazione che è una valutazione in carattere generale. L'ho detto anche tempo fa, quando non mi era piaciuto il comportamento di altri presidenti. I proprietari si devono ricordare che le squadre di calcio non sono loro, gli sono dati in prestito. La Lazio, la Fiorentina, l'Inter, sono il Milan, sono del mondo che da quando sono nate li accompagna, quindi i tifosi, il senso di appartenenza, il valore del marchio, i presenti sono di passaggio. E allora però, proprio in virtù di questo, Non è criticabile l'errore. L'errore fa parte di chi opera sbaglia, ma nessuno deve poter pensare di poter fare qualsiasi cosa su un qualcosa che non gli appartiene. Ecco, questo credo che sia una riflessione che oggi può essere collegata allo Tito, ma c'è stato un momento in cui anche la famiglia Commisso non si capiva bene che tipo di idea aveva, che cosa. Non è loro, è un prestito, è un appalto. Ecco,
0: condivido.
1: E qui mi pare che stiamo andando incontro ancora una volta a un muro contro muro. Io parlo con giocatori, parlo con allenatori. Guardate, oggi uno ha paura anche a entrare, non paura fisica, è paura calcistica, a entrare in un mondo. Cosa trovi? Cioè, se io sono un giocatore e mi dicono la Lazio, la prima reazione è: cavolo, la Lazio se te levi la primissima fascia è tanta roba, è Roma, è tanta roba, però poi ti dici ma c'è da vivere un anno così? Ha un senso? E questo è un problema, ragazzi.
0: Sì, sì, ma infatti Luca condivido ogni virgola di quello che hai detto, poi alla fine magari questa situazione si risolve perché con il diritto di riscatto credo che si possa fare, però è tutto il contorno che evidentemente non va bene, hai ragione, si può sbagliare anche se questo sarebbe il secondo errore consecutivo perché anche l'anno scorso la Lazio si è praticamente fatta un autogol clamorosa sul mercato, Luca?
1: Sì, no, ma lo ribadisco, non sono nemmeno per gli esproprii proletari,
0: ci mancherebbe.
1: Però allora oggi è evidente che la sensazione che lo Tito abbia finito un percorso io ce l'ho, ma non vivo Roma, no? Allora nessuno ha il diritto di rubare qualcosa che è in questo momento di cui lui è il proprietario, ma se non sei più parte del progetto, se i fatti testimoniano che non sei più in grado di svilupparlo, fai un prezzo. Fai un prezzo e ovviamente poi ci sarà una trattativa. È il concetto del volere a tutti i costi negare un qualcosa che mi sembra evidente. Cioè, oggi la domanda è, nell'ultimo anno e mezzo, il Presidente Lotito è stato in grado di sviluppare il progetto Lazio? No,
0: assolutamente no.
1: Perché io ho parlato con Sarri, arrivo lì, se no non si può comprare niente. Oggi la situazione della Lazio è imbarazzante, ma se non hai un proprietario che ha la voglia di reinvestire o la possibilità di reinvestire, oggi te devi pensare di andare in Europa, perché per riaccendere il motore devi andare in Europa, ma se non hai soldi per fare la squadra non puoi andare in Europa, oggi realisticamente, lo dico con dispiacere, perché la Lazio ha un suo perché, ripeto, io ho lavorato tanti anni a Roma, ma oggi la Lazio non è da Europa, e quindi che è un qualcosa che dà la sensazione di poter solo continuare il suo percorso di svuotamento. Ecco. E allora ecco, c'è un momento nel quale è arrivato. Io ti devo dire anche che se ci fosse una proprietà che ha voglia di entrare seria, oggi è anche il momento di avere il coraggio di esporsi.
0: Sì, sì, decisamente.
1: Con cifre, con nomi, con fatti, cognomi, perché poi secondo me ci sarebbe un effetto con serietà, non faccendieri, non avventurieri. Io parlo di un progetto serio, forte, credibile, documentato, ribadisco, con nomi, cognomi, indirizzo e numero di telefono. E ci sarebbe un effetto, perché la Lazio ovunque, un effetto onda che accompagnerebbe inevitabilmente un qualcosa di nuovo. Vabbè.
0: Decisamente.
1: Un po' la tristezza.
0: Però è un'analisi perfetta la tua, Luca. Senti, invece stasera debutta la Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento. C'è attesa, immagino, a Firenze, perché comunque la Fiorentina io la reputo in questo momento la regina del mercato.
1: Allora, 14 d'agosto, caldo insopportabile, penso più o meno Firenze e Roma sotto questo punto di vista hanno molto comune.
0: Molto, sì.
1: Non puoi stare chiunque ha la possibilità di scappare scappa. 14.000 biglietti venduti.
0: Hai capito, sì.
1: Questo è il segnale, perché questo è Firenze. La Fiorentina può mettere in vendita solo credo 16.000 abbonamenti, già tutti venduti. Questo è Firenze. Firenze è un continuo fuoco che anche quando sembra spento sotto brucia. Per cui poi basta che metti butti dentro un cerino e riparte tutto. E qui è ripartito tutto, è la passione. Oggi te ti devi immaginare un tifoso della Fiorentina che muore.

0: fatto più sul mercato, non bisogna dimenticare la Fiorentina parte da un 14° posto.
1: Sì, sì, certo.
0: Quindi
1: certo,
0: di lì si parte. Cioè,
1: e se vogliamo, quindi... Luca, all'incognita allenatore, se proprio la vogliamo mettere, cercare, no, il famoso pelo nell'uovo, che ha fatto benissimo a Sassuolo, Firenze è un'altra cosa.
0: Sì, io credo che ci siano un paio di incognite e grosso la metto con un punto interrogativo, con una curiosità. All'incognita primaria è che succede con Ken, perché io penso che la Fiorentina nell'idea iniziale lo volesse vendere,
1: sì,
0: proprio perché al momento credo che la Fiorentina va verso 9 undicesimi nuovi di squadra, e quindi non era follia immaginare quello che un po' avevamo intuito da Paratici, cioè voleva cambiare 10 su 11 a parte De Gea. Poi non c'è dubbio che Ken è un interrogativo complessivo, perché dentro ci stanno problemi fisici, dentro ci sta che non sono fatti di ora. Ti ricordo che nel mercato invernale, non l'ultimo, quello ancora prima, lui fu bocciato alle visite medie della Atletico Madrid,
1: come no?
0: È ovviamente un giocatore un po' vulnerabile dal punto di vista fisico. Poi è un giocatore come Leao, sono giocatori dove chi prende tutto, no?
1: Il pacchetto completo, Luca,
0: completo, come dicevano amici miei, sì, pigli tutto. E se pigli tutto, se quando fai 35 gol nessuno si ricorda delle altre cose, quando c'hai dei problemi queste rivengono a galla. Quindi primo problema è cosa farà la Fiorentina con Ken, perché con il vero Ken questa è una squadra, senza Ken Pellegrino è un buon centravanti, ma ovviamente non è avvicinabile a Ken, poi bisognerebbe vedere chi potrebbe arrivare. Poi una squadra con grandissima qualità, grandissimi talenti, ma anche molto giovane.
1: Esatto.
0: Perché tutto sommato da Mastantuono ad Attà, che è un po' meno giovane, Ulai, Valdepeñas, tanti giovani, ma stesso Dragusi, quindi bisogna anche vedere poi tutto questo come verrà riproposto in una realtà comunque che oggi ha grandi aspettative. E poi, come dicevi te, non parlerei di critiche ovviamente, ma curiosità, dubbi, interrogativi, ecco, cosa riuscirà a fare grosso? Allora, su questo fronte io mi autocautelo, se si può dire, perché l'anno scorso pensavo che Pioli avrebbe aiutato la Fiorentina a fare quel salto di qualità per passare dal sesto posto con 65 punti a arrivare ai margini, se non a provare a aggredire la zona Champions. E per poi la Fiorentina retrocede a Natale.
1: Sì.
0: Quindi ciò mi suggerisce grande cautela nelle valutazioni. Grosso deve dimostrare tanto, ha una grande pressione, ma chi ha calciato un rigore di un mondiale all'ultimo rigore, ragazzi, la pressione
1: sa come gestirla, sì.
0: Ha alle spalle un dirigente bravissimo che lo ha voluto, avrà bisogno di tempo. E di un'altra cosa, caro amico mio, che noi spesso trascuriamo ma fa parte del gioco, si diceva ai tempi di Arrigo Sacchi, anche l'effetto culo si può dire.
1: Come no?
0: Un po' di sana fortuna
1: serve.
0: Lato B. Perché come ricordo sempre, cioè il calcio è fatto anche di questo. L'anno scorso la Fiorentina andò a Cagliari al 93esimo, vinceva,
1: sì,
0: poi commette un errore e pareggia, va a Torino, Ken praticamente leva di porta un pallone, se lo toccava va dentro, vince la partita. Cioè la Fiorentina le prime due partite 6 punti, prime due partite 2 punti. E il calcio è fatto di sliding door, no? Cioè, di momenti che cambiano da un attimo a seconda. Avrà bisogno di un po' di fortuna, perché purtroppo il tempo è sempre poco per un allenatore, perché uno dovrebbe dire cavolo, arriva questo, esperienza di Serie A pochissima, squadra nuova per 10 undicesimi, progetto tattico che era partito da un'idea, poi arriva Mastantuono e cambia idea, cioè, c'è tutto per concedere a un allenatore il tempo, 5-6 partite, il tempo per trovare un'identità comune, trovare un'idea tattica, creare ma sai che in Italia è tempo,
1: no, figurati, è proprio la cosa che manca,
0: poco per tutti.
1: Ti chiedo un'ultima cosa, Luca, questione portiere Juventus, ti immaginavi che al 14 agosto quella casella fosse ancora vuota?
0: No, io pensavo sarebbe stata la prima,
1: anch'io,
0: a essere, però questa è l'altra parte, questa è una parte del calcio italiano. Guarda, riflettevo su un articolo che mi pare abbia scritto Marco, un editoriale abbia scritto Marco Conteri su tutto il mercato, e mi sono riconosciuto molto, cioè

0: noi rischiamo il sorpasso dalla Turchia, eh?
1: Sì, sì, decisamente.
0: Ve lo dico, questo è un avviso ai naviganti, perché non c'è niente. La Turchia è un paese in fase di decollo economico, calcisticamente avrebbe potuto organizzare l'Europeo da solo, certo, da sola, ma questo vuol dire che fino al 32 è un paese che investirà in tutte le sue anime, quindi produttive, imprenditive, tutte sul calcio. Guardate le cifre di Vlahovic, è un competitor forte, molto forte, molto molto molto forte. Noi siamo l'altra faccia in questo momento, se la Lazio è la punta della piramide, ma insomma vediamo le difficoltà che ha il Napoli, le difficoltà clamorose che ha la Roma, i problemi che ha la stessa Inter, cioè oggi il calcio italiano è un calcio, sembra ripiegato un po' su se stesso, no? Come,
1: certo,
0: come situazioni, e quindi la Juve c'è dentro perché, come ho scritto, i precedenti gestori tecnici, quindi prima Giuntoli, poi
1: Comolli,
0: ne hanno combinate di tutti i colori, delapidando un patrimonio economico. E nel calcio, ragazzi, certi errori poi te li porti dietro, no? Quando leggo che Spalletti sta cercando di recuperare Milik, Douglas Luiz, cioè ti rendi conto a che cosa è arrivata la Juve?
1: Sì.
0: È come quando tu vai nel magazzino e ti dice: ragazzi, non c'ho vestiti, devo trovare qualcosa, e allora questo
1: esce
0: a pantaloni corti, va, prova a lungo l'orlo, quello, e ci prova a vedere, ma non è di moda, pazienza, intanto ecco, dentro questo ci sta la storia della Juve. Ti devo dire, immaginare che la Juve risolva il problema del portiere perché, mossa a pietà, il Paris Saint Germain gli presta un giocatore,
1: sì, è brutto, è oggettivamente
0: brutto. Sono più
1: brutto.
0: Vecchio di tutti voi, vedetemi, è una roba sono strana, cioè la Juve e il Paris Saint Germain. Ora, riporta tutto questo della mia età, indietro di 30 anni, il Paris Saint Germain non sapeva cos'era. La Juve era il padrona d'Europa, no?
1: È vero, Luca, grazie, è sempre un piacere ascoltarti. Ciao, Luca, direttore Luca Calamai, 12:26 minuti primi. Allora, pensate, in questa mattinata, prima no, Frattesi non può arrivare, adesso hanno trovato, certo, secondo me lo potevamo fare prima, comunque. Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, prestito oneroso a 5, quindi la Lazio a questo punto riuscirà a trovare 5 milioni da una cessione. Però io veramente dico, ma ora dovevate arrivare a questo? Vabbè, comunque, possono tirare un sospiro sollievo i tifosi della Lazio, ma Luca Calamai è stato perfetto nella sua analisi. Comunque la macchia rimane anche su questa operazione. 12:26 minuti primi, andiamo in pausa. Poi arriva Alain Balnegri.

0: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
2: Cari amici, 12:35 minuti primi, allora due notizie. Avete visto che poi vi abbiamo raccontato prima la trattativa bloccata, adesso con questo colpo di genio la Lazio si porta probabilmente a casa Frattesi, non più obbligo ma diritto a 5 milioni, cioè 5 milioni subito più diritto di riscatto e percentuale. Resta comunque la figura, insomma, non proprio bellissima fatta dalla Lazio. E poi vi invito anche a un'altra riflessione su Frattesi, no? Perché qui bisogna ragionare anche sul valore di questo ragazzo. Cioè, se l'Inter è disposta addirittura ad accettare il diritto di riscatto con un prestito oneroso a 5 milioni, vuol dire che su Frattesi si è fatta anche tanta narrazione, ma non ci sono società più o meno importanti, al di là della Lazio, che è una società importantissima, ma che vive un momento particolare, che si vogliono avvicinare a Frattesi. Questo perché, per esempio, anche tifosi della Juventus, ma come la Juve non prende Frattesi? Beh, non è soltanto la Juve che non prende Frattesi. Mi sembra che è la maggior parte delle società di un certo rango che non si avvicinano a Frattesi. Poi sarà un problema magari caratteriale del giocatore, sarà che l'Inter chiede troppo, saranno tutta una serie di situazioni. Fatto sta che ad oggi vicino a Frattesi c'è soltanto la Lazio, e l'Inter stessa, pur di portare a termine questa operazione, praticamente in questo momento lo regala alla Lazio. L'altra notizia è che il Milan non ha convocato Leao per l'amichevole che si giocherà domani contro il Manchester United. Resta il fatto che Leao è sul mercato. Ora, prossima settimana sentiremo il vulcanico Jacopo Galvani. Il punto è che il Milan continua a mettere sul mercato giocatori, a togliere dalla rosa giocatori. Ne abbiamo parlato anche prima, quindi fuori Nkunku, fuori Tomori, fuori Fofana, Leao non convocato, ma non compra. Quindi Amorim, che sta esattamente facendo il copia e incolla di quello che ha fatto quando era al Manchester United, deve però poi sperare e augurarsi che la sua proprietà, che in questo momento, sì, Cardinale è arrivato con l'elicottero, tutto molto bello, tutto molto scenografico, ma bisogna che poi arrivino anche i calciatori, perché Milan-Torino è dietro l'angolo. Ci sono Rabiot e Maignan che non sono rientrati, ma rimane sempre nel range delle loro possibilità, quindi torneranno questo fine settimana e probabilmente non saranno a disposizione per la partita contro il Torino. E quindi, insomma, il Milan sta attraversando un momento veramente delicato. Sapete cosa ha detto Lukaku? Sono sulle pagine di Tutto Mercato Web, indovinate un po', però stavolta ha leggermente cambiato. Non è sempre stato tifoso del Fenerbahce, ma ha detto: la Turchia è la mia seconda casa, ha detto Lukaku, che è sì, è bravo, credo che non ci sia mai stato in Turchia, però è la sua seconda casa. Ha detto che vuole vincere tutto con il Fenerbahce, va bene. Comunque sì, insomma, la Turchia ha ragione Luca Calamai. Noi ci scherziamo un po' anche sulla questione turca, però al momento la Turchia non dico che avanti al nostro campionato, ma quasi. Nel frattempo leggo che, appunto, ritornando al Milan, c'è un primo piano proprio su tutto mercato web. Amorim ha chiesto al Milan di cedere Leao, contatto con gli agenti che abbassano anche le pretese. Dunque, alla lista, Kunku, Fofana, Tomori, si può aggiungere anche Leao. Realmente io non so con quale formazione andrà il Milan a giocare contro il Torino, perché tra quelli che sono infortunati, tra quelli che sono stati messi fuori rosa, tra quelli che non rientrano nel progetto, tra quelli che rientrano dalle vacanze, insomma il Milan farà fatica a trovarne 11. E nel frattempo, naturalmente, in tutto questo il plenipotenziario del Milan, Ibrahimovic continua le sue vacanze, che è lui che gliene frega del Milan, giustamente. Ha fatto il commentatore dei mondiali, è stato quello che ha tagliato le teste a Tare, ad Allegri, a Furlan, è andato via tutti, poi se n'è andato a fare il mondiale, e adesso, mentre il Milan, sì, che per carità, per amor di Dio, è vero, ha piazzato subito un paio di colpi, perché ha preso Gonzalo Ramos per circa 70 milioni, ha preso Ghila, ottimo difensore, per 30 milioni, ma poi si è fermato. E Amorim ci sta mettendo del suo, praticamente facendo tabula rasa dei calciatori, per cui vedremo anche il rebus Milan come si andrà a risolvere. Ora lo dice anche la Gazzetta dello Sport: prima lo stop per i conti Lazio, poi l'affare si sblocca, caos Lazio, cosa è successo? Ma noi ve l'abbiamo raccontato proprio in presa diretta, da come si è bloccata a come si è sbloccata. Salutiamo adesso il caro Alain Valnegri. Ciao Alain.
3: Ciao Ale, buongiorno.
2: La domanda che mi faccio, non so se hai seguito questa mattinata convulsa sul caos Frattesi, prima chiaramente trattativa bloccata perché la Lazio non poteva mettere l'obbligo, poi adesso si è sbloccata con il diritto, ma secondo te perché a Frattesi non si è mai avvicinato nessuno di ora, senza sminuire la Lazio, però insomma di club un pochino più importanti, perché?
3: Soprattutto la Premier, perché secondo me è giocatore da Premier proprio Frattesi, è da andata e ritorno, un box to box, è uno che comunque si inserisce bene. Probabilmente perché l'Inter o lo voleva vendere comunque a un prezzo fuori mercato per comunque un panchinaro, perché comunque Frattesi è bravo, però nell'Inter faceva panchina, oppure perché non lo voleva proprio vendere, o lui voleva provare ad imporsi a Milano. Adesso comunque il tempo è passato, e ma Frattesi è un po' l'emblema, comunque secondo me è molto illustrativo di cosa vive un giovane italiano. Che alla fin fine già sono pochi che possono avere il diritto di sbagliare in Serie A, e poi quando danno il salto a una grande, se non trovano spazio, preferiscono non giocare in una grande che essere giocatore stella di una squadra con altre ambizioni. Ormai è così, ricordi Ale, negli anni 80-90 comunque avevamo delle bandiere ovunque, o giocatore simbolo, neanche bandiera, però c'erano due, tre giocatori simbolo a livello tecnico che avrebbero potuto giocare a più alti livelli, però preferivano essere protagonisti in provincia. L'esempio più lampante è Totò Di Natale.
2: Come no, Totò Di Natale, è vero, assolutamente. Senti Alain, invece, il Milan, allora, ieri ha fatto fuori in Kunku, Tomori, Fofana, e notizia insomma di queste ore, fuori pure Leao, che non verrà convocato per l'amichevole con lo United, ma in più Amorim ha praticamente detto: amico mio, trovati un'altra squadra perché con me non troverai spazio. Ora, condividi queste scelte drastiche del Milan? È una settimana inizio del campionato?
3: Arrivano un po' tardi, secondo me, perché comunque lì lo fai o da inizio del ritiro, e comunque fai capire anche allo spogliatoio che hai un po' di chiarezza. Amorim, ma secondo me, sta pagando un po' la mancanza di progettualità. Ricordati che a fine giugno non sapevamo chi era l'allenatore, chi era il direttore sportivo, cioè c'era un caos tremendo, poi gente al mondiale, gente non presente a Milanello. Il Milan è vittima di una società assente, quei fondi che comprano e poi comunque incaricano, mettono qualcuno, Ma chi decide nel Milan?
2: Ah,
3: chi
2: bella domanda. Bella domanda. Non lo so.
3: Lì è una società così importante, comunque se non hai una figura che, ma che va anche a comunicare con i mezzi di comunicazione. Poi comunque è tutto underground. E questo la squadra lo ne risente, perché fai quel che hai voglia. È sparito lo stile Juve, è sparito lo stile Milan. Ormai sono alla ricerca di un po' di coerenza, un po' di organizzazione. È peccato, perché comunque i dirigenti italiani ci sono, che sanno gestire quel tipo di società, però si fanno altre scelte e comunque loro vengono a far soldi. Dunque è chiaro che con i soldi che ha speso il Milan per due calciatori, perché comunque per due calciatori ha speso 100 milioni,
2: sì, sì. Ghila e poi
3: devi far tornare i conti con quel tipo di società. Prima c'era il presidente che, se poteva spendere, li spendeva, e non c'era quella mentalità dei fondi di inversione. E ormai siamo infetti da questi fondi di inversione.
2: Sì.
3: Vediamo che comunque la maggior parte di quei fondi di inversione, a meno di avere qualcuno che gestisce, come Marotta nell'Inter, o come Paratici adesso a Firenze, c'è tanto caos, si cambia direttore sportivo ogni anno, e non c'è il direttore generale un anno, l'anno prossimo ne prenderemo uno, cioè cambia sempre la struttura societaria. E quando una società comunque non lavora bene, comunque la squadra perde 10-15 punti, e il Milan secondo me sta soffrendo anche l'assenza di serietà e di progettualità.
2: Allora, sei curioso di vedere la tua Fiorentina stasera che debutta? Ci diceva prima Luca Calamai, 14.000 biglietti venduti il 14 di agosto a Firenze contro il Benevento in Coppa Italia. Sei curioso?
3: Sì, sono curioso di vedere un po' cosa vuole Grosso, sono curioso di vedere anche a livello individuale certi calciatori, ma voglio capire un po' la struttura a centrocampo, perché per me le grandi squadre si costruiscono dal centrocampo. E sento parlare di un dualismo Ulai-Fagioli, con un Fagioli che sarebbe in uscita. Questo non lo capisco proprio. E voglio capire stasera anche l'11 titolare, tra parentesi, di Grosso, perché probabilmente sarà l'11 che debutterà all'Olimpico per la prima di campionato.
2: Hai fiducia in questa Fiorentina? Dai, ne parlavamo ieri.
3: La fiducia, guarda, cioè, parte con l'handicap Fiorentina, col tifoso Viola. La fortuna è stata di trovare Paratici, che è riuscito a risedurre Firenze. E comunque era difficile, tu lo sai come bene, no? Sei toscano, lo sai bene che a Firenze comunque quando inizia la gente inizia a essere comunque... non aver fiducia, inizia a essere molto critica, l'equilibrio è difficile da trovare a livello emozionale. E poi quella stagione scorsa, cioè, solo lui poteva fare quel che ha fatto.
2: Sì, perché, sì, decisamente.
3: Cioè, alla fin fine ha cambiato quasi tutta la squadra, però devi saperlo fare, devi sapere comunque, non far quadrare i conti, perché comunque... Joseph Comisso, secondo me, gli ha dato carta grigia, non bianca, perché comunque una vendita la dovrà fare.
2: Certo.
3: E adesso vedremo se è Chieno o Fagioli, però uno dei due, secondo me, lascerà Firenze.
2: Sì, penso anch'io. Senti, invece, ieri, quando tutto sembrava definito, si è bloccata l'operazione Suzuki-Juventus, quindi la Juve al momento non ha ancora il portiere titolare, d'altra parte però arriva Lukumi. Quindi, un giudizio su porta ancora vuota della Juve e Lukumi che andrà a fare coppia con Bremer.
3: Beh, Lukumi è un gran bel colpo. Al prezzo che l'ha pagato ha fatto l'affare. Un grande affare, secondo me. Abbiamo visto anche il Mondiale, comunque. Centrale serio, Lukumi. E poi è cresciuto tanto, è cresciuto tantissimo in Italia. I due anni con l'italiano abbiamo visto un Lukumi avere... Sì, avere... degli errori quando si parlava di una vendita l'anno scorso, ricordati la partita,
2: sì,
3: a Roma, che perse il Bologna per un errore suo, però poi comunque si è calato nella realtà e ha fatto una stagione comunque ad alto livello. Adesso era destinato a fare il salto, una grande, 20 milioni, credo che sia il prezzo, 20 milioni, no Ale?
2: Sì, sì, 20 milioni più 5 di bonus.
3: 20 milioni è un affare, secondo me è un affare quando guarda un po' in giro i prezzi di certi difensori. Muharemovic mi sembra che sia andato in Inghilterra per 40 milioni.
2: Esatto.
3: e non penso che ci sia così tanta differenza, anzi penso che Lukumi è avanti rispetto a Moira.
4: Sì, credo anch'io.
3: Tante cose.
4: Credo anch'io.
3: E anche Christensen 22 all'Atalanta, Lukumi secondo me è più completo. E lì ha fatto un bel affare Carnevali. E poi bisogna capire, perché comunque ha ancora due o tre colpi in canna, ce li ha. Bisogna capire quando lui li farà. Sta speculando evidentemente col prezzo del mercato, sta speculando anche del bisogno di certe società di vendere o cedere certi calciatori. Suzuki, per PSG, non si può permettere di conservare Suzuki e mandarlo in panchina per l'investimento fatto. Lo devono mandare a giocare. E la Juve comunque è una grande realtà, e comunque il PSG secondo me, anche con l'affare con Colomani, ha sanato una relazione con la Juve. Dunque sì, secondo me si farà quel colpo.
4: Dici, anche se oggi da quello che sappiamo, insomma, è emerso che tutto sommato forse è proprio il giocatore che non è convinto di andare a Torino. Perché veramente ieri...
3: Adesso questo è un altro discorso.
4: Appunto, ieri eravamo ai dettagli, oggi invece sta emergendo il fatto che lui vuole restare a Parigi.
3: Ma... Beh, per vivere... Sì, Parigi... Vivendo... in una certa dimensione socio-economica è bella da vivere, però poi sei calciatore, devi giocare, e un anno fuori quante volte, quanti calciatori sono rimasti un anno fuori per tensioni con le società, non esatto. Rinnovi, tensioni con gli allenatori, ma poi ti perdi, tornare è difficile, il portiere forse è un po' differente, però secondo me perdi anche l'occhio, perdi quel mezzo secondo che hai in più, esci da un bel mondiale, tu devi giocare, a quell'età devi giocare, andare a far panchina a Parigi, sì, economicamente, ma non hai bisogno comunque di tutti questi soldi. Non capisco, certe volte non capisco certe decisioni, guarda il lato sportivo, PSG sì, è una bella sfida, però sei il terzo portiere, e poi a Parigi arrivano due portieri italiani nell'Under 20 in primavera che arrivano forti, dunque... Non so, non l'ho capita, l'acquisto del PSG con Suzuki non l'ho capita, non so se sia una mossa di Campos per fare una plusvalenza senza farlo giocare con la squadra parigina, è la teoria più coerente che ho trovato.
4: Penso anche l'ultima cosa che ti chiedo, Napoli fatta per Badiashile ex Chelsea, secondo te è un difensore che può far bene nel nostro campionato?
3: Ma bisogna vedere come sta, bisogna vedere come sta. Napoli si lamentano che Buongiorno ha perso tante partite, Badiashile ha perso il doppio di partite nello stesso arco di tempo. Badiashile a 17 anni, sì, interessava il Real, debuttò col Monaco in prima squadra con Enrico come allenatore, fu una delle poche note positive di quel Monaco post scudetto 2016-2017, e poi si è perso 3 anni a Londra, quanto ha giocato? Neanche la metà delle partite.
4: Sì, neanche la metà delle
3: per
4: partite.
3: Per lui bisognerà capire come sta fisicamente e poi se riesce a prendere il ritmo. Se torna quello del Monaco è un gran affare, sì.
4: Va bene, Alen, buon Ferragosto, grazie Alen.
3: Buon Ferragosto.
4: Un abbraccio, ciao. Un abbraccio. Allora, alle 12:54 minuti primi chiudiamo questa puntata dell'editoriale di Rotocalcio che nell'arco delle 2 ore ha visto Frattesi arrivare all'aeroporto e gli hanno detto no, però poi la Lazio è riuscita con l'Inter, pare c'è stata una telefonata tra Lotito e Marotta, insomma adesso credo che possa riavvicinarsi all'aeroporto perché dall'obbligo siamo passati al diritto di riscatto, prestito reso per 5 milioni, quindi Frattesi andrà alla Lazio, rimane però il grande caos nella società biancoceleste, mentre l'altra notizia che vi abbiamo dato, che poi Lucio Marinucci andrà ad approfondire nel pomeriggio dalle 14:00 a 7:00, ma vi ricordo che finalmente torna Maracanà da lunedì, quindi con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, quindi toglieremo finalmente Lucio Marinucci che farà soltanto la prima ora, l'anteprima Maracanà, ma torna i due padroni di casa, Stefano e Marco, però oggi purtroppo vi dobbiamo presentare ancora Lucio dalle 14:00 a 7:00 e sicuramente anche la questione Frattesi, ma anche quella di Leao che è stato di fatto messo sul mercato, saranno in primo piano. Alessandro Santarelli, grazie, io sarò con voi non lunedì, bensì martedì, quindi lunedì no, ci sarà Lorenzo Beccarisi. Tornerò con voi martedì per accompagnarvi nella settimana che porta poi al debutto del campionato. Grazie ovviamente anche all'ingegner Gabriele Latini in cabina di regia. Adesso vi rigustate, per chi lo ha perso, l'editoriale molto interessante con Fabrizio Pulcirolli, poi dalle 14 Lucio Marinucci. Grazie a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te, si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni, naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava e poi risultano soprattutto, come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions? Può fare un buon cammino in Champions oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella neo di dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti, vincere la Champions io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi a nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però accostando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta. Quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus. Sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Beh sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestisse la giusta maniera. Morì senza dubbio ha un compito importante, può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa, vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro, a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma, non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un po' sia un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, e senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì l'insimori di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto nel.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto, che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite, perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile, perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri liti, probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto, e soprattutto è un, guarda che mi pare di aver capito, lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo chiuso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News. Calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ben trovati in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Ben ritrovati in questa puntata del venerdì 14 d'agosto, vigilia di Ferragosto. Infatti le strade anche della capitale sono sempre più vuote, perlomeno il traffico ci ha abbandonati in queste settimane, in questi giorni. Quindi un po' di tregua dal caos capitolino, meno dal caldo che comunque continua ancora discretamente ad imperversare. Qui in studio, comunque, appunto dagli studi di Roma, Lucio Marinucci per accompagnarvi. No, non Fabio Tozzi, confermo Lucio Marinucci per non neanche questa puntata, dicevo, del venerdì fino alle ore 17, l'ultima puntata di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Non ci sarà Fabio Tozzi né Tozzi Fabio lunedì, ma ci sarà invece il direttore Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni, a tutti gli ospiti. Perché? Perché alle ore 13, segnate la data sul calendario e l'ora sull'orologio, sul cronometro, dove volete, perché alle ore 13 torna Maracanã con la nuova stagione. Dalle ore 13, come sempre, alle ore 17, 4 ore quotidiane di approfondimento su tutto praticamente, non si tralascia nulla, e quindi ormai possiamo dire che quando ricomincia Maracanã ricomincia la stagione calcistica. Però nel frattempo ci sarà anche da discutere sul mercato, sui movimenti, sulle operazioni, sul completamento delle varie rose. Ancora c'è chi deve operare veramente tanto, e già oggi poi andiamo su quelli che sono stati gli ultimi interessi e, come dicevo, gli ultimi movimenti di queste ore, anche perché ci sono state delle trattative che ieri sembravano definite, oggi sembravano saltate, poi sono state ridefinite. Insomma, è accaduto tutto nell'arco di poche ore, per non dire di pochi minuti. Noi ne parliamo a breve. Io comunque vi ricordo come sempre il numero per i messaggi WhatsApp: 331 8200 213. Tanto in cabina di regia, grande tandem offensivo, Gabriele Latini, Costantino Fazzari, che stanno operando come sempre con grande precisione. Li ringraziamo e quindi, come detto, ci avviamo a discutere dei temi della puntata di oggi con, come dicevo, trattative che sembravano saltate. Non nascondiamoci il riferimento. No, infatti non ci nascondiamo, è a Davide Frattesi, che sembrava praticamente non dover più approdare alla Lazio. Ieri abbiamo discusso della trattativa che aveva riguardato l'Inter e la Lazio, e appunto sembrava ad un certo punto che fosse tutto saltato, perché per i parametri economici biancocelesti sembravano non potessero essere rispettati, ecco, dei parametri, quindi era stato bloccato tutto. Poi invece sono stati un po' ridefiniti, sono stati cambiati, variati i termini della trattativa, e quindi in realtà poi il calciatore classe 1999 arriverà in biancoceleste, arriverà nella capitale pronto a rimpolpare le fila di Gennaro Gattuso, che di certo ha bisogno di colpi. E poi ci sono gli aggiornamenti anche sulle altre trattative, un'altra che sembra essersi arenata, ma stavolta senza risvolti positivi, perlomeno al momento, è quella inerente agli ultimi movimenti per la porta della Juventus, ossia Zion Suzuki. Come sappiamo, il giapponese ormai in direzione Parigi, dopo aver lasciato Parma, sembrava diretto a Torino, sponda bianconera, in prestito, però nelle ultime ore della giornata di ieri improvvisamente si è arenata la trattativa, perché il calciatore starebbe valutando anche la permanenza direttamente a Parigi. Anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando di non cedere più in prestito Suzuki, ma di farlo maturare in casa e quindi metterlo in competizione eventualmente con Safo. E però, ecco, questo cambia notevolmente i piani della Juventus, che quindi deve virare rapidamente su un altro profilo. Il prediletto rimane in questo senso sempre Vicario, che è in uscita dal Tottenham, che non fa parte più del progetto tecnico di Roberto De Zerbi, quindi Potrebbe essere l'italiano il nome spendibile per la porta della Juventus. Certo è che bisognerà accelerare, perché come ha fatto capire Spalletti, l'obiettivo sarebbe quello di avere un portiere titolare in vista dell'esordio. Campionato esordio che, abbiamo detto più volte, sì, ancora non è vicinissimo, ma che si sta avvicinando, fra meno di 10 giorni.
2: E questa è una cosa molto bella.
1: Fra 9 giorni, cosa molto bella, non credo, proprio per Luciano Spalletti. Quindi 9 giorni all'esordio con il Frosinone, non sarà il test più probante, ma la Juventus non può permettersi di partire con un handicap, e non può permettersi al momento di partire con un portiere non titolare. Di Gregorio, anche nelle amichevoli precampionato, ha dimostrato di non essere pienamente in condizione, probabilmente anche più dal punto di vista mentale che non dal punto di vista fisico-tecnico. Per quanto riguarda Perin, anche lui ha risposto un po' sì e no, un po' alte e basse, quindi serve dell'altro. Poi per quanto riguarda anche il resto, il Como continua a cercare un centravanti, la squadra di Fabregas, devo dire, ha impostato un mercato decisamente positivo per completare la squadra, per completare i vari reparti, però ecco, al momento se c'è una casella quasi libera è quella del centravanti, perché il Como ha sì tanti giocatori, ma bisogna prima definire. Intanto possiamo andare, comunico alla regia, a sentire Niccolò Ceccarini per questo blocco, quindi andiamo subito ad approntare il collegamento telefonico per avere gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di calciomercato e sui movimenti che, come detto, si stanno caratterizzando. Io stavo dicendo invece sul centravanti del Como, ci si sta muovendo magari anche in direzione Premier League. Leggevamo di interessi per calciatori del Chelsea, il club sta valutando delle operazioni in prestito, quindi poi magari andiamo anche a capire che cosa può accadere. Non dimentichiamoci del resto che il Como è una squadra sempre alla ricerca di tanti profili, e fra questi c'era Moise Kean, che comunque, per carità, potrebbe rimanere anche alla Fiorentina, ma non erano esclusi nei giorni scorsi dei possibili stravolgimenti, ecco, in ottica Como, per il calciatore classe 2000. Quindi ecco, se dovesse invece essere Delap, il nome lo diamo, del Chelsea, il profilo ricercato, Kean si avvierebbe sempre di più alla permanenza in viola, il che permetterebbe, devo dire, anche a Fabio Grosso di avere un tandem offensivo non male, che giochi insieme o che uno sia titolare e l'altro in panchina. Pellegrino e Kean rappresenterebbero comunque, devo dire, un bel binomio d'attacco. Intanto però ce l'abbiamo per fare chiarezza su tutte le trattative, gli ultimi stravolgimenti dei movimenti di mercato, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio, ciao Lucio, buon pomeriggio. Siamo sempre gli stessi, siamo per agosto, ma siamo sempre gli stessi. Forza Lucio.
1: Non molliamo, non si molla di un millimetro, caro Nick. Però ecco, non si molla neanche dal punto di vista del mercato, perché prima dicevo c'erano delle trattative che sembravano per un momento saltate, però non si molla anche lì, e pare che alla fine invece Frattesi possa lasciare l'Inter.
3: Sì, hanno rimodificato la formula del trasferimento. Frattesi domani farà le visite mediche con la Lazio, quindi tutto regolare, tutto a posto. È chiaro che c'era la questione, no, della Lazio da valutare, evidentemente in base a quello che naturalmente rappresentava oggi la situazione economica del club. Questo modulo di operazione doveva essere modificata, e comunque questa è una grande opportunità per la Lazio, perché prendere un giocatore come Frattesi, secondo me, vuol dire tanta roba, non avendo fatto praticamente mercato, no, per 2 sessioni o quasi. È chiaro che poi comincia a mettere dentro qualche giocatore di un certo spessore, di un certo peso. Beh, io non gli avessero detto qualche tempo fa, no? Anche ad alcuni addetti ai lavori, che Frattesi sarebbe andato alla Lazio, ci avremmo creduto in pochi, no?
1: Vero.
3: Perché pensavamo che potesse andare all'estero, a Nottingham Forest. Sono curioso di vedere adesso la Lazio che cosa farà là davanti, no? Perché Ivanovic era il giocatore preferito, e su quello mi sembrava che anche Gattuso avesse espresso un parere estremamente favorevole, e invece lui ha scelto il Lens. Ora vediamo se va
1: Pinamonti,
3: Luca, per esempio.
1: O Luca, non lo so.
3: Sì, secondo me servono due tipi di attaccanti di questo tipo. Cioè Pinamonti mi sembra parecchio avanti. Io penso che Pinamonti lascerà il Sassuolo. però secondo me se riuscissero a prendere Luca, io ho visto Luca molto motivato negli ultimi tempi, quindi come se avesse proprio la voglia di dimostrare che ancora
1: ha segnato anche in amichevole ancora.
3: Sì, sì, ha segnato in amichevole, ha fatto un bel gol, ha fatto partire qua anche l'azione della rete. Ma io credo che se riuscissero in qualche maniera a prendere o Pinamonti o Luca, io devo dirti, mi sembra parecchio avanti Pinamonti, però per quanto mi riguarda mi piacerebbe vedere Luca, perché Luca è un ragazzo particolare, un carattere che se ti esplode in mano rischia di farti una stagione clamorosa, eh.
1: Beh, poi valorizzato in un certo modo avrebbe senso, la Lazio comunque se ha dei valori ce li ha sulle fasce, che avere un centravanti con quella struttura abile anche di testa potrebbe magari diventare la soluzione giusta, quindi stiamo a vedere per il centravanti biancoceleste, anche se ecco poi Nick, a proposito di centravanti, a Firenze abbiamo visto arrivare Pellegrino, quindi ti chiedo innanzitutto che colpo è, poi leggevo del Como che sappiamo ha insomma adocchiato Ken già da tanto tempo, però leggevo che si possa spostare anche adesso l'attenzione verso qualche giocatore di Premier League. Quello cambierebbe anche i piani un po' della Fiorentina, manterrebbe
3: il discorso di Ken, ci abbiamo già capito tutti che il Como se offre 35 milioni di euro più 5 di bonus, la partita sta tutta nel capire se questa cifra può bastare o meno alla Fiorentina. Se la Fiorentina pensa che questo sia il valore accettabile per Ken, può partire la trattativa. Se pensano che valga molto di più, cioè io credo che il Como neanche comincia, cioè il Como ha quest'idea secondo me, 35 più 5, ma la Fiorentina per me ne ha un'altra, quindi alla fine la vedo difficile che questa operazione possa decollare. Non è impossibile, ma è altamente difficile. Comunque poi la Fiorentina si è presa Pellegrino, che è un giocatore che ha anche della prospettiva, perché io credo che loro l'abbiano preso non per fare solo e soltanto il vice Ken, ma perché gli vogliono dare un domani una possibilità, una prospettiva importante di essere anche magari dopo Ken, se dovesse esserci poi un'offerta più avanti e Ken dovesse lasciare la Fiorentina. Ha molti margini di miglioramento, è stato fortemente voluto da Fabio Paratici, ne parlano tutti molto bene, e quindi la Fiorentina da questo punto di vista ci punta, se no non avrebbe speso 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Sono veramente tanti soldi per un vice Ken o un potenziale vice Ken, se ci pensate bene sono tantissimi soldi.
1: Beh sì, fa capire che ci sia un piano anche poi sul futuro, non solo sul futuro immediato ma anche su quello un po' più remoto, e mi sento di dire anche comprensibilmente. E poi però ecco, anche sulle altre trattative, Nick, ti chiedo aggiornamenti, ti chiedo anche che cosa è successo sul fronte Suzuki, perché fino a ieri a quest'ora sembrava che verso Torino potesse, non voglio dire stendersi un tappeto rosso, ma quasi, mi sembra che le cose si siano complicate notevolmente, quasi di colpo.
3: Sì, sai, allora diciamo che non era...

0: sapendo che c'avevano la concorrenza del Paris Saint-Germain, magari su Suzuki ci avrebbero fatto alcun investimento, non certo le cifre che sta pagando il Paris Saint-Germain per prenderlo, cioè 35 milioni di euro. E allora che è successo? È successo che se c'era l'opportunità del prestito, bene, ma vedendo che ancora non c'era una decisione del Paris Saint-Germain, essendo il 14 di agosto, secondo me la Juve non poteva più aspettare per il portiere. E allora prenderanno Vicario, e per me lo prenderanno con la formula del prestito con diritto di riscatto, e a mio avviso l'anno prossimo proveranno con Alisson, cioè proveranno a bloccare Alisson, secondo me, già a gennaio. Questa è l'idea che mi sono fatta. Poi sulla punta vediamo, perché ora cercheranno, alla fine prendono anche Lucomi, secondo me, nel giro di 48 ore.
1: Ormai si sta avvicinando anche lì, o sbaglio?
0: Sì, io penso che nel giro di 48 ore prenderanno Lucomi. C'è un po' di distanza, ma tanto Lucomi non vuole restare a Bologna, Bologna sa che lo perderebbe a parametro zero. Secondo me a 20-22 trovano la quadratura del cerchio e Lucumi sarà un giocatore della Juve. E poi vediamo sulla punta, perché ho visto Dusan Vlahovic che era molto felice della sua scelta di andare al Besiktas. A cifre sinceramente
1: discrete, qualcosina prenderà lui e gli agenti.
0: Sì, devo dirti, fossi stato lui avrei valutato di rimanere alla Juventus, perché non mi sembra 7 milioni di euro netti, è vero, un bonus a 10 milioni alla firma, più le commissioni e tutto quanto eccetera, però un conto è giocare nella Juve, ma, e secondo me un conto è andare a giocare anche un altro campionato, senza nulla togliere l'entusiasmo e la forza economica e anche, voglio dire, sportiva del Besiktas,
1: che però fa l'Europa League,
0: sì, esatto, ho visto una grande tifoseria e tutto quanto eccetera, però senti, se doveva finire così meglio così, perché tanto penso che nessuno oggi alla Juventus si strappi i capelli, ecco, per questa scelta di Dusan Vlahovic.
1: No, mi sembra francamente, anche leggendo commenti e sentendo le opinioni, di no. È una scelta di vita, però inevitabilmente anche di carriera, perché a 26 anni quando vai in Turchia, ripeto, Besiktas club storico, però non può essere all'altezza dei club di prima fascia o di medio alta fascia europei, quindi anche qui, però la scelta è stata sua, gli facciamo l'in bocca al lupo. Mentre per il resto, poi, prima di lasciarti andare, Nick, qualche ultima domanda che arriva anche tramite messaggi. Prima io ti chiedo di Spence, anche qui ormai mi sembra di capire che siamo in addirittura d'arrivo, mentre nei messaggi chiedevano di Icardi se può rientrare in ottica Serie A. Roberto diceva del Milan, ma il Milan ormai il centravanti l'ha preso, mi pare si dicesse fosse accostato alla Lazio.
0: Alla Lazio, sì, è un'idea suggestiva di Mauro, che magari vorrebbe tornare in Italia, e sai, da svincolato, chiaramente lui ha sempre guadagnato cifre molto importanti.
1: Sì.
0: Io penso avrebbe bisogno la Lazio di prendere due centravanti di un certo spessore, anche perché il campionato è lungo, ci possono essere gli infortuni. E magari, ecco, l'unico dubbio che ho è che magari se arrivasse Icardi, un Pinamonti o un Lucca finirebbero per essere un po', tra virgolette, schiacciati, no? E diventa difficile poi non far giocare Icardi se ce l'hai a disposizione, e gli altri sarebbero più, perché Icardi poi lo prendi a parametro zero, gli altri li vai a prendere in prestito con diritto di riscatto. Non lo so, è una suggestione, vediamo se dalla suggestione si arriva alla realtà dei fatti. Però, ecco, io credo che Icardi, insomma, per chi lo prende, se lo prende a condizioni economiche giuste, posso ancora dare qualcosa, ecco, di importante.
1: Chiaro. E Suspense, Nick, invece, anche qui dicevo, ormai mi sembra di capire,
0: sì,
1: obiettivo numero uno,
0: milioni,
1: numero due e tre.
0: Sì, diciamo, Spence l'hanno preso, e ora vediamo se con Frattesi rivanno, dopo la cessione di Frattesi rivanno su Curtis Jones, oppure se riescono a dare Luis Enrique, perché per ora diciamo c'è un accordo verbale, ma non c'è l'ok del giocatore, no? A trasferimento alla Roma, per cui se non va alla Roma Luis Enrique si blocca tutto, e se dovesse andare, oppure dovesse anche uscire Luis Enrique, a quel punto le alternative sono Fofana del Lione, Diaby dell'Al-Ittihad, e poi eventualmente il solito Nico Gonzalez, che a ogni sessione riappare magicamente per gli obiettivi dell'Inter.
1: Eh sì, l'eterno ritorno di Nico Gonzalez, che non scompare mai dai radar. Nick, e io a questo punto ti ringrazio per questa raffica di mercato iniziale, ti lascio come sempre al tuo tanto lavoro. Grazie ancora, Nick, a presto.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao.
1: Grazie al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, che ci ha accompagnato in questi primi minuti. Leggevo comunque

altri messaggi. Perri arriverà al Torino, ma caro Paolo, ho letto adesso il messaggio, altrimenti avrei posto subito un interrogativo a Nick. Sembrava più vicino tempo fa, poi si è complicato, devo dire. Perry, al momento mi sembra di capire che è in stand-by, come tipo di trattativa, perché comunque è un portiere che in realtà, è stato accostato a tante squadre nel corso delle ultime settimane, e il Marsiglia è alla ricerca di un portiere. Quindi sono stati effettuati dei sondaggi da parte del club francese abbastanza approfonditi, e quindi adesso anche il giocatore stesso starebbe valutando, perché ovviamente il Torino rappresenta un club storico della nostra Serie A, però eventualmente il Marsiglia comunque potrebbe proporgli un'altra stagione a livello europeo, perché il Marsiglia farà, come sappiamo, l'Europa League. Al momento è questa la situazione, tant'è che il Torino sta pensando anche ad altri profili. Per ultimo, addirittura, devo dire, ancora non è una trattativa vera, però si sta parlando anche addirittura di Di Gregorio, per un eventuale accordo. Però, ripeto, tutto su Di Gregorio, tutto ancora molto in fase preliminare. Ripeto, vediamo Perri che cosa accade. È in stand-by, non è saltata come trattativa, è interrotta. Si parlava di un accordo fra il giocatore e il club Granata. Però devo ammettere anche personalmente che nel calciomercato di accordi verbali da parte dei giocatori e degli agenti nei confronti dei club, ce ne sono tanti, e ci sono state quasi altrettante volte in cui poi queste parole date non hanno lasciato adito invece alla chiusura della trattativa, ma poi l'entourage, se riceve un'offerta migliore da altre parti, valuta l'offerta da altre parti e spesso l'accetta. Quindi attendiamo. Però ecco, questa era la situazione. Noi stiamo per arrivare alla fine di questo primo blocco di Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri, ma mi raccomando, rimanete con noi, perché nel prossimo avremo già qualche approfondimento e potremo recuperare sempre i messaggi al 331-82-00213, messaggi WhatsApp. Quindi se avete delle domande, appunto, cerchiamo sempre di rispondere sugli sviluppi di mercato, e se avete invece considerazioni di varia natura, siamo sempre ben disposti ad accettarle, a chiacchierare qui insieme. Poi più avanti avremo gli ospiti della puntata odierna di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, anche con esperti di alcuni giocatori, esperti di Sud America, con cui capiremo magari qualcosa di in più anche sulle scommesse fra il sottoscritto e Gabriele Latini in cabina di regia, ma qui poi ci arriviamo più tardi. E in chiusura, ma ancora fra circa 2 ore e mezza, avremo l'ultima raffica di mercato di questa settimana. Ma ancora c'è tanto di cui discutere a Tempo Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci nuovamente in diretta TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri Lucio Marinucci qui in studio. Continuiamo ad accompagnarci in questo pomeriggio di approfondimenti. Ribadiamo, l'ultimo pomeriggio purtroppo a nostra disposizione per TMV Radio Sport Calciomercato e ritiri. La pacchia è finita da lunedì. Torna il direttore Marco Piccari.
1: A qualcuno piace dormire.
0: Di certo non a Maracanà, non si dorme mai a Maracanà. Il palinsesto estivo lascerà.
1: No, domani è impossibile.
0: Beh, domani è impossibile perché è Ferragosto ed è anche sabato, quindi no, sicuramente no. Se ne riparla per lunedì alle ore 13, ricomincia la stagione di Maracanà tutti i giorni.
1: Questa è una cosa molto bella.
0: Lunedì al venerdì, una cosa molto bella, 20 ore settimanali per 4 ore al giorno dalle 13 alle 17. Beh, bisogna di certo dosare la voce quando si parla così a lungo e quando si approfondisce così tanto per 4 ore. Siamo fiduciosi che possa proseguire anche questa stagione di Maracanà. Dicevo, torna Marco Piccari, ma anche Stefano Impallomeni e anche tutti gli ospiti numerosi ogni blocco per approfondire i temi poi di quello che sarà anche l'inizio del
2: è da un po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
0: Ormai però dobbiamo ribadirlo, caro Gabriele e Soblobino, perfetto. Del resto la verità è questa: Ale Ajacta Est, il dado
3: you
0: è tratto.
3: Speak about bla bla bla.
0: Non bla bla bla, parliamo solo di solide realtà senza alcun dubbio. Quindi ribadisco, da lunedì si riparte alle 13 con Maracanà. Qui però intanto recupero qualche messaggio.
3: Dele den, dele don, come on.
0: We are in Champions League, speriamo che qualcuno possa fare bene in Champions League delle italiane, ma anche qui poi bisognerà attendere i sorteggi. Diceva Roberto da Sassari, anche Osimhen andò in Turchia, non mi sembra che per lui si parlò di carriera sminuita, il campionato turco è in crescita, non stiamo parlando del campionato arabo.
1: No!
0: Su questa ultima considerazione, vedi, Gabriele Latini non è d'accordo con te, sull'ultima considerazione che hai fatto, io sono d'accordo con te invece, devo dire il campionato turco sta un po' ripartendo, il valore tecnico negli ultimi anni è cresciuto, rappresenta un po' una via di mezzo probabilmente tra l'Europa del
4: ma che è stato attaccato dalla Piva, è stato attaccato,
0: ecco è molto chiaro Gabriele per voce di Claudio Ranieri dalla cabina di regia, però ecco ancora inferiore rispetto ai top campionati europei, anche rispetto alla Serie A che ha tutti i difetti del mondo delle ultime stagioni. Però ecco, ti devo dire invece, mi sento di dissentire su Osimhen, quando andò in Turchia al Galatasaray, un passo indietro rispetto al Napoli, ma soprattutto rispetto alle prospettive che poteva avere, ci fu, venne considerato. Poi il Galatasaray è un club prestigioso del calcio turco, anche del calcio europeo. Osimhen ha segnato tantissimi gol, 59 gol nell'arco di due stagioni. Però rispetto a quello che sembrava potesse essere il suo futuro al momento dell'addio del Napoli, ecco, quello che adesso Osimhen, un ottimo attaccante del campionato turco, fa sorgere magari qualche interrogativo. Sono scelte di carriera e di vita, perché sono scelte anche economiche, l'abbiamo detto tante volte. Però ecco, se io penso a quello che poteva essere Vlahovic qualche anno fa, o se poteva essere Osimhen qualche anno fa, se mi avessero detto che adesso sarebbero stati rispettivamente al Beşiktaş e al Galatasaray, non l'avrei vista come una prospettiva così florida. Però magari può essere, chi lo sa, un trampolino di lancio anche per Dusan Vlahovic, sfruttare questa avventura sotto la guida di Vincenzo Italiano, per poi tornare nel calcio europeo, nel calcio che conta a tutti gli effetti, è il calcio europeo, anche la Turchia, ci mancherebbe, intanto il calcio però europeo del top. Quindi vedremo come sfrutterà questa occasione Dusan Vlahovic. Io dico sempre però che quando si firmano questi contratti a livello economico molto molto onerosi, è difficile pensare ad un addio immediato, però ribadisco che ancora tutto può essere. No, mi dispiace, però questa è la mia visione. Intanto,
5: ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Non sono Fabio Tozzi, ma riporto invece le frasi di Daniele De Rossi su Tutto Mercato Web, perché poi tra non molto avremo anche un blocco di approfondimento a tema Genoa, perché i rossoblù si stanno muovendo tanto per cercare di completare la rossa a disposizione proprio di DR. Il Genoa viene comunque da un campionato concluso con una salvezza tranquilla, sì, un po' in calo devo dire negli ultimi mesi di campionato, però alla fine De Rossi ha portato in porto la barca con una salvezza relativamente tranquilla. Beh, chiaro mister, se non l'avrebbero preso, peraltro lui che è subentrato, era subentrato in corso d'opera a novembre, poi alla fine è riuscito a raddrizzare un po' la barra del timone. Però perché De Rossi e perché Genoa? Perché tra l'altro si disputerà fra non molto la sfida d'esordio a livello stagionale contro l'Ascoli in Coppa Italia, e De Rossi ha parlato anche di giocatori che sono sul mercato, principalmente chi? Norton Caffi, esterno che ormai conosciamo tutti, ha detto: io non guardo al mercato, mi viene detto di guardare al mercato, faccio scelte solo in base a delle condizioni. Ad oggi Brook, Norton Caffi, gioca, poi vedremo, perché va rispettato sempre l'interesse di mercato economico e societario, ma oggi nulla mi è stato detto. Quindi Daniele De Rossi, sempre molto sicuro, sempre molto netto, ribadisce che al momento Norton Caffi, nonostante sia sul mercato, o meglio nonostante possa partire, rimane a tutti gli effetti arruolabile per
1: una cosa molto bella.
0: Titolare, una cosa molto bella per i tifosi del Genoa, che mantengono pur sempre un calciatore che nell'ultimo anno devo dire è cresciuto, era stato accostato anche a delle big poi del nostro campionato, perché quando si è parlato di Inter significa che si è fatto un percorso virtuoso, deve ancora sgrezzarsi probabilmente, non avremo mai un calciatore tecnicissimo sotto ogni punto di vista, però preponderanza fisica, la struttura del calciatore non si discute, è il classico esterno moderno a tutta fascia, con una muscolatura invidiabile, con un passo potentissimo, potrebbe però lasciare, perché dicevo ci sono ancora tante voci di mercato. Altri messaggi poi al 3318200213 che stanno arrivando: la cattiva digestione di Thiago Motta e Giuntoli ha fatto sì che la Juventus avesse il portiere e poi è andata al Barcellona gratis. Oggi come
1: vergogna.
0: Oggi la Juventus giocherebbe la Coppa Campioni, la vergogna secondo Gabriele Latini. Peraltro Szczęsny, conoscenza anche della Roma, il riferimento ovviamente al portiere polacco.
1: Sì.
0: Sì, è proprio lui il riferimento. Beh, ce lo ricordiamo quando lasciò la Juventus Szczęsny, appunto accasandosi al Barcellona. Si era in realtà inizialmente ritirato, lo ricorderete, era l'estate del 2024. Poi il Barcellona si ritrovò senza portiere e ebbe bisogno di un estremo difensore, e arrivò proprio Wojciech Szczęsny, che si ritirò dal ritiro, per utilizzare un'espressione singolare. Venne salutato da qualcuno quasi con il sorriso in casa Juventus, perché l'ultimo Szczęsny forse non era stato di certo all'altezza del primo Szczęsny, però parlavamo comunque ancora secondo me di un portiere discretamente valido, che poi posteriori forse avrebbe fatto meglio anche di altri. Certo, posteriori è tutto più facile, devo dire la verità, però all'epoca sembrò quasi come se la Juventus si fosse liberata dell'ultimo scarto.
1: Faccio invece, questo mestiere per sbaglio, non devo fare altra roba.
0: Sono d'accordo, anche io dovrei fare altra roba, ho fatto questo mestiere per sbaglio, quindi su questo non c'è veramente dubbio. Come dicevo, però tanto si sta muovendo in queste ultime ore, quindi noi siamo qui per riportarvela. Riporto anche poi altri aggiornamenti in casa Milan. Più avanti avremo un altro approfondimento anche sui rossoneri. Musa e Loftus-Cheek sono confermati. Ieri c'è stato questo summit fra Cardinale e Amorim, e c'è stato un punto su varie trattative, o meglio tra varie situazioni interne. Sono stati messi nella lista dei cedibili alcuni giocatori, a sorpresa devo dire Nkunku, mentre ci sono state anche delle conferme inaspettate.
5: E sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio.
0: Beh, se lo dice lei mister, noi ci fidiamo senza dubbio alcuno. No, dicevo, le conferme però sono state un po' a sorpresa, perché riguardano per il centrocampo dei giocatori che non hanno dato tanto nelle ultime stagioni. Uno è Musa, che è arrivato in rossonero dall'Atalanta, lo ricorderemo poi dopo il prestito l'anno scorso. Il Milan peraltro l'aveva acquistato per 20 milioni nel 2023, più anzi di 20 milioni, fu un un esborso importante, non è mai riuscito ad imporsi a Milano. Sembrava in uscita, invece ne ha apprezzato le qualità Ruben Amorim, e quindi pare che il classe 2002 statunitense verrà confermato insieme a Loftus-Cheek, che tra l'altro per i vari infortuni anche lui non è mai riuscito ad imporsi nella Milano rossonera. L'anno scorso pensate che ha appena collezionato 1150 minuti in Serie A, ha segnato 3 gol, però poco, anche lui sembrava pronto a lasciare Milano, e invece anche qui Ruben Amorim starebbe pensando di confermarlo e lo riterrebbe anche idoneo poi nel suo 3-4-2-1. Ovviamente parliamo dei due ruoli dietro al centravanti, insomma una soluzione nuova, interessante per un calciatore che per me ha delle qualità indubbie, anche per il tipo di struttura sarebbe idoneo a fare la differenza in Serie A, poi per atteggiamento, attitudine, per infortuni non è mai riuscito a farla. Però ecco, come sempre diciamo, chissà che non possa essere Amorim l'uomo giusto per valorizzare alcuni elementi e per valorizzare di conseguenza anche Ruben Loftus-Cheek, che dicevo in Inghilterra aveva fatto vedere anche grandi cose con Maurizio Sarri in panchina nella stagione 2018-2019. A breve comunque avremo l'approfondimento invece sul Genoa, torno a parlare ancora dei rossoblù, perché poi ci sono anche delle trattative di mercato da dover riportare per quanto riguarda il centravanti, ma ci arriviamo subito, perché nel frattempo è proprio in collegamento con noi Andrea Piras.
6: Pam, pam, pam, e si va dentro.
0: E si va dentro con i temi sul Genoa. Andrea, ben ritrovato e grazie per la tua disponibilità.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, parto dal campo, Andrea, perché ci si sta avvicinando sempre di più a questo esordio in partite ufficiali. C'è questo test in Coppa Italia con l'Ascoli. Ti chiedo come arriva il Genoa alla luce anche di quelli che erano stati gli ultimi test amichevoli. Noi ci avevamo sentito dopo quella sconfitta contro il Bournemouth, però in generale come arriva il Genoa alla gara con l'Ascoli?
7: Ma allora, ci arriva con ovviamente con un precampionato che è stato avaro di risultati. È vero che comunque calcio estivo, è vero che comunque calcio di luglio, però lo ha ribadito anche oggi in conferenza stampa De Rossi, però è chiaro che alcuni segnali sono arrivati, segnali comunque di gambe che dovevano ancora mettere la benzina giusta all'interno, quindi dovevano essere tutto in fase di preparazione. Però noi che osserviamo le partite bisogna anche valutarle da fuori, certamente sono state prestazioni un po' così altalenanti, però comunque ci arriva con la curiosità di vedere a che punto è il lavoro al cospetto di una squadra che, l'ha detto De Rossi, è inferiore sulla carta, perché comunque non è nella nostra Serie A, è vero,
0: beh, certo,
7: campionato, okay. Però comunque è una squadra che, ha detto, ti fa fare figuracce, che sa giocare a pallone ma che può farti fare figuracce se non sei attento, e quindi ovviamente predica attenzione De Rossi in vista di questo inizio di stagione ufficiale. Ha detto anche, facendo un po' una battuta, ha detto che non vuol tornare, ecco, indietro nel tempo e pensare com'era appunto l'inizio di stagione, l'altro inizio di stagione che ha fatto sulla panchina qua della Roma, perché poi sappiamo è finita anzitempo la storia molto molto presto, tra l'altro proprio a Marassi, dopo una gara pareggiata contro il Genoa. Però chiaramente c'è curiosità di vedere com'è questo Genoa di De Rossi all'inizio della stagione, e vedere appunto se i dettami poi tecnico-tattici e oltre a quelli fisici del precampionato di questo pre-season sono stati recepiti dalla squadra.
0: I responsi del campo bisogna attenderli esclusivamente appunto sul campo nelle gare ufficiali, su questo non c'è dubbio. Però poi, Andrea, inevitabilmente quando si arriva alla metà di agosto i temi di campo e di mercato si intrecciano, quindi ti chiedo un commento anche su Norton Caffi, un po' per quello che può accadere sul mercato e un po' sulle parole di De Rossi, che ha detto sì, guardiamo al mercato, ma al momento praticamente il sunto è resta arruolabile, se lo devo far giocare lo faccio giocare, alla faccia di tutti i discorsi poi appunto di mercato.
7: Certo, no, questo è chiaramente inconfutabile, che lui, finché comunque è un giocatore del Genoa, è utilizzabile e francamente ovviamente è un titolare Norton Caffi, quindi certamente è utilizzabile da quel punto di vista. Certo che però il mercato, l'ho detto, si interseca appunto con le dinamiche di campo. Si parla sempre di Premier per quanto riguarda appunto Norton Cappi, si parla di Everton, si è parlato anche della City che ha fatto un'offerta non evidentemente che non ha soddisfatto la società, vedremo poi anche quali saranno, però ripeto, finché è arruolabile è un titolare, quindi lo mettiamo come
0: neanche
7: come
0: di poco
7: si fa,
0: conto.
7: No? Esatto, come si fanno al campetto, e noi nel campetto ce lo mettiamo Norton Cappi.
0: Eh sì, nonostante le piste dalla Premier League, ma c'è qualcuno più avanti rispetto ad altri a livello di club, o ancora siamo più o meno tutti sullo stesso piano?
7: Allora, diciamo che si parlava molto più, secondo me, più di Everton, ma più un'impressione personale. È vero che comunque dalla Premier c'è più possibilità, ci sono più possibilità economiche, più possibilità anche per lui, perché comunque è un giocatore inglese, quindi tornerebbe nel suo campionato, e poi la Premier è sempre un campionato dove, con cui tu ti puoi mettere alla prova, ti puoi misurare certamente con grandi campioni, senza nulla togliere ovviamente la nostra Serie A, però chiaramente sono passi avanti la Premier rispetto a noi, decisi, e quindi è una possibilità per lui per potersi misurare appunto con i grandi campioni, e quindi punto di vista sarebbe un passo chiaramente avanti per lui, no?
0: Stavo per dire esattamente la stessa cosa, ma non per il Genoa, ma per il campionato in generale.
7: No, esattamente, sul massimo rispetto.
0: Il campionato più competitivo del mondo, per forza un salto in avanti. Esatto.
7: Che paragone.
0: No, son pienamente d'accordo con te, anche se poi proprio di Premier League si continua a parlare anche per l'attaccante. Quindi ti chiedo quanto c'è già di approfondito su Ivan Ferguson, il calciatore che abbiamo conosciuto in Italia l'anno scorso nella non fruttuosa avventura giallorossa, che continua ad avere già da tempo vari intoppi di natura fisica. Ti chiedo se può diventare lui l'obiettivo principale, ma poi sono curioso di capire anche a Genova, sponda rosso-blu, che cosa se ne dice, perché voglio capire se ci sia più ottimismo, più in qualche interrogativo, su questa possibile trattativa.
7: No, ottimismo comunque all'interno dei tifosi ci può stare, perché comunque sarebbe un innesto, qualora dovesse arrivare, sarebbe chiaramente un innesto di valore, è vero, hai detto anche tu, tanti problemi fisici, e quindi un punto di domanda ci può anche essere, però per il momento diciamo che è un'idea che può fare al caso della formazione rosso-blu, l'ha detto anche oggi appunto in conferenza stampa, De Rossi ha un'idea precisa di come deve essere l'attaccante, quindi che cerca la profondità, che insomma che ti dà diverse opzioni in campo. Ferguson potrebbe dunque rispondere a questi identikit, vedremo quali saranno le mosse poi dalla società in futuro. Vedremo, può essere un'opzione, appunto un'idea in prestito per quanto riguarda appunto il club rosso-blu, vedremo se poi si svilupperà qualcosa, penso in generale, cioè non soltanto per Ferguson, anche in generale più per la prossima settimana.
0: Quando ci si inizia ad avviare poi alla deadline del calciomercato, come sempre accade in queste circostanze, però poi Andrea, mi premeva anche chiederti di altri giocatori, queste sono ovviamente le piste del mercato, quindi dei giocatori che non sono ancora in casa Genoa, ma di quelli che invece sono già arrivati, che cosa ci attendiamo da parte di Sow, che ancora dobbiamo scoprire con la maglia rosso-blu indosso, l'abbiamo visto ai mondiali proprio qualche settimana fa, ed è un calciatore comunque di relativa esperienza, soprattutto in Bundesliga. Che cosa ci attendiamo da Sow per questa stagione? Perché sulla carta può essere un calciatore, per caratteristiche, molto spendibile per la Serie A, per ricoprire un ruolo di primo piano.
7: Certo, no, ci si aspetta ovviamente la qualità che un giocatore come lui ti può dare, forse non partirà, quasi sicuramente non partirà dall'inizio magari in Coppa Italia, però l'ha detto De Rossi di voler dar minutaggio a lui e a Østigard, che sono i due giocatori che sono diciamo comunque in forma, perché hanno giocato entrambi il mondiale, ma devono un attimino riequilibrare la forma giusta e ritrovare magari il minutaggio, però li vedremo, magari già da domenica contro l'Aspi, forse non dall'inizio, vedremo, poi sono valutazioni che farà ancora nell'ultimo allenamento di domani, però ci si aspetta naturalmente che dia il giusto apporto di qualità, come è il giocatore, come il insomma com'è il suo il curriculum di questo giocatore. Può dare tanto al Genoa, la speranza appunto dei tifosi che possa rispettare le attese quanto, e soprattutto il suo curriculum anche.
0: Beh sì, appunto dicevo, l'esperienza non gli manca. E poi ultima domanda prima di salutarti, Andrea, è stato un giocatore vero, ha vissuto tanti prestiti, ma comunque nato e cresciuto nel Genoa, Masini al Frosinone, che cosa potrà combinare secondo te? Perché appunto poi era un ragazzo sempre molto affezionato ai colori rosso-blu.
7: Tanto permettimi di dire, tanto è un grande ragazzo, un bravo, bravissimo ragazzo, Masini l'abbiamo conosciuto in questa esperienza al Genoa nelle varie interviste che abbiamo avuto, è una persona molto intelligente,
0: dire.
7: Bravo, esatto, molto intelligente e soprattutto lo è ancora molto legato alla sua squadra del cuore che è il Genoa, ma allo stesso tempo in campo è un giocatore che ha da subito mostrato tanta personalità, la cosiddetta garra anche proprio, quindi può essere un rinforzo importante per il Frosinone da quel punto di vista della dinamicità in campo e nell'interruzione dell'azione, ecco, da quel punto di vista lì è un giocatore che può essere molto, molto prezioso. Evidentemente cercava più spazio per giocare ed evidentemente non lo trovava così tanto in rosso-blu, alla luce anche magari degli ultimi innesti di mercato. Ha voluto fare questa scelta che è assolutamente condivisibile, per carità è legittima, e dunque inizia questa sua avventura. È un peccato perché comunque, ripeto, è un giocatore molto legato ai colori rosso-blu, legato alla piazza, ed è un ragazzo molto semplice, ma nel senso bello della parola, ecco.
0: Sì, ma ripeto, si vedeva, io che non lo conosco minimamente, però si vedeva anche dagli atteggiamenti in campo, quindi gli auguriamo il meglio per il prosieguo di carriera. Andrea, grazie per il tuo tempo e per questa finestra di approfondimento sul Genoa, ti lascio al tuo lavoro e ti auguro anche un buon Ferragosto e fine settimana, a presto.
7: Grazie anche a te, saluto a tutti.
0: Grazie ad Andrea Piras per un Genoa che, come detto, ormai si avvicina sempre di più all'esordio stagionale. Genoa che invece poi comincerà il campionato con il botto, prima ospitando il Napoli nella prima giornata e poi volando a Roma per affrontare la Lazio e successivamente di nuovo riospitare il Como. Insomma, anche qui non è un inizio così agevole, così in discesa per Daniele De Rossi, ma c'è la possibilità comunque nel corso di questa stagione di improntare qualcosa di interessante. Intanto, prima di lasciarci per andare in pausa, vi ricordo ulteriori approfondimenti di mercato che trovate su tutto Mercato Web. Ormai ecco, ulteriori dettagli giungono per quanto riguarda Frattesi, che ormai sta lasciando l'Inter, ma sta lasciando anche fisicamente Milano. Stasera ci saranno le visite mediche, le usuali visite mediche di rito, e poi domani firmerà il contratto, quindi ormai tutto fatto per Frattesi. La Lazio aveva, ricapitoliamo un po' quello che è successo, ha trovato l'accordo con l'Inter per un prestito oneroso di 1 milione di euro più 14 per l'obbligo di riscatto condizionato poi o alle presenze o al piazzamento della squadra più il 50%. Qualcuno diceva sulla futura rivendita, qualcuno sulla plusvalenza della futura rivendita. E il problema però è che i capitolini hanno il mercato a saldo zero. La cessione di Chila non sarebbe bastata, pensate, per coprire l'intero costo dell'operazione, quindi si è dovuto un po' rivisitare il tutto. È stata raggiunta una nuova intesa, la percentuale sulla futura rivendita rimane intatta, ma il passaggio di Frattesi avviene in prestito oneroso e 5 milioni di euro con il diritto di riscatto invece fissato a 10. Insomma, sono state un po' rivisitate le cifre dell'operazione, che però rimane praticamente uguale e che vedrà comunque Frattesi approdare in bianco celeste. Stiamo per andare in pausa, nel prossimo blocco invece approfondiamo altre notizie di mercato e anche quello che potrebbe essere l'impatto di alcuni calciatori, in particolar modo argentini e sudamericani. Dunque restate con noi, ci ritroviamo tra pochissimo dopo il break.

0: Seconda ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue nel pomeriggio di oggi. Diamo subito un'ultima ora di mercato perché è raggiunto l'accordo con il Bologna per Lukumi per quanto riguarda la Juventus, 20 milioni di euro più bonus, quindi ormai si sta definendo l'operazione che arricchirà il reparto difensivo di Luciano Spalletti. Anche questa possiamo definirla a tutti gli effetti una telenovela di calciomercato, con il Bologna che a lungo è rimasto fermo sulle proprie posizioni e invece ormai è tutto fatto, perlomeno appare tutto fatto per Lukumi al Bologna, dal Bologna alla Juventus, ribadisco, per 20 milioni di euro più bonus, quindi delle cifre decisamente più contenute rispetto alla famosa clausola scaduta ormai circa un mese fa, ma comunque il Bologna è riuscito a mantenere almeno la base di 20 milioni, sono rimasti quasi irremovibili e rossoblù dalle loro posizioni. Come avevamo detto prima, fra qualche minuto avremo un approfondimento con un agente, un esperto anche di calcio sudamericano, a cui chiederemo un po' i responsi dunque anche su quello che potranno fare alcuni giocatori argentini nel prossimo campionato, perché di innesti ce ne sono stati tanti, alcuni devo dire sono saltati, altri invece si sono concretizzati. Vedremo che tipo di percorso potranno intraprendere nel campionato di Serie A. Intanto però vi riporto anche delle dichiarazioni di Gattuso, perché prima nei messaggi arrivava una domanda su Mauro Icardi, che appunto viene accostato ai biancocelesti. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara dei 32esimi di Coppa Italia contro il Mantova, ma ha parlato anche di Icardi e ha rilasciato delle parole abbastanza interessanti, perché ha detto che vuole un giocatore completo, non un bomber e basta, quindi richiede delle caratteristiche anche differenti rispetto a quelle di profili che sono stati accostati ai biancocelesti.
1: No, questa è una stupidata.
0: Ecco, questo è il punto della regia e insomma bisognerà vedere adesso se cambieranno anche le voci di mercato, perché per esempio prima discutevamo con Niccolò Ceccarini, Lucca non è forse il giocatore più idoneo, il centravanti più idoneo per legare il gioco, per essere un uomo anche così incisivo al di fuori dell'area di rigore. Per carità, si è sgrezzato negli anni dell'Udinese, ma il meglio di sé lo riesce a dare quando è il punto di riferimento negli ultimi 15 metri di campo. Quindi attenzione, perché sembra, non voglio dire escludere Icardi, ma quasi, completando quello che ha detto Gattuso, ha detto Mauro ha scritto la storia del calcio, è un bomber, ma anche là bisognerà vedere se può essere funzionale o no. Cerchiamo uno che abbia gamba, che faccia pressione veemente, che la butti dentro, insomma richieste poi non neanche facilissime da trovare a prezzi contenuti. Forse Fabio Tozzi potrebbe rappresentare l'ipotesi più a buon mercato, no? A parte le battute, certo, trovare chi la butta dentro, chi pressa e chi ha anche gamba e possa costare poco non è facile, ribadisco. Comunque ha detto che ecco, il profilo da ricercare, giuro, però, no, è quello di un giocatore completo e non di un bomber e basta. Vediamo quindi che cosa può succedere, che cosa può cambiare anche nelle idee del tecnico biancoceleste e della Lazio stessa, che come detto si deve muovere in direzione. L'altro profilo a questo punto forse più idoneo sarebbe quello inerente a Pinamonti, che è pur sempre un centravanti, sì, ma che ha magari anche delle caratteristiche leggermente differenti e che è un po' più tecnico, sa un po' più dialogare rispetto agli altri, quindi rispetto agli altri profili che abbiamo fatto. Chi lo sa che non possa essere questo poi il profilo giusto per la Lazio, lo scopriremo come si suol dire solo vivendo le prossime settimane. Per quanto riguarda invece le altre operazioni di calciomercato, riporto altri aggiornamenti sul sito e sull'app di Tutto Mercato Web. Si potrebbe muovere qualcosa intorno al Milan per quanto riguarda Fikayo Tomori, che rimane in uscita. C'è una valutazione da fare sui termini economici, e qui viene scritto su Tutto Mercato Web che un anno fa poteva partire per 25 milioni di euro. Adesso invece le cose sono totalmente cambiate. Perché? Perché Tomori è nell'ultimo anno di contratto, è stato quasi ufficialmente purato dal suo allenatore. Mancano poco più di 2 settimane alla chiusura della finestra estiva. Insomma, possono solo sperare di incassare, qui viene scritto, la metà di quanto poteva essere incassato l'anno scorso. Quindi difficile pensare che ci si possa avvicinare anche già solo ai 12 o 13 milioni di euro per un calciatore che sembrava potesse fare un percorso, devo dire, migliore qualche anno fa. Anche lui era stato comunque uno degli elementi importanti nella conquista del campionato. Poi la crescita non è stata secondo le aspettative. Intanto però abbiamo il piacere di avere in collegamento per la prima volta in questa estate Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui oggi. Si sta muovendo tanto in questo mercato di Serie A. Sappiamo poi, Lorenzo, che tu, da esperto di calcio sudamericano, puoi darci, di calcio argentino, puoi darci ulteriori ragguardi su dei giocatori. E ti introduco il primo tema. Perché? Perché con Gabriele Latini in cabina di regia abbiamo già una scommessa. Sostanzialmente Gabriele, che segue anche il campionato argentino con grande interesse, è tifoso della River, quindi ora immaginerai è depresso per la
1: prima stagione. Migliore.
0: No, direi non è assolutamente il momento migliore, ogni giorno lo trovo disperato.
2: Giuro, no.
0: Ecco, appunto. Però ecco, lui mi parla tanto di Mastantuono, che io devo dire ho visto solo a Sparazzi l'anno scorso in Liga, in Argentina non l'avevo praticamente mai visto, e lui ritiene che possa fare più di 10 gol addirittura in campionato in Serie A. Io sono più scettico, però devo dirlo, conosco di meno. Palla a te, chi ha più probabilità di vincerla questa scommessa? Io o il buon Gabriele?
1: Guarda, potenzialmente Gabriele secondo me ha inquadrato il tipo di giocatore, perché io mi sono sbilanciato dicendo che se trova le condizioni giuste, quindi sappiamo bene che il punto di domanda può essere il feeling con l'allenatore, col nuovo ambiente.
0: Certo.
1: Questo è un giocatore che a mio avviso può avere un impatto paragonabile a quello che ha avuto Nico Paz a Como. Perché è un giocatore che per caratteristiche, per qualità, per personalità, perché poi a volte ci dimentichiamo che è un giocatore che proprio oggi compie 19 anni,
0: esatto.
1: Quindi insomma è un ragazzo che poi dopo ha un margine di crescita molto molto importante. E ovviamente è un ragazzo che, se pensiamo che i nostri 2007 quest'anno molti faranno ancora la primavera, lui ha già giocato e ha fatto cose molto importanti con una delle squadre, se non la squadra più importante del Sud America. Ha fatto una prima stagione al Real dove ha avuto anche la sfortuna di trovare un'annata molto particolare,
0: sì,
1: quindi evidentemente insomma, non ha trovato le condizioni ideali. Però è un giocatore che io ho avuto modo, viaggiando spesso in Argentina, è un giocatore che già quando aveva 14-15 anni, in un ambiente qualitativo e competitivo come quello del River, si parlava di Mastantuono e Echeverri come due giocatori completamente diversi dagli altri. Poi, se vogliamo, Mastantuono, proprio per le caratteristiche, per l'eleganza che ha, per la prospettiva che ha, è stato pagato una cifra altissima, la più alta della storia del River, non a caso, perché è un giocatore che con quella qualità, quel modo di stare in campo, quell'eleganza, quella sfrontatezza, anche ha fatto subito intendere che ci fosse qualcosa di diverso. E se vuoi, la sua scelta molto molto affascinante ma anche molto molto difficile è stata un po' ricalcato quella che aveva fatto Julian Alvarez, che con tutte le pretendenti che aveva scelto il City di Haaland, quindi ha avuto un po' di difficoltà a trovare spazio all'inizio, però poi quando ha trovato una situazione comunque di altissimo livello come l'Atletico ha fatto vedere tutto il suo talento.
0: Eh sì, di certo, ecco, adesso bisognerà capire poi quello che potrà dare l'approccio di questa stagione, ma vedo, ecco, Gabriele che gongola, quindi ora ho un paura, concedetemi un po' di paura su questa scommessa. Però poi ci sono tanti altri nomi su cui mi piace andare, Lorenzo, giocatori che magari, ecco, argentini sono già in Serie A o sono già stati in Serie A. Sugli acquisti ti chiedo che cosa ti aspetti da Molina, perché l'abbiamo rivisto comunque nei mondiali con l'Argentina. A Madrid non ha confermato, non ha riconfermato quello che aveva fatto vedere invece all'Udinese, dove era stato veramente prepotente. Un po' di alti e bassi, più bassi devo dire che alti. Può essere utile per la Roma di Gasperini, secondo te, Molina?
1: Per me molto, è un acquisto che mi piace molto. Credo che comunque sia il fatto di aver già giocato in Italia sicuramente sia un valore aggiunto. È un giocatore che magari, come dicevi giustamente tu, a volte ha avuto un po' degli alti e bassi il rendimento, però quando trova gli alti è un giocatore che anche a livello offensivo è molto molto importante, e quindi lo vedo veramente molto molto alto nel gioco di Gasperini, che sarà sicuramente contento oltre a lui di aver avuto anche Castro, con tutto che sappiamo il mercato della Roma era partito e tuttora avrebbe altre priorità a livello di ruolo, però visto che le priorità su tutte quelle dell'esterno non si incastrano, oggi bisogna fare un po' di necessità virtù col campionato che si avvicina, e credo che nelle ipotetiche formazioni Molina sicuramente ha tante possibilità di partire titolare, di fare molti minuti nel binomio campionato Champions.
0: Beh, di certo gli impegni saranno tanti per la Roma, quindi il minutaggio non gli dovrebbe mancare, così come potrebbe non mancare a Castro. Poi Lorenzo, ecco, rimango in tema Roma, passa da una squadra italiana a una squadra italiana, ti chiedo se può essere magari anche la corte di Gasperini il posto giusto per crescere. L'investimento è stato oneroso, perché 35 milioni di euro comunque per il campionato di Serie A non sono pochi. Castro è un giocatore che piace un po' a tutti, devo dire, piace anche al sottoscritto. Penso che se dovesse fare un salto di qualità potrebbe diventare un attaccante di caratura superiore. Ecco, anche qui ti chiedo che cosa ti aspetti, perché Gasperini con gli attaccanti e con gli attaccanti anche tecnici ha dimostrato di saperci fare grandi cose.
1: Piace tanto anche a me, è un giocatore che quando era stato acquistato con lungimiranza, con la solita lungimiranza, sarebbe da dire, dal Bologna, da Sartori. E qualcuno aveva detto, però sono tanti soldi, pare la clausola 9 milioni più 24 di tasse per un ragazzo di questa età qua, poi insomma i fatti gli hanno dato ampiamente ragione.
0: Lungo.
1: Esatto, è un giocatore che a me in più di qualcosa ricorda Lautaro Martinez, è un giocatore che ha anche le pause a volte di Lautaro Martinez, che è un giocatore straordinario, però che a volte ha questi momenti lunghi, no? Dove si assenta dal gol. E Castro mi sembra che abbia un po' avuto, almeno nelle prime due stagioni col Bologna, questo tipo di andamento, però sono convinto che possa essere un giocatore molto importante. Non lo vedo solo in alternativa a Malen, anche perché se la Roma dovesse continuare con queste difficoltà sugli esterni, io non mi sento neanche di escludere che poi alla fine con un po' di dispiacere di Gasperini si possa anche pensare di giocare con un 3-5-2, un 3-4-1-2, perché mancando, essendoci oggi carenza di esterni, inevitabilmente bisogna pensare che poi dando per scontato la difesa a tre, dando per scontato l'utilizzo degli esterni, quindi con Wesley, Molina, Rensch, chissà che poi possa arrivare anche qualcos'altro. Oggi la Roma, sicuramente dovessimo fare una scommessa sulla formazione della prima giornata di campionato contro la Fiorentina, credo che in mancanza d'altro potrebbe pensare di giocare con Malen più uno, che poi questo più uno sia Soule, Dybala, che possa essere una punta proprio più di ruolo come Castro, poi ce lo diranno i prossimi giorni.
0: Hai praticamente anticipato poi quella che voleva essere la mia ultima domanda, perché io penso che potrebbero essere, non voglio dire complementari, ma perlomeno giocare insieme, convivere, coesistere Castro e Malen per caratteristiche, perché che giorni scorsi invece si leggeva, qualcuno pensava che fossero totalmente incompatibili. Tu invece io li penso anche potenzialmente insieme, quindi mi sembra di capire all'evenienza anche tu, Lorenzo.
1: Sì, sì, cioè io credo che oggi siano due giocatori che poi devono chiaramente affinare l'intesa, però sono due giocatori che poi trovano la porta, che tengono in allarme i difensori, che comunque si muovono tanto, quindi poi possono anche scambiarsi le posizioni, e questo può tornare, il lavoro dell'uno può tornare utile all'altro. È chiaro che poi magari in una ipotetica situazione iniziale, oggi la Roma può pensare di affiancare a uno e due centravanti un giocatore magari più seconda punta o più tre quarti, come può essere Dybala o come può essere Solea, sempre ammesso che poi dopo le strade del mercato non facciano fare altre valutazioni. Però credo, come dicevamo, che sicuramente l'arrivo di Castro è un'alternativa importante e alza notevolmente il livello della Roma rispetto a quello che era la proposta di Dobbic dell'anno passato, però non mi sorprenderei se in più di un'occasione invece Gasperini voglia trovare il modo per farli coesistere.
0: Eh sì, io sono, devo dire, molto curioso, ma con accezione positiva, di capire come potranno lavorare insieme, se e come potranno lavorare insieme. Però proseguo sui profili degli argentini, perché ho ancora tre domande. Uno su un giocatore che conosciamo, due che dobbiamo imparare a conoscere, quindi tu sicuramente ci potrai dare delucidazioni al riguardo. Parto da quello che conosciamo, Pellegrino, ovviamente, che è il nome degli ultimi giorni, ormai approdato a Firenze, anche con un discreto investimento. Ora, Lorenzo, bisognerà capire che cosa farà la Fiorentina con Ken, perché se dovesse partire o rimanere le cose cambierebbero notevolmente anche per Pellegrino. Però ti chiedo se Pellegrino ha meritato questo salto in avanti a Firenze e se questo può essere poi l'ambiente giusto per fare un passo ulteriore di carriera.
1: È un attaccante che piace molto, un attaccante che con cui vedo più di una similitudine con Retegui. Sono due attaccanti che hanno avuto bisogno di qualche cambio di maglia in Argentina prima di trovare la continuità e anche un buon numero di reti. Retegui aveva trovato col Tigre, lui l'ha trovato col Platense, e anche lì il Parma è stato lungimirante perché ha acquistato il 50% del cartellino, l'altro 50% è rimasto al Vélez, per 2 milioni e mezzo. Quindi con solo una stagione è stata fatta una plusvalenza molto importante, e a mio avviso non è un caso, perché oggi è quel tipo di attaccante che non fa impazzire gli argentini, che preferiscono invece l'attaccante alla Castro, alla Unión Álvarez, alla Lautaro Martinez, mentre come sappiamo il 9-9 alla Retegui, alla Pellegrino, da noi funziona tanto, perché comunque fa reparto da solo, perché comunque è un giocatore in grado di risolvere tanti problemi. E questi due sono due giocatori che hanno comunque anche a livello di gol già dimostrato di poter fare cose importanti. Io credo che, come fu per Retegui al primo anno al Genoa, che poi il passaggio all'Atalanta gli ha giovato perché è andato in una squadra con mentalità più offensiva e con molte più occasioni da gol, lo stesso potrebbe succedere con Pellegrino, che veniva da un Parma che si difendeva molto bene ma che poi non gli dava tantissime occasioni faccia alla porta. Passando in una squadra decisamente più offensiva come la Fiorentina, io credo che Pellegrino possa, anche a livello numerico, anche a livello di fantacalcio, essere uno di quei giocatori che di bonus ne può portare tanti.
0: Questo è un parallelismo interessante, devo dire, perché poi se guardiamo, è vero, il Parma ha segnato veramente poco e proponeva poco a livello offensivo, ma Pellegrino ha già segnato nello scorso campionato più di quanto Retegui avesse segnato il primo anno con il Genoa, quindi fai bene anche a ribadire un po' questo tipo di possibile somiglianza. Glielo auguriamo, ovviamente, possibile somiglianza, perché poi Retegui è esploso a livello realizzativo. Però poi, come ti ho detto, Lorenzo, ci sono due nomi che mi interessano, e quindi qui mi ricollego anche a Retegui. Perché? Perché Retegui, appunto, l'abbiamo visto arrivare dal Tigre, e dal Tigre sempre sta per arrivare in Serie A un altro giocatore, che è David Romero, che ormai è vicinissimo al Parma. Anche lui è un profilo interessante del calcio argentino. Che attaccante è?
1: È un attaccante sicuramente diverso per caratteristiche da Pellegrino, chissà che possa essere un attaccante però più adatto invece al gioco di Cuesta, al quale piace difendersi basso e poi riuscire a ripartire. Questo è un attaccante che comunque ha più gamba sicuramente di Pellegrino, ha una struttura diversa, è alto circa 1,80 m, esatto. ed è un giocatore che fa proprio delle ripartenze e anche del movimento la sua forza. Quindi mi aspetto comunque che il Parma, che l'anno scorso aveva Pellegrino davanti e poi aveva tanti incursori che poi traevano beneficio comunque dal grande lavoro sporco che faceva l'attaccante argentino, in questo caso mi aspetto qualcosa possa cambiare, perché non è un giocatore in grado di reggerti da solo il peso dell'attacco, di far reparto, però altre caratteristiche sicuramente ha, comunque anche a livello numerico dimostrato al Tigre di poter essere un giocatore meritevole di un'opportunità qui da noi in Italia.
0: Sarò anche qui curioso capire come cambieranno alcune cose. Il Parma sta provando, devo dire, a sfruttare già il gioco in maniera differente rispetto all'anno scorso. Sì, sono calciatori rispetto a Pellegrino decisamente differenti, proprio per il tipo di peso specifico che possono avere. E l'ultimo nome, però, invece, Lorenzo, te lo faccio su un altro ruolo, perché voglio capire. Prima parlavamo del Bologna, gli investimenti rossoblù e Sartori non li fanno mai a caso. Spendere 10 milioni per un calciatore dall'Argentina, ancora con relativamente poca esperienza, non è scontato. A Amondarain è un giocatore di cui si parlava bene, è cresciuto nelle Studiantes, ha già incamerato un po' di esperienza. Ripeto, 10 milioni non sono pochi. Vale veramente, può valere questa cifra qui il classe 2005?
1: Secondo me sì, ripeto, sappiamo bene che poi negli ultimi anni il Bologna ha pescato spesso e bene, e questo è un giocatore che era sul taccuino, ti posso dire, di diversi altri club, altri direttori sportivi di Serie A mi avevano comunque fatto domande, visto la mia conoscenza del calcio argentino, comunque ci eravamo confrontati su un giocatore che piaceva tanto, un giocatore che poi dopo fa parte delle Studiantes, il presidente è quello Juan Sebastian Verón, che ha giocato anche tanti anni qui da noi, che abitualmente è una bottega cara, come anche il Vélez, quindi sono squadre che poi hanno meno bisogno di altre argentine di vendere a tutti i costi. Avevano fissato questo prezzo del cartellino, c'erano stati degli interessi anche stranieri, e bravo è stato il Bologna, a mio avviso, a prendere un giocatore che è un centrocampista completo, al quale io vedo comunque una buona adattabilità al campione italiano, perché è 1,85 m, giocatore di buona struttura, per la struttura che ha, non è un centrocampista lento ed è un centrocampista che abbina comunque a una buona tecnica, anche una buona capacità di sapersi inserire. Quindi io credo che possa trovare in Bologna, come già stato per altri argentini, una situazione ideale per muovere i primi passi da noi. Sono molto molto curioso, perché comunque al rispetto della giovane età, comunque un classe 2005, ha già messo una buona esperienza ed è un giocatore che mi incuriosisce davvero tanto.
0: Guarda, a questo punto, Lorenzo, mi sento di dire che hai risposto a tutti i miei quesiti, ai quesiti su questi singoli che poi dovranno dare risposte in Serie A, chi all'esordio, chi dopo già anni di esperienza. Grazie ancora, Lorenzo, è stato un piacere chiacchierare con te, ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino, che appunto ci ha dato delucidazioni anche su dei nomi meno conosciuti, devo dire anche poco conosciuti, dal sottoscritto, oltre a Leonardo Tozzi, ecco, anche i tanti profili che sono approdati anche al netto, ecco, di corrispettivi economici non secondari. Come dicevo, Amondarain, 10 milioni di euro non sono pochi per un ragazzo che poi aveva neanche 30 presenze con le Studiantes. Però del Bologna e di Sartori l'abbiamo detto tante volte, ci fidiamo quasi ciecamente, quindi se hanno speso così tanto un motivo ci sarà. E poi vedremo anche Mastantuono adesso, la paura attanaglia il sottoscritto, perché anche Lorenzo addirittura parlava dello stesso apporto di Nico Pass per la Fiorentina. Caspita, devo dire, sorriderebbero i tifosi della Fiorentina, sorriderebbe meno il sottoscritto, che ha una cena in ballo con Gabriele Latini. Quindi adesso, magari già da stasera, poi per carità stasera si faranno magari anche delle scelte differenti a livello di utilizzo, però poi dalle prime giornate, dalla prima giornata contro la Roma a Roma, chi lo sa se Mastantuono non potrà già dare un saggio di quelle che sono le proprie qualità. Noi comunque siamo arrivati già alla metà di questa ultima puntata del 2026 di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Prossimo blocco con altri approfondimenti. Ritorneremo anche sulla capitale per fare un po' chiarezza su Frattesi e su quello che può accadere prossimamente in casa Lazio, e poi più avanti con gli ulteriori approfondimenti. A tra poco.

Seconda metà di questa puntata odierna di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, ore 15.33, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi ancora per un'altra ora e mezza di approfondimento sul calcio giocato, perché ormai siamo arrivati alle porte del campionato e della Coppa Italia, ma anche del calciomercato, perché come abbiamo detto tante cose si stanno muovendo. Io ribadisco la notizia di qualche decina di minuti fa, ormai pare si sia conclusa con il sorriso per la Juventus l'operazione per John Lucumi, che finalmente, mi sento di dire, dopo settimane di trattative, di discorsi, di interessi, è pronto ad approdare a Torino, alla corte di Luciano Spalletti, qui anche su Tutto Mercato Web, dove io vi invito sempre di andare ad informarvi per rimanere appunto aggiornati su ogni notizia. Il club bianconero ha trovato nelle ultime ore l'accordo totale con il Bologna, e infatti è pronta ad accogliere il difensore colombiano che arriva a Torino per 20 milioni di euro. Sosterrà infatti nella giornata di domenica gli esami medici e poi arriverà la firma sul contratto. 20 milioni si leggeva anche più bonus, un'occasione per mettersi alla prova, per fare un salto di carriera a 28 anni. Non parliamo di certo di un giocatore giovane che a Bologna era arrivato ancora più grezzo, lo ricorderete, 4 anni fa, quando arrivò dal Genk, dal Belgio, con soprattutto Vincenzo Italiano, ma anche con Thiago Motta.

0: Un buon difensore che rappresenta comunque un'ulteriore alternativa di discreto livello, però non cambia, credo, la storia della Juventus e non cambia o stravolge la caratura del pacchetto arretrato bianconero, con tutto il rispetto, ripeto, per un ottimo giocatore. Poi arrivano altri messaggi WhatsApp al 331-8200213. Qui ci si chiedeva perché poi Pellegrino sia costato così, tra virgolette, poco alla Fiorentina, mentre prima le richieste per la Juventus erano più alte, ma non credo ci siano favoritismi di alcun tipo in questo senso. Credo semplicemente che alla fine il Parma abbia un po' abbassato le richieste perché stiamo entrando nelle ultime settimane di mercato. E quindi poi, come sempre accade, il gioco delle parti porta le società che devono cedere alcuni giocatori ad abbassare le richieste. La Juventus non era mai stata troppo convinta di mettere anche poco più di 20 milioni, 20 più bonus sul piatto, perché voleva un calciatore, tra virgolette, più pronto. Colomoni non ha fatto grandi cose alla Juventus, aveva iniziato bene la propria avventura, però non aveva rubato poi l'occhio nelle settimane successive, però più esperienza, un calciatore che comunque è stato tra le fila della Paris Saint-Germain, che ha esperienza nella nazionale francese, quindi poi le valutazioni le ha fatte la Juventus, ha preferito andare su Colomoni e investire più di 40 milioni per il francese che non investire una trentina o anche poi poco meno qualora avesse aspettato per Pellegrino. Sui prezzi si può discutere, mi sento di dire che la Juventus abbia fatto bene ad un certo punto a virare su altro, perché poi immaginatevi se la Juventus ad oggi, 14 d'agosto, avesse aspettato Pellegrino. Sì, forse avrebbe potuto strappare delle condizioni più favorevoli, ma non avrebbe avuto l'attaccante fino a pochi giorni dall'inizio del campionato, sarebbe stata una cosa assurda. Quindi anche Carnevali, che conosce bene le richieste del proprio tecnico, ha deciso di affondare il colpo per Colomani e di lasciar perdere poi l'ipotesi di Pellegrino. Sono valutazioni anche progettuali, insomma. Alla fine poi si è scelto di proseguire per questa strada qui. Fra poco comunque avremo, fra qualche minuto, un collegamento anche per la Lazio, come dicevo, per parlare dell'affare Frattesi, ma anche di altre ipotetiche trattative per finalmente arricchire di qualità un po' la rosa della Lazio, che finora ha ancora qualche vuoto da colmare. Ma intanto vi riporto un altro aggiornamento sull'altro lato della Tevere, sull'altra sponda del Tevere, dunque lato Roma, perché ci sono state delle dichiarazioni di Francesco Farioli, l'allenatore italiano del Porto, che ha parlato anche di Rodrigo Mora. Non c'è bisogno che io ve lo ricordi, riassumo solo rapidamente: Rodrigo Mora, classe 2007, talento del Porto, interessa da tanto alla Roma, che sembrava poter mettere 50 milioni ma divisi in più tranche sul tavolo. Vyas Boas, il presidente del Porto, ci ha pensato più volte e poi ha detto di no. Ancora disposto a trattare, ma si è un po' arenata la trattativa. Comunque Farioli ha parlato del ragazzo e ha detto: è un giocatore molto professionale, giovane, ma già con molta esperienza e sufficienza e sostanza per gestire tutto questo rumore. È un grande tifo del Porto ed è, come sapete, un giocatore del Porto. Pertanto, sotto questo aspetto non ci sono dubbi su come lo utilizzeremo e se quando, sul contributo che ci darà finché sarà un giocatore del Porto. Insomma, molto chiaro il tecnico italiano che vuole continuare a valorizzare finché lo ha a disposizione Rodrigo Mora. Però, come detto, rimbalziamo dalle sponde del Tevere, ripassiamo alla sponda bianco-celeste, lo facciamo
1: Tozzi
0: in
1: Fabio.
0: compagnia non di Totti Fabio, direi, ma di
1: Fabio
0: bensì
1: Tozzi.
0: neanche Fabio Tozzi, è
1: Leonardo
0: Lorenzo,
1: Tozzi.
0: no, neanche Leonardo Tozzi, è Lorenzo Beccarisi. Ce la facciamo a presentarti, Lorenzo. C'è lo stracismo e l'ostruzionismo, soprattutto da parte della regia. Ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti. Un po' come la partenza di Frattesi oggi
0: Esatto.
1: da dalle navi, è un po' complicata.
0: Sì, esatto, l'attesa per Frattesi, però intanto Lorenzo, bisogna dire, il lato positivo è che alla fine può arrivare Frattesi, perché come abbiamo detto prima, c'erano stati degli impedimenti che ad un certo punto sembravano

0: poter far saltare l'operazione. Poi è stata brava la Lazio insieme all'Inter a rimodulare la proposta.
1: Sì, spieghiamo un po' quello che è successo. Intanto partiamo dalla notizia certa, ovvero che Frattesi fra poco partirà da Milano e nel tardo pomeriggio è atteso a Roma. Dovrebbe arrivare poco dopo le 17, ma stiamo cercando di capire, perché il volo parte alle 16 da Milano e lui non è ancora arrivato all'Inate, quindi è possibile che ci sia qualche minuto di ritardo. Diciamo cosa è successo. Lazio e Inter avevano trovato l'accordo per un'operazione da 15 milioni complessiva, prestito con obbligo, e c'è però il problema legato al mercato a saldo zero della Lazio. La Lazio dovrà fare un mercato in cui le entrate corrispondono alle uscite, e per quanto sia un prestito con obbligo condizionato, l'operazione incide sul mercato attuale, e quindi la Lazio avrebbe dovuto scalare 15 milioni da ciò che ha incassato. Se andiamo a vedere però le operazioni che ha fatto la Lazio in uscita e in entrata, dall'operazione Hila, da cui ha preso il 50% della rivendita, Provedel, sono entrati poco meno di 20 milioni. Però ci sono state gli arrivi a parametro zero di Galassi, Pedrazza e Duchi, che avevano tolto circa una piccola parte di questo budget. La rimanenza era 13 milioni, motivo per cui la Lega ha fermato l'operazione Frattesi, o meglio, aveva detto ai club: potete farla, ma la Lazio, fino a che non ottiene questi 2 milioni in più, o con un aumento di capitale o con una cessione, non potrà tesserare Frattesi. L'operazione la potete fare, ma poi Frattesi non sarà a disposizione. La Lazio, piuttosto che aspettare, ha scelto di cambiare la formula, aiutata anche dall'Inter. Non è più un prestito con obbligo, è un prestito con diritto, ma un prestito molto elevato, 5 milioni di euro per il prestito oneroso, e riscatto a 10 milioni più confermato il 50% sulla futura rivendita. Quindi le cifre sono le stesse, cambia la formula, che permette così alla Lazio di accogliere Frattesi. Il punto interrogativo lato Lazio rimarrà poi sul riscatto, perché Lazio dovrà essere brava a non avere il mercato bloccato a gennaio e in estate, altrimenti non potrà riscattare Frattesi. Ma questo è un problema che la Lazio vivrà e analizzerà fra qualche mese.
0: Eh sì, è un problema della Lazio e del Lotito del futuro, non remoto, ma comunque pur sempre del futuro. Comunque sei stato chiarissimo, Lorenzo, su quindi ecco il cambio di trattativa, di termini della trattativa per portare Frattesi a Roma, posto che poi la Lazio serve anche altro sul mercato per cercare di completare la rosa. Ci sono state delle parole di Gattuso, che in conferenza stampa ha presentato un po' la sfida contro il Mantova. Gli è stato chiesto di Cardi, che è uno dei tanti profili un po' accostati, seppur con un ingaggio percepito in Turchia decisamente, penso, un po' fuori mercato, però diceva delle caratteristiche: vuole non solo un bomber, vuole qualcuno che sappia anche legare il gioco, che abbia anche altre caratteristiche. Quindi ti chiedo adesso che cosa può succedere per il centravanti, perché tra Lucca, tra Pinamonti, tra Icardi, i profili che ci sono tanti, sono diversi, c'è qualcuno davanti?
1: Allora, in questo momento il giocatore che piace di più è Pinamonti. Non, su questo ci sono pochi dubbi dal punto di vista di caratteristiche. Il problema per la Lazio è che il Sassuolo non apre a una formula simile Inter, e quindi il Sassuolo vuole un obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, specialmente dopo l'arrivo di Frattesi, fino a che non cede, non può garantirlo. L'idea della Lazio era quella di cedere Ratkov per poi accelerare su Pinamonti, ma per Ratkov al momento non ci sono spiragli, perché è il giocatore che non apre. Ci sono state due proposte, una della Dinamo Mosca e l'altra da Southampton, che però il giocatore ha rifiutato, e quindi al momento Lazio, fino a che non fa un'uscita, non può arrivare a Pinamonti. Certo. Ecco perché un'opzione come quella di Icardi può essere più interessante, perché economicamente è percorribile per la Lazio. Il problema è che Icardi guadagna tanto. La Lazio può offrire un contratto circa di 2 milioni e mezzo a stagione, non di più. Ad oggi Icardi non apre a questo tipo di cifra. Bisogna vedere se magari fra un paio di settimane non avrà trovato altra squadra, e la Lazio magari non avrà trovato un altro centravanti, e a quel punto le due situazioni possono combaciare. Ma ad oggi possiamo dire che il nome è quello di Pinamonti, non però le condizioni che vorrebbe il Sassuolo, e il Sassuolo non apre le condizioni che vorrebbe la Lazio, quindi ad oggi è molto complicato.
0: C'è distanza, insomma, questo, questo è chiaro, ma del resto è un'altra di quelle tarantelle che si sta trascinando, devo dire, già da parecchio tempo. E poi però ci sono anche altri giocatori che devono un po' definire il proprio futuro, anche su quelli presenti in rosa. Quindi ti chiedo che sviluppi ci possono essere per, anche qui a proposito di telenovele, per Romagnoli, che non è mai riuscito a prendere il suo volo verso l'Oriente, qualcuno pensava potesse accasarsi all'Atalanta, quindi ti chiedo se può esserci questa prospettiva qui, e poi anche su altri giocatori, perché Nuno Tavares comunque sarebbe destinato ad essere un giocatore al momento titolare in questa Lazio, anche se poi su di lui non si sono mai veramente placate tutte le voci. Quindi ti chiedo su Romagnoli e su Tavares se e in caso cosa può succedere.
1: Allora, su Tavares c'è da dire che lui di fatto ha saltato quasi interamente la preparazione per un problema al ginocchio che non è stato ben ravvisato dallo staff medico della Lazio. Un po' un proviamo una soluzione che vada bene a tutti, così risolviamo il problema e nel frattempo non mi alleno. Ad oggi però non sono arrivate le offerte che soddisfano la Lazio. La Lazio per 15 milioni di euro può lasciar partire Tavares, ricordando che ha un 40% da riconoscere all'Arsenal sulla rivendita. Romagnoli è un altro giocatore che può partire in qualsiasi momento, ma ad oggi offerte non ce ne sono, e visto quanto è difficile per la Lazio trovare anche alternative ad oggi, non è da escludere anche una possibile permanenza di Romagnoli. In uscita poi ci sono altri giocatori: Pellegrini può partire, Lazzari può partire, Cancellieri può partire, tutti i giocatori da Lazzari a Cancellieri in scadenza del 2027, e quindi la Lazio, diciamo, può anche fare una sorta di mini rivoluzione. Il problema è che chiede delle cifre fuori mercato e ad oggi nessuno si è neanche avvicinato a quelle che sono le richieste della Lazio. È molto complicato fare mercato in entrata perché devi fare le uscite. È difficile fare le uscite perché chiedi cifre fuori mercato, ed ecco che la Lazio ad oggi è abbastanza bloccata.
0: Eh sì, un cane che si morde la coda, quindi bisognerà trovare al più presto delle soluzioni, posto che poi anche, Lorenzo, ci stiamo avvicinando al calcio giocato. Quindi ti chiedo come arriva in generale anche la Lazio a questo primo test. Ovviamente test di Coppa Italia contro una squadra di cadetteria, però bisogna già aspettarsi qualcosa. Quindi che Lazio potremo vedere in questa partita contro il Mantova, e poi anche che cosa ci aspettiamo dall'esordio in campionato, perché non è il più facile esordio a Bologna contro il Bologna. Prima dell'ultimo campionato praticamente Bologna era un fortino inespugnabile per la Lazio, poi era arrivata una vittoria, però pur sempre un campo molto molto ostico.
1: Sì, è un campo complicato. Prima però c'è la partita di domenica sera alle 21:15 all'Olimpico in Coppa Italia col Mantova. La Lazio ci arriva con un 6-6 nelle amichevoli estive, però con 4 partite in cui ha subito gol. Una Lazio molto diversa da quella che abbiamo visto lo scorso anno con Sarri, più aggressiva, gioca tanto uomo su uomo e concede qualcosa lì dietro. Vedremo se riuscirà a trovare il giusto equilibrio, non tanto domenica, dove ovviamente parte con i favori del pronostico contro il Mantova, però è una partita che servirà tanto anche a preparare quella che sarà la sfida di Bologna. Ci aspettiamo una Lazio migliore possibile, non penso, anzi quasi sicuramente non con Frattesi a disposizione. Per il resto però vedremo anche almeno 10-11esimi della Lazio, che poi inizierà la Serie A. Vedremo se poi Frattesi sarà in condizione per essere a disposizione magari già dal primo minuto a Bologna fra una settimana. Per il resto credo vedremo una Lazio molto simile a quella vista nel primo tempo contro il Frosinone, con quel dubbio in attacco fra Dia e Ratkov. Ha fatto molto meglio nel precampionato, ma Dia viene visto più da Gattuso e dovrebbe essere lui a partire al centro dell'attacco.
0: Chiarissimo. Lorenzo, io allora a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti biancocelesti e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora, Lorenzo, a presto.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo Beccarisi per aver ricapitolato un po' quanto accaduto sull'affare Frattesi, ma anche poi in ottica altre operazioni e in ottica esordio stagionale. Qui scriveva Massimo, la vicenda Romagnoli alquanto ridicola da un anno ad oggi. Beh, devo dire più che ridicola, grottesca, Massimo, perché il calciatore che praticamente per due volte aveva lasciato, la prima è stato bloccato da, possiamo dirlo poi in realtà senza troppi giri di parole, dalla società che prima aveva dato la propria parola, poi è tornata indietro. Poi non se n'è rifatto di nuovo nulla qualche mese fa, quando sembrava nuovamente si potesse riaprire la pista verso il Medio Oriente, e adesso chi lo sa, l'Atalanta ha trovato un altro difensore come Christensen, ce ne parlava proprio ieri Filippo Di Santo. Non è un'assoluta priorità adesso quella di Romagnoli. Potrebbe diventare un'occasione negli ultimi giorni, neanche nelle ultime settimane, perché ormai ci siamo, negli ultimi giorni di mercato, potrebbe, ecco, magari strappare delle condizioni più facili, però sono tutti se. Certo, la domanda che mi pongo io è: Romagnoli come potrebbe riuscire a ricalibrarsi di nuovo da titolare in questa situazione? Già la Lazio di base vive una situazione folle da mesi, gli ultimi anni in particolare, ma da mesi proprio nello specifico folle. Ritornare a fare il titolare, comunque poi il giocatore più rappresentativo per il tifo che ha sempre avuto, per il desiderio di tornare alla Lazio, quindi ritornare anche un punto di riferimento dopo di fatto essere andato via due volte, perché soprattutto la prima ma anche la seconda aveva visto Romagnoli lasciare la squadra, aveva anche salutato. Ma sì, sono d'accordo con te, Massimo. Ridicola a tutti gli effetti. E qui poi arrivava un'altra considerazione di Max. Diceva che sul mercato ci sono due centrali difensivi, niente male, Romagnoli e Tomori, che vanno via pure a prezzo di saldo. Ma possono rappresentare sicuramente delle occasioni al giusto prezzo. Abbiamo detto, i parametri economici sono simili, prima discutevamo di Tomori, dove potrebbe bastare anche meno di 15 milioni. Certo, sono da valutare. Allora, Romagnoli rimane un ottimo difensore, lo ha dimostrato comunque nelle ultime stagioni anche alla Lazio. Certo, a gennaio compie 32 anni, quindi parliamo di un profilo che ormai si avvia a vivere l'ultima finestra della propria carriera. È un difensore centrale, quindi ci si può ancora fare affidamento, però ecco, non parliamo più neanche di un giocatore giovanissimo. Tomori invece è più giovane, di anni ne ha 28, è un 97, ne compirà 29 a dicembre, però ecco, su Tomori secondo me le domande o gli interrogativi che mi porto dietro io è come approccerà un eventuale prossimo anno, non perché non abbia giocato, ma perché mentalmente è stato un calciatore discontinuo nelle ultime stagioni, non sempre sul pezzo. Per me rappresenta un difensore di buon valore, di buon livello, perché Tomori ha gamba, ha fisico, tecnicamente non sarà eccellente, ma comunque abituato anche talvolta a giocare il pallone. Insomma, è un difensore moderno, a me è sempre piaciuto discretamente. Anche qui non parliamo di un fenomeno, ma ve lo ricorderete, in Serie A nei primi anni del Milan era un calciatore che sapeva dare qualcosa, e nell'assetto tattico di Pioli era un giocatore importante. Ora le ultime stagioni l'hanno un po' relegato a un ruolo non troppo più marginale a livello di minutaggio, ma marginale a livello di importanza sì. Detto ciò, Max, se Tomori fosse in grado di rilanciarsi e venisse acquistato ad un giusto prezzo da una squadra magari con una media ambizione, potrebbe, sono d'accordo con te, rappresentare un bel colpo. Un colpo ben condotto. Certo, ad ora non ci sono grandissime piste. Io, se ti devo dire la verità, da quello che sto leggendo, mi aspetto che possa lasciare la Serie A. Finire all'estero, magari fare ritorno proprio in Premier League, non è detto, non vi sto dando una notizia, però non sarebbe una follia o qualcosa di così remoto vederlo appunto lasciare il nostro campionato, e poi gli faremo gli auguri, la buona fortuna. Lui che in Inghilterra c'era cresciuto, inglese, potrebbe chissà magari rilanciarsi. Stiamo per entrare nell'ultima ora del 2026 di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma abbiamo ancora svariati collegamenti da dover approntare in questo pomeriggio. Nel prossimo blocco avremo un altro gradito ospite per parlare in generale di come si stanno avvicinando a questo campionato le varie squadre di Serie A. Poi avremo anche un altro focus sulla Fiorentina, perché non possiamo non parlare nuovamente di Pellegrino, nuovamente di Ken e nuovamente anche di questo esordio contro il Benevento, che potrebbe già rappresentare un'indicazione importante. E poi nel blocco ancora successivo, oltre alla, ormai siete abituati, l'usuale raffica di mercato con la redazione di Tutto Mercato Web, avremo anche un piccolo spazio proprio, dove magari potremo parlare anche di Tomori, dedicato al Milan, che ieri ha visto Cardinale Amorim fare questo summit con, come abbiamo detto più volte, delle conferme a sorpresa e anche dei possibili partenti a sorpresa. Siamo arrivati alla fine del blocco, allora direi che ce ne possiamo andare tranquillamente in pausa e poi tra poco entriamo nell'ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta, Lucio Marinucci qui in studio, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere questa settimana che poi ci porta, come detto, alle prime gare ufficiali di Coppa Italia per le squadre di Serie A e che ci porta anche agli ultimi giorni, agli ultimi fine settimana senza campionato, perché poi questo sarà l'ultimo weekend senza Serie A. Dalla prossima si ritorna con le gare del campionato di calcio italiano, alcune addirittura alle ore 18:30, quindi anche questo è un altro tema molto discusso, con delle temperature ancora molto elevate. Devo dire, si spera, facendo gesti apotropaici, che tra qualche giorno possano leggermente abbassarsi le temperature, però ecco, comunque si rimarrà con dei tetti di gradi abbastanza alti. Fra poco avremo già gli ospiti di questo blocco, ma intanto recupero un altro messaggio al 331-82-00213. Siamo a fine settimana, mi perdonerete, ormai qualche strafalcione. Veniva chiesto su Spence, la mia opinione innanzitutto, dico sempre che conta il giusto, perché poi c'è sempre chi è più esperto del sottoscritto, però avendolo seguito tanto in Premier League, io l'ho detto nei giorni scorsi, Spence fra i nomi girati nelle ultime settimane, dopo che era saltato anche Calaili, probabilmente per caratteristiche il giocatore più giusto su cui investire, il calciatore più idoneo a ricoprire il ruolo di Dumfries. Le caratteristiche sono leggermente diverse, è meno prepotente dal punto di vista fisico, anche se è un giocatore molto intenso, devo dire, anche Spence, ma Dumfries lo era ancora più esuberante, però è leggermente più tecnico il calciatore inglese rispetto all'olandese, quindi sono caratteristiche un po' differenti. Bisognerà vedere anche come si affinerà l'intesa con Di Marco, perché Di Marco e Dumfries funzionavano terribilmente bene insieme, perché lo ricorderete, Di Marco, insomma, a livello di precisione di cross non ha bisogno delle mie presentazioni. Dumfries ormai aveva imparato a chiudere sistematicamente con dei tempi di inserimento perfetti sul secondo palo, e quindi era un asse, il famoso quinto a quinto, che funzionava benissimo. Spence deve crescere nell'incisività nell'area di rigore avversaria, quindi al momento perde qualcosina l'Inter, secondo me, per quel tipo di sviluppo e per quel tipo di manovra e di azione che era un marchio di fabbrica, però non escludo che possa completarsi. Comunque è un buon colpo a quei prezzi, 30-35 milioni di euro, ripeto, non poco, però neanche cifre esorbitanti. È un buon colpo, devo dire, quello di Spence, quindi ora dovrebbe poi formalizzare il proprio approdo a Milano e dovrebbe diventare il padrone della fascia destra. Per quanto riguarda invece gli altri approfondimenti su tutto mercato web che stanno arrivando anche sulla Serie A, ci sono degli aggiornamenti interessanti su Leao. Poi, come ho detto prima, avremo nel prossimo blocco anche un approfondimento a tema rosso-nero, perché rimane ancora con svariati interrogativi attorno a Rafael Leao. Insomma, ci sono delle aperture da parte del Milan. La notizia è proprio di oggi, e dopo che Ruben Amorim, come viene scritto anche su tutto mercato web, ha valutato con attenzione il portoghese nelle ultime settimane, il club rossonero si è messo in contatto con l'entourage del numero 10 per valutare delle offerte. Sappiamo che c'era stato un interesse del Galatasaray, 35 milioni di euro inclusi i bonus, era stata rispedita al mittente, ma adesso le valutazioni dei rossoneri potrebbero eventualmente anche abbassarsi un pochino, quindi non più i 50 milioni fino a qualche giorno fa, ma magari un po' più basso, avvicinarsi un po' di più verso i 40. Ribadisco che il Galatasaray ha fatto sapere di non voler rilanciare per il giocatore, 35 era il tetto massimo, inclusi i bonus, e quindi ora o l'Inter troverà un altro acquirente sulla base di una quarantina di milioni di euro, o dovrà trovare o dovrà abbassare le richieste ulteriormente, o altrimenti Leao semplicemente rimarrà al Milan e si dovrà giocare le sue carte con Ruben Amorim. Intanto però invece andiamo a ricapitolare, a fare una chiacchierata più in generale sull'avvicinamento al campionato che ormai è sempre più dietro l'angolo, e lo facciamo in compagnia, lo ringraziamo per la disponibilità, di Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora Antonio, parto da, ecco, un po' in generale domanda che ci stiamo ponendo già da qualche giorno: qual è la squadra che ti ha al momento convinto di più sul mercato? Perché c'è chi ha operato meno, c'è chi ha operato di più, c'è chi ha speso tanto, c'è chi ha speso meno. Qual è la squadra che ti ha convinto di più? Io personalmente dico la Fiorentina a livello di mercato, poi bisognerà vedere sul campo, però anche Roma, Como, la Juventus si sta muovendo, insomma, chi è che ti sta rubando un po' l'occhio?
1: Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, anch'io nei miei pensieri ti avrei detto Fiorentina. Mi piace l'idea del nuovo allenatore, ho seguito l'anno scorso Grosso con il Sassuolo, mi piace il fatto che sicuramente è una squadra che è uscita da un campionato nel quale si aspettavano molto di più. Ci sono grandi aspettative e da sempre Firenze è una piazza importante. Sono molto curioso, penso che possa essere per certi versi quello che è stato il Como lo scorso anno. Allenatore che è molto capace, l'ha dimostrato, negli ultimi anni ha fatto veramente molto bene. Ha una società alle spalle che ho l'impressione, al netto di quello che è successo negli ultimi anni, dispiace, però è una società solida, che ha grande ambizione, e ho l'impressione, vado molto a sensazione, mi fido molto del mio istinto, l'impressione che la Fiorentina possa essere veramente una delle piacevoli sorprese del prossimo campionato.
0: Una mina vagante sicuramente. Sai che cos'è che la secondo me, Antonio, è che i colpi, l'ho detto tante volte nel corso degli ultimi giorni, sono tutti giocatori che sanno giocare il pallone. Mastantuono, anche Valdepeñas, Ulai, nonostante il suo dinamismo, è anche un giocatore discretamente tecnico. Jimenez come terzino, un terzino tecnico di molta spinta. Attà non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico. Insomma, sono tutti giocatori strutturati più o meno, Antonio, per giocare palla al piede. Sono anche, devo dire, tutti mediamente giovani. Questo può essere la cosa bella, ma anche un po' l'interrogativo. Però ecco, è questo che ruba, secondo me, l'occhio. Sono giocatori tutti tecnici.
1: Sì, ti ho detto bene, sono tutti funzionali, hanno le caratteristiche giuste per fondersi bene con quello che è l'idea tecnica dell'allenatore. È stato fatto un po', passami il termine, un po' un restyling, una squadra che è stata molto ringiovanita, è stato inserito dentro del talento, perché tutti i giocatori che hai citato, Mastantuono, Attà, che ho avuto piacere l'anno scorso di vedere all'Udinese, sono giocatori veramente interessanti, e quando hai quel tipo di mix lì è come avere una tannica di benzina e devi solo pensare ad accenderla. E Grosso dovrà essere, diciamo, molto bravo a gestire questo grande talento che gli è stato messo a disposizione. Però come ho detto prima, l'impressione è che la Fiorentina abbia fatto veramente bene sul mercato quest'anno.
0: Sì, e poi bisognerà capire l'esordio in campionato, che cosa potrà regalare. Ecco, la Fiorentina ha un calendario non facile nelle prime settimane, però ecco, forse questo lo rende ancora più interessante. Il banco di prova arriverà subito. Mentre per le altre squadre, Antonio, che cosa stai vedendo? Prima parlavo di Como e Roma, anche qui devo dire che io sono molto curioso, in senso positivo, perché hanno operato anche loro parecchio, hanno anche speso, ma come ho detto più volte, calibrandosi bene, possono riconfermarsi secondo te per la lotta alla Champions League, posto che avranno anche poi da disputare la Champions League stessa conquistata sul campo nella passata stagione?
1: Guarda, dico, io ho avuto modo di vedere qualche giorno fa anche il Como, che ha giocato con l'Arsenal. È una squadra che sta cominciando pian piano a entrare nella dimensione delle grandi. Lo dico sottovoce, perché non vorrei che magari far passare il Como per una squadra presuntuosa, certo. Però piano piano sta prendendo quel tipo di dimensione. Anche proprio le amichevoli che ha strutturato in questo periodo denotano il fatto che c'è la volontà di crescere. È chiaro che, ripeto, la base parte da una squadra che è provinciale, ma che si è costruita una sua identità molto forte. Per quello che riguarda la Roma, è un precampionato un po' così a fasi alterne, con qualche risultato negativo che ha destato magari qualche dubbio, però sì, però diciamo così, poi è molto legata a che tipo di squadra vai ad affrontare, perché magari se trovi squadre tedesche e inglesi in questo momento sono molto più avanti, perché il campionato inizia a breve, e chiaramente, come spesso succede, dipende molto poi dopo dal tipo di preparazione che fai. La Roma poi deve andare ad affrontare la Champions League e mi immagino, per quello che si sente dei tantam di come, diciamo così, vuole arrivarci Gasperini, memoria dell'esperienza dell'Atalanta, magari usa quel campionato un pochino più impegnativo, perché per crearsi quella benzina necessaria di poter affrontare il doppio impegno.
0: Servirà sicuramente, ecco, anche varietà dal punto di vista numerico per riuscire a gestire il doppio impegno, che porta via sempre tante energie. E poi c'è chi però il doppio impegno ce l'avrà, ma con l'Europa League, chi è rimasto deluso, la Juventus, il Milan. Io, come ho detto più volte, vedo la Juventus un po' più avanti rispetto ai rossoneri. Si sono ripresi un po' la Juventus, anche per merito probabilmente dei dirigenti che ci sono. Milan è molto indietro, ha fatto poco, a parte un paio di colpi. Ti chiedo se anche tu hai le stesse impressioni. Io l'ho detto nei giorni scorsi, al momento personalmente, è una mia opinione, ma al momento non mi stupirei se il Milan dovesse addirittura rimanere fuori ancora dalle prime quattro. Però, ripeto, non so qual è la tua opinione.
1: No, no, ma guarda, è strano, non... cioè, avere, diciamo così, la stessa opinione, ma la sensazione che danno è quella. Abbiamo visto anche nella tournée australiana, sì, asiatica, è una squadra che in questo momento non ha un'identità ben precisa. Al contrario, dentro della Juventus, tu la vedi, può avere qualche difficoltà e diciamo così in questo momento legata principalmente a dover inserire pian piano i giocatori nuovi, ma dà l'impressione già di una squadra che ha un'idea ben precisa di come vuole giocare, come vuole arrivarci attraverso il gioco che Spalletti vuole andare ad organizzare, mentre dall'altra parte sembra ancora tutt'oggi un cantiere aperto. Non dimentichiamoci che la Juventus, a mio modo di vedere, uno degli acquisti più importanti è con l'arrivo di Cannavale, che è una persona che io reputo veramente molto ma molto brava, per cui ha probabilmente colmato quella lacuna che negli ultimi anni aveva un po', diciamo così, per certi versi anche un po' penalizzato quello che era stato poi il percorso della Juventus. Adesso ho l'impressione che tutti i tasselli siano dati a disposizione. Se devo andare a pensare ad una griglia ipotetica, ci metto l'Inter davanti perché ha vinto lo scudetto, e dietro ci metto Roma, Napoli e con la Juventus lì a ridosso. Vedo il Milan un pochino più staccato, con un pochino più di difficoltà.
0: Sì, il Milan anche io lo vedo decisamente più indietro, non di un abisso, però più dietro rispetto alle altre per il progetto. E mentre il Napoli, stavi dicendo proprio, Antonio, che idea ti stai facendo? Perché il mercato non è stato un mercato scoppiettante, anche per colpa poi delle ultime finestre passate, dove è stato speso tanto, i giocatori non sempre hanno reso, sono rimasti un po' tra virgolette sul groppone, e quindi ora bisogna prima vendere tanto prima di poter acquistare. È un Napoli comunque che può convincere con Massimiliano Allegri?
1: Sì, Allegri è Allegri, io non lo conosco, cioè, personalmente mi piace dal punto di vista perché è molto pratico. L'ho imparato a conoscere nei trascorsi con la Juventus, anche nel primo periodo con il Milan. È un allenatore che è molto pratico. Ho il forte dubbio che l'anno scorso, se non ci fossero state, diciamo così, un po' di ingerenze dal punto di vista societario, che a prescindere lui sarebbe riuscito a centrare l'obiettivo della Champions League. Per molti motivi non è stato per un allenatore che, se tu devi affidare una squadra, il Napoli ha qualità, perché a prescindere dal mercato, diciamo così, un po' scarno, però all'interno ha una squadra che comunque ha fatto secondo posto e qualche anno prima aveva vinto anche lo scudetto. Non è cambiato molto al netto dell'uscita di Lukaku, però dentro ha una sorta, un mix di giocatori con esperienza, con qualità, e che si sposano molto bene con quello che è il suo modo di fare calcio. Ho l'impressione che comunque manchi qualche cosa per poter lottare lì davanti con le prime, però come tu giustamente hai detto prima, in questo momento hanno più necessità di sistemare gli esuberi e poi eventualmente di fare qualche colpo che li può portare ad innalzare quello che è il livello.
0: Chiarissimo. Allora, prima poi di salutarti, Antonio, invece l'ultima domanda te la faccio sull'Atalanta, perché sta per esordire, dovrà fare anche preliminari di Conference League. Sarri non è un grande fan della Conference League, mentre l'Atalanta è una grande fan dei percorsi europei. Ti chiedo anche qui che cosa può succedere, perché l'Atalanta che torna a giocare più o meno con una difesa a 4, un qualcosa a cui ci eravamo fortemente disabituati. Sarri è un maestro di calcio, però sarà curioso vedere come si potranno unire le due cose, Atalanta e Sarri insieme. Anche qui comunque c'è un direttore sportivo che, nonostante la sfortunata parentesi alla Juventus, con Sarri a Napoli come giuntoli ha scritto pagine importanti.
1: È forse il progetto che mi incuriosisce di più, perché questo cambiamento epocale per l'Atalanta degli ultimi anni, di Gasperini e poi di Palladino, con la parentesi Juric, sono veramente molto curioso. Ho avuto modo di vederla, penso, in una o due amichevoli, proprio perché mi incuriosiva questo aspetto, però è troppo presto per poter dare un giudizio. E lì si vedrà, come tu hai detto, se il binomio Giuntoli-Sarri sapranno incidere in un ambiente che gli permette di poter lavorare in assoluta tranquillità. È risaputo che la proprietà dell'Atalanta ti permette di poter fare, diciamo così, le cose al meglio, e sono molto curioso di vedere Sarri dopo il post Lazio, quanto riuscirà ad incidere, quanto il suo calcio da quel punto di vista lì potrà ritornare, perché ci è rimasto ancora sotto gli occhi quello che lui aveva fatto a Napoli. Non si è più riproposto per tanti motivi, vuoi per la difficoltà che anche del rientro a Lazio che lui ha avuto, però è sempre un allenatore che propone un calcio affascinante. Sono molto curioso di vedere, quando a breve cominceranno ad andare a regime, di vedere che cosa ci propone con l'Atalanta. Se riesce a far passare, a entrare nella testa dei giocatori, penso che l'Atalanta possa quest'anno divertirsi.
0: Se lo aspettano a Bergamo, glielo auguriamo anche noi, perché poi pur sempre Conference League, ma anche magari andare avanti in Europa non sarebbe male. Antonio, allora io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo pomeriggio, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie ad Antonio Paganin per questa breve chiacchierata insieme. Tra poco avremo un altro aggiornamento anche per chi esordisce proprio a stretto giro di posta nelle prossime ore. Qui intanto arriva un altro messaggio, Mario e Tommy da Settimo Torinese, che appunto chiedono su qualcosa che possa muoversi in ottica Torino sul portiere. Qui veniva chiesto chi sarà il portiere della Juventus, Trubin, ma in realtà, ragazzi, come ben sapete, già da un po' il nome prioritario, qualora Suzuki dovesse saltare, è quello di Vicario. Suzuki si sta complicando molto, quindi Vicario diventa di nuovo l'obiettivo prioritario per i pali bianconeri. Eventuale offerta sarebbe con un prestito più diritto di riscatto. Trubin è uno dei nomi alternativi, lui insieme a Lunin del Real Madrid, ma al momento sono piste un pochino più lontane. Questo per fare il riassunto sul discorso porta della Juventus. Ma invece, come detto, passiamo anche più al campo, perché poi a stretto giro di posta, appunto, come dicevamo, fra poche ore la Fiorentina esordirà in gara ufficiale in questa stagione 2026-2027, quindi ringraziamo Niccolò Righi per essere in collegamento con noi per parlarne. Ciao Niccolò.
2: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
0: Grazie a te per la solita disponibilità, Niccolò. Beh, come dicevo, l'attesa è finita finalmente. Qualche giorno fa parlavamo dei comunque relativamente tanti italiani venduti. C'è entusiasmo in attesa di questo esordio alle 21:15.
2: Assolutamente sì, l'attesa è finita per Firenze, c'è tanta curiosità di vedere la Fiorentina che questa sera farà il suo esordio in Coppa Italia, ore 21:30, stadio Artemio Franchi, i 32esimi che la vedranno di fronte al Benevento. Nonostante sia metà agosto, insomma 14 di agosto, c'è tanto entusiasmo in città, previste oltre le 14.000. L'ultimo dato di vendita a ieri parlava di 14.000 tagliandi venduti, ma secondo me nelle ultime ore si potrebbe arrivare anche a 15.000, tanto che la Fiorentina ha fatto un vero e proprio comunicato per dire che per questioni anche di ordine pubblico i cancelli del Franchi saranno aperti già dalle 19:15 per consentire il miglior flusso possibile delle persone, per cui insomma per essere metà agosto c'è tanta attesa per assistere a questa partita. Insomma, uno stadio, lo ricordiamo, il Franchi per i lavori che ha nella curva Fiesole ha un massimo, una capienza massima di 20, 22, 23 mila spettatori, per cui insomma due terzi dello stadio sarà pieno per una gara che non è assolutamente di cartello, che però insomma si inizia già subito a fare sul serio, perché è inutile negarlo, in questo momento un trofeo a Firenze manca da tantissimo tempo, da 25 anni. Quest'anno, l'anno del centenario, riuscire a sollevare la Coppa Italia sarebbe sarà sicuramente un obiettivo, esatto, e quindi insomma già da stasera non si può sbagliare, perché la gara è da dentro o fuori.
0: Eh sì, già gara ovviamente ad eliminazione diretta dei 32esimi, e se nei giorni scorsi ti chiedevo che tipo di approccio avrebbe potuto avere questa Fiorentina, adesso posso anche passare a chiederti già che tipo di formazione proprio a livello di interpreti possiamo aspettarci, perché leggevo di qualche ballottaggio soprattutto per quanto riguarda la linea mediana, però chiedo a te, che 11 ci possiamo aspettare questa sera?
2: Allora, effettivamente ci sono tanti ballottaggi, soprattutto a centrocampo. Noi su tutto il mercato web abbiamo raccontato nella giornata di oggi, lo potete trovare anche sul nostro sito, che Mandragora, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe esserci. Lo aveva già un po' anticipato ieri Grosso in conferenza stampa, di questi problemi alla schiena che hanno un po' messo un po' KO negli ultimi giorni il centrocampista, e quindi non dovrebbe essere neanche convocato addirittura. Chiaramente Grosso, con l'imminente inizio di stagione del campionato, non vuole correre rischi, per cui insomma non forzerà l'eventuale presenza di Mandragora, e quindi potrebbe essere davvero l'occasione per vedere per la prima volta dal primo minuto Ulai e Fagioli insieme. Al momento sono loro i favoriti per agire a centrocampo, con Dur a completare il tridente e attacco stato sulla tre quarti, ma chiaramente il ballottaggio è aperto, perché chissà che non possa giocare addirittura Mastantuono dal primo, con attacchi a quel punto arretrerebbe, e quindi ci sarebbe soltanto posto per uno tra Fagioli e Ulai. Mastantuono è difficile che comunque che possa partire dal primo minuto, lo ha fatto capire Fabio Grosso ieri in conferenza stampa, e quindi insomma noi ci spingiamo ad un 4-3-2-1, pardon, con appunto Fagioli, Ulai e Ndur a centrocampo, con Assa e Gudmundsson dietro l'unica punta Moise Kean. Qualche ballottaggio anche per quanto riguarda la difesa, soprattutto a destra, perché secondo me Joao Mario scalpita, e io non escludo che possa partire dal primo minuto. Mi giocherei un 51-49 in favore del portoghese, ma sono pronto chiaramente a essere smentito. Più certezze invece per quanto riguarda il resto dei difensori, perché insomma Dragusin dovrebbe partire dal primo, così come Valdepeña sta a sinistra. C'è qualche incertezza anche sull'altro difensore centrale, sulla sinistra. Al momento Ranieri in leggero ballottaggio, in leggero vantaggio su Vieri, però insomma anche qui vedremo poi cosa deciderà di fare Grosso. Chiaramente il portiere sarà David De Gea.
0: Eh sì, vedremo i ballottaggi. Mi ricordo comunque che già ci avevi anticipato nei giorni scorsi questa idea su João Mario, però poi vado anche sul mercato e quindi ti chiedo sempre degli attaccanti, perché c'è stata anche questa ufficialità, alla fine Pellegrino arriva, quindi ti chiedo di ricapitolare un po', comunque un innesto importante, come sempre in attesa di capire quello che accadrà con Kean, un altro discorso che ci portiamo dietro già da tanto tempo.
2: Sì, ieri la Fiorentina ha ufficializzato insomma questa trattativa che comunque era nell'aria, piccoli out, Pellegrino in. L'arrivo di Pellegrino alla fine sarà un titolo definitivo, poco più di 20 milioni di parte fissa, 22 milioni più un paio di milioni di bonus, che dovrebbero portare appunto la cifra finale, la spesa finale dei Viola intorno ai 24-25 milioni. Per quanto riguarda Piccoli è un prestito con obbligo condizionato alla salvezza del Bologna per un totale di 18 milioni, per cui insomma quindi ha deciso di fare questa operazione la Fiorentina. Se me lo chiedete a me, secondo me è un tentativo comunque da parte della Fiorentina di tutelarsi in caso di un'offerta per Moise Kean. Io non credo che la Fiorentina voglia svendere Moise Kean, ma è disposta ad ascoltare delle offerte importanti che possono arrivare dal Como, anche se oggi per esempio i colleghi di Sky hanno dato il Como in trattativa con il Chelsea per Delap, per cui chissà che magari il Como possa cambiare obiettivo. Però ecco, io credo che questo sia un tentativo della Fiorentina comunque per atterrare in piedi qualora poi dovesse arrivare un'offerta veramente irrinunciabile per Moise Kean. Il mercato, ha detto ieri Fabio Grosso in conferenza stampa, non è assolutamente finito. Noi qui ci aspettiamo almeno altri 2-3 colpi prima della fine del mercato. So che di ufficialità ne sono già arrivate 9, però ecco, in questo momento manca un esterno e Grosso l'ha fatto capire che Gudmundsson non gli piace in quella posizione di esterno sinistro. Manca anche un centrocampista qualora la Fiorentina riuscisse a liberarsi dei suoi esuberi, due su tutti, Brescianini e Fabian, e qui abbiamo individuato da tempo Torsvet come principale obiettivo qualora questi due dovessero salutare Firenze. E poi occhio anche a un possibile innesto come nella corsia di sinistra di difesa, perché insomma in questo momento c'è soltanto Valdepeñas in attesa di Parisi, che comunque sta recuperando dall'infortunio al crociato patito a Torino contro la Juventus lo scorso campionato, e che secondo me lo tirerà fuori, non so se fino all'inizio del 2027, però insomma secondo me si parlerà comunque di fine novembre, inizio dicembre.
0: Beh sì, i tempi di recupero ormai li conosciamo molto bene, sono quelli lì, sono lunghi, quindi bisognerà ancora attenderlo. Niccolò, ti sto già per salutare, non ti voglio rubare troppo altro tempo, però un ultimo piccolissimo passaggio volevo chiedertelo su un nome che ormai, non voglio dire, si è dimenticato dai discorsi principali, però ma su Dodò che cosa poi potrà accadere? Perché si è tentato più volte di magari provare a ricucire lo strappo, però rimane in scadenza nel 2027, questa finestra di mercato sta arrivando alla conclusione, che cosa può accadere per il brasiliano?
2: Allora, secondo me Dodò è ormai un nome da ultimo giorno di mercato, cioè certo, quando le squadre avranno bisogno a quel punto di un terzino destro che possa essere affidabile, che possa conoscere la Serie A, a quel punto io penso che la Fiorentina si aspetti un'offerta in quei giorni lì. Le trattative per il rinnovo sono ormai ferme e non credo ci siano possibilità di un dietro fronte, anche perché certo, lo stesso Dodò e i suoi agenti hanno fatto capire da tempo che non volevano appunto il rinnovo di contratto. Io quello che posso dire è che Dossi è un po' sopravvalutato. Un periodo si parlava addirittura del Liverpool e del Barcellona. Secondo me queste voci lo hanno ingolosito ed è per questo che lui ha messo in stand-by il rinnovo con la Fiorentina. Chiaramente poi queste squadre non ci sono, ma insomma anche altre squadre. Si è parlato del Napoli, però il Napoli poi è andato su Favasuli. Si è parlato della Roma, ma poi la Roma è andata su Molina. Per cui insomma, secondo me per questo giocatore, secondo me lui si aspettava molto più mercato di quello che ha avuto, fermo restando che comunque è un difensore che conosce la Serie A e che può far comodo. La Fiorentina per liberarlo comunque vorrebbe almeno 13 milioni di euro, però ecco, io poi penso che se negli ultimi giorni arrivasse un'offerta anche intorno a 10 milioni la Viola la prenderebbe in considerazione, ecco.
0: Ha tutto perfettamente senso, Niccolò. Allora io ti ringrazio ancora una volta per il tuo approfondimento sulla Fiorentina. A questo punto buon lavoro e buona fine settimana, alla prossima.
2: Grazie mille a voi, buon Ferragosto a questo punto.
0: Grazie altrettanto Niccolò Righi, tutti i colleghi di Radio Firenze Viola, i colleghi di Tutto Mercato Web. Siamo arrivati all'ultima mezz'ora, ormai siamo agli sgoccioli di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ma abbiamo ancora un ultimo approfondimento e poi la raffica di mercato con appunto la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Fra poco.

0: Eccoci in diretta di nuovo per l'ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, l'ultima puntata in generale di questo 2026, di questa estate, perché poi, come ho detto già in precedenza, lo ricorderemo alla fine della mezz'ora, tornerà da lunedì il palinsesto normale, non più estivo, e quindi ripartirà Maracanã dalle ore 13 alle ore 17. Adesso però proviamo a fare anche qualche ultimo approfondimento in compagnia per concludere un po' il giro anche dell'analisi, e poi recupereremo anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 331 82 00213, messaggi, ecco, che chiedono anche di ulteriori trattative. Vi ricordo che comunque poi ci sarà il solito punto di mercato nella parte conclusiva. Intanto vi riporto però anche un'ufficialità che è arrivata proprio pochi istanti fa. Prima ne discutevamo con Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano e in particolare argentino, di Romero, che arriva dal Tigre, attaccante che ha firmato fino al 2031. Quindi ufficiale l'arrivo di Romero al club bianco scudato. Qui intanto dicevo i messaggi al 331 82 00 213, messaggi WhatsApp. Veniva scritto che, guardando le formazioni delle squadre, il campionato sta diventando un campionato senza nomi importanti. I più famosi, dice Lautaro, e De Bruyne. Speriamo che non ci addormenteremo, ma speriamo questo. Guarda, a me va bene anche che non ci siano i campioni, ma che perlomeno ci sia un po' di ritmo, che è la cosa che secondo me manca principalmente al campionato italiano, ancor più che la qualità, perché la qualità non è così infima, ma il ritmo è quello che è, ed è secondo me quello che poi rende anche questo campionato meno competitivo rispetto agli altri. Però è una questione solamente di ritmo. Intanto vediamo se riusciamo ad approntare il collegamento in questi minuti, tutto live, quindi daremo aggiornamenti live anche al nostro Gabriele Latini. Intanto però, ecco, come dicevo, sì, i nomi sarebbe meglio che ci fossero, i campioni sarebbe meglio che ci fossero, però sappiamo che la situazione dell'attuale Serie A non può essere comparabile rispetto a quella del passato. I campioni non ce li possiamo avere, che perlomeno ci sia un po' di ritmo, una cosa o l'altra. La Serie A ha perso i campioni, ne ha qualcuno sulla fase calante, però senza ritmo rischia di diventare difficile anche da seguire alcune partite, pregando poi che dal punto di vista arbitrale si possa avere un percorso più o meno lineare dopo il caos sul campo e fuori dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Poi altro rinforzo, il primo rinforzo doveva essere il portiere. Mi domando ancora perché si sia acquistata qui viene definito Di Gregorio, senza tenersi Szczęsny, che giunto gli fosse un agente segreto della Spectre al servizio della Marotta League. Beh, devo dire, il riferimento a James Bond mi ha fatto molto ridere, non me l'aspettavo. Quelle sono state valutazioni del momento. Dicevo, a posteriore è più facile. Io ricordo quando Szczęsny venne poi salutato quasi come fosse una liberazione da molti tifosi juventini. Non fu un qualcosa di giusto per quello che aveva dato, ma non fu anche qualcosa poi di giusto per quello che poteva ancora dare. Si poteva virare anche su altri obiettivi, quello è un altro paio di maniche. Intanto possiamo andare a collegarci con Antonello Gioia. Ci aveva dato il via proprio pochi istanti fa, quindi proviamo a contattarlo, vediamo se è disponibile a proprio a stretto giro di posta per fare giusto un rapidissimo approfondimento prima dell'ultimo collegamento con tutto mercato web. Qui abbiamo addirittura gli squilli in diretta, beh, ci dà le prove il buon Gabriele Latini, giustamente, che sta provando ad approntare il collegamento. Del resto confermo il numero, c'è anche Antonello Gioia in collegamento. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Antonello, ti tengo pochi minuti, però ti chiedo un aggiornamento su quello che è stato il summit di ieri. Abbiamo visto tante discussioni fra Morim e Cardinale, un po' per fare il punto su esuberi e su invece conferme. Ti chiedo quindi un riassunto, anche perché a quello che abbiamo letto ci sono delle sorprese, sia un po' fra le conferme che in realtà anche nella lista dei possibili partenti.
1: Sì, intanto io sono qui a Malpensa, dove la squadra sta per partire verso la Polonia, dove si giocherà domani l'amichevole con United, e qui capiremo eventuali altri risvolti che magari non conosciamo del summit di ieri. Sicuramente conosciamo che Fofana, Atekame, Odogu, Nkunku e Tomori sono praticamente dei fuori rosa, sostanzialmente sì. Non faranno parte del progetto tecnico di Amorim, con il loro pugno duro. Devono essere ceduti in qualche modo, altrimenti restano in tribuna tutto l'anno. Tra i convocati non c'è neanche Leao per un infortunio, non c'è anche Gabbia per una botta alla caviglia. Su Leao anche lui resta sulla lista dei partenti, vedremo se il Milan accetterà magari un'offerta un po' inferiore rispetto alla precedente richiesta di 50 milioni, però insomma il pugno duro di cui si legge in queste ore è confermato, perché insomma Morim va in Polonia in difficoltà numerica, ma sostanzialmente se ne frega, convoca chi vuole convocare, pazienza. Senti, Lucio, ti devo assolutamente lasciare perché sta partendo la squadra, vedrete le immagini su Milan News e su tutto.
0: Allora vai tranquillo sì. Antonello, anzi grazie per questo aggiornamento, proprio un flash immediato da Malpensa, impegnatissima Antonello Gioia, che però perlomeno ci ha ragguardato un po' della situazione legata agli esuberi dei rossoneri. Certo, diceva poi anche delle necessità numeriche. Adesso il Milan avrà bisogno di capire come strutturare la stagione, perché non ci sarà la Champions League, ma ci sono due impegni comunque, perché l'Europa League porta via tante energie e tante partite, e l'obiettivo del Milan inevitabilmente deve essere quello di puntare ad arrivare quanto più a fondo possibile in Europa League, perché ci sono delle avversarie ostiche, ma il Milan ha le carte per arrivare avanti. Quindi occhio anche alla composizione banalmente numerica della rosa. Intanto altri messaggi al 331-8200-213. Veniva scritto: gli arbitri devono far giocare, altrimenti ogni 4 minuti si ferma tutto. Amen. Rispondo così da questo punto di vista, perché gli arbitri devono essere bravi a gestire il regolamento, ma anche ad avere, io dico sempre, senso calcistico. Può sembrare un'espressione un po' aleatoria, ma fa la differenza capire quali sono dei contatti di gioco e quali sono invece dei falli. Devo dire, al Mondiale si è discusso degli arbitri, poi è inevitabile in realtà quando ci sono le grandi partite, il tifo porta a discutere degli arbitri, ma secondo me la gestione arbitrale del Mondiale sul ritmo è stata positiva. Si è lasciato giocare tanto, i fischi, le interruzioni sono poche, c'è un giocatore anche a terra, si continui a giocare. In Italia gli arbitri hanno paura a far proseguire il gioco, fermano in continuazione anche quando il calciatore è palesemente finito a terra solamente per perdere tempo, per spezzare una ripartenza avversaria, e ne subisce, ne perde il prodotto, ne perde la partita, ne perde lo spettacolo. Bisogna anche avere un certo tipo di gestione arbitrale e di gestione dei ritmi. Del resto io dico sempre, adesso c'è anche una misura sui colpi di testa per cautelarsi in caso di quelle che vengono definite in inglese le concussions, ossia i colpi alla testa, si interrompe subito il gioco. Però anche qui secondo me bisognerebbe fare una discussione, perché ora io non ho mai giocato ad altissimi livelli, ma a livello giovanile e di dilettanti, prima dei 20 anni, comunque ero arrivato a giochicchiare. E posso assicurare, ma di certo non lo devo insegnare io, che anche quando si sale di livello gli infortuni gravi alla testa sono pochi. Il giocatore che rimane a testa a terra per un colpo alla testa veramente contuso, veramente che quasi sta perdendo i sensi, sono cose rarissime. Spesso i giocatori vengono sfiorati alla testa, si buttano per terra perché sanno che l'arbitro deve interrompere. Anche quella è una cosa che andrebbe rivista.

0: che cominci il campionato, per carità, sono stato benissimo mesi a non dover parlare di direzioni arbitrali, quindi finché non comincia il campionato non voglio illivorirmi su questi temi, anzi piuttosto recupero altri messaggi. Franco, intanto grazie per gli auguri di buon Ferragosto, li rivolgo a mia volta a te. Qui era un messaggio sulla Juventus, scriveva Franco che secondo lui sarebbe pericoloso iniziare la stagione senza portiere. Vicario è un super ripiego, ci voleva un nome forte come quello di Martinez. Ma super ripiego non lo so, di certo era considerato dalla Juventus e da Spalletti come una seconda opzione, non come l'obiettivo prioritario. Io credo anche per quello che è stato il suo ultimo anno, non positivo al Tottenham, qualche alto più bassi, era finito anche poi infortunato, aveva saltato l'ultima parte di stagione. Per me è un portiere valido, Vicario, in Serie A ha fatto vedere ottime cose, non, di certo non è uno scarto, però deve rilanciarsi, quindi è un po' più una scommessa rispetto già a Suzuki, operazione diversa, ripeto, profili diversi, però Suzuki era in fase di lancio, Vicario in fase di rilancio. Martinez era più grande, devo dire, a livello di età, portiere esperto, che negli ultimi anni, soprattutto fra Aston Villa e Argentina, ha incamerato appunto tanta esperienza. Però il problema è che la Juventus, Franco, non ha mai voluto investire per la porta. Preferito dirottare altrove, sono scelte economiche, scelte di direzione sportiva e progetto tecnico, e a quel punto però quando devi andare a acquistare un calciatore che non è a scadenza e devi borsare, e sappiamo che i club inglesi poi se devono lasciare partire un calciatore chiedono il cash, chiedono il trasferimento con una cifra. L'Aston Villa ha sempre chiesto almeno una quindicina di milioni e per la Juventus non se n'è mai parlato, quindi Martinez poi alla fine è tramontato definitivamente. Non lo so, vedremo se poi Vicario effettivamente diventerà la pista in grado di concretizzarsi in questi ultimi giorni, queste ultime settimane di calcio mercato. Qui altro messaggio sempre sul tema arbitri, appunto veniva scritto ammonite subito ai simulatori e fare giocare, beh anche questo credo che proprio per una questione non solo calcistica ma di buon senso sia la strada da dover per seguire. Intanto comunicazione poi di servizio subito alla regia, dovrebbe esserci Lorenzo Di Benedetto in collegamento video, credo, da quel che si sa, quindi ti darò aggiornamenti, ecco, in diretta per capire appunto come affrontare l'ultimo collegamento proprio di questa settimana e di questa puntata di TMV Radio Sport Calcio Mercato e ritiri. Io intanto ricordo nuovamente poi anche gli impegni calcistici di oggi, perché ci sono queste gare di Coppa Italia con alle 18 Parma-Catania, alle 18.30 Cagliari-Arezzo, alle ore 20.45 Monza-Avellino, alle 21.15 Fiorentina-Benevento, gare valide per i 32esimi di Coppa Italia, poi ve ne saranno altre invece per quanto concerne il fine settimana, quindi anche per domani e per dopodomani, considerando anche che poi all'ultima tornata ci sarà anche lunedì per definire quantomeno le prime 32 squadre di questa edizione della Coppa Italia. Intanto recupero anche altri messaggi, ma lo faccio più tardi perché intanto abbiamo in collegamento con noi per l'ultima raffica di mercato della settimana, in generale di questa estate di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, Lorenzo Di Benedetto è in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Abbiamo parlato tanto oggi di Frattesi, vedevo anche l'ufficialità per il Parma di Romero, insomma ci avviciniamo alle ultime due settimane di agosto e logicamente si inizia a muoversi qualcosina in più.
1: Sì, assolutamente, insomma sono giorni caldi, quella di Frattesi insomma rischiava di diventare una telenovela, ma forse si arriva alla quadra. Cioè nei giorni scorsi, soprattutto ieri, no, si era data per fatta la trattativa tra l'Inter

0: la Lazio, poi però la Lazio non poteva e non può chiudere il colpo se non con un diritto di riscatto e non con l'obbligo, e quindi i club stanno lavorando con l'idea, insomma, di inserire un prestito oneroso molto alto, si parla di 5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 10, che imporrebbe poi alla Lazio a fine stagione di riscattare un giocatore per non perdere i 5 milioni dei quali, insomma, abbiamo parlato poco fa. Sono al lavoro le due società, ma la sensazione che stamattina sembrava essere una sensazione negativa per la trattativa, invece diciamo che nelle ultime ore si è riaperto tutto. Hai detto giustamente del Parma, che ha ufficializzato Romero dal Tigre, che sarà il sostituto di Pellegrino, contratto fino al 30 giugno 2031, mentre poi dobbiamo parlare chiaramente anche di Rafa Leão e del Milan, perché certo. Il Milan, che ieri ha detto insomma, ha fatto trapelare di aver messo fuori rosa, no, non fuori rosa, fuori dal progetto.
1: Sì, in uscita, diciamo.
0: Esatto, in uscita anche in Pumpu, che è il nome nuovo, oltre chiaramente a quello di Tomori, che era già da un po' nella lista dei partenti. Però dicevo giustamente, bisogna parlare anche di Rafa Leão, perché dopo un'attenta valutazione fatta da Amorim in questo suo primo mese di Milan, chiaramente non ha avuto Leão tutto il mese perché Leão era impegnato al mondiale, però Amorim avrebbe capito, insomma, che si potrebbe fare a meno di Leão, perché si vede non ha visto un Leão spumeggiante, ecco, per far capire il discorso.
1: Niente,
0: e quindi
1: di
0: il
1: nuovo,
0: Milan esatto, e quindi il Milan ha fatto sapere agli agenti di Rafa Leão di trovare, insomma, una sistemazione per il proprio assistito. Leão stesso aveva detto prima del mondiale di sentire la sua avventura al Milan terminata, però insomma poi c'era stato un riavvicinamento anche per mancanza di offerte concrete. Ecco, questo potrebbe far pensare che il Galatasaray, che era l'unica società che ha presentato un'offerta a 35 milioni bonus compresi per il cartellino di Leão, potesse farsi avanti un'altra volta, ma invece non è così, perché il Galatasaray non rilancerà. Quindi anche se il Milan si potrebbe accontentare di 40-45 milioni di euro, diversamente dai 50 che aveva richiesto al Galatasaray, Galatasaray ha virato su altri obiettivi, uno su tutti, Martinelli dell'Arsenal. Quindi qualora appunto il Milan dovesse abbassare ancora di più le pretese e arrivare a 35 milioni, cosa comunque molto complicata e difficile, allora il Galatasaray potrebbe tornare di moda. Altrimenti, insomma, dobbiamo scartare l'ipotesi Galatasaray, perché non è non vuole il club turco spendere più di quei 35 milioni. Altra ufficialità in casa Frosinone, invece scatenata anche il Frosinone, ha ufficializzato poco fa Alexa Terzic, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano perché aveva vestito la maglia della Fiorentina, il classe 99, ha firmato fino al 2029. E poi chiuderei con la Juventus,
1: esatto,
0: perché Lukumi è fatta per Lukumi, esatto, sì. Sono state fissate le visite mediche per la giornata di domenica, quindi Lukumi chiaramente domani, essendo Ferragosto, non si fa niente. Però domenica Lukumi dovrebbe arrivare a Torino, svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. Sarà una pezza parziale al disastro che sta facendo la Juventus sul fronte portiere, perché insomma l'abbiamo raccontato e riraccontato.
1: Un giro del mondo e poi si ritorna a vicario. Il riassunto è questo qui.
0: Esattamente, ma è un portiere che Spalletti non reputa il suo principale obiettivo, per usare un eufemismo, ma alla fine sono dell'idea che secondo me dovrà accontentarsi di vicario, perché la Juve non riesce a prendere un altro portiere. Ci ha provato con Alisson, poi ci ha provato con il Dibu Martinez, poi ci ha provato con Suzuki, per un motivo o per l'altro ha preso tutti no. E adesso, insomma, il favorito numero uno è Vicario.
1: Eh sì, si ritorna al punto di partenza, veramente paradossale. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questa raffica finale e, come sempre, buon lavoro e a questo punto buon Ferragosto e fine settimana.
0: Grazie, grazie anche a te, ciao Lucio.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e noi ormai stiamo arrivando a nostra volta alla fine della puntata di oggi e in generale alla fine di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Ci siamo lasciati alle spalle queste settimane di approfondimento sportivo, di approfondimento di calcio mercato e della preparazione delle squadre. Ormai il campionato si avvicina sempre di più. Quindi io ricordo, da settimana prossima ritorna il palinsesto usuale, quindi ritorna anche Maracanã, Marco Piccari dalle 13 alle 17 tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Stefano Impallomeni e tutti i suoi ospiti, quindi ormai siamo rientrati a pieno regime a tutti gli effetti. Io ringrazio Gabriele Latini che mi ha accompagnato in questi giorni e a questo punto non mi resta che augurarvi buon Ferragosto, buon fine settimana e ci rivediamo lunedì.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci fare gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi, aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, o almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti nei Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale. Quindi ha cercato Cardinali di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, che poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta. Quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita in tromba con un importante come l'attaccante, quindi sembrava sia aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il discorso di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito la giusta maniera. Mourinho senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo. De Laurentiis ha sempre azzeccato, ormai a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, va il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato, che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono dei giocatori che, come che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un po' sia un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì i simboli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare in un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesci a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto, che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti probabilmente, anche se il Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma, un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Eh beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello anche formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si può dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 14 agosto, siamo in piena estate, lo si nota anche dalle temperature esterne che sono già bollenti, siamo in pieno mercato, ma siamo anche molto vicini alla ripresa delle attività, perché si scenderà in campo in questi giorni con i primi impegni ufficiali in Coppa Italia. Per esempio il Catania è l'unica squadra di Serie C ad essere andata avanti ed è ai 32esimi di Coppa Italia, dove sfiderà il Parma questo pomeriggio, e poi anche tante gare di Coppa Italia Serie C. Ovviamente siamo anche in pienissimo calcio mercato, con le presentazioni poi delle varie rose, delle varie squadre, con dichiarazioni anche importanti, ne andremo a parlare più tardi. Chiedo alla regia se è pronto il primo collegamento. Costantino in cabina di regia. Intanto leggiamo quello che sta succedendo. Perché? Perché ci sono tante notizie che arrivano a flusso continuo in questi giorni, ufficialità eccetera e quant'altro. L'ultima notizia che vado a leggere arriva proprio dagli amici di Tutto C .com e riguarda il Foggia, la notizia intesa di massima con Musso, Foggia, accordo biennale con la punta, la trattativa con Antonino Musso, arrivato poi dal Crotone, arrivato in Calabria la scorsa stagione, autore di 9 reti in 16 partite con la maglia dei pitagorici. Secondo quanto raccolto da Tutto C, i pugliesi hanno raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale con opzione di rinnovo. L'operazione entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana, ma tra le parti filtra ottimismo. Andiamo, dovremmo avere il collegamento pronto con gli amici di tuttoc.com, appunto, dove ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, come stavo dicendo, tanto mercato in questi giorni, in queste settimane, e non potrebbe essere altrimenti, con la sensazione anche condivisa ieri con Nino Sergi di un mercato che non ha subito il classico rallentamento di agosto, di queste settimane, magari nei prossimi giorni, ovviamente col weekend, con Ferragosto, con la Coppa Italia Serie C qualcosina rallenterà, però è un mercato che in queste settimane è continuato ad andare avanti spedito, ma la sensazione è che comunque le big si riserveranno gli ultimi giorni di mercato per piazzare gli ultimi colpi, per finire la costruzione delle rose. Sei d'accordo?
2: Sì, del resto poi il mercato di Serie C, ma in realtà il mercato in generale in Italia, diciamo che si muove sempre abbastanza a rilento e attende le ultime ore, proprio, sì. Perché diciamolo chiaramente, mancano i soldi, in molti casi mancano proprio i soldi e le risorse per poterlo fare il mercato, quindi si attende magari, ecco, soprattutto nel caso delle big, qualche esubero dalla Serie B che non ha trovato una sistemazione. Staremo a vedere poi chi riuscirà a piazzare il colpo migliore. Sul mercato c'è una notizia che è abbastanza importante, perché che riguarda il Catania, perché il mercato del Catania era bloccato dalla famosa fideiussione, che tra l'altro causerà dei punti di penalizzazione alla squadra, che però sì, sembra essere stata risolta, almeno così riferiscono i colleghi del quotidiano La Sicilia. È una notizia importante anche perché il Catania stasera gioca, e non gioca una partita banale, ma gioca a Parma in Coppa Italia, la Coppa Italia Frecciarossa e non la Coppa Italia di Serie C. E insomma, per lungo avere a disposizione i nuovi acquisti che erano congelati senza la fideiussione è sicuramente una notizia particolarmente importante, ecco.
1: Sì, senza dubbio, anche ne parlavamo ieri con degli amici, dei colleghi di Catania, La penalizzazione dovrebbe essere forse di un punto, perché non dovrebbe esserci la recidiva, perché è successo la volta precedente nella stagione 2024, quindi non è consecutiva, c'è stato uno stop di un anno. Certo, fa strano, vedere il Catania di nuovo in questa situazione, anche perché dal Catania non ci si aspetta una situazione del genere. Anzi, il Catania lo indichiamo tutti gli anni come la pretendente, una delle pretendenti per la vittoria del campionato e la promozione in Serie B. L'obiettivo della società dichiarato è questo. Grella, in un incontro con il vicepresidente, con il tifo organizzato, che giustamente dopo questa notizia era preoccupato, ha detto che non ci sono problemi, la squadra verrà comunque rinforzata, l'obiettivo resta quello. A tal proposito, Matteo, il girone C lo definiamo sempre molto molto combattuto, molto equilibrato. Cosa ti aspetti quest'anno da questo girone? Perché ci sono, oltre alle squadre rimaste, Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, eccetera, eccetera, c'è un certo Bari che, per carità, ha avuto delle difficoltà, però una piazza come Bari sposta gli equilibri.
2: Sì, però può spostarli anche in maniera negativa, nel senso che se verrà
1: Certo,
2: effettivamente
1: sì.
2: confermata questa presa di posizione della tifoseria, cioè di non andare allo stadio, di disertare gli abbonamenti, la campagna abbonamenti e le partite, insomma, giocare in uno stadio da 60.000 spettatori nel deserto più assoluto, credo che sposti, ma in maniera negativa, ecco, come ho appena detto, perché non è bello per nessuno giocare senza tifosi, soprattutto in un impianto del genere, che rende ancora più altisonante il deserto. Non lo so, il Bari sta facendo una campagna acquisti tutto sommato anche abbastanza intelligente, però
1: Sì.
2: questa spada di Damocle della protesta dei tifosi è abbastanza pesante. Poi comunque, come ti ho sottolineato po poco prima del collegamento in chat, il girone C è già concluso, già sappiamo chi l'ha vinto.
1: Sì, è vero, è vero. Poi ne parliamo, cioè teniamo la chicca per la chiusura, perché volevo ricollegarmi proprio alla polemica dei tifosi del Bari. A tutto questo si è aggiunta anche la polemica sulle nuove maglie del Bari, perché i tifosi hanno detto sono la copia di quelle usate dal Napoli.
2: Sì, è anche vero, cioè, è difficile anche dargli torto ai
1: Sì,
2: tifosi in
1: l'altro
2: questo
1: sì,
2: caso.
1: l'altro sì.
2: Tra l'altro, diciamo che anche in questo caso spesso le operazioni di mercato sono state condotte, se non in sinergia, proprio con la totale condivisione del Napoli, perché spesso poi il Bari va a prendere giocatori del Napoli o comunque esuberi del Napoli, ex primavera del Napoli. Cioè, fossi un tifoso del Bari non sarei proprio felicissimo di essere considerato una sorta di succursale minore trattata in questa maniera, però questo è il calcio attuale. Vedremo poi, tra l'altro, se effettivamente le comproprietà, insomma, le gestioni doppie avranno una conclusione l'anno prossimo, come era stato annunciato, visto quello che Claudio Lotito ha dichiarato nel corso della conferenza stampa quando si è insediato come nuovo presidente della Regina. Ha lanciato questa bomba che ci auguriamo non sia poi confermata, però intanto l'ha lanciata.
1: Sì, ha lanciato tante, tante cose, anche un po' di slogan un po' nostalgici, il nostro Claudio Lotito, ma vabbè, ma questo pa ci passiamo sopra. Stavamo dicendo, proprio prima di fare questa parentesi sulle polemiche, sulle multiproprietà, di chi vincerà il girone C, e lo vincerà a marzo, più o meno.
2: Sì, a marzo. Ma tra l'altro è anche abbastanza tardi,
1: Marzo.
2: calcolando che il campionato finisce ad aprile. Insomma, diciamo, lo vincerà con
1: Vabbè,
2: 3-4 giornate d'anticipo, dai. E stiamo parlando di
1: umiltà.
2: Felice Romano, l'umilissimo presidente della Scafatese, neopromossa. Tra l'altro ritrova la Lega Pro dopo 16 anni e veniva dalla D, non è una squadra che veniva dalla B e non giocava in C da 16 anni. Che nel corso della festa di presentazione della squadra l'altro ieri sera intanto ha detto che la Salernitana, che sia una big, l'hanno detto loro, poi lo dovrà dimostrare sul campo. E io una cosa del
1: Perfetto,
2: genere a
1: intanto
2: 48 ore da una partita, cioè, tenderei ad evitare di dirlo, però vabbè, per carità, non metto in discussione quelle che sono le ambizioni della società. Però ha detto anche che l'anno scorso aveva dichiarato che a dicembre avrebbero vinto il campionato, e poi l'hanno vinto qualche mese dopo, ma comunque l'hanno stravinto. Va detto pure che
1: Da imbattuti,
2: alla
1: ricordiamo comunque.
2: Scafatese era stato apparecchiato un gironcino non particolarmente complicato, ecco,
1: Certo,
2: mettiamola così,
1: però
2: visto.
1: comunque da vincere da imbattuti è comunque tanta
2: Sì,
1: roba.
2: assolutamente, però ricordo che secondo è arrivato il Trastevere che ha speso, penso, 150 euro in tutto l'anno per fare la squadra, quindi insomma, non è che avesse proprio delle corazzate insormontabili nel girone. Detto
1: Ok,
2: questo,
1: perfetto.
2: Romano ha dichiarato che l'anno scorso, insomma, ha detto che avrebbero vinto a dicembre, quest'anno si è tenuto un po' più largo, ha detto vinceremo a marzo. Quindi abbiamo già una promossa per il prossimo anno. Mi ricorda molto un nostro caro amatissimo presidente che purtroppo quest'anno non avremo modo di trattare direttamente, ma sono certo che troveremo il modo di trattarlo indirettamente, che è l'inimitabile Valerio Antonini.
1: Che poi queste dichiarazioni non portano benissimo, cioè non è che al Trapani hanno portato tanto bene di fare certe dichiarazioni. Magari io.
2: No.
1: Poi di solito si dice
2: Entro 3 anni in
1: Campania.
2: Serie A e in Serie D il Trapani, insomma, io ci avrei pensato un attimino
1: Esatto,
2: prima
1: no, ma
2: di
1: poi.
2: dirlo.
1: Ora, al di là dei luoghi comuni, spesso i nostri amici campani sono molto scaramantici, no? E quindi magari i tifosi della Scafatese potrebbero anche fare qualche gesto scaramantico, visti i precedenti. Vedremo come si comporterà. Certo, il girone C è tosto. Cioè, fosse un girone tipo il girone A, dove c'è una squadra e poi tanto equilibrio ancora, ma vincere nel girone C è veramente complicato. Lo sa bene il Catania, lo sa bene la Salernitana, che l'anno scorso comunque il Catania sembrava dovesse dominare il campionato. Poi c'è stato il cambio in panchina a Benevento con Floro Flores, che ha di fatto dominato. Benevento, che ritroveremo questa sera in Coppa Italia alle 21:15 in diretta su Italia 1 contro la Fiorentina. Altre sfide di Coppa Italia, ce ne sono ben quattro oggi, tutte sfide, non lo so, la Coppa Italia a me non è un format che non piace, non so se sei d'accordo, preferirei di gran lunga un format stile inglese, dove tutte le squadre possono sognare di andare avanti e non limitare le squadre di Serie C alla Coppa Italia Serie C, non so se sei d'accordo.
2: Sì, credo che siamo d'accordo più o meno 60 milioni di
1: Tutti.
2: italiani su questo tema, però a
1: Esatto, sì.
2: quanto pare non c'è modo di ribaltare un sistema che ormai si è consolidato e incancrenito su questa posizione di giocare la Coppa, che poi è una Coppa, sostanzialmente la Coppa Italia è una Coppa di Lega, ecco perché non la giocano le squadre delle leghe inferiori, quindi le altre vengono di fatto ospitate da questa Coppa. È brutta, è sicuramente un format che non piace, tra l'altro al di là del fatto che le giocano solo squadre di serie A e B e qualche sporadica squadra di serie C, c'è anche il discorso proprio della formula per cui gioca in casa la squadra che è anche
1: In
2: favorita,
1: casa la più
2: quindi
1: forte, sì. Certo,
2: non c'è nulla di bello nella Coppa Italia, però così è, così ce la teniamo.
1: ma poi anche un discorso anche di pubblico, cioè se Catania-Parma, Parma-Catania ovviamente, se Catania-Parma lo giochi a Catania, il Massimino lo riempi, ma stessa cosa si può dire di Benevento-Fiorentina, lo stadio lo riempi. Io credo che il 14 d'agosto al Franchi stasera, al netto del fatto che è un cantiere aperto, ci sarà del tutto esaurito, anzi mi immagino uno stadio abbastanza deserto, si fosse giocata a Benevento, forse qualche spettatore in più si sarebbe visto, forse.
2: L'esempio ce l'abbiamo avuto l'anno scorso con Verona Cerignola Verona, è la Verona che si doveva giocare a
1: Esatto.
2: Verona, poi non ricordo il motivo per cui insomma in sostanza dovettero invertire il campo, a Cerignola era stracolmo lo stadio, penso che se si fosse giocato al Bentegodi avremmo
1: Giustamente.
2: assistito alla classica partita con 75 spettatori, modello giovanissimi fascia B, insomma.
1: va bene, Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo Matteo Ferri, sempre un piacere averlo qua in diretta, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta su TMV Radio, potete scaricare la nostra app per seguirci 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Sto cercando di capire qual è il nostro prossimo ospite, chiedo a Costantino in cabina di regia di farmi sapere. Intanto vado a leggere sempre da tuttoc.com che il direttore sportivo del Latina, ovviamente Luigi Condò, ha parlato di una trattativa che ha detto è tutto fermo per Parigi. Cederemo 4 o 5 giocatori, quindi un Latina che dovrà prima cedere i giocatori e poi puntare sulle entrate. Allora, mi fa sapere Costantino che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie ovviamente a lei mister per aver accettato che siamo in pieno agosto, siamo venuti a disturbarla, quindi grazie per aver accettato. Mister, le chiedo, visto che siamo in pieno calciomercato, che mercato ha visto in Serie C? È un mercato che potrà sicuramente dire qualcosa nei giorni finali come sempre, ma si aspetta ancora qualche bel botto di mercato soprattutto dalle big?
1: Sì, mi aspetto come tutti gli anni il mercato in questo momento qui è abbastanza normale, poi dopo si sa bene, lo diciamo sempre, sembra anche retorica, ma alla fine negli ultimi 2-3 giorni di mercato si fa tutto quello che non si è fatto nel mese precedente, va sempre così, sarà sempre così. I tecnicismi del mercato evidentemente portano a questo, perché prima evidentemente certe operazioni non si riescano a fare e quindi sarà così, però io credo che le squadre che hanno ambizione di vincere si siano tutte nei tre gironi mosse direi bene. Hanno stabilizzato la loro rosa e l'hanno rafforzata con giocatori di qualità, dal Brescia alla Salernitana al Catania al Novara, a tutte quelle squadre che devono avere ambizioni di vincere.
0: Ecco mister, parlava proprio del Brescia che si è mosso già bene sul mercato, la base era ottima, non a caso l'Union Brescia è arrivato a giocarsi la finale promozione dei playoff lo scorso anno, qualche settimana fa di fatto contro l'Ascoli, una finale ovviamente che l'Ascoli poi il doppio confronto lo ha vinto ed ha conquistato la promozione. Il Brescia a questo punto parte con i pronostici, con i favori del pronostico nel girone A, sembrerebbe la squadra da battere. Lei ha fatto il nome del Novara fra le altre squadre in Leeds. Ecco, quali sono le possibili contendenti alla vittoria per l'Union Brescia? Chi deve stare attento alla squadra di Corini?
1: Ma guardi, il fatto che loro siano arrivati alla finale hanno dei vantaggi, perché hanno una rosa, un allenatore bravo e hanno una rosa già forte per quello. Però io credo che ogni anno poi si riparta da zero e squadre come appunto il Novara, che ha preso Moretti, Zambataro, ha preso giocatori comunque importanti per la categoria, sia già una di quelle che come piazza, come storicità, come augurio, visto che sono stato tanti anni a Novara, debba essere quello la possibilità di vincere. Il Lecco stesso e Renate, che è arrivato terzo, una squadra che comunque si è rafforzata, c'ha davanti un attaccante che io ho avuto come Carson, che garantisce comunque i 15 gol. A Novara hanno Lanini e da Graca, che sono due giocatori da 15-20 gol a testa se le cose vanno in maniera normale. Quando hai quegli attaccanti davanti le ambizioni ci possono essere. Il Lecco so per certo che sta cercando, avendo ceduto Sipos, un attaccante di livello, quindi queste squadre qui comunque giocheranno. Il Trento è una squadra che stabilmente ormai nei primi posti da qualche anno, e anche lei ha fatto secondo me un mercato molto intelligente e qualitativo, e quindi ci sarà come sempre da lottare. È chiaro che, come ha detto lei, il Brescia parte in un fatto casuale quando arrivi a dire che hai delle qualità, e quelle qualità l'anno successivo, come sta facendo la società con i giocatori che è andata a prendere, per cercare di vincere, ecco.
0: Mister, mi sposto sul girone B, e al netto del grande equilibrio, del grande innalzamento del valore di un girone che negli ultimi anni comunque ha sempre portato più squadre di tutti in Serie B, perché negli ultimi anni prima il Pescara e lo scorso anno l'Ascoli sono state la quarta squadra ad essere promossa in Serie B, segno evidente che il livello è cresciuto, ma quest'anno ancora di più, perché ci saranno tutte le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B vanno a giocare nel girone B. In un girone B dove c'è una squadra che lo scorso anno da neopromossa ha fatto molto bene, come il Ravenna, una squadra che giovedì prossimo verrà presentata ai tifosi, no? È una festa, una grande festa in spiaggia, in cui verrà presentato anche un certo Ronaldinho. Ecco, mister, che effetto le fa vedere un giocatore come Ronaldinho, che dopo una decina d'anni dal ritiro torna, vedremo in che veste e in che modo, però nel mondo del calcio, e lo fa con il Ravenna?
1: Beh, sicuramente per il calcio italiano è una cosa importante. Ravenna ha una proprietà incredibile come Cipriani, è una bellissima città come tante città d'Italia.
0: Sì.
1: Lo scorso anno appunto è arrivata a giocarsi il campionato fino alla fine, e il fatto di Ronaldinho sicuramente è un'operazione, immagino, da quello che leggo, di marketing, un'operazione di immagine. Leggo anche che Ronaldinho poi diventerà socio del Ravenna, quindi io credo che sia una cosa bellissima per il movimento del calcio italiano, per il movimento della Serie C e chiaramente per il Ravenna, perché alza sicuramente la sua ambizione, alza le aspettative. Poi Ravenna, andando sul campo, era già una squadra molto forte, e con i giocatori che vedo che sta cercando di prendere, e poi prenderà, perché il potenziale economico certamente non gli manca, sarà una squadra di quelle competitive. Lei un girone dove Spezia, Reggiana, dove Pescara, dove ci sono veramente tante piazze, sì, che hanno un'ambizione forte di vincere, che hanno strutture societarie e tecniche di altissimo livello.
0: Ecco, mister, ma da allenatore, cioè, perché Ronaldinho ha detto che vuole segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, quindi nel corso della stagione Ronaldinho vuole segnare almeno un gol in Serie C con Ravenna. Ma da allenatore cosa bisogna fare? Nel senso, Ronaldinho basta dargli il pallone, fa, diciamo, quello che vuole, ha sempre fatto quello che vuole, però è fermo dal 2015, insomma sono più di 10 anni che non gioca, e al netto che del gran campione che è stato, anche quando giocava non era il fulgido esempio di professionalità, se mi permette il termine, non era il Cristiano Ronaldo che si allenava 24 ore su 24. Insomma, cosa dovrebbe fare un allenatore per permettere a Ronaldinho di poter fare quello che ha detto, ovvero segnare un altro gol in carriera con la maglia del Ravenna?
1: Premesso che mister Mandorlini non ha bisogno dei miei consigli, io le dico cosa io credo che sia una cosa bella, come ho detto, per la città, per il club, per il calcio italiano, quindi io non farei niente di che non seguire il filo dell'immagine, del marketing. Ronaldinho, quando ha voglia, si allena, e secondo me per i ragazzi che lo vedono allenare